0: Rossi, di un estratto che proprio qualche tempo fa ha parlato proprio di quei giorni, e pensiamo che sia il modo migliore per capire cos'è stata Primo Canale 25 anni fa.
1: Iniziarono ad arrivarmi telefonate da tutte le più grandi testate giornalistiche del mondo, da CNN, CBS, Japan TV, ZDF, tutte le grandi televisioni mi chiedevano di vendere le immagini di quello che stavamo facendo. Noi non abbiamo fatto un'operazione di speculazione e io risposi a tutti, andate in onda, prendete le immagini, l'unica cosa che vi chiedo, lasciate il marchio di Primo Canale.
2: I genovesi che si sono chiusi in casa hanno seguito minuto per minuto, come fosse una tragica partita, quello che è successo, perché una emittente, una delle principali emittenti qui di Genova, ha proprio trasmesso questa giornata campale minuto per minuto, e così attraverso le immagini di questa emittente ce la racconta Fabrizio Summonte.
3: L'emittente genovese dell'editore Maurizio Rossi.
1: Quelle immagini che iniziarono a fare il giro del mondo, è chiaro che giornalisticamente ci rendevamo conto che eravamo il più grande evento glocal mai esistito, peraltro un termine coniato da poco tempo. Il glocal è praticamente un evento locale che diventa globale. Ecco, quell'evento stava per non essere documentato. Se non ci fosse stata Primo Canale non sarebbe stato documentato in quel modo, non sarebbe diventato una informazione, una notizia che ha cambiato poi la storia di tutti i G8 successivi. Ci rendevamo conto di questo nostro ruolo, ci rendevamo anche conto della drammaticità di quello che stava travolgendo la nostra città, e devo dire che tutti i giornalisti, da Ilaria Cavo, che era la giovane direttrice di 27 anni che io avevo voluto a Primo Canale, ma a tutti gli altri giornalisti, Luca Russo, Elisabetta Biancalani, Porcella, Vassallo, e Gianluca Ales, oggi uno dei più grandi giornalisti di Sky, inviato tra l'altro in giro per il mondo anche in zone pericolose. Ecco, tutta questa squadra di giornalisti fece un lavoro straordinario, un lavoro, come dicevo prima, di pura cronaca, e rischiando anche molto, e di questo non potremo mai ringraziarli abbastanza, non solo per Primo Canale, ma perché hanno permesso a tutti di capire effettivamente che cosa stava avvenendo a Genova.
4: Stanno spostando verso Corso Castaldi. Questo è quanto sta succedendo in questi minuti tra Corso Buenos Aires.
5: Davide, allontanati dalla zona, l'incolumità prima di tutto, invitiamo anche i cittadini che si trovino nella zona ad allontanarsi e di chiudersi in casa. Davide, allontanati subito dalla zona in cui ti trovi, cerca di allontanarti dalla lacrimogena. Avete sentito la testimonianza drammatica come quella di Luca Laviola prima durante gli scontri. Ecco, vedete le immagini.
4: Praticamente il camioncino delle forze dell'ordine

0: chiaramente quelle immagini non passarono inosservate neanche alla Presidenza del Consiglio, al Ministro degli Esteri, e ricevette telefonate molto pesanti che mi invitavano a bloccare immediatamente la diretta e dare le immagini di quello che accadeva a Palazzo Ducale. Era un ordine, non era una richiesta. E i toni erano molto accesi, molto molto accesi. Io rifiutai e dissi: noi non abbiamo un contratto come le altre televisioni di tutto il mondo che devono prendere il segnale ufficiale e mandare Palazzo Ducale. Noi abbiamo un contratto proprio, come dice il contratto che per fortuna ho ritrovato, è un contratto che proprio ci obbliga a dare informazioni ai cittadini sui rischi che corrono, i problemi di viabilità, ed è quello che stiamo facendo. Sono state centinaia le telefonate di gente che ha detto: grazie a voi non siamo usciti di casa, potevo portare il cane fuori, mi sarei trovato in mezzo a dei problemi. Credo che abbiamo partecipato veramente a difendere i nostri concittadini, e questa era la nostra missione, ed è questo che noi abbiamo fatto, e abbiamo tenuto duro tutti, non abbiamo assolutamente accettato quel diktat di smettere la diretta.
1: E allora pensiamo che questa introduzione in questa trasmissione Meglio di Maurizio Rossi nessuno potesse farla, naturalmente. Susi De Martini, prima di entrare ovviamente con i colleghi che hanno raccontato quello che appena abbiamo sentito, però vorrei che lei ci spiegasse bene come sono andate le cose, perché Primo Canale è arrivata qui a fare questo.

0: tutto questo, lei in qualche modo ha contribuito.
1: Sì, ho portato a termine il contratto che è nato da un'idea geniale per il bene dei cittadini genovesi dell'editore Maurizio Rossi e che non è stato facile da portare avanti, perché spiegare alla Presidenza del Consiglio la necessità di una televisione di servizio ad uso dei cittadini genovesi non era stato facile. L'investimento era stato anche piuttosto cospicuo, perché tutti i materiali, le stazioni mobili,

0: Quando si parlava di che cosa ha fatto la struttura della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ha cercato di tutelare i cittadini genovesi e di lasciare qualche cosa anche di positivo per loro di informazione, oltre alle opere di cui magari parleremo dopo, che sono state fatte e che hanno
1: arricchito
0: la città.
1: Ilaria Cavo, vabbè, sarebbero tantissime ovviamente le domande che mi vengono da farle. La prima, ovviamente, insomma, sono passati 25 anni. Qual è la cosa che subito le viene in mente? La difficoltà, l'eccitazione, la paura, anche lei era comunque già molto giovane, aveva già un ruolo importante.
2: Se dovessi rispondere in maniera così più concisa possibile, è il senso di responsabilità che si aveva ogni minuto, ed era responsabilità per i colleghi che erano per strada. Io conducevo qui in questo studio e a un certo punto ho avuto l'istinto di uscire, volevo andare anch'io a seguire, però mi è stato detto no, devi rimanere qua a condurre. Giustamente dovevo portare avanti io a termine la conduzione mentre i colleghi erano in strada, e c'era la responsabilità, ero direttore responsabile allora, ovviamente, di saperlo, guidarli mentre ero in diretta, nello stesso tempo sapendoli al sicuro. E poi la responsabilità della tempistica di dare le notizie. E in alcuni momenti la tempistica è stata fondamentale, perché un conto è dare la notizia, cosa che è corretta, doverosa ed è del nostro mestiere. L'altro tema era darla al momento opportuno per evitare anche che ci fossero problemi di ordine pubblico. Ad esempio la notizia della morte di Carlo Giuliani, e mi fa piacere aver qui Elisabetta, perché io ho dato la linea a lei e lei poi l'ha data, però c'è stata una scelta e abbiamo aspettato alcuni minuti a darla, e io credo che quella sia stata una grande scelta di responsabilità che ha fatto l'emittente e che io francamente rifarei. Ma vedevo questa intervista dell'editore, che è estrapolata da un bel documentario che ha fatto Sky, prendendo sostanzialmente, si chiama La sottile zona rossa, e credo che racconti tutto il dietro le quinte del lavoro di allora, non solo di Primo Canale ma anche di Primo Canale. E a me aveva colpito molto, dopo parecchi anni, vedere le scelte che erano state fatte, la difficoltà di certe scelte, perché io non ricordavo di aver fatto, e che invece anche tutti insieme come redazione abbiamo fatto. Anche mostrare o non mostrare delle immagini cruente, ad esempio quella del corpo di Carlo Giuliani il giorno del 20 luglio, ebbene, noi siamo stati molto cauti, ha prevalso sempre la cautela rispetto alla spettacolarizzazione. E con questa scelta, o nonostante questa scelta che rivendico, siamo stati la TV del G8, e lo siamo stati a tutti gli effetti. Il Primo Canale lo è stato a tutti gli effetti, perché è nata come TV di servizio grazie a quel contratto, all'editore che ha avuto il progetto e a Susi De Martiti che l'ha portato avanti. Ma poi di fatto essere di TV di servizio non lo potevamo immaginare, non lo potevamo immaginare in quei termini, ma è diventato essere necessariamente TV di cronaca. Non era più scindibile il raccontare com'erano le strade, qual erano libere, quali erano i servizi attivi per i genovesi e per i liguri, senza invece andare a fare cronaca pura, che purtroppo abbiamo dovuto fare, perché quella giornata del 20 luglio, e le immagini l'hanno mostrato chiaramente, è iniziata con la devastazione e il saccheggio della città.
0: Ilaria, se posso dire, direttore, è proprio la dimostrazione, cara Ilaria, che Genova sa fare squadra, ha sempre saputo fare squadra per il bene della città.
2: Questo... Noi sicuramente l'abbiamo fatta.
0: Noi sì.
2: Noi con tutti loro sì.
1: Hai citato Ilaria Cavo, quel drammatico momento che aveva in collegamento. Ilaria Cavo era in redazione, naturalmente in conduzione, ma in strada c'era Elisabetta Biancalani. Allora andiamo a rivivere proprio quel drammatico momento.
3: Quello che Kofi Annan si aspettava, però bisogna anche tener conto di un fatto.
4: Mi scusi, dottor Caputo, io la devo interrompere perché c'è una notizia importante di cronaca. Rimango ovviamente collegato per poi andare ancora a ascoltare il discorso di Kofi Annan, ma la notizia sicuramente di quelle che non si possono rimandare. Elisabetta Biancalani.
5: Sì, Ilaria, purtroppo ho una notizia non positiva da dare. Mi trovo qui in piazza Limonda e è morto un ragazzo, un manifestante, penso che abbia una ventina d'anni. Gli hanno da poco coperto il viso e il corpo con un telo bianco.
6: Andai lì sul posto.
5: Una dottoressa del Genoa Social Forum, una dottoressa volontaria che l'ha soccorso insieme alla Croce Rossa, ha detto che presentava un'escoriazione sulla fronte che poteva sembrare un'escoriazione, una pietrata, e poi presentava senza, ripeto sembra, un buco non grosso vicino allo zigomo.
4: Allora a questo punto la notizia è questa: un ragazzo, uno dei manifestanti, è deceduto in piazza a Limona.

0: andando in questura, perché ci sono, mi segnalano, delle novità importanti.
1: Allora, ci sono altri 17 fermati oltre i 39 che abbiamo segnalato prima, e poi qui abbiamo il segretario nazionale del SAP, Giovanni Paradini, che ovviamente vorrebbe commentare i fatti gravissimi di questi momenti.
2: Sì, il libro dei sogni delle dichiarazioni di non violenza date in questi giorni, come vedete, si è perduto. Io sono d'accordo con la persona che mi ha preceduto, perché stavo seguendo il dibattito interessante, il quale ha detto che qua ognuno si deve assumere le sue responsabilità. Era prevedibile che in questi giorni, dando naturalmente, inneggiando ad attività, ad attacchi, a tutto quello che non è il programma poi di pacifismo, che innescava degli episodi di violenza.
3: Tanto mi mettevo nei panni di Ilaria Cavo, che avete visto in un fuori onda, che chiede proprio anche alla regia o comunque qualcuno che potesse sapere in quel momento qualcosa di più.
4: Non potevo telefonare, io essendo costantemente in diretta non riuscivo a verificare, e la domanda in quel momento era... è stata anticipata da Elisabetta, che aveva detto un sembra, ripeto sembra, con una precisione incredibile riguardante il foro, e la domanda in quelle ore, perché adesso sono passati anni ed è tutto chiaro la dinamica, era se c'era lo sparo o non c'era lo sparo. Io continuavo a dire ma hanno sparato, no, perché cambiava ed era una narrazione doverosa quella da dover fare.
3: Elisabetta.
5: Sì, allora io intanto avevo 25 anni, lavoravo a Primo Canale da circa 4 anni, e mi trovai ovviamente coinvolta in queste situazioni, direi un po' di panico, perché io ricordo che al G8 ho imparato a cercare le vie di fuga, perché ti trovavi in mezzo alla strada con, da un lato, i manifestanti, dall'altro lato le forze dell'ordine, e avevi paura di rimanere schiacciata in mezzo allo scontro tra le due parti. Quindi ricordo che ho iniziato a guardare lateralmente le vie, le strade erano veramente piene zeppe di manifestanti, quindi intanto la paura di rimanere coinvolta negli scontri. Giravo a volte con il cameraman, a volte con la telecamerina da sola, quindi potevo essere anche oggetto di lancio di oggetti. Per quanto riguarda la morte di Carlo Giuliani, io ricordo che ero diventata amica di un giornalista inglese che si chiamava Kevin, e ci sentivamo quando andavamo in giro per fare i servizi, oppure lui mi diceva è successo questo, vieni. Ricordo che quel giorno lì lui mi chiamò e mi disse sembra che sia morto un ragazzo in Piazza Alimonda. Quindi io andai in Piazza Alimonda, mi guardai intorno, c'era tantissima gente e dissi ma dov'è? È lì. Praticamente ero sopra il corpo di Carlo Giuliani, era lì steso e l'ho visto prima che venisse coperto. Quindi chiamai l'editore, direi, e dissi guarda che è morto un ragazzo. Lui mi disse ma sei sicura, sei sicura? E, insomma, l'immagine era chiara, ma bisognava che fosse ben verificata, perché era una notizia decisamente grave che poi avrebbe anche dato adito ad altre vicende legate al G8 di cui parleremo. E io ricordo il foro della pallottola, tutto il sangue intorno, il suo corpo era evidentemente privo di vita, ma a un certo punto lo coprirono con un lenzuolo bianco e io dissi Maurizio, è arrivato il lenzuolo bianco, quindi ho la certezza che sia effettivamente deceduto. E da lì poi, come ha raccontato Ilaria, ci fu la scelta per motivi di sicurezza di aspettare. Che...
4: Beh, intanto noi non sapevamo se erano già stati avvisati i familiari, esatto. Non si poteva dare una notizia senza essere sicuri che si potesse dare. E poi c'era il tema, e quindi questo l'avevamo, diciamo, condiviso anche con l'editore, che chiaramente era una scelta da fare, e c'era il tema del corteo, che era il corteo quello pacifico, perché ci sono state tante anime in questo G8, quindi è giusto dire che c'è stato un corteo pacifico, così come è giusto dire che c'è chi ha messo a fare fuoco questa città per ore, se non per giorni, perché poi le violenze sono continuate anche il giorno dopo. E appunto, qual era il rischio? Che dare subito la notizia con enfasi o con una rapidità eccessiva significava poterla far deflagrare anche tra il corteo pacifico, e quindi si rischiava di trasformare anche, diciamo, quell'occasione in un momento, in un rischio di scontri, e che la situazione degenerasse. Per cui abbiamo preferito abdicare per alcuni minuti, che devo dire sono sembrati molto lunghi, e per chi fa questo mestiere sono sembrati molto lunghi, ma abbiamo abdicato a dare la notizia per alcuni minuti per fare in modo che l'altro corteo defluisse e che quindi poi rimanesse da gestire la situazione.

0: situazione di Piazza Limonda, ma abbiamo dato la notizia quando abbiamo ritenuto, diciamo, più consono al momento. Poi non c'è mai un momento per dare una notizia del genere e forse neanche un tono. Certo che, se posso dire, di tutte le parole che poteva trovare nella difficoltà di quel momento, credo che Elisabetta Biancalani abbia trovato
1: assolutamente
0: più precise,
1: sì,
0: più caute.
1: Dario Vassallo, ovviamente tu facevi parte di quella redazione, se abbiamo visto tanti filmati, te ne faccio vedere uno che riguarda un po' tutta il dietro le quinte della redazione, quello proprio che fa capire un po' anche cosa si viveva in quei momenti.
2: Ambito dello spazio della stampa, riservato alla stampa, questo è lo spazio di Primo Canale. Questi sono i nostri studi, credo che parlino da soli, sono studi assolutamente prestigiosi, in una posizione anche strategicamente molto molto felice. Lungo tutta questa banchina ci sono gli altri studi televisivi e devo dire che siamo in ottima compagnia. Per esempio alla nostra destra, subito alla nostra destra, sono gli studi della RAI, la Task Force della TV di Stato, mentre invece, le potete vedere esattamente in questo momento, alla nostra sinistra invece ci sono gli studi di Mediaset, quindi siamo tra Rai e Mediaset. Ecco, adesso vedete anche gli studi di Mediaset, ma non soltanto gli studi di Mediaset, perché subito dopo gli studi di Mediaset ci sono le piante a delimitarlo, c'è il grande tendone proprio della sala stampa. Qui fisicamente lavoreranno i nostri colleghi che arriveranno da tutto il mondo, che quindi avremo proprio a portata di mano, si potrebbe dire.
1: Allora, questo era uno dei tanti collegamenti che ha fatto Dario Vassallo, però andiamo proprio a vedere invece proprio il dietro le quinte della redazione, dove c'eri anche tu, naturalmente.
3: Ma dopo la mappa distribuita ieri a Piazza delle Kennedy ce l'abbiamo noi, Davide? Distribuita ieri a Piazza delle Kennedy ce l'abbiamo? Dammelo un attimo in meno. Questo, allora? Piazza Paolo da Novi, Piazzale del Lavoro, Work Square, Disobbediente Civile. Benissimo, grande, ok. Quindi praticamente, scusa, tu dove vai oggi? In che zona sei? Ah, ok, qui, ho capito. Senti un attimo, Alex, c'è un altro problema. Non mi consiglia di mandare il cameraman di giù perché dice...
4: Sì, è vero.
3: Sì, però io non posso giocare.
4: Ma allora, no, proviamo a mandare lui con la camera. Perché non dovevo farlo salire?
5: A partire dall'editore, andare all'ultimo dei tecnici o dell'ultimo di quei rider che andavano in città, recuperare le cassette e portarle in redazione o transitarle, erano tutti affiatati, tutti lavoravano con un unico scopo: raccontare quello che stava succedendo nella nostra città.
4: Far venire Vallini qua e fargli portare giù i passi.
3: Come? No, con la telecamerina, volevo salirci. Però tu non ce l'hai la telecamerina.
6: Non ne abbiamo.
3: Non ne rientra nessuno?
6: Sono tutti fuori.
3: Tutti su truppo? Cosa vuol dire, Davide? Chi ce le ha?
6: Allora, non ti devi arrabbiare perché io sono stato fino alle 11.
3: Dimmi chi ha le telecamere.
6: Allora, Miriam rientrerà, avrà bisogno della telecamera ed è l'unica disponibile. Abbiamo deciso così ieri sera. Hai deciso così ieri sera.
3: Poi?
6: Luca la telecamera.
1: Allora, Dario fa a volte questo dietro le quinte, fa anche naturalmente spesso, visto dopo, soprattutto dopo 25 anni, fa anche un po' sorridere.
7: Mancava una telecamerina.
1: Allora, cos'era vivere quella redazione in quegli anni, in quei giorni, ma in quegli anni naturalmente?
8: Io devo dire che credo di parlare anche a nome di Laria, a nome di Elisabetta, noi abbiamo avuto la grande fortuna di poter vivere in una televisione privata un'esperienza che i giornalisti di una televisione privata non vivranno mai, non possono vivere, cioè di essere proprio al centro del mondo. Le nostre immagini, come sappiamo, hanno fatto il giro nel mondo. Se posso fare una battuta, un ricordo, mi ricordo che un cliente di mia moglie mi vide sulla CNN nello Utah. Tanto per dirti, perché erano state regalate queste immagini dal nostro editore, purché fossero marchiate, e dalla CNN al Giappone hanno fatto il giro del mondo. E direi che il merito di quello che abbiamo fatto, io l'ho vissuto quotidianamente in quei 3-4 giorni, i magazzini del cotone, perché io ero i magazzini del cotone, ero un po' il responsabile lì c'era tutta la stampa estera, i nomi più prestigiosi, e oltre al fatto che riuscì a convincere quelli del posto che gestivano la stampa di mettere

0: mettere nei monitor della grande sala stampa le nostre immagini, così che i colleghi potessero vedere quello che stava succedendo, perché eravamo gli unici a fare vedere, loro non potevano uscire da lì, non potevano andare liberamente in giro per la città, e vedevano quello che succedeva grazie alle nostre immagini. E detto questo, fin da subito io poi mi collegavo e ho chiesto a Ferrara, ho chiesto a Gad Lerner, ho chiesto a Capuozzo, cioè nomi importanti, a Mentana, di venire a parlare con noi. Nessuno ha detto no, ha detto volentieri, perché si rendevano conto di quello che stavamo facendo, dell'importanza che stavamo avendo in quel momento. Anche mi ricordo il corrispondente di Time, della rivista, una rivista più prestigiosa del mondo, è venuto da noi, ti ricorderai, Ilaria. E tra l'altro, ancora prima, forse è stata l'unica volta perché il giorno prima che cominciasse tutto, improvvisamente, senza che nessuno lo sapesse, Berlusconi, che è presidente del Consiglio, ha deciso di venire a fare una visita lì per vedere come erano le cose. E poi si è fermato a parlare e abbiamo fatto un'intervista che è stata mandata in diretta, non so se te lo ricordi, di lui. Eravamo tutti, lui ha fatto il giro, molto gentile, molto disponibile. Poi alla fine, dove c'è l'ingresso, diciamo così, del corridoio dei magazzini, del lungo corridoio dei magazzini del Cotone, si è fermato e a quel tempo, con il telefonino, mettendogli il telefonino davanti, siamo riusciti a cogliere quello che era, diciamo così, per lui la vigilia di questo evento.
1: Sì. Ci fermiamo solo qualche istante, restate lì, torniamo subito con altri colleghi che hanno vissuto quei drammatici giorni, con tante testimonianze che abbiamo ancora da farvi sentire e soprattutto vedere.

0: E allora con la sigla di 25 anni fa vado a salutare Davide Lentini, che ritrovo con piacere. Ciao Davide.
1: Ciao Matteo, buonasera a tutti i telespettatori di Primo Canale e i colleghi e amici che sono lì in studio. Ciao a tutti.
2: Ciao Davide.
3: Ciao Davide.
0: E oltre a Davide anche Gianluca Ales. Buonasera e ben trovato anche a te.
4: Buonasera e un saluto a tutti quanti, è un piacere rivedervi dopo tanto tempo, vedervi ancora così bene.
0: Speriamo. Allora, intanto chiedo a tutte e due, vi ritrovate nello studio che è alle nostre spalle?
1: Beh sì, decisamente. Io sposo quello che ha detto Ilaria, appena è partita la sigla, quel ricordo, la potenza della musica, di quella musica io ho avuto un brivido, devo dirvi la verità, e possiamo credo confermarlo tra di noi che 25 anni fa eravamo lì, abbiamo raccontato quello che stava succedendo a Genova, difficilmente siamo tornati a parlarne di quei fatti, forse per un certo pudore, non lo so. Oggi risentendo quella canzone, quella musica, quella sigla, davvero ho avuto un flashback incredibile e una sensazione anche di appartenenza per qualcosa di molto grosso che abbiamo vissuto, forse anche un po' inconsapevolmente, se vogliamo anche inconsciamente, come diceva anche Elisabetta, ci siamo ritrovati per strada, spesso anche insieme a cercare le vie di fuga. Io a distanza di 25 anni voglio ricordare, salutare e ringraziare gli abitanti di Corso Torino, perché lì in certi momenti ci hanno aperto i portoni e ci hanno fatto salire, perché altrimenti avremmo rischiato grosso.
0: Ti faccio vedere un frammento, così vediamo se ti riconosci.
5: In diretta corta l'Ambruschini, ragazzi si scontrano! Davide, che cosa sta succedendo?
6: Ilaria, mi trovo in piazza Paolo Benotti, vicino anche a Torino, che sono presenti, nel senso che dai momento non ci sono contesti, ci sono la polizia e i manifestanti, ma quindi sono i black blocs, possiamo essere generatici, quelli vestiti tutti di nero, hanno praticamente bruciato tutto la strada e la piazza, tutti i cartelletti della spazzatura, rovesciando tutto quanto, qualche giorno addirittura ha dato fuoco, la polizia sta arrivando qua in massa.
5: Immagini sicuramente efficaci, è stato dato fuoco o un cassonetto, mi segnalano, a una macchina, una dei tanti atti di vandalismo che si sono verificati, ripetiamo, nella zona di piazza Paolo da Novi. La Davide Lentini ancora in diretta. Davide.
6: In aria, perché c'è stata un'ennesima carica con fumogeni, di gente che è scappata qui in via Casalesi all'incrocio, hanno nuovamente buttato tutto quanto per terra, cassonetti incendiati, le derive

0: sono occupati dei lanciati della polizia, ma non solo, anche proprio dai manifestanti che sono in un vero e proprio assetto di guerra, perché hanno caschetti di protezione, hanno giubbotti impermeabili e imbottiti, e di conseguenza hanno soprattutto la pelle stanca, di conseguenza sono pronti a tutto.
1: A livello numerico, Davide, devo dirti la verità, da qui non sembrano tantissimi, forse...
0: Come ti dicevo, sono divisi tutti a blocchi, perché questa è stata praticamente la tecnica, risultata anche vincente, perché del conto fisico io perlomeno non ne ho visto.
1: Ecco, li vedete in fondo la zona dei primi contatti tra anarchici, appunto, una parte dei manifestanti e la polizia, ecco che si scappa. Abbiamo Davide in linea, Davide, noi stiamo vedendo le immagini.
0: Mi senti, ecco, dunque, credo che tra poco dovrebbe esserci un incontro tra i manifestanti, perché lungo corso Buenos Aires si sono formati due gruppi, da una parte la polizia schierata che sta muovendo verso di loro, dall'altra i manifestanti che stanno muovendo verso la polizia. Non si riesce a respirare dai lacrimogeni.
2: Davide, faccio a te la stessa domanda che farò tra poco a Gianluca. Naturalmente parliamo di quello che è accaduto a Genova 25 anni fa, dal punto di vista naturalmente dell'ordine pubblico, però insomma io da giornalista sono convinto che quei giorni abbiano cambiato anche il modo di fare giornalismo.
3: Senza dubbio, anche perché per noi è stato il primo grande evento di cronaca, molto più grande, ripeto, di quello che potevamo immaginare, per quanto ci fossimo preparati, che ci siamo trovati a raccontare. È cambiato il modo per noi anche di guardare la città, guardare i fatti, raccontare poi la città e la regione subito dopo, perché ricordiamoci anche che venne fatta una scelta dopo quel G8 da parte dell'editore, da parte di Ilaria, direttore di tutta la redazione, di trasformare il primo canale di fatto in una televisione all news. Quindi sì, è cambiato il nostro modo di raccontare la Liguria, ma è cambiata anche la consapevolezza che abbiamo avuto di come le cose, della responsabilità che avremmo avuto nel appunto affrontare il nostro lavoro da lì in avanti. Anche poi per raccontare le inchieste e tutto quello che è successo dopo.
2: Gianluca, ti faccio vedere un frammento che ti riguarda, ce ne sono naturalmente tantissimi, ne abbiamo preso uno, lo andiamo a vedere subito.
4: Sì, Luca parla, dove sei?
5: Io adesso sono nella postazione in questura, mi sono appena allontanato dalla zona degli scontri, Piazza Rossetti, le vie adiacenti, non so se già stiamo vedendo le immagini, mi sembra di no ancora.
4: No, ancora no, ma adesso vediamo se possiamo produrle. Intanto raccontaci quello che è successo. Eccole, vediamo, ovviamente sono immagini non particolarmente chiare, ma almeno non pulitissime, ma sono immagini che testimoniano abbastanza evidentemente quello che è successo. Ma tu che sei stato lì, raccontaci cosa è successo.
5: Beh, io ho percorso quasi tutto il corteo verso Piazzale Kennedy, a passo più accelerato rispetto ai manifestanti, e quando siamo arrivati in vista di Piazza Rossetti abbiamo potuto notare già a molta distanza le colonne di fumo dei lacrimogeni che salivano, e anche colonne di fumo più scuro, lo vedete lì sulla sinistra, evidentemente erano state bruciate delle macchine, altre cose. E io mi sono avvicinato il più possibile alla linea che separava i, non so come definirli, questi teppisti dalla polizia.
2: Gianluca, intanto ti chiedo che effetto ti fa, l'avrai viste e riviste tante volte, però insomma questa sera con noi, con lo studio che ricorderai molto bene, con la musica, con le intro della nostra sigla che abbiamo riproposto uguale a quello di 25 anni fa, ti chiedo subito le tue prime sensazioni riguardando tutto questo.
6: Allora, prima di tutto devo confessare che io non ho mai visto molto spesso le immagini, anzi mi colpisco a rivederle, e parte lo shock di vedermi con 25 anni di meno e forse anche qualche chilo, devo dire. E, ovviamente fu un'esperienza che ci ha segnato tutti profondamente, sia dal punto di vista professionale che umano, perché per la prima volta tutti quanti siamo venuti a contatto con un evento storico di quelle dimensioni. E fondamentalmente eravamo tutti dei ragazzini, chi più chi meno, eravamo tra i 30 e anche meno anni, quindi insomma ci trovavamo non solo a misurarci con questo evento, ma anche con i nostri limiti professionali. Mi commuove quasi vedere appunto i volti di noi di 25 anni fa e confrontarci con questa realtà che ci è esposta dalle mani. Io venivo da Roma come, tra virgolette, esperto di esteri, perché ovviamente il G8 sarebbe dovuto essere...

0: appunto l'incontro dai grandi della terra, e ci troviamo a raccontare quello che poi appunto è successo, che è un qualche cosa che ci ha colpito profondamente e che dal mio punto di vista poi ha segnato una sorta di cesura rispetto al passato, e di lì in poi abbiamo avuto come dire, una deviazione nel corso della storia molto molto significativa, ne avete parlato. Comunque, insomma, nei successivi 20 anni abbiamo anche pagato le conseguenze di quello che abbiamo raccontato. E quello che mi colpisce è la freschezza, ma anche l'ingenuità di trattare quello che poi era un avvenimento storico come un fatto solamente di cronaca. Era normale, era fisiologico ed era forse anche doveroso fermarsi a quello, però certamente colpisce anche la nostra, come dire, inconsapevolezza rispetto a quello che stavamo raccontando. E poi la vita ci ha portato tutti quanti più o meno a raccontare i successivi 20 anni con le ricadute e le conseguenze che si stavano vedendo all'epoca nelle strade e poi anche nel mondo. E ho sentito l'intervista di Gad Lerner che ha rilasciato proprio a voi di Primo Canale, e lui raccontava appunto di questo momento che ha segnato un brutale cambiamento della storia. Noi siamo stati dei protagonisti, ci siamo trovati a giocare, come dire, nel campionato di Serie A, forse anche in Champions League. Ricordiamo che cioè abbiamo dato il bianco non solo ai nostri concorrenti italiani, ma anche a quelli stranieri. Siamo stati bravi, sicuramente siete stati bravi, perché ovviamente io di Genova, questa era la cosa che ricordo con maggiore chiarezza. Io di Genova non sapevo nulla, perché non ero stato chiamato a raccontare quel tipo di realtà, e devo ringraziare tutti i tecnici che mi spiegavano le strade, le piazze, perché quel punto era particolarmente pericoloso, e è stata un'avventura. E da un punto di vista professionale e personale è stato certamente, o quasi posso dirlo, bellissimo, ma certamente dal punto di vista storico e politico ha segnato una pagina molto molto buia, che avrebbe avuto ripercussioni per tutti i nostri 20 anni che abbiamo visto successivamente.
1: Senti, l'ultima battuta prima di lasciarti andare, in 30 secondi, dicevamo, a noi interessa anche molto la parte giornalistica, no? Naturalmente per mille motivi. Ilaria anche oggi mi ha raccontato, ma negli anni, ma insomma nel tempo, anche le difficoltà che si avevano, perché oggi insomma basta una scheda in uno zainetto, in un telefonino, e vai in diretta live, bastando schiacciare un pulsante. All'epoca non era così, c'erano già i telefoni cellulari, per carità, quello sì, quindi ti permettevano di essere in diretta, ma le immagini dovevano essere portate fisicamente in un posto, in un punto che poi dava il segnale. Vi raccontava oggi Ilaria che appunto grazie all'editore era stato fatto non solo nella sede questa possibilità naturalmente di trasmettere le immagini, ma anche a Corte Lambruschini, che c'era un ufficio decentrato, diciamo così, dove si poteva portare più facilmente, non essendo nella zona rossa, le immagini, soprattutto della zona della foce. E quindi
2: se lo ricorderà Gianluca che cosa ha significato questo, perché noi che eravamo in conduzione ovviamente ci alternavamo nella conduzione, poi ci collegavamo con Elisabetta, con Davide, con i giornalisti che erano sul campo a girare con le telecamere a spalla le immagini per strada, che poi correvano e andavano al punto di emissione in Corte Lambruschini per fare in modo che quelle immagini che avevano su cassetta diventassero immagini in onda. E quello che io ho detto oggi, ci terrei a ribadirlo qui, è che tante emittenti, tutte avevano tante telecamere in giro per Genova, ma nessuno aveva organizzato un meccanismo, che poi noi abbiamo scoperto e collaudato in onda facendolo, per cui le cassette arrivavano al punto di transito, che era appunto nella zona di Corte Lambruschini, così potevano andare in onda. Tutti avevano cassette piene di immagini che non sono mai andate in onda le altre emittenti. La nostra chiave e la nostra soluzione è stata trovare quel transito, volerlo, cercarlo, perché avevamo capito che se ci fossero stati degli scontri nella zona di Piazza Paolo Danovi, di Corso Buenos Aires, noi non avremmo avuto copertura, perché da quassù non si vede quella zona perché è coperta dai palazzi. Quindi abbiamo attivato questo transito, e che cosa succedeva? Che in diretta andavi con la telecamera dall'alto che riprendeva tutte le immagini

0: in diretta, ma le immagini che ci arrivavano da loro, da Elisabetta, da Davide, erano in differita, di pochi minuti, di pochissimi minuti.
1: Però ma loro sono vere, stati bravissimi. Diventavano vere commentando, loro le commentavano.
0: Perché noi li chiamavamo al telefono, perché esatto, i cellulari c'erano, e loro al telefono cellulare ci raccontavano esattamente diretta, quello che avevano visto, e c'era una piccola discrasia tra la loro voce che raccontava e le immagini, che però noi sapevamo,
1: Davide,
0: ma siamo andati in maniera spontanea a fare,
1: perché voglio intervenire tutti con le tue parole,
2: Elisabetta. No, velocemente, Matteo, proprio per commentare questo, dicevo che erano in differita di pochissimo, proprio perché eravamo lì sotto con i cameraman, o comunque i tecnici, salivamo su a Corte Lamborghini, il tempo di fare un trasferimento. Oggi nel 2026 parlare di cassette, Ilaria, di nuovo fa così pensare a un'epoca molto molto molto lontana. Oggi sappiamo tutti gli strumenti che
1: Elisabetta?
2: Ci sono. Confermo. E anche più fisici.
3: Confermo quello che dice Ilaria, queste corse a portare le cassette, poi il tentativo in onda comunque di sapere che stavi commentando quelle immagini, era un senso comunque, di medesimazione in
1: Gianluca?
0: Davide si ricorderà che cercavamo in onda di far capire che cosa stavamo trasmettendo,
3: esatto,
0: a voi.
1: Gianluca?
0: Dovevate vedere.
4: Sì, una considerazione che sì, al di là del dato tecnico, che comunque, cioè, da certi punti di vista siamo stati modernissimi, ma anche antichi, perché appunto eravamo molto anni 90 con il commento radiofonico di fatto, perché poi appunto c'era questa difficoltà monumentale fra la discrasia, appunto, di cui parlava Ilaria, fra le immagini che venivano trasmesse e il nostro commento, e soprattutto il nostro commento sulla telecamera fissa che appunto inquadrava queste immagini drammatiche, fra l'altro del fumo che si alzava nero o bianco a seconda di quello che stava succedendo. Quello che secondo me ha segnato una vera e propria cesura rispetto al passato, oltre al dato tecnico che è stato importante, ricordo Alex con cui discutevamo ogni volta come piazzare, come fare arrivare appunto il più presto possibile il materiale, è stato il linguaggio. Il linguaggio dell'immediatezza, della diretta, la diretta continua, che era in parte mutuato dai grandi player internazionali, la CNN già c'era, però noi fummo i primi davvero a restituire immediatamente quello che succedeva in tempo reale senza limiti. Perché ricordiamo, c'erano i collegamenti in diretta anche alla Rai e a Mediaset, ma non avevano questa durata spropositata che avevamo noi. Noi dovevamo reggere la diretta per mezz'ora, Ilaria e io ci alternavamo per turni massacranti di diretta, e quello che cambiò fu esattamente questo. Qualche cosa che poi è stato esattamente, ha ricalcato anche il vostro percorso e anche il mio percorso professionale, il primo canale è diventato un canale all news, il mio percorso mi ha portato poi in un canale all news, quello è stato il periodo d'oro dell'all news, e diciamo il primo canale, noi veniamo da Stream News noi romani, quindi per certi aspetti ci provavamo a fare all news, ma non l'avevamo fatto davvero 24 ore di seguito. Ecco, quello fu davvero un cambiamento di registro significativo e storico.
1: È vero, assolutamente, insomma, però, oggi come dicevi tu giustamente.
4: Non a caso riuscimmo a dare il bianco a Rai Mediaset, su cui si potrebbe anche discutere a lungo sulla volontà politica di smettere di commentare sul sushi o uno sui cigni. Però è anche vero che noi eravamo in onda sempre, loro avevano semplicemente i buchi informativi, e questo fece l'enorme differenza. E questo
1: è quello che oggi, come dicevi te Gianluca, è oggi ancora primo canale, dopo 25 anni da quel giorno, un all news in onda, non dico tutto il giorno, ma quasi, ci sono certe volte, Carla, Elisabetta e Dario che siete ancora con me, quante dirette facciamo, non solo ovviamente per il Maltego, ma insomma per tutto, e quindi insomma primo canale è rimasta una televisione di servizio con l'all news. Sì. Grazie Gianluca per essere stato con noi.
5: Se posso dire una cosa, è che grazie a un sindaco di una grandissima responsabilità e maturità politica, con delle profondissime radici culturali, che fu Beppe Perico, il G8 rimase a Genova, perché io qua la delibera di maggio, a maggio il G8 doveva essere trasferito a Milano, perché non c'era, secondo la Presidenza del Consiglio, la sicurezza per alloggiare i capi di Stato, i giornalisti, le delegazioni. E lì devo dire, ci sono i verbali con Perico e la mia persona, eravamo riusciti a convincere la Presidenza del Consiglio di mantenere il G8 a Genova, perché per Pericu e anch'io genovese non volevamo perdere le centinaia di miliardi, c'era ancora l'euro, di finanziamenti che servivano per rimettere a nuovo la stazione marittima che era fatiscente.

0: di fare caricamento e tutta una serie di altri lavori di illuminazione di tutta Corsa Italia.
1: Allora andiamo a sentire un frammento prima di andare da Dario Vassallo. Volevi dire una cosa?
2: No, volevo raccontare un aneddoto, ma lo possiamo anche fare dopo.
1: Allora facciamo così, sentiamo quella famosa telefonata del sindaco Pericu, che in qualche modo anche quella entrò nella storia.
3: Un ospite importante al telefono, direi che come TV di servizio avevamo bisogno delle parole, ovviamente in questo momento particolarmente duro, difficile per Genova, del sindaco proprio di Genova, Giuseppe Pericu, che è in collegamento telefonico. Buonasera signor sindaco.
4: Buonasera.
3: Buonasera, sindaco, un commento non glielo chiedo, io le chiedo innanzitutto...
4: Sono qui in Piazza Dante, dove sì. Sto cercando di convincere i dimostranti a ritornarsene via, perché sono questi dimostranti pacifici, in modo tale che la polizia possa...
3: Signor sindaco, tanto la stiamo vedendo con le nostre telecamere mentre lei sta parlando.
4: Dicendo perché la polizia possa più liberamente andare a inseguire e a perseguire quelle bande di razziatori che sono in giro per la città.
3: Ecco, l'invito ai genovesi qual è in questo momento? Perché molti genovesi stanno alla finestra a vedere uno spettacolo che non è uno spettacolo, è un disastro.
4: Uno spettacolo orribile, speriamo che cessi presto. Se cominciano quelli che sono la maggior parte dei manifestanti, che sono persone pacifiche, incominciano chiaramente a dissociarsi, come mi auguro che succeda tra poco qui in Piazza Dante, certamente si potranno isolare i violenti.
3: Ecco, lei sta chiedendo quindi al gruppo del GSF, tanto per dire la parte meno violenta, chiaramente la parte più pacifica del corteo, quella che ha sfilato ieri,
4: di rinunciare
3: a questo assedio.
4: Di ritirarsi. In maniera tale che quelli che stanno facendo dei disastri possano eventualmente essere logicamente perseguiti.
1: Dario Vassallo, il tuo aneddoto, e poi saluto anche Luca Russo. Ciao Luca, ben trovato.
5: Buonasera, buonasera a te Matteo, buonasera ai telespettatori.
1: Allora, prima l'aneddoto di Vassallo.
2: Una cosa, tanto per sottolineare ancora una volta quella che è stata l'importanza di Primo Canale e l'eco che quello che abbiamo fatto in tutta Italia. A settembre, pochi giorni dopo il crollo delle torri, perché nel 2001 c'è stato anche il crollo delle torri, a Genova c'era un famoso regista che è Mario Martone, regista napoletano che vive a Roma, e io ero andato lì a chiedergli un'intervista e mi sono avvicinato dicendo molto timidamente: guardi, sono un giornalista di Primo Canale, una televisione genovese. Lui mi ha risposto: è Primo Canale, la fama di Primo Canale è stata sovvertita solo da Al Jazeera, prima di Al Jazeera c'era solo Primo Canale, mi ha detto. Tanto per
1: l'autista di Bush cosa guardava sullo schermo?
6: Primo Canale
1: mentre aspettava il presidente. Pensa un po',
6: è andata così.
1: Luca Russo, allora ben trovato. Intanto ora anche tu avrai sentito lo stacco iniziale della trasmissione, anche quello che è appunto dopo gli stacchi pubblicitari, vedi sicuramente lo sfondo dello studio, che è uguale, identico a quello di 25 anni fa.
5: Fa una certa impressione sicuramente vedere che insomma si torna a parlare di un evento particolare. Io ho letto in questi giorni che addirittura qualcuno ha detto che non si doveva tenere a Genova, ma perché Genova è una città inadeguata. Allora, se la inadeguatezza di Genova era legata al fatto che in altre città non sarebbe successo quel che è successo a Genova, beh, io non lo credo, perché come testimonia la storia di questi ultimi 25 anni, fatti come quelli di Genova, con altre dimensioni, con altre conseguenze, a volte peggiori, a volte per fortuna migliori, sono accaduti anche altrove. Io credo che invece il fatto di avere ottenuto questo vertice a Genova sia stato un aspetto sicuramente istituzionalmente positivo.
6: Grazie.
5: Poi è evidente che è successo quello che è successo, e noi lo abbiamo raccontato, direi, in modo puntuale e capillare, grazie al lavoro straordinario di una squadra, con Ilaria, con Dario, con Giovanni, con Davide, insomma con chi allora c'era e ora magari appunto svolge un altro ruolo, ma ricorda con grande spessore e intensità quei giorni di una grande squadra. Ora vedete, io sono qua con una tuta di una squadra di calcio, perché appunto adesso ricopro il ruolo di responsabile di comunicazione del Genoa, ma anche allora era una grande squadra, perché ciascuno sapeva cosa doveva fare, sapeva come muoversi e in qualche modo aveva anche quel briciolo un po' di non dico sfrontatezza, neanche spericolatezza, ma anche di coraggio, perché stare in certi luoghi, penso anche a Elisabetta Biancalani, stare in certi luoghi

0: necessitava anche di una dose di coraggio, oltre che di voglia di raccontare.
1: Ecco,
0: di
1: Luca, scusa, mentre parli mi viene in mente una cosa, ma coinvolgo anche un po' tutti. Io stesso, beh, non ero a Primo Canale, ma comunque lavoravo già a Corriere Mercantile, ero di vedetta all'ospedale San Martino per vedere quello che ovviamente è un ruolo marginale rispetto a tutto, però da ragazzino facevo quello, aspettavo i feriti che arrivavano al San Martino. Però eravamo tutti ragazzi, cioè adesso dopo 25 anni siamo ancora tutti giovani più o meno. Sì.
2: Perché ti giri da me?
3: No, si girava da me.
2: Attenzione,
1: non giravo da nessuno, cercavo solo un conforto.
3: Girava da me.
1: Però voglio dire, era una redazione giovane, ma tanti giornalisti, anche i miei colleghi che all'epoca lavoravano a Mercantile, ma in altri giornali, siamo ancora tutti giovani oggi. Cioè cosa significa? Oggi non so se sia impensabile con le redazioni di oggi poter fare quel lavoro lì. Eravamo già tutti a 25, 27, 26, 28 anni, però già pronti per una cosa del genere. Poi è vero che quando ci si trova dentro si fa qualcosa che si va magari anche oltre, però non dico vecchio cronista perché ancora no, però da cronista dico e coinvolgo anche Luca e Davide, insomma eravamo tutti giovani e già pronti per fare un lavoro difficile come quello del cronista. Davide?
4: Io posso dirti che ci siamo scoperti pronti, perché fino a quel momento, io avevo 27 anni, noi facevamo un telegiornale, facevamo i nostri servizi, certo c'era qualche servizio un po' più, come dire, di cronaca interessante rispetto ad altri, ma trovarsi a raccontare, a vivere per strada quello che succedeva in quel momento al G8, beh sì, per quanto ci fossimo preparati, ripeto, non era quello che immaginavamo, per cui ci siamo scoperti pronti. La passione per il giornalismo, lo spirito che io credo ogni giornalista abbia, forse un po' anche in nella curiosità, nel voler raccontare, anche nello spingersi un po' oltre, ci ha portati a fare quel lavoro che molti dei nostri telespettatori di oggi ricorderanno e che stiamo rivedendo. Ricordo proprio con Elisabetta e con Luca, ma soprattutto con Elisabetta, ci sentivamo perché eravamo in due punti magari vicini, ma al tempo stesso per non sovrapporci, ma ci raccontavamo anche in quei momenti dove sei tu, dove sei, dove ci spostiamo. Mettiamoci in sicurezza. Ecco, non era semplice, possiamo anche dirlo, avevamo paura, respiravamo lacrimogeni, ci sono stati momenti difficili. Io, nonostante fosse la fine di luglio e facessi
1: guarda cosa caldo, ti faccio vedere, guarda cosa ha portato Elisabetta questa sera. Un limone di 25 anni.
5: Esatto,
1: fa.
5: L'ho trovato nella borsa del G8 e questo qua è un limone che usavamo per diciamo mitigare gli effetti dei lacrimogeni o dei fumogeni, perché si diceva che è vero, Davide, che sì, si diceva che con il limone
4: anche quello, Betta.
1: Beh, intanto vedere un limone di 25 anni, insomma, non è proprio una cosa che se qualcuno vuole toccarlo, questo è un limone che ha 25 anni, questo anche della scienza, della storia,
4: un aneddoto, scusa, che ho raccontato altre volte, ma che rende onore anche a un collega che è stato tuo collega, Matteo, al Mercantile, collega degli altri a Primo Canale, Michele Varì, che mi ha trovato per strada a respirare in maniera difficile in quei momenti. Io non sapevo per nulla, l'ho scoperto lì, l'effetto del limone. Lui ne aveva, da cronista di razza, sicuramente solo perché aveva qualche anno in più, qualcuno, e me lo diede. Per quello io dico, ci siamo trovati e scoperti pronti, perché forse fino a mezz'ora prima non l'eravamo,
1: Luca?
4: Ci siamo adeguati.
1: Luca?
2: Non era pronta Genova del resto con quello che è
4: accaduto. Neanche.
2: Non erano pronti gli altri probabilmente.
0: Ma non credo sarebbe stata pronta nessuna città, io credo, perché comunque quello che è successo forse doveva succedere lì o altrove, ma non ci addentriamo in analisi troppo particolari.
1: No, detto questa sera la politica la lasciamo fuori, facciamo solo cronaca di quello che è stata la cronaca.
0: Assolutamente, sicuramente in noi c'era quella vocazione, la sentivamo, in noi c'era quella dote probabilmente di poter raccontare in un certo modo come abbiamo fatto quello che è successo, però ci siamo misurati sul campo, dal limone prestato da un collega caduto anche a me nella zona di Piazza Giusti a appunto il trovare rifugio, riparo in una certa situazione. Di fatto abbiamo vissuto una scena da guerra, da guerriglia, e quindi nessuno di noi probabilmente fino a quel momento dal vivo e diciamo come coprotagonista aveva vissuto una situazione del genere. L'abbiamo vissuta nel 2001 con il G8.

0: E da lì poi però ecco, mi piace sottolineare anche una cosa, da lì è nato anche un modo di fare informazione diverso per quanto riguarda anche Primo Canale, per quanto riguarda quella squadra con quel gruppo di giornalisti, tanto che poi si sono raccontati altri fatti, sicuramente di altre dimensioni rispetto a quello, però da lì è nata una consapevolezza che si poteva fare un'informazione in un certo modo, la si poteva raccontare con un certo tono, lo si poteva documentare anche. In un certo modo, ora sorrido, ma oggi quante TV nazionali usano il telefonino per fare i collegamenti? Noi là usavamo la telecamerina. Io mi ricordo anche la staffetta, gli scooter. Mi ricordo Davide con lo scooter. Avevo usato anch'io lo scooter per portare la mini DV, che allora era il piccolo nastro. Perché oggi, se parli a un ragazzo di nastri, quasi sorride, ti guarda come se fossi un boomer. Però c'erano i nastri, c'erano le famose BVU, poi c'erano le Beta che erano un po' più piccole, e poi c'erano le mini DV piccoline, che erano quelle che usavamo con Davide a far staffetta, a portare appunto il nastro con il registrato e farlo sembrare quasi diretta, perché accanto alla nostra voce che arrivava sì in diretta grazie al telefono, c'erano poi questi piccoli nastri che andavamo a portare nel luogo di cosiddetto transito, e lì ovviamente un
1: L'abbiamo
0: grande no,
1: raccontato, l'abbiamo raccontato,
0: dell'editore, insomma.
1: Luca. Questo l'abbiamo raccontato, ma io scusami, quando tu hai specificato giustamente in un'altra città sarebbe stato lo stesso, io ho detto Genova perché il G8 non l'abbiamo raccontato a Genova, ma quello che significa, che volevo dire io è che ci siamo trovati pronti a raccontare un sistema che non era pronto.
2: Questo sicuro.
0: Ah, certo.
2: Luca, prima di salutarti, Luca, dobbiamo chiudere. Ti faccio ovviamente anche a te vedere uno dei tanti frammenti che abbiamo recuperato, che tanto stiamo facendo vedere anche in questi giorni per intero, però un piccolo frammento naturalmente di un Luca Russo giovanissimo. Ciao Luca, buona serata e buon lavoro.
0: Buona serata, che non sta a girare, viva!
3: Ciao Luca!
1: Ciao! Viva la
3: Ciao!
1: squadra!
4: Ieri vi avevamo documentato la posa dei primi New Jersey in città, oggi c'è la posa delle prime cancellate. Questa, per esempio, è alta addirittura 5 metri. È una cancellata che è stata posta proprio di fronte al Palazzo Ducale, cioè in salita Pollaioli, una delle tante che è comparsa attorno alla zona rossa e che dalle 7 di mercoledì mattina sarà chiusa. E dunque questo portone che ora è spalancato sarà chiuso e sarà presidiato dalle forze dell'ordine. Per passare, oltrepassare questa zona, bisognerà esibire un pass. Ma c'è una particolarità che riguarda questa cancellata, questa di salita Pollaioli, ed è la protezione in alto, una protezione che solitamente viene fatta in esterno, invece in questo caso è fatta internamente. Forse si è detto per proteggere le forze dell'ordine dal lancio degli oggetti, in questo caso comunque forse il piano per scavalcare potrebbe essere più facile per i contestatori dal momento che è in obliquo verso Palazzo Ducale e non verso la zona gialla, comunque la zona non off limits.

0: distinguerci rispetto ai manifestanti e soprattutto la pettorina con scritto press,
1: falla pure, falla vedere,
0: che aspetta, ci consentiva di evitare appunto di essere confusi con i manifestanti.
1: Qui cade tutto bisogno, in diretta, benissimo.
0: Si poteva andare a nascondersi dietro la polizia nei momenti di scontro, perché erano veramente tantissimi.
1: Poi tra i tuoi cimeli abbiamo anche...
0: Tra i miei cimeli c'è una sorta di diario che io ho scritto quando quell'estate la TV, peraltro chiuso un paio di settimane, una cosa storica perché poi non l'ha mai più fatto dopo quello sforzo, io andai a Santo Stefano d'Avito in vacanza e scrissi un diario per non dimenticare, perché ho la memoria molto labile. E prima parlava Davide della paura, anche Luca, che si aveva. Leggo due righe: salgo sul ponte vicino a Brignoli e sopra la ferrovia. È guerra, punto esclamativo. In via Tolemaide, in fondo a Corso Gastaldi, vedo auto e bidoni in fiamme, ombre nere che corrono e distruggono, la gente in piedi dalle ringhiere del ponte a guardare. Che ansia, che paura. Voglio avvertire la TV che non ho più scheda. Sul telefono si parlava anche dei diversi metodi di comunicazione. Chiedo a una ragazza se mi fa fare il numero verde. Ok, li avverto di chiamare.

0: armi loro. Non so proprio cosa fare, temporeggio, ho paura ad avvicinarmi al casino. Mi chiama Davide Lentini, mi dice di andargli incontro, proprio là verso le auto che bruciano, perché lui è lì vicino. Ok, gli dico, ma una fifa, punto esclamativo, questo non glielo dico. Mi spingo quindi in via Tolemaide, ci incontriamo, torniamo verso Brignole e io ho sempre paura. Non so cosa ci faranno, non capisco se ci faranno qualcosa. Questo per rendere
1: l'idea. Questo l'hai scritto quando?
0: L'ho scritto nell'agosto del 2001, quindi dopo il G8, quando sono andata in ferie, visto che io amo molto scrivere, ho scritto una sessantina di pagine perché volevo mettere per iscritto.
1: Sì. Potresti arrivare a 100 e fare un libro, tanto ti rimetto questo. Che
0: il pass, era un po' più giovane, come tu hai fatto notare più volte ormai dall'inizio.
1: C'è ancora Davide con noi, ancora collegato. Dario,
2: perché quel pass, Matteo, anche io lo avevo, non portavo la pettorina perché
1: devo cercarlo anch'io,
2: ritenevo fosse troppo pericoloso girare con quella pettorina, perché c'era il rischio che alcuni manifestanti, sappiamo che anche alcuni cameraman nostri sono stati presi di mira all'epoca, vennero colpiti proprio perché portavano la telecamera. Noi stessi ogni tanto avevamo la telecamerina, e quel pass io uscivo, nonostante fosse caldo perché eravamo appunto alla fine di luglio, con un gilet, e il pass lo nascondevo quando mi trovavo in mezzo a manifestanti, lo tiravo fuori da questo gilet quando ero in mezzo alla polizia, proprio per evitare di prendere le botte dall'una o dall'altra parte.
3: Beh, capite che è un cortocircuito totale, sì. Quando uno che ha un pass da un giornalista deve nascondere e far vedere che non lo è, perché altrimenti non è tutelato.
2: Quando dicevo che ci eravamo trovati pronti, erano piccoli escamotage, perché ci eravamo resi conto che in mezzo a manifestanti i giornalisti non erano ben visti.
1: Beh, ancora oggi assolutamente.
2: In mezzo alla polizia potevano scambiarti per un faccino roso, e quindi tiravo fuori il pass.
1: Esatto. Dario, tu hai vissuto la televisione di 25 anni fa e la televisione di oggi, Primo Canale, edizione 2026. Abbiamo parlato prima con Luca, con Davide, con Ilaria, Elisabetta e tutti gli altri, di come, anche con Gianluca, ci ha spiegato come, lo sappiamo perfettamente, però come da quell'anno Primo Canale, che insomma è una televisione importante anche a livello nazionale, e tutti riconoscono il ruolo dell'All News, nata in quei giorni ma ancora oggi portata avanti. Non tutte le televisioni, anzi le locali pochissime, riescono ad andare in onda così tante ore, riescono ad essere così presenti su ogni fatto di cronaca. Questa è la forza di una televisione, che appunto oggi tu sai che c'è un fatto qualsiasi, accedi Primo Canale e sai che Primo Canale c'è.
4: Indubbiamente quello per la nostra televisione, dico nostra perché la sento in qualche modo mia, insomma qui mi ha chiamato Ilaria perché lavoravamo insieme al giornale, quindi mi conosceva, mi ha voluto qua, io sono qui dal 1999, quindi la maggior parte della mia carriera l'ho vissuta qui dentro. Quello è stato per la nostra televisione proprio un punto di svolta. Si è capito, il nostro editore, proprio tutti noi, che la televisione poteva essere qualcosa di diverso. Io mi ricordo le critiche e i volti, diciamo così, dubbiosi di molti colleghi, soprattutto di altre televisioni, quando decidemmo, l'editore decise di rinunciare alle pubblicità, alle televendite. Allora, i pomeriggi di solito erano, diciamo così, qualche televisione lo fa ancora adesso, erano dedicate alle televendite, che permettevano da un lato di non avere problemi di produzione,
1: palinsesto,
4: e dall'altro facevano guadagnare dei soldi. Cioè, dopo questo si decise di interrompere completamente, di creare una All News. E dimostrammo che si poteva fare, anche senza essere
5: un po' di orgoglio,
4: i 40 che eravamo durante il G8, perché poi siamo ritornati e eravamo più o meno una decina di colleghi, un po' a Genova, poi si aprirono.
3: Sì, i rinforzi se ne erano andati,
4: poi vennero aperte le redazioni nel Tiguglio, poi a Spezia, anche a Savona. Savona, Imperia, e di lì si capì che potevamo essere una televisione, e quella siamo rimasti, perché ancora adesso credo che i nostri telespettatori lo possono vedere. Ogni qualvolta c'è qualcosa che merita di essere seguito, Primo Canale c'è, insomma.

0: una sorta di appoggio, quello che si dice servizio pubblico. Ecco, il servizio pubblico, credo, della nostra regione siamo noi.
1: Sì. Ed è anche
2: senza canone.
0: Senza canone, sì.
3: Posso dire una cosa? Io abito a New York da 10 anni. E ogni giorno, per sapere le notizie di Genova, apro Primo Canale e leggo tutto. Siete meravigliosi, veramente.
1: Ed è una responsabilità, vero Elisabetta? Perché comunque lo sappiamo, anche noi che ci lavoriamo tutti i giorni, cosa significa anche quando c'è un fatto, certo. Ci chiediamo subito, è la diretta o non è la diretta? La prima cosa,
2: veramente.
1: Dalla coda in autostrada a qualsiasi cosa.
2: Esatto.
1: Bisogna subito andare lì e poi da lì decidere se andare in diretta oppure no.
2: Ed è quello che il G8 veramente è stato... il punto di svolta, cioè da quel momento l'editore ha capito veramente quanto sia potente l'andare in diretta per eventi che non hanno certo quella caratura ma che attaccano il pubblico ancora alla televisione oltre che allo streaming, perché certo. Oggi si può vedere col sito da qualsiasi parte, tantissima gente ci segue anche in quel modo.
1: Ilaria, volevi dire una cosa, poi...
4: No, ma un piccolo aneddoto personale, ma credo che insomma sia anche un po' la chiusura di un cerchio, perché io poi dopo il G8 e dopo quelle 2 settimane di ferie...
2: È vero, te lo ricordi, te lo ricordi.
4: Ho continuato ancora quasi un anno a lavorare qui, a fare il direttore qui, poi sono andata porta a porta, insomma poi la vita ha portato ad altro, peraltro lavorare stranamente, no? Sarà una coincidenza in un All News, ma, e poi a tornare qui tanto da un altro punto di vista e con un altro ruolo. Però io devo dirvi che la mattina del 14 agosto, quando ero a casa mia e si sente la sopraelevata da casa mia e ho sentito la quinta ambulanza passare, io sono corsa ad accendere Primo Canale, ovviamente per affetto per Primo Canale, ma anche per la certezza che se qualcosa fosse accaduto a Genova quella mattina, Primo Canale c'era. E io la notizia del crollo di Ponte Morandi l'ho appresa dalla vostra breaking news, io non lavoravo più a Primo Canale, l'ho appresa dalla breaking news crollato Ponte Morandi e dall'audio, scusate ma mi vengono i brividi perché quello che abbiamo vissuto nel G8 poi l'ho vissuto quella mattina ed era Luca Russo che stava dando la notizia che era appena passato lì vicino al ponte e quando io ho sentito che era Luca a darla ho capito che era vera. Per qualche istante ho sperato che non fosse di aver capito male,
1: certo,
4: perché vedevo scritto sulla breaking news. Quando ho sentito Luca Russo al telefono con quello che abbiamo vissuto tutti insieme, ho capito che...
1: È la questione anche di un'affidabilità, no?
4: E però c'era Primo Canale, l'ha data Primo Canale con tutto quello che poi ha raccontato ancora pochi giorni fa con la sentenza. Con
1: assolutamente. Ilaria, hai citato Porta a Porta, allora vi faccio sentire anche un frammento di Bruno Vespa.
5: E credo che se domani vedremo le immagini esemplari fino a questo momento di oggi, gli antiglobalizzatori avranno avuto successo. Per arrivare qua ho fatto un rapido sopralluogo nella zona rossa, sfondarla mi pare oggettivamente molto complicato, a meno di un corpo a corpo che sarebbe ragionevolmente perdente per i manifestanti, ma che sarebbe sicuramente molto cruento. A chi giova il sangue? Io credo a nessuno, credo che le immagini che abbiamo visto finora siano la risposta migliore. Esiste una fascia importante di popolazione internazionale che non approva la politica della globalizzazione, anche se curiosamente la globalizzazione sta portando lavoro proprio nel terzo mondo, togliendola al primo, non perché siano tutti buoni quelli delle multinazionali, perché lì costa meno, no? La biglietteria della Swissair, l'amministrazione della Swissair è gestita dai tecnici indiani, perché il lavoro in India costa molto meno che in Svizzera, quindi la globalizzazione porta del lavoro via internet anche nei paesi che invece fino a ieri stavano alla fame. Ma onestamente protestare, ricordare la povertà, tirare fuori più soldi per la lotta all'AIDS, si fa come stiamo vedendo in questo momento, alle 7:10 giovedì, poi non so alle 7:10 che cosa succederà, questo è la cosa che dovrebbe succedere. Se uno tenta di sfondare la zona rossa, non lo so, si fa soltanto del male, credo, e fa del male proprio invece a chi manifesta pacificamente.
1: E allora questa era la previsione di Bruno Vespa, che appunto auspicava in qualche modo che non succedesse poi nulla. Niente, e poi insomma dividendo anche, come ha detto Ilaria prima, no? Le due anime della protesta.
4: Dico come mi tremavano le gambe a intervistare Bruno Vespa, cioè, a quell'età che era arrivato in studio. E noi l'avevamo invitato perché teoricamente avrebbero potuto fare porta a porta da questo studio, poi siccome era zona gialla e non zona rossa non avevano poi più permesso e quindi si era creato un link, un legame con la sua produzione, per cui poi lui era venuto

0: ospite improvvisato, e devo dire che insomma...
1: Davide, vuole dire ancora qualcosa?
2: Sì, visto che siamo in diretta, proprio essere collegati con la stretta attualità, qualcosa che ahimè fa male dopo quello che abbiamo rivissuto oggi del G8 di 25 anni fa, ci sono notizie che arrivano da Bologna.

0: imparato poco.
1: Assolutamente, grazie. Grazie a Davide Lentini, a presto allora, ti aspettiamo a Genova quando passi di qui, naturalmente.
2: Beh, se posso, visto che Davide c'è ancora, non solo abbiamo imparato poco, ma nel provare a dare anche in queste ore una lettura soltanto unilaterale di quello che è stato il G8, mentre credo che noi questa serata stiamo dimostrando quante anime ha avuto, quante immagini ha avuto di tanto tipo. Questo G8 è stato la devastazione del saccheggio di Genova, poi c'è stato il momento drammatico di Piazza Limonde, la morte di Carlo Giuliani con un Placanica che spara, ma poi si capisce, e lo dicono i processi, che era legittima difesa. Poi c'è stato il terribile eruzione alla Diaz, le violenze della Diaz di Bolzaneto, ma è sfaccettato questo G8. Dare un titolo o una interpretazione o un dibattito soltanto unilaterale non fa
0: senza dubbio, Ilaria, io credo che
2: non rispetta la storia, ecco, e credo che se c'è una cosa che questo G8 ha insegnato è che con la violenza non si è andati da nessuna parte. Quella fisica allora, quella verbale oggi, che purtroppo ancora ascoltiamo, e adesso giustamente, come ci stai dicendo, i fatti che stanno accadendo poco lontano da qua, quella lezione io spero che prima o poi si impari.
3: Sì, però va detto anche che il 2001 era l'anno in cui ci si aspettava qualcosa di catastrofico, e non dimentichiamo cosa successe a settembre, è l'anno dell'abbattimento delle Twin Towers, che era a New York a settembre, cioè era un anno.
2: Ma tra l'altro
3: in cui...
2: c'era stata un'informativa che un giornalista del Secolo aveva scritto del tentativo di Bin Laden di colpire qua, sì. L'avevano preso tutti per un qualche cosa,
3: no.
2: E poi un fondo, non dico di verità su Genova, assolutamente allora, non lo sappiamo, ma di scenario
3: allora,
2: globale.
3: Questo lo posso dire perché ormai è uscito, noi come struttura di missione avevamo le informative dei servizi, sì che dell'ordine pubblico si occupava il Ministero dell'Interno, però noi eravamo a contatto. Il porto era stato chiuso perché c'erano tutte le reti metalliche, avevano paura dei piccoli siluri che potessero affondare o colpire la nave con tutti i capi di Stato, e c'erano anche i delfini, e attenzione a non dire agli ambientalisti, perché i delfini sono più sensibili alla ricerca delle bombe. Patriot e antipatriot all'aeroporto di Genova, quindi quelle minacce erano arrivate, assolutamente sì, e si sono poi manifestate purtroppo con la tragica morte di 3.000 persone, non uno, 3.000 persone che erano andate in ufficio come ogni altro giorno con l'abbattimento delle Torri Gemelle.
1: Allora, è andata via senza salutare, no, colpa mia ovviamente che non l'ho fatto, Elisabetta Biancalani, Simona Giani ha dato il cambio, esce Elisabetta Biancalani, entra Simona Giani, una Simona Giani all'epoca anche lei giovane.
4: Sì, all'epoca, giusto.
1: Non diciamo che ne aveva, perché sennò...
4: No, possiamo dirlo, all'epoca sì, forse ero una delle più vecchie in realtà, avevo 30 anni e comunque insomma giovane.
1: Scavolgi un attimo. Andiamo a vedere un frammento anche di uno dei tuoi interventi.
4: Buongiorno ai nostri telespettatori, io mi trovo nella sala della Questura di Vita, sala stampa, qui arriveranno praticamente tutte le informazioni dal centro operativo della Questura di Genova, centro operativo che si trova a qualche piano sopra di noi e al quale assolutamente noi non possiamo accedere per ovvi motivi di sicurezza. In questura facevo i collegamenti dalla questura con la collega Lucia Pescio, ci davamo il cambio e noi facevamo da lì degli interventi per innanzitutto informare la redazione di quella che era un po' la situazione dal punto di vista anche delle forze dell'ordine, quindi noi vedevamo proprio entrare e uscire questi poliziotti che andavano, che affrontavano appunto quello che poi era la strada. Io, se ho un ricordo così che mi viene subito in mente, era sicuramente la paura per i miei colleghi che erano in strada, perché io tutto sommato mi sentivo in una situazione di sicurezza, ero in questura e facevo i collegamenti dalla mattina, molto presto arrivavamo lì, e però io mi ricordo appunto Davide, Elisabetta e i loro collegamenti. E mi ricordo anche i tecnici, e ci fu un tecnico che venne a cercare rifugio proprio da noi in questura, e il nostro editore, che era un po' quello che in qualche modo sosteneva anche moralmente tutta la situazione, mi ricordo che chiamò molto preoccupato, perché questo tecnico era stato picchiato, uno dei nostri tecnici, e quindi insomma si informava come erano le cose. Noi non uscivamo molto dalla questura, se non perché purtroppo in quei giorni, soprattutto nei giorni che hanno preceduto il 20, devo dire, c'erano purtroppo una serie di allarmi bomba che poi molto spesso

0: spesso erano allarmi in realtà non veritieri, per cui spesso si era chiamate ad uscire magari appunto verso Corte Lambruschini piuttosto che verso la Foce perché c'era un allarme. E io mi ricordo che uscendo dalla questura vedevo i cingolati nella strada e mi sembrava proprio una situazione di guerra, perché il cingolato ricorda comunque un po' il carro armato, insomma, quindi la nostra città veramente in guerra. E quindi in quei momenti in cui ci si insomma si usciva per la strada e si toccava con mano, io appunto avevo 30 anni, non ero una ragazzina, ma avevo sicuramente molta paura. Ma mi ricordo che con Lucia avevamo tanto timore per i nostri colleghi, perché comunque vivevamo lì la situazione che loro vivevano poi nelle strade. Quando successe poi il fatto di Piazza Alimonda, la mattina noi alle 6 eravamo già in questura, un gruppo di poliziotti molto ovviamente spaventati, perché noi avevamo 30 anni ma loro secondo me erano molto più giovani di noi, e un gruppo di poliziotti venne e ci fece vedere in che modo poter evacuare se eventualmente la questura fosse stata presa di mira da qualche manifestante. Per cui anche in quella situazione, che doveva essere una situazione di sicurezza, le forze dell'ordine avevano molta paura, perché poi è vero che lì eravamo in questura e quello che era successo.
1: E poi però, scusa, c'è stata la conferenza stampa post Diaz.
0: Certo, dopo sì, anche perché lì io mi ricordo che poi quando tutto sembrava finito, in realtà poi c'è stata anche la situazione. Io mi ricordo che quando finì tutto, e questa è una sensazione che mi sono portata a casa per anni, finalmente riuscì a finire tutto, oltre alla Diaz purtroppo poi c'è stato quello che è successo alla caserma. E non so se vi ricordate che voi eravate qua e stavate quasi festeggiando la fine di tutto, no? Io mi ricordo questa situazione, e poi in realtà non era finito.
1: Beh, io mi ricordo questo la sera della Diaz, che noi avevamo sostanzialmente, ci eravamo concessi di chiudere, perché chiudeva a mezzanotte la non stop. Noi avevamo una non stop che iniziava sostanzialmente alle 7 del mattino.
2: Tra l'altro iniziata la domenica prima, noi siamo andati in diretta dalla domenica prima.
1: Però quella sera della Diaz hanno cominciato a suonare i telefoni, il centralino di Primo Canale, ed erano gli abitanti che ci avvisavano del fatto che c'era qualcosa di anomalo alla Diaz, e quindi ci dicevano venite, venite, perché dovete documentare quello che sta accadendo. Quindi abbiamo riaperto la diretta e i colleghi sono ripartiti, io sono andata in diretta, abbiamo raccontato anche la sera della Diaz come era doveroso, e poi c'è stata la conferenza del giorno dopo, le finte molotov, i processi.
2: Vedevamo un elicottero con un faro, non so se te lo ricordi, in lontananza, poi,
1: da qui, e poi
2: abbiamo capito che cos'era, perché era appunto un elicottero della polizia, dei carabinieri, non lo so, che con un faro illuminava la zona della...
3: Davide, devo dire, ci sei ancora? Pensavo che fossi andato via, non pensavo fossi ancora qui.
4: No, semplicemente ricordo quel momento.
3: Stai bene con noi.
4: Eravamo arrivati alla fine praticamente di questa difficile settimana, e ci eravamo concessi un momento di relax quando, come hanno detto gli altri correttamente, ci hanno avvertito di quello che stava succedendo. E oltre all'elicottero bastava affacciarsi per vedere ambulanze, sirene, tutta la zona lì appunto della Diaz illuminata, e da lì poi Elisabetta andò sul posto, era di turno lei, ma eravamo tutti lì, anche perché vivevamo praticamente attaccati alla televisione tutti quanti in un albergo. Tutte le mattine passavamo la zona rossa, i varchi, per rientrare dentro la zona rossa dove si trovava la redazione, e la sera riuscivamo per andare appunto in albergo. Questo è stato anche una parte, diciamo, di convivenza al di là del lavoro, fuori dal lavoro, in quei giorni così complicati.
2: Perché in effetti forse non è stato detto finora che l'organizzazione non è stata soltanto un'organizzazione, diciamo così, televisiva, ma è stata un'organizzazione pratica, perché non si viveva in quei giorni lì, non si dormiva a casa, l'editore aveva
4: non si dormiva neanche Dario, praticamente.
1: Sì, ma io mi ricordo, infatti,
2: aveva affittato delle camere in albergo.
1: Una delle immagini più forti che ho è esattamente quella dei blindati dell'esercito, perché la mattina del 20 luglio, visto che siamo al 20 luglio e ormai è la sera del 20 luglio, quella mattina io ho attraversato via 20 settembre, c'erano i blindati dell'esercito e c'erano i container a bloccare l'accesso via 20 settembre, avevano messo i container nella zona della Foce, e lì si era capito che qualcosa nelle comunicazioni era andato non come doveva andare, e che sarebbe stata una giornata complicata come quel 20 luglio è stata nella
3: Drave. 30 secondi, Susi De Martino, De Martini, lei è da

0: Da quei giorni, lei dice più di una volta, l'ho ripetuto questa sera in diverse occasioni, lo diceva anche durante la pubblicità, però Genova è una ferita ancora aperta, resterà aperta per sempre, però ha avuto dei benefici.
1: È una ferita enorme, però ha avuto dei grandi benefici, fra i quali quelli di una stazione marittima nuova che ha dato grandissimo impulso a tutto il settore delle crociere, dei traghetti, ha avuto altri lavori fatti. Ora, fatemi fare un piccolo commento di quello che è stata l'organizzazione. Ci siamo trovati in un vuoto politico perché il Presidente del Consiglio era Giuliano Amato. All'inizio della gestione G8 e il G8 è una struttura della Presidenza del Consiglio. C'erano le elezioni, vinse poi Berlusconi, ma a un mese e mezzo dalla gestione dell'evento. Quindi tutte, diciamo, le nomine che erano state fatte prima, soprattutto mi riferisco alla sicurezza, erano state fatte da Giuliano Amato. Quindi in realtà c'è stato questo vuoto di comunicazione, di potere, che secondo me ha portato a quella disorganizzazione che ha portato a tutti questi disordini in strada. Mentre noi nella struttura di missione non abbiamo risentito di questo. Perché Giuliano Amato, comunque da uomo intelligente, rendendosi conto dello scenario internazionale, aveva già contatti con Silvio Berlusconi, quindi in realtà che si sapeva avrebbe vinto le elezioni. Quindi in realtà noi avevamo preso tutte le decisioni insieme già allo staff di Silvio Berlusconi, quindi siamo riusciti a portare avanti l'evento per quanto riguardava la dinamica e il successo internazionale. Ricordiamo che G8 era presente anche Putin, Bush appena eletto, quindi il successo internazionale di Genova. Il successo politico dell'Italia è stato enorme, il successo dell'ordine pubblico è stato un disastro, ma secondo il mio umile parere è dovuto a questo vuoto di potere che si era creato quando ci è un cambiamento di quel tipo epocale.
0: Grazie a Susi De Martini, grazie anche a Simona Giani per essere stata con noi
1: Grazie.
0: questa sera, un volto che qualcuno ricorderà con piacere e ritrova con piacere dopo qualche anno. Naturalmente con Ilaria Cavo ci si vede spesso, ovviamente, con Dario
2: Un'altra
0: Vassallo
2: veste.
0: tutti i giorni. Con Dario Vassallo
2: Termino
0: tutti
2: quella
0: i
2: da
0: giorni, grazie a
2: giornalista.
0: Elisabetta Biancani che è stata con noi questa sera. Davide Lentini, ti risaluto ancora una volta, grazie per essere stato con noi.
3: A voi.
1: Ciao Davide.
4: Ciao Davide.
3: Buon lavoro, ciao Susi.
0: E affido Alex, direttore o direttrice, non so come voleva farsi chiamare all'epoca, non c'era forse ancora tutto
2: A me
0: questo.
2: direttore va
0: Va
2: benissimo, guarda,
0: bene.
2: non sono per le quote
0: A
2: rosa,
0: Ilaria
2: non sono
0: Cavo,
2: per i
0: che chi
2: distinguo.
0: meglio di
1: Ma
0: lei, a
1: brava
0: parte.
2: Non è con i nomi che ci
1: Scusate,
2: facciamo
0: vabbè, non
1: valere.
0: perdiamo
1: Davide,
0: tempo.
1: posso fare un applauso? Perché questo è importantissimo. Finalmente qualcuno dice, non è con un nome che si fa la persona. Io sono un
0: Dovrei
1: medico,
0: chiudere.
1: non una meditessa.
0: Ovviamente da Massimo Sapelli a Francesco Righi, ovviamente
2: Sono stati tutti grandiosi, è lunghissimo
0: sarebbe
2: l'elenco,
0: un
2: poi ho visto le
0: elenco
2: immagini di
0: lunghissimo, però
2: Giovanni
0: te ne viene in
2: Porcella,
0: mente
2: che anche lui
0: ovviamente.
2: aveva dato tanta sostituzione in conduzione, questo, visto che c'era l'immagine di Giovanni è stato preziosissimo anche lui, siamo stati io, ma anche la segreteria,
5: Ilaria, scusa,
0: fai dei
2: Renata,
0: nomi.
2: un saluto a Renata lo vorrei fare perché lei c'era in segreteria ed era stata molto, molto
5: Renata,
2: attiva.
5: e possiamo ricordare anche il nostro tecnico
2: Enrico
5: Enrico
2: Cominoli. Credo che
5: Cominoli.
2: possiamo chiudere con un saluto a loro.
5: È vero, sì, giusto.
0: Grazie allora a tutti per essere stati con noi questa sera.
2: Ovviamente un ringraziamento all'editore che ha creduto nel progetto, perché
1: Ah,
2: senza l'editore dietro tutto questo, la parte giornalistica da sola non avrebbe potuto.
0: E ci crede anche oggi con tanta forza, insomma, lo vediamo tutti i giorni, caro Dario, in redazione, l'entusiasmo anche, insomma,
2: Certo.
0: a me che sono il direttore, ma poi a tutti, insomma, anche il modo con cui ci guida e qualche volta anche, insomma, ci sprona, ma è bello così, insomma, perché avere una guida importante non è perché ovviamente
1: Beh,
0: il
1: sì.
0: mio editore che dico questo, però insomma penso che avere già al mattino
4: È
0: qualcuno
4: importante.
0: che ti aiuta, che
1: Lasciatemi
0: abbia
1: dire. Sì.
0: entusiasmo, soprattutto nel lavoro, penso che sia fondamentale che poi
4: Non c'è
0: viene
4: dubbio.
0: trasmesso a tutta la squadra. Grazie per essere stati con noi, speriamo di essere riusciti a offrirvi un ricordo di quello che è stato 25 anni fa, di quello che è stata Primo Canale 25 anni fa. Buonanotte.

0: Benvenuti a una nuova puntata di Viaggio in Liguria in quest'estate 2026, fa molto caldo e allora andiamo nei luoghi in cui ci possiamo refrigerare, rinfrescare, magari con dei bagni in cui la temperatura dell'acqua non sia come quella dell'acqua di mare, l'acqua dolce, l'acqua dei fiumi, dei laghi, dei laghetti della nostra regione. E partiamo con questo viaggio direttamente dalla provincia di Savona, siamo in Alta Val Bormida presso il lago di Osiglia, un lago che abbiamo già visitato nel corso dei mesi invernali per raccontare le escursioni, ma che diventa un'ottima location per fare delle belle gite estive. Ci si può andare in bici, si può fare del trekking e poi naturalmente buttarsi in questo bacino artificiale che è diventata una delle mete preferite delle persone del luogo e anche se non lo conoscete andate una volta a farci un tuffo. Franco Nativo.
1: Amici di Viaggio in Liguria, un ben ritrovati. Oggi puntata speciale particolare dedicata ai laghi e ai laghetti. Ce ne sono tantissimi in Liguria, uno più bello dell'altro. Tra i bellissimi io vi segnalo questo, il lago di Osiglia. Siamo in Alta Val Bormida, provincia di Savona, ovviamente comune di Osiglia. Lo andiamo a scoprire insieme perché è bellissimo.

0: Amici, oggi vi chiediamo di lasciarvi alle spalle il caos delle spiagge affollate, il riverbero del sole sull'asfalto della costa. Bastano davvero pochi chilometri di curve, salendo da Savona verso l'entroterra della Val Bormida, e l'aria già cambia. Diventa frizzante, profuma di resina, di foglie di castagno e di terra bagnata. All'improvviso, tra i rami fitti del bosco, appare lui, uno specchio d'acqua color smeraldo che sembra dipinto. Stiamo proprio parlando del lago di Osiglia. Qui l'estate ha un ritmo diverso, fatto di respiri profondi, di ombre fresche e di giornate che sembrano non finire mai. La mattina ad Osiglia inizia presto, quando una leggera nebbiolina si solleva lentamente dalla superficie dell'acqua, svelando un lago calmo come un cristallo. Questo è il momento perfetto per chi ama muoversi. Immaginate di salire su un kayak o magari su un SUP, uno stand up, un paddle, insomma, e scivolare via senza fretta. Il silenzio è interrotto solo dal leggero sciacquio della tua pagaia. Per i più sportivi il lago è davvero una palestra a cielo aperto, canoa, windsurf, oppure anche una semplice nuotata rinfrescante nelle sue acque limpide e balneabili. Se invece preferite la terraferma, allora vi propongo le sponde del lago, che sono abbracciate da chilometri di sentieri, dove potete salire in sella ad esempio ad una mountain bike o incamminarvi a piedi sotto la cupola fresca dei faggi. Il tutto per ricercare questi panorami che si aprono davvero all'improvviso sull'azzurro profondo del lago. E poi con l'arrivo del primo pomeriggio il sole scalda le sponde del lago, ma qui la calura non è mai paura. Anzi, c'è sempre una brezza leggera che accarezza la vostra pelle.
1: Amici, qui sul lago di Osiglia, ovviamente, come vedete alle mie spalle, questo grande cuore che rappresenta un po', insomma, l'amore, vedete? La panchina dell'amore. Ci si siede, uno si fa un selfie e soprattutto si passa un po' una giornata diversa, fuori dal caos. Noi continuiamo a vivere questa giornata qui ad Osiglia e vi consiglio anche di vedere il comune di Osiglia, piccolo ma molto molto suggestivo.

Come potete ben immaginare, in estate il lago di Osilia offre davvero la possibilità di poter navigare il suo lago, di divertirsi ad esempio con i pedalò, con le canoe e con tanti e tanti altri sport acquatici. Prendetelo in seria considerazione, ne vale davvero la pena.

0: giusto per regalarvi ulteriori informazioni su questa parte di territorio davvero bellissima e suggestiva, il comune di Osilia, lo ricordiamo, fa parte del comprensorio dei Tre Laghi, Tre Abeti. È un progetto questo che collega i comuni di Pallare, Mallare, Bormida e Osilia. Perché? Beh, l'obiettivo è quello di valorizzare il patrimonio naturale, ovviamente culturale, del territorio.
1: E come abbiamo detto, non perdetevi l'occasione per visitare anche il piccolo centro storico di Osilia, storicamente chiamato semplicemente Borgo. È una piccola e vera gemma nascosta, un piccolo scrigno di pietra dove il tempo davvero sembra essersi fermato all'epoca medievale. A brevissima distanza dal lago, l'atmosfera cambia. Ci si ritrova immersi tra stretti vicoli, antiche case in pietra e soprattutto un silenzio rilassante, tipico dei piccoli paesi dell'entroterra della nostra Liguria. Insomma, se venite sul lago di Osilia, non potete perdervi una bella passeggiata all'interno dei suoi vicoli e del suo centro storico.

E dal lago di Usiglia eccoci nel piccolo, ma davvero molto suggestivo, laghetto di Romana. È un piccolo angolo di pace dove la natura incontra il tempo libero. Il riflesso degli alberi sull'acqua, il silenzio del passaggio e l'aria fresca dell'entroterra ligure creano un'atmosfera ideale per rilassarsi e vivere una giornata all'aria aperta. Ricordiamo che questo piccolo laghetto, oltre ad essere una piacevole meta per famiglie, escursionisti e amanti della natura, è anche un apprezzato centro di pesca facilitata, pensato per offrire un'esperienza accessibile e divertente sia a chi si avvicina per la prima volta a questa attività, sia ai pescatori più esperti. E per dare due riferimenti geografici, ricordiamo che il laghetto

di Romana si trova nel comune di Murialdo, in provincia di Savona. Siamo nell'alta Val Bormida. La località di Romana appartiene infatti al territorio comunale di Murialdo, lungo la strada che conduce verso il meraviglioso Colle del Melogno, in un'area immersa nei boschi dell'entroterra ligure.

è piccolo, ovviamente non possiamo paragonarlo al lago di Osilia, però è molto molto bello, suggestivo e soprattutto tenuto molto molto bene, con tanti punti anche per fermarsi, mangiarsi un panino, bersi qualcosa di fresco.

E adesso sì, lo possiamo dire, siamo arrivati alla fine di questa nostra puntata dedicata ai laghi e laghetti che si possono trovare in tutta la nostra meravigliosa regione Liguria. Noi ve ne abbiamo presentati e proposti due qui in Alta Valbormida. Adesso tocca a voi a venirli a vedere di persona. Ci salutiamo con questa bella catasta di legno. Legno poi è meraviglioso, toccare il legno, sappiamo che cosa può nascere dal legno, di tutto e di più. Ci vediamo la prossima settimana con una nuova puntata di Viaggio in Liguria. Un saluto dal Frank.

Dalla provincia di Savona ci spostiamo ancor più a ponente, nella provincia di Imperia, comune di Dolcedo. Siamo in Alta Valprino e qui c'è un borgo meraviglioso che si chiama Lecchiore, con i famosissimi laghetti, famosi soprattutto naturalmente per la popolazione del luogo, che va a cercare il suo refrigerio nel tempo estivo in cui fa molto caldo. E lo vedete anche dall'immagine alle mie spalle, l'atmosfera è davvero, davvero bucolica. Ci sono delle bellissime cascatelle, anche un santuario, quello dell'Acqua Santa, a cui potete arrivare. Andate, scegliete questa località per fare un bel bagno fresco.

0: Ragazzi, un buongiorno dalle alture della Valpria. Adesso mi viene da ridere perché per raggiungere i laghetti di questa meravigliosa valle, comune di Dolcedo, noi ci troviamo a Lecchiore, un tasso di umidità, Trincheri?
1: Sarà pari all'80%, sì. Questa mattina le condizioni sono queste.
0: Una passeggiata interessantissima, una pendenza del 90%.
1: No, dai, non scherziamo. La strada è abbastanza agevole, c'è da fare una bella camminata nel bosco di 10 minuti, un quarto d'ora, ma oggi le condizioni erano con un tasso alto di umidità.
0: Consigliato se devi prepararti per le crociate.
1: Oggi, ripeto, era un po'... Però

0: quando si arriva qua si è appagati, fresco, questi colori, solo il rumore dell'acqua è piacevole.
1: E che questa è l'anteprima, era semplicemente l'anteprima. Allora io mi trovo in compagnia di Lorenzo Trinchieri, al di là della sua passione, lui ha passato la vita anche a correre, un maratoneta, non ha bisogno di grandi presentazioni, ma lui è anche agente immobiliare. Non faremo chiaramente promozione alla sua agenzia, ma perché è qua? Perché io penso che tu sia uno dei pochi a riconoscere il valore della zona. Siamo andati nei laghetti perché è una delle attrattive più importanti, o sbaglio, più interessanti della Valprino.
0: No, qua viene un bacino di utenza che non si direbbe, ma c'è un bel tasso di frequentazione da parte dall'estero, tanta Germania, Svizzera, Francia, che l'apprezzano. L'italiano forse un po' meno, l'italiano forse un po' più comodo, però qui certe volte dormono i ragazzi nelle tende, qua vicino ai laghetti, si fanno un piccolo falò, si portano da mangiare, una cosa simpatica. Certo, un ambiente un po' rurale, è un po' come rispecchia il nostro entroterra.
1: Ecco, abbiamo visto, tu ci hai tenuto particolarmente a portarmi al Santuario dell'Acqua Santa, che effettivamente è una cartolina.
0: Sì. Beh, il Santuario dell'Acqua Santa è un bel angolo, un posto proprio purtroppo non valorizzato, ma è un angolo meraviglioso. Di lì si diramano due o tre sentieri molto belli nel bosco, si può collegare anche il comune di Prelà. E secondo me è un posto che merita.
1: Ecco, tra l'altro, il cartello simpatico, vietato il quadrupede.
0: Sì, vietato la sosta ai quadrupedi. Sono quelle chiesette che si usava una volta quando passavano i mulattieri, e dunque quella scritta è rimasta in onore di quello.
1: Ecco, passeggiando con te mi sono proprio resa conto che qui il laghetto di fatto è una pozza, trasparente, ma pozza rimane, con una temperatura interessante, bella.
0: Beh,
1: fresca.
0: Sì, sì, qui sono delle pozze naturali che si sono formate nel tempo. Ce ne sono di certe più alte, dove i ragazzi si buttano giù con la corda, perché è un po' più profondo il laghetto. Però l'acqua, secondo me, sta sempre sui 12-13 gradi, e anche il fitto del bosco fa sì che è ombrato anche nei periodi più caldi.
1: Ecco, tra l'altro ai laghetti di Lecchiore, ripeto, qui noi ci troviamo a Lecchiore, arriva gente da ogni dove, io parlo della provincia di Imperia, perché sono particolarmente conosciuti.
0: Sì, è vero, i ragazzi più giovani, sì, vengono su con gli scooter, con i motorini, li lasciano a Lecchiore, poi camminano quel quarto d'ora che avevamo detto, chi si porta le angurie, chi si porta altri viveri, e passano una giornata goliardica qui intorno ai laghetti.
1: Ecco, la difficoltà nel raggiungerli è anche una sorta di tutela proprio del patrimonio ambientale, perché non arrivi così tanto comodamente in macchina, devi avere comunque una macchina abbastanza alta, altrimenti vai a piedi, come abbiamo fatto noi.
0: Sì, come abbiamo fatto noi. Qui è un ambiente, te lo devi un po' gustare, te lo devi un po' guadagnare, ma le cose belle bisogna anche un po' fare dei sacrifici per raggiungerlo. Qua è un ambiente che è rimasto integro, un ambiente che è rimasto proprio com'era, e forse è proprio bello questo. Certo che devi mettere un po' di fatica in cascina.
1: Ecco, parlavi di turismo, un turismo consolidato del nord Europa, proveniente dal nord Europa, tu lo sai, anche per un discorso di compravendita. Ecco, e viene pagata che cosa? L'ambiente, l'architettura piuttosto che la quiete? Secondo te, su che la base di valutazione qual è?
0: Bah, secondo me è proprio l'ambiente. Il primo che cercano è un ambiente che è rimasto abbastanza integro, un ambiente rurale, anche giù i paesi, le varie borgate bellissimi, Costa Carnara, Dolcedo Piazza. Loro valori, e meno gli stranieri, gli piace proprio che siano rimasti intonsi, quello sì.
1: Ecco, più lago o mare lo straniero? L'italiano sicuramente il mare, perché può venire anche a fare un'esperienza al laghetto, però tendenzialmente piace più il mare.
0: È vero, quello che dici è vero, infatti parlando di immobiliare, il mercato italiano è molto misero qui dalle nostre parti. È più apprezzato dagli stranieri, loro percepiscono e cercano il silenzio, la quiete, vanno anche al mare, però usano tantissimo l'entroterra proprio come rilassamento.
1: Ecco, e ne approfittiamo perché tanto possiamo dire che stiamo facendo una sorta di turismo outdoor. Ha detto appunto che qui si mangia, anche si dorme, perché con le tende i ragazzi o le persone vengono a dormire. Per quanto riguarda invece i percorsi anche in mountain bike, qua il sentiero che abbiamo fatto, tu lo fai in corsa?
0: No, certo.
1: Si può fare anche in mountain bike,
0: sì,
1: immagino, no?
0: Tanti ragazzi hanno tracciato dei percorsi nel bosco, che dalla vetta del Monte Faudo si diramano verso località Santa Brigida, poi ci sono varie biforcazioni, hanno dato i nomi ai sentieri, tanta

0: mountain bike, sulle vecchie mulattiere o anche sentieri creati nuovi. E poi sì, beh, ci siamo noi che corriamo sui sentieri anche in inverno, anche ho degli orari un po' strani con le frontali, però è bello anche così.
1: Sì, per incontrare il lupo, il cinghiale.
0: Ma lupo non lo, mi piacerebbe, ma non l'ho ancora incontrato. Cinghiali abbastanza sovente.
1: In caso ti verrò di nuovo a intervistare. Tornando al laghetto.
0: Sì.
1: Tu no, Trincheri non è un esperto di tuffo nel laghetto, perché l'ho visto entrare nel laghetto, entro meglio io, nonostante io sia abituata alla sabbia, ha detto questo con le scarpette.
0: Sì, ma si entra, l'ideale sarebbe andare col costume. È molto fredda qua l'acqua, ma parlo per me, non è il mio forte.
1: Poi ripeto, tuteliamo i piedini, sì, perché beh, effettivamente ci sono dei sassolini con le punte.
0: È molto rurale, eh? Molto rurale, sì, sì.
1: Però la cosa bella è che la libertà anche di espressione sono posti, non imboscati assolutamente, perché poi il sentiero è proprio qua sopra, ma la bellezza, probabilmente quello che insisti tu a dire, utilizzare il termine rurale, è bello anche per questo, certo. È bello le radici, sono belle, è bella l'edera che normalmente la si toglie, invece qua anzi la si vuole, il muschio.
0: Qua anche in inverno c'è più acqua, dunque sono ancora più belli e intriganti da venire a visitare. Certo, d'estate la siccità è un po' tutto quanto, l'acqua un po' si ridimensiona, però è un angolo che secondo me che merita venirlo a vedere.
1: Ecco, Trincheri, richiudiamo con, hai lanciato un assist sul discorso della siccità. Appena siamo arrivati, lui giustamente, che frequenta i posti per sport, ha detto c'è già poca acqua, meno acqua rispetto agli anni passati. Sappiamo che si sta iniziando a patire anche qui, di nuovo.
0: Di nuovo, perché questo inverno è stato un inverno piovoso, come al solito non ne abbiamo approfittato, e adesso siamo non in carenza, però vedo già i livelli un po' più bassi.
1: Sì, di fatto possiamo dire che anche chi frequenta il laghetto di fatto è un po' una sentinella del territorio.
0: Però,
1: sbaglio.
0: Però bisogna venire sovente, per vedere un po' i livelli.
1: Con gli scarponi. Per il momento è tutto. Grazie ancora, Lorenzo Trincheri.
0: Grazie a voi. Ciao.

0: Laghetti e cascatelle immersi nel bosco, siamo nell'entroterra del Tiguglio, a Castiglione Chiavarese, nella valle del Frascarese. Qui in effetti la siccità purtroppo quest'anno ha fatto la sua, dunque c'è meno acqua, ma c'è sempre lo spazio e la possibilità di fare dei bagni rinfrescanti e refrigeranti.
1: Viaggio in Liguria ci porta in questo sterrato che ci condurrà a fare il bagno in un laghetto. In questa estate caldissima, anche rispetto alle spiagge, potersi immergere nelle acque fredde, o almeno più fredde del mare rispetto che appunto nel mare, nelle spiagge affollate e calde, può dare ben ristoro. Do il benvenuto a Claudio Cafferata del comune di Castiglione Chiavarese. Claudio, dove siamo in questo sterrato?
2: Buongiorno, buongiorno a tutti. Allora, questa qua è la valle del Frascarese ed è una valle che è molto... abbiamo una valle con delle sorgenti importanti che servono per... servivano, ma ancora adesso servono per l'irrigazione di tutti i campi di San Pietro e di Campelli.
1: Come si arriva qua? Diciamolo ai nostri telespettatori, siamo vicinissimi al mare, non è necessario percorrere chissà quanti chilometri per farsi un bagno appunto in un fiume o in un lago. Da dove siamo partiti?
2: Allora, praticamente dopo Casarza si prende il bivio per Campelli e tra Campelli e San Pietro di Frascati c'è questa strada indicata con scritto Valle del Frascarese Lenzano, perché le sorgenti sono a Lenzano.
1: Ecco, ci sono anche delle grotte in questa zona, noi non ci arriveremo perché bisogna camminare molto a piedi, sono le grotte del Frascarese.
2: Sì, sì, una è la grotta delle

0: Fa, che in genovese da Fa, ma era la grotta delle fate, così chiamata. E poi abbiamo la seconda invece che si riesce anche ad accedere per un brevissimo tratto, ma solo per gente esperta, ed è forse ancora più bella da vedere. La prima è raggiungibile perché abbiamo ripristinato il sentiero che era molto disconnesso, e la seconda invece ci stiamo lavorando per poterla rendere di nuovo percorribile.
1: Ecco, queste grotte da dove provengono, insomma, in che epoca dobbiamo arrivare per raccontare la loro storia?
0: Bah, queste grotte sono antichissime e nessuno, ci sono varie versioni, ma più che altro leggende che dicesse che servivano in epoche preistoriche per rifugio, però
1: non c'è certezza
0: di queste cose.
1: Ecco, il secco di quest'annata lo si legge nell'erba tagliata ai lati della strada che è diventata gialla.
0: Sì, io in tutti gli anni non ho mai visto l'erba di questo colore, che è quasi tendente al rosso, perché sembra un paesaggio che mi ricorda il Portogallo.
1: Che non appartiene di solito a questa zona.
0: Esatto, non si è mai visto. D'altra parte comunque è in pratica più di un mese che abbiamo un caldo con delle temperature che qua non abbiamo mai avuto.
1: E adesso vedremo in che condizione troveremo i corsi d'acqua dove vogliamo tuffarci, proprio qua nella zona di Castiglione Chiavarese. Di solito sono belli empi di acqua e adesso vedremo qual è la situazione. Diciamo che dalla costa ad arrivare qua in automobile da Sestri Levante, facciamo conto, ci vuole mezz'oretta neanche?
0: Ma sì, 20 minuti, mezz'ora al massimo sicuramente, dall'autostrada sono 20 minuti.
1: E comunque un po' di ombra, un minimo di refrigerio la dà rispetto alle zone invece come le spiagge dove ombra, se non sotto gli ombrelloni, non se ne trova. Vediamo allora questo laghetto.
0: Anche qua c'è un altro rustico.
1: Qua arriviamo in un punto dove ci sono dei rustici, dei vecchi rustici, addirittura con dei campi coltivati. Diciamo che siamo praticamente a livello mare qua, no? Siamo a 100 metri forse neanche. Però sono zone che non è scontato che mantengano ancora, diciamo così, la testimonianza umana, perché comunque sono abbastanza disagevoli. Qua passiamo sopra un ponticello e iniziamo già a vedere che sì, un po' d'acqua per fortuna c'è, si inizia a sentire appunto il rumore dell'acqua.

0: Siamo arrivati dopo aver passato un bivio, Claudio, all'interno del bosco, un bivio che proseguendo porta verso le grotte del Frascarese.
1: Esatto.
0: E proseguendo ancora, dove si arriverebbe a piedi?
1: Allora, in pratica si arriva dove c'era un'antica fornace di calce.
0: Addirittura?
1: Sì, sì. Da lì parte un sentiero che porta località Prato, e da località Prato si può andare in Alpe.
0: Alpe?
1: Sì, Monte Alpe, che è...
0: Quanto è alto più o meno?
1: Monte Alpe sui... 1900 qualcosa.
0: Accidenti.
1: Sì.
0: Invece noi abbiamo deviato a destra nello sterrato e qua di nuovo vedete quanto la siccità sia evidente, perché c'è tutta l'erba tagliata completamente secca dopo pochissimo. Adesso noi partiamo per l'avventura, Claudio, perché praticamente sulla destra, scendendo in macchina e andando oltre, arriverete ad una piazzola dove praticamente finisce l'accessibilità delle auto. C'è questo sentiero che è piuttosto largo e che porta giù al fiume. Ci sono diversi sentierini, ma questo è il più largo. Lo riconoscete perché c'è un ramo messo di traverso poco più avanti, ma fa caldissimo anche qua, nonostante siamo all'ombra degli alberi, Claudio.
1: Eh sì, guardavo proprio adesso la

0: temperatura in macchina e segnava 32 gradi, quindi mamma 32 mia. Gradi qua vuol dire proprio che fa caldo caldo.
1: E lo si sente anche nel rumore delle foglie secche quando calpestiamo il pavimento. Di solito potrebbe essere un po' più, diciamo, un po' più bagnato. Funghi, manca parlarne con questo
0: clima. No, quest'anno proprio no.
1: Se non cambiano le previsioni, se non cambia il meteo, sarà difficile che, almeno adesso siamo circa a metà luglio, quando realizziamo questa puntata, sarà ben difficile che ci possano essere i funghi. Allora, qua capite che siete nel punto giusto, perché c'è questo ramo messo di traverso. Infatti bisogna girare a sinistra e iniziare a scendere, perché il fiume è un po' più in basso rispetto a dove ci troviamo noi. E anche l'acqua che si sente scorrere non è certo un'acqua rigogliosa, ecco, non è il termine giusto, ma sicuramente ci sono stati periodi in cui andava meglio. Va bene, continuiamo piano piano a scendere fino ad arrivare poi nel punto in cui finalmente troveremo un po' di refrigerio. Bisogna stare attenti a non scivolare, proprio perché è molto molto secco e quindi è facile che si possa scivolare, ma piano piano arriveremo a quella che è detta la fossa del morto, una roba del genere,
0: sì,
1: vero?
0: Sì, sì, fossa del morto, perché la leggenda dice che ci fosse in questo laghetto, ci fosse annegato un prete.
1: Accidenti.
0: Che era venuto per rinfrescarsi, però l'acqua gelida, e tanta acqua, perché poi vedremo, adesso ce n'è molto meno, ma l'acqua che era tantissima, in pratica non è più riuscito a uscire ed ha negato.
1: In che anni sarà stato?
0: Si parla prima della guerra, prima della seconda,
1: guerra mondiale. Allora, speriamo di riuscire poi a ritrovare il sentiero per salire, Claudio?
0: Ma sì, sì. Adesso vedi, da lì c'è l'altro che prosegue in piano.
1: Sì, piano relativo, ma stiamo scendendo di una ventina, trentina di metri, direi, minimo, rispetto alla strada per raggiungere appunto il laghetto del morto. Ci sono anche i pesci?
0: Sì, sì. Come qua avevamo anguille e trote, anche anguille salivano fino qua.
1: Ah sì?
0: Sì.
1: Ma vegetazione?
0: Vegetazione qua abbiamo soprattutto del lontano.
1: Lontano?
0: Sì, vicino all'acqua sono le piante, che c'è qualche leccio, però più tanto, che come legname non è un granché pregiato, però è ricercato ad esempio dai forni per le pizze, perché fa fiamma e non fa calore.
1: Ah sì?
0: Sì.
1: Ecco, se ne scoprono sempre delle nuove. Qua siamo proprio in mezzo al bosco, ma qualcuno viene a fare il bagno qua, chi lo sa?
0: Ma sì, adesso ultimamente so che qualcheduno è venuto a fare il bagno qua.
1: Ha ripreso.
0: Però prendono questo sentiero che, insomma, non è proprio...
1: Lo stiamo facendo proprio così, in presa diretta. Bisogna avere le scarpe adatte, c'è ancora qualche... Ecco, io vedo il fiume là, ma acqua ce n'è
0: poca. Ce n'è poca, sì.
1: Perché poi quando si arriva giù bisogna ancora percorrere un po' di strada a piedi verso, diciamo, verso nord, per raggiungere questa famosa fossa del morto, che è un po' più profonda, e c'è anche una cascatella che poi vi faremo vedere alla fine di questo percorso. Ovviamente bisogna un po' conoscerli questi posti per arrivarci, perché altrimenti ci si rischia di perdere, ma speriamo che questa puntata possa servire anche per dare indicazioni proprio per arrivarci. Del resto, per guadagnarsi un po' di refrigerio bisogna fare un po' di fatica. Allora, intanto qua finalmente vediamo, dopo questi minuti di cammino, la prima acqua. Non vedo l'ora di bagnarmi, Claudio, perché fa veramente caldo.
0: Veramente, veramente. Oggi
1: è una
0: giornata

0: Incredibile.
1: Le previsioni comunque erano queste, che sì, ci fosse ancora un aumento della temperatura, era già alta, quindi.
0: Abbiamo detto 32 gradi in un bosco, pensate voi, sui 100 metri di altitudine. Quindi questo dà l'idea veramente del perché poi vengano anche emanati i bollini. Arancioni, tante felci tipiche di questi boschi, che sono ovviamente un po' abbandonati. Sono sempre di qualcuno i boschi.
1: Sì, però sai, ormai i boschi sono stati abbandonati già da anni, non c'è più la cura e non c'è più il legname. Qua da noi ha perso tantissimo, non è più appetibile.
0: Vediamo, siamo per arrivare all'acqua e poi nella seconda parte di questo viaggio vi faremo proprio immergere, diciamo così, proprio. Animali ce n'è in sti boschi?
1: Ma sì, sai, qualche cinghiale, qua è zona di cinghiali, poi qualche capriolo, però niente di...
0: Niente di più, eccoci! Avvicinandosi all'acqua bisogna dire che temperatura scenda forse di un grado.
1: Sì, sì, si sente.
0: La vicinanza. Ok. Allora, io prendo una mano, grazie. Eccoci qua. Ed eccoci arrivati all'acqua. Adesso risaliremo un po'. Come si chiama questo fiumiciattolo? Non l'abbiamo mica detto.
1: Questa è la Valle del Frascarese. In pratica sono le sorgenti che vengono da Frascarese.
0: Ma non ha un nome questo fiume?
1: No, l'abbiamo sempre chiamata la Valle del Frascarese. Quello che si può vedere è che veramente abbiamo poca acqua, cioè qua, queste valli qua hanno sempre portato tantissima acqua. Ora vedi, ci sono qualche laghetto dove l'acqua si è fermata.
0: Va bene, dai, allora continuiamo a scendere, ci vediamo con l'acqua ai piedi.

0: Beh, quasi avventurosa la discesa della nostra Elisabetta Biancalani lungo il Frascarese per arrivare dopo il fiume alla zona in cui appunto si aprono i laghetti ed è la volta in cui si può finalmente fare il bagno. Un'atmosfera davvero bucolica, incantata, in mezzo al verde, l'acqua fresca fa venire voglia di fare un tuffo. Sentiamo.
1: Nella valle del Frascarese, alla ricerca di un po' di sollievo, nelle acque del fiumiciattolo del Frascarese, che non ha neppure un nome, con Claudio Cafferata di Castiglione Chiavarese siamo a circa 30 minuti dalla costa, 30 minuti dalle spiagge, 32 gradi a metà mattinata anche sotto le frasche del bosco che qui ci ha portato in uno sterrato che si prende da Casarza Ligure e si va verso
2: Campegli.
1: Poi da Campegli si prosegue in uno sterrato indicato come Grotte del Frascarese. Si va su per qualche centinaio di metri in questo sterrato e a un certo punto si devia sulla destra. Si arriva ad un punto dove ci si ferma con la macchina e il motorino, si torna indietro di un po' e si vede ad un certo punto un sentiero abbastanza largo che scende dove c'è un ramo piuttosto grande di traverso. Qua sotto dicevo con Claudio che finalmente a contatto con l'acqua si sente che è un goccino più fresco. Però si vede anche che di acqua ce n'è poca rispetto ad altri periodi, vero Claudio?
2: Sicuramente, questo periodo di siccità si vede soprattutto qua. Questa è una valle che ha sempre portato tantissima acqua e vederla così per noi non è una cosa normale.
1: Anche perché queste acque poi vanno ad alimentare insomma le sorgenti che irrigano i campi ancora coltivati di questa zona, però ecco, con i piedi in acqua è bella fresca l'acqua,
2: sì.
1: È ben più fresca rispetto a quella del mare. Abbiamo raccontato che qui si può fare il bagno, vedrete che arriveremo alla cosiddetta fossa

0: del morto, perché qui si narra che?
1: Si narra che appunto in epoche prima seconda guerra mondiale un prete fosse venuto qua per rinfrescarsi e l'acqua era tanto gelida e ce n'era tanta che non è più riuscito a uscire ed è morto dentro questa pozza.
0: C'è anche una cascata, adesso piano piano risaliamo il fiume, che in altri periodi, diciamo così, normali non saremmo neppure riusciti a risalire, perché dove adesso c'è Claudio ci sarebbe stata l'acqua. Che belle queste pareti di roccia che corrono qua accanto, decisamente verticali, pendenti.
1: La bellezza secondo me è proprio questa, quella di poter percorrere ora un tratto di questo torrentello in mezzo al verde e poi soprattutto con queste pietre che sono accessibilissime.
0: Da sollievo anche solo sentire il rumore dell'acqua, ve la faccio un po' sentire senza dire nulla. Guardate che meraviglia. Facciamo, non so come si chiama, camminare nei fiumi, l'abbiamo fatto l'anno scorso con le mute da sub, dove l'acqua era più profonda, in Val Graveglia, lo ricorderete. Però è bello camminare così, in mezzo alle cascatelle, poi con l'obiettivo appunto di raggiungere una immersione totale fisicamente nell'acqua. Qui quando piove tanto in autunno e in inverno,
1: sì,
0: l'acqua
1: valli,
0: sale parecchio.
1: Vedi che sono anche pulite rispetto ai nostri fiumi, che adesso in questo periodo non hanno assolutamente acqua. Invece qua vedi che le pareti sono pulite, c'è qualche pianta di traverso ogni tanto, però probabilmente sono venute giù anche adesso.
0: Ecco, guardate che affascinante questo punto, dove si sono proprio... Qua è un albero completamente abbattuto.
1: Questo probabilmente di quest'inverno.
0: Potrebbe essere di quest'inverno, ci sono delle radici possenti che sono state buttate giù dalla furia dell'acqua, oppure chissà, potrebbe essere stato colpito da un fulmine, oppure anche esserci semplicemente un crollo perché era un albero vecchio. Già questa è una bella pozza dove ci si potrebbe mettere al riparo dal sole, perché è abbastanza profonda e rimane qua sotto. Claudio si arrampica con la sua capacità, adesso lo seguirò anch'io. Che pesci abbiamo detto che ci sono qua, Claudio?
1: Ma qua guarda, abbiamo cinghiali, quelli ce n'è sempre, e qualche capriolo.
0: E come pesci?
1: Come pesci abbiamo delle trote, la trota a fario in questo canale qua, ce n'è ancora, ed è meta anche per la pesca dilettantistica.
0: Ah sì?
1: Sì.
0: Ok, allora arrivo anch'io. Oh là là, qua si mette male Claudio, eh?
1: Eh sì, però vedi, noi dovremmo arrivare lì e da lì vediamo il pozzo.
0: Va bene, allora, è bello anche arrampicarsi così, stando ovviamente attenti, però diciamo che questi alberi fanno un po' da ponte, ci aiutano forse anche un po' a passare. Adesso ci sposteremo sulla sinistra e poi magari, Claudio, cerchiamo di risalire da là, anche se è veramente molto molto pendente. Sono proprio avventure, qua si è formato un groviglio.
1: Qua sì, qua è il punto stretto dove si sono fermate tutte le piante.
0: Certo. Va bene, dai, superiamo questo punto e poi speriamo di arrivare alla fossa del morto e di farvi vedere anche la cascatella.

Continuiamo la camminata. Ecco, guarda, forse c'è una fragolina di bosco. No, non è una fragolina di bosco. Proseguiamo la camminata lungo la valle del Frascarese.

costeggiando questo corso d'acqua che purtroppo in alcuni punti, complice la siccità, è decisamente molto molto secco, ma qua si apre. Di solito avremmo visto molta molta più acqua e piano piano scendiamo per raggiungere la Grotta del Morto. Te lo sei portato il costume, Claudio?

0: Posso dire che eravamo sempre noi lungo il fiume, il nostro mare
1: era il fiume,
0: soprattutto il Petronio, ma c'era abbondanza d'acqua.
1: Allora qua guardate che bello già questo laghetto, ecco qua, qua è piuttosto profonda, quindi già un bimbo qua, un bel tuffetto se lo può fare. Allora
0: tu hai sentito l'acqua, io non so come sia, ma
1: bellissima.
0: L'acqua qua era veramente gelata, ma
1: no,
0: c'era molto più quantità, cioè
1: sì, di solito quando si mettono i piedi in acqua nel fiume, diciamo che si blocca la circolazione, viene da dire, cioè ti senti veramente gelare le parti inferiori, invece in questo caso devo dire che si cammina e fa molto piacere, vista la temperatura che, come abbiamo avuto modo di dire, anche qua sotto, arrivando in macchina, era 32 gradi nel corso d'acqua. Qua anche bello. Guardate che meraviglia. Vediamo se raggiungiamo anche la cascata. Ci sono anche questi fiori, non so come si chiamino, ma...
0: Ah, questi sono fiori, sai, di campagna che noi ne abbiamo. Però vedi, anche lo vedi anche nei fiori, la siccità che c'è, perché c'è pochissimo anche qua come vegetazione. Sì che siamo in una valle, però dovrebbe essere, tu guarda sopra, praticamente
1: c'è secco.
0: Non c'è vegetazione.
1: Allora, ecco, qua si potrebbe già fare un bel tuffo.
0: Qua
1: potrebbe essere questa.
0: Sì, è questa.
1: Diciamo che questa è la
0: pozza. Però tieni presente
1: molto,
0: che qua era molto più ampia. Adesso sai, ci sono fermati dei massi che l'hanno un po' ristretta. Questo era un pozzo veramente alto. Pensa che da lì dicevano che i bambini facevano i tuffi.
1: Ah,
0: i ragazzi.
1: Da questa roccia
0: qua, quello scoglietto lì, facevano i tuffi.
1: Quando c'era ben più acqua.
0: Certo, certo, non adesso. Però vedi qua adesso sono tutti pozzetti,
1: laghettini.
0: Così, laghettini così come quello sopra. Là ce n'è un altro, anche quello là. Da là venivano e facevano il bagno qua.
1: Che meraviglia. Allora, io provo ad andare ancora due passi avanti così. Già che abbiamo fatto tanta camminata, riusciamo a dare proprio l'idea di tutte queste pozze di cui raccontiamo a Castiglione Chiavarese, nella valle del Frascarese, andando un po' a bosco. Sei abile però, sei agile, volevo dire, Claudio.
0: Insomma.
1: Vabbè, insomma.
0: Lo ero molto di più prima.
1: Però qua, appendendosi a qualche ramo, sperando che appunto per la siccità non crolli, ecco che si arriva finalmente laddove, ecco qua, qua sarà un metro di profondità, si può mettere anche lì con la schiena appoggiata alla cascata e su di sopra si prosegue ancora verso altri laghetti che, come diceva Claudio, un tempo erano veramente il mare dei bimbi della campagna, del primo entroterra e non solo. Oggi sono appannaggio soprattutto di chi conosce la zona, perché altrimenti sono difficili da raggiungere, nonostante siano comunque molto vicini al mare. Che bellezza! Direi che possiamo andare a chiudere con,
0: eccolo,
1: l'immagine della pozza vera e propria.
0: Ora ci siamo arrivati, questa è la vera, questi qua sono tutti i laghetti sotto che erano, ma questa è la vera pozza.
1: Wow!
0: Del morto.
1: La pozza del morto, dove fare il bagno, un paio di metri di profondità direi almeno, una cascata, adesso c'è anche una piccola grotta laggiù in fondo, ci si arriva in una camminata avventurosa scendendo da un sentiero che parte da uno sterrato, dove appunto si prosegue e si andrebbe da un lato verso le grotte del Frascarese e dall'altro lato sul monte
0: Alpe.
1: A quasi 1000 metri di altitudine. Guardate la meraviglia di questo luogo che ci è costato fatica,
0: però meritava.
1: Però è veramente bello, c'è anche la cascata, fossa del

0: morto perché si racconta che prima della Seconda Guerra Mondiale un prete venne a fare un bagno e purtroppo, forse per l'acqua sia gelata che molto più abbondante rispetto a quella che vediamo oggi in questo periodo di siccità, appunto facendo questo bagno poi purtroppo annegò. Io mi faccio un tuffo, Claudio?
1: Sì,
0: va bene?
1: Sì. Fredda?
0: Siamo a fatica risaliti, la macchina l'abbiamo posteggiata laggiù e Claudio, ma hai fatto un bello scherzetto, perché avete visto che siamo scesi letteralmente a bosco per 20-30 metri, non senza difficoltà, per raggiungere quei laghettini che vi abbiamo mostrato, e invece Claudio ce n'era uno molto più vicino, veramente a pochi passi da dove si arriva con le auto, con le moto, con i motorini, con le bici, molto più facile da raggiungere, ed eccolo qua. Vedete questo laghetto? C'è anche un vecchio ponte qua, che meraviglia! Adesso è inutilizzabile perché è in parte crollato, ma un tempo serviva proprio per attraversare da un lato all'altro del fiume, probabilmente prima che venisse fatta questa strada, Claudio!
1: Sì, questa qua in pratica è la strada che va a San Pietro di Frascati. Si
0: ecco,
1: passa
0: poi
1: da questa parte, è serata, quindi non si può andare con i mezzi.
0: In bicicletta,
1: in bicicletta
0: sì.
1: Sicuramente.
0: E quanto ci vuole ad arrivare a San Pietro di Frascati?
1: Una ventina di minuti.
0: Ed ecco qua, guardate.
1: Questa è accessibile, è molto più accessibile rispetto alla... Là è un po' più da
0: temerari.
1: Da tesse.
0: L'altra ce la siamo guadagnata, aspetta che faccia vedere anche questa bella cascatella che porta giù.
1: E anche qua però vediamo la carenza di acqua, qua dovrebbe esserci molta più acqua, invece ce n'è, per essercene però è poca rispetto a quella che dovrebbe essere.
0: Esatto, la siccità di questo periodo ha sicuramente colpito anche in questa zona. Qua quando c'è, diciamo così, la piena del Fiumiciattolo, su questa strada non si passa, immagino, a piedi?
1: No, assolutamente, qua no. C'è questo guado fatto 50 anni fa che serviva dal passaggio, ma più che altro passavano con gli animali e quant'altro, però c'è quel punto là, vedi, che è creato per poter attraversare, chi non vuole bagnarsi i piedi può salire su quelle pietre lì. Anche qua, se vedi, sotto sono laghetti.
0: Questa valle qua
1: a salire sono tutti laghetti.
0: Che bello!
1: Però con poca acqua rispetto a quello che dovrebbe esserci.
0: Bella fresca ma non gelata, come abbiamo già avuto modo di dire anche nell'altro pezzo, anche se poi immergendosi con il corpo intero sicuramente si ha la sensazione di acqua molto fredda, ma dov'è più bassa come in questo caso. Però che bello, qua con un po' di ombra, guardate quante pozze ci sono dove potersi arrampicare anche lì sui sassi, sui tronchi che sono rimasti, e poter appunto trovare refrigerio sui riflessi dell'acqua, sui tronchi degli alberi, e appunto all'ombra c'è un po' di frescura. Magari vediamo anche qualche trota.
1: Potrebbe anche
0: sotto i sassi,
1: potrebbe anche succedere, visto che
0: visto anche le anguille addirittura.
1: Sì, le anguille salivano fino a qua.
0: Addirittura. Allora, vediamo, io quasi vado a fare ancora una discesa là, già che siamo arrivati anche in questo laghetto, così spero di trasmettere anche ai nostri telespettatori la frescura che si ricava proprio da immergersi nell'acqua di un fiume.
1: Allora voglio sentire anch'io questa qua. Però qua...
0: Tu ci sei andato con le scarpe,
1: sì.
0: E però ti sei rinfrescato, vedete che porta sul corpo i segni della sudata, perché mi ha portato veramente in un sentiero estremo, anzi chiamarlo sentiero un complimento.
1: No, lì ha dato solo per chi vuole fare un'avventura, è percorribile, ma abbiamo visto che ci sono adesso...

0: parecchie,
1: esatto,
0: insidie.
1: Parecchie insidie. Mi appropinquo a scendere qua dal lato, e rispetto alla discesa che abbiamo fatto prima, Claudio, direi che questo è uno scherzetto. Ed ecco che, eccoci qua, ecco, bella fresca, sicuramente. Dicevo che refrigerio qua in campagna se ne trova molto di più rispetto alle affollate spiagge del mare. Grazie Claudio per questa passeggiata nella Valle del Frascarese, Castiglione Chiavarese.
0: Grazie a voi, buona giornata e buon bagno.

0: Il fiume Magra è il bacino fluviale più importante di tutta la nostra regione, non solo per la sua navigazione, ma anche perché, soprattutto per chi abita nella provincia della Spezia, è un luogo magico dove andare a passare una giornata di fresco. Ci sono darsene, c'è la possibilità di avere un posto barca e poi naturalmente ci sono angoli incantati in cui fare anche il bagno.
1: Una puntata dedicata ai fiumi e ai laghi della Liguria. E allora noi ci giochiamo il fiume di casa, il Magra, che è il fiume più importante dell'intera regione. Andiamo alla scoperta appunto delle peculiarità, partendo dalla foce da Fiumaretta di Amelia sino ad una parte, diciamo, del fiume, visitando alcuni scorci. Ad accompagnarci in questo viaggio, naturalmente, un barcaiolo, perché è obbligato, e quindi Claudio Petacco, che ci racconterà anche di questa attività storica che avviene sul fiume, vero Claudio?
2: Esattamente, normalmente ci interfacciamo con tutte le altre associazioni del territorio e diciamo è un'associazione prettamente di pescatori.
1: E poi recuperate anche l'antico mestiere di portare da una parte all'altra, da una sponda all'altra del fiume, le persone, ne parleremo anche di questo. E poi abbiamo Fabio Giacomazzi, che è la nostra guida ambientale, anche perché siamo in un parco naturale, il parco naturale di Montemarcello Magra e Vara, e quindi noi andiamo alla scoperta, logicamente, delle peculiarità di questo ambiente, che è un ambiente del tutto particolare.
3: Sì, l'ambiente particolare sia per la Liguria in primis, perché abbiamo detto è l'unico fiume di una certa dimensione e importanza della Liguria, poi c'è anche l'Entella, ma sicuramente di dimensioni inferiori, e poi perché il fiume è un ambiente eccezionale in quanto irrora tutto il territorio, quindi è un po' una cartina tornasole di tutto quello che facciamo e che succede in tutto il nostro territorio. Quindi osservando il fiume capiamo se in che modo ci comportiamo e se la natura in qualche modo è ancora protagonista e noi ne possiamo usufruire e goderne ancora.
1: E allora grazie a voi risaliamo, aumentiamo un po' la velocità e dopo vediamo dove ci porta un po' Claudio, un po' Fabio alla scoperta del fiume Magra. Abbiamo appena superato un ponte che rappresenta anche un passaggio storico in qualche modo di questo fiume.
3: Sì, perché proprio quando per poter permettere alle Intermarine di costruire cacciamine, quindi che erano più alti del ponte fisso, venne proposta la campata mobile. E questo però al mondo, diciamo così, ambientalista, ma più in generale culturale della vallata, ovviamente avevamo timore che poi diventasse un grande porto fluviale, non essendoci più la barriera, il limite fisico del ponte. E allora la regione, per ovviare a questo, istituì il parco fluviale, quindi il prodromo, diciamo, l'inizio del parco come lo vediamo oggi fu proprio questa, compromesso, che però ebbe un esito in qualche modo positivo, perché da lì poi iniziò la tutela del fiume.
1: Questo dal punto di vista della guida. Ora vediamo dal punto di vista dell'attività, perché abbiamo visto da un lato delle ville straordinarie, bisogna dirlo, con anche un po' di invidia, da una parte invece le darsene, i posti barca, di cui anche tu Claudio in qualche modo mi parlavi, poi ci sono anche proprio dei cantieri, quindi è un fiume che pullula di attività.
2: Sì, pullula di attività e dà addirittura parecchio lavoro.
1: E poi c'è il tema proprio dei posti barca.
2: Calcola che addirittura sono stanziali all'incirca 2000 imbarcazioni.

0: dalla piccola barchetta, diciamo, da diporto per la gente che va al mare, diciamo, a grossi yacht di grosse dimensioni.
1: Ma noi oggi non guardiamo al mare, guardiamo al fiume, e allora proseguiamo nel nostro viaggio, andiamo alla ricerca invece di qualche angolo nascosto che ci mostra la ricchezza di questo paesaggio. Fabio, guidaci alla scoperta delle peculiarità del fiume, iniziamo anche noi a sentire la tranquillità, la pace di questo ambiente.
2: Sì, la pace che viene in qualche modo utilizzata da tante forme di vita, in primis l'avifauna, gli uccelli, che nell'acqua trovano tantissime risorse alimentari o di rifugio, perché ovviamente le specie acquatiche possono anche nascondersi dai predatori andando in acqua, e quindi è un ambiente ricchissimo di avifauna, per cui ogni ambiente, ovviamente, ogni situazione ha le sue micro habitat che ospitano diverse specie. Quindi andiamo dalle specie prettamente acquatiche come gli anatidi, diciamo dalle foglie, dai germani reali, tante specie di anatre, gli aironi che invece stanno appoggiati sulle sponde a cercare le prede, i piccoli pesci o gli anfibi, diciamo, nelle acque basse. E qua poi vediamo, ci sono i gabbiani, giovani, adulti, che denota appunto che c'è anche la nidificazione del gabbiano reale sul nostro fiume. E poi appunto i limicoli, che sono dei piccoli uccelli che vanno a mangiare proprio in mezzo al limo, cioè alla fanghiglia. Quindi diciamo che la varietà del fiume deve essere in qualche modo mantenuta, perché il fiume è vario di sua natura, no? Per sue caratteristiche, e va mantenuta, va gestita in questo modo, perché questo permette poi di avere tante specie, e più specie abbiamo e più equilibrio diciamo in ricaduta abbiamo, e l'ecosistema ne guadagna.
1: Per le persone che vogliono conoscere di più il fiume, qual è il consiglio? Perché ci sono tante attività che proprio il parco fa per educare a questo ambiente.
2: Assolutamente, diciamo, collegandosi adesso ai canali del parco si viene a conoscenza di tutto un programma di iniziative realizzate proprio dal centro di educazione ambientale del parco, in cui ci sono proprio, diciamo, del personale specializzato, come dicevi tu, nella comunicazione, nel saper raccontare, quindi hanno competenze scientifiche, ma bisogna saperle anche tradurre in un linguaggio comprensibile da tutti, ma anche attività coinvolgenti, quindi ad esempio il birdwatch che io sto facendo adesso, così cercando di improvvisare qualche avvistamento, si fa anche con gli utenti, col pubblico, con i bambini, con le scuole, proprio perché la pratica operativa nell'ambiente naturale è quello che permette di venire in contatto con gli ambienti, con gli animali, e quindi scoprirli in autonomia, e lì si impara davvero. Non si può raccontare la natura va soprattutto esperita, va sperimentata, così come stiamo facendo oggi con voi.
1: È anche un'oasi Lippu, c'è anche questo punto di osservazione e comunque di studio, anche di controllo rispetto alla popolazione che qui si sviluppa.
2: Sì, diciamo, anche lì c'è una storia interessante, nella zona del Piano d'Arcola, nel San Genesio, c'era una garzaia che era stata realizzata per favorire la riproduzione delle garzette, appunto, di altri aironi, aironi cinerino, altri aironi, e poi da quella, diciamo che poi dopo comunque è svanita, è stata superata come tipologia di ambienti, di habitat, anche perché poi gli uccelli lo scelgono loro, non possiamo imporgli noi dove nidificare. Però ormai era partita questa idea di un'area protetta, tutelata, e nacque poi l'oasi Lippu di Arcola, San Genesio di Arcola, che è una bellissima realtà, molto ben gestita, dove si fa proprio educazione ambientale sul campo, ma si fa anche scienza, perché poi il gestore è Pamela O'Shaughnessy, che ha, diciamo, seguito le orme di Davide Barcellone, che purtroppo è scomparso, e che però continua l'attività anche di ricerca scientifica. Quindi tutti gli uccelli vengono conteggiati, è una lunga serie che poi serve anche a impostare le politiche di conservazione.
1: E mi fa molto piacere, avendolo conosciuto, Davide Barcellone, averlo anche ricordato. Una domanda per Claudio. Allora, abbiamo visto che appunto ci sono delle anse, delle spiaggette. Il fiume è sempre in continuo movimento in qualche modo.
0: Ogni qualvolta che il fiume porta giù dall'alto, diciamo, dalla Val di Vara, queste zone qua, molto a sabbia, molti detriti, il fiume cambia continuamente. Noi ci troviamo, per esempio, in una zona con 3 o 4 metri, diciamo, di fondale, diciamo, dopo una piena, diciamo, potremmo trovarci 50 centimetri. A questo punto qua,

0: Il fiume è in continua evoluzione come fondale.
1: Ecco, ti faccio un'altra domanda. E la pesca, perché so che su questa domanda tu rispondi con una certa competenza e passione, possiamo dire.
0: La pesca è passione. Io vengo da una famiglia, dei miei vecchi zii addirittura facevano i pescatori di mestiere sul fiume, addirittura. Pescavano con questa rete che si chiama razzaglio, che è una rete da lancio, e tanti anni fa si pescava parecchio. Ora diciamo la prevalenza del pesce è povero, diciamo, si tratta di pescare parecchi cefali. Io le pesco volentieri perché a settembre c'hanno le uova e mi faccio la bottaglia. Il problema però è il cune salino. Il cune salino, noi siamo già parecchi chilometri sopra, diciamo, alla foce. In realtà qua c'è ancora acqua salata.
1: Infatti questa era un po' anche una domanda da fare dal punto di vista ambientale, quanto condiziona appunto il passaggio dall'acqua dolce all'acqua salata del mare.
2: Diciamo, il passaggio ovviamente sarebbe naturale, perché è normale che ci sia una zona eurialina, cioè una zona mista di acque miste, che poi tra l'altro è un altro habitat che cui presenta altre specie, quindi è interessante. Il problema è che negli anni 70-80, dagli anni 60 diciamo agli anni 80, fortissime escavazioni, soprattutto quando hanno dovuto costruire l'autostrada 12, hanno comportato un abbassamento del livello dell'acqua, tale per cui ovviamente, se abbassi il livello del fiume, l'acqua di mare risale. E questa acqua di mare è il famoso cuneo salino, che non solo risale l'acqua, ma risale anche la falda e quindi anche i pozzi. E quindi tanti pozzi che una volta pescavano acqua dolce, oggi pescano acqua salata. Quindi anche lì è un impatto dell'uomo eccessivo, a cui ovviamente il fiume cerca di adeguarsi, ma fino a un certo punto. I nostri si chiamano disturbi. I disturbi possono essere: più un ambiente è resiliente, più riesce ad acquisirli e a riportarsi in equilibrio. Se però il disturbo è troppo forte, come è stato in quegli anni, il fiume poi non riesce nemmeno a recuperare il suo profilo di equilibrio, si chiama.
1: Io penso che abbiamo dato ai nostri telespettatori un'idea della complessità di questo ambiente dal punto di vista ambientale, dal punto di vista anche della ricchezza proprio delle attività che qui si svolgono, e secondo me gli abbiamo fatto venire anche un po' una voglia di scoprire uno dei fiumi, anzi il fiume più importante della Liguria e forse l'unico che veramente ha questo aspetto, questa dinamica anche proprio fluviale, distesa, che è propria di altre regioni. E quindi per una volta anche l'idea di scoprire il fiume Magra è sicuramente una proposta, è sicuramente un'idea, è sicuramente un viaggio in Liguria.
3: Siamo arrivati alla fine di questa puntata di Viaggio in Liguria. Vi è venuto fresco vedendo queste bellissime località? Beh, salvatevi questa puntata, si trova on demand dal nostro sito primocanale.it per scegliere quale gita fare in queste giornate estive parecchio calde. Ci vediamo la prossima settimana.

0: in collaborazione con Camera di Commercio di Genova.
1: Il Warner Bros. Discovery Celebration Tour ha scelto Genova come tappa conclusiva dell'edizione 2026. Per gli appassionati di cartoon, cinema e serie TV, l'evento si svolgerà al Porto Antico il 25 e 26 luglio, previsti intrattenimenti, giochi e attività interattive per adulti e bambini. Appuntamento nell'entroterra ligure della Val Brevenna dal 24 al 26 luglio con i festeggiamenti dedicati a Sant'Anna, patrona di Nenno. L'evento autentico ligure, oltre alle celebrazioni religiose, prevederà stand gastronomici e momenti musicali.

0: 24 al 26 luglio a Loco di Rovegno l'Expo Alta Valtrebbia, la manifestazione che promuove le eccellenze del territorio valorizzando l'economia locale, l'enogastronomia e l'artigianato. Ad arricchire il vasto programma di appuntamenti la rassegna Musica nei musei e non solo, che prenderà avvio il 25 luglio con un concerto inaugurale di musica classica. Il 26 luglio a Castiglione Chiavarese si terrà la Festa della Trebbiatura, riconosciuto come evento autentico di Regione Liguria 2026, riporterà in vita l'antico rito del grano con l'aiuto dei contadini locali che mostreranno la tradizionale tecnica della trebbiatura sul piazzale del centro storico. A Palazzo Ducale la mostra fotografica Ponte Morandi The Constructions la ricorda la tragedia del crollo di 8 anni fa. Negli scatti di Gigi Cifali, frammenti del Ponte Morandi, sequestrati e conservati per il procedimento giudiziario. Un percorso espositivo emozionante che invita a non dimenticare le 43 vittime e a riflettere sulla sicurezza delle infrastrutture. Prende il via a Rapallo Estate a Villa Tiguglio, la rassegna che valorizza l'antica struttura con un ricco calendario di eventi per gli appassionati di musica e teatro. Non mancheranno incontri curali, concerti e sketch comici.
1: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.

0: La sigla che avete appena sentito è esattamente quella di 25 anni fa, quando Primo Canale raccontò la storia al mondo, quando Genova venne sconvolta dai fatti del G8, e allora abbiamo voluto riproporre tutto come 25 anni fa. Qualcuno ovviamente è un po' cresciuto, lo vedete tra poco tra gli ospiti che sono venuti questa sera a trovarci, tra quelli che si collegheranno durante la nostra trasmissione. La sigla che avete sentito, dicevamo, è quella di 25 anni fa, e anche lo studio che vedete alle mie spalle è di fatto lo stesso di 25 anni fa. Buonasera, ben trovata Ilaria Cavo, ex direttore di Primo Canale, quindi questa sera.
1: Buonasera.
0: È ovviamente una serata
1: a condurre la diretta.
0: La sala era
1: tutti
0: questa.
1: Tutti loro collegati e la sala era questa.
0: E lo sfondo era quello dietro, che riconoscerai, e qualcuno a casa.
1: E la musica, devo dire, che rifà vivere la tensione di quei giorni, basta sentirla e si ritorna indietro di 25 anni.
0: Buonasera Dario Vassallo.
2: Buonasera,
0: anche lui
2: direttore.
0: Tra i grandi protagonisti di quei giorni, come Elisabetta Biancalani.
3: Buonasera a tutti.
0: E buonasera anche a Susi De Martino, vice
4: buonasera.
0: Capo struttura del G8, quindi in qualche modo lei è una delle donne, o vedi, le persone che governavano la città e comunque facevano sì che tutto andasse per il meglio dal punto di vista naturalmente organizzativo, e quindi questa sera ci racconterà.
4: Sì, dei rapporti con le delegazioni, i capi di Stato e di Governo e l'organizzazione tecnica del vertice, nulla a che vedere con l'organizzazione della polizia,
0: certo,
4: che doveva
0: certo.
4: Occuparsi dell'ordine pubblico, tanto per chiarire.
0: E allora, prima di iniziare questa nostra trasmissione dedicata proprio a quei giorni, vi faccio sentire un commento, un estratto di un nostro editore, di Maurizio Rossi, di un estratto che proprio qualche tempo fa ha parlato proprio di quei giorni, e pensiamo che sia il modo migliore per capire cos'è stata Primo Canale 25 anni fa.
5: Iniziarono ad arrivarmi telefonate da tutte le più grandi testate giornalistiche del mondo, da CNN, CBS, Japan TV, ZDF, tutte le grandi televisioni mi chiedevano di vendere le immagini di quello che stavamo facendo. Noi non abbiamo fatto un'operazione di speculazione e io risposi a tutti, andate in onda, prendete le immagini, l'unica cosa che vi chiedo, lasciate il marchio di Primo Canale.
6: I genovesi che si sono chiusi in casa hanno seguito minuto per minuto, come fosse una tragica partita, quello che è successo, perché una emittente, una delle principali emittenti qui di Genova, ha proprio trasmesso questa giornata campale minuto per minuto, e così attraverso le immagini di questa emittente ce la racconta Fabrizio Summonte.
7: L'emittente genovese dell'editore Maurizio Rossi.
5: Quelle immagini che iniziarono a fare il giro del mondo, è chiaro che giornalisticamente ci rendevamo conto che eravamo il più grande evento glocal mai esistito, peraltro un termine coniato da poco tempo. Il glocal è praticamente un evento locale che diventa globale. Ecco, quell'evento stava per non essere documentato. Se non ci fosse stata Primo

0: canale non sarebbe stata documentata in quel modo, non sarebbe diventato una informazione, una notizia che ha cambiato poi la storia di tutti i G8 successivi. Ci rendevamo conto di questo nostro ruolo, ci rendevamo anche conto della drammaticità di quello che stava travolgendo la nostra città, e devo dire che tutti i giornalisti, da Ilaria Cavo, che era la giovane direttrice di 27 anni che io avevo voluto a Primo Canale, ma tutti gli altri giornalisti, Luca Russo, Elisabetta Biancalani, Porcella, Vassallo, e Gianluca Ales, oggi uno dei più grandi giornalisti di Sky, inviato tra l'altro in giro per il mondo anche in zone pericolose. Ecco, tutta questa squadra di giornalisti fece un lavoro straordinario, un lavoro, come dicevo prima, di pura cronaca, e rischiando anche molto, e di questo non potremo mai ringraziarli abbastanza, non solo per Primo Canale, ma perché hanno permesso a tutti di capire effettivamente che cosa stava avvenendo a Genova.
1: Stanno sfociando verso Corso Castaldi, questo è quanto sta succedendo in questi minuti tra Corso Buenos Aires.
2: Davide, allontanati dalla zona, l'incolumità prima di tutto, invitiamo anche i cittadini che si trovino nella zona ad allontanarsi e di chiudersi in casa. Davide, allontanati subito dalla zona in cui ti trovi, cerca di allontanarti dai lacrimogeni. Avete sentito la testimonianza drammatica come quella di Luca La Viola prima durante gli scontri. Ecco, vedete le immagini.
1: Praticamente il camioncino delle forze dell'ordine

0: Chiaramente quelle immagini non passarono inosservate neanche alla Presidenza del Consiglio, al Ministro degli Esteri, e ricevetti telefonate molto pesanti che mi invitavano a bloccare immediatamente la diretta e dare le immagini di quello che accadeva a Palazzo Ducale. Era un ordine, non era una richiesta. E i toni erano molto accesi, molto molto accesi. Io rifiutai e dissi: noi non abbiamo un contratto come le altre televisioni di tutto il mondo che devono prendere il segnale ufficiale e mandare Palazzo Ducale. Noi abbiamo un contratto proprio, come dice il contratto che per fortuna ho ritrovato, è un contratto che proprio ci obbliga a dare informazioni ai cittadini sui rischi che corrono, i problemi di viabilità, ed è quello che stiamo facendo. Sono state centinaia le telefonate di gente che ha detto: grazie a voi non siamo usciti di casa, potevo portare il cane fuori, mi sarei trovato in mezzo a dei problemi. Credo che abbiamo partecipato veramente a difendere i nostri concittadini, e questa era la nostra missione, ed è questo che noi abbiamo fatto, e abbiamo tenuto duro tutti, non abbiamo assolutamente accettato quel diktat di smettere la diretta.
1: E allora pensiamo che questa introduzione, in questa trasmissione Meglio di Maurizio Rossi, nessuno potesse farla naturalmente. Susi De Martini, prima di entrare ovviamente con i colleghi che hanno raccontato quello che appena abbiamo sentito, però vorrei che lei ci spiegasse bene come sono andate le cose, perché Primo Canale è arrivata qui a fare questo, tutto questo, lei in qualche modo ha contribuito.
2: Sì, ho portato a termine il contratto, che è nato da un'idea geniale per il bene dei cittadini genovesi dell'editore Maurizio Rossi, e che non è stato facile da portare avanti, perché spiegare alla Presidenza del Consiglio la necessità di una televisione di servizio ad uso dei cittadini genovesi non era stato facile. L'investimento era stato anche piuttosto cospicuo, perché tutti i materiali, le stazioni mobili, i giornalisti impegnati, e quindi devo dire che sono molto fiera di essere riuscita a portare a termine quel contratto. Quando si parlava di che cosa ha fatto la struttura della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ha cercato di tutelare i cittadini genovesi e di lasciare qualche cosa anche di positivo per loro, di informazione, oltre alle opere di cui magari parleremo dopo, che sono state fatte.
1: Assolutamente,
2: e che hanno
1: arricchito
2: la città.
1: Ilaria Cavo, vabbè, sarebbero tantissime ovviamente le domande che mi vengono da farle. La prima, ovviamente, insomma, sono passati 25 anni, riguardandosi, qual è la cosa che subito le viene in mente? La difficoltà, l'eccitazione, la paura, anche lei era comunque già molto giovane, aveva già un ruolo importante.

0: Se dovessi rispondere in maniera così più concisa possibile, è il senso di responsabilità che si aveva ogni minuto, ed era responsabilità per i colleghi che erano per strada. Io conducevo qui in questo studio e a un certo punto ho avuto l'istinto di uscire, volevo andare anch'io a seguire, però mi è stato detto no, devi rimanere qua a condurre. Giustamente dovevo portare avanti io a termine la conduzione mentre i colleghi erano in strada, e c'era la responsabilità, ero direttore responsabile allora, ovviamente, di saperlo, di guidarli mentre ero in diretta, nello stesso tempo sapendoli al sicuro. E poi la responsabilità della tempistica di dare le notizie. E in alcuni momenti la tempistica è stata fondamentale, perché un conto è dare la notizia, cosa che è corretta, doverosa ed è del nostro mestiere. L'altro tema era darla al momento opportuno per evitare anche che ci fossero problemi di ordine pubblico. Ad esempio la notizia della morte di Carlo Giuliani, e mi fa piacere aver qui Elisabetta perché io ho dato la linea a lei e lei poi l'ha data, però c'è stata una scelta e abbiamo aspettato alcuni minuti a darla, e io credo che quella sia stata una grande scelta di responsabilità che ha fatto l'emittente e che io francamente rifarei. Ma vedevo questa intervista dell'editore, che è estrapolata da un bel documentario che ha fatto Sky, prendendo sostanzialmente, si chiama La sottile zona rossa, e credo che racconti tutto il dietro le quinte del lavoro di allora, non solo di Primo Canale ma anche di Primo Canale. E a me aveva colpito molto, dopo parecchi anni, vedere le scelte che erano state fatte, la difficoltà di certe scelte, perché io non ricordavo di aver fatto, e che invece anche tutti insieme come redazione abbiamo fatto. Anche mostrare o non mostrare delle immagini cruente, ad esempio quelle del corpo di Carlo Giuliani il giorno del 20 luglio, ebbene, noi siamo stati molto cauti, ha prevalso sempre la cautela rispetto alla spettacolarizzazione. E con questa scelta, o nonostante questa scelta che rivendico, siamo stati la TV del G8, e lo siamo stati a tutti gli effetti. Il Primo Canale lo è stato a tutti gli effetti, perché è nata come TV di servizio grazie a quel contratto, all'editore che ha avuto il progetto e a Susi De Martiti che l'ha portato avanti. Ma poi di fatto essere TV di servizio non lo potevamo immaginare, non lo potevamo immaginare in quei termini, ma è diventato essere necessariamente TV di cronaca. Non era più scindibile il raccontare com'erano le strade, qual era erano libere, quali erano i servizi attivi per i genovesi e per i liguri, senza invece andare a fare cronaca pura, che purtroppo abbiamo dovuto fare, perché quella giornata del 20 luglio, e le immagini lo hanno mostrato chiaramente, è iniziata con la devastazione e il saccheggio della città.
1: Ilaria, se posso dire, direttore, è proprio la dimostrazione, cara Ilaria, che Genova sa fare squadra, ha sempre saputo fare squadra per il bene della città.
0: Questo... Noi sicuramente l'abbiamo fatto.
1: Noi sì.
0: Noi con tutti loro...
2: Sì. Hai citato Ilaria Cavo, quel drammatico momento che aveva in collegamento. Ilaria Cavo era in redazione, naturalmente in conduzione, ma in strada c'era Elisabetta Biancalani. Allora andiamo a rivivere proprio quel drammatico momento.
3: Quello che Kofi Annan si aspettava, però bisogna anche tener conto di un fatto.
4: Mi scusi, dottor Caputo, io la devo interrompere perché c'è una notizia importante di cronaca. Rimango ovviamente collegato per poi andare ancora a ascoltare il discorso di Kofi Annan, ma la notizia sicuramente di quelle che non si possono rimandare. Elisabetta Biancalani.
5: Sì, Ilaria, purtroppo ho una notizia non positiva da dare. Mi trovo qui in piazza Limonda e è morto un ragazzo, un manifestante, penso che abbia una ventina d'anni. Gli hanno da poco coperto il viso e il corpo con un telo bianco.
6: Andai lì sul posto.
5: Una dottoressa del Genoa Social Forum, una dottoressa volontaria che l'ha soccorso insieme alla Croce Rossa, ha detto che presentava un'escoriazione sulla fronte che poteva sembrare un'escoriazione, una pietrata, e poi presentava senza, ripeto sembra, un buco non grosso vicino allo spigolo.
4: Allora a questo punto la notizia è questa: un ragazzo, uno dei manifestanti, è deceduto in piazza a Limona. E andiamo in questura perché ci sono, mi segnalano, delle novità importanti.
7: Allora, ci sono altri 17 fermati oltre i 39 che abbiamo segnalato prima, e poi qui abbiamo il segretario nazionale del SAP, Giovanni Paladini, che ovviamente vorrebbe commentare i fatti gravissimi di questi momenti.
8: Sì, il libro dei sogni delle dichiarazioni di non violenza date in questi giorni, come vedete, si è perduto. Io sono d'accordo con la persona che mi ha preceduto, perché stavo seguendo il dibattito interessante, il quale ha detto che qua ognuno si deve assumere le sue responsabilità. Era prevedibile che in questi giorni, dando naturalmente, inneggiando ad attività, ad attacchi, a tutto quello che non è il programma poi

0: pacifismo che innescava degli episodi di violenza.
1: Tanto mi mettevo nei panni di Ilaria Cavo, che avete visto in un fuori onda, che chiede proprio anche alla regia o comunque qualcuno che potesse sapere in quel momento qualcosa di più.
2: Non potevo telefonare, io essendo costantemente in diretta non riuscivo a verificare, e la domanda in quel momento era... è stata anticipata da Elisabetta, che aveva detto un sembra, ripeto sembra, con una precisione incredibile riguardante il foro, e la domanda in quelle ore, perché adesso sono passati anni ed è tutto chiaro la dinamica, era se c'era lo sparo o non c'era lo sparo. Io continuavo a dire ma hanno sparato, no, perché cambiava ed era una narrazione doverosa quella da dover fare.
1: Elisabetta.
3: Sì, allora io intanto avevo 25 anni, lavoravo a Primo Canale da circa 4 anni, e mi trovai ovviamente coinvolta in queste situazioni, direi un po' di panico, perché io ricordo che al G8 ho imparato a cercare le vie di fuga, perché ti trovavi in mezzo alla strada con da un lato i manifestanti, dall'altro lato le forze dell'ordine, e avevi paura di rimanere schiacciata in mezzo allo scontro tra le due parti. Quindi ricordo che ho iniziato a guardare lateralmente le vie, le strade erano veramente piene zeppe di manifestanti, quindi intanto la paura di rimanere coinvolta negli scontri. Giravo a volte con il cameraman, a volte con la telecamerina da sola, quindi potevo essere anche oggetto di lancio di oggetti. Per quanto riguarda la morte di Carlo Giuliani, io ricordo che ero diventata amica di un giornalista inglese che si chiamava Kevin, e ci sentivamo quando andavamo in giro per fare i servizi, oppure lui mi diceva è successo questo, vieni. Ricordo che quel giorno lì lui mi chiamò e mi disse sembra che sia morto un ragazzo in Piazza Limonda. Quindi io andai in Piazza Limonda, mi guardai intorno, c'era tantissima gente e dissi ma dov'è? È lì. Praticamente ero sopra il corpo di Carlo Giuliani, era lì steso e l'ho visto prima che venisse coperto. Quindi chiamai l'editore, direi, e dissi guarda che è morto un ragazzo. Lui mi disse ma sei sicura, sei sicura? E, insomma, l'immagine era chiara, ma bisognava che fosse ben verificata, perché era una notizia decisamente grave che poi avrebbe anche dato adito ad altre vicende legate al G8 di cui parleremo. E io ricordo il foro della Pallottola, tutto il sangue intorno, il suo corpo era evidentemente privo di vita, ma a un certo punto lo coprirono con un lenzuolo bianco e io dissi Maurizio, è arrivato il lenzuolo bianco, quindi ho la certezza che sia effettivamente deceduto. E da lì poi, come ha raccontato Ilaria, ci fu la scelta per motivi di sicurezza di aspettare.
2: Beh, intanto noi non sapevamo se erano già stati avvisati i familiari, non si poteva dare una notizia senza essere sicuri che si potesse dare. E poi c'era il tema, e quindi questo l'avevamo diciamo condiviso anche con l'editore, che chiaramente era una scelta da fare, e c'era il tema del corteo, che era il corteo quello pacifico, perché ci sono state tante anime in questo G8, quindi è giusto dire che c'è stato un corteo pacifico, così come è giusto dire che c'è chi ha messo a fare fuoco questa città per ore, se non per giorni, perché poi le violenze sono continuate anche il giorno dopo. E appunto, qual era il rischio? Che dare subito la notizia con enfasi o con una rapidità eccessiva significava poterla far deflagrare anche tra il corteo pacifico, e quindi si rischiava di trasformare anche diciamo quell'occasione in un momento, in un rischio di scontri, e che la situazione degenerasse. Per cui abbiamo preferito abdicare per alcuni minuti, che devo dire sono sembrati molto lunghi, e per chi fa questo mestiere sono sembrati molto lunghi, ma abbiamo abdicato a dare la notizia per alcuni minuti per fare in modo che l'altro corteo defluisse e che quindi poi rimanesse da gestire la situazione di Piazza Limonda, ma abbiamo dato la notizia quando abbiamo ritenuto diciamo più consono al momento. Poi non c'è mai un momento per dare una notizia del genere, e forse neanche un tono. Certo che, se posso dire, di tutte le parole che poteva trovare nella difficoltà di quel momento, credo che Elisabetta Biancalani abbia trovato
1: assolutamente
2: più precise,
1: sì,
2: più caute.
1: Dario Vassallo, ovviamente tu facevi parte di quella redazione, se abbiamo visto tanti filmati, te ne faccio vedere uno che riguarda un po' tutta il dietro le quinte della redazione, quello proprio che fa capire un po' anche cosa si viveva in quei momenti.
4: Ambito dello spazio della stampa, riservato alla stampa, questo è lo spazio di Primo Canale. Questi sono

0: i nostri studi, credo che parlino da soli, sono studi assolutamente prestigiosi, in una posizione anche strategicamente molto molto felice. Lungo tutta questa banchina ci sono gli altri studi televisivi e devo dire che siamo in ottima compagnia. Per esempio alla nostra destra, subito alla nostra destra c'è sono gli studi della RAI, la task force della TV di Stato, mentre invece, le potete vedere esattamente in questo momento, alla nostra sinistra invece ci sono gli studi di Mediaset, quindi siamo tra Rai e Mediaset. Ecco, adesso vedete anche gli studi di Mediaset, ma non soltanto gli studi di Mediaset, perché subito dopo gli studi di Mediaset ci sono le piante a delimitarlo, c'è il grande tendone proprio della sala stampa. Qui fisicamente lavoreranno i nostri colleghi che arriveranno da tutto il mondo, che quindi avremo proprio a portata di mano, si potrebbe dire.
1: Allora, questo era uno dei tanti collegamenti che ha fatto Dario Vassallo, però andiamo proprio a vedere invece proprio il dietro le quinte della redazione, dove c'eri anche tu, naturalmente.
2: Dopo la mappa distribuita ieri a Piazzale Kennedy ce l'abbiamo noi, Davide? Distribuita ieri a Piazzale Kennedy ce l'abbiamo? Dammelo un attimo in mente. Questo allora? Piazza Paolo da Novi, Piazzale del Lavoro, Work Square, Disobbedienti Civili. Benissimo, grande, ok. Quindi praticamente, scusa, tu dove vai oggi? In che zona sei? Ah, ok, qui, ho capito. Senti un attimo Alex, c'è un altro problema, non mi consiglia di mandare il cameraman di giù perché dice...
3: Sì, è vero.
2: Sì, però io non posso giocare.
3: Ma allora, no, proviamo a mandare lui con la camera, perché non dovevo farlo salire?
4: A partire dall'editore, andare all'ultimo dei tecnici o dell'ultimo di quei rider che andavano in città a recuperare le cassette e portarle in redazione o transitarle, erano tutti affiatati, tutti lavoravano con un unico scopo: raccontare quello che stava succedendo nella nostra città.
3: Far venire Vallini qua e fargli portare giù i passi.
2: Come? No, con la telecamerina, volevo salirci. Però tu non ce l'hai la telecamerina.
5: Non ne abbiamo.
2: Non ne rientra nessuno.
5: Sono tutti fuori.
2: Tutti su truppo? Cosa vuol dire, Davide? Chi ce le ha?
5: Allora, non ti devi arrabbiare perché io sono stato fino alle 11.
2: Dimmi chi ha le telecamere.
5: Allora, Miriam rientrerà, avrà bisogno della telecamera ed è l'unica disponibile. Abbiamo deciso così ieri sera. Hai deciso così ieri sera.
2: Poi?
5: Luca la telecamera.
1: Allora, Dario fa a volte questo dietro le quinte, fa anche naturalmente spesso, visto dopo, soprattutto dopo 25 anni, fa anche un po' sorridere.
6: Mancava una telecamerina.
1: Allora, cos'era vivere quella redazione in quegli anni, in quei giorni, ma in quegli anni naturalmente?
7: Io devo dire che credo di parlare anche a nome di Laria, a nome di Elisabetta, noi abbiamo avuto la grande fortuna di poter vivere in una televisione privata un'esperienza che i giornalisti di una televisione privata non vivranno mai, non possono vivere, cioè di essere proprio al centro del mondo. Le nostre immagini, come sappiamo, hanno fatto il giro nel mondo. Se posso fare una battuta, un ricordo, mi ricordo che un cliente di mia moglie mi vide sulla CNN nello Utah. Tanto per dirti, perché erano state regalate queste immagini dal nostro editore, purché fossero marchiate, e dalla CNN al Giappone hanno fatto il giro del mondo. E direi che il merito di quello che abbiamo fatto, io l'ho vissuto quotidianamente, in quei 3-4 giorni, nei magazzini del cotone, perché io ero ai magazzini del cotone, ero poi responsabile del lì c'era tutta la stampa estera, i nomi più prestigiosi, e oltre al fatto che riuscii a convincere quelli del posto che gestivano la stampa di mettere nei monitor della grande sala stampa le nostre immagini, così che i colleghi potessero vedere quello che stava succedendo, perché eravamo gli unici a fare vedere, loro non potevano uscire da lì, non potevano andare liberamente in giro per la città, e vedevano quello che succedeva grazie alle nostre immagini. E detto questo, fin da subito io poi mi collegavo e ho chiesto a Ferrara, ho chiesto a Gad Lerner, ho chiesto a Capuozzo, cioè nomi importanti, a Mentana, di venire a parlare con noi. Nessuno ha detto no, ha detto volentieri, perché si rendevano conto di quello che stavamo facendo, dell'importanza che stavamo

0: che stavamo avendo in quel momento. Anche mi ricordo il corrispondente di Time, della rivista, una rivista più prestigiosa del mondo, è venuto da noi, ti ricorderai, Ilaria. E tra l'altro, ancora prima, forse è stata l'unica volta che, perché il giorno prima che cominciasse tutto, improvvisamente, senza che nessuno lo sapesse, Berlusconi, che è Presidente del Consiglio, ha deciso di venire a fare una visita lì per vedere come erano le cose. E poi si è fermato a parlare e abbiamo fatto un'intervista che è stata mandata in diretta, non so se te lo ricordi, di lui, eravamo tutti, lui ha fatto il giro, molto gentile, molto disponibile, poi alla fine, dove c'è l'ingresso, diciamo così, del lungo corridoio dei magazzini del Cotone, si è fermato e a quel tempo, con il telefonino, mettendogli il telefonino davanti, siamo riusciti a cogliere quello che era, diciamo così, per lui la vigilia di questo evento.
1: Sì. Ci fermiamo solo qualche istante, restate lì, torniamo subito con altri colleghi che hanno vissuto quei drammatici giorni, con tante testimonianze che abbiamo ancora da farvi sentire e soprattutto vedere.

0: E allora con la sigla di 25 anni fa vado a salutare Davide Lentini, che ritrovo con piacere. Ciao Davide.
1: Ciao Matteo, buonasera a tutti i telespettatori di Primo Canale e i colleghi e amici che sono lì in studio. Ciao a tutti.
2: Ciao Davide.
3: Ciao, ciao Davide.
0: Ciao Davide. E oltre a Davide anche Gianluca Ales. Buonasera e ben trovato anche a te.
4: Buonasera e un saluto a tutti quanti, è un piacere rivedervi dopo tanto tempo, vedervi ancora così bene.
0: Speriamo. Allora, intanto chiedo a tutte e due, vi ritrovate nello studio che è alle nostre spalle?
1: Beh sì, decisamente. Io sposo quello che ha detto Ilaria, appena è partita la sigla, quel ricordo, la potenza della musica, di quella musica io ho avuto un brivido, devo dirvi la verità, e possiamo credo confermarlo tra di noi che 25 anni fa eravamo lì, abbiamo raccontato quello che stava succedendo a Genova, difficilmente siamo tornati a parlarne di quei fatti, forse per un certo pudore, non lo so. Oggi risentendo quella canzone, quella musica, quella sigla, davvero ho avuto un flashback incredibile e una sensazione anche di appartenenza per qualcosa di molto grosso che abbiamo vissuto, forse anche un po' inconsapevolmente, se vogliamo anche inconsciamente, come diceva anche Elisabetta. Ci siamo ritrovati per strada spesso anche insieme a cercare le vie di fuga. Io a distanza di 25 anni voglio ricordare, salutare e ringraziare gli abitanti di Corso Torino, perché lì in certi momenti ci hanno aperto i portoni e ci hanno fatto salire, perché altrimenti avremmo rischiato grosso.
0: Ti faccio vedere un frammento, così vediamo se ti riconosci.
2: In diretta corpo l'angustini, ragazzi si scontrano! Davide, che cosa sta succedendo?
5: Ilaria, mi stavo mettendo a fanno da notti, vicino anche da parte di Assemblea Sfera, nel senso che dai momento non si sono scontentiti, ci sono la polizia e i manifestanti, ma qui ci sono i black blocs, se possiamo essere gerarchici, quelli vestiti tutti di nero, hanno praticamente bruciato tutto la strada e la piazza, tutti i cassonetti della spazzatura, rovesciando tutto quanto, qualche giorno addirittura ha dato fuoco, la polizia sta arrivando qua in massa.
2: Immagini sicuramente efficaci, è stato dato fuoco o un cassonetto, mi segnalano, a una macchina, una dei tanti atti di vandalismo che si sono verificati, ripetiamo, nella zona di Piazza Paolo da Novi. La Davide Lentini ancora in diretta. Davide.
5: Sì, Ilaria, perché c'è stata un'ennesima carica con fumogeni di gente che è scappata qui in via Casalesi, sta l'incrocio, hanno nuovamente buttato tutto quanto per terra, cassonetti incendiati, e vi ripeto, ci sono fumogeni lanciati dalla polizia, ma non solo, anche proprio dai manifestanti che sono in di guerra, perché hanno caschetti di protezione, hanno giubbotti impermeabili e imbottiti, e di conseguenza hanno soprattutto la pelle stanca, di conseguenza sono pronti a tutto.
2: A livello numerico, Davide, devo dirti la verità, da qui non sembrano tantissimi, forse...
5: Come ti dicevo, sono divisi tutti a blocchi, perché questa è stata praticamente la tecnica, risultata anche vincente, perché del conto fisico io perlomeno non ne ho visto.
2: Ecco, li vedete in fondo, la zona dei primi contatti tra anarchici, appunto, una parte dei manifestanti e la polizia, ecco che si scappa. Abbiamo Davide in linea, Davide, noi stiamo vedendo le immagini.

0: un concorso monetario, cioè si sono formati due gruppi, da una parte la polizia schierata che sta muovendo verso di loro, dall'altra i manifestanti che stanno muovendo verso la polizia. Non si riesce a respirare dai lacrimogeni.
1: Davide, faccio a te la stessa domanda che farò tra poco a Gianluca. Naturalmente parliamo di quello che è accaduto a Genova 25 anni fa, dal punto di vista naturalmente dell'ordine pubblico, però insomma io da giornalista sono convinto che quei giorni abbiano cambiato anche il modo di fare giornalismo.
2: Senza dubbio, anche perché per noi è stato il primo grande evento di cronaca, molto più grande, ripeto, di quello che potevamo immaginare, per quanto ci fossimo preparati, che ci siamo trovati a raccontare. È cambiato il modo per noi anche di guardare la città, guardare i fatti, raccontare poi la città e la regione subito dopo, perché ricordiamoci anche che venne fatta una scelta dopo quel G8 da parte dell'editore, da parte di Ilaria, direttore di tutta la redazione, di trasformare il primo canale di fatto in una televisione all news. Quindi sì, è cambiato il nostro modo di raccontare la Liguria, ma è cambiata anche la consapevolezza che abbiamo avuto di come le cose, della responsabilità che avremmo avuto nel appunto affrontare il nostro lavoro da lì in avanti. Anche poi per raccontare le inchieste e tutto quello che è successo dopo.
1: Gianluca, ti faccio vedere un frammento che ti riguarda, ce ne sono naturalmente tantissimi, ne abbiamo preso uno, lo andiamo a vedere subito.
3: Sì, Luca parla, dove sei?
4: Io adesso sono nella postazione in questura, mi sono appena allontanato dalla zona degli scontri, Piazza Rossetti, le vie adiacenti, non so se già stiamo vedendo le immagini, mi sembra di no ancora.
3: No, ancora no, ma adesso vediamo se possibile produrle. Intanto raccontaci quello che è successo. Eccole, vediamo, ovviamente sono immagini non particolarmente chiare, ma almeno non pulitissime, ma sono immagini che testimoniano abbastanza evidentemente quello che è successo. Ma tu che sei stato lì, raccontaci cosa è successo.
4: Beh, io ho percorso quasi tutto il corteo verso Piazzale Kennedy, a passo più accelerato rispetto ai manifestanti, e quando siamo arrivati in vista di Piazza Rossetti abbiamo potuto notare già a molta distanza le colonne di fumo dei lacrimogeni che salivano, e anche colonne di fumo più scuro, lo vedete lì sulla sinistra, evidentemente erano state bruciate delle macchine, altre cose. E io mi sono avvicinato il più possibile alla linea che separava non so come definirli, questi teppisti dalla polizia.
1: Gianluca, intanto ti chiedo che effetto ti fa, l'avrai viste e riviste tante volte, però insomma questa sera con noi, con lo studio che ricorderai molto bene, con la musica, con le intro della nostra sigla che abbiamo riproposto uguale a quello di 25 anni fa, ti chiedo subito le tue prime sensazioni riguardando tutto questo.
5: Allora, prima di tutto devo confessare che io non ho mai visto molto spesso le immagini, anzi mi colpisco a rivederle, e parte lo shock di vedermi con 25 anni di meno e forse anche qualche chilo, devo dire. E ovviamente fu un'esperienza che ci ha segnato tutti profondamente, sia dal punto di vista professionale che umano, perché per la prima volta tutti quanti siamo venuti a contatto con un evento storico di quelle dimensioni. E fondamentalmente eravamo tutti dei ragazzini, chi più chi meno, eravamo tra i 30 e anche meno anni, quindi insomma ci trovavamo non solo a misurarci con questo evento, ma anche con i nostri limiti professionali. Mi commuove quasi vedere appunto i volti di noi di 25 anni fa e confrontarci con questa realtà che ci è esposta dalle mani. Io venivo da Roma come, tra virgolette, esperto di esteri, perché ovviamente il G8 sarebbe dovuto essere appunto l'incontro dei grandi della terra, e ci dovremmo a raccontare quello che poi appunto è successo, che è un qualche cosa che ci ha colpito profondamente e che dal mio punto di vista poi ha segnato una sorta di cesura rispetto al passato, e di lì in poi abbiamo avuto una deviazione nel corso della storia molto molto significativa, ne avete parlato. Comunque insomma nei successivi 20 anni abbiamo anche pagato le conseguenze di quello che abbiamo raccontato, e quello che mi colpisce è la freschezza ma anche l'ingenuità di trattare quello che poi era un avvenimento storico come un fatto solamente di cronaca. Era normale, era fisiologico,

ed era forse anche doveroso a quello, però certamente colpisce anche la nostra, come dire, inconsapevolezza rispetto a quello che stavamo raccontando. E poi la vita ci ha portato tutti quanti più o meno a raccontare i successivi 20 anni con le ricadute e le conseguenze che si stavano vedendo all'epoca nelle strade e poi anche

0: storia. Noi siamo stati dei protagonisti, ci siamo trovati a giocare, come dire, nel campionato di Serie A, forse anche in Champions League. Ricordiamo che cioè abbiamo dato il bianco non solo ai nostri concorrenti italiani, ma anche a quelli stranieri. Siamo stati bravi, sicuramente siete stati bravi, perché ovviamente io di Genova, questa era la cosa che ricordo con maggiore chiarezza. Io di Genova non sapevo nulla, perché non ero stato chiamato a raccontare quel tipo di realtà, e devo ringraziare tutti i tecnici che mi spiegavano le strade, le piazze, perché quel punto era particolarmente pericoloso, e è stato un'avventura. E da un punto di vista professionale e personale è stato certamente, o quasi potuto dirlo, bellissimo, ma certamente dal punto di vista storico e politico ha segnato una pagina molto molto buia, che avrebbe avuto ripercussioni per tutti i nostri 20 anni che abbiamo visto successivamente.
1: Senti, l'ultima battuta prima di lasciarti andare, in 30 secondi, dicevamo, a noi interessa anche molto la parte giornalistica, no? Naturalmente per mille motivi. Ilaria anche oggi mi ha raccontato, ma negli anni, ma insomma nel tempo, anche le difficoltà che si avevano, perché oggi insomma basta una scheda in uno zainetto, in un telefonino, e vai in diretta live, bastando schiacciare un pulsante. All'epoca non era così, c'erano già i telefoni cellulari, per carità, quello sì, quindi ti permettevano di essere in diretta, ma le immagini dovevano essere portate fisicamente in un posto, in un punto che poi dava il segnale. Mi raccontava oggi Ilaria che appunto grazie all'editore era stato fatto non solo nella sede questa possibilità naturalmente di trasmettere le immagini, ma anche a Corte Lambruschini, che c'era un ufficio decentrato, diciamo così, dove si poteva portare più facilmente, non essendo nella zona rossa, le immagini, soprattutto della zona della foce. Quindi
2: se lo ricorderà Gianluca che cosa ha significato questo, perché noi che eravamo in conduzione ovviamente ci alternavamo nella conduzione, poi ci collegavamo con Elisabetta, con Davide, con i giornalisti che erano sul campo a girare con le telecamere a spalla le immagini per strada, che poi correvano e andavano al punto di emissione in Corte Lambruschini per fare in modo che quelle immagini che avevano su cassetta diventassero immagini in onda. E quello che io ho detto oggi, ci terrei a ribadirlo qui, è che tante emittenti, tutte avevano tante telecamere in giro per Genova, ma nessuno aveva organizzato un meccanismo, che poi noi abbiamo scoperto e collaudato in onda facendolo, per cui le cassette arrivavano al punto di transito, che era appunto nella zona di Corte Lambruschini, così potevano andare in onda. Tutti avevano cassette piene di immagini che non sono mai andate in onda le altre emittenti. La nostra chiave e la nostra soluzione è stata trovare quel transito, volerlo, cercarlo, perché avevamo capito che se ci fossero stati degli scontri nella zona di Piazza Paolo Danovi, di Corso Buenos Aires, noi non avremmo avuto copertura, perché da quassù non si vede quella zona perché è coperta dai palazzi. Quindi abbiamo attivato questo transito. E che cosa succedeva? Che in diretta andavi con la telecamera dall'alto che riprendeva tutte le immagini in diretta, ma le immagini che ci arrivavano da loro, da Elisabetta, da Davide, erano in differita, di pochi minuti, di pochissimi minuti.
1: Ma loro sono stati bravissimi. Diventavano vere commentando, loro li commentavano.
2: Perché noi li chiamavamo al telefono, perché esatto, i cellulari c'erano, e loro al telefono cellulare ci raccontavano esattamente quello che avevano visto, e c'era una piccola discrasia tra la loro voce che raccontava e le immagini, che però noi sapevamo,
1: Davide,
2: ma siamo andati in maniera spontanea.
1: Chiarissimo,
2: a fare,
1: che voglio intervenire tutti con le tue parole.
3: Velocemente, Matteo, proprio per commentare questo, dicevo che erano in differita di pochissimo, proprio perché eravamo lì sotto con i cameraman, o comunque i tecnici salivamo su a Corte Lambruschini il tempo di fare un trasferimento. Oggi nel 2026 parlare di cassette, Ilaria, di nuovo fa così pensare a un'epoca molto molto molto lontana. Oggi sappiamo tutti gli strumenti che
1: Elisabetta?
3: Ci sono. Confermo. E anche più fisici.
4: Confermo quello che dice Ilaria, queste corse a portare le cassette, poi il tentativo in onda comunque di sapere che stavi commentando quelle immagini, era un senso comunque di medesimazione in
1: Gianluca.
2: Davide si ricorderà che cercavamo in onda di far capire che cosa stavamo trasmettendo,
4: esatto.
2: A voi
1: Gianluca
2: dovevate vedere.
0: Sì, una considerazione che sì, al di là del dato tecnico che comunque, cioè, da certi punti di vista

0: siamo stati modernissimi ma anche antichi, perché appunto eravamo molto anni 90 con il commento radiofonico di fatto, perché poi appunto c'era questa difficoltà monumentale fra la discrasia appunto di cui parlava Ilaria, fra le immagini che venivano trasmesse e il nostro commento, e soprattutto il nostro commento sulla telecamera fissa che appunto inquadrava queste immagini drammatiche, fra l'altro del fumo che si alzava nero o bianco a seconda di quello che stava succedendo. Quello che secondo me ha segnato una vera e propria cesura rispetto al passato, oltre al dato tecnico che è stato importante, ricordo Alex con cui discutevamo ogni volta come piazzare, come fare arrivare appunto il più presto possibile il materiale, è stato il linguaggio. Il linguaggio dell'immediatezza, della diretta, la diretta continua, che era in parte mutuato dai grandi player internazionali, la CNN già c'era, però noi fummo i primi davvero a restituire immediatamente quello che succedeva in tempo reale senza limiti. Perché ricordiamo, c'erano i collegamenti in diretta anche alla Rai e a Mediaset, ma non avevano questa durata spropositata che avevamo noi. Noi dovevamo reggere la diretta per mezz'ora, Ilaria e io ci alternavamo per turni massacranti di diretta, e quello che cambiò fu esattamente questo. Qualche cosa che poi è stato esattamente, ha ricalcato anche il vostro percorso e anche il mio percorso professionale. Il primo canale è diventato un canale all news, il mio percorso mi ha portato poi in un canale all news, quello è stato il periodo d'oro dell'all news, e diciamo il primo canale, noi veniamo da Stream News noi romani, quindi per certi aspetti ci provavamo a fare all news, ma non l'avevamo fatto davvero 24 ore di seguito. Ecco, quello fu davvero un cambiamento di registro significativo e storico.
1: È vero, assolutamente, insomma, però, oggi come dicevi tu giustamente.
0: Non a caso riuscimmo a dare il bianco a Rai Mediaset, su cui si potrebbe anche discutere a lungo sulla volontà politica di smettere di commentare sul sushi o uno sui cigni. Però è anche vero che noi eravamo in onda sempre, loro avevano semplicemente i buchi informativi, e questo fece l'enorme differenza.
1: E quello che oggi, come dicevi te Gianluca, è oggi ancora primo canale, dopo 25 anni da quel giorno, un all news in onda, non dico tutto il giorno, ma quasi, ci sono certe volte, Carla Elisabetta e Dario che siete ancora con me, quante dirette facciamo, non solo ovviamente per il Maltego, ma insomma per tutto, e quindi insomma primo canale è rimasta una televisione di servizio con l'all news. Sì. Grazie Gianluca per essere stato con noi.
2: Se posso dire una cosa, è che grazie a un sindaco di una grandissima responsabilità e maturità politica, con delle profondissime radici culturali, che fu Beppe Perico, il G8 rimase a Genova, perché io qua la delibera di maggio, a maggio il G8 doveva essere trasferito a Milano, perché non c'era, secondo la Presidenza del Consiglio, la sicurezza per alloggiare i capi di Stato, i giornalisti, le delegazioni. E lì devo dire, ci sono i verbali con Perico e la mia persona, eravamo riusciti a convincere la Presidenza del Consiglio di mantenere il G8 a Genova, perché Perico e anch'io genovese non volevamo perdere le centinaia di miliardi, c'era ancora l'euro, di finanziamenti che servivano per rimettere a nuovo la stazione marittima che era fatiscente, rifare caricamento e tutta una serie di altri lavori di illuminazione di tutta Corsa Italia.
1: Allora andiamo a sentire un frammento prima di andare da Dario Vassallo, volevi dire una cosa?
3: No, volevo raccontare un aneddoto, ma lo possiamo anche fare dopo.
1: Allora facciamo così, sentiamo quella famosa telefonata del sindaco Perico, che in qualche modo anche quella entrò nella storia.
4: Un ospite importante al telefono, direi che come TV di servizio abbiamo bisogno delle parole, ovviamente in questo momento particolarmente duro, difficile per Genova, del sindaco proprio di Genova, Giuseppe Perico, che è in collegamento telefonico. Buonasera signor sindaco.
5: Buonasera.
4: Buonasera, sindaco, un commento non glielo chiedo, io le chiedo innanzitutto...
5: Sono qui in Piazza Dante, dove sto cercando di convincere i dimostranti a ritornarsene via, perché sono questi dimostranti pacifici, in modo tale che la polizia possa...
4: Signor sindaco, tanto la stiamo vedendo con le nostre telecamere mentre lei sta parlando.
5: Dicendo perché la polizia possa più liberamente andare a inseguire e a perseguire quelle bande di razziatori che sono in giro per la città.
4: Ecco, l'invito ai genovesi qual è in questo momento? Perché molti genovesi stanno alla finestra a vedere uno spettacolo che non è uno spettacolo, è un disastro.
5: Uno spettacolo orribile, speriamo che cessi presto. Se cominciano quelli che sono la maggior parte dei manifestanti, che sono persone pacifiche, incominciano chiaramente a dissociarsi, come mi auguro che succeda tra poco qui in Piazza Dante, certamente si potranno isolare i violenti.
4: Ecco, lei sta chiedendo quindi

0: al gruppo del GSF, tanto per dire la parte meno violenta, chiaramente la parte più pacifica del corteo, quella che ha sfilato ieri,
1: di rinunciare
0: a questa sedia,
1: di ritirarsi in maniera tale che quelli che stanno facendo dei disastri possano eventualmente essere logicamente perseguiti.
2: Dario Vassallo, il tuo aneddoto, e poi saluto anche Luca Russo. Ciao Luca, ben trovato.
3: Buonasera, buonasera a te Matteo, buonasera ai telespettatori.
2: Allora, prima l'aneddoto di Vassallo.
4: Una cosa, tanto per sottolineare ancora una volta quella che è stata l'importanza di Primo Canale e l'eco che quello che abbiamo fatto in tutta Italia. A settembre, pochi giorni dopo il crollo delle torri, perché nel 2001 c'è stato anche il crollo delle torri, a Genova c'era un famoso regista che è Mario Martone, regista napoletano che viveva a Roma, e io ero andato lì a chiedergli un'intervista e mi sono avvicinato dicendo molto timidamente: guardi, sono un giornalista di Primo Canale, una televisione genovese. E lui mi ha risposto: è Primo Canale, la fama di Primo Canale è stata sovvertita solo da Al Jazeera, prima di Al Jazeera c'era solo Primo Canale, mi ha detto. Tanto per
2: l'autista di Bush cosa guardava sullo schermo?
5: Primo Canale
2: mentre aspettava il presidente. Pensa un po'.
5: È andata così.
2: Luca Russo, allora, ben trovato. Intanto, ora anche tu avrai sentito lo stacco iniziale della trasmissione, anche quello che è appunto dopo gli stacchi pubblicitari. Vedi sicuramente lo sfondo dello studio, che è uguale, identico a quello di 25 anni fa.
3: Fa una certa impressione sicuramente vedere che insomma si torna a parlare di un evento particolare. Io ho letto in questi giorni che addirittura qualcuno ha detto che non si doveva tenere a Genova, ma perché Genova è una città inadeguata. Allora, se la inadeguatezza di Genova era legata al fatto che in altre città non sarebbe successo quel che è successo a Genova, beh, io non lo credo, perché come testimonia la storia di questi ultimi 25 anni, fatti come quelli di Genova, con altre dimensioni, con altre conseguenze, a volte peggiori, a volte per fortuna migliori, sono accadute anche al popolo. Io credo che invece il fatto di avere ottenuto questo vertice a Genova sia stato un aspetto sicuramente istituzionalmente positivo.
5: Grazie.
3: Poi è evidente che è successo quello che è successo, e noi lo abbiamo raccontato, direi, in modo puntuale e capillare, grazie al lavoro straordinario di una squadra, con Ilaria, con Dario, con Giovanni, con Davide, insomma con chi allora c'era e ora magari appunto svolge un altro ruolo, ma ricorda con grande spessore e intensità quei giorni di una grande squadra. Ora vedete, io sono qua con una tuta di una squadra di calcio, perché appunto adesso ricopro il ruolo di responsabile di comunicazione del Genoa, ma anche allora era una grande squadra, perché ciascuno sapeva cosa doveva fare, sapeva come muoversi e in qualche modo aveva anche quel briciolo un po' di, non dico sfrontatezza, neanche spericolatezza, ma anche di coraggio, perché stare in certi luoghi, penso anche a Elisabetta Biancalani, stare in certi luoghi necessitava anche di una dose di coraggio, oltre che di voglia di raccontare.
2: Ecco Luca, scusa, mentre parli, mi viene in mente una cosa, ma coinvolgo anche un po' tutti. Io stesso, beh, non ero a Primo Canale, ma comunque lavoravo già a Corriere Mercantile, ero di vedetta all'ospedale San Martino per vedere quello che ovviamente è un ruolo marginale rispetto a tutto, però da ragazzino facevo quello, aspettavo i feriti che arrivavano al San Martino. Però eravamo tutti ragazzi, cioè adesso dopo 25 anni siamo ancora tutti giovani più o meno.
5: Sì. Perché ti giri da me?
4: No, si girava da me.
5: Attenzione, stavo girando un po'.
2: Non giravo da nessuno, cercavo solo un conforto.
4: Girava da me. Ecco.
2: Però voglio dire, era una redazione giovane, ma tanti giornalisti, anche i miei colleghi che all'epoca lavoravano a Mercantile, ma in altri giornali, siamo ancora tutti giovani oggi. Cioè cosa significa? Oggi non so se sia impensabile con le redazioni di oggi poter fare quel lavoro lì. Eravamo già tutti a 25, 27, 26, 28 anni, però già pronti per una cosa del genere. Poi è vero che quando ci si trova dentro si fa qualcosa che si va magari anche oltre, però non dico vecchio cronista perché ancora no, però da cronista dico, e coinvolgo anche Luca e Davide, insomma eravamo tutti giovani e già pronti.

0: pronti per fare un lavoro difficile come quello del cronista. Davide?
1: Io posso dirti che ci siamo scoperti pronti, perché fino a quel momento, io avevo 27 anni, noi facevamo un telegiornale, facevamo i nostri servizi, certo c'era qualche servizio un po' più, come dire, di cronaca interessante rispetto ad altri, ma trovarsi a raccontare, a vivere per strada quello che succedeva in quel momento al G8, beh sì, per quanto ci fossimo preparati, ripeto, non era quello che immaginavamo, per cui ci siamo scoperti pronti. La passione per il giornalismo, lo spirito che io credo ogni giornalista abbia, forse un po' anche innato nella curiosità, nel voler raccontare, nel, anche nello spingersi un po' oltre, ci ha portati a fare quel lavoro che molti dei nostri telespettatori di oggi ricorderanno e che stiamo rivedendo. Ricordo proprio con Elisabetta e con Luca, ma soprattutto con Elisabetta, ci sentivamo perché eravamo in due punti magari vicini, ma al tempo stesso per non sovrapporci, ma ci raccontavamo anche in quei momenti dove sei tu, dove sei, dove ci spostiamo, mettiamoci in sicurezza. Ecco, non era semplice, possiamo anche dirlo, avevamo paura, respiravamo lacrimogeni, ci sono stati momenti difficili. Io, nonostante fosse la fine di luglio e facessi
0: guarda cosa
1: caldo,
0: ti faccio
1: avevo...
0: vedere, guarda cosa ha portato Elisabetta questa sera. Un limone di 25 anni.
2: Esatto,
0: fa.
2: L'ho trovato nella borsa del G8 e questo qua è un limone che usavamo per diciamo mitigare gli effetti dei lacrimogeni o dei fumogeni, perché si diceva che è vero, Davide, che
1: sì,
2: si diceva che con il limone
1: anche quello, Betta.
0: Beh, intanto vedere un limone di 25 anni, insomma, non è proprio una cosa che se qualcuno vuole toccarlo,
1: bene.
0: Questo è un limone che ha 25 anni, questo anche
2: e posso...
0: della scienza, della scienza, della storia,
1: un aneddoto, scusa, che ho raccontato altre volte, ma che rende onore anche a un collega che è stato tuo collega, Matteo, al Mercantile, collega degli altri a Primo Canale, Michele Varì, che mi ha trovato per strada a respirare in maniera difficile in quei momenti. Io non sapevo per nulla, l'ho scoperto lì, l'effetto del limone. Lui ne aveva, da cronista di razza, sicuramente solo perché aveva qualche anno in più, qualcuno, e me lo diede. Per quello io dico, ci siamo trovati e scoperti pronti, perché forse fino a mezz'ora prima non l'eravamo,
0: Luca?
1: Però ci siamo adeguati.
0: Luca?
3: Non era pronta Genova del resto con quello che è accaduto.
1: Neanche.
3: Non erano pronti gli altri probabilmente.
4: Ma non credo sarebbe stata pronta nessuna città, io credo, perché comunque quello che è successo forse doveva succedere lì o altrove, ma non ci addentriamo in analisi troppo particolari.
0: No, sera la politica, la politica la lasciamo fuori, facciamo solo cronaca di quello che è stata la cronaca.
4: Assolutamente, sicuramente in noi c'era quella vocazione, la sentivamo, in noi c'era quella dote probabilmente di poter raccontare in un certo modo come abbiamo fatto quello che è successo, però ci siamo misurati sul campo, dal limone prestato da un collega caduto anche a me nella zona di Piazza Giusti, appunto il trovare rifugio, riparo in una certa situazione. Di fatto abbiamo vissuto una scena da guerra, da guerriglia, e quindi nessuno di noi probabilmente fino a quel momento dal vivo e diciamo come coprotagonista aveva vissuto una situazione del genere. L'abbiamo vissuta nel 2001 con il G8 e da lì poi, però, ecco, mi piace sottolineare anche una cosa: da lì è nato anche un modo di fare informazione diverso per quanto riguarda anche Primo Canale, per quanto riguarda quella squadra con quel gruppo di giornalisti, tanto che poi si sono raccontati altri fatti, sicuramente di altre dimensioni rispetto a quello, però da lì è nata una consapevolezza che si poteva fare un'informazione in un certo modo, lo si poteva raccontare con un certo tono, lo si poteva documentare anche in un certo modo. Ora sorrido, ma oggi quante TV nazionali usano il telefonino per fare i collegamenti? Noi là usavamo la telecamerina, io mi ricordo anche la staffetta, gli scooter, mi ricordo Davide con lo scooter, avevo usato anch'io lo scooter per portare la mini DV, che allora era il piccolo nastro, perché oggi se parli a un ragazzo di nastri quasi sorride, ti guarda come se fossi un boomer, però c'erano i nastri, c'erano le famose BVU, poi c'erano le beta che erano un po' più piccole e poi c'erano le mini DV piccoline che erano quelle che usavamo con Davide a far staffetta, a portare appunto il nastro con il registrato e farlo sembrare quasi diretta, perché accanto alla nostra voce che arrivava sì in diretta grazie al telefono c'erano poi questi piccoli nastri che andavamo a portare nel luogo di cosiddetto transito, e lì ovviamente
3: l'abbiamo raccontato Luca. Questo l'abbiamo raccontato, ma io scusami, quando tu

0: hai specificato giustamente, in un'altra città sarebbe stato lo stesso. Io ho detto Genova perché il G8 non l'abbiamo raccontato a Genova, ma quello che significa, che volevo dire io, è che ci siamo trovati pronti a raccontare un sistema che non era pronto.
1: Questo sicuro. Certo. Luca, prima di salutarti, Luca, dobbiamo chiudere, ti faccio ovviamente anche a te vedere uno dei tanti frammenti che abbiamo recuperato, che tanto stiamo facendo vedere anche in questi giorni per intero, però un piccolo frammento naturalmente di un Luca Russo giovanissimo. Ciao Luca, buona serata e buon lavoro.
2: Buona serata, che nostalgia, viva!
3: Ciao Luca!
0: Ciao! Ciao. Viva la squadra!
4: Ieri vi avevamo documentato la posa dei primi New Jersey in città, oggi c'è la posa delle prime cancellate. Questa per esempio è alta addirittura 5 metri. È una cancellata che è stata posta proprio di fronte al Palazzo Ducale, cioè in salita a Pollaioli, una delle tante che è comparsa attorno alla zona rossa e che dalle 7 di mercoledì mattina sarà chiusa. E dunque questo portone che ora è spalancato sarà chiuso e sarà presidiato dalle forze dell'ordine, e per passare, oltrepassare questa zona, bisognerà esibire un pass. Ma c'è una particolarità che riguarda questa cancellata, questa di salita a Pollaioli, ed è la protezione in alto, una protezione che solitamente viene fatta in esterno, invece in questo caso è fatta internamente, forse si è detto per proteggere le forze dell'ordine dal lancio degli oggetti. In questo caso comunque forse il piano per scavalcare potrebbe essere più facile per i contestatori, dal momento che è in obliquo verso Palazzo Ducale e non verso la zona gialla, comunque la zona non off limits.

0: Elisabetta, insomma, stiamo piano piano facendo vedere un po' tutto e soprattutto cercando di tirarvi fuori un po' quello che avevate vissuto 25 anni fa. Tu hai, oltre il limone, blocchetto originale di 25 anni fa, tra l'altro mantenuto perfettamente.
1: Veramente,
0: il pass
1: che usavamo proprio per distinguerci rispetto ai manifestanti e soprattutto la pettorina con scritto press,
0: che ci consentiva
1: di evitare appunto di essere confusi con i manifestanti.
0: Qui cade tutto in diretta, benissimo.
1: Si poteva andare a nascondersi dietro la polizia nei momenti di scontro, perché erano veramente tantissimi.
0: Poi tra i tuoi cimeli abbiamo anche...
1: Tra i miei cimeli c'è una sorta di diario che io ho scritto quando quell'estate la TV peraltro chiuso un paio di settimane, una cosa storica perché poi non l'ha mai più fatto dopo quello sforzo. Io andai a Santo Stefano d'Avito in vacanza e scrissi un diario per non dimenticare, perché ho la memoria molto labile. E prima parlava Davide della paura, anche Luca, che si aveva. Leggo due righe: salgo sul ponte vicino a Brignole sopra la ferrovia. È guerra, punto esclamativo. In via Tolemaide, in fondo a Corso Gastaldi, vedo auto e bidoni in fiamme, ombre nere che corrono e distruggono, la gente in piedi dalle ringhiere del ponte a guardare. Che ansia, che paura. Voglio avvertire la TV che non ho più scheda. Sul telefono si parlava anche dei diversi metodi di comunicazione. Chiedo a una ragazza se mi fa fare il numero verde. Ok, li avverto di chiamarmi loro. Non so proprio cosa fare. Temporeggio, ho paura ad avvicinarmi al casino. Mi chiama Davide Lentini, mi dice di andargli incontro, proprio là verso le auto che bruciano, perché lui è lì vicino. Ok, gli dico, ma ho una fifa, punto esclamativo, questo non glielo dico. Mi spingo quindi in via Tolemaide, ci incontriamo. Torniamo verso Brignole e io ho sempre paura. Non so cosa ci faranno, non capisco se ci faranno qualcosa. Questo per rendere
0: l'idea. Questo l'hai scritto quando?
1: L'ho scritto nell'agosto del 2001. Quindi dopo il G8, quando sono andata in ferie, visto che io amo molto scrivere, ho scritto una sessantina di pagine perché volevo mettere per iscritto.
0: Sì. Potresti arrivare a 100 e fare un libro. Tanto ti rimetto questo che...
1: Il pass, era un po' più giovane, come tu hai fatto notare più volte ormai dall'inizio.
0: C'è ancora Davide con noi, ancora collegato. Dario...
2: Perché quel pass, Matteo, anche io lo avevo, non portavo la pettorina perché...
0: Devo cercarlo anch'io, però...
2: Ritenevo fosse troppo pericoloso girare con quella pettorina perché c'era il rischio che alcuni manifestanti, sappiamo che anche alcuni cameraman nostri sono stati presi di mira all'epoca, vennero colpiti proprio perché portavano la telecamera, noi stessi ogni tanto avevamo la telecamerina. E quel pass io uscivo, nonostante fosse caldo perché eravamo appunto alla fine di luglio, con un gilet, e il pass lo nascondevo quando mi trovavo in mezzo a manifestanti, lo tiravo fuori.

0: questo gilet quando ero in mezzo alla polizia, proprio per evitare di prendere le botte dall'una o dall'altra parte.
1: Beh, capite che è un cortocircuito totale,
2: Sì.
1: quando uno che ha un pass da un giornalista deve
3: Però
1: nascondere e far vedere che non lo è perché
3: succede anche
1: altrimenti
3: oggi,
1: non
3: qualsiasi.
1: è
0: Maria, quando
1: tutelato.
0: dicevo che ci eravamo trovati pronti, erano piccoli escamotage perché ci eravamo resi conto che in
1: Ma hai
0: mezzo ai
1: ragione.
0: manifestanti i giornalisti non erano ben visti,
3: Beh,
0: perlomeno
3: ancora
0: non
3: oggi
0: c'erano alcuni
3: assolutamente,
0: manifestanti. In
3: assolutamente.
0: mezzo alla polizia potevano scambiarti per un faccino roso e quindi tiravo fuori il pass.
3: Dario, tu hai vissuto la televisione di 25 anni fa e la televisione di oggi, primo canale edizione 2026. Abbiamo parlato prima con Luca, con Davide, con Ilaria, Elisabetta e tutti gli altri, di come, anche con Gianluca. Ci ha spiegato come, lo sappiamo perfettamente, però come da quell'anno, Primo Canale, che insomma è una televisione importante anche a livello nazionale, e tutti riconoscono il ruolo dell'All News, nata in quei giorni, ma ancora oggi portata avanti. Non tutte le televisioni, anzi, le locali pochissime. Riescono ad andare in onda così tante ore, riescono ad essere così presenti su ogni fatto di cronaca. Questa è la forza di una televisione che appunto oggi tu sai che c'è un fatto qualsiasi, accendi il primo canale e sai che il primo canale c'è.
4: Indubbiamente quello per la nostra televisione, dico nostra perché la sento in qualche modo mia, sono qui mi ha chiamato Ilaria perché lavoravamo insieme al giornale e quindi mi conosceva, mi ha voluto qua, io sono qui tranne un paio d'anni, dal 1999, quindi la maggior parte della mia carriera l'ho vissuta qui dentro. Quello è stato per la nostra televisione proprio un punto di svolta. Si è capito, il nostro editore, proprio tutti noi, che la televisione poteva essere qualcosa di diverso. Io mi ricordo le critiche e i volti, diciamo così, dubbiosi, di molti colleghi, soprattutto di altre televisioni, quando decidemmo, l'editore decise di rinunciare alle pubblicità, alle televendite. Allora, i pomeriggi di solito erano, diciamo così, qualche televisione lo fa ancora adesso, erano dedicate alle televendite che permettevano da un lato di non avere problemi di diciamo così, di produzione, di
3: Palinsesto.
4: palinsesto, e dall'altro che facevano guadagnare dei soldi. Cioè, dopo questo si decise di interrompere completamente, di creare una All News. E dimostrammo che si poteva fare anche senza essere
2: Un po' di
4: i
2: orgoglio,
4: 40 che
2: quello che sono
4: eravamo
2: riuscita, ma non
4: durante
2: tutti
4: il
2: me lo
4: G8, perché poi
2: riconoscono.
4: siamo ritornati e eravamo più o meno una decina di colleghi, un po' a Genova, poi si
1: Sì,
4: aprirono.
1: i rinforzi se ne erano
4: I
1: andati,
4: rinforzi se ne
1: appunto.
4: erano andati, poi vennero aperte le redazioni nel Tiguglio, poi a Spezia, anche
1: Savona.
4: a Savona, a Imperia, e di lì si capì che potevamo essere una televisione. E quella siamo rimasti, perché ancora adesso credo che i nostri telespettatori lo possono vedere, ogni qualvolta c'è qualcosa che merita di essere seguito, Primo Canale c'è, insomma, è una sorta di appoggio, quello che si dice servizio pubblico. Ecco, il servizio pubblico, credo, della nostra regione siamo noi.
3: Ed è anche.
2: Senza canone.
4: Senza canone,
2: Posso dire
4: sì.
2: una cosa? Io abito a New York da 10 anni e ogni giorno, per sapere le notizie di Genova, apro Primo Canale e leggo tutto.
1: Il
2: Siete
1: film, il sito, tutto.
2: meravigliosi, veramente,
3: Ed
2: ed è
3: è
2: un
3: una
2: onore
3: responsabilità, vero
2: per me.
3: Elisabetta? Perché comunque lo sappiamo, anche noi che ci lavoriamo tutti i giorni, cosa significa anche quando c'è un fatto, ci
2: Certo.
3: chiediamo subito, è da diretta o non è da diretta? La prima cosa, dalla
2: Veramente.
3: coda in autostrada a qualsiasi cosa, bisogna
2: Esatto.
3: subito andare lì e poi da lì decidere se andare in diretta oppure no.
2: Ed è
3: Ed
2: per
3: è.
2: quello che il G8 veramente è stato il punto di svolta, cioè da quel momento l'editore ha capito veramente quanto sia potente l'andare in diretta per eventi che non hanno certo quella caratura, ma che attaccano il pubblico ancora alla televisione, oltre che allo streaming, perché oggi si
3: Certo.
2: può vedere col sito da qualsiasi parte, tantissima gente ci segue anche in quel modo.
3: Ilaria, volevo dire una cosa, poi.
1: No, ma un piccolo aneddoto personale, ma credo che insomma sia anche un po' la chiusura di un cerchio, perché io poi dopo il G8 e dopo quelle 2 settimane di
2: È
1: ferie
2: vero,
1: a
2: te lo
1: Novara,
2: ricordi, te lo ricordi.
1: ho continuato ancora sì, quasi un anno a lavorare qui, a fare il direttore qui, poi sono andata porta a porta.

0: Insomma, poi la vita ha portato ad altro, peraltro lavorare stranamente, no? Sarà una coincidenza in un All News, ma, e poi a tornare qui tanto da un altro punto di vista e con un altro ruolo. Però io devo dirvi che la mattina del 14 agosto, quando ero a casa mia e si sente la sopraelevata da casa mia, e ho sentito la quinta ambulanza passare, io sono corsa ad accendere Primo Canale, ovviamente per affetto per Primo Canale, ma anche per la certezza che se qualcosa fosse accaduto a Genova quella mattina, Primo Canale c'era. E io la notizia del crollo di Ponte Morandi l'ho appresa dalla vostra breaking news. Io non lavoravo più a Primo Canale, l'ho appresa dalla breaking news, crollato Ponte Morandi, e dall'audio, scusate ma mi vengono i brividi, perché quello che abbiamo vissuto nel G8 e poi l'ho vissuto quella mattina. Ed era Luca Russo che stava dando la notizia che era appena passato lì vicino al ponte, e quando io ho sentito che era Luca a darla ho capito che era vera. Per qualche istante ho sperato che non lo fosse, che non fosse, che di aver capito male,
1: certo,
0: quello che vedevo scritto sulla breaking news. Quando ho sentito Luca Russo al telefono con quello che abbiamo vissuto tutti insieme, ho capito che...
1: È la questione anche di un'affidabilità, no?
0: E però c'eravate, c'era Primo Canale, l'ha data Primo Canale con tutto quello che poi ha raccontato ancora pochi giorni fa con la sentenza. Con...
1: Assolutamente. Ilaria, hai citato Porta a Porta, allora vi faccio sentire anche un frammento di Bruno Vespa.
2: E credo che se domani vedremo le immagini esemplari fino a questo momento di oggi, gli antiglobalizzatori avranno avuto successo. Per arrivare qua ho fatto un rapido sopralluogo nella zona rossa, sfondarla mi pare oggettivamente molto complicato, a meno di un corpo a corpo che sarebbe ragionevolmente perdente per i manifestanti, ma che sarebbe sicuramente molto cruento. A chi giova il sangue? Io credo a nessuno, credo che le immagini che abbiamo visto finora siano la risposta migliore. Esiste una fascia importante di popolazione internazionale che non approva la politica della globalizzazione, anche se curiosamente la globalizzazione sta portando lavoro proprio nel terzo mondo, togliendola al primo, non perché siano tutti buoni quelli alle multinazionali, perché lì costa meno, no? La biglietteria della Swissair, l'amministrazione della Swissair è gestita dai tecnici indiani, perché il lavoro in India costa molto meno che in Svizzera, quindi la globalizzazione porta del lavoro via internet anche nei paesi che invece fino a ieri stavano alla fame. Ma onestamente protestare, ricordare la povertà, tirare fuori più soldi per la lotta all'AIDS, si fa come stiamo vedendo in questo momento, alle 7:10 giovedì, poi non so alle 7:10 che cosa succederà. Questo è la cosa che dovrebbe succedere. Se uno tenta di sfondare la zona rossa, non lo so, si fa soltanto del male, credo, e fa del male proprio invece a chi manifesta pacificamente.
1: E allora questa era la previsione di Bruno Vespa, che appunto auspicava in qualche modo che non succedesse poi nulla. Niente, e poi insomma caso, dividendo anche, come ha detto Ilaria prima, no? Le due anime della protesta.
0: Dico come mi tremavano le gambe a intervistare Bruno Vespa, cioè, a quell'età che era arrivato in studio. E noi l'avevamo invitato perché teoricamente avrebbero potuto fare Porta a Porta da questo studio, poi siccome era zona gialla e non zona rossa non avevano poi più permesso, e quindi si era creato un link, un legame con la sua produzione, per cui poi lui era venuto ospite improvvisato. E devo dire che insomma,
1: Davide, vuole dire ancora qualcosa?
3: Sì, visto che siamo in diretta, proprio essere collegati con la stretta attualità, qualcosa che ahimè fa male dopo quello che abbiamo rivissuto oggi del G8 di 25 anni fa, ci sono notizie che arrivano da Bologna per la manifestazione di quell'uomo morto, fakir, ammanettato. Una manifestazione che doveva essere pacifica si è trasformata invece, e leggo testualmente adesso dai vari siti, in un lancio di bombe carta e di bottiglie molotov, con la polizia che ha caricato un gruppo di antagonisti. La storia ahimè che si ripete in forme e città diverse, però abbiamo imparato poco.
1: Assolutamente, grazie a Davide Lentini, a presto allora. Ti aspettiamo a Genova quando passi di qui, naturalmente.
0: Beh, se posso, visto che Davide c'è ancora, non solo abbiamo imparato poco, ma nel provare a dare anche in queste ore una lettura soltanto unilaterale di quello che è stato il G8, mentre credo che noi questa serata stiamo dimostrando quante anime ha avuto, quante immagini ha avuto di tanto tipo. Questo G8 è stato la devastazione del saccheggio di Genova, poi c'è stato il momento drammatico di Piazza Limonde, la morte di Carlo Giuliani con un placanica che spara, ma poi si capisce, e lo dicono i processi, che era legittima difesa. Poi c'è stato il terribile irruzione alla Diaz, le violenze della Diaz pezzi di Bolzaneto, ma è sfaccettato questo G8. Dare un titolo o una interpretazione o un

0: un dibattito soltanto unilaterale non fa
1: senza dubbio, Ilaria, io credo
0: non,
1: che
0: non rispetta la storia, ecco, e credo che se c'è una cosa che questo G8 ha insegnato è che con la violenza non si è andati da nessuna parte. Quella fisica allora, quella verbale oggi, che purtroppo ancora ascoltiamo, e adesso giustamente, come ci stai dicendo, i fatti che stanno accadendo poco lontano da qua, quella lezione io spero che prima o poi si impari.
2: Sì, però va detto anche che il 2001 era l'anno in cui ci si aspettava qualcosa di catastrofico, e non dimentichiamo cosa successe a settembre, è l'anno dell'abbattimento delle Twin Towers, era a New York a settembre, cioè era un anno.
0: Ma tra l'altro
2: in cui...
0: c'era stata un'informativa che un giornalista del Secolo aveva scritto del tentativo di Bin Laden di colpire qua,
2: sì.
0: L'avevano preso tutti per un qualche cosa,
2: no.
0: E poi un fondo, non dico di verità su Genova, assolutamente
2: allora,
0: non lo sappiamo, ma di scenario
2: allora,
0: globale.
2: Questo lo posso dire perché ormai è uscito, noi come struttura di missione avevamo le informative dei servizi, sì che dell'ordine pubblico. Pubblico si occupava il Ministero dell'Interno, però noi eravamo a contatto. Il porto era stato chiuso perché c'erano tutte le reti metalliche, avevano paura dei piccoli siluri che potessero affondare o colpire la nave con tutti i capi di Stato, e c'erano anche i delfini, e attenzione a non dire agli ambientalisti perché i delfini sono più sensibili alla ricerca delle bombe. Patriot e antipatriot all'aeroporto di Genova, quindi quelle minacce erano arrivate, assolutamente sì, e si sono poi manifestate purtroppo con la tragica morte di 3.000 persone, non uno, 3.000 persone che erano andate in ufficio come ogni altro giorno con l'abbattimento delle Torri Gemelle.
3: Allora, andata via senza salutare, no, colpa mia ovviamente che non l'ho fatto, Elisabetta Biancalani, Simona Giani ha dato il cambio, esce Elisabetta Biancalani, entra Simona Giani, una Simona Giani all'epoca anche lei giovane?
4: Sì, all'epoca, giusto?
3: Non diciamo che ne aveva, perché sennò...
4: No, possiamo dirlo, possiamo all'epoca dirlo? Sì, forse ero una delle più vecchie in realtà, avevo 30 anni e comunque insomma giovane.
3: Un attimo. Andiamo a vedere un frammento anche di uno dei tuoi interventi.
4: Buongiorno ai nostri telespettatori, io mi trovo nella sala della Questura di Vita, sala stampa, qui arriveranno praticamente tutte le informazioni dal centro operativo della Questura di Genova, centro operativo che si trova a qualche piano sopra di noi e al quale assolutamente noi non possiamo accedere per ovvi motivi di sicurezza. In questura facevo i collegamenti dalla questura con la collega Lucia Pescio, ci davamo il cambio e noi facevamo innanzitutto informare la redazione di quella che era un po' la situazione dal punto di vista anche delle forze dell'ordine, quindi noi vedevamo proprio entrare e uscire questi poliziotti che andavano, che affrontavano appunto quello che poi era la strada. Io, se ho un ricordo così che mi viene subito in mente, era sicuramente la paura per i miei colleghi che erano in strada, perché io tutto sommato mi sentivo in una situazione di sicurezza. Ero in questura e facevo i collegamenti dalla mattina, molto presto arrivavamo lì, e però io mi ricordo appunto Davide e Elisabetta e i loro collegamenti, e mi ricordo anche i tecnici, e ci fu un tecnico che venne a cercare rifugio proprio da noi in questura, e il nostro editore, che era un po' quello che in qualche modo sosteneva anche moralmente tutta la situazione, mi ricordo che chiamò molto preoccupato perché questo tecnico era stato picchiato, uno dei nostri tecnici, e quindi insomma si informava come erano le cose. Noi non uscivamo molto dalla questura, se non perché purtroppo in quei giorni, soprattutto nei giorni che hanno preceduto il 20, devo dire, c'erano purtroppo una serie di allarmi bomba, che poi molto spesso erano allarmi in realtà non veritieri, per cui spesso si era chiamate ad uscire magari appunto verso Corte Lambruschini piuttosto che verso la Foce, perché c'era un allarme. E io mi ricordo che uscendo dalla questura vedevo i cingolati nella strada e mi sembrava proprio una situazione di guerra, perché il cingolato ricorda comunque un po' il carro armato, insomma, quindi la nostra città veramente in guerra. E quindi in quei momenti in cui si usciva per la strada e si toccava con mano, io appunto avevo 30 anni, non ero una ragazzina, ma avevo sicuramente molta paura, ma mi ricordo che con Lucia avevamo tanto timore per i nostri colleghi, perché comunque vivevamo lì la situazione che loro...

0: vivevano poi nelle strade. Quando successe poi il fatto di Piazza Alimonda, la mattina noi alle 6 eravamo già in questura, un gruppo di poliziotti molto ovviamente spaventati, perché noi avevamo 30 anni ma loro secondo me erano molto più giovani di noi, e un gruppo di poliziotti venne e ci fece vedere in che modo poter evacuare se eventualmente la questura fosse stata presa di mira da qualche manifestante, per cui anche in quella situazione, che doveva essere una situazione di sicurezza, le forze dell'ordine avevano molta paura, perché poi è vero che lì eravamo in questura e quello che era successo.
1: E poi però, scusa, c'è stata la conferenza stampa post Diaz.
0: Certo, dopo sì, anche perché lì io mi ricordo che poi quando tutto sembrava finito, in realtà poi c'è stata anche la situazione, io mi ricordo che quando finì tutto, e questa è una sensazione che mi sono portata a casa per anni, finalmente riuscì a finire tutto, oltre alla Diaz purtroppo poi c'è stato quello che è successo alla caserma, e non so se vi ricordate che voi eravate qua e stavate quasi festeggiando la fine di tutto, no? Io mi ricordo questa situazione, e poi in realtà non era finito.
1: Beh, io mi ricordo questo la sera della Diaz, che noi avevamo sostanzialmente, ci eravamo concessi di chiudere, perché chiudeva a mezzanotte la non stop, noi avevamo una non stop che iniziava sostanzialmente alle 7 del mattino.
2: Sì, tra l'altro iniziata la domenica prima, noi siamo andati in diretta dalla domenica prima.
1: Però quella sera della Diaz hanno cominciato a suonare i telefoni, il centralino di Primo Canale, ed erano gli abitanti che ci avvisavano del fatto che c'era qualche cosa di anomalo alla Diaz, e quindi ci dicevano venite, venite, perché dovete documentare quello che sta accadendo. Quindi abbiamo riaperto la diretta, e i colleghi sono ripartiti, io sono andata in diretta, abbiamo raccontato anche la sera della Diaz come era doveroso, e poi c'è stata la conferenza del giorno dopo, le Molotov, le finte Molotov, i processi.
2: Se ti ricordi, vedevamo un elicottero con un faro, non so se te lo ricordi, in lontananza, poi,
1: da qui, e poi
2: abbiamo capito che cos'era, perché era appunto un elicottero della polizia, dei carabinieri, non lo so, che con un faro illuminava la zona della...
3: Davide, devo dire ancora, ci sei ancora? Pensavo che fossi andato via, non pensavo fossi ancora qui.
4: No, semplicemente ricordo quel momento.
3: Stai bene con noi.
4: Eravamo arrivati alla fine praticamente di questa difficile settimana e ci eravamo concessi un momento di relax, quando, come hanno detto gli altri correttamente, ci hanno avvertito di quello che stava succedendo, e oltre all'elicottero bastava affacciarsi per vedere ambulanze, sirene, tutta la zona lì appunto della Diaz illuminata, e da lì poi Elisabetta andò sul posto, era di turno lei, ma eravamo tutti lì, anche perché vivevamo praticamente attaccati alla televisione tutti quanti in un albergo, tutte le mattine passavamo la zona rossa, i varchi, per rientrare dentro la zona rossa dove si trova la redazione, e la sera riuscivamo per andare appunto in albergo. Questa è stata anche una parte, diciamo, di convivenza al di là del lavoro, fuori dal lavoro, in quei giorni così complicati.
2: Perché in effetti forse non è stato detto finora che l'organizzazione non è stata soltanto un'organizzazione, diciamo così, televisiva, ma è stata un'organizzazione pratica, perché non si viveva in quei giorni lì, non si dormiva a casa, l'editore aveva
4: non si dormiva neanche Dario, praticamente.
1: Sì, ma io mi ricordo, infatti,
2: aveva affittato delle camere in albergo.
1: Una delle immagini più forti che ho è esattamente quella dei blindati dell'esercito, perché la mattina del 20 luglio, visto che siamo al 20 luglio e ormai è la sera del 20 luglio, quella mattina io ho attraversato via 20 settembre, c'erano i blindati dell'esercito e c'erano i container a bloccare l'accesso via 20 settembre, avevano messo i container nella zona della foce, e lì si era capito che qualcosa nelle comunicazioni era andato non come doveva andare, e che sarebbe stata una giornata complicata come quel 20 luglio è stata nella
3: droga. 30 secondi, Susi Di Martino, De Martini, lei da quei giorni, lei dice più di una volta, l'ho ripetuto questa sera in diverse occasioni, lo diceva anche durante la pubblicità, però Genova è una ferita ancora aperta, resterà aperta per sempre, però ha avuto dei benefici.
5: È una ferita enorme, però ha avuto dei grandi benefici, fra i quali quelli di una stazione marittima nuova che ha dato grandissimo impulso a tutto il settore delle crociere, dei traghetti, ha avuto altri lavori fatti. Ora, fatemi fare un piccolo commento di quello che è stata l'organizzazione. Ci siamo trovati in un vuoto politico, perché il Presidente del Consiglio era Giuliano Amato all'inizio della gestione G8, e il G8 è una struttura della Presidenza del Consiglio. c'erano le elezioni, vinse poi Berlusconi, ma a un mese e mezzo dalla gestione dell'evento.

0: Quindi tutte, diciamo, le nomine che erano state fatte prima, soprattutto mi riferisco alla sicurezza, erano state fatte da Giuliano Amato. Quindi in realtà c'è stato questo vuoto di comunicazione di potere che secondo me ha portato a quella disorganizzazione che ha portato a tutti questi disordini in strada. Mentre noi nella struttura di missione non abbiamo risentito di questo. Perché? Perché Giuliano Amato, comunque da uomo intelligente, rendendosi conto dello scenario internazionale, aveva già contatti con Silvio Berlusconi, quindi in realtà che si sapeva avrebbe vinto le elezioni, quindi in realtà noi avevamo preso tutte le decisioni insieme già allo staff di Silvio Berlusconi, quindi siamo riusciti a portare avanti l'evento per quanto riguardava la dinamica e il successo internazionale. Ricordiamo che G8 rappresenta anche Putin, Bush appena eletto, quindi il successo internazionale di Genova, il successo politico dell'Italia è stato enorme, il successo dell'ordine pubblico è stato un disastro, ma secondo il mio umile parere è dovuto a questo vuoto di potere che si era creato quando è un cambiamento di quel tipo epocale.
1: Grazie a Susi De Martini, grazie anche a Simona Gianni per essere stata con noi questa sera, un volto che qualcuno ricorderà con piacere e ritrova con piacere dopo qualche anno. Naturalmente con Ilaria Cavo ci si vede spesso, ovviamente, con
2: un'altra veste,
1: con Dario Vassallo tutti i giorni. Grazie a Elisabetta Biancani che è stata con noi questa sera. Davide Lentini, ti risaluto ancora una volta, grazie per essere stato con noi.
3: Ciao Davide.
4: Buon lavoro, ciao Susi.
1: E affido all'ex direttore o direttrice, non so come voleva farsi chiamare all'epoca, non c'era forse ancora tutto questo.
2: A me direttore va benissimo. Va bene. Guarda, non sono per le quote rosa,
1: Ilaria Cavo,
2: sono per i distinguo.
1: Chi meglio di lei,
2: brava,
1: a parte.
2: Non è con i nomi, scusate, che ci facciamo valere.
1: Non perdiamo tempo.
0: Posso fare un applauso perché questo è importantissimo. Finalmente qualcuno dice non è con un nome che si fa la persona. Io sono un medico, non una medicessa.
1: Ovviamente da Massimo Sappelli a Francesco Righi, ovviamente
2: sono stati
1: sarebbe
2: tutti grandiosi, è lunghissimo l'elenco, poi l'elenco visto le immagini di Giovanni Porcella,
1: viene mente, ovviamente,
2: che anche lui aveva dato tanta sostituzione in conduzione, questo visto che c'era l'immagine di Giovanni è stato preziosissimo anche lui, siamo stati io, ma anche la segreteria, Renata, un saluto a Renata lo vorrei fare perché lei c'era in segreteria ed era stata molto, molto
5: Renata,
2: attiva.
5: E possiamo ricordare anche il nostro tecnico
2: Enrico Cominoli. Credo che possiamo chiudere con un saluto a loro.
5: È vero, sì, giusto.
1: Grazie allora a tutti per essere stati con noi questa sera.
2: Un ringraziamento all'editore che ha creduto nel progetto, perché senza l'editore dietro tutto questo la parte giornalistica da sola non avrebbe potuto.
1: Ci crede anche oggi con tanta forza, insomma lo vediamo tutti i giorni, caro Dario, in redazione, l'entusiasmo anche, insomma, anche a me che sono il direttore, ma poi a tutti, so anche il modo con cui ci guida e qualche volta anche, insomma, ci sprona, ma è bello così, insomma, perché avere una guida importante non è perché ovviamente il mio editore che dico questo, però insomma penso che avere già al mattino qualcuno che ti aiuta, che abbia entusiasmo soprattutto nel lavoro, penso che sia fondamentale, che poi viene trasmesso a tutta la squadra. Grazie per essere stati con noi, speriamo di essere riusciti a offrirvi un ricordo di quello che è stato 25 anni fa, di quello che è stata Primo Canale 25 anni fa. Buonanotte.

0: La sigla che avete appena sentito è esattamente quella di 25 anni fa, quando Primo Canale raccontò la storia al mondo, quando Genova venne sconvolta dai fatti del G8, e allora abbiamo voluto riproporre tutto come 25 anni fa. Qualcuno ovviamente è un po' cresciuto, lo vedete tra poco tra gli ospiti che sono venuti questa sera a trovarci, tra quelli che si collegheranno durante la nostra trasmissione. La sigla che avete sentito, dicevamo, è quella di 25 anni fa, e anche lo studio che vedete alle mie spalle è di fatto lo stesso di 25 anni fa. Buonasera, ben trovata Ilaria Cavo, ex direttore di Primo Canale, quindi questa sera.
1: Buonasera.
0: È ovviamente una serata
1: a condurre la diretta.
0: La sala era
1: tutti
0: questa.
1: Tutti loro collegati e la sala era questa.
0: E lo sfondo era quello dietro, che riconoscerai, e qualcuno a casa.
1: E la musica, devo dire, che rifà vivere la tensione di quei giorni, basta sentirla e si ritorna indietro di 25 anni.
0: Buonasera Catario Vassallo.
2: Buonasera,
0: anche lui
2: direttore.
0: Tra i grandi protagonisti di quei giorni, come Elisabetta Biancalani.
3: Buonasera a tutti.
0: E buonasera

0: Cassuzzi De Martino, vice capo struttura del G8, quindi in qualche modo lei è una delle donne, o vedi, le persone che governavano la città e comunque facevano sì che tutto andasse per il meglio dal punto di vista naturalmente organizzativo, e quindi questa sera ci racconterà
1: dei rapporti con le delegazioni, i capi di Stato e di Governo e l'organizzazione tecnica del vertice, nulla a che vedere con l'organizzazione della polizia, che doveva occuparsi dell'ordine pubblico, tanto per chiarire.
0: E allora, prima di iniziare questa nostra trasmissione dedicata proprio a quei giorni, vi faccio sentire un commento, un estratto di un nostro editore, di Maurizio Rossi, di un estratto che proprio qualche tempo fa ha parlato proprio di quei giorni, e pensiamo che sia il modo migliore per capire cos'è stata Primo Canale 25 anni fa.
2: Iniziarono ad arrivarmi telefonate da tutte le più grandi testate giornalistiche del mondo, da CNN, CBS, Japan TV, ZDF, tutte le grandi televisioni mi chiedevano di vendere le immagini di quello che stavamo facendo. Noi non abbiamo fatto un'operazione di speculazione e io risposi a tutti, andate in onda, prendete le immagini, l'unica cosa che vi chiedo, lasciate il marchio di Primo Canale.
3: I genovesi che si sono chiusi in casa hanno seguito minuto per minuto, come fosse una tragica partita, quello che è successo, perché una emittente, una delle principali emittenti qui di Genova, ha proprio trasmesso questa giornata campale minuto per minuto, e così attraverso le immagini di questa emittente ce la racconta Fabrizio Summoni.
4: L'emittente genovese dell'editore Maurizio Rossi.
2: Le immagini che iniziarono a fare il giro del mondo, è chiaro che giornalisticamente ci rendevamo conto che eravamo il più grande evento glocal mai esistito, peraltro un termine coniato da poco tempo. Il glocal è praticamente un evento locale che diventa globale. Ecco, quell'evento stava per non essere documentato. Se non ci fosse stata Primo Canale non sarebbe stata documentata in quel modo, non sarebbe diventato una informazione, una notizia che ha cambiato poi la storia di tutti i G8 successivi. Ci rendevamo conto di questo nostro ruolo, ci rendevamo anche conto della drammaticità di quello che stava travolgendo la nostra città, e devo dire che tutti i giornalisti, da Ilaria Cavo, che era la giovane direttrice di 27 anni che io avevo voluto a Primo Canale, ma a tutti gli altri giornalisti, Luca Russo, Elisabetta Biancalani, Porcella, Vassallo, e Gianluca Ales, oggi uno dei più grandi giornalisti di Sky, inviato tra l'altro in giro per il mondo anche in zone pericolose. Ecco, tutta questa squadra di giornalisti fece un lavoro straordinario, un lavoro, come dicevo prima, di pura cronaca, e rischiando anche molto, e di questo non potremo mai ringraziarli abbastanza, non solo per Primo Canale, ma perché hanno permesso a tutti di capire effettivamente che cosa stava avvenendo a Genova.
5: Stanno giallo verso Corso Castaldi, questo è quanto sta succedendo in questi minuti tra Corso Buenos Aires.
6: Davide, allontanati dalla zona, l'incolumità prima di tutto, invitiamo anche i cittadini che si trovino nella zona ad allontanarsi e di chiudersi in casa. Davide, allontanati subito dalla zona in cui ti trovi, cerca di allontanarti dai lacrimogeni. Avete sentito la testimonianza drammatica come quella di Luca La Viola prima durante gli scontri. Ecco, vedete le immagini.
5: Praticamente il camioncino delle forze dell'ordine

E chiaramente quelle immagini non passarono inosservate neanche alla Presidenza del Consiglio, al Ministro degli Esteri, e ricevetti telefonate molto pesanti che mi invitavano a bloccare immediatamente la diretta e dare le immagini di quello che accadeva a Palazzo Ducale. Era un ordine, non era una richiesta. E i toni erano molto accesi, molto molto accesi. Io rifiutai e dissi: noi non abbiamo un contratto come le altre televisioni di tutto il mondo che devono prendere il segnale ufficiale e mandare Palazzo Ducale. Noi abbiamo un contratto proprio, come dice il contratto che per fortuna ho ritrovato, è un contratto che proprio ci obbliga a dare informazioni ai cittadini sui rischi che corrono, i problemi di viabilità, ed è quello che stiamo facendo. Sono state centinaia le telefonate di gente che ha detto:

0: Grazie a voi non siamo usciti di casa, potevo portare il cane fuori, mi sarei trovato in mezzo a dei problemi. Credo che abbiamo partecipato veramente a difendere i nostri concittadini e questa era la nostra missione ed è questo che noi abbiamo fatto e abbiamo tenuto duro. Tutti non abbiamo assolutamente accettato quel diktat di smettere la diretta.
1: E allora pensiamo che questa introduzione, in questa trasmissione meglio di Maurizio Rossi, nessuno potesse farla naturalmente. Susi De Martini, prima di entrare ovviamente con i colleghi che hanno raccontato quello che appena abbiamo sentito, però vorrei che lei ci spiegasse bene come sono andate le cose, perché Primo Canale è arrivata qui a fare questo, tutto questo, lei in qualche modo ha contribuito.
2: Sì, ho portato a termine il contratto che è nato da un'idea geniale per il bene dei cittadini genovesi dell'editore Maurizio Rossi e che non è stato facile da portare avanti, perché spiegare alla Presidenza del Consiglio la necessità di una televisione di servizio ad uso dei cittadini genovesi non era stato facile. L'investimento era stato anche piuttosto cospicuo perché tutti i materiali, le stazioni mobili, i giornalisti impegnati, e quindi devo dire che sono molto fiera di essere riuscita a portare a termine quel contratto. Quando si parlava di che cosa ha fatto la struttura della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ha cercato di tutelare i cittadini genovesi e di lasciare qualche cosa anche di positivo per loro di informazione, oltre alle opere di cui magari parleremo dopo, che sono state fatte
1: assolutamente
2: e che hanno arricchito
1: sì.
2: La città.
1: Ilaria Cavo, vabbè, sarebbero tantissime ovviamente le domande che mi vengono da farle, la prima ovviamente, insomma, sono passati 25 anni, riguardandosi qual è la cosa che subito le viene in mente? La difficoltà, l'eccitazione, la paura, anche lei era comunque già molto giovane, aveva già un ruolo importante.
3: Se io dovessi rispondere in maniera così più concisa possibile, è il senso di responsabilità che si aveva ogni minuto, ed era responsabilità per i colleghi che erano per strada. Io conducevo qui in questo studio e a un certo punto ho avuto l'istinto di uscire, volevo andare anch'io a seguire, però mi è stato detto no, devi rimanere qua a condurre, giustamente dovevo portare avanti io a termine la conduzione mentre i colleghi erano in strada, e c'era la responsabilità, ero direttore responsabile allora, ovviamente, di saperli, di guidarli mentre ero in diretta, nello stesso tempo sapendoli al sicuro. E poi la responsabilità della tempistica di dare le notizie. E in alcuni momenti la tempistica è stata fondamentale, perché un conto è dare la notizia, cosa che è corretta, doverosa ed è del nostro mestiere. L'altro tema era darla al momento opportuno per evitare anche che ci fossero problemi di ordine pubblico. Ad esempio la notizia della morte di Carlo Giuliani, e mi fa piacere aver qui Elisabetta perché io ho dato la linea a lei e lei poi l'ha data, però c'è stata una scelta e abbiamo aspettato alcuni minuti a darla, e io credo che quella sia stata una grande scelta di responsabilità che ha fatto l'emittente e che io francamente rifarei. Ma vedevo questa intervista dell'editore che è estrapolata da un bel documentario che ha fatto Sky, prendendo sostanzialmente, si chiama La sottile zona rossa, e credo che racconti tutto il dietro le quinte del lavoro di allora, non solo di Primo Canale ma anche di Primo Canale, e a me aveva colpito molto, dopo parecchi anni, vedere le scelte che erano state fatte, la difficoltà di certe scelte perché io non ricordavo di aver fatto e che invece anche tutti insieme come redazione abbiamo fatto. Anche mostrare o non mostrare delle immagini cruente, ad esempio quelle del corpo di Carlo Giuliani il giorno del 20 luglio, ebbene noi siamo stati molto cauti, ha prevalso sempre la cautela rispetto alla spettacolarizzazione, e con questa scelta, o nonostante questa scelta che rivendico, siamo stati la TV del G8 e lo siamo stati a tutti gli effetti. Il Primo Canale lo è stato a tutti gli effetti perché è nata come TV di servizio grazie a quel contratto, all'editore che ha avuto il progetto e a Susi De Martini che l'ha portato avanti, ma poi di fatto essere di TV di servizio non lo potevamo immaginare, non lo potevamo immaginare in quei termini, ma è diventato essere necessariamente TV di cronaca. Non era più scindibile il raccontare com'erano le strade, quali erano libere, quali erano i servizi attivi per i genovesi e per i liguri, senza invece andare a fare cronaca pura, che purtroppo abbiamo dovuto fare perché quella giornata del 20 luglio, e le immagini l'hanno mostrato chiaramente, è iniziata con la devastazione e il saccheggio della città.
2: Ilaria, se posso dire, direttore, è proprio la dimostrazione, cara Ilaria, che Genova sa fare squadra e ha sempre saputo fare squadra per il bene della città.
3: Noi sicuramente l'abbiamo fatto.
2: Noi sì.
3: Noi con

0: con tutti loro. Sì.
1: Avete citato, hai citato Ilaria Cavo, quel drammatico momento che aveva in collegamento. Ilaria Cavo era in redazione, naturalmente in conduzione, ma in strada c'era Elisabetta Biancalani. Allora andiamo a rivivere proprio quel drammatico momento.
2: Quello che Kofi Annan si aspettava. Però bisogna anche tener conto di un fatto. Che
3: mi scusi, dottor Caputo, io...

0: non positiva da mare, mi trovo qui in piazza Limonda e è morto un ragazzo, un manifestante, penso che abbia una ventina d'anni, gli hanno da poco coperto il viso e il corpo con un telo bianco.
1: Andai lì sul posto.
0: Una dottoressa del Genoa Social Forum, una dottoressa volontaria che l'ha soccorso insieme alla Croce Rossa, ha detto che presentava un'escoriazione sulla fronte che poteva sembrare un'escoriazione, una pietrata, e poi presentava senza, ripeto sembra, un buco non grosso vicino allo zigomo.
2: Allora a questo punto la notizia è questa, un ragazzo, uno dei manifestanti, è deceduto in piazza a Limona.
3: Andiamo in questura perché ci sono, mi segnalano, delle novità importanti.
4: Allora, ci sono altri 17 fermati oltre i 39 che abbiamo segnalato prima, e poi qui abbiamo il segretario nazionale del SAP, Giovanni Paraditi, che ovviamente vorrebbe commentare i fatti gravissimi di questi momenti.
5: Sì, il libro dei sogni delle dichiarazioni di non violenza date in questi giorni, come vedete, si è perduto. Io sono d'accordo con la persona che mi ha preceduto, perché stavo seguendo il dibattito interessante, il quale ha detto che qua ognuno si deve assumere le sue responsabilità. Era prevedibile che in questi giorni, dando naturalmente, inneggiando ad attività, ad attacchi, a tutto quello che non è il programma poi di pacifismo, che innescava degli episodi di violenza.
6: Tanto mi mettevo nei panni di Ilaria Cavo, che avete visto in un fuori onda, che chiede proprio anche alla regia o comunque qualcuno che potesse sapere in quel momento qualcosa di più.
7: Non potevo telefonare, io essendo costantemente in diretta non riuscivo a verificare, e la domanda in quel momento è stata anticipata da Elisabetta, che aveva detto un sembra, ripeto sembra, con una precisione incredibile riguardante il foro, e la domanda in quelle ore, perché adesso sono passati anni ed è tutto chiaro la dinamica, era se c'era lo sparo o non c'era lo sparo. Io continuavo a dire ma hanno sparato, no, perché cambiava ed era una narrazione doverosa quella da dover fare.
6: Elisabetta.
8: Sì, allora io intanto avevo 25 anni, lavoravo a Primo Canale da circa 4 anni, e mi trovai ovviamente coinvolta in queste situazioni, direi un po' di panico, perché io ricordo che al G8 ho imparato a cercare le vie di fuga, perché ti trovavi in mezzo alla strada con da un lato i manifestanti, dall'altro lato le forze dell'ordine, e avevi paura di rimanere schiacciata in mezzo allo scontro tra le due parti. Quindi ricordo che ho iniziato a guardare lateralmente le vie, le strade erano veramente piene zeppe di manifestanti, quindi intanto la paura di rimanere coinvolta negli scontri. Giravo a volte con il cameraman, a volte con la telecamerina da sola, quindi potevo essere anche oggetto di lancio di oggetti. Per quanto riguarda la morte di Carlo Giuliani, io ricordo che ero diventata amica di un giornalista inglese che si chiamava Kevin, e ci sentivamo quando andavamo in giro per fare i servizi, oppure lui mi diceva è successo questo, vieni. Ricordo che quel giorno lì lui mi chiamò e mi disse sembra che sia morto un ragazzo in Piazza Limonda. Quindi io andai in Piazza Limonda, mi guardai intorno, c'era tantissima gente e dissi ma dov'è? È lì. Praticamente ero sopra il corpo di Carlo Giuliani, era lì steso e l'ho visto prima che venisse coperto. Quindi chiamai l'editore, direi, e dissi guarda che è morto un ragazzo. Lui mi disse ma sei sicura, sei sicura? E, insomma, l'immagine era chiara, ma bisognava che fosse ben verificata, perché era una notizia decisamente grave che poi avrebbe anche dato adito ad altre vicende legate al G8 di cui parleremo. E io ricordo il foro della Pallottola, tutto il sangue intorno, il suo corpo era evidentemente privo di vita, ma a un certo punto lo coprirono con un lenzuolo bianco e io dissi Maurizio, è arrivato il lenzuolo bianco, quindi ho la certezza che sia effettivamente deceduto. E da lì poi, come ha raccontato Ilaria, ci fu la scelta per motivi.
7: E intanto noi non sapevamo se erano già stati avvisati i familiari, esatto. Non si poteva dare una notizia senza essere sicuri che si potesse dare. E poi c'era il tema, e quindi questo l'avevamo diciamo condiviso anche con l'editore, che chiaramente era una scelta da fare, e c'era il tema del corteo, che era il corteo quello pacifico, perché ci sono state tante anime in questo G8, quindi è giusto dire che c'è stato un corteo pacifico, così come è giusto dire che c'è chi ha messo a fare fuoco questa città per ora.

0: ore, se non per giorni, perché poi le violenze sono continuate anche il giorno dopo. E appunto, qual era il rischio? Che dare subito la notizia con enfasi o con una rapidità eccessiva significava poterla far deflagrare anche tra il corteo pacifico, e quindi si rischiava di trasformare anche, diciamo, quell'occasione in un momento, in un rischio di scontri, e che la situazione degenerasse. Per cui abbiamo preferito abdicare per alcuni minuti, che devo dire sono sembrati molto lunghi, e per chi fa questo mestiere sono sembrati molto lunghi, ma abbiamo abdicato a dare la notizia per alcuni minuti per fare in modo che l'altro corteo defluisse e che quindi poi rimanesse da gestire la situazione di Piazza Limonda, ma abbiamo dato la notizia quando abbiamo ritenuto, diciamo, più consono al momento. Poi non c'è mai un momento per dare una notizia del genere, e forse neanche un tono. Certo che, se posso dire, di tutte le parole che poteva trovare nella difficoltà di quel momento, credo che Elisabetta Biancalani abbia trovato
1: assolutamente
0: più precise,
1: sì,
0: più caute.
1: Dario Vassallo, ovviamente tu facevi parte di quella redazione, se abbiamo visto tanti filmati, te ne faccio vedere uno che riguarda un po' tutta il dietro le quinte della redazione, quello proprio che fa capire un po' anche cosa si viveva in quei momenti.
2: Ambito dello spazio della stampa, riservato alla stampa, questo è lo spazio di Primo Canale. Questi sono i nostri studi, credo che parlino da soli, sono studi assolutamente prestigiosi, in una posizione anche strategicamente molto molto felice. Lungo tutta questa banchina ci sono gli altri studi televisivi e devo dire che siamo in ottima compagnia. Per esempio alla nostra destra, subito alla nostra destra, sono gli studi della RAI, la Task Force della TV di Stato, mentre invece, le potete vedere esattamente in questo momento, alla nostra sinistra invece ci sono gli studi di Mediaset, quindi siamo tra Rai e Mediaset. Ecco, adesso vedete anche gli studi di Mediaset, ma non soltanto gli studi di Mediaset, perché subito dopo gli studi di Mediaset ci sono le piante a delimitarlo, c'è il grande tendone proprio della sala stampa. Qui fisicamente lavoreranno i nostri colleghi che arriveranno da tutto il mondo, che quindi avremo proprio a portata di mano, si potrebbe dire.
1: Allora, questo era uno dei tanti collegamenti che ha fatto Dario Vassallo, però andiamo proprio a vedere invece proprio il dietro le quinte della redazione, dove c'eri anche tu, naturalmente.
3: La mappa distribuita ieri a Piazzale Kennedy ce l'abbiamo noi, Davide? Distribuita ieri a Piazzale Kennedy ce l'abbiamo? Dammelo un attimo in meno. Questa, allora? Piazza Paolo Danovi, Piazzale del Lavoro, Work Square, disobbedienti civili. Benissimo, grande, ok. Quindi praticamente, scusa, tu dove vai oggi? In che zona sei? Ah, ok, qui, ho capito. Senti un attimo, Alex, c'è un altro problema. Non mi consiglia di mandare il cameraman di giù perché dice...
4: Sì, è vero.
3: Sì, però io non posso giocare.
4: Ma allora, no, proviamo a mandare lui con la camera. Perché non dovevo farlo salire?
5: A partire dall'editore, andare all'ultimo dei tecnici o dell'ultimo di quei rider che andavano in città, recuperare le cassette e portarle in redazione o transitarle, erano tutti affiatati, tutti lavoravano con un unico scopo: raccontare quello che stava succedendo nella nostra città.
4: Far venire Vallini qua e fargli portare giù i passi.
3: Come? No, con la telecamerina, come se dici. Però tu non ce l'hai la telecamerina.
6: Non ne abbiamo.
3: Non ne rientra nessuno.
6: Sono tutti fuori.
3: Tutti su truppo? Cosa vuol dire, Davide? Chi ce le ha?
6: Allora, non ti devi arrabbiare, perché io sono stato fino alle 11.
3: Dimmi chi ha le telecamere.
6: Allora, Miriam rientrerà, avrà bisogno della telecamera ed è l'unica disponibile. Abbiamo deciso così ieri sera. Hai deciso così ieri sera.
3: Vai.
6: Luca la telecamera.
1: Allora, Dario, a volte questo dietro le quinte fa anche, naturalmente, spesso visto, soprattutto dopo 25 anni, fa anche un po' sorridere.
7: Mancava una telecamerina.
1: Allora, cos'era vivere quella redazione in quegli anni, in quei giorni, ma in quegli anni, naturalmente?
8: Noi, io devo dire che credo di parlare anche a nome di Laria, a nome di Elisabetta, noi abbiamo avuto la grande fortuna di poter vivere in una televisione privata un'esperienza che i giornalisti di una televisione privata non vivranno mai, non possono vivere, cioè di essere proprio al centro del mondo. Le nostre immagini, come sappiamo, hanno fatto il giro del mondo. Se posso fare una battuta, un ricordo, mi ricordo che un cliente di mia moglie mi vide sulla CNN nello

0: aiuta. Tanto, tanto, tanto per dirti, perché erano state regalate queste immagini dal nostro editore, purché fossero marchiate, e dalla CNN al Giappone hanno fatto il giro del mondo. E direi che il merito di quello che abbiamo fatto, io l'ho vissuto quotidianamente, in quei 3-4 giorni, nei magazzini del cotone, perché io ero ai magazzini del cotone, ero un po' il responsabile, lì c'era tutta la stampa estera, i nomi più prestigiosi, e oltre al fatto che riuscii a convincere quelli del posto che gestivano la stampa di mettere nei monitor della grande sala stampa le nostre immagini, così che i colleghi potessero vedere quello che stava succedendo, perché eravamo gli unici a fare vedere, loro non potevano uscire da lì, non potevano andare liberamente in giro per la città, e vedevano quello che succedeva grazie alle nostre immagini. E detto questo, fin da subito io poi mi collegavo e ho chiesto a Ferrara, ho chiesto a Gad Lerner, ho chiesto a Capuozzo, cioè nomi importanti, a Mentana, di venire a parlare con noi. Nessuno ha detto no, ha detto volentieri, perché si rendevano conto di quello che stavamo facendo, dell'importanza che stavamo avendo in quel momento. Anche mi ricordo il corrispondente di Time, della rivista, una rivista più prestigiosa del mondo, è venuto da noi, ti ricorderai, Ilaria. E tra l'altro, ancora prima, forse è stata l'unica volta perché il giorno prima che cominciasse tutto, improvvisamente, senza che nessuno lo sapesse, Berlusconi, che è presidente del Consiglio, ha deciso di venire a fare una visita lì per vedere come erano le cose. E poi si è fermato a parlare e abbiamo fatto un'intervista che è stata mandata in diretta, non so se te lo ricordi, di lui. Eravamo tutti, lui ha fatto il giro, molto gentile, molto disponibile, poi alla fine, dove c'è l'ingresso, diciamo così, del corridoio, dei magazzini, del lungo corridoio dei magazzini del cotone, si è fermato e a quel tempo, con il telefonino, mettendogli il telefonino davanti, siamo riusciti a cogliere quello che era, diciamo così, per lui la vigilia di questo evento.
1: Sì. Ci fermiamo solo qualche istante, restate lì, torniamo subito con altri colleghi che hanno vissuto quei drammatici giorni, con tante testimonianze che abbiamo ancora da farvi sentire e soprattutto vedere.
2: Dopo Genova, dal 1 marzo, la nuova procedura per l'invalidità civile arriva anche a Savona e La Spezia. A Imperia sarà attiva dal 1 gennaio 2027. Il certificato introduttivo lo invia al tuo medico. Per tutto il resto, rivolgiti all'Inca CGL. Info su incaliguria.it.
1: E allora, con la sigla di 25 anni fa, vado a salutare Davide Lentini, che ritrovo con piacere. Ciao Davide.
3: Ciao Matteo, buonasera a tutti i telespettatori di Primo Canale e i colleghi e amici che sono lì in studio. Ciao a tutti.
4: Ciao Davide.
5: Ciao Davide.
1: E oltre a Davide, anche Gianluca Ales. Buonasera e bentrovata anche a te.
6: Buonasera e un saluto a tutti quanti, è un piacere rivedervi dopo tanto tempo, vedervi ancora così bene.
1: Speriamo. Allora, intanto chiedo a tutti e due, vi ritrovate nello studio che ha alle nostre spalle?
3: Beh sì, decisamente. Io sposo quello che ha detto Ilaria, appena è partita la sigla, quel ricordo, la potenza della musica, di quella musica, io ho avuto un brivido, devo dirvi la verità, e possiamo, credo, confermarlo tra di noi, che 25 anni fa eravamo lì, abbiamo raccontato quello che stava succedendo a Genova, difficilmente siamo tornati a parlarne di quei fatti, forse per un certo pudore, non lo so. Oggi, risentendo quella canzone, quella musica, quella sigla, davvero ho avuto un flashback incredibile e una sensazione anche di appartenenza per qualcosa di molto grosso che abbiamo vissuto, forse anche un po' inconsapevolmente, se vogliamo anche inconsciamente, come diceva anche Elisabetta, ci siamo ritrovati per strada, spesso anche insieme a cercare le vie di fuga. Io, a distanza di 25 anni, voglio ricordare, salutare e ringraziare gli abitanti di Corso Torino, perché lì in certi momenti ci hanno aperto i portoni e ci hanno fatto salire, perché altrimenti avremmo rischiato grosso.
1: Ti faccio vedere un frammento, così vediamo se ti riconosci.

0: In diretta torna Lambo Spini, ragazzi si scontrano! Davide, che cosa sta succedendo?
1: Davide, mi trovo in piazza, Paolo Benoni, vicino a Città d'Arte, a Piazza Polizia, nel senso che abbiamo visto che ci sono scontri fisici tra la polizia e i manifestanti, ma qui ci sono i black blocks, possiamo essere gerarchici, quelli vestiti tutti di nero, hanno praticamente bruciato tutto la strada e la piazza, tutti i camionetti della spazzatura, rovesciando tutto quanto, qualche giorno addirittura ne ha dato fuoco, la polizia sta arrivando qua in massa.
0: Queste immagini sicuramente efficaci, è stato dato fuoco o un cassonetto, mi segnalano, a una macchina, una dei tanti atti di vandalismo che si sono verificati, ripetiamo, nella zona di Piazza Paolo da Novi. La Davide Lentina corre in diretta. Davide.
1: In aria, perché c'è stata un'ennesima carica con fumogeni, la gente che è scappata, qui in via Casalesi sta l'incrocio, hanno nuovamente buttato tutto quanto per terra, cassonetti incendiati, e vi ripeto, ci sono fumogeni lanciati dalla polizia, ma non solo, anche proprio dai manifestanti che sono in un vero e proprio assetto di guerra, perché hanno caschetti di protezione, hanno giubbotti impermeabili e imbottiti, e di conseguenza hanno soprattutto la testa, che di conseguenza sono pronti a tutto.
0: A livello numerico, Davide, devo dirti la verità, da qui non sembrano tantissimi, forse...
1: Come ti dicevo, sono divisi tutti a blocchi, perché questa è stata praticamente la tecnica, risultata anche vincente, perché del conto fisico io per me non ne ho vinto.
0: Ecco, li vedete in fondo la zona dei primi contatti tra anarchici, appunto, una parte dei manifestanti e la polizia, ecco che si scappa. Abbiamo Davide in linea, Davide, noi stiamo vedendo l'immagine.
1: Mi senti, ecco, dunque, credo che tra poco dovrebbe esserci un incontro tra i manifestanti, perché lungo corso Buenos Aires si sono formati due gruppi, da una parte la polizia schierata che sta muovendo verso di loro, dall'altra i manifestanti che stanno muovendo verso la polizia. Non si riesce a respirare dai lacrimosi.
2: Davide, faccio a te la stessa domanda che farò tra poco a Gianluca. Naturalmente parliamo di quello che è accaduto a Genova 25 anni fa, dal punto di vista naturalmente dell'ordine pubblico, però insomma io da giornalista sono convinto che quei giorni abbiano cambiato anche il modo di fare giornalismo.
3: Senza dubbio, anche perché per noi è stato il primo grande evento di cronaca, molto più grande, ripeto, di quello che potevamo immaginare, per quanto ci fossimo preparati, che ci siamo trovati a raccontare. È cambiato il modo per noi anche di guardare la città, guardare i fatti, raccontare poi la città e la regione subito dopo, perché ricordiamoci anche che venne fatta una scelta dopo quel G8 da parte dell'editore, da parte di Ilaria, direttore di tutta la redazione, di trasformare il primo canale di fatto in una televisione all news. Quindi sì, è cambiato il nostro modo di raccontare la Liguria, ma è cambiata anche la consapevolezza che abbiamo avuto di come le cose, della responsabilità che avremmo avuto nel appunto affrontare il nostro lavoro da lì in avanti. Anche poi per raccontare le inchieste e tutto quello che è successo dopo.
2: Gianluca, ti faccio vedere un frammento che ti riguarda, ce ne sono naturalmente tantissimi, ne abbiamo preso uno, lo andiamo a vedere subito.
4: Sì, Luca parla, dove sei?
5: Io adesso sono nella postazione in questura, mi sono appena allontanato dalla zona degli scontri, Piazza Rossetti, le vie adiacenti, non so se già stiamo vedendo le immagini, mi sembra di no ancora.
4: No, ancora no, ma adesso vediamo se possiamo produrle. Intanto raccontaci quello che è successo. Eccole, vediamo. Ovviamente sono immagini non particolarmente chiare, ma almeno non pulitissime, ma sono immagini che testimoniano abbastanza evidentemente quello che è successo. Ma tu che sei stato lì, raccontaci cosa è successo.
5: Beh, io ho percorso quasi tutto il corteo verso Piazzale Kennedy, a passo più accelerato rispetto ai manifestanti. E quando siamo arrivati in vista di Piazza Rossetti abbiamo potuto notare già a molta distanza le colonne di fumo dei lacrimogeni che salivano, e anche colonne di fumo più scuro, lo vedete lì sulla sinistra, evidentemente erano state bruciate delle macchine, altre cose. E io mi sono avvicinato il più possibile alla linea che separava i, non so come definirli, questi teppisti dalla polizia.
2: Gianluca, intanto ti chiedo che effetto ti fa, l'avrai viste e riviste tante volte, però insomma questa sera con noi, con lo studio che ricorderai molto bene, con la musica, con le intro della nostra sigla, abbiamo riproposto uguale a quello di 25 anni fa, ti chiedo subito le tue prime sensazioni riguardando tutto questo.
6: Allora, prima di tutto devo confessare che io non ho mai visto molto spesso le immagini, anzi mi

0: colpisco a rivederle, e parte lo shock di vedermi con 25 anni di meno e forse anche qualche chilo, devo dire. E, ovviamente fu un'esperienza che ci ha segnato tutti profondamente, sia dal punto di vista professionale che umano, perché per la prima volta tutti quanti siamo venuti a contatto con un evento storico di quelle dimensioni e fondamentalmente eravamo tutti dei ragazzini, chi più chi meno, eravamo tra i 30 e anche meno anni, quindi insomma ci trovavamo non solo a misurarci con questo evento, ma anche con i nostri limiti professionali. Mi commuove quasi vedere appunto i volti di noi di 25 anni fa e confrontarci con questa realtà che ci è esplosa dalle mani. Io venivo da Roma come, tra virgolette, esperto di esteri, perché ovviamente il G8 sarebbe dovuto essere appunto l'incontro dai grandi della Terra e ci trovammo a raccontare quello che poi appunto è successo, che è qualcosa che ci ha colpito profondamente e che dal mio punto di vista poi ha segnato una sorta di cesura rispetto al passato e di lì in poi abbiamo avuto come dire, una deviazione nel corso della storia molto molto significativa, ne avete parlato. Comunque, insomma, nei successivi 20 anni abbiamo anche pagato le conseguenze di quello che abbiamo raccontato. E quello che mi colpisce è la freschezza, ma anche l'ingenuità, di trattare quello che poi era un avvenimento storico come un fatto solamente di cronaca. Era normale, era fisiologico, ed era, forse anche doveroso, a quello, però certamente colpisce anche la nostra, come dire, inconsapevolezza rispetto a quello che stavamo raccontando. E poi la vita ci ha portato tutti quanti più o meno a raccontare i successivi 20 anni con le ricadute e le conseguenze che si stavano vedendo all'epoca nelle strade e poi anche nel mondo. Ho sentito l'intervista di Gad Lerner che ha rilasciato proprio a voi di Primo Canale e lui raccontava appunto di questo momento che ha segnato un brutale cambiamento della storia. Noi siamo stati dei protagonisti, ci siamo trovati a giocare, come dire, nel campionato di Serie A, forse anche in Champions League. Ricordiamo che cioè abbiamo dato il bianco non solo ai nostri concorrenti italiani, ma anche a quelli stranieri. Siamo stati bravi, sicuramente siete stati bravi perché ovviamente io di Genova, questa era la cosa che ricordo con maggiore chiarezza, io di Genova non sapevo nulla perché non ero stato chiamato a raccontare quel tipo di realtà e devo ringraziare tutti i tecnici che mi spiegavano le strade, le piazze, perché quel punto era particolarmente pericoloso e è stata un'avventura. E da un punto di vista professionale e personale è stato certamente, ho quasi potuto dirlo, bellissimo, ma certamente dal punto di vista storico e politico ha segnato una pagina, molto molto buia che avrebbe avuto ripercussioni per tutti i nostri 20 anni che abbiamo visto successivamente.
1: Senti, l'ultima battuta prima di lasciarti andare, in 30 secondi, dicevamo, a noi interessa anche molto la parte giornalistica, no? Naturalmente per mille motivi. Ilaria anche oggi mi ha raccontato, ma negli anni, ma insomma nel tempo, anche le difficoltà che si avevano, perché oggi insomma basta una scheda in uno zainetto, in un telefonino e vai in diretta live, bastando schiacciare un pulsante. All'epoca non era così, c'erano già i telefoni cellulari, per carità, quello sì, quindi ti permettevano di essere in diretta, ma le immagini dovevano essere portate fisicamente in un posto, in un punto che poi dava il segnale. Vi raccontava oggi Ilaria che appunto grazie all'editore era stato fatto non solo nella sede questa possibilità naturalmente di trasmettere le immagini, ma anche a Corte Lambruschini che c'era un ufficio decentrato, diciamo così, dove si poteva portare più facilmente, non essendo nella zona rossa, le immagini, soprattutto della zona della foce, e
2: Ma
1: quindi.
2: se lo ricorderà Gianluca che cosa ha significato questo, perché noi che eravamo in conduzione, ovviamente ci alternavamo nella conduzione, poi ci collegavamo con Elisabetta, con Davide, con i giornalisti che erano sul campo a girare con le telecamere a spalla le immagini per strada, che poi correvano e andavano al

0: punto di emissione in Corte Lambruschini per fare in modo che quelle immagini che avevano su cassetta diventassero immagini in onda. E quello che io ho detto oggi, ci terrei a ribadirlo qui, è che tante emittenti, tutte avevano tante telecamere in giro per Genova, ma nessuno aveva organizzato un meccanismo che poi noi abbiamo scoperto e collaudato in onda facendolo, per cui le cassette arrivavano al punto di transito, che era appunto nella zona di Corte Lambruschini, così potevano andare in onda, tutti avevano cassette piene di immagini che non sono mai andate in onda le altre emittenti. La nostra chiave e la nostra soluzione è stata trovare quel transito, volerlo, cercarlo, perché avevamo capito che se ci fossero stati degli scontri nella zona di Piazza Paolo Danovi, di Corso Buenos Aires, noi non avremmo avuto copertura, perché da quassù non si vede quella zona perché è coperta dai palazzi. Quindi abbiamo attivato questo transito. E che cosa succedeva? Che in diretta andavi con la telecamera dall'alto che riprendeva tutte le immagini in diretta, ma le immagini che ci arrivavano da loro, da Elisabetta, da Davide, erano in differita, di pochi minuti, di pochissimi minuti.
1: Ma loro sono stati bravissimi. Diventavano vere commentando, loro li commentavano.
0: Perché noi li chiamavamo al telefono, perché esatto, i cellulari c'erano, e loro al telefono cellulare ci raccontavano esattamente diretta, quello che avevano visto, e c'era una piccola discrasia tra la loro voce che raccontava e le immagini, che però noi sapevamo,
1: Davide,
0: ma siamo andati in maniera spontanea a fare,
1: perché voglio intervenire tutti con le tue parole,
2: Elisabetta. No, velocemente, Matteo, proprio per commentare questo, dicevo che erano in differita di pochissimo, proprio perché eravamo lì sotto con i cameraman o comunque i tecnici, salivamo su a Corte Lambruschini, il tempo di fare un trasferimento. Oggi nel 2026 parlare di cassette, Ilaria, di nuovo fa così pensare a un'epoca molto molto molto lontana. Oggi sappiamo tutti gli strumenti che
1: Elisabetta?
2: Ci sono. Confermo. Neanche più fisici.
3: Confermo quello che dice Ilaria, queste corse a portare le cassette, poi il tentativo in onda comunque di sapere che stavi commentando quelle immagini, era un senso comunque, di medesimazione in
1: Gianluca?
0: Davide si ricorderà che cercavamo in onda di far capire che cosa stavamo trasmettendo,
3: esatto,
0: a voi.
1: Gianluca?
0: Dovevate vedere.
4: Sì, una considerazione che sì, al di là del dato tecnico, che comunque, cioè, da certi punti di vista siamo stati modernissimi, ma anche antichi, perché appunto eravamo molto anni 90 con il commento, certo, radiofonico di fatto, perché poi appunto c'era questa difficoltà monumentale fra la discrasia, appunto, di cui parlava Ilaria, fra le immagini che venivano trasmesse e il nostro commento, e soprattutto il nostro commento sulla telecamera fissa che appunto inquadrava queste immagini drammatiche, fra l'altro del fumo che si alzava nero o bianco a seconda di quello che stava succedendo. Quello che secondo me ha segnato una vera e propria cesura rispetto al passato, oltre al dato tecnico che è stato importante, ricordo Alex con cui discutevamo ogni volta come piazzare, come fare arrivare appunto il più presto possibile il materiale, è stato il linguaggio. Il linguaggio dell'immediatezza, della diretta, la diretta continua, che era in parte mutuato dai grandi player internazionali, la CNN già c'era, però noi fummo i primi davvero a restituire immediatamente quello che succedeva in tempo reale senza limiti. Perché ricordiamo, c'erano i collegamenti in diretta anche alla Rai e a Mediaset, ma non avevano questa durata spropositata che avevamo noi. Noi dovevamo reggere la diretta per mezz'ore, Ilaria e io ci alternavamo per turni massacranti di diretta, e quello che cambiò fu esattamente questo. Qualche cosa che poi è stato esattamente, ha ricalcato anche il vostro percorso e anche il mio percorso professionale, no? Il primo canale è diventato un canale All News, il mio percorso mi ha portato poi in un canale All News, quello è stato il periodo d'oro dell'All News, e diciamo il primo canale, noi veniamo da Stream News noi romani, quindi per certi aspetti ci provavamo a fare All News, ma non l'avevamo fatto davvero 24 ore di seguito. Ecco, quello fu davvero un cambiamento di registro significativo e storico.
1: È vero, assolutamente. Insomma, però, oggi, come dicevi tu, giustamente.
4: Non a caso riuscimmo a dare il bianco a Rai Mediaset, su cui si potrebbe anche discutere a lungo sulla volontà politica di trasmettere un commentario sul sushi o uno sui cigni. Però è anche vero che noi eravamo in onda sempre, loro avevano semplicemente i buchi informativi, e questo fece l'enorme differenza.
1: E quello che oggi, come dicevi te, Gianluca, è oggi ancora primo canale, dopo 25 anni da quel giorno, un All News in onda, non dico tutto il giorno, ma quasi, ci sono certe volte, Carla Elisabetta e Dario, che siete ancora con me, quante dirette facciamo non

0: solo ovviamente per il Maltempo, sì, ma insomma per tutto, e quindi insomma Primo Canale è rimasta una televisione di servizio con l'All News. Sì. Grazie Gianluca per essere stato con noi.
1: Se posso dire una cosa, è che grazie a un sindaco di una grandissima responsabilità e maturità politica, con delle profondissime radici culturali, che fu Beppe Perico, il G8 rimase a Genova, perché io qua la delibera di maggio, a maggio il G8 doveva essere trasferito a Milano, perché non c'era, secondo la Presidenza del Consiglio, la sicurezza per alloggiare i capi di Stato, vero, i giornalisti, le delegazioni. E lì devo dire, ci sono i verbali con Perico e la mia persona, eravamo riusciti a convincere la Presidenza del Consiglio di mantenere il G8 a Genova, perché Perico e anch'io genovese non volevamo perdere le centinaia di miliardi, c'era ancora l'euro, di finanziamenti che servivano per rimettere a nuovo la stazione marittima che era fatiscente, rifare caricamento e tutta una serie di altri lavori di illuminazione di tutta Corsa Italia.
0: Allora andiamo a sentire un frammento prima di andare da Dario Vassallo, volevi, sì, dire una cosa?
2: No, volevo raccontare un aneddoto, ma lo possiamo anche fare dopo.
0: Allora facciamo così, sentiamo quella famosa telefonata del sindaco Perico, che in qualche modo anche quella entrò nella storia.
3: Un ospite importante al telefono, direi che come TV di servizio abbiamo bisogno delle parole, ovviamente in questo momento particolarmente duro, difficile per Genova, del sindaco proprio di Genova, Giuseppe Perico, che è in collegamento telefonico. Buonasera signor sindaco.
4: Buonasera.
3: Buonasera, sindaco, un commento non glielo chiedo, io le chiedo innanzitutto...
4: Sono qui in Piazza Dante, dove, sì, sto cercando di convincere i dimostranti a ritornarsene via, perché sono questi dimostranti pacifici, in modo tale che la polizia possa...
3: Signor sindaco,
4: seguire...
3: tanto la stiamo vedendo con le nostre telecamere mentre lei sta parlando.
4: Dicendo, perché la polizia possa più liberamente andare a inseguire e a perseguire quelle bande di razziatori che sono in giro per la città.
3: Ecco, l'invito ai genovesi qual è in questo momento? Perché molti genovesi stanno alla finestra a vedere uno spettacolo che non è uno spettacolo, è un disastro.
4: È uno spettacolo orribile, speriamo che cessi presto. Se cominciano quelli che sono la maggior parte dei manifestanti, che sono persone pacifiche, incominciano chiaramente a dissociarsi, come mi auguro che succeda tra poco qui in Piazza Dante, certamente si potranno isolare i violenti.
3: Ecco, lei sta chiedendo quindi al gruppo del GSF, tanto per dire la parte meno violenta, chiaramente la parte più pacifica del corteo, quella che ha sfilato ieri,
4: di rinunciare
3: a questa sedia,
4: di ritirarsi, in maniera tale che quelli che stanno facendo dei disastri possano eventualmente essere logicamente perseguiti.
0: Dario Vassallo, il tuo aneddoto, e poi saluto anche Luca Russo. Ciao Luca, ben trovato.
5: Buonasera, buonasera a te Matteo, buonasera telespettatori.
0: Allora, prima l'aneddoto di Vassallo.
2: Una cosa, tanto per sottolineare ancora una volta quella che è stata l'importanza di Primo Canale e l'eco che quello che abbiamo fatto in tutta Italia. A settembre, pochi giorni dopo il crollo delle torri, perché nel 2001 c'è stato anche il crollo delle torri, a Genova c'era un famoso regista che è Mario Martone, il regista napoletano che vive a Roma, e io ero andato lì a chiedergli un'intervista e mi sono avvicinato dicendo molto timidamente: guardi, sono un giornalista di Primo Canale, una televisione di Genova. E lui mi ha risposto: è Primo Canale, la fama di Primo Canale è stata sovvertita solo da Al Jazeera, prima di Al Jazeera c'era solo Primo Canale, mi ha detto, tanto per...
0: L'autista di Bush cosa guardava sullo schermo?
6: Primo Canale.
0: Mentre aspettava il presidente. Pensa un po'.
6: È andata così.
0: Luca Russo, allora, ben trovato intanto. Ora, anche tu avrai sentito lo stacco iniziale della trasmissione, anche quello che è appunto dopo gli stacchi pubblicitari, vedi sicuramente lo sfondo dello studio, che è uguale, identico a quello di 25 anni fa.
5: Fa una certa impressione sicuramente a vedere che insomma si torna a parlare di un evento particolare. Io ho letto in questi giorni che addirittura qualcuno ha detto che non si doveva tenere a Genova, ma perché Genova è una città inadeguata. Allora, se la inadeguatezza di Genova era legata al fatto che in altre città non sarebbe successo quel che è successo a Genova, beh, io non lo credo, perché come testimonia la storia di questi ultimi 25 anni, fatti come quelli di Genova, con altre dimensioni, con altre conseguenze, a volte peggiori, a volte per fortuna migliori, sono accadute anche al popolo. Io credo che invece il fatto di avere ottenuto questo vertice a Genova sia stato un aspetto sicuramente istituzionale.

0: totalmente positivo.
1: Grazie.
0: Poi è evidente che è successo quello che è successo e noi lo abbiamo raccontato, direi, in modo puntuale e capillare grazie al lavoro straordinario di una squadra, con Ilaria, con Dario, con Giovanni, con Davide, insomma con chi allora c'era e ora magari appunto svolge un altro ruolo, ma ricorda con grande spessore e intensità quei giorni di una grande squadra. Ora vedete, io sono qua con una tuta di una squadra di calcio perché appunto adesso ricopro il ruolo di responsabile di comunicazione del Genoa, ma anche allora era una grande squadra perché ciascuno sapeva cosa doveva fare, sapeva come muoversi e in qualche modo aveva anche quel briciolo un po' di non dico sfrontatezza, neanche spericolatezza, ma anche di coraggio, perché stare in certi luoghi, penso anche a Elisabetta Biancalani, stare in certi luoghi necessitava anche di una dose di coraggio oltre che di voglia di raccontare.
2: Ecco Luca, scusa, mentre parli mi viene in mente una cosa, ma coinvolgo anche un po' tutti. Io stesso, beh, non ero a Primo Canale, ma comunque lavoravo già a Corriere Mercantile, ero di vedetta all'ospedale San Martino per vedere quello che ovviamente è un ruolo marginale rispetto a tutto, però da ragazzino facevo quello, aspettavo i feriti che arrivavano al San Martino. Però eravamo tutti ragazzi, cioè adesso dopo 25 anni siamo ancora tutti giovani più o meno.
1: Sì. Perché ti giri da me?
3: No, si girava da me.
1: Attenzione, stavo girando un po'.
2: Non giravo da nessuno, cercavo un conforto, cercavo solo un conforto.
3: Girava da me.
2: Però voglio dire, era una redazione giovane, ma tanti giornalisti, anche i miei colleghi che all'epoca lavoravano a Mercantile, ma in altri giornali, siamo ancora tutti giovani oggi. Cioè cosa significa? Oggi non so se sia impensabile con le redazioni di oggi poter fare quel lavoro lì. Eravamo già tutti a 25, 27, 26, 28 anni, però già pronti per una cosa del genere. Poi è vero che quando ci si trova dentro si fa qualcosa che si va magari anche oltre, però non dico vecchio cronista perché ancora no, però da cronista dico e coinvolgo anche Luca e Davide, insomma eravamo tutti giovani e già pronti per fare un lavoro difficile come quello del cronista. Davide?
4: Io posso dirti che ci siamo scoperti pronti, perché fino a quel momento, io avevo 27 anni, noi facevamo un telegiornale, facevamo i nostri servizi, certo c'era qualche servizio un po' più, come dire, di cronaca interessante rispetto ad altri, ma trovarsi a raccontare, a vivere per strada quello che succedeva in quel momento al G8, beh sì, per quanto ci fossimo preparati, ripeto, non era quello che immaginavamo, per cui ci siamo scoperti pronti. La passione per il giornalismo, lo spirito che io credo ogni giornalista abbia, forse un po' anche innato nella curiosità, nel voler raccontare, anche nello spingersi un po' oltre, ci ha portati a fare quel lavoro che molti dei nostri telespettatori di oggi ricorderanno e che stiamo rivedendo. Ricordo proprio con Elisabetta e con Luca, ma soprattutto con Elisabetta, ci sentivamo perché eravamo in due punti magari vicini, ma al tempo stesso per non sovrapporci, ma ci raccontavamo anche in quei momenti dove sei tu, dove sei, dove ci spostiamo, mettiamoci in sicurezza. Ecco, non era semplice, possiamo anche dirlo, avevamo paura, respiravamo lacrimogeni, ci sono stati momenti difficili. Io, nonostante fosse la fine di luglio e facessi
2: guarda cosa caldo, ti faccio vedere, guarda cosa ha portato Elisabetta questa sera. Un limone di 25 anni.
5: Esatto,
2: fa.
5: L'ho trovato nella borsa del G8 e questo qua è un limone che usavamo per diciamo mitigare gli effetti dei lacrimogeni o dei fumogeni, perché si diceva che è vero, Davide, che
4: sì,
5: si diceva che con il limone
4: anche quello, Betta.
2: Beh, intanto vedere un limone di 25 anni, insomma, non è proprio una cosa che se qualcuno vuole toccarlo
4: bene.
2: Questo è un limone che ha 25 anni, questo anche
5: e posso
2: della scienza, della scienza e della storia.
4: Un aneddoto, scusa, che ho raccontato altre volte, ma che rende onore anche a un collega che è stato tuo collega, Matteo, al Mercantile, collega degli altri a Primo Canale, Michele Varì, che mi ha trovato per strada a respirare in maniera difficile in quei momenti. Io non sapevo per nulla, l'ho scoperto lì, l'effetto del limone, e lui ne aveva, da cronista di razza sicuramente, solo perché aveva qualche anno in più, qualcuno, e me lo diede. Per quello io dico, ci siamo trovati e scoperti pronti, perché forse fino a mezz'ora prima non l'eravamo,
2: Luca?
4: Però ci siamo adeguati.
2: Luca?
1: Non era pronta Genova, del resto, con quello che è accaduto.
4: Neanche.
1: Non erano pronti gli altri, probabilmente.

0: Ma non credo sarebbe stata pronta nessuna città, io credo, perché comunque quello che è successo forse doveva succedere lì o altrove, ma non ci addentriamo in analisi troppo particolari.
1: No, detto questa questo, sera la politica, la politica la lasciamo fuori, facciamo solo sì, cronaca sì. Di quello che è stata la cronaca.
0: Assolutamente, sicuramente in noi c'era quella vocazione, la sentivamo, in noi c'era quella dote probabilmente di poter raccontare in un certo modo come abbiamo fatto quello che è successo, però ci siamo misurati sul campo, dal limone prestato da un collega caduto anche a me nella zona di Piazza Giusti a appunto il trovare rifugio, riparo in una certa situazione. Di fatto abbiamo vissuto una scena da guerra, da guerriglia, e quindi nessuno di noi probabilmente fino a quel momento dal vivo e diciamo come coprotagonista aveva vissuto una situazione del genere. L'abbiamo vissuta nel 2001 con il G8 e da lì poi però ecco mi piace sottolineare anche una cosa, da lì è nato anche un modo di fare informazione diverso per quanto riguarda anche Primo Canale, per quanto riguarda quella squadra con quel gruppo di giornalisti, tanto che poi si sono raccontati altri fatti sicuramente di altre dimensioni rispetto a quello, però da lì è nata una consapevolezza che si poteva fare un'informazione in un certo modo, lo si poteva raccontare con un certo tono, lo si poteva documentare anche in un certo modo. Ora sorrido, ma oggi quante TV nazionali usano il telefonino per fare i collegamenti? Noi là usavamo la telecamerina, io mi ricordo anche la staffetta e gli scooter, mi ricordo Davide con lo scooter, avevo usato anch'io lo scooter per portare la mini DV che allora era il piccolo nastro, perché oggi se parli a un ragazzo di nastri quasi sorride, ti guarda come se fossi un boomer, però c'erano i nastri, c'erano le famose BVU, poi c'erano le beta che erano un po' più piccole e poi c'erano le mini DV piccoline che erano quelle che usavamo con Davide a far staffetta, a portare appunto il nastro con il registrato e farlo sembrare quasi diretta, perché accanto alla nostra voce che arrivava sì in diretta grazie al telefono c'erano poi questi piccoli nastri che andavamo a portare nel luogo di cosiddetto transito, e lì ovviamente
2: l'abbiamo raccontato Luca, insomma. Questo l'abbiamo raccontato, ma io scusami, quando tu hai specificato giustamente, in un'altra città sarebbe stato lo stesso, io ho detto Genova perché il G8 non l'abbiamo raccontato a Genova, ma quello che significa, che volevo dire io, è che ci siamo trovati pronti a raccontare un sistema che non era pronto.
1: Questo sicuro. Certo. Luca, prima di salutarti, Luca, dobbiamo chiudere, ti faccio ovviamente anche a te vedere uno dei tanti frammenti che abbiamo recuperato, che tanto stiamo facendo vedere anche in questi giorni per intero, però un piccolo frammento naturalmente di un Luca Russo giovanissimo. Ciao Luca, buona serata e buon lavoro.
0: Buona serata, che nostra gira, viva!
2: Ciao Luca! Ciao! Ciao. Viva la squadra!
3: Ieri vi avevamo documentato la posa dei primi New Jersey in città, oggi c'è la posa delle prime cancellate, questa per esempio è alta addirittura 5 metri, è una cancellata che è stata posta proprio di fronte al Palazzo Ducale, cioè in salita a Pollaioli, una delle tante che è comparsa attorno alla zona rossa e che dalle 7 di mercoledì mattina sarà chiusa, e dunque questo portone che ora è spalancato sarà chiuso e sarà presidiato dalle forze dell'ordine, e per passare, oltrepassare questa zona bisognerà esibire un pass. Ma c'è una particolarità che riguarda questa cancellata, questa di salita a Pollaioli, ed è la protezione in alto, una protezione che solitamente viene fatta in esterno, invece in questo caso è fatta internamente, forse si è detto per proteggere le forze dell'ordine dal lancio degli oggetti, in questo caso comunque forse il piano per scavalcare potrebbe essere più facile per i contestatori dal momento che è in obliquo verso Palazzo Ducale e non verso la zona gialla, comunque la zona non off limits.
4: Andata da Conad. Oh, devi andare da Conad, Nan, fidati, da Conad, vai da Conad.
5: Vieni da Conad, perché conviene. Fino al 29 luglio, shampoo e balsamo Ultra Dolce Garnier, vari tipi e grammature, due pezzi a 2,90 €. Solo da Conad, sempre il meglio, al miglior prezzo.
6: Se siete liguri o vivete in Liguria, vi aspettiamo qui da noi. E sapete perché?
7: Perché conviene.

0: Elisabetta, insomma, stiamo piano piano
1: sì.
0: facendo vedere un po' tutto e soprattutto cercando di tirarvi fuori un po' quello che
1: esatto.
0: avevate vissuto 25 anni fa. Tu hai, oltre il limone,
1: hai oltre
0: anche
1: limone,
0: il blocchetto originale esatto. di 25 anni fa, tra l'altro mantenuto perfettamente.
1: Veramente,
0: il pass.
1: Il pass che usavamo proprio per distinguerci rispetto ai manifestanti e soprattutto la pettorina con scritto press.
0: Falla, pure, falla vedere.
1: Che aspetta, ci consentiva di evitare appunto di essere confusi con i manifestanti.
0: Qui cade tutto in diretta, benissimo.
1: Si poteva andare a nascondersi dietro la polizia nei momenti di scontro perché erano veramente tantissimi.
0: Poi tra i tuoi cimeli abbiamo anche...
1: Tra i miei cimeli c'è una sorta di diario che io ho scritto quando quell'estate la TV peraltro chiuso un paio di settimane, una cosa storica perché poi non l'ha mai più fatto dopo quello sforzo. Io andai a Santo Stefano d'Aveto in vacanza e scrissi un diario per non dimenticare perché ho la memoria molto... molto labile. E prima parlava Davide della paura, anche Luca, che si aveva. Leggo due righe. Salgo sul ponte vicino a Brignoli e sopra la ferrovia. È guerra, punto esclamativo. In via Tolemaide, in fondo a Corso Gastaldi, vedo auto e bidoni in fiamme, ombre nere che corrono e distruggono, la gente in piedi dalle ringhiere del ponte a guardare. Che ansia, che paura. Voglio avvertire la TV che non ho più scheda. Sul telefono si parlava anche dei diversi metodi di comunicazione. Chiedo a una ragazza se mi fa fare il numero verde. Ok, li avverto di chiamarmi loro. Non so proprio cosa fare. Temporeggio, ho paura ad avvicinarmi al casino. Mi chiama Davide Lentini, mi dice di andargli incontro. Proprio là, verso le auto che bruciano, perché lui è lì vicino. Ok, gli dico, ma una fifa, punto esclamativo, questo non glielo dico. Mi spingo quindi in via Tolemaide, ci incontriamo. Torniamo verso Brignole e io ho sempre paura. Non so cosa ci faranno, non capisco se ci faranno qualcosa. Questo per rendere
0: l'idea. Questo l'hai scritto quando?
1: L'ho scritto nell'agosto del 2001. Quindi dopo il G8, quando sono andata in ferie, visto che io amo molto scrivere, ho scritto una sessantina di pagine perché volevo mettere per iscritto.
0: Sì. Potresti arrivare a 100 e fare un libro. Tanto ti rimetto questo. Che
1: il pass, era un po' più giovane, come tu hai fatto notare più volte ormai dall'inizio.
0: C'è ancora Davide con noi, ancora collegato. Dario...
2: Perché quel pass, Matteo, anche io lo avevo, non portavo la pettorina perché...
0: Devo cercarlo anch'io, però...
2: Ritenevo fosse troppo pericoloso girare con quella pettorina perché c'era il rischio che alcuni manifestanti, sappiamo che anche alcuni cameraman nostri sono stati presi di mira all'epoca, vennero colpiti proprio perché portavano una telecamera, noi stessi ogni tanto avevamo la telecamerina. E quel pass io uscivo, nonostante fosse caldo, perché eravamo appunto alla fine di luglio, con un gilet e il pass lo nascondevo quando mi trovavo in mezzo a manifestanti, lo tiravo fuori da questo gilet quando ero in mezzo alla polizia, proprio per evitare di prendere le botte dall'una o dall'altra parte.
3: Beh, capite che è un cortocircuito totale, sì. Quando uno che ha un pass da un giornalista deve nascondere e far vedere che non lo è perché altrimenti
2: oggi,
3: non è tutelato.
2: Quando dicevo che ci eravamo trovati pronti, erano piccoli escamotage perché ci eravamo resi conto che in mezzo ai manifestanti i giornalisti non erano ben visti.
0: Beh, ancora oggi assolutamente.
2: In mezzo alla polizia potevano scambiarti per un faccino roso e quindi tiravo fuori il pass.
1: Esatto.
0: Dario, tu hai vissuto la televisione di 25 anni fa e la televisione di oggi, Primo Canale edizione 2026. Abbiamo parlato prima con Luca, con Davide, con Ilaria, Elisabetta e tutti gli altri, di come, anche con Gianluca, ci ha spiegato come, lo sappiamo perfettamente, però come da quell'anno Primo Canale, che insomma è una televisione importante anche a livello nazionale, e tutti riconoscono il ruolo dell'All News, nata in quei giorni ma ancora oggi portata avanti, non tutte le televisioni, anzi le locali pochissime riescono ad andare in onda così tante ore, riescono ad essere così presenti su ogni fatto di cronaca. Questa è la forza di una televisione che appunto oggi tu sai che c'è un fatto qualsiasi, accedi Primo Canale e sai che Primo Canale c'è.
4: Indubbiamente quello per la nostra televisione, dico nostra perché la sento in qualche modo mia, sono qui, mi ha chiamato Ilaria,

0: perché lavoravamo insieme al giornale, quindi mi conosceva, mi ha voluto qua. Io sono qui tranne un paio d'anni, dal 1999, quindi la maggior parte della mia carriera l'ho vissuta qui dentro. Quello è stato per la nostra televisione proprio un punto di svolta. Si è capito, il nostro editore, proprio tutti noi, che la televisione poteva essere qualcosa di diverso. Io mi ricordo le critiche e i volti, diciamo così, dubbiosi, di molti colleghi, soprattutto di altre televisioni, quando decidemmo, l'editore decise di rinunciare alle pubblicità, alle televendite. Allora, i pomeriggi di solito erano, diciamo così, qualche televisione lo fa ancora adesso, erano dedicate alle televendite che permettevano da un lato di non avere problemi diciamo così, di produzione, di
1: Palinsesto.
0: palinsesto, e dall'altro gli facevano guadagnare dei soldi. Cioè, dopo questo si decise di interrompere completamente, di creare una all news. E dimostrammo che si poteva fare anche senza essere
2: Un po' di
0: i
2: orgoglio,
0: 40 che
2: quello che sono
0: eravamo
2: riuscita a fare, ma non
0: durante
2: perché
0: il
2: me lo
0: G8, perché poi
2: riconosco.
0: siamo ritornati e eravamo più o meno una decina di colleghi, un po' a Genova, poi si
2: Sì,
0: aprirono.
2: i rinforzi se n'erano
0: I
2: andati,
0: rinforzi se ne
2: appunto.
0: erano andati, poi vennero aperte le redazioni nel Tiguglio, poi a Spezia, anche a
2: Savona.
0: Savona, Imperia, e di lì si capì che potevamo essere una televisione. E quella siamo rimasti, perché ancora adesso, credo che i nostri telespettatori lo possono vedere, ogni qualvolta c'è qualcosa che merita di essere seguito. Primo canale c'è, insomma, è una sorta di appoggio, quello che si dice servizio pubblico. Ecco, il servizio pubblico, credo, della nostra regione siamo noi.
1: Ed è anche.
2: Senza canone.
0: Senza canone,
3: Posso dire
0: sì.
3: una cosa? Io abito a New York da 10 anni e ogni giorno per sapere le notizie di Genova apro Primo Canale e leggo tutto.
2: Il
3: Siete
2: streaming, il sito, tutto.
3: meravigliosi, veramente,
1: Ed
3: ed è
1: è
3: un
1: una
3: onore
1: responsabilità, vero
3: per me.
1: Elisabetta? Perché comunque lo sappiamo, anche noi che ci lavoriamo tutti i giorni, cosa significa anche quando c'è un fatto, ci
2: Certo.
1: chiediamo subito, è la diretta o non è la diretta? La prima cosa, dalla
2: Veramente.
1: coda in autostrada a qualsiasi cosa, bisogna
2: Esatto.
1: subito andare lì e poi da lì decidere se andare in diretta oppure no.
2: Ed è
1: Ed
2: per
1: è.
2: quello che il G8 veramente è stato il punto di svolta, cioè da quel momento l'editore ha capito veramente quanto sia potente l'andare in diretta per eventi che non hanno certo quella caratura, ma che attaccano il pubblico ancora alla televisione, oltre che allo streaming, perché oggi si
1: Certo.
2: può vedere col sito da qualsiasi parte, tantissima gente ci segue anche in quel modo.
1: Ilaria, volevo dire una cosa, poi.
3: No, ma un piccolo aneddoto personale, ma credo che insomma sia anche un po' la chiusura di un cerchio, perché io poi dopo il G8 e dopo quelle 2 settimane di
2: È
3: ferie
2: vero, te lo ricordi,
3: anomale,
2: te lo ricordi.
3: ho continuato ancora sì, quasi un anno a lavorare qui, a fare il direttore qui, poi sono andata porta a porta, insomma, poi la vita ha portato ad altro, peraltro lavorare stranamente, no? Sarà una coincidenza in un all news, ma, e poi a tornare qui tanto da un altro punto di vista e con un altro ruolo. Però io devo dirvi che la mattina del 14 agosto, quando ero a casa mia e si sente la sopraelevata da casa mia, e ho sentito la quinta ambulanza passare, io sono corsa ad accendere Primo Canale, ovviamente per affetto per Primo Canale, ma anche per la certezza che se qualcosa
2: Era
3: fosse
2: successo.
3: accaduto a Genova quella mattina, Primo Canale c'era. E io la notizia del crollo di Ponte Morandi l'ho appresa dalla vostra breaking
4: Non lo
3: news. Io
4: so,
3: non lavoravo più a Primo Canale, l'ho appresa dalla breaking news, crollato Ponte Morandi, e dall'audio. Scusate, ma mi vengono i brividi perché quello che abbiamo vissuto nel G8, io poi l'ho vissuto quella mattina, ed era Luca Russo che stava dando la notizia che era appena passato lì vicino al ponte. E quando io ho sentito che era Luca a darla, ho capito che era vera. Per qualche istante ho sperato che non, lo fo che non fosse, che di aver capito male quello che
1: Certo,
3: vedevo scritto sulla
1: assolutamente.
3: breaking news. Quando ho sentito Luca Russo al telefono con quello che abbiamo vissuto tutti insieme, ho
2: Vabbè, ma
3: capito
1: sì. E questa è la
3: che.
1: questione anche di un'affidabilità, no? Di
3: E
1: una.
3: però c'eravate, c'era Primo Canale, l'ha data Primo Canale con tutto quello che poi ha raccontato ancora pochi giorni fa con la sentenza, con tutto quello che
1: Assolutamente. Ilaria, hai citato Porta a Porta, allora vi faccio sentire anche un frammento di Bruno Vespa.
4: E credo che se domani vedremo le immagini e se

0: esemplari fino a questo momento di oggi, gli antiglobalizzatori avranno avuto successo. Per arrivare qua ho fatto un rapido sopralluogo nella zona rossa, sfondarla mi pare oggettivamente molto complicato, a meno di un corpo a corpo che sarebbe ragionevolmente perdente per i manifestanti, ma che sarebbe sicuramente molto cruento. A chi giova il sangue? Io credo a nessuno, credo che le immagini che abbiamo visto finora siano la risposta migliore. Esiste una fascia importante di popolazione internazionale che non approva la politica della globalizzazione, anche se curiosamente la globalizzazione sta portando lavoro proprio nel terzo mondo, togliendola al primo, non perché siano tutti buoni quelli delle multinazionali, perché lì costa meno, no? La biglietteria della Swissair, l'amministrazione della Swissair è gestita dai tecnici indiani, perché il lavoro in India costa molto meno che in Svizzera, quindi la globalizzazione porta del lavoro via internet anche nei paesi che invece fino a ieri stavano alla fame. Ma onestamente protestare, ricordare la povertà, tirare fuori più soldi per la lotta all'AIDS, si fa come stiamo vedendo in questo momento, alle 7:10 di giovedì, poi non so alle 7:10 che cosa succederà. Questo è la cosa che dovrebbe succedere. Se uno tenta di sfondare la zona rossa, non lo so, si fa soltanto del male, credo, e fa del male proprio invece a chi manifesta pacificamente.
1: E allora questa era la previsione di Bruno Vespa, che appunto auspicava in qualche modo che non succedesse poi nulla. Niente, e poi insomma causa, dividendo anche, come ha detto Ilaria prima, no? Le due anime della protesta.
2: Dico come mi tremavano le gambe a intervistare Bruno Vespa, cioè, a quell'età che era arrivato in studio. E noi l'avevamo invitato perché teoricamente avrebbero potuto fare porta a porta da questo studio, poi siccome era zona gialla e non zona rossa non avevano poi più permesso, e quindi si era creato un link, un legame con la sua produzione, per cui poi lui era venuto ospite improvvisato. E devo dire che insomma
1: Davide, vuole dire ancora qualcosa?
3: Sì, visto che siamo in diretta, proprio essere collegati con la stretta attualità, qualcosa che ahimè fa male dopo quello che abbiamo rivissuto oggi del G8 di 25 anni fa. Ci sono notizie che arrivano da Bologna per la manifestazione di quell'uomo morto, Fakir, ammanettato. Una manifestazione che doveva essere pacifica si è trasformata invece, e leggo testualmente adesso dai vari siti, in un lancio di bombe carta e di bottiglie Molotov, con la polizia che ha caricato un gruppo di antagonisti. La storia, ahimè, che si ripete in forme e città diverse, però abbiamo imparato poco.
1: Assolutamente. Grazie a Davide Lentini, a presto allora, ti aspettiamo a Genova quando passi di qui naturalmente.
2: Beh, se posso, visto che Davide c'è ancora, non solo abbiamo imparato poco, ma nel provare a dare anche in queste ore una lettura soltanto unilaterale di quello che è stato il G8, mentre senza credo che noi in questa serata stiamo dimostrando quante anime ha avuto, quante immagini ha avuto di tanto tipo. Questo G8 è stato la devastazione del saccheggio di Genova, poi c'è stato il momento drammatico di Piazza Limonde, la morte di Carlo Giuliani con un Placanica che spara, ma poi si capisce, e lo dicono i processi, che era legittima difesa. Poi c'è stato il terribile eruzione alla Diaz, le violenze della Diaz di Bolzaneto, ma è sfaccettato questo G8. Dare un titolo o una interpretazione o un dibattito soltanto unilaterale non fa
3: non
2: rispetta la storia, ecco, e credo che se c'è una cosa che questo G8 ha insegnato è che con la violenza non si è andati da nessuna parte. Quella fisica allora, quella verbale oggi, che purtroppo ancora ascoltiamo, e adesso giustamente, come ci stai dicendo, i fatti che stanno accadendo poco lontano da qua, quella lezione io spero che prima o poi si impari.
4: Sì, però va detto anche che il 2001 era l'anno in cui ci si aspettava qualcosa di catastrofico, e non dimentichiamo cosa successe a settembre, è l'anno dell'abbattimento delle Twin Towers, che era a New York a settembre, cioè era un anno.
2: Ma tra l'altro c'era stata un'informativa che un giornalista del Secolo aveva scritto del tentativo di Bin Laden di colpire qua, sì. L'avevano preso tutti per un qualche cosa,
4: no.
2: E poi un fondo, non dico di verità su Genova, assolutamente allora, non lo sappiamo, ma di scenario
4: allora,
2: globale.
4: Questo lo posso dire perché ormai è uscito, noi come struttura di missione avevamo le informative dei servizi, sì che dell'ordine pubblico si occupava il Ministero dell'Interno, però noi eravamo a contatto. Il porto era stato chiuso perché c'erano tutte le reti metalliche, avevano paura dei piccoli siluri che potessero affondare o colpire la nave con tutti i capi di Stato, e c'erano anche i delfini, e attenzione a non dire agli ambientalisti, perché i delfini sono più sensibili alla ricerca delle bombe. Patriot e antipatriot all'aeroporto di Genova, quindi quelle minacce erano arrivate, assolutamente sì, e si sono poi manifestate purtroppo.

0: purtroppo con la tragica morte di 3.000 persone, non uno, 3.000 persone che erano andate in ufficio come ogni altro giorno con l'abbattimento delle Torri Gemelle.
1: Allora, è andata via senza salutare, no, colpa mia ovviamente che non l'ho fatto, Elisabetta Biancalani, Simona Giani ha dato il cambio. Esce Elisabetta Biancalani, entra Simona Giani. Una Simona Giani all'epoca anche lei giovane?
2: Sì, all'epoca, giusto.
1: Non diciamo che ne aveva, perché sennò...
2: No, possiamo dire, all'epoca sì, forse era una delle più vecchie.

0: Buongiorno ai nostri telespettatori, io mi trovo nella sala della Questura di Vita, sala stampa. Qui arriveranno praticamente tutte le informazioni dal centro operativo della Questura di Genova, centro operativo che si trova a qualche piano sopra di noi e al quale assolutamente noi non possiamo accedere per ovvi motivi di sicurezza. In questura facevo i collegamenti dalla questura con la collega Lucia Pescio, ci davamo il cambio e noi facevamo da lì degli interventi per innanzitutto informare la redazione di quella che era un po' la situazione dal punto di vista anche delle forze dell'ordine, quindi noi vedevamo proprio entrare e uscire questi poliziotti che andavano, che affrontavano appunto quello che poi era la strada. Io, se ho un ricordo così che mi viene subito in mente, era sicuramente la paura per i miei colleghi che erano in strada, perché io tutto sommato mi sentivo in una situazione di sicurezza, ero in questura e facevo i collegamenti dalla mattina, molto presto arrivavamo lì, e però io mi ricordo appunto Davide e Elisabetta e i loro collegamenti. E mi ricordo anche i tecnici, e ci fu un tecnico che venne a cercare rifugio proprio da noi in questura, e il nostro editore, che era un po' quello che in qualche modo sosteneva anche moralmente tutta la situazione, mi ricordo che chiamò molto preoccupato, perché questo tecnico era stato picchiato, uno dei nostri tecnici, e quindi insomma si informava come erano le cose. Noi non uscivamo molto dalla questura, se non perché purtroppo in quei giorni, soprattutto nei giorni che hanno preceduto il 20, devo dire, c'erano purtroppo una serie di allarmi bomba, che poi molto spesso erano allarmi in realtà non veritieri, per cui spesso si era chiamate ad uscire magari appunto verso Corte Lambruschini piuttosto che verso la Foce, perché c'era un allarme. E io mi ricordo che uscendo dalla questura vedevo i cingolati nella strada e mi sembrava proprio una situazione di guerra, perché il cingolato ricorda comunque un po' il carro armato, insomma, quindi la nostra città veramente in guerra. E quindi in quei momenti in cui si usciva per la strada e si toccava con mano, io appunto avevo 30 anni, non ero una ragazzina, ma avevo sicuramente molta paura, ma mi ricordo che con Lucia avevamo tanto timore per i nostri colleghi, perché comunque vivevamo lì la situazione che loro vivevano poi nelle strade. Quando successe poi il fatto di Piazza Alimonda, la mattina noi alle 6 eravamo già in questura, un gruppo di poliziotti molto ovviamente spaventati, perché noi avevamo 30 anni ma loro secondo me erano molto più giovani di noi, e un gruppo di poliziotti venne e ci fece vedere in che modo poter evacuare se eventualmente la questura fosse stata presa di mira da qualche manifestante, per cui anche in quella situazione, che doveva essere una situazione di sicurezza, le forze dell'ordine avevano molta paura, perché poi è vero che lì eravamo in questura e quello che era successo.
1: E poi però, scusa, c'è stata la conferenza stampa post Diaz.
0: Certo, dopo sì, anche perché lì io mi ricordo che poi quando tutto sembrava finito, in realtà poi c'è stato anche la situazione. Io mi ricordo che quando finì tutto, e questa è una sensazione che mi sono portata a casa per anni, finalmente riuscì a finire tutto. Oltre alla Diaz, purtroppo poi c'è stato quello che è successo alla caserma, e non so se vi ricordate che voi eravate qua e stavate quasi festeggiando la fine di tutto, no? Io mi ricordo questa situazione, e poi in realtà non era finita.
1: Beh, io mi ricordo questo la sera della Diaz, che noi avevamo sostanzialmente, ci eravamo concessi di chiudere, perché chiudeva a mezzanotte la non stop, noi avevamo una non stop che iniziava sostanzialmente alle 7 del mattino.
2: Sì, tra l'altro è iniziata la domenica prima, noi siamo andati in diretta dalla domenica prima.
1: Però quella sera della Diaz hanno cominciato a suonare i telefoni, il centralino di Primo Canale, ed erano gli abitanti che ci avvisavano del fatto che c'era qualche cosa di anomalo alla Diaz, e quindi ci dicevano venite perché dovete documentare quello che sta accadendo. Quindi abbiamo riaperto la diretta e i colleghi sono ripartiti, io sono andata in diretta, abbiamo raccontato anche la sera della Diaz come era doveroso, e poi c'è stata la conferenza del giorno dopo, le finte Molotov, i processi.
2: Vedevamo un elicottero con un faro, non so se te lo ricordi, sì, in lontananza, poi
1: da qui.

0: Da qui e poi abbiamo capito che cos'era, perché era appunto un elicottero della polizia, dei carabinieri, non lo so, che con un faro illuminava la zona della.
1: Davide, devo dire ancora, ci sei ancora? Pensavo che fossi andato via, non pensavo fossi
2: No,
1: ancora qui.
2: infatti, no, semplicemente
1: No.
2: ricordo quel
1: Stai
2: momento,
1: bene con noi.
2: eravamo arrivati alla fine praticamente di questa difficile settimana e ci eravamo concessi un momento di relax quando, come hanno detto gli altri, correttamente ci hanno avvertito di quello che stava succedendo e oltre all'elicottero bastava affacciarsi per vedere ambulanze, sirene, tutta la zona lì appunto della Diaz illuminata e da lì poi Elisabetta andò sul posto, era di turno lei, ma eravamo tutti lì, anche perché vivevamo praticamente attaccati alla televisione tutti quanti in un albergo, tutte le mattine passavamo la zona rossa, i varchi per rientrare dentro la zona rossa dove si trova la redazione e la sera riuscivamo per andare appunto in albergo. Questa è stata anche una parte, diciamo, di convivenza al di là del lavoro, fuori dal
0: Sì.
2: lavoro, in quei giorni così complicati.
0: Perché in effetti forse non è stato detto finora che l'organizzazione non è stata soltanto un'organizzazione, diciamo così, televisiva, ma è stata un'organizzazione pratica, perché
2: Certo.
0: non si viveva in quei giorni lì, non si dormiva a casa. L'editore
2: Non si
0: aveva
2: dormiva
0: affittato.
2: neanche Dario,
0: Sì,
2: praticamente.
0: aveva
2: Non si dorme. Ma io mi ricordo, infatti,
0: affittato delle
1: dobbiamo
0: camere
1: chiudere.
0: in albergo.
1: Una delle immagini più forti che ho è esattamente quella dei blindati dell'esercito, perché la mattina del 20 luglio, visto che siamo al 20 luglio e ormai è la sera del 20 luglio, quella mattina io ho attraversato via 20 settembre, c'erano i blindati
2: Esatto.
1: dell'esercito e c'erano i container a bloccare l'accesso via 20 settembre, avevano messo i container nella zona della foce e lì si era capito che qualcosa nelle comunicazioni era andato non come doveva andare e che sarebbe stata una giornata complicata come quel 20 luglio è stata nella zona 30
2: del.
1: secondi, Susi De Martini, lei da quei giorni, lei dice più di una volta, l'ho ripetuto questa sera in diverse occasioni, lo diceva anche durante la pubblicità, però Genova è una ferita ancora aperta, resterà aperta per sempre, però ha avuto dei benefici.
3: È una ferita enorme, però ha avuto dei grandi benefici, fra i quali quelli di una stazione marittima nuova che ha dato grandissimo impulso a tutto il settore delle crociere, dei traghetti, ha avuto altri lavori fatti. Ora, fatemi fare un piccolo commento di quello che è stata l'organizzazione. Ci siamo trovati in un vuoto politico perché il Presidente del Consiglio era Giuliano Amato. All'inizio della gestione G8 e il G8 è una struttura della Presidenza del Consiglio. C'erano le elezioni, vinse poi Berlusconi, ma a un mese e mezzo dalla gestione dell'evento. Quindi tutte, diciamo, le nomine che erano state fatte prima, soprattutto mi riferisco alla sicurezza, erano state fatte da Giuliano Amato. Quindi in realtà c'è stato questo vuoto di comunicazione di potere che secondo me ha portato a quella disorganizzazione che ha portato a tutti questi disordini in strada. Mentre noi nella struttura di missione non abbiamo risentito di questo. Perché Giuliano Amato, comunque da uomo intelligente, rendendosi conto dello scenario internazionale, aveva già contatti con Silvio Berlusconi, quindi in realtà che si sapeva avrebbe vinto le elezioni. Quindi in realtà noi avevamo preso tutte le decisioni insieme già allo staff di Silvio Berlusconi, quindi siamo riusciti a portare avanti l'evento per quanto riguardava la dinamica e il successo internazionale. Ricordiamo che G8 era presente anche Putin, Bush appena eletto, quindi il successo internazionale di Genova. Il successo politico dell'Italia è stato enorme, il successo dell'ordine pubblico è stato un disastro, ma secondo il mio umile parere è dovuto a questo vuoto di potere che si era creato quando è un cambiamento di quel tipo epocale.
1: Grazie a Susi De Martini, grazie anche a Simona Gianni per essere stata con noi
3: Grazie.
1: questa sera, un volto che qualcuno ricorderà con piacere e ritrova con piacere dopo qualche anno. Naturalmente con Ilaria Cavo ci si vede spesso, ovviamente, con
3: In
1: Dario
3: un'altra
1: Vassallo tutti i
3: veste,
1: giorni. Con Dario Vassallo
3: termino quella
1: tutti i
3: d'altro,
1: giorni. Grazie a
3: Vanessa.
1: Elisabetta Biancani che è stata con noi questa sera. Davide Lentini ti risaluto ancora una volta, grazie per essere stato con noi.
3: Ciao
2: Voi.
3: Davide,
0: Ciao
2: ciao
0: Davide.
2: Davide,
3: ciao
2: ciao Susi,
1: E
3: ciao. Ciao a
1: affido
3: tutti.
1: Alex, direttore o direttrice, non so come voleva farsi chiamare all'epoca, non c'era forse ancora tutto
3: A me
1: questo.
3: direttore va
1: Va
3: benissimo, guarda, io
1: bene.
3: non
1: Ma
3: sono
1: di
3: per le quote
1: fa a
3: rosa,
1: Ilaria
3: non sono per
1: Cavo,
3: il
1: che chi meglio
3: distinguo.
1: di lei, a
3: Ma brava
1: parte.
3: Ilaria. Non è con i nomi che ci
1: Scusate,
3: facciamo
1: va bene, ma non perdiamo
3: valere. Ilaria,
1: tempo.
3: posso fare un applauso perché questo è importantissimo. Finalmente qualcuno dice non è con un nome che si fa la persona. Io sono un
1: Dobbiamo chiudere.
3: medico, non una meditessa.
1: Ovviamente da Massimo Saperdi a Francesco Righi,
3: sono
1: ovviamente
3: stati tutti grandiosi, è lunghissimo
1: sarebbe
3: l'elenco.
1: un
3: Poi ho visto le
1: elenco
3: immagini di
1: lunghissimo, però
3: Giovanni
1: te ne viene in
3: Porcella,
1: mente
3: che anche lui
1: ovviamente.
3: aveva dato tanta sostituzione.

0: in conduzione, questo visto che c'era l'immagine di Giovanni, è stato preziosissimo anche lui. Siamo stati io, ma anche la segreteria,
1: scusa,
0: Renata,
2: fai dei nomi.
0: Un saluto a Renata, lo vorrei fare perché lei c'era in segreteria ed era stata molto molto
1: Renata,
0: attiva.
1: E possiamo ricordare anche il nostro tecnico
0: Enrico Cominoli. Credo che possiamo chiudere con un saluto a loro.
1: È vero, sì, giusto.
2: Grazie allora a tutti per essere stati con noi questa sera.
0: Un ringraziamento all'editore che ha creduto nel progetto, perché l'editore dietro tutto questo, la parte giornalistica da sola non avrebbe potuto.
2: Crede anche oggi con tanta forza, insomma lo vediamo tutti i giorni, caro Dario, in redazione, l'entusiasmo anche, insomma, anche a me che sono il direttore, ma poi a tutti, insomma, anche il modo con cui ci guida e qualche volta anche, insomma, ci sprona, ma è bello così, insomma, perché avere una guida importante non è perché ovviamente il mio editore che dico questo, però insomma penso che avere già al mattino qualcuno che ti aiuta, che abbia entusiasmo soprattutto nel lavoro, penso che sia fondamentale, che poi viene trasmesso a tutta la squadra. Grazie per essere stati con noi, speriamo di essere riusciti a offrirvi un ricordo di quello che è stato 25 anni fa, di quello che è stata Primo Canale 25 anni fa. Buonanotte.

0: Ci sono momenti in cui basta un attimo per avere bisogno di qualcuno. E sapere che qualcuno risponde subito fa tutta la differenza.
1: Pronto, Lubrani? Signora, ha bisogno di aiuto? Tranquilla, adesso ci pensiamo noi.
2: Da oltre 100 anni Lubrani si prende cura della sicurezza. Oggi lo fa anche con il telesoccorso, per essere ancora più vicini alle persone.
3: Perché? Perché? Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
4: Perché puoi aggiungere valore alle tue azioni con il dividendo. Ecco perché.
3: Se sei un azionista TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas. Consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.

è l'orgoglio della Marina italiana, ammirata e rispettata in tutto il mondo. Quando entra in porto fa tacere il vento, inchinare le onde e battere forte il cuore. È la nave scuola Amerigo Vespucci, la nave più bella del mondo. Ma come nasce questo straordinario appellativo? Era il 12 luglio 1962, quando l'imponente portaerei USS Independence, appartenente alla sesta flotta della Marina Militare degli Stati Uniti, in missione nel Mar Mediterraneo, avvistò all'orizzonte un maestoso veliero. Alla richiesta di identificarsi, il vascello rispose con fierezza: «Siamo la nave scuola Amerigo Vespucci della Marina Militare Italiana». La risposta dell'Independence fu perentoria e restò nella storia. Siete la nave più bella del mondo. E così, da quel giorno, quel nome è rimasto. Non solo una frase, ma una verità. Perché l'Amerigo Vespucci non è solo una nave, è un'emozione che solca i mari. È l'anima dell'Italia che viaggia nel vento.

0: Un po' defilata nella sua austerità dai lussuosi yacht esposti al Salone Nautico di Genova, troviamo l'Amerigo Vespucci, la cosiddetta grande signora dei mari che si trova ormeggiata davanti ai magazzini del Cotone di Genova. Si parla del trofeo dell'Accademia di Livorno, ma si parla anche di alcune curiosità che abbiamo scoperto, anche perché da quest'anno per la prima volta 25 allieve donne sono salite sull'Amerigo Vespucci insieme ai colleghi uomini per compiere la campagna addestrativa del Mediterraneo.
1: Ero leggermente preoccupato all'inizio, mi ero preoccupato di adottare delle predisposizioni, delle precauzioni, ma devo dire che dopo una settimana non facevo più caso a questo fatto che ci fossero delle ragazze a bordo, perché l'integrazione è stata assolutamente totale.
2: È sempre stato un sogno fin da quando ero piccola, sempre coltivato in famiglia, mi è sempre piaciuto il mare, la vita in mare, quindi ho voluto provare questa nuova esperienza.
0: E com'è andata?
2: Beh, devo dire che finora è andato molto bene sia la vita in accademia che anche l'imbarco qua su nave Vespucci. Mi sono sempre trovata molto bene.
0: Ecco, mi racconti una giornata tipica dalla mattina?
2: In accademia?
0: Ma sulla Vespucci.
2: Sulla Vespucci diciamo che la giornata è divisa in vari periodi di guardia e di riposo. Durante le guardie facciamo sia le guardie in plancia, quindi in coperta, oppure al servizio del nostro uomo, quindi marinaresco, oppure anche le guardie tecniche nei locali motore o centrale elettrica.
3: Ci colleghiamo in diretta con Anna Chieregato, che si trova proprio sotto quello che è un po' il simbolo di questi velieri, vale a dire la Vespucci, l'Amerigo Vespucci. Ecco qui le immagini in diretta con la preparazione delle vele per poter salpare. Oggi per fortuna c'è anche vento, ieri c'era qualche preoccupazione in più per l'assenza di vento, ma questa mattina forse quasi perché qualcuno lassù sapeva che ce n'era bisogno, ha fatto arrivare qualche folata in più, così le navi Genova nell'ambito della loro bellezza con le vele spiegate. Anna Chieregato, a te la linea, che clima si sta respirando lì in porto?
4: Allora, innanzitutto buongiorno a te Davide, buongiorno a tutti i telespettatori. Il clima è solamente di festa, c'è anche così grandissima emozione, sta proprio immersi tra questi velieri che tra un po' scioglieranno gli armeggi e partiranno. Qualcuno tra questi, la fregata argentina, che era quella più grande, ha già preso il largo, è già stata scortata di fuori da questo porticciolo, dal porto antico di Genova, e si sta già dirigendo verso Comogli. Questo partiranno naturalmente a scaglioni, anche perché viaggia a una velocità di 5 nodi,
3: Dunque,
4: quindi
3: qualcuno è
4: anche
3: già
4: per una
3: partita, Anna.
4: missione. Qualcuno è già partita, sì, e adesso, come vedi, ci sono questi mezzi della Capitaneria di Porto che naturalmente fanno un po' da scorta.

0: li trascinano di fuori del porto antico finché imboccano il mare e da qui si partirà fino a spingersi appunto a Camogli. Si assisterà a questa parata storica lungo appunto questa costa, molto più vicino di quanto avviene nella normalità, ed è un po' un rito antico quando appunto le navi, questi velieri dagli grandi alberi, da questi alberi maestosi che si ergono verso il cielo, lasciavano il porto di Genova per spingersi appunto a Camogli e di lì prendere il largo verso Mento e Piolentane. Giustamente avevi notato che siamo proprio ai piedi dell'Anneligo Vespucci, che è una dei velieri più belli del mondo, se non il più bello. Qualche informazione appunto, dato che si tratta di un orgoglio della marineria italiana: è stato varato questo veliero il 22 febbraio del 1931, 1200 tonnellate di stazza, l'albero maestro diciamo ben di 54 metri e un equipaggio di 300 persone, come si può anche vedere dalle immagini, la fatica appunto, il lavoro e quante persone richiede proprio per riuscire a sciogliere le vele. Così, perché poi loro si spingeranno proprio attraverso la vela, quindi sarà anche un viaggio molto lungo fino a Camogli. Qui tutto intorno vedete la gente con macchina fotografica che cercano di catturare le immagini, che cercano insomma di portarsi a casa questo ricordo, perché è veramente una festa, un evento che tutti quanti definiscono unico.
1: Anneligo Vespucci è sicuramente la nave più data dell'intera manifestazione Tall Ship Races 2007, e per vederla al suo interno c'è gente che è disposta a fare anche ore e ore di coda.

0: Potevo farci entrare prima delle 10, c'è gente che è molto, molto in coda da troppo tempo.
1: È un tre quarti d'ora.
2: Perché credo che sia bella.
3: Il nonno?
2: Ah, perché c'è salito anche mio nonno.
4: Un'ora, più o meno.
5: Da quanto tempo siete in coda?
6: Ma circa un'oretta, circa, più o meno.
5: Chi ha deciso di vedere l'Americo Vespucci?
6: Tutte e due.
7: Ma
8: un'oretta.
7: Un'oretta.
9: Ho visto tutte le altre, questa l'ho lasciata per ultimo.
5: Da quanto tempo sei in coda?
2: Da fino là.
10: Qualche curiosità dall'Americo Vespucci a Sea Future, Aurora.
11: Beh, la curiosità più importante che abbiamo, la più strana, è che questa nave aveva una sorella gemella, la Cristoforo Colombo, che al termine della Seconda Guerra Mondiale fu ceduta come pegno di guerra ai russi e poi è andata perduta, ha preso fuoco ed è andata perduta. Ma si racconta che il Colombo fosse più bello del Vespucci e quindi che le due navi fossero state scambiate. Quindi noi adesso, secondo questa leggenda, saremmo sul Colombo e non sul Vespucci. In realtà, guardando le foto dell'epoca, non è così, questo è il Vespucci. Purtroppo il Colombo è andato perduto.
10: Una delle poche donne a bordo, quante siete?
11: Siamo circa una trentina su un equipaggio di 250.
10: Vita facile?
11: Beh, ormai siamo molto integrate nell'equipaggio, non notiamo tante differenze, lavoriamo bene con i colleghi.
10: Perché hai scelto questa vita?
11: È una passione che ho fin da piccola, guardando le sfilate del 2 giugno mi è venuta la passione di entrare in Forza Armata e Marina in particolare.
10: 54 metri l'albero, 50 il trinchetto, 43 metri la mezzana, diciamo, ma se si devono issare le vele, vita dura, eh?
11: Sì, issare le vele è impegnativo, dobbiamo lavorare tutti insieme, ci mettiamo ad aprirle tutti insieme, a fare il cosiddetto posto di manovra generale alle vele, circa un'ora, e siamo più di 100 persone, altrimenti se le apriamo una alla volta, beh, i tempi aumentano notevolmente.
10: Anche perché sono 24, mi sembra esatto.
11: Sì, 26. Circa 2600 metri quadri di superficie velica, quindi imponente.
10: Vita di bordo?
11: Beh, la vita di bordo quando siamo in porto inizia al mattino alle 8 in punto con l'alzabandiera, la cerimonia dell'alzabandiera. Subito dopo alle 8 e un quarto abbiamo l'assemblea. Quindi controlliamo di essere tutti, ci diamo un po' le consegne per la giornata. Facciamo un posto di riassetto e pulizia in cui rimettiamo un po' a nuovo la nave per farvela vedere così splendente come la state vedendo adesso e poi iniziamo ognuno per le proprie aree di competenza con le attività quotidiane.
10: Non si dice mai buon vento nulla a bordo, c'è qualcosa di scaramantico di particolare?
11: Vabbè, buon vento si può dire.
10: Ah, sì?
11: Sì, sì.
10: Allora buon vento.
11: Sì. Grazie.
10: Per il giro del mondo soprattutto.
11: Grazie.
10: Quanto ci metterete, l'avete calcolato?
11: Sì, staremo fuori circa 19 mesi.
10: Ah.
11: Lunga, lunga.
10: Bella traversata.

0: Ciao, sono Fabrizio e queste sono le notizie della Regione Liguria. Regione Liguria riorganizza la misura Meglio a Casa, destinata alle persone anziane non autosufficienti e ai cittadini in condizioni di fragilità che necessitano di un supporto assistenziale temporaneo a domicilio. La misura potrà contare su una donazione finanziaria di 2 milioni di euro per rendere più semplice, veloce ed efficace l'accesso ai servizi. Ancora bollino rosso a Genova. Il livello di massima allerta per il caldo sarà attivo in città anche domani, martedì 21 luglio. Restano operativi i 4 punti di prima accoglienza negli ospedali San Martino, Villa Scassi, Galliera ed Evangelico, dedicati in particolare agli over 65 e ai pazienti fragili. L'accesso è diretto e gratuito dalle ore 10 alle ore 18. Sono in via di conclusione a Sant'Olcese gli interventi di messa in sicurezza della viabilità e di regimazione delle acque meteoriche finanziati da Regione con quasi 2 milioni di euro di risorse del Fondo Sviluppo e Coesione. L'inaugurazione delle opere è prevista nel mese di settembre. Parte per tutti i cittadini liguri affetti da celiachia la sperimentazione che consente di utilizzare buoni regionali per l'acquisto di prodotti senza glutine anche negli esercizi convenzionati della Lombardia. Il servizio è reciproco, anche i cittadini lombardi potranno spendere i propri buoni nei punti vendita aderenti in Liguria, un passo concreto per semplificare i servizi sanitari e tutelare i diritti delle persone celiache. Fondazione Teatro Acropolis, Scarti e Associazione Sarabanda uniscono le forze per dare vita al Centro di Residenza Liguria, residenze artistiche multidisciplinari. Si tratta del primo polo strategico per la sperimentazione multidisciplinare sul territorio ligure, che fa salire a 14 gli hub dislocati in tutta Italia. Rimanete aggiornati sui nostri canali social.
1: La nostra rete continua ad evolversi. Stiamo realizzando importanti lavori sulla linea ferroviaria Milano-Genova. Fino al 30 settembre i collegamenti saranno modificati e saranno attivati i bus sostitutivi. Stiamo realizzando interventi di velocizzazione e rendendo la linea più efficiente per ogni tuo prossimo viaggio. Mentre lavoriamo sui binari, investiamo

0: nel futuro del paese. Prima di partire, verifica le modifiche alla circolazione sui canali di RFI.
1: Oh, ma sei andato da Conad! Ma vai da Conad! Vai da Conad! Mea, vai da Conad!
2: Vieni da Conad, perché conviene! Fino al 29 luglio. Bibite Zero San Pellegrino, vari tipi, 750 ml, due pezzi a 1,10 euro. Solo da Conad, sempre il meglio al miglior prezzo.
3: Quindi, se siete liguri o vivete in Liguria, venite da noi. Sapete perché?
4: Perché conviene!

0: Amici di Primo Canale, ben ritrovati a questo aggiornamento con le previsioni di Trebi Meteo. L'arrivo di correnti più fresche e umide dal nord Europa porterà forti contrasti sulle regioni del nord. Anche martedì ci aspettiamo equazioni temporali, soprattutto tra Lombardia e Nord-Est, ma Liguria, segnatamente sui rilievi e sullo Spezzino. Temperature in lieve calo, ma ancora con massime oltre i 30 gradi. Sull'Imperiese e sulla costa, tempo in prevalenza soleggiato, qualche temporale invece si formerà poi nell'entroterra, soprattutto nelle ore pomeridiane. Andiamo a vedere la provincia di Savona, con una giornata caratterizzata da un po' di variabilità. Qualche equazione temporale potrà interessare le aree montuose interne e poi localmente sconfinare anche sulla costa, soprattutto sulla Finalese. A seguire la zona di Genova sarà ancora interessata dal sole, soprattutto sulle zone costiere, con della variabilità però presente, possibilità di qualche locale piovasco in formazione, soprattutto sulle aree interne appenniniche. Sul Tiguglio la giornata sarà in prevalenza asciutta, un po' di variabilità sarà comunque possibile, con temperature massime intorno ai 30 gradi sulla costa. Infine, sulla provincia di La Spezia avremo un martedì caratterizzato dal transito di annuvolamenti e la possibilità di qualche acquazzone o temporale sparso. Mercoledì avremo una giornata in prevalenza soleggiata in Liguria, entrano correnti più fresche e secche da nord, quindi caleranno le temperature, soprattutto le minime e l'umidità. Le massime ancora rimangono intorno localmente superiori ai 30 gradi. È tutto, per maggiori dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.
1: Quest'anno i saldi cantano!
2: Allora, saldi musicali, sconti reali fino al 50% su tutta la nostra collezione di letti, materassi, reti, divani letto e poltrone relax a tasso zero. Musica maestro!

0: Erano 25 anni fa i giorni del G8 che stiamo ricordando in queste ultime ore con i tanti materiali dell'archivio storico di Primo Canale. Era il terzo e ultimo giorno del G8 che si aprì con una città profondamente segnata. C'erano state violenze il giorno precedente, culminate poi con la morte di Carlo Giuliani in Piazza Rimonda, che avevano lasciato un clima di paura e di tensione. La mattina prese il via il grande corteo promosso dal Genova Social Forum. L'intenzione era quella di dare una risposta pacifica agli eventi del giorno precedente, ma nel corso della manifestazione si registrarono nuovi episodi di violenza e gruppi riconducibili all'area dei cosiddetti Black Bloc, che compirono danneggiamenti e devastazioni. Durante la notte poi si consumano gli eventi, state vedendo le immagini di Primo Canale di 25 anni fa, destinate a segnare in maniera indelebile la memoria del G8. Poco prima della mezzanotte numerosi reparti della Polizia di Stato fanno irruzione nella scuola Diaz, utilizzata come dormitorio da attivisti, da giornalisti, da osservatori legali e da volontari del Genoa Social Forum. Le telecamere di Primo Canale furono le prime a testimoniare in diretta la situazione. L'operazione si trasformò purtroppo rapidamente in un violento pestaggio. Molti dei presenti vennero colpiti mentre dormivano e senza opporsi. Fu lo stesso vicequestore aggiunto, Michelangelo Fournier, a parlare di macelleria messicana. Continueremo anche quest'oggi a rivivere quei tragici momenti di 25 anni fa. Parliamo di caldo anche, trovate tutte le notizie sul nostro sito, perché ancora non abbandona la nostra regione. Oggi è bollino rosso per ondate di calore in Liguria, 28,4 gradi erano quelli che segnavano i termometri a mezzanotte ieri sera a Genova, già questa mattina alle 6:30 erano 27, a Savona 27,7 a mezzanotte, a Imperia e La Spezia erano 27,9 e questa mattina all'alba l'umidità segnava già il 77%. Ma da domani c'è l'arrivo di flussi di aria fresca che raggiungeranno la Liguria e il bollino per ondate di calore diventerà giallo. E parliamo anche dello sciopero, trovate la notizia sul nostro sito, che ha coinvolto gli autisti della MT, l'azienda del trasporto pubblico locale della città metropolitana genovese. Nella giornata di ieri l'adesione è stata da record, 90%, mezzi praticamente fermi in tutta Genova, pesanti disagi per pendolari, studenti, lavoratori, ma anche per i turisti. Lo sciopero era stato proclamato come risposta alle aggressioni ai danni degli autisti, diverse quelle segnalate solo negli ultimi giorni. I sindacati chiedono maggiori tutele e sicurezza per il personale viaggiante e proprio quest'oggi il prefetto ha convocato per le ore 12 un tavolo per fare il punto della situazione. Poi la cronaca, proseguono le indagini degli inquirenti sulla morte di Alice, la bambina di 11 anni risucchiata in piscina a Sestri Levante. Sentiamo le novità.
1: Sarà eseguita domani l'autopsia sul corpo della piccola Alice, la bambina di 11 anni morta tragicamente in una piscina di uno stabilimento balneare a Sestri Levante. La famiglia, distrutta dal dolore, ha scelto il riserbo più assoluto, ha però nominato come proprio legale l'avvocato Stefano Savi e sarà presente all'esame autoptico con il proprio consulente di parte, il professor Ventura, direttore dell'Istituto di Medicina Legale di Genova. Le indagini coordinate dalla Procura di Genova si concentrano anche sulle caratteristiche della vasca, una piscina di piccole dimensioni con appena un metro d'acqua, ma dotata di un sistema di aspirazione particolarmente potente. Gli inquirenti stanno verificando se l'impianto fosse a norma e se fossero state effettuate regolarmente le operazioni di manutenzione. In queste ore la Guardia Costiera di Santa Margherita Ligure, guidata dal capitano Florio, sta acquisendo tutta la documentazione relativa alle autorizzazioni e agli obblighi di legge per la gestione della piscina. Nei prossimi giorni, una volta raccolti tutti gli atti anche dagli altri enti competenti, verrà inviata un'informativa integrativa al pubblico ministero.
0: Come va il traffico questa mattina a Genova? Lo chiediamo alla polizia locale.
2: Buongiorno alla redazione e agli spettatori dalla centrale operativa della Polizia Locale di Genova. Al momento il traffico risulta ancora scorrevole sia in direzione centro città che su tutta la rete viaria. Per quello che riguarda la cantieristica, ricordiamo lavori di scarificatura e successiva asfaltatura in orario notturno tra le ore 20 e le ore 06 in corso Europa, tratto compreso tra Ponte Lagustena e Via della Piazzetta. Inoltre modifiche alla viabilità su Lungomare Canepa in entrambe le direzioni.

0: direzioni di marcia e in via Milano Vecchia, prestare attenzione. Per quello che riguarda invece le manifestazioni, questa sera è prevista una fiaccolata in ricordo del G8 e degli eventi della scuola Diaz, che avrà come percorso piazza Tomaseo, via Pozzo, rotonda Cereti, via Nizza, via Trieste, via Cesare Battisti. Per quello che riguarda invece la presenza del nostro ufficio mobile, quest'oggi sarà presente tra le ore 14 e le ore 18 in zona Molassana, in piazza Boero, per accogliere le segnalazioni dei cittadini. Al momento è tutto, restituiamo la linea e auguriamo a tutti una buona giornata.
1: Grazie alla Polizia Locale, do il mio buongiorno a Elisa Ricci, il traffico in autostrada.
2: Buongiorno Eva, buongiorno telespettatori, sono da poco passate le ore 8, quindi ci aggiorniamo appunto sulla situazione del traffico in autostrada in Liguria. Partendo dalla tratta genovese, al momento sono due le segnalazioni. Nel dettaglio, appunto, A7 direzione Genova, coda tra Genova-Bolzaneto e bivio A7 A12 Genova-Livorno per traffico intenso. E ancora una segnalazione, A10 direzione Genova, code a tratti tra Arenzano e bivio A10 A7 Milano-Genova per traffico intenso. Rallentamenti e code appunto ritroviamo ogni mattina negli orari di punta. Per quanto riguarda invece la situazione sulla A10 tratta di Ponente e la A12 tratta di Levante, al momento non ci sono segnalazioni, quindi la situazione sembra essere regolare, ma ovviamente ci aggiorniamo come ogni mattina. A te.
1: Grazie Elisa. Che tempo fa quest'oggi fino al mattino? Condizioni di variabilità con passaggi di nubi medio-alte, possibili brevi rovesci in movimento. Da metà giornata il transito di un nucleo freddo in quota acuisce le condizioni di instabilità, favorendo lo sviluppo di temporali anche forti, inizialmente nell'interno di Ponente, poi in estensione verso il centro e il Levante tra il tardo pomeriggio e la serata. Non si escludono anche locali grandinate e repentini colpi di vento. Temperature minime stazionarie, massime stazionarie in lieve calo, 24 la minima in media della nostra regione, 32 la massima, umidità che resta anche per quest'oggi sui livelli medio-alti. I venti sono deboli o localmente moderati a regime di brezza fino al primo pomeriggio, poi diventeranno moderati da ovest con improvvise raffiche, dunque attenzione perché potranno essere associate ai temporali. In serata saranno venti da nord fino a moderati. Il mare è poco mosso quest'oggi, localmente mosso in serata. Vi ricordo il bollino rosso ancora quest'oggi per ondate di calore che domani diventa giallo, dunque vanno ad attenuarsi i fenomeni di umidità e di calore. Il nostro almanacco, come ogni giorno, oggi si festeggia San Lorenzo e anche San Lorenzo da Brindisi. La luna è illuminata al 50%, siamo al secondo quarto, andiamo verso la luna piena del 29 di luglio. Il sole sorge alle 6, è sorto alle 6 questa mattina, tramonterà alle ore 21 e oggi è la giornata mondiale degli animali, allora li ricordiamo, vedete con questa grafica. Accadde oggi, andiamo in Belgio, oggi è la festa nazionale del Belgio perché si ricorda quando nel 1831 si insediò Leopoldo I, il primo re dei Belgi. 1970, quest'oggi, dopo 11 anni di costruzione, la diga di Assuan in Egitto venne completata, mentre nel 1983 venne registrata nella base scientifica russa Vostok in Antartide la temperatura più bassa mai misurata sulla Terra, pari a meno 89,2 gradi. Nel 2022, proprio quest'oggi, Mario Draghi si dimise facendo finire il suo governo e portando l'Italia a nuove elezioni, quelle della legislatura corrente. I compleanni di quest'oggi, tanti auguri a Nancy Coppola del 1986, a Beppe Grillo nato nel 48, Cat Stevens dell'anno 47, sarebbe stato il compleanno di Robin Williams. Quest'oggi era nato nel 51, morì nel 2014. Continuiamo a parlare delle notizie, parliamo del tema della sicurezza e anche quello dei rimpatri, perché proprio su questo si scalda e si scontra la politica con la presenza sempre più in dubbio del ministro degli interni Piantedosi a Genova e anche la richiesta del comune. Sentiamo Giorgia Fabiocchi.
3: È un clima sempre più teso quello che si respira nella politica sull'asse Genova-Roma e che ha messo al centro il tema della sicurezza. Ultima solo in ordine di tempo la querelle sulla presenza del ministro degli interni Matteo

Piantedosi a Genova dopo lo scambio di stanza con la sindaca Silvia Salis. Le posizioni diametralmente opposte tra Salis e Piantedosi sulla gestione della sicurezza, legate anche all'uso del taser per la polizia locale, sono al centro del dibattito, un braccio di ferro che rischia ora di far saltare o quantomeno di trasformare in un terreno di durissimo scontro politico.

0: la miccia esplosa a seguito delle ultime direttive arrivate da Roma. Il Ministero dell'Interno ha infatti posto due condizioni chiare per blindare i piani di sicurezza cittadini: l'introduzione del taser per la polizia locale e l'apertura alla realizzazione di un centro di permanenza per il rimpatrio sul territorio, il cosiddetto CPR. La risposta della giunta genovese non si è fatta attendere ed è stata categorica, irricevibile. Sul tema nelle ultime ore è ancora intervenuto Palazzo Tursi in difesa della polizia locale, che non può caricarsi di tutto. Secondo la sindaca, la copertura globale dei punti critici cittadini non può ricadere su un unico comando. Non possiamo fare uno sforzo su tutti i campi e su tutti i punti di criticità della città. La polizia locale sta facendo il possibile ed è sempre presente, come dimostra la risposta immediata sulla linea 71, ma da soli non possiamo farcela. La richiesta è stata quindi anche quella inoltrata al questore con più forze dell'ordine. Per la sindaca la radice del problema è legata alle carenze di organico complessive. Le stesse forze dell'ordine sono in difficoltà numerica ed è proprio per questo che serve un investimento a livello governativo. Se si ha a cuore la sicurezza, bisogna investire sulle risorse. Le sue parole.
1: Le notizie dall'Italia e dal mondo: sono 6 le persone su cui la Procura di Bologna ha attivato verifiche per la morte di Fakir Abderrahim, deceduto durante il fermo di polizia al Pilastro. Si tratta dei 2 agenti che sono intervenuti, 4 operatori del 118 chiamati perché l'uomo aveva una crisi psichiatrica. Per tutti è scattata la nuova norma dello scudo penale con l'iscrizione in un registro separato. Si procede comunque per omicidio colposo. Tensione e scontri ieri sera nel corso di una manifestazione organizzata a Bologna, lancio di bombe carta, cariche della polizia contro un gruppo di antagonisti, 11 feriti tra agenti e attivisti. Le forze americane hanno lanciato una nuova serie di attacchi contro l'Iran per la 10ª notte di fila. L'esercito ha colpito centri di comando militare, capacità navali, siti di lancio di missili e droni e sistemi di difesa aerea iraniani al fine di ridurre la capacità dell'Iran di continuare ad attaccare le navi commerciali in transito nello stretto di Hormuz. E parliamo anche del video fatto da Vannacci con l'intelligenza artificiale, che condanna a morte il centro-sinistra, un video stile Trump prodotto con appunto l'AI. Il generale si ritrae in un'arena, lui Dux accanto all'imperatrice Meloni mostra il pollice verso contro i nemici Schlein, Conte, Prodi e Boldrini, confinati nella fossa dei leoni. Immagini forti, ma naturalmente fake. È morto invece Daniele Compatangelo, il giornalista della 7, corrispondente da Washington. Alla ribalta delle cronache politiche per l'intervista telefonica che fece a Donald Trump, che ha scatenato poi lo scontro con la premier Giorgia Meloni, è scomparso. Aveva 50 anni, era nato a Savona, poi cresciuto a Torino, aveva vissuto a Roma e lavorava appunto per la 7, in questo momento era stato anche al secolo XIX. Io vi ricordo anche la programmazione di quest'oggi su Primo Canale. Alle 9.30 il medico risponde sarà il dottor Massimo Del Sette, direttore dell'unità operativa neurologica del Policlinico San Martino. Parleremo di caldo e di ictus, pronti a mandare le vostre domande. Dalle 10 Enrico Cirone con Al servizio del pubblico. Newsroom 28, quest'oggi con Aurora Bottino. La zona rossa, quest'oggi è martedì, dunque è il giorno della politica, al Consiglio regionale questa mattina, al Consiglio comunale. Poi nel pomeriggio saremo collegati da Palazzo Tursi col direttore Matteo Angeli, in studio con Giorgia Fabiocchi. Alle 18 il nostro primo giornale e poi vi ricordo la serata di Primo Canale. Alle 21 c'è People con Tiziano Berti, 22.30 una puntata delle storie di Michè. Io do il mio buongiorno alla regia, è il momento del nostro caffè e poi torniamo subito insieme.
2: La nostra rete continua ad evolversi. Stiamo realizzando importanti lavori sulla linea ferroviaria Milano-Genova. Fino al 30 settembre i collegamenti saranno modificati e saranno attivati i bus sostitutivi. Stiamo realizzando interventi di velocizzazione e rendendo la linea più efficiente per ogni tuo prossimo viaggio. Mentre lavoriamo sui binari, investiamo nel futuro del paese. Prima di partire, verifica le modifiche alla circolazione sui canali di RFI.

0: Primo mattino, bentornati, sono le 8:18 di questo martedì 21 luglio. La memoria ci riporta a 25 anni fa, quando vi fu il G8 a Genova, con queste giornate speciali organizzate da Primo Canale, in cui vi raccontiamo, vi facciamo rivedere così quel che avevamo vissuto e fatto 25 anni fa nel corso delle lunghe dirette. Oggi è il giorno in cui si ricorda il massacro della Diaz. Ma quali sono le notizie del giorno? Do il mio buongiorno a Aurora Bottino.
1: Eccoci Eva, sì, andiamo a vedere che cosa trovate sul nostro sito primocanale.it questa mattina. L'apertura, come dicevi, è dedicata al G8 e ai 25 anni da quei giorni che cambiarono per sempre la città di Genova. Questo 21 luglio nel 2001 ci fu la drammatica notte della scuola Diaz, della cosiddetta mattanza messicana. Continuiamo con la cronaca. Oggi ci sarà l'incontro in prefettura alle 12 dei sindacati degli autisti di MT che appunto sono stati chiamati dal prefetto Cinzia Torraco per parlare di sicurezza. La loro richiesta, l'abbiamo sentito ieri, è quella di avere poliziotti a bordo degli autobus. Vedremo che cosa verrà fatto. E poi il caldo, ancora una notte bollente a Genova, oggi è bollino rosso. Da domani si dovrebbe abbassare l'umidità, questa è la speranza, contando che nella notte, come hai raccontato anche tu Eva, si sono registrati picchi fino a 77% di umidità a mezzanotte e mezza a Genova, che combinata con la temperatura che era oltre 28 gradi chiaramente ha creato disagio fisiologico. Continuiamo con la cronaca. Frasi shock a Palazzo Ducale, alziamo il tiro, andiamo a prendere i fascisti a casa. Questo è quello di cui si parla a livello politico a Genova in questi giorni, delle frasi dette durante la manifestazione domenica a Palazzo Ducale. E poi torniamo a un caso genovese: se aiutare Gaza è terrorismo, resto coerente. Queste le parole di Annun, scritte in una lettera in carcere. Appunto, il caso è ancora nelle fasi di sviluppo, quindi vedremo che cosa succederà. Per chiudere, morta durante un intervento ortopedico, la consulenza tecnica scagiona i medici. E poi un enorme alveare che è stato rimosso dal cimitero di Molassana, erano state decine le telefonate e finalmente è stato rimosso. Queste le notizie, Evate.
0: Grazie Aurora, e adesso riviviamo i momenti del G8. Ieri 20 luglio era il giorno in cui morì in Piazza Alimonda Carlo Giuliani. Abbiamo dedicato poi anche la nostra trasmissione serale al ricordo di quelle ore. Allora sentiamo il racconto di quel che accadde in questo servizio di Dario Vassallo.
2: È il giorno che ha cambiato per sempre il volto del G8 di Genova. Venerdì 20 luglio 2001, mentre i grandi della terra sono riuniti a Palazzo Ducale, nelle strade della città decine di migliaia di manifestanti scendono in piazza. Quella che avrebbe dovuto essere una giornata di protesta si trasforma in ore di violenza, cariche, incendi e scontri. Le autorità hanno predisposto un imponente dispositivo di sicurezza, con la città divisa tra la cosiddetta zona rossa, interdetta all'accesso e protetta da barriere e forze dell'ordine, e le aree esterne dove si concentrano i cortei e le iniziative del movimento No Globo. La situazione precipita nella tarda mattinata, quando alcuni gruppi di manifestanti violenti, riconducibili all'area dei cosiddetti Black Bloc, iniziano a danneggiare edifici, automobili e attività commerciali. Vengono appiccati incendi ed erette barricate improvvisate. Le forze dell'ordine intervengono in diversi punti della città con cariche e lanci di lacrimogeni. Le immagini trasmesse in diretta da Primo Canale mostrano una città trasformata in un campo di battaglia: cassonetti rovesciati, auto incendiate, vetrine infrante e manifestanti che cercano di sottrarsi alle cariche. La contrapposizione tra forze dell'ordine e gruppi violenti finisce per coinvolgere anche persone che partecipano pacificamente alle manifestazioni. Nel primo pomeriggio la tensione raggiunge il suo punto più alto. In Piazza Rimonda e nelle strade circostanti si verificano nuovi scontri. Un gruppo di carabinieri viene aggredito e costretto a ripiegare. Uno dei mezzi dell'arma rimane isolato e circondato dai manifestanti. È in quei minuti che Carlo Giuliani viene colpito mortalmente. Le immagini della sua morte fanno rapidamente il giro del mondo. Gli scontri proseguono per ore e alla fine

0: Il bilancio della giornata è pesantissimo. Un morto, centinaia di feriti e numerosi arresti e fermi. La sera Genova appare devastata e le immagini di Piazza Raimonda sono rimaste per anni nella memoria di un paese chiamato a confrontarsi con le responsabilità delle istituzioni, la violenza delle piazze e il diritto di manifestare pacificamente.
1: Adesso andiamo a vedere dalle immagini dell'archivio storico di Primo Canale il momento in cui la nostra TV annunciò la morte di Carlo Giuliani.
2: La notizia sicuramente di quelle che non si possono rimandare. Elisabetta Biancalani.
3: Sì, purtroppo una notizia non positiva da dare. Mi trovo qui in Piazza Raimonda e è morto un ragazzo, un manifestante, penso che abbia una ventina d'anni. Gli hanno da poco coperto il viso e il corpo con un telo bianco. E una dottoressa del Genoa Social Forum, una dottoressa volontaria che l'ha soccorso insieme alla Croce Rossa, ha detto che presentava un'escoriazione sulla fronte che poteva sembrare un'escoriazione da una pietrata, e poi presentava sembra un buco non grosso vicino allo zigomo, e perdeva sangue dalla bocca e sembra che fosse già morto nel momento in cui è stato soccorso.
4: Non c'è evento che valga la vita di una persona, dice il sindaco di Genova Pericu quando viene a sapere della morte del ventenne deceduto in Piazza Raimonda durante le manifestazioni di oggi per il G8. Non c'è evento che sarà ricordato a Genova dopo quello che è successo. Una giornata triste, davvero triste per il capoluogo ligure, e rovinare tutto è stato un gruppo ristretto di fanatici ed estremisti.
1: Torniamo alla cronaca in tempo reale, un flash con Elisa Ricci, il traffico.
5: Sì Eva, velocemente quello che riguarda le autostrade questa mattina, ancora due le segnalazioni e sono proprio quelle che abbiamo visto alle ore 8. Appunto la prima a 7 direzione Genova, coda tra Genova Bolzaneto e Bivio, a 7 a 12 Genova Livorno per traffico intenso. E ancora stessa segnalazione di questa mattina. A 10 direzione Genova, code a tratti tra Arenzano e Bivio, a 10, a 7 Milano-Genova per traffico intenso. Al momento solo queste le segnalazioni che coincidono appunto come ogni mattina con i rallentamenti negli svincoli cittadini durante le ore di punta. Per quanto riguarda invece la A10 tratta di Ponente e la A12 tratta di Levante, non ci sono segnalazioni al momento, appunto come questa mattina alle ore 8. Quindi al momento la situazione sembra regolare, il traffico è scorrevole, ma appunto ci aggiorniamo durante tutta la mattinata. A te Eva.
1: Grazie Elisa. Dal traffico in autostrada passiamo nel Tiguglio, dal mio buongiorno Elisabetta Biancalani.
6: Buongiorno a te e a tutti i telespettatori. Continua il ricordo del G8 di Primo Canale, che fu TV ufficiale del governo, poi tutto prese una piega diversa con gli scontri. Ne abbiamo parlato ieri sera con Matteo Angeli nella trasmissione proprio dedicata al ricordo. C'era anche l'area cavo direttore proprio ai tempi del 2001. Continuiamo anche oggi, il giorno dell'assalto alla Diaz. Avrete modo durante la nostra programmazione sul nostro sito internet di approfondire appunto il ricordo di Primo Canale. Io mi dedico ad un lavoro di cui vi parlerò poi nel corso della giornata, anche collegandomi con Newsroom, riguarda il porto, riguarda i mestieri del porto, documentari che stiamo realizzando, ve ne parlerò più tardi. Questa notte qualche goccia di pioggia nel Tiguglio, dove questa mattina ci si è alzati con un cielo un po' grigio che lascia spazio a qualche spazio di appunto azzurro, ma al momento non c'è ancora il sole, ma la temperatura resta alta e soprattutto l'umidità si percepisce quasi con le mani. Buona giornata.
1: Grazie Elisabetta, un saluto a chi ci segue dal Tiguglio. Continuiamo con la cronaca, proseguono purtroppo gli episodi di violenza a Genova, ultima solo in ordine di tempo una rissa nel quartiere di Cornigliano. Nel frattempo nella zona della Darsena è partito proprio ieri il progetto Darsena, ore 24.
7: Parte oggi il nuovo presidio permanente della polizia locale alla Darsena, attivo 24 ore su 24 tra la stazione della metropolitana, calata Simone Vignoso, via Rubattino e le aree vicine a via Gramsci. Pattuglie fisse, controlli continui contro degrado, spaccio e reati predatori. Una risposta alle tante richieste dei residenti che da tempo denunciavano una situazione insostenibile, chiedendo l'intervento da parte delle istituzioni. È ormai un covo di spacciatori tossicodipendenti, raccontava uno studente al secondo anno della facoltà di economia dell'Università di Genova in occasione dell'ultima rissa bottigliate avvenuta in zona. Solo un mese fa la presidente del Comitato Diritto e Legalità aveva chiesto l'intervento dell'esercito. Intanto nel resto della città continuano le segnalazioni.

0: nei video che rimbalzano sui social tra Facebook e WhatsApp, raggiungendo milioni di visualizzazioni. L'ultimo di una lunga lista è quello di una signora che dalla finestra di casa riprende una maxi rissa scoppiata sul marciapiede di via Cornigliano, nell'omonimo quartiere del ponente genovese. In cinque prendono a pugni e calci un ragazzo finito a terra, mentre diversi passanti tentano di intervenire per bloccare la mattanza. Solo nel weekend un altro episodio simile: decine di giovani sudamericani che si picchiano furiosamente a campi a pochi passi da un noto locale della zona, una discoteca che il questore negli anni ha chiuso più volte proprio dopo risse e violente aggressioni.
1: E ora parliamo dello sciopero degli autisti dell'AMT, l'azienda del trasporto pubblico locale genovese, dopo le violenze subite. 4 ore ieri, dalle 11.30 alle 15.30, un'adesione altissima. Quest'oggi è previsto il tavolo col prefetto.
2: Adesione record al 90% per lo sciopero AMT a Genova. Mezzi praticamente fermi in tutta la città, con pesanti disagi per pendolari, lavoratori e per i tanti turisti presenti in questi giorni. Lo sciopero è stato proclamato come risposta alle continue aggressioni e danni degli autisti. Tra gli episodi più gravi, il pestaggio di un conducente a Cornigliano a fine turno e la sassaiola contro un bus in Val Varenna. Durante il presidio davanti alla prefettura, il segretario provinciale UGL Autoferro, Roberto Piccardo, ha lanciato un grido d'allarme.
3: Non è possibile venire a lavorare e non sapere appunto se riesce ad arrivare a casa vivo o sano e salvo. Quindi i colleghi e le colleghe, soprattutto quest'ultime, sono ancora più preoccupate. Ormai si radunano spontaneamente nei depositi e ci chiedono delle risposte, che purtroppo noi cerchiamo di fare il possibile, ma sono le istituzioni che devono garantire la sicurezza e non i sindacati. Noi, nonostante tutto, siamo qua per portare al governo questo grido d'allarme, perché qua la situazione sta per veramente prima o poi ci scappa il morto.
2: I sindacati chiedono l'intervento immediato delle forze dell'ordine sugli autobus, soprattutto sulle linee notturne, e un tavolo permanente con comune, prefettura e azienda per garantire la sicurezza. La sindaca Silvia Salis ha riconosciuto il problema, ma dice che non può ricadere tutto sulla polizia locale e chiede un aiuto concreto da tutte le altre forze dell'ordine, perché da soli, dice, non possiamo farcela.
1: Le 8.30, ci fermiamo solo un attimo e poi continueremo a ricordare quei giorni del G8 di 25 anni fa.

0: in collaborazione con Camera di Commercio di Genova.
1: Il Warner Bros. Discovery Celebration Tour ha scelto Genova come tappa conclusiva dell'edizione 2026. Per gli appassionati di cartoon, cinema e serie TV, l'evento si svolgerà al Porto Antico il 25 e 26 luglio. Previsti intrattenimenti, giochi e attività interattive per adulti e bambini. Appuntamento nell'entroterra ligure della Val Brevenna dal 24 al 26 luglio con i festeggiamenti dedicati a Sant'Anna, patrona di Nenno. L'evento autentico ligure, oltre alle celebrazioni religiose, prevederà stand gastronomici e momenti musicali. Dal 24 al 26 luglio a Loco di Rovegno l'Expo Alta Valtrebbia, la manifestazione che promuove le eccellenze del territorio valorizzando l'economia locale, l'enogastronomia e l'artigianato. Ad arricchire il vasto programma di appuntamenti la rassegna Musica nei musei e non solo, che prenderà avvio il 25 luglio con un concerto inaugurale di musica classica. Il 26 luglio a Castiglione Chiavarese si terrà la Festa della Trebbiatura, riconosciuto come evento autentico di Regione Liguria 2026, riporterà in vita l'antico rito del grano con l'aiuto dei contadini locali che mostreranno la tradizionale tecnica della trebbiatura sul piazzale del centro storico. A Palazzo Ducale la mostra fotografica Ponte Morandi The Constructions la ricorda la tragedia del crollo di 8 anni fa. Negli scatti di Gigi Cifali, frammenti del Ponte Morandi sequestrati e conservati per il procedimento giudiziario. Un percorso espositivo emozionante che invita a non dimenticare le 43 vittime e a riflettere sulla sicurezza delle infrastrutture. Prende il via a Rapallo Estate a Villa Tiguglio, la rassegna che valorizza l'antica struttura con un ricco calendario di eventi per gli appassionati di musica e teatro. Non mancheranno incontri culturali, concerti e sketch comici.
0: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.

0: perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
1: Per ricevere 109 azioni Poste Italiane per 500 azioni TIM, più 835 euro. Ecco perché.
0: Se sei un azionista TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas. Consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
2: Sono le 8.33, bentornati. Tutte le notizie dalla Liguria, torno da Aurora Bottino in Newsroom 28 per gli ultimi aggiornamenti.
3: Sì Eva, perché parliamo di un fatto di cronaca che è avvenuto in provincia di Savona. Una mamma e una bimba di 6 anni sono state colpite da un fuoco d'artificio. La bimba è stata ricoverata al Gaslini con ustioni di secondo e terzo grado. È successo ad Andora durante uno spettacolo pirotecnico sul lungomare, durante il tradizionale spettacolo di fuochi d'artificio promosso il 19 luglio. La piccola è stata trasferita all'ospedale Gaslini per ustioni di secondo e terzo grado in diverse parti del corpo, mentre la donna ha diverse ferite alle gambe. Il sindaco Mauro De Michelis ha espresso vicinanza alla famiglia, ha spiegato di aver disposto tutte le verifiche di competenza dell'amministrazione per fare chiarezza su quello che è avvenuto, quindi si sta cercando anche di indagare e capire che cosa sia successo. Questa la notizia di cronaca e poi anche una rapina con un coltello che è avvenuta a San Pier d'Arena ai danni di un commerciante nella notte tra sabato e domenica. I carabinieri hanno arrestato un uomo di 27 anni che appunto quella sera ha puntato il coltello a un commerciante per farsi consegnare 2000 euro. I militari sono riusciti a fermarlo, pensate, perché l'uomo è tornato nello stesso negozio, questa volta armato di mazza, per farsi consegnare altri soldi, danneggiando anche i mobili, gli arredi. Nel pomeriggio poi le pattuglie sono intervenute invece nel quartiere di Carignano, dove un uomo di 41 anni ha rubato generi alimentari in un supermarket e ha poi aggredito gli addetti alla vigilanza e un passante intervenuto per aiutarli. I militari lo hanno trovato a bordo di un autobus e lo hanno arrestato. A te.
2: Grazie Aurora per tutti gli aggiornamenti. Ora ritorniamo al ricordo del G8. Ieri sera una puntata speciale del programma politico dedicata proprio a questo, con tanti ospiti, tutte le voci di quei giornalisti che già erano a Primo Canale o che lavoravano a Primo Canale, ora sono altrove e che hanno vissuto in prima persona le giornate del G8. Tra questi il romano Gianluca Ales. Allora sentiamo in questa pillola il suo ricordo di 25 anni fa.
4: Sì, Luca parla, dove sei?
5: Io adesso sono nella postazione in questura, mi sono appena allontanato dalla zona degli scontri, Piazza Rossetti, le vie adiacenti, non so se già stiamo vedendo le immagini, mi sembra di no ancora.
4: No, ancora no, ma adesso vediamo se possibile produrle. Intanto raccontaci quello che è successo. Eccole, vediamo, ovviamente sono immagini non particolarmente chiare, ma almeno non pulitissime, ma sono immagini che testimoniano abbastanza evidentemente quello che è successo. Ma tu che sei stato lì, raccontaci cosa è successo.
5: Beh, io ho percorso quasi tutto il corteo verso Piazzale Kennedy, a passo più accelerato rispetto ai manifestanti, e quando siamo arrivati in vista di Piazza Rossetti abbiamo potuto notare già a molta distanza le colonne di fumo dei lacrimogeni che salivano, e anche colonne di fumo più scuro, lo vedete lì sulla sinistra, evidentemente erano state bruciate delle macchine, altre cose. E io mi sono avvicinato il più possibile alla linea che separava i, non so come definirli, questi teppisti dalla polizia.
6: Gianluca, intanto ti chiedo che effetto ti fa, l'avrai viste e riviste tante volte, però insomma questa sera con noi, con lo studio che ricorderai molto bene, con la musica, con le intro della nostra sigla che abbiamo riproposto uguale a quello di 25 anni fa, ti chiedo subito le tue prime sensazioni riguardando tutto questo.
7: Allora, prima di tutto devo confessare che io non ho mai visto molto spesso le immagini, anzi mi colpisco a rivederle, e parte lo shock di vedermi con 25 anni di meno e forse anche qualche chilo, devo dire. E, ovviamente fu un'esperienza che ci ha segnato tutti profondamente, sia dal punto di vista professionale che umano, perché

0: la prima volta tutti quanti siamo venuti a contatto con un evento storico di quelle dimensioni e fondamentalmente eravamo tutti dei ragazzini, chi più chi meno, eravamo tra i 30 e anche meno anni, quindi insomma ci trovavamo non solo a misurarci con questo evento ma anche con i nostri limiti professionali. Mi commuove quasi vedere appunto i volti di noi di 25 anni fa e confrontarci con questa realtà che ci è esposta dalle mani. Io venivo da Roma come tra virgolette esperto di esteri perché ovviamente il G8 sarebbe dovuto essere appunto l'incontro dai grandi della terra e ci dovremmo a raccontare poi appunto è successo, che è un qualche cosa che ci ha colpito profondamente e che dal mio punto di vista poi ha segnato una sorta di cesura rispetto al passato, e di lì in poi abbiamo avuto come dire, una deviazione nel corso della storia molto molto significativa, ne avete parlato. Comunque insomma nei successivi 20 anni abbiamo anche pagato le conseguenze di quello che abbiamo raccontato, e quello che mi colpisce è la freschezza ma anche l'ingenuità di trattare quello che poi era un avvenimento storico come un fatto solamente di cronaca. Era normale, era fisiologico ed era forse anche doveroso fermarsi a quello, però certamente colpisce anche la nostra, come dire, inconsapevolezza rispetto a quello che stavamo raccontando. E poi la vita ci ha portato tutti quanti più o meno a raccontare i successivi 20 anni con le ricadute e le conseguenze che si stavano vedendo all'epoca nelle strade e poi anche nel mondo. E ho sentito l'intervista di Gad Lerner che ha rilasciato proprio a voi di Primo Canale, e lui raccontava appunto di questo momento che ha segnato un brutale cambiamento della storia.
1: Eccoci tornati, continueremo a rivivere i ricordi raccontati dai colleghi nella serata di ieri. Adesso però vado a dare il mio buongiorno a Emanuela Cavallo dalla Spezia.
2: Buongiorno Eva, buongiorno ai telespettatori di Primo Canale dallo Spezzino, temperature più gradevoli, anzi in serata attese anche qualche momento, qualche goccia di pioggia, qualche rovescio intorno alle 18, ma veniamo alle notizie del territorio, seconda udienza per quel che riguarda il caso, il processo relativo all'accoltellamento del giovane Aba, avvenuto il 16 gennaio scorso alla scuola Einaudi Chiodo, l'accoltellamento mortale. E in aula ieri è stato portato un audio proprio di questo ragazzo di Aba, un audio in cui lui due giorni prima agli incresciosi fatti che l'hanno portato appunto poi al decesso, due giorni prima dell'accoltellamento, dice a dei suoi amici in diverse chat WhatsApp di aver paura e di aver ricevuto delle minacce di morte. Non fa il nome di Atif, ma diciamo un momento molto toccante anche per la presenza appunto dei familiari in aula e una situazione che insomma si sta delineando, è stata chiara dall'inizio. Al centro della querelle, o comunque un motivo dell'intensità di questo scontro, è dovuto alla gelosia di una ragazza. Il processo riprenderà il 21 di settembre. Alta notizia di questo territorio, una notizia che riguarda invece il comparto sanità, cresce diciamo il malcontento, la denuncia per la situazione soprattutto del caldo all'ospedale San Bartolomeo di Sarzana, 32 gradi nel reparto di cardiologia e 31 nel pronto soccorso, insomma una situazione dovuta al caldo dei giorni scorsi, allarmanti, che preoccupa e che appunto diciamo viene denunciata anche dai sindacati degli infermieri e dei medici che lavorano in questo ospedale. Questa è la situazione dallo Spezzino. Io da qui ti restituisco la linea a te, Eva.
1: Grazie Emanuela, un saluto speciale a chi ci segue dalla provincia della Spezia. Torniamo ai ricordi di quelle giornate di 25 anni fa del G8. Primo Canale seguì in diretta, diede anche le immagini a tante testate nazionali e internazionali. Chi c'era sul campo, chi c'era in studio e per strada tra i nostri colleghi c'era

0: Elisabetta Biancalani, che ricorda, ne sentiamo un piccolo estratto, quelle giornate. Ha tenuto ancora qualche cimelio, un limone che era quello che veniva usato per combattere l'effetto terribile sugli occhi dei lacrimogeni, ma anche un taccuino, il pass e non solo. Vediamo.
1: Hai, oltre il limone, hai anche il blocchetto originale di 25 anni fa, tra l'altro mantenuto perfettamente.
2: Veramente,
1: il pass
2: che usavamo proprio per distinguerci rispetto ai manifestanti, e soprattutto la pettorina con scritto press,
1: che ci consentiva di
2: evitare appunto di essere confusi con i manifestanti.
1: Qui cade tutto in diretta, benissimo.
2: Si poteva andare a nascondersi dietro la polizia nei momenti di scontro, perché erano veramente tantissimi.
1: Poi tra i tuoi cimeli abbiamo anche...
2: Tra i miei cimeli c'è una sorta di diario che io ho scritto quando quell'estate la TV, peraltro chiuso un paio di settimane, una cosa storica perché poi non l'ha mai più fatto dopo quello sforzo, io andai a Santo Stefano d'Avito in vacanza e scrissi un diario per non dimenticare, perché ho la memoria molto labile. E prima parlava Davide della paura, anche Luca, che si aveva. Leggo due righe: salgo sul ponte vicino a Brignoli e sopra la ferrovia. È guerra, punto esclamativo. In via Tolemaide, in fondo a Corso Gastaldi, vedo auto e bidoni in fiamme, ombre nere che corrono e distruggono, la gente in piedi dalle ringhiere del ponte a guardare. Che ansia, che paura. Voglio avvertire la TV che non ho più scheda. Sul telefono si parlava anche dei diversi metodi di comunicazione. Chiedo a una ragazza se mi fa fare il numero verde. Ok, li avverto di chiamarmi loro. Non so proprio cosa fare. Temporeggio, ho paura ad avvicinarmi al casino. Mi chiama Davide Lentini, mi dice di andargli incontro, proprio là verso le auto che bruciano, perché lui è lì vicino. Ok, gli dico, ma ho una fifa, punto esclamativo, questo non glielo dico. Mi spingo quindi in via Tolemaide, ci incontriamo. Torniamo verso Brignole e io ho sempre paura. Non so cosa ci faranno, non capisco se ci faranno qualcosa. Questo per rendere
1: l'idea. Questo l'hai scritto quando?
2: L'ho scritto nell'agosto del 2001. Quindi dopo il G8, quando sono andata in ferie, visto che io amo molto scrivere, ho scritto una sessantina di pagine.
0: Insomma, avete sentito anche il ricordo di Elisabetta Biancalani. Ci fermiamo un attimo, poi il nostro angolo social, poi ancora altre testimonianze.
3: TecnoD, un consolidato team con oltre 30 anni di esperienza. In un mercato sempre più vario e competitivo, noi facciamo ciò che da tempo sappiamo fare meglio: individuare difetti, perdite e ripristinare la funzionalità delle condotte senza scavi, demolizioni e inutili disagi. Fognature, pluviali, canne fumarie. Per chi pensa che rompere sia l'unica soluzione, noi rispondiamo con strumentazioni sofisticate, intervenendo in tempi rapidi e riducendo i costi. Chiamaci per un consulto o un preventivo e visita il nostro sito.

0: quest'anno i saldi cantano.
1: Allora, saldi musicali, sconti reali fino al 50% su tutta la nostra collezione di letti, materassi, reti, divani letto e poltrone relax a tasso zero. Musica maestro! Son felice.

0: Bentornati, le 8.47, apriamo con Elisa Ricci il nostro angolo social.
1: Sì Eva, dal nostro angolo social nuovo approfondimento che riguarda l'entroterra ligure. Appunto il nuovo reel riguarda i progetti che sono stati appunto mostrati ieri durante l'evento di Terrazza Colombo, e questi progetti realizzati e progetti anche che si realizzeranno nei borghi della nostra regione tra nuove infrastrutture e nuovi spazi dedicati ai cittadini. Si tratta proprio di un tema che ci riguarda molto da vicino.

0: quindi un tema fondamentale per noi cittadini. E andiamo appunto a vedere le interviste che abbiamo raccolto durante l'evento di ieri in Terrazza Colombo.
1: Solo la parte costiera, ma anche storicamente era soprattutto la parte collinare, la parte delle valli. La nostra storia passa attraverso le borgate, passa attraverso le valli, passa attraverso anche questi comuni che sono piccoli forse di dimensioni, ma non sono piccoli in termini di tradizione, in termini di cultura, che ovviamente è nostro dovere non soltanto sostenere, ma soprattutto sviluppare.
2: E con gli strumenti del PSR siamo riusciti a fare degli interventi che andassero incontro nella risoluzione di queste problematiche. Una fra tutte è la carenza idrica, quindi la creazione di invasi, nuove condotte idriche sia urbane che rurali, l'asfaltatura di strade bianche per consentire ovviamente meno interventi successivi, richieste legate ai trasporti, dall'acquisto di mezzi di trasporto alla riqualificazione di edifici storici.
3: È un'opzione che potrebbe invertire la tendenza di spopolamento che tutti gli Appennini, compreso il nostro, sta purtroppo subendo.
1: La nostra Liguria non è solo la parte costiera.
4: Seguite i nostri canali social, tanti gli approfondimenti, i reel e soprattutto le notizie in tempo reale, così come le raccontiamo in TV e sul nostro sito. Fa caldo, ancora quest'oggi il bollino è rosso per ondate di calore su Genova e sulla Liguria, domani per fortuna dovrebbe andare meglio, il bollino diventerà giallo, sentiamo.
5: Dopo un lunedì da bollino rosso per il caldo estremo, anche martedì resterà all'insegna dell'allerta massima. Da mercoledì 22 luglio però è atteso un primo miglioramento. Secondo l'ultimo bollettino sulle ondate di calore del Ministero della Salute, il livello di rischio scenderà a 1, corrispondente al bollino giallo. A favorire la tregua sarà l'indebolimento dell'anticiclone africano, che negli ultimi giorni ha interessato a lungo la Liguria. Da metà settimana sono previste temperature in calo e un'umidità meno opprimente, condizioni che renderanno il clima più sopportabile. Diverso il discorso per il mare, che continuerà a mantenere valori eccezionalmente elevati. La temperatura dell'acqua ha infatti raggiunto i 28,5 gradi negli strati più profondi e sfiora i 30 gradi in superficie, confermando un Mediterraneo ancora decisamente bollente.
4: Continuiamo con i ricordi del G8, ne abbiamo parlato nella trasmissione condotta dal direttore Matteo Angeli ieri sera. Sentiamo allora questo scambio di battute tra colleghi che hanno vissuto insieme quei momenti, Elisabetta Biancalani, Luca Russo, Davide Lentini.
6: Ricordo proprio con Elisabetta e con Luca, ma soprattutto con Elisabetta, ci sentivamo perché eravamo in due punti magari vicini, ma al tempo stesso per non sovrapporci, ma ci raccontavamo anche in quei momenti dove sei tu, dove sei, dove ci spostiamo, mettiamoci in sicurezza. Ecco, non era semplice, possiamo anche dirlo, avevamo paura, respiravamo lacrimogeni, ci sono stati momenti difficili. Io, nonostante fosse la fine di luglio e facessi
7: guarda cosa caldo, ti faccio dopo... vedere, guarda cosa ha portato Elisabetta questa sera. Un allora, limone di 25 anni
8: esatto,
7: fa.
8: L'ho trovato nella borsa del G8 e questo qua è un limone che usavamo per diciamo mitigare gli effetti dei lacrimogeni o dei fumogeni, perché si diceva che è vero Davide che sì, si diceva che con il limone
6: anche quello, Betta.
7: Beh, intanto vedere un limone di 25 anni insomma non è proprio una cosa che se qualcuno vuole toccarlo, questo è un limone che ha 25 anni, questo anche
8: posso...
7: della scienza, della scienza e della storia.
6: Un aneddoto, scusa, che ho raccontato altre volte ma che rende onore anche a un collega che è stato tuo collega Matteo al Mercantile, collega degli altri a Primo Canale, Michele Varì, che mi ha trovato per strada a respirare in maniera difficile in quei momenti. Io non sapevo per nulla, l'ho scoperto lì, l'effetto del limone. Lui ne aveva, da cronista di razza sicuramente, solo perché aveva qualche anno in più, qualcuno, e me lo diede. Per quello io dico ci siamo trovati e scoperti pronti, perché forse fino a mezz'ora prima non l'eravamo,
7: Luca?
6: Però ci siamo adeguati.
7: Luca?
9: Non era pronta Genova del resto con quello che è accaduto.
6: Neanche.
9: Non erano pronti gli altri probabilmente.
10: Ma non credo sarebbe stata pronta nessuna città, io credo, perché comunque quello che è successo forse doveva succedere lì o altrove, ma non ci addentriamo in analisi troppo particolari.
7: No, detto questa sera la politica la lasciamo fuori, facciamo solo cronaca di quello che è stata la cronaca.
10: Assolutamente, sicuramente in noi c'era quella vocazione, la

0: sentivamo, e noi c'era quella dote probabilmente di poter raccontare in un certo modo come abbiamo fatto quello che è successo, però ci siamo misurati sul campo, dal limone prestato da un collega caduto anche a me nella zona di Piazza Giusti, a appunto il trovare rifugio, riparo in una certa situazione. Di fatto abbiamo vissuto una scena da guerra, da guerriglia, e quindi nessuno di noi probabilmente fino a quel momento dal vivo e diciamo come coprotagonista aveva vissuto una situazione del genere.
1: Tra i giornalisti che erano presenti, che tutt'oggi al Primo Canale, c'era anche Dario Vassallo, che si trovava ai magazzini del Cotone, laddove c'erano tutte le postazioni delle TV, tra cui naturalmente quella di Primo Canale.
2: Noi, io devo dire che credo di parlare anche a nome di Laria, a nome di Elisabetta, noi abbiamo avuto la grande fortuna di poter vivere in una televisione privata un'esperienza che i giornalisti di una televisione privata non vivranno mai, non possono vivere, cioè di essere proprio al centro del mondo. Le nostre immagini, come sappiamo, hanno fatto il giro del mondo. Se posso fare una battuta, un ricordo, mi ricordo che un cliente di mia moglie mi vide sulla CNN nello Utah. Tanto per dirti, perché erano state regalate queste immagini dal nostro editore, purché fossero marchiate, e dalla CNN al Giappone hanno fatto il giro del mondo. E direi che il merito di quello che abbiamo fatto, io l'ho vissuto quotidianamente, in quei 3-4 giorni, nei magazzini del Cotone, perché io ero ai magazzini del Cotone, ero un po' il responsabile del lì c'era tutta la stampa estera, i nomi più prestigiosi, e oltre al fatto che riuscii a convincere quelli del posto che gestivano la stampa di mettere nei monitor della grande sala stampa le nostre immagini, così che i colleghi potessero vedere quello che stava succedendo, perché eravamo gli unici a fare vedere, loro non potevano uscire da lì, non potevano andare liberamente in giro per la città, e vedevano quello che succedeva grazie alle nostre immagini. E detto questo, fin da subito io poi mi collegavo e nessuno, io chiedevo, ho chiesto a Ferrara, ho chiesto a Gad Lerner, ho chiesto a Capuozzo, cioè nomi importanti, a Mentana, di venire a parlare con noi. Nessuno ha detto no, ha detto volentieri, perché si rendevano conto di quello che stavamo facendo, dell'importanza che stavamo avendo in quel momento. Anche mi ricordo il corrispondente di Time, della rivista, la rivista più prestigiosa del mondo, è venuto da noi, ti ricorderai, Ilaria.
1: Le 8:56, la linea va al TG55 con Aurora Bottino.

0: Buongiorno e benvenuti a questa edizione del TG55, tutte le notizie dalla redazione di Primo Canale in soli 5 minuti. Proseguono gli episodi di violenza a Genova, ultima solo in ordine di tempo, una rissa nel quartiere di Cornigliano. Intanto in Darsena, dove da mesi arrivavano denunce per una situazione insostenibile, è partito il presidio H24. Sentiamo.
1: Parte oggi il nuovo presidio permanente della polizia locale alla Darsena, attivo 24 ore su 24 tra la stazione della metropolitana, calata Simone Vignoso, via Rubattino e le aree vicine a via Gramsci. Pattuglie fisse, controlli continui contro degrado, spaccio e reati predatori. Una risposta alle tante richieste dei residenti che da tempo denunciavano una situazione insostenibile, chiedendo l'intervento da parte delle istituzioni. È ormai un covo di spacciatori tossicodipendenti, raccontava uno studente al secondo anno della facoltà di economia dell'Università di Genova in occasione dell'ultima rissa bottigliate avvenuta in zona. Solo un mese fa la presidente del Comitato Diritto e Legalità aveva chiesto l'intervento dell'esercito. Intanto nel resto della città continuano le segnalazioni e i video che rimbalzano sui social tra Facebook e WhatsApp, raggiungendo milioni di visualizzazioni. L'ultimo di una lunga lista è quello di una signora che dalla finestra di casa riprende una maxi rissa scoppiata sul marciapiede di via Cornigliano, nell'omonimo quartiere del ponente genovese. In cinque prendono a pugni e calci un ragazzo finito a terra, mentre diversi passanti tentano di intervenire per bloccare la mattanza. Solo nel weekend un altro episodio simile, decine di giovani

0: I sudamericani che si picchiano furiosamente a campi a pochi passi da un noto locale della zona, una discoteca che il questore negli anni ha chiuso più volte proprio dopo risse e violente aggressioni.
1: E sul tema della sicurezza e soprattutto su quello dei rimpatri si scalda e si scontra la politica con la presenza sempre più in dubbio del ministro Piantedosi che dovrebbe arrivare a Genova per firmare i patti sulla sicurezza. Sentiamo il servizio di Giorgia Fabiocchi.
2: È un clima sempre più teso quello che si respira nella politica sull'asse Genova-Roma e che ha messo al centro il tema della sicurezza. Ultima solo in ordine di tempo la querelle sulla presenza del ministro degli interni Matteo Piantedosi a Genova dopo lo scambio a distanza con la sindaca Silvia Salis. Le posizioni diametralmente opposte tra Salis e Piantedosi sulla gestione della sicurezza, legate anche all'uso del taser per la polizia locale, sono al centro del dibattito. Un braccio di ferro che rischia ora di far saltare o quantomeno di trasformare in un terreno di durissimo scontro politico istituzionale l'imminente visita del ministro a Genova per la firma dei patti per la sicurezza. E visita che sarebbe dovuta essere il 23 luglio, poi slittata al 24 e ora più che mai in forse. La miccia è esplosa a seguito delle ultime direttive arrivate da Roma. Il Ministero dell'Interno ha infatti posto due condizioni chiare per blindare i piani di sicurezza cittadini: l'introduzione del taser per la polizia locale e l'apertura alla realizzazione di un centro di permanenza per il rimpatrio sul territorio, il cosiddetto CPR. La risposta della giunta genovese non si è fatta attendere ed è stata categorica, irricevibile. Sul tema nelle ultime ore è ancora intervenuto Palazzo Tursi in difesa della polizia locale, che non può caricarsi di tutto. Secondo la sindaca, la copertura globale dei punti critici cittadini non può ricadere su un unico comando. Non possiamo fare uno sforzo su tutti i campi e su tutti i punti di criticità della città. La polizia locale sta facendo il possibile ed è sempre presente, come dimostra la risposta immediata sulla linea 71, ma da soli non possiamo farcela. La richiesta è stata quindi anche quella inoltrata al questore con più forze dell'ordine. Per la sindaca la radice del problema è legata alle carenze di organico complessive. Le stesse forze dell'ordine sono in difficoltà numerica ed è proprio per questo che serve un investimento a livello governativo. Se si ha a cuore la sicurezza, bisogna investire sulle risorse, le sue parole.
1: Proseguono le indagini sulla morte della piccola Alice, la ragazzina di 11 anni risucchiata dal bocchettone della piscina di uno stabilimento balneare a Sestri Levante.
3: Sarà eseguita domani l'autopsia sul corpo della piccola Alice, la bambina di 11 anni morta tragicamente in una piscina di uno stabilimento balneare a Sestri Levante. La famiglia, distrutta dal dolore, ha scelto il riserbo più assoluto, ha però nominato come proprio legale l'avvocato Stefano Savi e sarà presente all'esame autoptico con il proprio consulente di parte, il professor Ventura, direttore dell'Istituto di Medicina Legale di Genova. Le indagini coordinate dalla Procura di Genova si concentrano anche sulle caratteristiche della vasca, una piscina di piccole dimensioni con appena un metro d'acqua ma dotata di un sistema di aspirazione particolarmente potente. Gli inquirenti stanno verificando se l'impianto fosse a norma e se fossero state effettuate regolarmente le operazioni di manutenzione. In queste ore la Guardia Costiera di Santa Margherita Ligure, guidata dal capitano Florio, sta acquisendo tutta la documentazione relativa alle autorizzazioni e agli obblighi di legge per la gestione della piscina. Nei prossimi giorni, una volta raccolti tutti gli atti anche dagli altri enti competenti, verrà inviata un'informativa integrativa al pubblico ministero.
1: Più di 28 gradi a mezzanotte è solo uno dei dati che racconta la notte supertropicale che si è registrata a Genova, dove l'umidità non ha mai lasciato il 70%, rendendo la temperatura percepita ancora più alta. Intanto la città si prepara un'altra giornata di bollino rosso, il livello di allerta più alto emesso dal Ministero della Salute, ma domani, mercoledì 22 luglio, la situazione dovrebbe migliorare. La percezione del caldo scende a livello 1, quella del bollino giallo. L'anticiclone africano che ha accompagnato gli ultimi giorni a lungo stazionato sulla Liguria dovrebbe infatti allontanarsi e diminuire in intensità a partire proprio da mercoledì, anche se da oggi dovremo iniziare ad avvertire i primi benefici. Per questa edizione del TG55 è tutto, ricordo che tutte le notizie le trovate sempre aggiornate sul nostro sito primocanale.it e io vi auguro un buon proseguimento su Primo Canale.

0: sei già andata da Conad? Da Conad! Devi andare da Conad! Vai da Conad!
1: Vieni da Conad, perché conviene! Fino al 29 luglio, filetti di tonno callipo, vari tipi e grammature, ad esempio, all'olio d'oliva, 174 grammi, due pezzi a 7,99 euro. Solo da Conad, sempre.
0: Quindi, se siete liguri o vivete in Liguria, venite da noi. Sapete perché?
2: Perché conviene!

Amici di Primo Canale, ben ritrovati a questo aggiornamento con le previsioni di Trebi Meteo. L'arrivo di correnti più fresche e umide dal nord Europa porterà forti contrasti sulle regioni del nord. Anche martedì ci aspettiamo equazioni temporali, soprattutto tra Lombardia e nord-est, ma qualche fenomeno, qualche temporale sarà possibile anche in Liguria, segnatamente sui rilievi e sullo Spezzino. Temperature in lieve calo, ma ancora con massime oltre i 30 gradi. Sull'Imperiese e sulla costa, tempo in prevalenza soleggiato, qualche temporale invece si formerà poi nell'entroterra. Soprattutto nelle ore pomeridiane. Andiamo a vedere la provincia di Savona con una giornata caratterizzata da un po' di variabilità. Qualche equazione temporale potrà interessare le aree montuose interne e poi localmente sconfinare anche sulla costa, soprattutto sulla Finalese. A seguire la zona di Genova sarà ancora interessata dal sole, soprattutto sulle zone costiere, con della variabilità però presente, possibilità di qualche locale piovasco in formazione, soprattutto sulle aree interne appenniniche. Sulla Tiguglio la giornata sarà in prevalenza asciutta, un po' di variabilità sarà comunque possibile, con temperature massime intorno ai 30 gradi sulla costa. Infine, sulla provincia di La Spezia avremo un martedì caratterizzato dal transito di annuvolamenti e la possibilità di qualche acquazzone o temporale sparso. Mercoledì avremo una giornata in prevalenza soleggiata in Liguria, entrano correnti più fresche e secche da nord, quindi caleranno le temperature, soprattutto le minime e l'umidità. Le massime ancora rimangono intorno o localmente superiori ai 30 gradi. È tutto, per maggiori dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.

0: Alle 9.06 su Primo Mattino in questo martedì ci aggiorniamo sulla situazione del traffico nella città di Genova.
1: Buongiorno alla redazione e ai telespettatori della centrale operativa della Polizia Locale di Genova. Al momento il traffico risulta scorrevole su tutta la rete urbana. Segnaliamo, per quello che riguarda la cantieristica, lavori di scarificatura e successiva asfaltatura in orario notturno dalle ore 20 alle ore 06 in Corso Europa, nel tratto compreso tra Ponte Lagustina e Via della Piazzetta. Prestare attenzione. Modifica la viabilità anche nel tratto di lungomare Canepa tra la Guido Rossa e Via Milano in entrambe le direzioni di marcia, prestare attenzione. Modifiche anche su Via Milano Vecchia. Inoltre, per quello che riguarda le manifestazioni, questa sera è prevista una fiaccolata in ricordo del G8 e degli eventi della scuola Diaz, che avrà come percorso Piazza Tomaseo, Via Pozzo, Rotonda Ceretti, Via Nizza, Via Trieste e Via Cesare Battisti. La partenza è prevista verso le 21.30. Inoltre, per quello che riguarda invece la presenza del nostro ufficio mobile, potrete trovarlo oggi pomeriggio tra le ore 14 e le ore 18 in zona Molassana, Piazza Boero, per accogliere le segnalazioni dei cittadini. Al momento è tutto, restituiamo la linea e auguriamo a tutti una buona giornata.
0: Grazie alla Polizia Locale, gli interventi ogni mattina con gli aggiornamenti alle 8 e alle 9. Adesso torno da Elisa Ricci, la situazione del traffico in autostrada.

0: Ancora buongiorno Eva, buongiorno telespettatori. Un flash veloce per quanto riguarda la situazione delle nostre autostrade in Liguria. Sulla tratta genovese la situazione è molto diversa rispetto a questa mattina alle ore 8. Infatti, al momento una sola segnalazione che riguarda una tratta diversa. Infatti, la segnalazione riguarda A10, direzione autostrada Genova Ventimiglia, code a tratti tra bivio A10 A26 Trafori e Genova Aeroporto per traffico intenso. Questa è l'unica segnalazione che vediamo al momento, perché appunto come questa mattina A10 tratta di Ponente, A12 tratta di Levante, non rileviamo segnalazioni. Quindi questa è la situazione e questi sono gli aggiornamenti. A te, Eva.
1: Grazie Elisa, e ora come ogni mattina apriamo il nostro angolo dedicato al calcio. Genoa e Samp, buongiorno a Carlo Danani da Moena e buongiorno a Simone Galdi da Temu, direi sotto la pioggia. Allora partiamo proprio da Simone, così ci racconta anche il meteo, come sta andando, quali sono le novità di questa nuova giornata che si apre.
2: Buongiorno Eva, i nostri telespettatori, ovviamente, mi scuso per l'ombrello che è necessario in questo caso perché sta piovendo con una certa intensità da ieri sera, intorno alle ore 23, sia Temu che Ponte di Legno sono stati investiti da quei tipici temporali di montagna, ma questo non ferma l'attività della squadra di Bernardo Corradi che sta facendo una ricognizione in questo momento sul campo insieme al suo staff. La squadra lavorerà probabilmente in palestra. Anzi, sicuramente lavorerà prima in palestra, prima di scendere poi in campo. Diciamo che il programma non dovrebbe essere inficiato. Poi, ovviamente, nel caso prosegua con maggiore intensità la pioggia, potrebbero esserci delle variazioni sul menù. Ma sappiamo che in questo momento per la Samp, per la preparazione fisica, è molto importante procedere senza intoppi, e qualche intoppo purtroppo lo abbiamo già raccontato, soprattutto l'infortunio di Nicola Sekulov, una lesione al crociato del ginocchio destro. Sarà necessario l'intervento chirurgico, ma prima ci sarà un consulto specialistico anche per valutare poi tutto il percorso che riporterà l'attaccante in campo. Ancora due piccole ma importanti notizie. Intanto la campagna abbonamenti che è partita ieri e che ha già visto rinnovare 2.500 tessere. Sappiamo che l'anno scorso sono state oltre 20.000 le tessere, nonostante la Samp venga da annate sciagurate, e continuano i tifosi blucerchiati a sostenere e a tenersi vicino alla squadra. Magari oggi con gli ombrelli vedremo, però sicuramente l'affetto del popolo blucerchiato non viene mai meno. E poi l'altra notizia è attesa, l'abbiamo letto anche sugli organi di stampa che si occupano della Samp, ma ve la diamo noi la notizia: atteso tutto il politburo della Samp, quindi a partire dal proprietario Joseph Tay, il plenipotenziario Nathan Walker, il presidente De Gennaro. Ieri abbiamo visto tanti dirigenti che non si occupano strettamente della parte sportiva arrivare nel pomeriggio qui a Temu, quindi sicuramente un segnale alla squadra, al gruppo, allo staff. Siamo vicini e seguiamo attentamente l'inizio, il battesimo di questa nuova stagione. Noi naturalmente saremo sempre qui, gli aggiornamenti poi anche su primocanale.it. Speriamo ovviamente che ci sia un po' meno pioggia nel resto della giornata.
1: Speriamo
2: Teva.
1: lo speriamo per te, insomma, per i colleghi e per chi sta seguendo i ritiri e naturalmente per i giocatori. Grazie a Simone Galdi. Allora vado da Carlo Nanani, ci spostiamo a Moena. Com'è il meteo questa mattina, Carlo?
3: Buongiorno Eva, buongiorno a tutti i telespettatori. Il meteo, diciamo, è un po' traballante, violento, acquazzone nella notte. Adesso siamo a rischio pioggia, ma per il momento la situazione è senz'altro sotto controllo. Il Moena giorno 6, il Genoa arriva al giro di boa del suo ritiro, un ritiro con carichi di lavoro particolarmente pesanti imposti da Daniele De Rossi. Insomma, i giocatori alla sera di certo non fanno fatica a prendere sonno. Quest'oggi doppio allenamento alle ore 10:30 e alle ore 17:30 in campo, e poi serata a Canazei con la presentazione dello staff tecnico. In arrivo, in ritiro, anche il giocatore numero 34, ossia Samuel Wiaf, centrocampista prelevato

acquistato nel mercato estivo da Diego Lopez dal Modena, reduce dal campionato europeo Under 19 con la nazionale azzurra. Di lui si dice un gran bene, insomma c'è tanta voglia di Genova. Il ragazzo si è tagliato un po' di ferie pur di unirsi senz'altro al più presto possibile con la sua nuova squadra. A proposito di giovani emergenti, sul campo di Moena stanno emergendo le grandi qualità di Dumbiaggio.

0: senz'altro con grande volontà e determinazione. Un'ultima considerazione riguarda la grande curiosità che ci sarà per la partita di domani, due Genoa in campo, addirittura Genoa A contro Genoa B, ci sarà ovviamente spazio per tutti. Rimane folta e calorosa la presenza in Val di Fassa della tifoseria rossoblù, sempre al fianco dei suoi beniamini. E se non ci sono domande da studio, restituisco la linea da Moena.
1: Grazie Carlo, allora noi ti ringraziamo, ti salutiamo, ricordo con Carlo Danani, con Simone Galdi, gli interventi anche all'ora di pranzo e poi questa sera, insomma, continuate a seguirci, Primo Canale racconta i ritiri di Genoa e Samp in diretta ogni giorno. Ciao Carlo, grazie.
0: Buongiorno, alla prossima.
1: Una piccola pausa, poi torniamo insieme, le ultime notizie e soprattutto rivivremo quei momenti tragici di 25 anni fa nel corso del G8.
2: Dopo Genova, dal 1 marzo, la nuova procedura per l'invalidità civile arriva anche a Savona e La Spezia. A Imperia sarà attiva dal 1 gennaio 2027. Il certificato introduttivo lo invia al tuo medico. Per tutto il resto, rivolgiti all'Inca CGL. Info su incaliguria.it.
3: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.
4: Il Warner Bros. Discovery Celebration Tour ha scelto Genova come tappa conclusiva dell'edizione 2026. Per gli appassionati di cartoon, cinema e serie TV, l'evento si svolgerà al Porto Antico il 25 e 26 luglio. Previsti intrattenimenti, giochi e attività interattive per adulti e bambini. Appuntamento nell'entroterra ligure della Val Brevenna dal 24 al 26 luglio con i festeggiamenti dedicati a Sant'Anna, patrona di Nenno. L'evento autentico ligure, oltre alle celebrazioni religiose, prevederà stand gastronomici e momenti musicali. Dal 24 al 26 luglio a Loco di Rovegno l'Expo Alta Valtrebbia, la manifestazione che promuove le eccellenze del territorio valorizzando l'economia locale, l'enogastronomia e l'artigianato. Ad arricchire il vasto programma di appuntamenti la rassegna Musica nei musei e non solo, che prenderà avvio il 25 luglio con un concerto inaugurale di musica classica. Il 26 luglio a Castiglione Chiavarese si terrà la Festa della Trebbiatura, riconosciuto come evento autentico di Regione Liguria 2026, riporterà in vita l'antico rito del grano con l'aiuto dei contadini locali che mostreranno la tradizionale tecnica della trebbiatura sul piazzale del centro storico. A Palazzo Ducale la mostra fotografica Ponte Morandi Deconstructions la ricorda la tragedia del crollo di 8 anni fa. Negli scatti di Gigi Cifali, frammenti del Ponte Morandi sequestrati e conservati per il procedimento giudiziario. Un percorso espositivo emozionante che invita a non dimenticare le 43 vittime e a riflettere sulla sicurezza delle infrastrutture. Prende il via a Rapallo Estate a Villa Tiguglio, la rassegna che valorizza l'antica struttura con un ricco calendario di eventi per gli appassionati di musica e teatro. Non mancheranno incontri culturali, concerti e sketch comici.
3: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.

25 anni fa era il 2001, il G8 a Genova, e proprio quest'oggi, 21 luglio, fu quella notte terribile in cui ci fu la cosiddetta macelleria messicana, così era stata definita dai poliziotti stessi, dal vicequestore, anzi, nella sera del 21, poco prima della mezzanotte, i poliziotti entrarono all'interno della scuola Diaz in via Cesare Battisti a Genova, nel quartiere di Albaro, dove dormivano diversi manifestanti, ma anche giornalisti, anche rappresentanti del Genoa Social Forum. Furono caricati anche mentre dormivano, anche se non si stavano opponendo. Tante persone finirono all'ospedale. Ci fu poi un lungo lavoro della magistratura per ricostruire quel che era accaduto. Primo Canale c'era con le sue immagini, l'ha testimoniato praticamente in diretta, perché le immagini sono arrivate subito in redazione, subito sono state trasmesse. Allora ci riviviamo alcuni minuti di quel momento.

0: Diciamo perché c'è gente ferma qua.
1: Dai. C'è ancora un'ambulanza. Guarda quante ce n'è laggiù, come la puoi sapere?
2: Sì, sì.
3: Ah, Luca! Luca!
1: Senza fare, Luca, senza fare! Guarda senza fare! Eccoci una voce,
3: guarda! Per cortesia! Madonna!
2: No, no, vai lì!
4: Io penso come a te, fratello!
3: E non lo so, è uscito con l'altro ferito.
5: Inside?
6: Yeah.
5: I haven't been inside.

0: però poi vuoi un sacco cosa.
1: No ragazzi, no, scusate,
2: no,
1: non è che se la
2: fai. No, no, dai, sei capace. Via, via, via.
0: Non lo sai che cosa
1: scarla. No, però Roberto, vorrei entrare.
2: Scusi, lei chi è?
0: No, con
1: No, per favore.
2: Se volete ascoltare, ascoltare, non riprendere.
3: Non riprendere.

E con negli occhi le drammatiche immagini della notte alla scuola Diaz di 25 anni fa, io vi saluto. Primo Mattino finisce qui, continueremo durante la giornata a rivivere quei momenti del G8 che Primo Canale seguì in diretta. La linea va al fine della settimana con Dario Vassallo, Odissea, un titolo interessante da andare a vedere al cinema. Subito dopo Il Medico Risponde, il dottor Massimo Del Sette, parleremo di ictus e di caldo, dunque continuate a seguirci.

0: qualsiasi altro.
1: Christopher Nolan ha sempre girato film su uomini che cercano di orientarsi dentro sistemi troppo grandi per essere compresi. Il tempo, la memoria, la guerra, la fisica, la colpa. Era inevitabile che prima o poi arrivasse ad Omero. Sorprende, semmai, che abbia scelto di adattare l'Odissea non come un poema dell'intervento divino, ma come il resoconto clinico di un uomo che torna dalla guerra, incapace di uscirne davvero. L'Odisseo di Matt Damon non è il grande manipolatore dell'epica, ma un uomo che porta addosso il peso morale del cavallo di Troia e delle migliaia di morti che quell'invenzione ha prodotto. Non l'eroe dell'astuzia, ma un reduce. Nolan legge Omero come se il poema fosse stato scritto da un veterano incapace di liberarsi dalla guerra. Il cavallo di Troia diventa il peccato originale della modernità, un atto di ingegneria militare tanto brillante quanto moralmente irreparabile. Da quel momento il viaggio non è più un'avventura, ma una lunga elaborazione del trauma. Questa scelta produce un film rigoroso, ossessivo, incapace di indulgere nel pittoresco, ma anche curioso, quasi riluttante nei confronti del mito. Gli dei passano come figure periferiche, il soprannaturale viene spesso trattato come un'estensione della psiche. È come se il regista avesse una fiducia sconfinata nell'intelligenza umana e pochissima nel mistero. Omero, invece, viveva precisamente di quel mistero. Il risultato è che Odissea è continuamente diviso tra due impulsi contrastanti. Da una parte vuole essere un poema epico, dall'altra un caso clinico. Ogni volta che l'immaginazione potrebbe precipitare nell'inspiegabile, Nolan interviene con la razionalità, una forma di controllo che talvolta rischia di diventare una limitazione. Il vero protagonista resta però un'idea, che ogni ritorno sia impossibile. L'Itaca di Nolan non è una destinazione ma una domanda. Cosa resta dell'uomo che parte quando finalmente rientra? La risposta non arriva attraverso mostri o sirene, bensì attraverso il peso della memoria. In questo senso, Odissea dialoga con Oppenheimer e Interstellar. Entrambi raccontano uomini che sopravvivono alle proprie imprese senza riuscire davvero a sopportarne le conseguenze. Il film probabilmente dividerà. Chi cerca il respiro sacrale dell'epica potrebbe trovarlo eccessivamente razionale. Chi ama Nolan ritroverà la sua ossessione per il tempo, la responsabilità e la costruzione impeccabile delle immagini. Alla fine, l'impressione è che il regista abbia realizzato un film magnifico sul viaggio di Odisseo senza accettare fino in fondo il mondo in cui viveva. È un'Odissea raccontata da un moderno che ammira gli antichi ma continua a fidarsi più della psicologia che degli dei. E forse è proprio questa tensione, mai del tutto risolta, a renderla un'opera affascinante anche quando non raggiunge la grandezza insondabile del poema che l'ha ispirata.
0: Quel mondo è finito.
2: Nessuno può impedirmi di tornare a casa. Nemmeno gli dèi.

0: Ci sono momenti in cui basta un attimo per avere bisogno di qualcuno. E sapere che qualcuno risponde subito fa tutta la differenza.
1: Pronto, Lubrani? Signora, ha bisogno di aiuto? Tranquilla, adesso ci pensiamo noi.
2: Da oltre 100 anni Lubrani si prende cura della sicurezza. Oggi lo fa anche con il telesoccorso, per essere ancora più vicini alle persone.

0: Il medico risponde, benvenuto al dottor Massimo Del Sette, direttore dell'unità operativa neurologia policlinico San Martino di Genova, buongiorno.
1: Buongiorno a tutte le ascoltatrici e a tutti gli ascoltatori.
0: Ricordiamo subito il nostro numero verde per le telefonate 800-6407-71, il numero WhatsApp per le vostre domande scritte 347-6766-291. La domanda del titolo è questa: il caldo aumenta il rischio di ictus, che cosa accade in queste giornate, ormai settimane particolarmente difficili per tutti, ma per chi appunto magari è più a rischio?
1: Sì, il tema è molto caldo, scusate il gioco di parole, però è forse anche un po' noioso perché se ne parla tanto, però alcune cose è importante chiarirle, perché in effetti il rapporto tra caldo e ictus è un rapporto interessante. Guardiamo prima cosa ci dicono i dati della letteratura scientifica. Chiaramente i dati si riferiscono agli anni passati, perché ancora dati di questa ondata di caldo di quest'anno non li abbiamo, e i dati che si riferiscono più o meno all'ondata del 2023-2022 internazionali ci dicono che in effetti il gran caldo aumenta di circa il 10% il rischio di ictus, con un incremento che è di circa l'1% per ogni grado di temperatura che aumenta durante queste grandi ondate di calore. Perché aumenta il rischio di ictus? I meccanismi sono vari, i tre più importanti sono: uno, la disidratazione, quindi il caldo comporta un aumento della sudorazione, la perdita di liquidi, e la perdita di liquidi, diciamo, ispessisce il sangue che circola nelle arterie e facilita la formazione di trombi. Da qui il consiglio mai abbastanza ripetuto di bere di più per cercare di evitare, per l'appunto, la disidratazione. Poi c'è un altro meccanismo che è la riduzione della pressione arteriosa, quindi un calo pressorio dovuto proprio al grande caldo che fa scendere i valori della pressione potrebbe rendere difficoltosa la perfusione, quegli ictus che hanno un meccanismo, come diciamo noi, emodinamico, cioè dovuto a un calo di pressione. Terzo meccanismo è quello delle aritmie. Proprio il caldo aumenta quello che noi definiamo lo stress cardiocircolatorio, e quindi le aritmie, le turbe del ritmo cardiaco, ad esempio la fibrillazione atriale, ma non solo la fibrillazione atriale, anche altre aritmie favoriscono la formazione di trombi e quindi eventi embolici cerebrali. Quindi il caldo, nella letteratura scientifica, ha dimostrato aumentare il rischio di ictus ischemico, non di ictus emorragico. Questo è quanto la letteratura ci dice.
0: E allora, subito a leggere le domande che stanno arrivando al nostro WhatsApp, così entriamo proprio nel tema. Sono un uomo di 49 anni, peso 105 kg, vita e lavoro sedentari. Per la prevenzione cardiovascolare si parla molto dell'utilizzo della cardioaspirina. Per quanto tempo si può prendere e con che dose? Il fai da te è pericoloso?
1: Allora sì, il fai da te è pericoloso, vogliamo parlare del nostro ascoltatore, nella prevenzione primaria, cioè quando una persona non ha mai avuto fatti ischemici né cardiaci né cerebrali, l'aspirina non è indicata, perché ovviamente, come tutti i farmaci, bisogna fare un bilancio tra vantaggi e svantaggi. Sembra che quando una persona non ha avuto nessun disturbo, l'aspirina aumenti solo il rischio di avere emorragie, anche magari piccole, ma disturbanti, senza ridurre il rischio di ischemia. Quindi è meglio, nella prevenzione primaria, ridurre i valori pressori, perdere il peso. Se la persona è in sovrappeso, ovviamente la prima cosa da fare è perdere peso, controllare il grasso, in particolare il colesterolo LDL, e fare attività fisica sportiva, non l'aspirina data in modo indiscriminato, soprattutto nelle persone giovani come il nostro 45enne ascoltatore.
0: Abbiamo una telefonata, buongiorno.
2: Buongiorno, scusi, io volevo chiedere al professor Sette, sento che io devo andare da lui a fare la visita a settembre, c'ho l'appuntamento a questa specialità dove lavora questo professore, perché io

0: dei movimenti involontari. Io è questo che volevo chiedere al professore: c'è qualcosa adesso che uno può prendere per questi movimenti involontari? Se io poi verrò da lei, non so cos'equipe che c'è, per vedere un pochettino cosa si può fare, ecco, diciamo, perché anche camminando io non cammino bene, perché il cervello non mi dà il distinto alla gamba. Insomma, mi viene sempre un po' da cadere, ecco, volevo chiedere questo, se adesso c'è qualcosa che uno, come posso dire, qualche medicina in più da prendere, qualche cosa da curare questi movimenti. Grazie.
1: Allora, la signora ci parla di movimenti involontari. Si tratta di movimenti involontari patologici, perché i movimenti involontari esistono anche nella normalità. Quando uno cammina e muove le braccia in sintonia col suo cammino, sono movimenti non volontari, quindi involontari, ma non patologici. Quindi la signora riferisce quelli che si chiamano movimenti involontari patologici, cioè che non devono esserci, e sono di moltissimi, è veramente un universo di sintomi, dove la cosa più giusta da fare è esattamente quello che la signora fa, cioè chiedere una visita presso un centro specializzato. Qui al Policlinico esiste un centro dedicato a quelli che chiamiamo i disturbi del movimento, dove va identificata qual è la caratteristica del movimento involontario patologico. Certamente sì, esistono terapie per curare i movimenti involontari patologici. A seconda del tipo di movimento esisteranno terapie che ridurranno questo disturbo, che è veramente talvolta molto disabilitante e disagevole. Occorre innanzitutto fare la diagnosi. Per fare la diagnosi occorre rivolgersi a un centro specialistico, quindi invito la signora a pazientare ancora qualche tempo per la visita, e poi sicuramente si arriverà a una diagnosi e alla terapia.
2: Torniamo al caldo, perché è arrivata questa domanda. In queste settimane più calde, mio padre, 85 anni, lieve demenza senile, sembra più assente e quasi depresso. È normale? Cosa posso fare?
1: Sì, questa è una domanda interessante, perché in effetti anche l'umore è una delle condizioni che ha, diciamo così, subisce i danni del caldo. La buona notizia è che rispetto all'ondata del 2022, questa ondata diciamo, l'incremento della mortalità che è legata al caldo è molto minore rispetto a quella del 22. Cosa vuol dire? Vuol dire che tutti gli sforzi che facciamo, e che fate anche voi giornalisti, nell'informazione, sta dando i suoi risultati, quindi è importante dare i buoni consigli. Questo aumento della mortalità si riferisce soprattutto alle fasce fragili e molto anziane, quindi papà che ha 85 anni è giusto essere particolarmente prudenti per le persone anziane e fragili, e quindi i consigli per evitare appunto il malessere, che talvolta si esprime anche con un disturbo dell'umore dovuto a questo calore, al riduzione della pressione arteriosa, viene ovviamente ridotto dall'uso di quei provvedimenti che vediamo oramai scritti su tutti i cartelloni della pubblicità Progresso, che sono quelli di evitare di uscire nelle ore calde, soprattutto di bere molto, di evitare sbalzi di temperatura e, ove possibile, areare le zone in casa, e chi ne ha la possibilità avere un'aria condizionata non esageratamente fredda, ma che abbia quel 1-2 gradi di differenza rispetto alla temperatura esterna. Ma soprattutto i vantaggi dell'aria condizionata sono la riduzione dell'umidità, che è quella che contribuisce a questa sensazione di malessere che tutti percepiamo quando siamo nel caldo umido.
2: Le leggo un'altra domanda relativa al caldo. Il caldo estivo può peggiorare i sintomi della demenza? Ci sono integratori da consigliare per queste giornate, anche solo per prevenire?
1: Anche in questo caso non ci sono consigli indiscriminati. Sicuramente i liquidi è importante assumerli, è importante non assumere liquidi bevande gassate. Poi è vero che la esagerata sudorazione fa perdere soprattutto due ioni, che sono il potassio e il magnesio, da cui l'integrazione di sali minerali, potassio e magnesio. Quello che noi suggeriamo è, finché si tratta di piccole integrazioni di quelle bevande un po' arricchite, si possono tranquillamente assumere con tranquillità. Laddove vogliamo fare un'integrazione di sali minerali, conviene sempre prima verificare con un banale esame del sangue se vi è reale carenza di quegli ioni, quindi potassio, magnesio, devono essere integrati solo laddove

0: di una dimostrata carenza. Per quanto riguarda invece le bevande arricchite, quelle che si trovano anche nei supermercati, quelle possono essere utilizzate tranquillamente, sempre occhio a non utilizzare bevande eccessivamente fredde, perché anche l'eccessivo freddo nello scendere lungo l'esofago può determinare una vasocostrizione dei vasi coronarici, da cui è bene appunto evitare l'esagerata bassa temperatura delle bevande.
1: Buongiorno, c'è una telefonata.
2: Sì, buongiorno. Io volevo chiedere al professore, per favore. Io prendo Lixiana e però soffro di aritmia, diciamo. E volevo un po' sapere se la Lixiana mi salva dall'ictus.
0: Sì, è proprio così. La signora soffre di un'aritmia che si chiama fibrillazione atriale, che è un'aritmia che, come tutte le aritmie, può anche peggiorare per il caldo, ma che diciamo, il vero rischio di questa aritmia è che faciliti la formazione di coaguli all'interno del cuore. La medicina che la signora assume è un anticoagulante orale che, come altri anticoagulanti orali, ce ne sono almeno 5, impedisce la formazione di trombi. Quindi è fondamentale che chi ha quella condizione, che è la fibrillazione atriale, assuma anticoagulanti per prevenire l'ictus cerebrale ischemico.
1: Con il caldo, ci scrivono, la mia emicrania è cresciuta, soprattutto la sera e nelle ore notturne. Può essere collegato a queste notti con molta umidità? Purtroppo non ho condizionatore, ma uso solo un ventilatore, ci scrive Elisa.
0: Ventilatore è un'ottima iniziativa, va bene, perché ovviamente comunque il movimento di aria abbassa la temperatura corporea. Per quanto riguarda l'emicrania, purtroppo ogni emicranico, chiamiamo trigger, grilletto vuol dire, e tra i vari fattori scatenanti lo sbalzo della natura potrebbe anche essere un fattore scatenante. Non dimentichiamo che l'emicrania spesso è anche facilitata dalla posizione recline, quindi diciamo essere sdraiati spesso facilita il dolore. Qualche volta il consiglio che noi diamo a qualche paziente emicranico in cui abbiamo la certezza che l'emicrania si accentui da sdraiato è magari utilizzare un cuscino in più, un rialzo nel letto, per evitare che la posizione eccessivamente reclinata faciliti il dolore emicranico. Quindi ovviamente benissimo il ventilatore, provare ad alzare un pochino il capo potrebbe essere un altro suggerimento utile.
1: Bevo un litro e mezzo di acqua al giorno, ma mi hanno detto che per la mia ritenzione idrica soffro di lipedema, invece dovrei berne un po' meno, è così? Adesso...
0: Beh, è chiaro che l'equilibrio tra entrate ed uscite è un equilibrio complesso, perché noi introduciamo dell'acqua che poi viene assorbita dal nostro intestino e poi viene eliminata dai reni. È chiaro che in tutto questo equilibrio ci sono tanti fattori che giocano. Diciamo che la condizione di patologia che la signora ci riferisce, cioè il linfedema, quella condizione che fa sì che diciamo, i vasi linfatici, soprattutto delle gambe, degli arti inferiori, rilascino liquidi e comportino un gonfiore delle gambe, di per sé non è un buon motivo per ridurre l'apporto di acqua. Diverso è laddove ci sia un problema renale con una difficoltà a eliminare acqua, e allora a quel punto diciamo, occorre un consiglio di uno specialista. In primo luogo io mi riferirei, prima di andare allo specialista, proprio medico curante, al quale chiedere la quantità di acqua da assumere. Il litro e mezzo è quello che nelle persone sane è previsto come una quantità di acqua che sicuramente nel periodo di grande caldo è bene assumere.
1: In conclusione di questi minuti insieme, questi primi minuti insieme, se dovessimo fare un vademecum dei consigli per superare questo momento di particolare caldo, magari per chi soffre maggiormente, per chi è più a rischio di ictus e non solo, che cosa possiamo raccontare ai nostri telespettatori?
0: Ribadiamo che il rischio riguarda soprattutto gli ultra 65 anni, in particolare gli ultra 85 anni, quindi è soprattutto nelle fasce anziane nelle quali bisogna avere particolare prudenza. Le raccomandazioni sono ovviamente quelle di reintegrare i liquidi il più possibile, cercare di ventilare il più possibile le zone domestiche, evitare gli eccessivi sbalzi di temperatura, quindi va benissimo

0: nel proprio domicilio, ma non esageriamo col freddo dell'aria condizionata e evitare ovviamente di uscire nelle ore più calde. Teniamo presente che a parte l'ictus e a parte gli svenimenti da caldo, esiste una condizione che è il colpo di calore, che è dovuto al fatto che quando il caldo aumenta il nostro organismo mette in atto una serie di meccanismi che, se si supera un certo livello di temperatura, non è più in grado di garantire. Quindi il colpo di calore è veramente l'estremo che poi porta nei nostri pronto soccorsi, cosa che noi vorremmo evitare, e quindi bere tanto, evitare gli sbalzi termici, ventilare gli ambienti e utilizzare soprattutto le possibilità di ridurre la umidità degli ambienti. Questi sono i consigli che maggiormente ci viene dato di consigliare. Ovviamente con il grande caldo evitare anche gli spostamenti bruschi dalla posizione sdraiata alla posizione in piedi, perché questi spostamenti sono quelli che possono determinare un calo pressorio e da cui gli svenimenti e tutti questi fenomeni che sono quantomeno spiacevoli.
1: Ci fermiamo un attimo, il medico risponde, ritorna tra pochissimo.
2: La nostra rete continua ad evolversi. Stiamo realizzando importanti lavori sulla linea ferroviaria Milano-Genova. Fino al 30 settembre i collegamenti saranno modificati e saranno attivati i bus sostitutivi. Stiamo realizzando interventi di velocizzazione e rendendo la linea più efficiente per ogni tuo prossimo viaggio. Mentre lavoriamo sui binari, investiamo nel futuro del paese. Prima di partire, verifica le modifiche alla circolazione sui canali di RFI.
3: Ma ci sei andata da Conad? Oh, devi andare da Conad, Nan, fidati, da Conad, vai da Conad!
4: Vieni da Conad, perché conviene! Fino al 29 luglio, shampoo e balsamo ultra dolce Garnier, vari tipi e grammature, due pezzi a 2,90€. Solo da Conad, sempre il meglio, al miglior prezzo!
5: Se siete liguri o vivete in Liguria, vi aspettiamo qui da noi. E sapete perché?
6: Perché conviene!

0: Il medico risponde col dottor Massimo Del Sette, direttore dell'unità operativa neurologia del Policlinico San Martino di Genova. Ricordo il nostro numero verde per le vostre chiamate, 800 64 0771, il nostro WhatsApp per le vostre domande 347 67 66 291. Intanto continuano ad arrivare, ne è arrivata una curiosa, restiamo sul caldo perché ci chiedono: il caldo può rendere più nervosi e aumentare la sensazione di fastidio? A me sì, dottore, non so.
1: Questo assolutamente sì, possiamo metterci tutti in questo insieme di persone più facilmente irritabili. Diciamo che è evidente che ovviamente la elevata temperatura non è il caldo in sé per sé, ma indubbiamente tutti i fattori di disagio che l'elevata temperatura comporta, che indubbiamente aumentano il abbiamo citato prima così un certo umore peggiorato, quindi una tendenza a un umore non buono. Questo sicuramente è il caldo eccessivo, è indubbiamente un fattore che comporta questo calo del tono dell'umore. Al calo del tono dell'umore fa da corollario l'irritabilità, perché è chiaro che laddove c'è una situazione di umore non piacevole, sgradevole sensazione, affaticamento nello svolgere le attività usuali, senso di fatica, sudorazione, tutto questo disagio comporta una maggiore irritabilità. Questo lo dicono anche i dati di letteratura. Perché di letteratura scientifica? Perché il tasso di conflitti in condizioni di caldo eccessivo aumenta, è esperienza comune in ambiente metropolitano che magari è più

0: facile andare incontro a banali diverbi in situazioni dove il caldo dà condizione di malessere. Quindi è il malessere che comporta un alterato tono dell'umore, che comporta un'irritabilità e magari una particolare propensione ai conflitti anche interpersonali. Quindi occhio ai litigi.
1: Ok, bene, questo è un consiglio utile per tutti, in realtà per tutto l'anno. Buongiorno, vorrei chiedere al prof del 7, nella posizione sdraiata e con il caldo, perché aumenta il dolore alla testa? È un problema di circolazione?
0: Ma allora, il motivo non è di circolazione nel senso proprio di tubi che portano il sangue, però non vi è dubbio che tra tutti i vari tipi di cefalea, la cefalea di tipo emicranico aumenta nella posizione recline. Tipicamente quello che racconta il paziente con emicranica è che quando si china per raccogliere qualcosa da terra, nel momento in cui poi si ritira su o nel momento in cui il capo è più in basso, il dolore emicranico aumenta. Sicuramente è un meccanismo di tipo emodinamico. Dinamico, quindi del rapporto tra portata di sangue a livello cerebrale e dolore. Quindi l'emicrania è sicuramente una cefalea dovuta a un'alterazione del meccanismo di emodinamica cerebrale e la posizione reclinata aumenta il dolore emicranico. Quindi non tutti i mal di testa, sappiamo che esiste la cefalea muscolo-tensiva, esistono vari altri tipi di cefalee, la cefalea emicranica molto frequentemente aumenta in posizione reclina. Questo è importante saperlo, ovviamente anche poi per prendere i provvedimenti.
1: Ho letto di uno studio scientifico che dice che per chi soffre di Alzheimer la qualità della mente migliora durante l'estate e l'autunno e peggiora in inverno e in primavera. Come mai?
0: Allora, non è così, nel senso che i dati della letteratura non confermano questa variazione circa annuale. Ecco, ci sono dei dati che, diciamo così, riguardano la giornata, quindi ci sono sicuramente delle ore del giorno in cui le performance cognitive peggiorano. C'è un fenomeno che si chiama il fenomeno del tramonto, per cui nelle ore serotine, quindi quando la luce cala, sembrerebbe essere dovuto a tutta una serie di fattori anche inerenti a alcuni neuroormoni quali la melatonina, ma comunque è vero che in alcuni tipi di demenza, la malattia di Alzheimer, ma anche la demenza di origine vascolare, nelle tarde ore della serata lo stato confusionale peggiori, più addirittura che non nelle ore notturne. Però questo andamento che invece riguarda il ritmo annuale, quindi il ritmo circadiano è quello del peggioramento nelle ore serali, il ritmo circa annuale, quindi un peggioramento nei mesi diciamo intermedi, quindi primavera e autunno, non è stato confermato dagli studi clinici, quindi non è dimostrato scientificamente. Poi chiaramente qui molto fanno le differenze interindividuali e ovviamente tutti noi abbiamo momenti dell'anno in cui ci sentiamo più o meno energici e questo può riguardare qualunque condizione patologica.
1: Abbiamo una telefonata, pronto, buongiorno.
2: Buongiorno, sono la signora Belmonte e io nel 2004 ho avuto due ictus transitori, dall'aspirina mi hanno dato clopidogrel, gengiva che da 5 mesi. Che rischi corro con questo caldo?
0: La signora fa riferimento a una condizione che si chiama attacco ischemico transitorio, l'acronimo è dall'inglese TIA, che tutti noi ormai è entrato nelle nostre orecchie, e per prevenire ulteriori TIA, attacchi ischemici cerebrali, occorre rimuovere tutti i fattori di rischio, quindi colesterolo, pressione alta, eccetera. Oltre a tutto questo si dà terapia antiaggregante piastrinica, tra cui i due farmaci più utilizzati sono per l'appunto l'acido acetilsalicilico, banalmente l'aspirina, e il clopidogrel. Entrambi sono farmaci che agiscono sull'aggregazione delle piastrine, quindi inibiscono che le piastrine, che sono quella componente del sangue che forma trombi, si possano aggregare tra di loro e formare trombi. Non c'è una grossa differenza tra aspirina e clopidogrel. È corretto che se una persona ha avuto un evento, un'ischemia, mentre prendeva l'aspirina, venga cambiato con un farmaco che è più efficace, un pochino più efficace e altrettanto sicuro. Quindi, per rispondere alla nostra signora che ci chiede che rischi corre, correre i rischi.

0: di tutti gli antiaggreganti che aumentano un po' il rischio di sanguinamento, uscire il sangue dal naso, avere un tempo più lungo nel riparare le ferite accidentali che uno può procurarsi durante la giornata, ma questi rischi sono sicuramente molto, molto, molto inferiori ai vantaggi della terapia. Quindi mi raccomando, signora, continui ad assumere il suo clopidogrel.
1: Un'ultima domanda, il tempo sta per finire. Antonio ci scrive: desideravo chiedere se a seguito di un TIA portato urgentemente in ospedale è possibile che il soggetto sia colpito da ictus nelle successive 12 ore, dopo che i medici a seguito della visita del paziente avevano diagnosticato che il soggetto era fuori pericolo?
0: Allora, purtroppo la risposta è sì, nel senso che abbiamo detto che dopo un TIA, un attacco ischemico transitorio, c'è il rischio di avere poi un ictus. Purtroppo il periodo di maggiore rischio è proprio il periodo più vicino al TIA, quindi è giusto che in presenza di un deficit focale, un braccio debole, una gamba debole, la bocca storta, le difficoltà a parlare, la persona si rechi comunque in ospedale anche se il sintomo è regredito, perché il periodo a maggior rischio è proprio il periodo di ore, di giorni vicini al TIA. Quindi occorre intervenire in modo preciso, identificando quali sono le cause, introducendo tutte le terapie possibili e immaginabili. Ovviamente, nonostante venga fatto tutto questo, non esiste il rischio zero, è un rischio che la persona vada incontro a un ictus, comunque esiste. Però il concetto generale è che man mano che il tempo passa, il rischio si riduce nel tempo. Quindi da un lato il messaggio è tranquillizzante, da un altro un invito ancora una volta a dire: interveniamo comunque presto, in modo aggressivo e in tempi rapidi.
1: Grazie al dottor Massimo Del Sette, il medico risponde, finisce qui. Grazie.
0: Grazie Eva, grazie a tutti gli ascoltatori.

0: Buongiorno e benvenuti a questa edizione del TG55, tutte le notizie dalla redazione di Primo Canale in soli 5 minuti. Proseguono gli episodi di violenza a Genova, ultima solo in ordine di tempo, una rissa nel quartiere di Cornigliano. Intanto in Darsena, dove da mesi arrivavano denunce per una situazione insostenibile, è partito il presidio H24. Sentiamo.
1: Parte oggi il nuovo presidio permanente della Polizia Locale alla Darsena, attivo 24 ore su 24 tra la stazione della metropolitana, calata Simone Vignoso, via Rubattino e le aree vicine a via Gramsci. Pattuglie fisse, controlli continui, controllo degrado, spaccio e reati predatori. Una risposta alle tante richieste dei residenti che da tempo denunciavano una situazione insostenibile, chiedendo l'intervento da parte delle istituzioni. È ormai un covo di spacciatori tossicodipendenti, raccontava uno studente al secondo anno della facoltà di economia dell'Università di Genova in occasione dell'ultima rissa bottigliate avvenuta in zona. Solo un mese fa la presidente del Comitato Diritto e Legalità aveva chiesto l'intervento dell'esercito. Intanto nel resto della città continuano le segnalazioni e i video che rimbalzano sui social tra Facebook e WhatsApp, raggiungendo milioni di visualizzazioni. L'ultimo di una lunga lista è quello di una signora che dalla finestra di casa riprende una maxi rissa scoppiata sul marciapiede di via Cornigliano, nell'omonimo quartiere del ponente genovese. In cinque prendono a pugni e calci un ragazzo finito a terra, mentre diversi passanti tentano di intervenire per bloccare la mattanza. Solo nel weekend un altro episodio simile: decine di giovani sudamericani che si picchiano furiosamente a campi a pochi passi da un noto locale della zona, una discoteca che il questore negli anni ha chiuso più volte proprio dopo risse e violente aggressioni.
0: E sul tema della sicurezza e soprattutto su quello dei rimpatri si scalda e si scontra la politica, con la presenza sempre più in dubbio del ministro Piantedosi, che dovrebbe arrivare a Genova per firmare i patti sulla sicurezza. Sentiamo il servizio di Giorgia Fabiocchi.
2: È un clima sempre più teso quello che si respira nella politica sull'asse Genova-Roma e che ha messo al centro il tema della sicurezza. Ultima solo in ordine di tempo la querela sulla presenza del ministro degli interni Matteo Piantedosi a Genova dopo lo scambio a distanza con la sindaca Silvia Salis. Le posizioni diametralmente opposte tra Salis e Piantedosi sulla gestione della sicurezza, legate anche all'uso del taser per la polizia

0: locale sono al centro del dibattito, un braccio di ferro che rischia ora di far saltare o quantomeno di trasformare in un terreno di durissimo scontro politico istituzionale l'imminente visita del ministro a Genova per la firma dei patti per la sicurezza, e visita che sarebbe dovuta essere il 23 luglio, poi slittata al 24 e ora più che mai in forse. La miccia esplosa a seguito delle ultime direttive arrivate da Roma. Il Ministero dell'Interno ha infatti posto due condizioni chiare per blindare i piani di sicurezza cittadini: l'apertura alla realizzazione di un centro di permanenza per il rimpatrio sul territorio, il cosiddetto CPR. La risposta della giunta genovese non si è fatta attendere ed è stata categorica, irricevibile. Sul tema nelle ultime ore è ancora intervenuto Palazzo Tursi in difesa della polizia locale, che non può caricarsi di tutto. Secondo la sindaca, la copertura globale dei punti critici cittadini non può ricadere su un unico comando. Non possiamo fare uno sforzo su tutti i campi e su tutti i punti di criticità della città. La polizia locale sta facendo il possibile ed è sempre presente, come dimostra la risposta immediata sulla linea 71, ma da soli non possiamo farcela. La richiesta è stata quindi anche quella inoltrata al questore con più forze dell'ordine. Per la sindaca la radice del problema è legata alle carenze di organico complessive. Le stesse forze dell'ordine sono in difficoltà numerica ed è proprio per questo che serve un investimento a livello governativo. Se si ha a cuore la sicurezza, bisogna investire sulle risorse, le sue parole.
1: Proseguono le indagini sulla morte della piccola Alice, la ragazzina di 11 anni risucchiata dal bocchettone della piscina di uno stabilimento balneare a Sestri Levante.
2: Sarà eseguita domani l'autopsia sul corpo della piccola Alice, la bambina di 11 anni morta tragicamente in una piscina di uno stabilimento balneare a Sestri Levante. La famiglia, distrutta dal dolore, ha scelto il riserbo più assoluto, ha però nominato come proprio legale l'avvocato Stefano Savi e sarà presente all'esame autoptico con il proprio consulente di parte, il professor Ventura, direttore dell'Istituto di Medicina Legale di Genova. Le indagini coordinate dalla Procura di Genova si concentrano anche sulle caratteristiche della vasca, una piscina di piccole dimensioni con appena un metro d'acqua ma dotata di un sistema di aspirazione particolarmente potente. Gli inquirenti stanno verificando se l'impianto fosse a norma e se fossero state effettuate regolarmente le operazioni di manutenzione. In queste ore la Guardia Costiera di Santa Margherita Ligure, guidata dal capitano Florio, sta acquisendo tutta la documentazione relativa alle autorizzazioni e agli obblighi di legge per la gestione della piscina. Nei prossimi giorni, una volta raccolti tutti gli atti anche dagli altri enti competenti, verrà inviata un'informativa integrativa al pubblico ministero.
1: Più di 28 gradi a mezzanotte è solo uno dei dati che racconta la notte supertropicale che si è registrata a Genova, dove l'umidità non ha mai lasciato il 70%, rendendo la temperatura percepita ancora più alta. Intanto la città si prepara un'altra giornata di bollino rosso, il livello di allerta più alto emesso dal Ministero della Salute, ma domani, mercoledì 22 luglio, la situazione dovrebbe migliorare. La percezione del caldo scende a livello 1, quella del bollino giallo. L'anticiclone africano che ha accompagnato gli ultimi giorni a lungo stazionato sulla Liguria dovrebbe infatti allontanarsi e diminuire in intensità a partire proprio da mercoledì, anche se da oggi dovremo iniziare ad avvertire i primi benefici. Per questa edizione del TG55 è tutto, ricordo che tutte le notizie le trovate sempre aggiornate sul nostro sito primocanale.it. Io vi auguro un buon proseguimento su Primo Canale.
3: Passa a Passiluce Gas e scopri come poter risparmiare in bolletta in modo semplice.
4: Perché con l'energia giusta puoi fare qualsiasi cosa.
3: E con il codice promo super otterrai fino a 240 euro di sconto sulle tue forniture.

Buongiorno, buongiorno, buongiorno cari amiche, cari amici, ben ritrovati. Buongiorno a tutti voi, sono le 10, 3 minuti 40 secondi quando riparte il servizio del pubblico, linea diretta con tutti voi da Sarzana 20 miglia da questo momento fino alle 12.

0: 18:30, ben ritrovati su Primo Canale. Oggi è martedì, è il 21 luglio, scorrono velocissimi questi giorni, ancora bollini rossi, in attesa poi della perturbazione. Oggi siamo a martedì, che dovrebbe ripartire, direi, tra mercoledì e giovedì sul nord Italia, arrivare poi centro-sud e abbassare decisamente le temperature di queste notti bollenti. Salutiamo Andrea Rocchiccioli e Andrea Benegiamo, curano la regia, curano anche le vostre telefonate, redazione di Primo Canale come sempre al lavoro. Per i nuovi arrivi, i due numeri di telefono: 800 640 771 è il numero attraverso il quale sarete immediatamente in diretta, numero verde, 800 sarete immediatamente in diretta attraverso questo catafalco degli anni 70, donato a Primo Canale, aspetta, lo metto qua, donato a Primo Canale da una signora che si chiamava Patrizia e che, direi sì, 8 anni fa, avendo richiesto esemplari telefonici degli anni passati, arrivò a Via dei Santi Giacomo e Filippo, dove c'era un'altra delle nostre sedi con questo telefono, insomma, ed è il suo, è stato donato a Primo Canale. Poi 347-6766-291, giusto per i vostri WhatsApp, le vostre foto, vedo che iniziano ad arrivare i messaggi, ancora attorno al G8. Curiosamente ieri si sono incrociate le immagini del nostro G8 con quelle che hanno visto protagonisti, un gruppo nutrito di antagonisti a Bologna, che hanno sfasciato il centro della città, via Ugo Bassi, tra l'altro credo sia la via dove abita il professore Romano Prodi, credo che sia quella via lì, via centralissima. Hanno devastato mezzo centro sull'onda delle proteste per il povero marocchino 42enne, insomma sapete cosa è successo al pilastro domenica a mezzogiorno. La sua morte è stata poi accertata alle 12:53. Allora dice 6, non vedo di sentirvi al telefono, vi ho detto, penso che gli spunti siano tanti per parlare, tieni ancora banco, certo il nostro G8, ricordo del G8, la linea è libera, sì, ricordo del G8, con tutta la giornata di ieri dedicata, ieri 20 luglio, a quello che accadde, tutto quello che accadde 25 anni fa. Poi le questioni più recenti, il caso dell'orefice Roggero, Farik, il ragazzo che domenica mattina, ieri sera i tumulti a Bologna, e sembra poi di essere rientrati con la polizia ieri sera che disperdeva con gli idranti, gli antagonisti, che sono tanti, erano tanti, tanti, tantissimi a Bologna. E la nostra? È la nostra. Pronto, buongiorno.
1: Buongiorno. Sono Osvaldo.
0: Sì, buongiorno Osvaldo, mi dica.
1: Ecco, volevo dire, i nostri governanti sono un po' stupidini, perché potrebbero benissimo alla polizia munirli di macchinette delle caffè elettriche, così almeno quando succede qualcosa offrono il caffè, siamo a posto, non succede più niente.
0: No, basterebbe fare le cose bene, c'è tutto un procedimento legato alle persone che danno in escandescenze, e che non è stato però messo in atto fino all'ultimo. Glielo racconto, Osvaldo?
1: No, ma lei ha ragione, però voglio dire, se muniamo la polizia di macchinette del caffè elettriche, risolviamo il problema, gli facciamo un caffè, buona.
0: Sì, ho capito. Ma...
1: Siamo a posto, no?
0: Osvaldo, abbiamo capito, ha qualche altra idea? Lei è rimasto scosso da quello che è accaduto?
1: Ma guardi, le dico, se parlo mi mettono in galera. Così.
0: No, vabbè, c'è modo e modo, diciamoci le cose, cerco di bloccarla, cerco di limitarla.
1: Ma guardi, i delinquenti vanno presi, è inutile che stiamo a fare tanti discorsi, delinquenti vanno presi e messi al muro, se no mandati a casa loro, cioè, adesso non se ne può più, non puoi, di sera non puoi più uscire, cioè siamo arrivati proprio a livelli di guerra,
0: sì.
1: Può darsi che sbaglio,
0: di far west. No, beh, livelli molto duri, dove la politica è lo schema, è lo specchio di questo antagonismo. Perché il campo largo da una parte e il centro-destra dall'altra, o se preferite, centro-destra dall'altra, campo largo dall'altra, non se le mandano a dire. Cioè, ogni

0: Ogni sera, io alla mattina sono qua, in televisione assistiamo a duelli all'ultimo, cos'è? All'ultimo cosa, Rocchi Ciori, all'ultimo sangue, è brutto dirlo, tra leader di partiti che dovrebbero dire, grazie Osvaldo, grazie, dovrebbero dire l'immigrazione, bellissima, però è un problema, rappresenta anche un problema, come possiamo fare per risolverlo insieme? Tu cosa dici, tu del centro-sinistra? Ma io penserei di fare... E tu del centro-destra cosa dici? Ma sai che l'idea che hai avuto non è male? Potremmo fare quello che dici tu e anche quello che dico io? Ah, beh, sì, bello. Guarda, complimenti. Stringiamoci la mano, andiamo a berci un aperitivo perché mi sembra un'ottima idea. Invece no, lotte. Riguardo l'intervento dei due poliziotti, c'è delle regole da seguire, nel senso che la pronazione della persona che dà in escandescenze e che riguarda proprio chi dà in escandescenze non deve avvenire per lungo tempo con la persona prona, cioè prona è quando sei con la faccia in giù, supino è quando sei col viso in su. Quindi la persona prona non deve stare prona per molto tempo, deve essere disposta su un fianco, la cosa che purtroppo non è avvenuta. Ma andiamo avanti con la telefonata. Questo lo stabilisce, sono le regole della polizia, non è che le ho dette io, Salvini, o Piripicchio e Piripacchio. Pronto, buongiorno.
1: Fuggi,
0: buongiorno.
1: No. Per sentire, no, io a proposito non voglio entrare in merito a questi discorsi, mi è bastato vedere un filmato ieri e sono rimasto indignato. Non so se hai visto l'ultimo spot di Vannacci.
0: Non l'ho visto perché non mi interessa, quello, ma ho letto quello, abbastanza.
1: Quello, no, vabbè, ma lo spot, quello riassume tutto praticamente contro tutti e riassume la cattiveria, la rabbia, la delinquenza innata. Nella mia vita, adesso 67 anni, non ho mai visto una cosa del genere. Poi possiamo parlare anche di appesa la Meloni, come dicevano, che era crappicciante, a testa in giù, tutto quello che c'è stato della sinistra, della destra, ma lo spot di ieri mi ha veramente indignato, ma veramente vomitevole. Mai visto una cosa simile. Con questo non ho più voglia di commentare questo schifo.
0: Grazie. Allora, dobbiamo raccontarlo per chi non la sente. Fuggi, dice, ma cosa è successo? Allora, parto dalla fine. Vannacci dice di non essere stato lui a farlo, vabbè, dice non sono stato io a produrlo, ho detto prodorlo, a produrlo con una intelligenza artificiale che credo sia quella di Musk, ha un nome, quindi dice non sono stato io, l'ha prodotto, realizzato qualcuno. Vannacci è Vannacius, stile Russell Crowe nel Colosseo, che fa il gesto del pollice verso agli esponenti della sinistra. Credo addirittura che, tra l'altro nello spot, cioè io ho visto le foto, sono oggi sui giornali, c'è accanto a lui Meloni e la Russa. Meloni è ridisegnata carina, sembra un'attrice italiana, poi mi verrà un'attrice molto carina italiana. Insomma, e lui fa Vannacius, pollice verso, alla sinistra. Se non ho letto male, perché io non l'ho visto... C'è anche la moglie, che è romena, no? La moglie di Vannacci, che credo alzi il dito invece del pollice verso, perdonate, alzi un dito della mano all'indirizzo degli altri. Che vi devo dire? A questo punto siamo. Non so cosa o se la sinistra ribatterà Renzi, produrrà magari uno spot suo, ma questo è quello che abbiamo oggi, telespettatori. Poi... Non certo non sono andato a vedermelo, che cosa, però oggi, per esempio, tutti i giornali pubblicano, ma non una critica, una lettura, Aldo Grasso, non vi dico come ne parla Aldo Grasso, non vi dico Repubblica, dedica una pagina, uno dice ma lasciateli perdere, no? Sono gesti che credo provochino tanti follower, no? tanti follower, per il generale, il quale sostiene di non aver... Generale, il quale sostiene di non averlo prodotto lui. Punto. Stop. Ce l'hai? No. Ah, perché?

Basta. Andiamo, chiudo, tiriamo giù. Serranda, andiamo a casa. Oggi noterete, se uscirete di casa, se siete già usciti, un leggero venticello che insomma aiuta. E forse potrebbe essere l'inizio, no? Di una.

0: blocchi di ghiaccio da 3 etti, 4 etti, da mezzo chilo, che non distruggano i tettucci delle automobili. Allora, sto per andare in regia, sì, sono già le 10.14, vorrei sentirvi su quello che credete, naturalmente, perché in questi ultimi due giorni, tre giorni, l'Italia si è reincendiata, no? Non dal punto di vista degli incendi, ma della cronaca pubblica. Abbiamo avuto l'orefice, il carcere di Bollate, la famiglia che l'ha andato a trovare 3 ore, poi abbiamo avuto il povero Fakir al Pilastro. Pensate che il Pilastro era un quartiere, quando mi dite ma adesso vanno a raccogliere i pomodori, prima li raccoglievamo noi. Il Pilastro è un quartiere di Bologna che è stato costruito negli anni 60, ma nessuno pensava ai marocchini, agli egiziani, ai tunisini. Era stato costruito per i meridionali, per gli operai meridionali, e non era neanche collegato con la città. Ci sono voluti anni perché si collegasse con la città. Erano le condizioni che avevamo noi, gli operai che arrivavano dal Friuli, dal Veneto, ma soprattutto dal sud. E erano trattati in questo modo a Bologna, non stiamo parlando di Timbuktu, a Bologna. Poi, con il rinnovo delle classi sociali, l'operaio probabilmente ha potuto studiare, i suoi figli hanno potuto studiare, si sono guadagnati un altro scalino della scala sociale, scalino della scala, perdonate, e adesso no, è così, come i pomodori, chi li raccoglieva prima? Noi. Pronto, buongiorno.
1: Buongiorno Enrico.
0: Oh, buongiorno Nino.
1: Senti, allora, ieri abbiamo avuto ancora una dimostrazione che la gente scende in piazza solamente per fare casino.
0: Sì.
1: Perché cosa c'entra? Sono andati a fare una dimostrazione in piazza Limonda, lasciamo stare, sai come la penso io. Comunque, e hanno messo dentro Gaza, i morti palestinesi, sì. Cioè qualsiasi tipo di manifestazione, l'unico modo è cercare di rompere qualche cosa, di fare del casino. No, cosa c'entra col G8 e Carlo Giuliani Gaza e i palestinesi? Però ieri si gridava anche questo. Ora, queste persone, veramente, qualsiasi cosa, se domani diciamo che la bandiera del Genoa, anziché essere rosso-blu, la facciamo bianca e blu, questi scendono in piazza a far casino per quello. Il loro scopo è solo di fare confusione.
0: Sì.
1: E questo non è assolutamente giusto, perché io ti ripeto, speriamo di no, ma tu sai benissimo quello che si sta cercando in queste manifestazioni.
0: Certo.
1: Volevo semplicemente, allora, questo.
0: Sì, sì, sì, allora, mi ha colpito questo, potevamo aspettarcelo. È stato chiamato sudario, il sudario dove sono stati esposti, il sudario viene in mente, però certo quello di Cristo è quello dei bambini di Gaza, no? 5.000 bambini, mi direte, col G8. Sì, se il G8, probabilmente l'idea di chi ha avuto quest'idea è stata quella di dire, se il G8 di 25 anni fa si fosse svolto o avesse veramente cercato la pace, probabilmente oggi non avremmo avuto Gaza. Però, telespettatori, io avrei messo anche il sudario di quei 1.300 israeliani che nell'attacco del 7 ottobre sono morti, delle ragazze prima violentate, seviziate, poi violentate, oppure violentate e poi seviziate, fate un po' voi, e poi uccise, magari con un colpo di pistola alla testa, che non è bello, direi che non è una cosa bellissima, anche perché essere oggetto non lo so, ditemi voi, non è, credo sia la cosa più bella del mondo. Però se tanto mi dà tanto avremmo dovuto mettere anche quelle, se tanto mi dà tanto avremmo dovuto anche mettere i nomi delle ragazze, delle donne uccise a Teheran, da un potere micidiale, da un potere terribile, solo perché il velo non era messo bene, e allora queste ragazze, se non sono state subito violentate, perché poi l'uomo cosa cerca? Quello, no? Cerca una scusa per potersi accoppiare. La scusa era le streghe, la scusa erano le donne, la scusa era... è una scusa per potersi accoppiare, mettiamola così. Nel senso che avrei preferito anche quello. E continuando a esporre i poveri bambini palestinesi e non tutti gli altri, si crea ovviamente una frattura. Cioè si crea una frattura per cui tu sei da quella parte e allora è la parte giusta. Noi che non siamo, che siamo per tutte le parti, siamo dalla parte sbagliata. Ed è la cosa che mi dà più fastidio. Non so se mi sono espresso bene, ma c'è la pubblicità, così ci dà modo quei 2 minuti per ragionare. A me sembra di essere, visto che io non sono solo di quella parte, io sono per gli altri bambini, sono anche per gli altri bambini, anche per i

0: 1300 morti, ragazze violentate, dai, le ragazze di Teheran, uccise, impiccate, ma come fai? Ma mettiamo anche quei nomi. Però siccome io non sono solo da quella parte, mi fanno sentire la parte sbagliata. E per me è un errore. Pubblicità.
1: Amici, siamo qui insieme per ricordare quanto sia importante donare il sangue, soprattutto prima di partire per le vacanze estive. Ah, ma qui ci sono due donatori speciali, ragazzi.
2: Quando si dona,
3: i colori non contano.
1: Prima di andare in vacanza, ricordatevi di andare a donare il sangue, un piccolo ma grande gesto da veri supereroi. Parola del vostro amichevole Cavalier Spider-Man di quartiere.

0: Ciao, sono Fabrizio e queste sono le notizie della Regione Liguria. Regione Liguria riorganizza la misura Meglio a Casa, destinata alle persone anziane, non autosufficienti e ai cittadini in condizioni di fragilità che necessitano di un supporto assistenziale temporaneo a domicilio. La misura potrà contare su una donazione finanziaria di 2 milioni di euro per rendere più semplice, veloce ed efficace l'accesso ai servizi. Ancora bollino rosso a Genova. Il livello di massima allerta per il caldo sarà attivo in città anche domani, martedì 21 luglio. Restano operativi i 4 punti di prima accoglienza negli ospedali San Martino, Villa Scassi, Galliera ed Evangelico, dedicati in particolare agli over 65 e ai pazienti fragili. L'accesso è diretto e gratuito dalle ore 10 alle ore 18. Sono in via di conclusione a Sant'Olcese gli interventi di messa in sicurezza della viabilità e di regimazione delle acque meteoriche finanziati da Regione con quasi 2 milioni di euro di risorse del Fondo Sviluppo e Coesione. L'inaugurazione delle opere è prevista nel mese di settembre. Parte per tutti i cittadini liguri affetti da celiachia la sperimentazione che consente di utilizzare buoni regionali per l'acquisto di prodotti senza glutine anche negli esercizi convenzionati della Lombardia. Il servizio è reciproco, anche i cittadini lombardi potranno spendere i propri buoni nei punti vendita aderenti in Liguria, un passo concreto per semplificare i servizi sanitari e tutelare i diritti delle persone celiache. Fondazione Teatro Acropolis, Scarti e Associazione Sarabanda uniscono le forze per dare vita al Centro di Residenza Liguria, residenze artistiche multidisciplinari. Si tratta del primo polo strategico per la sperimentazione multidisciplinare sul territorio ligure, che fa salire a 14 gli hub dislocati in tutta Italia. Rimanete aggiornati sui nostri canali social.
1: Sì, ho scoperto, mi è venuta in mente l'attrice da lì. Allora, video di Vannacci, non visto. Il gladiatore. La moglie sì, tira su il dito medio e c'è una sinistra, c'è la Schlein con Conte avviluppati in un come prigionieri, no? E la Meloni sembra proprio Elena Sofia Ricci, ecco chi era quel viso più carina di quello. Molto più carina di quello, so che è sul viso di Elena Sofia Ricci. Ovviamente si è tirato dietro gli strali, potete immaginare oggi Gramellini sul Corriere della Sera, cioè il dileggio dell'intelligenza giornalistica. Però Vannacci dice di non averlo fatto lui, vabbè, insomma, cose che si dicono. Vabbè, basta, fine. Anche il sudario dei bambini ieri, Piazza Alimonda, finito. Poi credo che Alimonda fosse un vescovo, tra l'altro, no? Finita, basta, non ne parliamo più, basta, fine, 10:23, immagini del G8, ho un po' di WhatsApp da farvi da leggervi, qui torniamo a 25 anni fa, però ditemi la vostra, non pensavo di avervi stroncato così con le mie ultime. Buongiorno Henry, non passerà molto e a sinistra avremo i nordafricani in Parlamento a imporre la Sharia, ma io preferirei avere i nordafricani in nazionale. Cioè ce li hanno tutti, il Canada, la Svizzera, ce li hanno gli americani, gli americani, cioè non li abbiamo noi, ma c'è qualche cosa che non,

0: funziona, telespettatori. Non è che noi abbiamo solo, è un mio pensiero fisso, nel giudici di un tribunale, giornalisti, presentatori, alla guida dei bus di MT, in qualsiasi ruolo della politica, del mondo civile, industriale, tutto il mondo, e non li abbiamo noi, ma neanche il nazionale, dai. Ma che paese, c'è qualcosa che non funziona, cioè li attira ma non li fa emergere, cioè siamo deficienti, siamo completamente deficienti, dai. Pronto, buongiorno.
1: Buongiorno Cirone, sono Rolando.
0: Rolando, buongiorno.
1: Allora, sì, quella posizione si chiama asfissia posizionale o da contenimento. Quella posizione di quel povero barocchino che è stato ucciso, okay, sì, è scritta, e lo dovrebbero sapere tutti coloro che fanno questo tipo di mestiere. Sì. Non io, io sono un normale cittadino che mi informo, ma uno che fa quel mestiere sa che comprimendo il dorso, no, come lo stavano comprimendo, praticamente non permette più
0: alla persona di respirare,
1: al diaframma e ai polmoni di espandere il torace per respirare. Certo. Cosa vuol dire? Che se si tiene compresso per terra una persona così, praticamente si blocca, siccome in quelle posizioni tu hai più bisogno di più respiro, perché è una posizione innaturale, in automatico succedono queste cose, perché praticamente la persona è già agitata, sicuramente è in una posizione innaturale, questa compressione del dorso blocca, voglio dire, la possibilità di espandere i polmoni, e automaticamente il diaframma si chiude e praticamente la persona muore. Per cui una persona che fa questo mestiere dovrebbe sapere che dopo un tot di minuti lo deve elevare da una posizione del genere, non lasciarcelo per minuti con una temperatura del terreno a 40 gradi, 50 gradi, come può essere l'asfalto, che quello vuol dire rischiare di far morire la persona. Poteva essere chiunque, Questa persona qua ha avuto un attacco, un problema di attacco psichiatrico. Le persone che fanno quel lavoro, non io, hanno le competenze e la conoscenza per evitare che quella posizione prolungata lo metta a rischio di vita. Poi uno, se lo devono contenere, ok, però bisogna che non lo tengano minuti e minuti. Per niente questa persona ci ha lasciato la vita. E penso che di fronte a queste cose, almeno un minimo di umanità per la persona che non c'è più, perché io sento dei commenti che mi vergogno di sentirmi un essere umano, io glielo dico, mi vergogno. Poi che uno possa avere le sue idee va bene, ma non possiamo andare avanti con questa barbarie, perché qui stiamo perdendo il lume della ragione e dell'umanità, dove le persone stavano a guardare, quelli del 118 non ha mosso una foglia e questo povero Cristo ci ha lasciato la vita. Poi che uno vada a guardare, no, che aveva dei precedenti, ma questa qua è un essere umano, oh signori. Poi avrà, voglio dire, tutte le indagini del caso, ma di fronte a queste cose almeno rimanere umani. La saluto, buona
0: giornata. Grazie. Allora, a me fa di reato, l'ipotesi di reato è di omicidio colposo, cioè non è che è ipotesi di reato. Quindi si indaga su questo. Quindi, certo, c'è un disciplinare, ve l'ho raccontato prima, si ordina di tenere la persona su un fianco, non con la pronazione, cioè non schiacciata per terra col viso per terra. Non è stato eseguito questo, c'è un'ipotesi di reato, andremo fino in fondo. Non credo che si tratti di razzismo, probabilmente l'ha detto anche Rolando, cioè fosse stato un bianco non penso che questi due poliziotti hanno detto è nero, lo ammazziamo subito. Penso che fosse capitato a me, avrei fatto la stessa fine. Quindi il razzismo in questo caso lo lascerei da parte. Poi ogni paese ha il suo modus operandi. Pensate che è stato richiesto ieri e sui giornali oggi, un cittadino cinese è stato richiesto dalla Cina perché era stato giudicato colpevole di un omicidio. Lui aveva coltellato il suo vicino di terra, probabilmente per avere un po' di terra in più. Non erano proprio comunisti, cioè... O meglio, lui voleva dire quella terra è tua, è mia, no? Cioè aveva interpretato il comunismo in una maniera un po' particolare. La mia terra è mia, la tua è mia. L'aveva coltellato, questo è morto, 30 anni fa. Scappa dalla Cina, arriva in Italia, di lui non si sa più niente. La Cina emana un mandato di cattura verso questo tizio. Che

stato rintracciato dalla polizia ieri a Milano. Lui è in Italia da 30 anni, fa il suo lavoro tranquillamente, serenamente. Ma l'Italia non lo dà alla Cina? Perché se lo desse alla Cina, questo qui l'ammazzano. E, cioè, dici, ma sono passati 30 anni, cioè... E no, no, questi l'ammazzano. Nel senso che ogni nazione, grande nazione, con un grande passato, un presente politico enorme, si comporta in questo caso. E l'Italia, teoricamente, dice, ma guarda, se lo chiedono devi darlo, no? E dice, no, facciamo finta di niente, perché questo qui, mani man, lo ammazzano. E, no, non è la... Quindi anche noi carnefici, però, per certi versi, dobbiamo anche essere, comprendere quelle che sono le sorti del... Quindi non è che siamo poi così cattivi fino in fondo. Ecco, volevo dire questo. È una storia di oggi, è vera, non è, qui non si inventa nulla. Ma intanto sono già le 10.30, cari telespettatori, andiamo in regia, ancora una notte bollente. Com'era quello spot bollente? Chi era la ragazza? Notte bollenti. Ho caldo, Antonio, fa caldo. Luisa Ranieri, bellissima, mamma mia Zingaretti, bellissima Luisa Ranieri, Anto fa caldo, poi sempre il napoletano, no? Perché mai Veneto della Val d'Aosta, quando devi accomunare tutto il paese lo fai con un napoletano. Totò rappresenta tutta l'Italia riconosce in Totò un italiano, un comico veneto o del Trentino Alto Adige, farebbe... No? Non riuscirebbe in questo. Siamo curiosi. Vado in regia e torno subito. Chiamatemi però.

0: Amici di Primo Canale, ben ritrovati a questo aggiornamento con le previsioni di Trebi Meteo. L'arrivo di correnti più fresche e umide dal nord Europa porterà forti contrasti sulle regioni del nord. Anche martedì ci aspettiamo equazioni temporali, soprattutto tra Lombardia e Nord-Est, ma qualche fenomeno, qualche temporale sarà possibile anche in Liguria, segnatamente sui rilievi e sullo Spezzino. Temperature in lieve calo, ma ancora con massime oltre i 30 gradi. Sull'Imperiese e sulla costa, tempo in prevalenza soleggiato, qualche temporale invece si formerà poi nell'entroterra, soprattutto nelle ore pomeridiane. Andiamo a vedere la provincia di Savona con una giornata caratterizzata da un po' di variabilità. Qualche equazione temporale potrà interessare le aree montuose interne e poi localmente sconfinare anche sulla costa, soprattutto sul Finalese. A seguire la zona di Genova sarà ancora interessata dal sole, soprattutto sulle zone costiere, con della variabilità però presente, possibilità di qualche locale piovasco in formazione, soprattutto sulle aree interne appenniniche. Sul Tiguglio la giornata sarà in prevalenza asciutta, un po' di variabilità sarà comunque possibile, con temperature massime intorno ai 30 gradi sulla costa. Infine, sulla provincia di La Spezia avremo un martedì caratterizzato dal transito di annuvolamenti e la possibilità di qualche acquazzone o temporale sparso. Mercoledì avremo una giornata in prevalenza soleggiata in Liguria, entrano correnti più fresche e secche da nord, quindi caleranno le temperature, soprattutto le minime e l'umidità. Le massime ancora rimangono intorno localmente superiori ai 30 gradi. È tutto, per maggiori dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.
1: Quest'anno i saldi cantano!
2: Allora, saldi musicali, sconti reali fino al 50% su tutta la nostra collezione di letti, materassi, reti, divani letto e poltrone relax a tasso zero. Musica maestro!

Mi state scrivendo in tanti, Antonella, buongiorno, ho visto il video di Vannacci, ripeto, io non l'ho visto, ho visto foto, insomma, dei frame sui giornali, me ne può fregare di meno. È probabile che io sia un po' rigida, credo che la satira debba essere sottile, forzare sì certi atti e modi pensieri. Oggi viviamo in una società sguaiata, rispettosa, muscolare, priva di senso etico, e la sedicente politica di molti in modo trasversale ha fatto propri principi beceri.

0: Salute, sì, una società muscolare, questo sì, chi urla di più, no? Chi strepita di più, chi grida di più. Lo vedete anche con altri casi che non c'entrano con la politica, mi viene in mente Carlasco, mi vengono in mente casi giudiziari o di qua o di là. E se tu non sei dalla parte, quelli di là ti fanno sentire dalla parte sbagliata. Ma io non mi sento dalla parte sbagliata se vedo il sudario dei 5.000 bambini uccisi in una guerra assurda, incredibile, inqualificabile, ma non ci sono solo loro, ci sono anche tutti gli altri, no? In questo panorama odierno di questi anni. E quindi saluti Antonella. Poi, buongiorno, visto che per qualche anno ho lavorato in banca in Piazza Banchi. Vabbè, qui si torna Giuliani, vabbè, ma non vuol dire se uno non è un martire, non è un santo, genitori e sorella farebbe bene raccontare, ma sì, ma va bene, insomma, direi che è il caso. Buongiorno Henry. Ah, siamo telefonata, pronto, buongiorno.
1: Buongiorno Enrico, buongiorno, sono Angela, buongiorno.
0: Angela?
1: Buongiorno, sì, buongiorno.
0: Buongiorno, buongiorno Angela, buongiorno.
1: Buongiorno a te, buongiorno a te. Allora, io volevo fare riferimento alla telefonata del signore poco prima, che ha parlato di metodi ovviamente poco convenzionali riguardo alla
0: sì.
1: vittima che c'è stata. Che c'è stata
0: sì,
1: molto.
0: C'è un...
1: Ha ragione, ha ragione, perché certi metodi così, diciamo, coercitivi non si dovrebbero usare, ci sono delle cose ben precise da fare.
0: Esatto.
1: Ovviamente prima di tutto la sicurezza di chi sta intorno a questa persona, anche in quel momento, in una situazione, stato di agitazione psicomotoria importante, quindi prima di tutto la sicurezza. Probabilmente i due poliziotti, che fossero carabinieri, che fossero, ripeto, io non è che ho seguito molto la vicenda, però si sono lasciati prendere un po' la mano.
0: Sì.
1: La conoscenza del fatto di stare in posizione supina o prona, come era in questo caso la persona,
0: prona,
1: e di tenerlo lì, contenzionato, non serve a nulla. È logico che poi interviene la morte per asfissia dopo pochi minuti, nella logicità delle cose. Probabilmente il personale sanitario non è intervenuto perché fermato da qualcuno o dai poliziotti, o perché non si sentivano.
0: No, perché posso spiegare, mi scusi Angela, la interrompo, non è mia. Allora, era stato chiamato un codice verde. In quel tipo di codice non era previsto il medico, quindi è arrivato del personale della pubblica assistenza, il quale dipende dalla polizia, cioè non poteva intervenire. Ci fosse stato il medico, sarebbe intervenuto. Era stato richiesto, ripeto, un codice verde. È andata così. Prego.
1: Che poi probabilmente è diventato un codice rosso o un probabile TSO, data l'agitazione psicomotoria del paziente. Quindi il personale sanitario non è che non intervenga, il personale sanitario interviene nel momento in cui il paziente ha necessità, stretta necessità di supporto. Non è che non sia preparato chi fa il personale sanitario, preparato per un'eventuale rianimazione o altre cose, ma lì qualcosa è andato storto, qualcuno ha fermato qualcun altro, c'è stata una poca comunicazione, altrimenti il paziente sarebbe stato, cioè si poteva mettere in una posizione diversa, in una posizione laterale di sicurezza, si manteneva a distanza, tutti sicuri, anche perché non era armato, non era nulla.
0: Certo. Aveva dato in, diciamo, forti scandescenze. Aveva cercato di morsicare i poliziotti, non è che per questo uno debba essere...
1: Ma ma sono episodi che succedono tutti i giorni, le aggressioni dei poliziotti, il sanitario, altro, ne vogliamo parlare? Cioè le aggressioni verbali o fisiche, sanitari o alle forze di polizia o a chiunque, ma siamo in una situazione, come ha detto la signora prima, che siamo in una società muscolare, che grida di più va avanti. Detto ciò, vi ringrazio sempre per stare ad ascoltare.
0: Ma lei è esperta del settore? Ha lavorato in pubblica assistenza?
1: Io lavoro nel campo sanitario.
0: Sì.
1: Sono stata anche per tanti anni nella pubblica assistenza.
0: Seguo molto
1: queste cose, quindi...
0: Senta, ma questo procedere, mi scusi se la interrompo, ma mi interessa parlare con lei. Questo procedere è già noto, cioè non è di oggi tenere il soggetto in una posizione sul fianco, né prona né supina, non è una novità.
1: È una procedura normale, come quando uno ha dei conati di vomito o comunque lo trovi, che può essere svenuto o incosciente o altre cose, lo metti in posizione laterale di sicurezza e poi fai le manovre che devi fare, devi fare, cioè se respira, se non respira, poi intervengono i medici, i paramedici, abbiamo adesso automediche, con infermiere, insomma tantissime cose, a disposizione elicotteri, tutto quello che vogliamo. Questo qui, l'episodio di Bologna, è stato un errore

0: sì. Diciamo così.
1: L'indagine per omicidio colposo, insomma, non è uno scherzo. Grazie Angela, grazie. Complimenti per il suo lavoro. Quello che ha sconcertato che non è stata un'impresa all'americana, no? Cioè dei falchi si avventano sulla pecorella e la fanno a pezzi. Sto esagerando, ma si è svolto tutto con una lentezza scientifica che uno diceva no, aspetta, cioè sembrava di avere tutto il tempo davanti, in quei 3 minuti muore un uomo, no? Ma tutto si è svolto con una lentezza pazzesca, che uno diceva aspetta, fermati, torna indietro, cioè pensaci, hai tempo per pensarci, non ti sei avventato sulla vittima, no? Hai tempo per, invece le cose sono andate come non dovevano andare. Ripeto, io starei, capisco la sorella della, avete sentito, è svenuta poi ieri sera, si sono affidati a un ottimo avvocato, insomma, penso che riceveranno una degna compensazione, immagino, per il povero fratello. Però non parlerei di razzismo, non hanno, a mio avviso, poi ditemi Harry, sei fascista, quello che vuoi, però non hanno dato addosso al negro, ripeto, se fossi stato io avrebbero fatto la stessa cosa. Tutto qua, penso. No? Poi ieri sera a Bologna, la città è stata devastata, mi stupisce che la RAI, se non in qualche flash con quello scarsissimo giornalista, che è Monteleone, Antonino, quello che arriva dalle Iene, qualche flash, mi stupisce che appunto la RAI non abbia fatto vedere cos'è. La RAI meloniana, no? Teoricamente avrebbero dovuto far vedere che cosa stavano combinando gli antagonisti a Bologna, in realtà solo qualche flash. Pronto, buongiorno. Ai. Guardate che vado in regia, Vediamo a Pietraligure, rapina un supermercato, il commesso ferito, arrestato un 24enne. Vabbè. Poi, alla Spezia, omicidio a scuola, in aula ascoltati i vocali della vittima Banub. Ecco che arriva la telefonata, dai, direi bene oggi, no, come media. Pronto, buongiorno.
2: Pronto?
1: Pronto?
2: Mi senti? Pronto, posso dire la mia, sono Walter?
1: Sì, Walter, sì, Walter.
2: Allora, dalle 11 di sera alle 4 di notte gli autobus non giravano per la paura che c'è i delinquenti che aggrediscono gli autisti e la gente ci deve rimettere. Il problema è risolvibile, mettono dei poliziotti con i manganelli dentro gli autobus, le buttano giù e lasciano gli autobus liberi, perché uno che esce da lavorare a mezzanotte che non c'ha di macchina cosa fa? Sta a piedi in mezzo alla strada per 4 delinquenti? Vede che non ci siamo. Ragionano con le punte delle scarpe queste persone qua, e tutti i momenti fanno sciopero perché ci levano 2 euro. Anche lì i padroni sono dei sfruttatori, ma lasciamelo dire, quelli della MT sono dei pelandroni, scusami, lo devo dire la mia opinione.
1: Vabbè, Walter, dai, vabbè, non fate caso alle ultime frasi di Walter. Sì, viaggiano il 167, quello della Valvarena, viaggia con la scorta. Oramai il problema è che bisogna mettere la scorta ad ogni cosa, per mettere la scorta. Ma è normale essere arrivati a questo punto? Dove mettere la scorta al supermercato di Finale Ligure, mettere la scorta ai bus? Ma non è che c'è il personale per... E poi i controllori sono lì a controllare me e te se evadiamo il biglietto da 2 euro, no? Cioè noi abbiamo le spalle voltate, non parlo dei controllori, ma la metafora, noi in società per bene abbiamo le spalle voltate alla delinquenza, ma andiamo a vedere se tu il biglietto hai pagato, se sei stato in 1:10, vado a vedere l'ora, se no ti punisco perché se c'è l'orario, il timbro, e se hai fuori timbro ti faccio la multa. Se hai buttato il biglietto, ti è caduto mentre sei sulla metro, ti faccio la multa, perché il biglietto è alle nostre spalle, c'è la voragine di AMT. Siamo così, grazie per la telefonata. Pronto, buongiorno.
3: Pronto, buongiorno Enrico.
1: Sì, buongiorno, chi sei?
3: Sono Berto da Marassi.
1: Ah, Berto da Marassi, sì, non ho ancora afferrato la tua voce. Berto, buongiorno.
3: Buongiorno, niente, volevo dire che una cosina su quel povero uomo lì che è morto, e che secondo me, comunque te hai detto che giustamente non è stato aggredito, questa... come avviene di solito, come quel ragazzo nero che avevano, però la procedura è stata la stessa a un certo punto, immobilizzazione a terra, ginocchio sulla schiena, anche il povero ragazzo nero, che tra l'altro era un bestione, quello là era enorme,

0: sì, gridava aiuto, nessuno si ferma, questi muoiono tranquillamente. Qua però c'è l'aggravante, secondo me, che da quello che ho potuto vedere io, poi magari ci saranno delle altre immagini, questa persona non aveva un atteggiamento aggressivo nei confronti degli altri. Era principalmente, io ho visto degli atti autolesionisti.
1: Anche, sì. Quindi, sì.
0: Non mi dà idea. Poi tra l'altro sono stati 20 minuti lì, e poi a un certo punto non si vede quando partono, e tu vedi questo qua tagliato per terra, uno che gli tiene i piedi, legati gambe e piedi, il ginocchio coso, col grida aiuto, ma le premesse non erano quelle di un intervento così cruento, anche perché questa povera persona, già avendo dei problemi suoi, non si scagliava contro il prossimo, era autolesionista, quindi sì, secondo me è stato un intervento oltre misura. Poi un'altra cosa sul video di quel fenomeno lì, che non so neanche come chiamarlo.
1: Vabbè, Vannacci, dai.
0: Quello lì, allora, noi dobbiamo renderci conto che questo ripercuote le tracce di quel carotato dall'altra parte dell'oceano. Fare dei video del genere non è che dice poi questa è satira, questa è... Non so se ti ricordi il video che avevano fatto su Gaza, sulla riviera,
1: sì,
0: tutte quelle cose,
1: certo,
0: lì.
1: Sì.
0: Un paio di giorni fa, ieri, Ben Gvir ha già fatto la marcia su Gaza con tutti i suoi seguaci.
1: Sì.
0: Cioè, non pigliamo tanto alla leggera queste cose qua, perché sembra uno scherzo, sembra ma poi alla fine si verificano,
1: Ma io non, guarda...
0: Sono andato a marciare su Gaza ieri o l'altro ieri, allo fiero come sempre... Quindi io starei un po' attento a questi atteggiamenti qua, perché se poi prendono campo soprattutto sulle nuove generazioni, degli atteggiamenti del genere diventa molto pericoloso, perché noi anzianotti, tanto tra un po', si spera più tardi possibile, ci estingueremo. Ma se sulle nuove generazioni, liberi di fare quello che vogliono, per carità, ma prende piede una cosa del genere, secondo me non c'è da stare tanto tranquilli. Grazie mille, ciao.
1: Grazie. Ma si giudica col voto poi, tra gli spettatori. Proprio non mi scanta, cioè non mi cambia la vita. No? Stavo guardando... stavo cercando di capire qual è l'intelligenza artificiale, credo sia la stessa, quella di Musk, che ha generato questo video. Ma non, cioè, se ne parliamo, poi più ne parliamo, più facciamo magari da detonatore in quello, ma sinceramente no, non mi cambia. Cos'è, un po' grottesco? Com'è? Boh, non so. 10:47, brevissimo. Poi vedi, uno va a vederlo, poi corre a vederlo. Però non è che ti convince, puoi farti da risata, cosa fai? Ma manco. 10:47, brevissima pausa, tra poco.
2: La nostra rete continua ad evolversi. Stiamo realizzando importanti lavori sulla linea ferroviaria Milano-Genova. Fino al 30 settembre i collegamenti saranno modificati e saranno attivati bus sostitutivi. Stiamo realizzando interventi di velocizzazione e rendendo la linea più efficiente per ogni tuo prossimo viaggio. Mentre lavoriamo sui binari, investiamo nel futuro del paese. Prima di partire, verifica le modifiche alla circolazione sui canali di RFI.
3: Con l'energia puoi fare qualsiasi cosa, ma bisogna saperla controllare. A volte, senza saperlo, ne usiamo più di quanto immaginiamo.
4: Con l'energimetro di Palsiluce Gas, controlli i consumi dei tuoi elettrodomestici dallo smartphone e puoi risparmiare in bolletta.
5: Io scelgo Palsì, perché con l'energia giusta puoi fare qualsiasi cosa.
4: E con il codice promo Super otterrai fino a 240 euro di sconto sulle tue forniture. I can with Palsy.
1: Allora Antonio, che è un grande amico di Primo Canale, diceva: guarda che chi tiene i piedi all'uomo non è la polizia ma un civile di colore. Sì, certo, nella polizia non si deve assolutamente fare, così come pronare una persona non si deve assolutamente fare in questo caso, ma pare sia stato adoperato come traduttore, anche se il ragazzo, il povero ragazzo marocchino, chiedeva aiuto in italiano. Però pare che il ragazzo avesse funzione, infatti l'hanno tenuto lì, ma non doveva assolutamente tenere i piedi al poveretto. Cioè, quello che ha scioccato è l'avviamento alla morte di questo ragazzo, certo che non volevano ammazzarlo, penso, i due poliziotti, perché ti metti

0: metti in una roba gigantesca, terribile, no? Però come sia stato accompagnato in questi tre minuti di lentezza esasperata nel suo ultimo respiro. Questo mi ha scioccato. Pronto, buongiorno.
1: Guarda, ciao, sono Fuji. Volevo solamente puntualizzare una cosa. Io non ti verrò mai incontro. Io posso capire che anche a me piace la satira, no? Però probabilmente non hai visto bene il filmato. A un certo punto c'è una falce e un martello, lui prende il martello, poi c'è una zampa di una fiera, di una bestia, dove bava, e praticamente lì è l'istigazione col pollice. E guarda che va anche oltre al messaggio normale di una satira quella. Tutto lì, voleva solamente mettere i puntini sulla i, non è che sia tanto ironica la cosa, ma con questo, per l'amor del cielo, bisogna farsi anche una risata, diceva l'anarchico, per ammazzare. Con questo ti saluto, sì, però sì, vorrei che prendessi un attimino più seria la cosa.
0: Tutto dovrei, però dovrei andare a vedere il video e non... Cioè, devo dare visibilità a Vannacci, cioè voi che odiavate Berlusconi andavate a lavorare per Berlusconi, voi che odiavate giustamente Berlusconi, mamma mia, poi andavate a lavorare per lui, e io devo andare, io che del quale Vannacci, non, cioè, lo prendo come personaggio politico, lo studio, ma devo andare a dargli una visibilità, una visualizzazione? No, gli farei un favore. Hai spiegato bene, ho letto, è vero, c'è questa falce martello, dice che viene usata, ma è, cioè, non è satira, è grossolana, è come le barzellette della, ricordate quel programma il sabato sera, le barzellette del come della Sai l'ultima, cioè il rutto, lo sfogo di stomaco, dai, non fatemi dire certe cose come quella, è grossolana, noi non siamo per... Siamo di un'altra finezza, scusate. Pronto, buongiorno.
2: Buongiorno Enrico.
0: Buongiorno.
2: Allora, io volevo così intervenire solo su due punti. Il primo, per carità, su questo, chiamiamolo omicidio colposo e quant'altro, con rispetto per la persona, per la vittima, che sia bianco, rosso, verde.
0: Certo.
2: Non c'è.
0: Scusami, hai mica il viva voce?
2: Vita umana.
0: Hai mica il viva voce? No.
2: No?
0: Ah, perché ti sento un po', se puoi parlare un po' più forte,
2: un po' più audio. Dicevo, comunque qualunque vita umana viene così, diciamo, a venire meno, è il rispetto per la persona, ok?
0: Sì.
2: Che sia bianco, rosso, nero,
0: ma certo,
2: giallo.
0: ma certo. Sì. Siamo tutti uguali, certo.
2: Però voglio capire dove stiamo andando, perché io sento tante persone che chiamano così indignati per quello che è successo e che comunque i poliziotti dovevano fare, anche la signora giustamente che del mestiere ha dato le sue spiegazioni, ma allora anche a questi agenti dobbiamo fornirgli una scuola medico, perché adesso pretendiamo che ci difendano, ma la pistola no, il taser no e quant'altro, queste persone in qualche modo. E non sento persone che sono indignate verso questi, che sia uno fuori di testa, che sia un delinquente, che sia quello che è, dire ma comportatevi bene, se i poliziotti vi fermano, vi identificano, se non avete fatto nulla, nessuno vi fa niente.
0: Certo.
2: Ma questo resistere quando le forze dell'ordine intervengono, cioè è palese che se ti fermano ti devi dare quello che le generalità è tutto.
0: Sì.
2: E questa è la prima parte che volevo sottolineare. Adesso mi ferma la polizia, carabinieri, do il mio documento, mi fermo, li ringrazio e me ne vado.
0: Certo.
2: Se io ho qualcosa da nascondere o qualcos'altro, cerco di fare resistenza. E quella persona, mi dispiace, se non avesse fatto resistenza probabilmente non sarebbe morto.
0: Certo.
2: Come tanti altri, quelli che vanno a fare i furti in casa e poi li rifacciamo poi diciamo un metro più, un metro meno, la difesa, la legittima, non è legittima e compagnia cantante. Trovarsi in quelle situazioni per capire come uno poi può avere la reazione. L'altra cosa, non ho sentito, può essere che mi sia sfuggito, qualcuno che si sia indignato sulle parole che ha detto quell'attivista, che non ricordo il nome, da Palazzo Ducale, che fascista.

0: tutti bisogna andarli a prendere a casa. Ma quello non è incitare alla violenza, all'odio e compagnia cantando. Io vorrei che qualcuno dicesse: no, abbassiamo i toni, perseguiamo i reati, perché quello lì ha commesso un reato di apologia e incitamento all'odio e alla violenza. Pertanto cerchiamo di essere un pochino tutti equilibrati. La giustizia deve essere giusta per tutto, non solo per chi ci conviene. Certo. Questa ideologia sfrenata dalla parte della sinistra ci ha portato ad oggi a questi punti qua e continueranno a perseguire questa linea, perché non hanno contezza delle situazioni che ci troviamo, che anche la polizia ha i mezzi limitati, perché appena fanno un'azione è sproporzionata, viene indagato il poliziotto. Lì in Piazza La Rimonda ne vogliamo parlare? Gli antifascisti di Assessi ne vogliamo parlare? Nessuno si è indignato per queste cose, si indignano tutti quelli contro gli altri della destra, quelli della sinistra fanno muro contro muro.
1: Ok, allora grazie, c'è il TG55, giusto? No, l'unica cosa che il povero marocchino non era in sé, cioè non è che è stato fermato, viene in mente il posto di blocco e scappi perché è qualcosa da nascondere. Il marocchino non era in sé, era in preda ad una crisi convulsiva e quindi non è che è scappato al controllo. Nessuno controlla nulla, sono stati chiamati, la polizia è stata chiamata perché già dalle 9:30 del mattino girava in questo quartiere via Italo Svevo. Vi ho già detto, vi ho già raccontato del quartiere del Pilastro, la strage del 1991, i fratelli Savi che ammazzano tre carabinieri, i loro poliziotti che ammazzano tre carabinieri, la famiglia Savi, quella della Uno Bianca, ripeto, loro poliziotti, nel 91 avvenne questo. Era già, dava in escandescenza, cioè non era nella facoltà, nella piena facoltà di se stesso, e quindi non è che è scappato al controllo, è una cosa, cioè, un po' diversa. Però c'è in ballo un omicidio colposo, quindi. Allora, 10:56:40, TG55, altre cose sono rimaste indietro nel ragionamento della signora, immagino che ne parleremo con voi subito dopo il TG55. Prego.

0: Buongiorno e benvenuti a questa edizione del TG55, tutte le notizie dalla redazione di Primo Canale in soli 5 minuti. Proseguono gli episodi di violenza a Genova, ultima solo in ordine di tempo, una rissa nel quartiere di Cornigliano. Intanto in Darsena, dove da mesi arrivavano denunce per una situazione insostenibile, è partito il presidio H24. Sentiamo.
1: Parte oggi il nuovo presidio permanente della polizia locale alla Darsena, attivo 24 ore su 24 tra la stazione della metropolitana, calata Simone Vignoso, via Rubattino e le aree vicine a via Gramsci. Pattuglie fisse, controlli continui contro degrado, spaccio e reati predatori. Una risposta alle tante richieste dei residenti che da tempo denunciavano una situazione insostenibile, chiedendo l'intervento da parte delle istituzioni. È ormai un covo di spacciatori tossicodipendenti, raccontava uno studente al secondo anno della facoltà di economia dell'Università di Genova in occasione dell'ultima rissa bottigliate avvenuta in zona. Solo un mese fa la presidente del Comitato Diritto e Legalità aveva chiesto l'intervento dell'esercito. Intanto nel resto della città continuano le segnalazioni e i video che rimbalzano sui social tra Facebook e WhatsApp, raggiungendo milioni di visualizzazioni. L'ultimo di una lunga lista è quello di una signora che dalla finestra di casa riprende una maxi rissa scoppiata sul marciapiede di via Cornigliano, nell'omonimo quartiere del ponente genovese. In cinque prendono a pugni e calci un ragazzo finito a terra, mentre diversi passanti tentano di intervenire per bloccare la mattanza. Solo nel weekend un altro episodio simile: decine di giovani sudamericani che si picchiano furiosamente a campi a pochi passi da un noto locale della zona, una discoteca che il questore negli anni ha chiuso più volte proprio dopo risse e violente aggressioni.
0: E sul tema della sicurezza e soprattutto su quello dei rimpatri si scalda e si scontra la politica, con la presenza sempre più in dubbio del ministro Piantedosi, che dovrebbe arrivare a Genova per firmare i patti sulla sicurezza. Sentiamo il servizio di Giorgia Fabiocchi.
2: È un clima sempre più teso quello che si respira.

0: nella politica sull'asse Genova-Roma e che ha messo al centro il tema della sicurezza. Ultima solo in ordine di tempo, la querelle sulla presenza del ministro degli interni Matteo Piantedosi a Genova dopo lo scambio di stanza con la sindaca Silvia Salis. Le posizioni diametralmente opposte tra Salis e Piantedosi sulla gestione della sicurezza, legate anche all'uso del taser per la polizia locale, sono al centro del dibattito, un braccio di ferro che rischia ora di far saltare o quantomeno di trasformare in un terreno di durissimo scontro politico-istituzionale l'imminente visita del ministro a Genova per la firma dei patti per la sicurezza, e visita che sarebbe dovuta essere il 23 luglio, poi slittata al 24 e ora più che mai in forse. La miccia è esplosa a seguito delle ultime direttive arrivate da Roma. Il Ministero dell'Interno ha infatti posto due condizioni chiare per blindare i piani di sicurezza cittadini: l'introduzione del taser per la polizia locale e l'apertura alla realizzazione di un centro di permanenza per il rimpatrio sul territorio, il cosiddetto CPR. La risposta della giunta genovese non si è fatta attendere ed è stata categorica, irricevibile. Sul tema nelle ultime ore è ancora intervenuto Palazzo Tursi in difesa della polizia locale, che non può caricarsi di tutto. Secondo la sindaca, la copertura globale dei punti critici cittadini non può ricadere su un unico comando. Non possiamo fare uno sforzo su tutti i campi e su tutti i punti di criticità della città. La polizia locale sta facendo il possibile ed è sempre presente, come dimostra la risposta immediata sulla linea 71, ma da soli non possiamo farcela. La richiesta è stata quindi anche quella inoltrata al questore con più forze dell'ordine. Per la sindaca la radice del problema è legata alle carenze di organico complessive. Le stesse forze dell'ordine sono in difficoltà numerica ed è proprio per questo che serve un investimento a livello governativo. Se si ha a cuore la sicurezza, bisogna investire sulle risorse, le sue parole.
1: Proseguono le indagini sulla morte della piccola Alice, la ragazzina di 11 anni risucchiata dal bocchettone della piscina di uno stabilimento balneare a Sestri Levante.
2: Sarà eseguita domani l'autopsia sul corpo della piccola Alice, la bambina di 11 anni morta tragicamente in una piscina di uno stabilimento balneare a Sestri Levante. La famiglia, distrutta dal dolore, ha scelto il riserbo più assoluto, ha però nominato come proprio legale l'avvocato Stefano Savi e sarà presente all'esame autoptico con il proprio consulente di parte, il professor Ventura, direttore dell'Istituto di Medicina Legale di Genova. Le indagini coordinate dalla Procura di Genova si concentrano anche sulle caratteristiche della vasca, una piscina di piccole dimensioni con appena un metro d'acqua ma dotata di un sistema di aspirazione particolarmente potente. Gli inquirenti stanno verificando se l'impianto fosse a norma e se fossero state effettuate regolarmente le operazioni di manutenzione. In queste ore la Guardia Costiera di Santa Margherita Ligure, guidata dal capitano Florio, sta acquisendo tutta la documentazione relativa alle autorizzazioni e agli obblighi di legge per la gestione della piscina. Nei prossimi giorni, una volta raccolti tutti gli atti anche dagli altri enti competenti, verrà inviata un'informativa integrativa al pubblico ministero.
1: Più di 28 gradi a mezzanotte è solo uno dei dati che racconta la notte supertropicale che si è registrata a Genova, dove l'umidità non ha mai lasciato il 70%, rendendo la temperatura percepita ancora più alta. Intanto la città si prepara un'altra giornata di bollino rosso, il livello di allerta più alto emesso dal Ministero della Salute, ma domani, mercoledì 22 luglio, la situazione dovrebbe migliorare. La percezione del caldo scende a livello 1, quella del bollino giallo. L'anticiclone africano che ha accompagnato gli ultimi giorni a lungo stazionato sulla Liguria dovrebbe infatti allontanarsi e diminuire in intensità a partire proprio da mercoledì, anche se da oggi dovremo iniziare ad avvertire i primi benefici. Per questa edizione del TG55 è tutto, ricordo che tutte le notizie le trovate sempre aggiornate sul nostro sito primocanale.it e io vi auguro un buon proseguimento su Primo Canale.
3: TecnoD, un consolidato team con oltre 30 anni di esperienza. In un mercato sempre più vario e competitivo, noi facciamo ciò che da tempo sappiamo fare meglio: individuare difetti, perdite e ripristinare la funzionalità delle condotte senza scavi, demolizioni e inutili disagi. Fognature, pluviali, canne fumarie. Per chi pensa che rompere sia l'unica soluzione, noi rispondiamo con strumentazioni sofisticate, intervenendo in tempi rapidi e riducendo i costi. Chiamaci per un consulto o un preventivo e visita il nostro sito.

0: È la 12ª edizione del CLIP, il concorso lirico internazionale di Portofino, che animerà non soltanto Portofino ma anche Camogli, vedremo perché, nel corso di tutta questa settimana, a partire da domani. Ma abbiamo il piacere, proprio per approfondire questo che ormai è diventato un appuntamento fondamentale nell'arco della cultura musicale ligure, abbiamo con noi, dicevo, Monique Pudel, che è il, diciamo così, il presidente onorario di questa manifestazione, e Francesco Donati, che ne è il direttore artistico. Non solo, perché è collegato con noi, c'è anche il maestro Marco Librando, che dirigerà il momento, diciamo così, culminante, diciamo, della manifestazione, il concerto che si terrà in piazzetta a Portofino domenica prossima. Tanta carne al fuoco, tante domande da fare, quindi comincio subito con Monique, chiedendole: qual è il bilancio? Siamo arrivati alla 12ª edizione, un numero importante. Insomma, qual è, diciamo, il bilancio di questa manifestazione e anche il risultato più importante che è stato ottenuto?
1: Allora, intanto diciamo che il bilancio è che abbiamo, in tutti questi anni, abbiamo visto una crescita di qualità, di partecipazione, e sempre più cantanti che poi, partendo da CLIP, debuttando in un certo senso da noi, ce li ritroviamo nei grandi teatri del mondo, e questo evidentemente è il bilancio, è la più grande soddisfazione che possiamo avere. Quindi, diciamo, i numeri sono sempre più importanti, le richieste di essere ammessi, cioè le domande, diventano sempre, aumentano ogni anno, e l'altro bilancio è che vediamo una crescita costante nella qualità dei cantanti, nella preparazione di quelli che chiedono di essere ammessi.
0: E Donati, quando è cominciato tutto questo, diciamo così, che idea avevate in mente e come poi è evoluta nel corso degli anni?
2: L'idea, la base del concorso è quella che veramente il concorso debba essere un ponte tra l'audizione e il palcoscenico. E per fare questo abbiamo fin da subito deciso di invitare solo direttori artistici, sovrintendenti, casting director di grandi teatri italiani, europei e anche internazionali, e cioè quelle figure che possano firmare dei contratti. Questa è stata proprio la scelta principale, e che penso abbia dato grandi frutti in questi anni. E il concorso ha trovato subito una dimensione bellissima fin da subito, con si è creata un'atmosfera straordinaria a Portofino, coinvolgendo tante persone, tanti abituè del luogo e tanti appassionati e grandi giudici, e da lì noi abbiamo cercato di preservare questo piccolo Dominique Meyer lo chiama piccolo gioiello, no? Questo piccolo gioiello che si è creato.
0: Scusi, però, interrompo per dire, certo, che Dominique Meyer è tra l'altro il presidente di giuria, che è una giuria assolutamente prestigiosa formata da nomi importanti. Scusi, esatto, se l'ho interrotta, ma magari non sapevano l'importanza di Meyer.
2: Tra l'altro Dominique Meyer è presidente della giuria dal primo anno, quindi è con noi da 12 anni, abbiamo un rapporto straordinario. E quindi noi abbiamo voluto mantenere questo crescendo, ma non stravolgendo l'anima del concorso. Quindi ogni anno aggiungiamo qualcosa, ci innoviamo, ma mantenendo la base e i piedi solidi sul terreno.
0: Ho parlato di quello che è il momento conclusivo di questa manifestazione, che è il concerto di domenica sera, concerto che verrà diretto dal maestro Marco Librando, un maestro che cambia ogni anno. E quindi, maestro, le volevo chiedere innanzitutto cosa significa per lei dirigere la finale di un concorso internazionale come quello di Portofino.
3: È sicuramente un grande piacere supportare tutti questi giovani talenti in un contesto così prestigioso. È sicuramente un senso di grande responsabilità, perché il mio compito, insieme ai musicisti dell'orchestra del Teatro del Carlo Felice di Genova, sarà quello di supportare questi giovani talenti e aiutarli a dare il massimo. Quindi cercherò di essere per loro un fratello maggiore, insomma, che li accompagna in questa grande vetrina

0: che sarà la finale di domenica.
1: Monique, il concorso si svolge in una perla non soltanto della Liguria, diciamo così, ma insomma una perla mondiale. C'è gente che viene da tutto il mondo, a partire dai VIP più importanti alle persone normali che vogliono vivere un giorno, diciamo, da VIP o comunque un giorno in un posto così. Ecco, quanto è importante il rapporto, quanto è diventato importante il rapporto tra questo spettacolo e il territorio?
2: Beh, credo che Portofino sia ovviamente non una scelta casuale, ma è ovviamente importantissimo il richiamo, il nome che ha in tutto il mondo, il fascino, anche chi non l'ha mai vista. Direi che ci sono vari componenti. Intanto uniamo la bellezza del posto con quello spettacolo che offriamo. Premetto che intanto siamo l'unico evento culturale continuativo da 12 anni che ha Portofino, che non ce ne sono state altre, non ci siamo neanche fermati durante il Covid. È chiaro che Portofino aiuta anche a attrarre quello di cui evidentemente abbiamo bisogno, sostenitori, sponsor, cioè si crea tutto un insieme che è una settimana che va oltre solo alla musica, che non è solo, che è chiaramente lo scopo principale, però molte persone appassionate, ovviamente gli piace anche dall'estero, abbiamo infatti adesso moltissimi sostenitori, moltissimi cosiddetti amici che vengono dall'estero, che uniscono la bellezza del posto al loro amore per la lirica e soprattutto anche alla voglia di aiutare questi giovani talenti. E quindi direi che tutto l'insieme penso che porti anche un po' di prestigio al territorio, alla regione e tutto il resto, infatti. E quindi ritengo che sia una roba molto, che va tutto un pochino insieme, ecco, diciamo in questo modo, che fa tutto parte della stessa idea.
1: Donato, vogliamo dare un po' di numeri di questa edizione, i cantanti, da dove vengono, e poi anche un pochettino parlare di quelle che sono le novità, perché ci sono due novità importanti quest'anno rispetto al passato.
3: Sì, i cantanti, abbiamo ricevuto più di 300 candidature quest'anno, un numero veramente importante, e provenienti da 57 paesi diversi. Questo è il dato che mi sciocca sempre di più e che mi piace anche di più, perché ci dimostra quanto l'Italia comunque sia ancora un faro nel mondo della musica e dell'opera, e quanto il mondo ami questa forma d'arte nata nel nostro paese più di 500 anni fa. Le novità, esatto, parlavamo delle novità. Novità, appunto, legandomi a quello che dicevamo prima, che comunque è sempre una crescita, ogni anno aggiungiamo qualcosa, curiamo di più qualche aspetto. Quest'anno abbiamo deciso di selezionare un numero leggermente inferiore di cantanti, quindi abbiamo selezionato circa 50 cantanti dai 300 iniziali per venire a Portofino. Questo l'abbiamo fatto per tanti motivi: intanto per dare più valore alla loro partecipazione, perché ovviamente se è un numero inferiore già prestigioso per loro accedere alle audizioni dal vivo a Portofino, e poi per una forma di rispetto sia per i cantanti, perché naturalmente fanno un investimento economico importante per partecipare a questo concorso, e anche per la giuria, perché fin da subito ci sarà un livello altissimo e ognuno di questi 48 cantanti avrà la possibilità veramente di accedere dei premi. Questo ci ha permesso anche di dare una borsa di studio di 500 euro a tutti questi cantanti, quindi fin da subito vengono aiutati dal concorso e sostenuti. E l'altra grande novità è il concerto del sabato sera, che mancava, e era un giorno libero per il pubblico, per noi no chiaramente, ma per il pubblico sì, e quindi ci sarà quest'anno, eseguiremo lo Stabat Mater di Pergolesi alla Basilica di Santa Margherita Ligure, sabato alle ore 19:45, con l'Orchestra Bottesini, che è un nostro progetto recente, diretta dal maestro Enrico

0: Fagone, e ovviamente le due soliste sono due straordinarie cantanti provenienti da Clip: Lili Jostad, che vinse il concorso nel 2016, e Elisaveta Shuvalova, che si è qualificata terza al concorso dell'anno scorso. E c'è poi un aspetto charity in questo evento, ma lascerei la parola a Monique che
1: sì, allora abbiamo pensato, insomma, che il territorio ci dà tanto, vorremmo anche restituire qualche cosa, e abbiamo

0: è l'ospedale Gaslini, perché riteniamo che sia un'eccellenza ligure. Quindi il concerto in Basilica, che è assolutamente a ingresso libero, però sarà dedicato al progetto di musicoterapia dell'ospedale Gaslini, e ci sarà la possibilità per chi lo vorrà di fare una donazione alla Fondazione Gaslini Insieme, che saranno abbiamo anche già pubblicato sui social, altrimenti ci saranno loro presenti in Basilica, che ci sembrava di legare la nostra musica al fatto, come ci hanno spiegato, di questa musicoterapia, che pare abbia dei risultati eccezionali nei vari reparti del Gaslini.
1: Maestro, le volevo chiedere questo: la finale di un concorso è ovviamente un momento molto molto delicato e pieno di tensione da parte dei concorrenti. Quanto deve essere diversa rispetto ad un concerto normale la sensibilità di un direttore d'orchestra nel dirigerli?
2: Ma diciamo che dirigere l'opera, dirigere dei cantanti lirici, richiede sempre da parte del direttore una grande empatia, quasi sapere prima di loro quali sono le necessità di un respiro, del fiato, del tempo giusto. All'interno di un concorso c'è in più un'attenzione in più che magari un cantante durante un proprio concerto non ha, perché c'è appunto il giudizio del pubblico, come sempre, ma soprattutto della giuria. Quindi come dire, cercherò di essere particolarmente attento alla loro, diciamo, tranquillità anche psicologica. Devo dire che mi piace moltissimo, da seguo da anni il clip, faccio i complimenti a Monica, Francesco e tutto lo staff per lo splendido lavoro, li ringrazio per l'invito. Poi anch'io nel mio piccolo cerco di supportare i giovani artisti da sempre, quindi sono molto molto molto felice di dare il mio piccolo contributo, e vi aspettiamo domenica numerosi.
1: Monique, c'è stato nel corso di questi anni un momento in cui lei ha detto: sì, ce l'abbiamo fatta?
0: No, perché non ce l'aveva. Premetto che, visto che la perfezione non esiste e noi la cerchiamo, il momento non c'è mai. Ci sono dei momenti che diciamo: beh, questa l'abbiamo fatto bene, siamo contenti. Ci sono poi altre cose che hanno detto: questa andrebbe rettificata, eccetera, ma abbiamo sempre in mente, nel limite delle nostre possibilità, un miglioramento. Quindi ce l'abbiamo fatta non esiste, andiamo avanti per la nostra strada, ce la facciamo, ce la faremo. Ogni anno facciamo un passettino in più, come ha detto prima Francesco, ogni anno coinvolgiamo più persone, e questo è importante, perché non è che possiamo farlo noi due e basta. Ci vuole tutto un aiuto anche psicologico, anche solo di supporto, di simpatia, oltre ovviamente economico, da fuori, e che vediamo crescere sempre di più, perché soprattutto quello che ci dà una grande soddisfazione è proprio questo eco che abbiamo all'estero adesso, sia negli Stati Uniti che in Sud America che in Inghilterra. Quindi questo è questo è un aspetto dove non ce l'abbiamo fatta, ma siamo sulla buona strada. Ecco, direi che in genere ce l'abbiamo fatta, no, ma siamo sulla buona strada, sì.
3: Però quando vediamo i nostri cantanti alla prima della scala, ovviamente un po' di soddisfazione
0: quella
3: la proviamo.
0: Ma poi però ne vogliamo vedere gli altri.
3: Esatto.
1: Lì ce l'abbiamo fatta, si può anche scappare se vedi, alla prima della scala.
0: Questa volta ce l'abbiamo fatta, adesso dobbiamo farcela anche alla prossima.
1: Francesco, possiamo riassumere brevemente le varie tappe della settimana?
3: Sì, domani...
1: Parliamo giorno per giorno.
3: Sì, mercoledì inizieremo le audizioni in teatrino. Sono aperte al pubblico, quindi il pubblico può venire fino a capienza, naturalmente raggiunta. Poi giovedì 23 luglio avremo la semifinale, quindi questi 48 cantanti diventeranno probabilmente 20, 22 per la semifinale, che si svolgerà sempre nel teatrino di Portofino, sempre aperto al pubblico, nel pomeriggio, mentre domani è tutto il giorno, e a quel punto noi sapremo i 10 finalisti. E il venerdì alle ore 17 siamo al Teatro Sociale di Camogli, l'ingresso è libero, per la finale, che è un momento

0: Che a me piace moltissimo perché è un momento tecnico dove veramente ascolti le voci e c'è una grande atmosfera, quindi lo consiglio veramente a tutti. E poi sabato a Santa Margherita Ligure alle ore 19:45 eseguiremo lo Stabat Mater di Pergolesi, anche quello a ingresso libero, e domenica il concerto conclusivo di premiazione intitolato sempre al nostro caro amico Francesco Brioschi a Portofino, con la partecipazione dell'orchestra del Carlo Felice e di questo magnifico maestro Marco Alibrando. E la finale di venerdì e il concerto di premiazione di domenica poi saranno visibili anche in streaming su YouTube, e poi trasmesso in televisione ovviamente.
1: Lo trasmetteremo noi, sì.
0: Più avanti da Primo Canale.
1: Trasmetteremo noi. Maestro, le volevo chiedere se potesse dare un consiglio ai cantanti che si esibiranno quella sera, che sarà sicuramente una delle serate più importanti della loro vita, indipendentemente da quello che potranno fare in futuro, sarà una serata che si ricorderanno per sempre. Che consiglio darebbe?
2: Direi di cantare per se stessi e per la musica, ricordandosi del perché hanno deciso di intraprendere questo percorso, perché davvero io ho una grande ammirazione per i cantanti lirici. Essere su un palcoscenico con uno strumento che fa parte del corpo, quindi uno strumento molto delicato, che è molto collegato alla salute fisica e mentale anche, quindi ho grande ammirazione per quello che loro fanno. È molto difficile, quindi il mio consiglio è quello di godersela e cantare per la musica e per se stessi, e sicuramente così riusciranno a contagiare gli ascoltatori.
1: Siamo praticamente arrivati in conclusione. Io volevo chiedere a Monique come vede il futuro del clip.
3: Il futuro, che come diceva Francesco, clip deve rimanere nello spirito quello che è, e ogni anno avere un piccolo miglioramento nello svolgimento, e si spera ogni anno possa passare da lì uno, due o più future star, perché ricordiamoci che il concorso, questo genere di concorsi serve per garantire le nuove generazioni di cantanti lirici, che in questo modo si fanno conoscere dai direttori dei teatri importanti.
1: Francesco, vuole aggiungere qualcosa a questa visione,
0: sì,
1: del futuro?
0: Sì.
1: Dal suo punto di vista di direttore.
0: Il concorso è un anello di una grande catena, è un anello fondamentale, quindi noi siamo felici di essere questo anello e di dare la possibilità a questi cantanti di veramente di emergere. Noi ci auguriamo di andare avanti, di crescere gradualmente ma in modo solido, e di dare sempre maggiore visibilità ai nostri cantanti, anche a Portofino, a questo bellissimo territorio che ci accoglie.
1: Bene, io allora ringrazio Monique Pudel, ringrazio Francesco Donati, ringrazio il maestro Marco Alibrando. Vi ricordo che il Primo Canale, come abbiamo accennato prima, seguirà in maniera capillare questo che, lo ripeto, l'ho detto all'inizio, lo ripeto adesso anche alla fine, è uno dei momenti più importanti per quello che riguarda la cultura della nostra regione, non soltanto dal punto di vista musicale. Grazie.
0: Grazie.
3: Grazie.
4: Dopo Genova, dal 1 marzo, la nuova procedura per l'invalidità civile arriva anche a Savona e La Spezia. A Imperia sarà attiva dal 1 gennaio 2027. Il certificato introduttivo lo invia al tuo medico. Per tutto il resto, rivolgiti all'Inca CGL. Info su incaliguria.it.

0: Ci sono momenti in cui basta un attimo per avere bisogno di qualcuno. E sapere che qualcuno risponde subito fa tutta la differenza.
1: Pronto, Lubrani? Signora, ha bisogno di aiuto? Tranquilla, adesso ci

0: pensiamo noi.
1: Da oltre 100 anni Lubrani si prende cura della sicurezza. Oggi lo fa anche con il telesoccorso, per essere ancora più vicini alle persone.

0: Ciao, sono Fabrizio e queste sono le notizie della Regione Liguria. La Regione Liguria riorganizza la misura Meglio a Casa, destinata alle persone anziane, non autosufficienti e ai cittadini in condizioni di fragilità che necessitano di un supporto assistenziale temporaneo a domicilio. La misura potrà contare su una donazione finanziaria di 2 milioni di euro per rendere più semplice, veloce ed efficace l'accesso ai servizi. Ancora bollino rosso a Genova. Il livello di massima allerta per il caldo sarà attivo in città anche domani, martedì 21 luglio. Restano operativi i 4 punti di prima accoglienza negli ospedali San Martino, Villa Scassi, Galliera ed Evangelico, dedicati in particolare agli over 65 e ai pazienti fragili. L'accesso è diretto e gratuito dalle ore 10 alle ore 18. Sono in via di conclusione a Sant'Olcese gli interventi di messa in sicurezza della viabilità e di regimazione delle acque meteoriche finanziati da Regione con quasi 2 milioni di euro di risorse del Fondo Sviluppo e Coesione. L'inaugurazione delle opere è prevista nel mese di settembre. Parte per tutti i cittadini liguri affetti da celiachia la sperimentazione che consente di utilizzare buoni regionali per l'acquisto di prodotti senza glutine anche negli esercizi convenzionati della Lombardia. Il servizio è reciproco, anche i cittadini lombardi potranno spendere i propri buoni nei punti vendita aderenti in Liguria, un passo concreto per semplificare i servizi sanitari e tutelare i diritti delle persone celiache. Fondazione Teatro Acropolis, Scarti e Associazione Sarabanda uniscono le forze per dare vita al Centro di Residenza Liguria, residenze artistiche multidisciplinari. Si tratta del primo polo strategico per la sperimentazione multidisciplinare sul territorio ligure, che fa salire a 14 gli hub dislocati in tutta Italia. Rimanete aggiornati sui nostri canali social.
1: Amici di Primo Canale, ben ritrovati a questo aggiornamento con le previsioni di Trebi Meteo. L'arrivo di correnti più fresche e umide dal nord Europa porterà forti contrasti sulle regioni del nord. Anche martedì ci aspettiamo equazioni temporali, soprattutto tra Lombardia e Nord-Est, ma qualche fenomeno, qualche temporale sarà possibile anche in Liguria, segnatamente sui rilievi e sullo Spezzino. Temperature in lieve calo, ma ancora con massime oltre i 30 gradi. Sull'Imperiese e sulla costa, tempo in prevalenza soleggiato, qualche temporale invece si formerà poi nell'entroterra, soprattutto nelle ore pomeridiane. Andiamo a vedere la provincia di Savona con una giornata caratterizzata da un po' di variabilità. Qualche acquazzone temporale potrà interessare le aree montuose interne e poi localmente sconfinare anche sulla costa, soprattutto sul Finalese. A seguire la zona di Genova sarà ancora interessata dal sole, soprattutto sulle zone costiere, con della variabilità però presente, possibilità di qualche locale piovasco in formazione, soprattutto sulle aree interne appenniniche. Sulla Tiguglio la giornata sarà in prevalenza asciutta, un po' di variabilità sarà comunque possibile, con temperature massime intorno ai 30 gradi sulla costa. Infine sulla provincia di La Spezia avremo un martedì caratterizzato dal transito di annuvolamenti e la possibilità di qualche acquazzone o temporale sparso. Mercoledì avremo una giornata in prevalenza soleggiata in Liguria, entrano correnti più fresche e secche da nord, quindi caleranno le temperature, soprattutto le minime e l'umidità. Le massime ancora rimangono intorno localmente superiori ai 30 gradi. È tutto, per maggiori dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.

0: Beh, rieccoci, dai, 11.29 in diretta, abbiamo sentito il collega Dario Vassallo, una bella intervista, possiamo ripartire, credo ci sia una telefonata e poi alcuni messaggi, un paio insidiosi, li leggerò. Pronto, buongiorno.
1: Ciao Enrico.
0: Ciao, sei?
1: Adriano.
0: Adriano, sì, Adriano, scusami.
1: Ciao. Io stavo riflettendo, voi siete l'unica trasmissione che permettete il dialogo con il pubblico.
0: Sì, tu sei
1: l'unico che dà informazioni ulteriori approfondire un po'. Ma no, non è una mia, un leccaggio, attenzione. Tu e Sabrina Scampini, che non ho mai visto in faccia, ripeto, se è bella, brutta. Siete gli unici due informatori e le Scampini sono anche l'ironia e

0: sorriso e non è di parte. Detto questo, passiamo un po' al discorso, quel tragico evento di ieri che ci ha scioccato tutti per diciamo il video o l'ascolto che è terminato poi con quella tragica fine. Io ora faccio una riflessione diversa, nel senso che ciascuno di noi senz'altro inconsciamente fa riferimento alla propria ideologia nel dare poi un giudizio. Io cerco di dare adesso una, diciamo, una visione un po' più o meno di parte. Io, come tu sai, con la mia diciamo disabilità sono costretto a sentire tutti i giorni, tutto il giorno le trasmissioni politiche o di diciamo di interesse nazionale, e soffro anche di insonnia, vivo da solo, per cui la mia è una... Devo dire che ieri, ascoltando un po' tutte queste trasmissioni, faccio una riflessione. Intanto è stato tutto politicizzato. Il sindaco di Bologna, che tanto diciamo bonalmente ha partecipato alla trasmissione dicendo sto facendo questo perché dobbiamo prendere coscienza, eccetera eccetera, sapeva benissimo che tutto, che alla sera tutto quello che sarebbe successo. Io fino all'una ho sentito quello che succedeva, ha messo ferro a fuoco la città. Seconda cosa, era prevedibile, quindi questo è stato anche quello un fatto ideologico. Seconda cosa, ieri hanno chiesto subito l'intervento in Parlamento del Ministro degli Interni, sapendo benissimo che l'intervento non poteva essere fatto finché la magistratura non dava l'esito, in quanto l'intervento non doveva essere solo di parte a questo punto. Nessuno ieri sera, ho sentito, hanno condannato, giustamente, non so se giustamente o ingiustamente, perché ci sono dei protocolli che dobbiamo capire bene come sono, sia per l'intervento dei poliziotti, che tu giustamente hai detto che sono passati parecchi minuti dalla telefonata, dall'arrivo della polizia all'intervento. Al di là di questo, se non ho fatto un'ipotesi, purtroppo l'epilogo è stato con la morte di quel ragazzo.
1: Certo.
0: Se non fosse stato l'epilogo così, la domanda che io mi faccio è: sarebbe finito questo come è finito quelli a Torino, quando hanno preso a martellate quel povero poliziotto che nessuno ha detto niente, che il giorno dopo hanno addirittura, dopo pochi giorni, hanno mandato a casa colui che l'ha colpito? Cioè, perché nessuno ha mai fatto una diagnosi un po' più, non di parte ma generale? Questa è la mia domanda. Okay. Purtroppo io sento da parte di quelli che intervengono alla tua trasmissione che alla fine c'è sempre una base ideologica. Quelli che poi ti offendono, che ti hanno il coraggio di dire certe, quelli sono gli estremisti che sono inconcepibili. Ecco, io nella mia vecchiaia, che ormai sono vecchio, cerco sempre di dare un'interpretazione,
1: perché il
0: pubblico ha necessità di capire se vuole che vada a votare.
1: Ok, Adriano, grazie. Allora, Adriano è, non offendetevi, è lo spettatore ideale, nel senso, Adriano non vede, però avete sentito tutto il giorno davanti al televisore, quindi è in grado, si ascolta, è in grado di valutare, al di là delle ideologie, insomma, quello che è il consumo proprio della TV. Vado in regia, ma ritorno perché ci sono gli spot, 11.34, devo dirvi un po' di cose interessanti e anche un paio di messaggi, direi, insidiosi. Dai, state con noi, a tra poco vi aspetto.
2: Vai da Conad!
3: Vieni da Conad, perché conviene! Fino al 29 luglio, Divite Zero San Pellegrino, vari tipi 750 ml, due pezzi a 1,10€. Solo da Conad, sempre il meglio al miglior prezzo.
4: Quindi, se siete liguri o vivete in Liguria, venite da noi. Sapete perché?
5: Perché conviene!

0: in collaborazione con Camera di Commercio di Genova.
1: Il Warner Bros. Discovery Celebration Tour ha scelto Genova come tappa conclusiva dell'edizione 2026. Per gli appassionati di cartoon, cinema e serie TV, l'evento si svolgerà al Porto Antico il 25 e 26 luglio. Previsti intrattenimenti, giochi e attività interattive per adulti e bambini. Appuntamento nell'entroterra ligure della Val Brevenna dal 24 al 26 luglio con i festeggiamenti dedicati a Sant'Anna, patrona di Nenno. L'evento autentico ligure, oltre alle celebrazioni religiose, prevederà stand gastronomici e momenti musicali. Dal 24 al 26 luglio a Loco di Rovegno l'Expo Alta Valtrebbia, la manifestazione che promuove le eccellenze del territorio valorizzando l'economia locale, l'enogastronomia e l'artigianato. Ad arricchire il vasto programma di appuntamenti la rassegna Musica nei musei e non solo, che prenderà avvio il 25 luglio con un concerto inaugurale di musica classica. Il 26 luglio a Castiglione Chiavarese si terrà la Festa della Trebbiatura. Riconosciuto come evento autentico di Regione Liguria 2026, riporterà in vita l'antico rito del grano con l'aiuto dei contadini locali che mostreranno la tradizionale tecnica della trebbiatura sul piazzale del centro storico. A Palazzo Ducale la mostra fotografica Ponte Morandi Deconstructions la ricorda la tragedia del crollo di 8 anni fa. Negli scatti di Gigi Cifali, frammenti del Ponte Morandi sequestrati e conservati per il procedimento giudiziario. Un percorso espositivo emozionante che invita a non dimenticare le 43 vittime e a riflettere sulla sicurezza delle infrastrutture. Prende il via a Rapallo Estate a Villa Tiguglio, la rassegna che valorizza l'antica struttura con un ricco calendario di eventi per gli appassionati di musica e teatro. Non mancheranno incontri culturali, concerti e sketch comici.
0: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.
2: Allora, sì, andiamo al telefono, dai. Pronto, buongiorno.
3: Ciao Enrico, sono Flaviana.
2: Buongiorno.
3: Allora, troppe cose brutte.
2: Sono successe tante cose insieme, la sentenza del G8, quindi il paragone alla sentenza del G8 con quella del gioielliere, 16 anni a uno, 12 all'altro. Sì, poi G8, poi ieri sera Bologna incendiata dagli antagonisti. Poi i due poliziotti, poi, cioè si incastra tutto in un magma. Il video di Vannacci.
3: Sono troppe cose che stanno andando male, stanno all'Italia proprio brutti. Poi il caldo.
2: Il caldo aiuta.
3: Sì, il caldo
2: è un detonatore, no? Però siamo qua per abbassare i toni, no? Siamo qua per dire.
3: Sì, no, poi la solitudine è brutta La solitudine è brutta, fortunatamente siete voi che ci tenete un po' su, hai capito?
2: Questo, siamo dei come si dice, aiutiamo dei benefattori, no? Assistenti sociali siamo, degli assistenti sociali.
3: Sì.
2: Grazie Flaviana.
3: Ciao.
2: Buone cose. Anche Flaviana non vedente. Vi leggo i WhatsApp. Dunque, Henry, per il problema della sicurezza alcuni pensano a un aumento delle forze dell'ordine. Io aggiungo, ci vuole una maggiore preparazione comportamentale, oltre a una selezione più severa riguardante le caratteristiche fisiche. Marco, sì. Poi comunque noi abbiamo, io una cosa che sostengo da anni, che se mettiamo insieme, voi fatelo, io non lo faccio, sono convinto, fatelo con, ma neanche l'intelligenza artificiale su Google, sommate insieme polizia e carabinieri, che abbiamo solo noi, metteteli insieme e vedete, poi divideteli per il numero di cittadini che sono in Italia e vedete che ce ne sono molti più, penso, di quelli che sono in Francia, in Germania, meno che nei paesi un po' più statalisti, forze dell'ordine. Poi c'è la Guardia di Finanza, la Polizia Costiera, insomma, metteteli un po'.

0: insieme. Pronto, buongiorno.
1: Buongiorno signor Cirone.
0: Mario. Allora Mario.
1: Buongiorno.
0: Che succede?
1: Dunque, nei doveri delle forze dell'ordine per cui sono pagati, vi è il compito di fermare una persona e chiederne i documenti. Sì. Se è fermato, è onesto e non ha nulla da temere, mostra i documenti e a quel punto i poliziotti lo ringraziano e lo salutano. Questa è democrazia, il contrario è anarchia, come stiamo vedendo. Ciao, grazie.
0: Ciao, Mario. Allora, frasi sciocca al Ducale, alziamo il tiro, andiamo a prendere i fascisti a casa. E scontro politico, l'articolo di ieri è sul sito Primo Canale. Dopo le dichiarazioni pronunciate durante un'iniziativa ospitata a Palazzo Ducale all'Assemblea Nazionale No Kings, ospitata da Sala Maggiore Davide Dioguardi, del Centro Sociale Napoletano Mezzo Cannone. Lo sapevi, Andrea? Mezzo Cannone ha parlato così: noi dobbiamo alzare il tiro, fermare i fascisti ad ogni prezzo necessario, nessuna paura davanti ai governi e alle forze dell'ordine, nessuna paura di alzare il livello, dobbiamo andare a prendere i fascisti a casa con forza e determinazione. Ma io non, cioè, un linguaggio così neanche ai tempi del, no? Ma davvero? Quel fenomeno a Palazzo Ducale, dichiarazione andrebbe a prendere i fascisti in casa armati, non ti sembra allucinante, Harry? Ma sì, ma è un linguaggio di 50 anni fa, è un linguaggio stantio, io non ne posso più di questa roba qua. Pensate tra l'altro che Fratelli d'Italia, direi, il senatore Malan, è quello con i capelli un pena rossicci, non ne ha tanti? Ha preso proprio le distanze dal video di Vannacci, dice, ma questo fa, non ci rappresenta, proprio per dire, dice, noi proprio, mi direte, sono cose che si dicono, però ha destato così un po' di qualche ironia, qualche presa di posizione, dice, ma noi proprio non ci piace questa roba qua. Pronto, buongiorno.
2: Pronto?
0: Buongiorno.
2: Sono Attilio, buongiorno.
0: Attilio, buongiorno Attilio, forza.
2: Ascoltavo quegli interventi. Ormai sì. Come si dice? Quell'omicidio, quella morte causata da un eccesso di zelo da parte dei poliziotti sta prendendo tutte le pagine. Io invece, a parte questo, che ogni morto, secondo me, se, per morte violenta, non ha colpa. E comunque, detto questo, vorrei mettere un pochino l'accento su dei fatti che nessuno solleva e che sono di estrema gravità. Mm. Vogliamo parlare delle guerre che stanno incombendo su tutto il mondo,
0: certo.
2: Perché quello è reale pericolo, perché quello è reale pericolo. Russia contro Ucraina, gli stessi ucraini stanno creando sui confini, anche all'interno della Polonia, un sacco di guai. Per esempio, con quelli di Gaza, se dovessero venire qua in Europa, la colpa non è degli europei, sicuramente è degli israeliani, che non lasciano, come dire, speranze a quella popolazione oppressa e di cui stanno facendo uno sterminio, perché si tratta di sterminio. Poi qualcuno, tipo la Callas, non la cantante, la Callas, Kaja, la Callas ha, come dire, in una recentissima riunione, come al solito, si sa, lei è una russofoba, perciò per tradizioni familiari, però a parte questo, cosa ha detto? Ha criticato la Russia, ha criticato tutto, aumentiamo le sanzioni, Putin è un delinquente, un assassino, bisogna eliminarlo, non dico fisicamente, ma eliminarlo da comandare la Russia. Però non una parola contro Netanyahu, per esempio. Le sanzioni vanno bene contro la Russia, ne hanno fatte 20 e è saltata la 21esima per la Bulgaria, mi sembra, e per la Grecia.
0: Sì.
2: Ma mai contro questi delinquenti, perché io, anche a rischio di querela, secondo me Netanyahu è un delinquente criminale, perché non si può ammazzare bambini così a capocchia, dare in mano mitragliatrici ai coloni che

0: fanno e buttano fuori dalla loro terra. Perciò bisognerebbe anche tenere d'occhio la situazione mondiale, perché altrimenti c'è un grande rischio. Perché chi ha paura degli immigrati, se peggiora la situazione in certe zone, verranno qua a trotto. Arrivederci.
1: Grazie. Ma io penso che Kaja Kallas, la vicepresidente, è una bella ragazza, bionda. Io dico bella nel senso che è più facile vederla in televisione, certamente intelligente. Non è che parliamo così delle donne, parliamo così anche degli uomini. Vicepresidente Commissione Europea. Credo che lei debba incentrare la sua attenzione sull'Europa, perché l'Ucraina, che non è nella NATO, però è vicina di casa di un paese europeo, e quindi per la NATO noi dobbiamo assistere, aiutare, articolo 4-5 del regolamento della NATO, chi è minacciato o invaso da un altro paese. E Israele non è vicino a noi, sì, vicino, è lì. Netanyahu non credo che sia il meglio, non fatemi dire, non penso che sia, no, la persona migliore del mondo, non penso che lo sia, però la sua attenzione deve andare all'Ucraina, perché siamo vicini di casa, Israele dall'altra parte. Poi è come lo sudario di ieri, no? Sventolato in Piazza Limonda, ci sono i nomi di 5.000 bambini, creature, ma ricorderete quella bambina cieca che aiutava a camminare la sorellina senza la gamba? Cioè, c'è da mettersi a piangere, c'è da dire chiudiamo, andiamo a casa, no? Palestinesi, due bambini palestinesi. Cioè, davanti a quello il Papa dovrebbe scatenare l'orrore di Dio, no? Sulla terra, davanti a quello. Cosa dobbiamo fare? Però è chiaro che la vicinanza sia per quello e non per... Allora dovremmo esporre anche i nomi dei 1300 poveretti massacrati il 7 ottobre, delle donne iraniane, di Teheran, non solo di Teheran, eccetera, eccetera. Però noi vediamo solo una parte, come Polifemo, no? Vediamo solo una parte delle cose. Abbiamo due occhi, ma ne vediamo una. Non riusciamo a vedere con i due occhi. Sì, c'è la telefonata. Pronto, buongiorno? Pronto?
2: Pronto?
1: Sì, buongiorno, mi dica.
2: Salve, buongiorno, sono Angelo dalla Foce.
1: Sì, buongiorno. Angelo, buongiorno.
2: Saluto, dottor Cirone, buongiorno.
1: Mi dica.
2: Senta, volevo porre un problema, è quello delle per la circolazione delle auto in città, no? Sai che hanno messo il divieto tra l'Euro 4 e Euro 5, no?
1: Sì.
2: Io avevo mandato una mail alla regione, no? All'assessore, però l'altro è stato gentilissimo, mi ha risposto via mail. Praticamente il problema, si chiama Move In, praticamente ti mettono una scatoletta nell'auto che ormai non può più circolare, lo fanno già diverse regioni, Liguria, cioè lo fa Piemonte, Lombardia, Veneto, mi sembra, no? E ti dicono: tu hai l'auto che Euro 4, quello che sia, Euro 5, non può più circolare, io ti faccio fare tot chilometri all'anno, 1000 chilometri, e però poi non puoi più circolare, no? Ti mettono una scatoletta, no? E l'assessore mi ha risposto, mi ha detto che la delibera è stata fatta già nel dicembre 2025 e l'hanno passata al comune, e il comune non fa ancora niente, no? Io ho mandato una mail anche al comune. No? Mandato la mail, dopo due mesi mi ha risposto adesso questi giorni, mi hanno detto che loro si occupano di questo, di mandare una mail a un altro assessorato, sa, poi se la rigirano tra di loro, ecco. Io più che altro per far sentire anche alle altre persone, no?
1: Sì.
2: Come mi ha detto la regione, di mandare la mail, no? Mandare una mail se hanno di questi problemi, che hanno le auto che non possono circolare, sa, non tutti si possono permettere di spendere quello che sia 15-20 mila euro, poi magari la uso. No, io faccio 200 km all'anno, se va bene in auto, giro sempre in scooter, no? A spendere dei soldi in questo modo. Io lo faccio più che altro per se anche altri ascoltatori possono magari, se riescono, fare qualcosa, mandano una mail, fanno qualcosa del genere. Invece perché non capisco perché il comune non...
1: Non recepisce, non lo so se le hanno detto così. Probabilmente lo aspetta al comune, però la regione dice: guardi, si rivolga al comune. In effetti è una delle poche cose intelligenti che ci possono, che una comunità può aver studiato. Cioè, dottore, avete sentito, no? Ovviamente ci sono arrivate le regioni un po' prima delle nostre, sempre la Lombardia, ovviamente, il Piemonte, il Veneto arriva sempre prima. Penso anche l'Emilia-Romagna, che è la regione fortissima di questo dispositivo intelligente.

0: cliente, dice, ma perché devo, ma lo sapete, non devo spiegarvi, cambiare una macchina elettrica, comprereste voi una macchina elettrica di seconda mano con le batterie al litio? Però dice, perché è un dispositivo, viaggio, faccio 3.000 km, poi fine, non posso più andare. E in effetti una delle cose abbastanza intelligenti, normalmente intelligenti, che hanno espresso le amministrazioni delle regioni vicino alla nostra. Allora vi leggo un po' di WhatsApp di Cascia Callas, ci siamo detti del perché, poi tutti vorremmo, sapete qual è l'unica persona, ci siete arrivati, no? L'unica persona che può interessarsi un po' di tutte queste cose, è il Papa, che direi è una figura che si sta rivelando bene, autorevole, ha glissato gli insulti del pel di carota, peraltro complimenti, dico voi amici che vi ritenete anziani, no? Quando mi chiamate, sai sono anziano, 80 anni, ma 80 anni ce li ha Trump, e io vi auguro di portare i vostri 80 anni in maniera migliore di quella esplosiva di Trump, ma è comunque un uomo di 80 anni, e quindi vi auguro di spendere meglio che non l'amico americano, che peraltro è di origini tedesche, è europeo Trump, lui si chiamava Trumpf, Era tedesco, una volta in America ha eliminato la F finale per diventare poi Trump, no? E quindi è un ottantenne, mi auguro che i vostri 80 anni li spendiate meglio, però è in forma, porca miseria, no? Dai, altro che Sudoku e settimana enigmistica. Allora vi leggo, dunque, allora... Si Hamas, vabbè, sì, cioè vabbè, non uccideva 1.100 ragazzi e nessuno toccava Gaza. Comunque, dunque, Henry, mi sembra che tu sia schierato con quelli che hanno già emesso la sentenza di condanna a carico dei poliziotti. Ma no, vi racconto quello che è stato. Ma io non ho nessun, ma neanche interesse, sarei pazzo se dovessi indirizzarvi verso una tesi dell'uno o dell'altro. Cerco di raccontarvi la cronaca, di romanzare la cronaca, punto, niente di particolare. Cioè, in corso è successo qualcosa di grave, era meglio se non fosse accaduto, ripeto, non c'entra il razzismo, fosse stato un bianco sarebbe accaduta la stessa cosa, c'è un prontuario di intervento che non è stato ben interpretato, o se preferite è stato mal interpretato, e adesso c'è un'indagine in corso. Di fatto contraltare ieri gli antagonisti, che ci sono gli antagonisti, poi non so che lavoro facciano, chi pagherà loro la pensione, o se sono anche loro che pagheranno la pensione a noi, italiani, bianchi, non c'era nessuno di colore, hanno sfasciato il cuore di Bologna. Dunque, senti, ma il telefono non è che faccio la prova? Sei sicuro? Vediamo un po'. 800-640-771, no? Vediamo un po'. Ma dovrebbe essere libero, sì. Dovrebbe essere libero. Allora, Giuseppe, non suono. Dunque, Enrico, sono Giuseppe. La violenza contro le forze dell'ordine è sempre giustificata? No, nessuna violenza è giustificata. Nessuna violenza è giustificata. Comunque, a furia di accettare nella NATO ogni Stato, perché confinante, faremo diventare tutta l'Europa, ci sarà sempre un nuovo confinante. Mi scusi, Anna Maria. Anna Maria, noi però abbiamo il nostro vicino di casa, è il paese più grande del mondo, no? È un paese discretamente armato, è un paese che ha una cultura politica importante, si chiama Russia, perché no? Però finché non avremo gli Stati Uniti d'Europa, di che parliamo? Pronto, buongiorno.
1: Ciao Enrico.
0: Faiallo?
1: Sono il lupo del Faiallo.
0: Oh mamma mia, piano, eh?
1: Sì, no, non offendo nessuno, io direi solo questo, che chi rompe vetrine, sfascia, incendia la città, combatte con la polizia, gli sparerei nelle ginocchia.
0: Eccoli, va bene. Va bene, e si è trattenuto il lupo del Faiallo, cioè normalmente lui si è trattenuto, normalmente lui spara più alto, però normalmente si è trattenuto, non fatelo, è un'esagerazione, la persona ci vuole bene, le vogliamo bene alla persona, ma si esprime insomma con un linguaggio molto al di sopra delle righe.

0: Buongiorno e benvenuti a questa edizione del TG55, tutte le notizie dalla redazione di Primo Canale in soli 5 minuti. Proseguono gli episodi di violenza a Genova, ultima solo in ordine di tempo, una rissa nel quartiere di Cornigliano. Intanto in Darsena, dove da mesi arrivavano denunce per una situazione insostenibile, è partito il presidio H24. Sentiamo.
1: Parte oggi il nuovo presidio permanente della polizia locale alla Darsena, attivo 24 ore su 24 tra la stazione della metropolitana, calata Simone Vignoso, via Rubattino e le aree vicine a via Gramsci. Pattuglie fisse, controlli continui contro degrado, spaccio e reati predatori. Una risposta alle tante richieste dei residenti che da tempo denunciavano una situazione insostenibile, chiedendo l'intervento da parte delle istituzioni. È ormai un covo di spacciatori tossicodipendenti, raccontava uno studente al secondo anno della facoltà di economia dell'Università di Genova in occasione dell'ultima rissa bottigliate avvenuta in zona. Solo un mese fa la presidente del Comitato Diritto e Legalità aveva chiesto l'intervento dell'esercito. Intanto nel resto della città continuano le segnalazioni e i video che rimbalzano sui social tra Facebook e WhatsApp, raggiungendo milioni di visualizzazioni. L'ultimo di una lunga lista è quello di una signora che dalla finestra di casa riprende una maxi rissa scoppiata sul marciapiede di via Cornigliano, nell'omonimo quartiere del ponente genovese. In cinque prendono a pugni e calci un ragazzo finito a terra, mentre diversi passanti tentano di intervenire per bloccare la mattanza. Solo nel weekend un altro episodio simile, decine di giovani sudamericani che si picchiano furiosamente a campi a pochi passi da un noto locale della zona, una discoteca che il questore negli anni ha chiuso più volte proprio dopo risse e violente aggressioni.
0: E sul tema della sicurezza e soprattutto su quello dei rimpatri si scalda e si scontra la politica, con la presenza sempre più in dubbio del ministro Piantedosi, che dovrebbe arrivare a Genova per firmare i patti sulla sicurezza. Sentiamo il servizio di Giorgia Fabiocchi.
2: È un clima sempre più teso quello che si respira nella politica sull'asse Genova-Roma e che ha messo al centro il tema della sicurezza. Ultima solo in ordine di tempo la querelle sulla presenza del ministro degli interni Matteo Piantedosi a Genova dopo lo scambio a distanza con la sindaca Silvia Salis. Le posizioni diametralmente opposte tra Salis e Piantedosi sulla gestione della sicurezza, legate anche all'uso del taser per la polizia locale, sono al centro del dibattito, un braccio di ferro che rischia ora di far saltare o quantomeno di trasformare in un terreno di durissimo scontro politico istituzionale l'imminente visita del ministro a Genova per la firma dei patti per la sicurezza, e visita che sarebbe dovuta essere il 23 luglio, poi slittata al 24 e ora più che mai in forse. La miccia è esplosa a seguito delle ultime direttive arrivate da Roma. Il Ministero dell'Interno ha infatti posto due condizioni chiare per blindare i piani di sicurezza cittadini: l'introduzione del taser per la polizia locale e l'apertura alla realizzazione di un centro di permanenza per il rimpatrio sul territorio, il cosiddetto CPR. La risposta della giunta genovese non si è fatta attendere ed è stata categorica, irricevibile. Sul tema nelle ultime ore è ancora intervenuto Palazzo Tursi in difesa della polizia locale, che non può caricarsi di tutto. Secondo la sindaca, la copertura globale dei punti critici cittadini non può ricadere su un unico comando. Non possiamo fare uno sforzo su tutti i campi e su tutti i punti di criticità della città. La polizia locale sta facendo il possibile ed è sempre presente, come dimostra la risposta immediata sulla linea 71, ma da soli non possiamo farcela. La richiesta è stata quindi anche quella inoltrata al questore con più forze dell'ordine. Per la sindaca la radice del problema è legata alle carenze di organico complessive. Le stesse forze dell'ordine sono in difficoltà numerica ed è proprio per questo che serve un investimento a livello governativo. Se si ha a cuore la sicurezza, bisogna investire sulle risorse, le sue parole.
0: Proseguono le indagini sulla morte della piccola Alice, la ragazzina di 11 anni risucchiata dal bocchettone della piscina di uno stabilimento balneare a Sestri Levante.
3: Sarà eseguita domani l'autopsia sul corpo della piccola Alice, la bambina di 11 anni morta tragicamente in una piscina di uno stabilimento balneare a Sestri Levante. La famiglia, distrutta dal dolore, ha scelto il riserbo più assoluto, ha però nominato come proprio legale l'avvocato Stefano Savi e sarà presente al

0: l'esame autoptico con il proprio consulente di parte, il professor Ventura, direttore dell'Istituto di Medicina Legale di Genova. Le indagini coordinate dalla Procura di Genova si concentrano anche sulle caratteristiche della vasca, una piscina di piccole dimensioni con appena un metro d'acqua, ma dotata di un sistema di aspirazione particolarmente potente. Gli inquirenti stanno verificando se l'impianto fosse a norma e se fossero state effettuate regolarmente le operazioni di manutenzione. In queste ore la Guardia Costiera di Santa Margherita Ligure, guidata dal capitano Florio, sta acquisendo tutta la documentazione relativa alle autorizzazioni e agli obblighi di legge per la gestione della piscina. Nei prossimi giorni, una volta raccolti tutti gli atti anche dagli altri enti competenti, verrà inviata un'informativa integrativa al pubblico ministero.
1: Più di 28 gradi a mezzanotte è solo uno dei dati che racconta la notte supertropicale che si è registrata a Genova, dove l'umidità non ha mai lasciato il 70%, rendendo la temperatura percepita ancora più alta. Intanto la città si prepara un'altra giornata di bollino rosso, il livello di allerta più alto emesso dal Ministero della Salute, ma domani, mercoledì 22 luglio, la situazione dovrebbe migliorare. La percezione del caldo scende a livello 1, quella del bollino giallo. L'anticiclone africano che ha accompagnato gli ultimi giorni a lungo stazionato sulla Liguria dovrebbe infatti allontanarsi e diminuire in intensità a partire proprio da mercoledì, anche se da oggi dovremo iniziare ad avvertire i primi benefici. Per questa edizione del TG55 è tutto, ricordo che tutte le notizie le trovate sempre aggiornate sul nostro sito primocanale.it. Io vi auguro un buon proseguimento su Primo Canale.
2: La nostra rete continua ad evolversi. Stiamo realizzando importanti lavori sulla linea ferroviaria Milano-Genova. Fino al 30 settembre i collegamenti saranno modificati e saranno attivati i bus sostitutivi. Stiamo realizzando interventi di velocizzazione e rendendo la linea più efficiente per ogni tuo prossimo viaggio. Mentre lavoriamo sui binari, investiamo nel futuro del paese. Prima di partire, verifica le modifiche alla circolazione sui canali di RFI.
3: Allora, il telefono è libero, insistete, perché potremmo noi non sentire il suono, cioè voi magari trovate libero, dite perché non rispondono, magari perché noi non sentiamo il suono, per ragioni tecniche, perché a quest'ora, insomma, non c'è qualcuno che pensa di, ok? Però provate e continuate. Continuo su WhatsApp, dunque, ma il lupo del faiallo ha degli adepti, eccolo qua. Poi abbiamo Erika, gli occhi del cuore, la morale senza tempo del piccolo principe. Antoine de Saint-Exupéry, il piccolo principe, le petit prince. Pronto, buongiorno.
4: Pronto. Ciao, buongiorno. Oh.
3: Ciao. Angelo.
4: Ciao, sono Angelo. Angelo da Genova.
3: Angelo.
4: Allora, voglio parlare di quella che lancia i martelli, no? La nostra sindaca. Allora, sì. Se Piantedosi ti dà un'opportunità di ridare tese, che è una cosa giustissima, alla polizia, e ti dà anche questa opportunità che dovresti costruire un centro con comunque chiudi tutti dentro questa gente,
3: sì.
4: Ma devi accoglierla, almeno hai una mano dal governo. Ma
3: sì, parli dei CPR?
4: Se tu, sì. Esatto, parlo, sì. Dei CPR, meglio, sì. Forse vederli in giro, sì. Per via Pre, via di, ma almeno, sì. Li chiudi dentro in un posto e li stanno,
3: sì.
4: Ma se tu quello no, allora giustifica lo Stato di non darti proprio un begnettone. Da una parte non vuoi, dalla parte ma ci vuole bene alla sua città o gliene frega perfettamente niente? Vabbè che lei starà a Roma, starà dove vuole e non conosce i problemi della città, ma queste cose lui ti ricatta in un certo senso, Piantedosi, ma tu devi accettare almeno parte del ricatto, sennò è inutile chiedere e non dare nulla.
3: Sì.
4: Fammi sapere cosa ne pensi.
3: Ma allora io vedo che è un continuo chiedere, è un continuo, lo Stato ci deve aiutare, vedo che ogni cosa arriva a questo proclama, a questa richiesta, lo Stato ci deve aiutare. Se poi qualcosa non funziona dice, hai visto, lo Stato non ci ha aiutato. A me sembra un po' semplicemente

0: calcistico metterla così. Il problema di un sindaco, però, che ha una maggioranza, è stata votata liberamente, con gioia, da una città che voleva cambiare, che ha voluto cambiare, è quella di rispondere ai cittadini. Quindi dicono, ma perché il centro di il CPR di permanenza e rimpatrio, uno dice, ma è come perdonatemi, adesso ditemene di tutti i colori, è come il termovalorizzatore, tutti lo vorrebbero ma non nel mio giardino. E già col termovalorizzatore hai visto? E dice no, Genova non ci sta, e l'abbiamo buttato via. Quando normalmente si dice, ma scusami, se Genova produce l'80% dei rifiuti, il termovalorizzatore non lo vado a mettere a Sarzana, lo mette a Genova. Semmai quello di Sarzana lo porta a Genova. Cioè, però ai cittadini devi spiegare che tu vuoi il centro di permanenza e rimpatrio, dove coloro che non hanno diritto possono stare fino a 4 anni prima di essere rimpatriati, ammesso che il loro grande stato, la loro meravigliosa nazione, la loro bellissima nazione, dalla quale purtroppo sono scappati, abbia dei patti con l'Italia per cui tu glieli puoi rimandare. Rimandare un cittadino dall'estero in Italia è abbastanza facile, perché l'Italia, poi insomma, noi siamo, però, e devi spiegarlo però ai cittadini. I cittadini non so come vedrebbero un centro di, dove lo mettiamo, a me viene in mente, in un forte, Montefasce, Righi, centro storico d'Arsena. Non so se i cittadini sarebbero contenti di avere un centro che comunque sa di civiltà, no? È il termovalorizzatore, lo vogliamo tutti, dice, però sì, però se lo fai un po' più in là è meglio, no? Hai capito, Angelo? È una risposta non risposta la mia. Pronto, buongiorno.
1: Ciao Enrico.
0: Oh, aspetta.
1: Sono il lupo del Fagliato.
0: Lupo, sì, calma.
1: Mi tiri sempre giù, mi tiri.
0: Siamo arrivati a, insomma, non lo ripeto, quindi scatta automatica l'ammonizione, no, Lupo?
1: Ah,
0: dai.
1: Ho capito, è in automatico. Allora adesso sono più dolce.
0: Dai.
1: Il centro CPR, come si chiama? CPR,
0: di permanenza e rimpatrio, imparate questo. Impariamo.
1: In mezzo al mare.
0: Eccola. Vabbè.
1: Apri gli sportelloni di sotto.
0: Va bene, ho capito. Va bene, grazie. No, non si apre nessun portellone. No, io metterei una nave, un traghetto. Non dico un vecchio traghetto da garage per le macchine che non trovano la sosta in città, no? Un traghetto, quante navi, quante automobili potrà contenere? 2.000, 3.000? Quando arrivano, grazie a Dio, i turisti nelle feste, nelle vacanze, che non c'è posto per le macchine, ma adoperiamo una nave garage, dai. E che sarà mai? Una vecchia carretta del mare, un po' di pittura, una mano di pittura, un po' di stucco marino, non so se esista lo stucco marino, e 10 euro al giorno, 15 euro al giorno, no? Non c'è posto in città, lo troviamo sul mare con una nave garage, cosa dite? Allora, leggo un po' di WhatsApp, dai. Io vorrei già sentire il telefono però, oggi, allora, questo è un messaggio di contestazione al momento attuale di Genova. Poi qualcuno vorrebbe, scherziamo, dai, lupo del Faiallo sindaco subito, esagerumane, dicono i piemontesi, no? Grazie a tutti quelli che hanno votato in un certo modo, va bene. Poi, buongiorno Henry, guarda un po'. Sì, è il momento, sì. È il momento dei purtroppo nelle piscine stanno accadendo ogni giorno delle cose tremende, ci vorrebbe attenzione su questo, non so se c'è una legislazione particolare anche per questo, e mi state scrivendo. Dunque, questa mattina c'è stata una nuova minaccia nei confronti di un autista MT sulla linea 1, e questo non deve accadere. Arrivo, ecco la telefonata, arrivo. Ma possibile che su possibile che sulla MT succede tutto? Poi, comunque, il giudizio è sempre legato all'appartenenza politica. Dice, dalle telefonate che sento, il giudizio è sempre legato a...

0: l'appartenenza politica. Per la sinistra il problema della sicurezza non sembra esistere, bisognerebbe che quando avessero bisogno della polizia si rispondesse con un pennacchione. Ma io quello che suggerivo, saluti da Silvio da Savona, quello che suggerivo alla sinistra da anni era di non prendere sotto gamba il problema della sicurezza, no? Perché poi vai a portare voti a Vannacci, poi vai a rafforzare il nemico assoluto. E quindi dire sì, è vero, è un problema, pensiamo di, è un bel tema, perché ci pagano le pensioni, perché arricchiscono la cultura, lo scambio culturale. Io sono stato su un fatto cornigliano d'Arsena su un uno, e era un melting pot meraviglioso di culture diverse, di idee diverse, meraviglioso. Quindi dice sì, però magari può portare qualche problema, così come i problemi che abbiamo portato noi italiani, quanti problemi abbiamo portato quando siamo emigrati, no? Problemi ovunque abbiamo portato noi italiani. E quindi, invece di portare voti al nemico, suggerivo questo, però ci si concretizza sempre, no? nelle stesse idee, nelle proprie idee, e quindi non si vuole alleggerire un po' questi carichi. Allora, Henry, a largo dunque di Roby da Pontedecimo, vabbè. Anni fa si era ipotizzato, ma sì, dice, uno stadio in mezzo al mare, perché non un CPR, va bene. Silvio da Savona saluta. Cirone, non sia troppo buonista, le vittime ringraziano. Ma io, amici, non sono buonista, non sono... Ah, c'è? Stavo tergiversando. Pronto, buongiorno.
1: Ciao Enrico.
0: Ancora? Vabbè, magari aveva...
1: Per i detenuti, no?
0: Dai,
1: Non si ci può mettere una palla al piede e fargli la...
0: Ma sì, vabbè, dai. Vabbè, ma questo lo vediamo in Topolino e Paperino. Ricordo la banda Bassotti che aveva quella palla, eravamo bambini, leggevamo i fumetti. Certo non ci mettevamo nei panni della banda Bassotti, del commissario Basettoni. E avevano la boccia di ferro con la catena, vabbè. Non si potrebbe. Si potrebbe pensare di aiutare, però è sempre un tema molto delicato, perché devi stare attento che queste persone non ne approfittino per scappare, quindi devono fare un certo percorso. È comunque tutto oneroso, non è così facile. Allora vado in regia, ancora una notte bollente, leggiamo sui nostri titoli. Oggi è bollino rosso, anche oggi per il caldo, direi che è già l'ottava giornata da bollino rosso, no? Per il caldo. Brevissima pausa, tra poco.
2: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.
3: Il Warner Bros. Discovery Celebration Tour ha scelto Genova come tappa conclusiva dell'edizione 2026. Per gli appassionati di cartoon, cinema e serie TV, l'evento si svolgerà al Porto Antico il 25 e 26 luglio. Previsti intrattenimenti, giochi e attività interattive per adulti e bambini. Appuntamento nell'entroterra ligure della Val Brevenna dal 24 al 26 luglio con i festeggiamenti dedicati a Sant'Anna, patrona di Nenno. L'evento autentico ligure, oltre alle celebrazioni religiose, prevederà stand gastronomici e momenti musicali. Dal 24 al 26 luglio a Loco di Rovegno l'Expo Alta Valtrebbia, la manifestazione che promuove le eccellenze del territorio valorizzando l'economia locale, l'enogastronomia e l'artigianato. Ad arricchire il vasto programma di appuntamenti la rassegna Musica nei musei e non solo, che prenderà avvio il 25 luglio con un concerto inaugurale di musica classica. Il 26 luglio a Castiglione Chiavarese si terrà la Festa della Trebbiatura. Riconosciuto come evento autentico di Regione Liguria 2026, riporterà in vita l'antico rito del grano con l'aiuto dei contadini locali che mostreranno la tradizionale tecnica della trebbiatura sul piazzale del centro storico. A Palazzo Ducale la mostra fotografica Ponte Morandi Deconstructions la ricorda la tragedia del crollo di 8 anni fa. Negli scatti di Gigi Cifali, frammenti del Ponte Morandi sequestrati e conservati per il procedimento giudiziario. Un percorso espositivo emozionante che invita a non dimenticare le 43 vittime e a riflettere sulla sicurezza delle infrastrutture. prende il via a Rapallo estate a Villa Tiguglio, la rassegna che valorizza l'antica struttura con un ricco calendario di eventi per gli appassionati di musica e teatro.

0: Non mancheranno incontri culturali, concerti e sketch comici.
1: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.
2: Quest'anno i saldi cantano!
3: Allora, saldi musicali, sconti reali fino al 50% su tutta la nostra collezione di letti, materassi, reti, divani letto e poltrone relax a tasso zero. Musica maestro! Sonfè!

0: Allora, arriva la telefonata. Meloni su Fakir, inaccettabile, dice Meloni, quello che è accaduto. Bisogna accertare la verità, ma è responsabile alimentare l'odio contro un corpo dello Stato e mettere a ferro e fuoco la città. Pronto, buongiorno.
1: Ciao Enrico.
0: Ecco, dai, dimmi. Dimmi tutto, dai.
1: Io proporrei al gioielliere di Alba Torino, là dov'è?
0: Grinzane Cavour.
1: Di dargli due medaglie d'oro.
0: Dai, vabbè, fallo finire, Mario, sennò.
1: Dai. Due medaglie d'oro e mezzo, perché uno l'ha solo ferito.
0: Va bene. Fine, è finito? Allora, sai che qui non siamo giustizialisti in questo modo. Siamo andati oltre, mi sembra, l'eccesso di legittima difesa. Ma oltre, e soprattutto non abbiamo visto nei panni del tipo una presa di coscienza, un chiedere scusa, un pentimento. Io non ho intravisto nel personaggio, nel modo di porsi del tipo, comunque un sincero pentimento. È presto per chiedere la grazia, alla base della grazia ci vuole comunque un onesto pensiero di pentimento. Questo non l'ho visto. Mi auguro che se gliel'hanno chiesto, se la persona tornasse indietro dice ma io non lo rifarei, chiama la polizia, porca miseria, due banditelli ti hanno rotto le scatole in oreficeria, scappa e chiama la polizia, li prendono, li fanno un mazzo, li portano in galera, no? Cioè. Ah, ecco, c'era il suono, ma non avevamo. Non lo so, odiatemi per questo, dai, cioè, finiva lì la cosa, no? Sta suonando, suona. Vabbè, però, amici, se volete bene alla trasmissione, non occupatemi la linea. Dai. Pronto, Giamba?
2: Pronto?
0: Giamba. Il Sandoriano.
2: Sì, da un amor cord. Io nel 59 sì. Ho risposto al servizio militare.
0: Sì.
2: Per fare il militare.
0: Sì.
2: Sono stato commesso nella divisione folgore del reggimento Lembo. Non ho fatto il corso, non ho firmato per il corso da paraurotista perché ero imboscato e stavo bene, sapevo l'inglese e scrivevo la macchina. Però praticamente se invece di avere 86 anni ce l'avessi di nuovo più o meno quell'età lì,
0: sì,
2: saprei dove schierarmi. Lei, signor Cerone, il militare l'ha fatto oppure no?
0: Il militare non l'ho fatto per una questione fisica, perché no? L'ho sfiorato, però in famiglia abbiamo chi ha fatto molto di più, ha fatto anche per me, andando a salvare i naufraghi con Andrea Doria del Vietnam, vi parlo del 76-77, quindi abbiamo in famiglia chi ha fatto molto di più, ok? E quindi? Vabbè, però la folgore era quella di Vannacci, no? Cioè lei, Giamba, era nella folgore e sarebbe diventata poi quella di Vannacci, hai capito? Nel 59, però Vannacci doveva ancora nascere, cosa, 56 anni? Quanti anni ha Vannacci? 56? No, è andato in pensione a 56 anni. È andato in pensione a 56 anni, direi con 5.000 euro netti al mese, direi. Che mi sembra forse anche pochi per il ruolo che ricopriva. Però le ultime notizie dicono quello. In pensione a 56 anni con 5.000 euro al mese. Pronto, buongiorno.
3: Buongiorno. Ascolti un attimo, volevo vedere se potevate fare qualcosa voi. Io ho provato a segnalare questo al comune. Adesso qua sento un'altra cosa.
0: Sì, no, deve spegnere il televisore.
3: Ah, devo spegnere il televisore, sì. Lo spengo. Ecco.

0: Niente, volevo dire che io l'ho provato a segnalare al comune se poteva fare qualcosa. Cioè, 500 metri dopo il capolinea dell'autobus di Voltri, c'è una spiaggetta attrezzata con la scaletta che aveva installato il comune, dove si poteva scendere. È una spiaggia bellissima, io penso che sia proprio una perla di Crevari.
1: Sì.
0: Purtroppo i vandali a suo tempo l'avevano danneggiata, al comune non ha fatto altro che chiudere mettendo lucchetti, mettendo spranghe, mettendo, e la spiaggia praticamente chi ci vuole andare, ci fanno molti giovanotti, scavalcano, però non è, siccome non è un giorno ma sono già direi 5-6 anni che c'è questa situazione, io dico, io tutte le volte provo a chiedere se posso, una volta c'era Picciocchi, un'altra volta c'è un bel momento, nessuno fa nulla, si imbandano un problema da un ufficio all'altro ma non si risolve nulla. O la danno un volontariato che riescono a buttare giù questa catena, questi lucchetti, a ripristinare. E come dico, c'è una scala in ferro che scende fino in fondo, si tratta di ripulire un attimo, ma potrebbe essere usufruita. Invece da Voltri si deve andare fino dopo la casa di Renzo Piano per trovare una spiaggia.
1: Sì.
0: E questo non è simpatico. Come dico, era una perla di Crevari quella spiaggetta lì.
1: Ma dunque 500 metri andando verso Vesi, ma sto cercando di memorizzare dove si scende, però ha chiesto al municipio di Voltri, più che al comune di Genova, se sanno qualcosa della destinazione.
0: Abbiamo
1: di questo...
0: fatto segnalazioni, io, se vuole le mando le segnalazioni scritte, però non c'è niente da... Non si riesce a far trovare una persona che vada a vedere là cosa possono fare, ecco. Perché potrebbero dire no, si può più... Ma insomma, c'è questa scala che scende di sotto e c'è un cancello che la obbligano a non scendere.
1: Ma è facile l'arrivo in questa spiaggia o è pericoloso perché devi camminare sull'Aurelia, no?
0: Ma è tutto un marciapiede.
1: C'è il marciapiede.
0: È tutto il marciapiede che arriva fino ad Arenzano.
1: Sì.
0: Arriva
1: sì.
0: Lì, poi c'è appunto il cancello chiuso e non si può più scendere.
1: Peccato.
0: È triste.
1: Quindi lei dice era già chiusa, grazie. Lei era già chiusa prima, con Bucci e con Picciocchi era già chiusa. L'amministrazione di oggi dovrebbe dire, aspetta, Picciocchi, Bucci era chiusa, Picciocchi non ha fatto niente per, l'apro. Però io chiederei intanto al vostro municipio, lo stesso municipio che ha avvisato che la famosa passeggiata di Voltri verrà rimessa finalmente in sesto secondo un nuovo progetto a partire dalla fine dell'estate, perché non si può certo lavorare adesso, ma quando sarà settembre-ottobre finalmente con lo stanziamento milionario, credo ancora fondi del PNRR, la famosa passeggiata di Voltri, quella famosa piattaforma di legno che poveretta è stata sfigata da subito, è stata messa in sicurezza, credo che adesso non sia neanche più trasennata, ci si possa comunque andare, verrà rivoluzionata e alla fine dell'estate verrà riproposta secondo un nuovo disegno, la famosa passeggiata di a mare di Voltri. Questa della spiaggetta, non conoscevo questo problema della spiaggetta, io direi se... c'è il marciapiede, quindi in sicurezza, mi fate due foto della spiaggetta, la vediamo tutti insieme, la possiamo vedere tutti insieme e ci rendiamo conto di quello che è, no? Se è uno spreco, se possiamo utilizzarla. In effetti se c'è una spiaggia, spero che ci sia ancora la sabbia, se non è stata rinnovata, non sarebbe male poterla avere. Mandatemi le foto di questo, eh? Dai, 3 minuti fino al rettilineo d'arrivo, dai. 3 minuti, li passiamo intanto con i vostri WhatsApp. Ieri mattina via Spallanzani, San Teodoro, e paghiamo 480 euro di tari. Che cos'è? Potete immaginare bidoni e ne ho i cassoni intelligenti con la spazzatura fuori ed è un banchetto di nozze per colombi, pellicani, cormorani, aquile, rondoni, tordi, tutto quello che credete. Poi, si chiama Lo Spiaggione. Ecco qua, si chiama Lo Spiaggione, purtroppo è una zona pericolosa e franosa e quindi è stata chiusa, Giuliano da Pra, e quindi per rimettere a posto questo spiaggione ci vogliono molti soldi, ricorda Giuliano da Pra, vedi? Poi, per la difesa della città, cosa serve polizia, carabinieri e tutte le forze dell'ordine? Questa è una domanda paradossale, dice ma hanno le pistole e non possono usarle, se fanno male i delinquenti devono pagare le conseguenze, beh non è che devi sparare a destra, manca, non è il Far West.

0: Quando, quindi è inutile aumentare il numero di chi dovrebbe difenderci se poi non può farlo. Dai, prendiamo la nuova telefonata, forza. Pronto? Buongiorno.
1: Pronto? Buongiorno.
0: Buongiorno, buongiorno signora, chi è?
1: Pronto?
0: Sì signora, buongiorno signore, buongiorno, chi è?
1: Ma è Primo Canale.
0: Sì, è Primo Canale, buongiorno.
1: Allora, volevo parlare con Cirone, ma non...
0: Sono io, in diretta, spenga la TV.
1: Ah, perbacco, c'è arrivato. Senta, io volevo lanciare un'idea.
0: Sì. Dica.
1: Sì, volevo lanciare un'idea.
0: Sì.
1: Perché si facesse una novena per far rinsavire la nostra sindaca.
0: Ah, addirittura?
1: Eh sì, perché penso che sia l'unico modo. Oltretutto lei è cattolica, quindi
0: sì, sì,
1: facciamo
0: sì.
1: Una novena perché
0: lei.
1: Il Padre Eterno la possa ispirare a diventare una sindaca invece che una parmi.
0: Beh, ma è sindaca, no? Invece che una star.
1: Barbie.
0: Barbie.
1: La chiamano così, insomma.
0: Sì, sì, sì, ho capito.
1: Vabbè, comunque l'idea l'ho lanciata. Facciamo una novena e poi darsi che il Padre Eterno ci...
0: Non è un po' troppo severo, con la nostra sindaca? Solo perché è molto bella, solo perché, insomma, quando arriva la vedi, la noti. Non è un po' troppo severo per questo? No, no. Vabbè, la risposta è nel vento, Blowing in the Wind, come cantava Bob Dylan, e chissà, com'era Blowing in the Wind, risposta non c'è, o forse chi lo sa, un giorno nel buio verrà. Se Dio vuole, domani sarò con voi, in questi stessi orari, qui sul Primo Canale. Buon proseguimento con le nostre trasmissioni. Oggi che chiusura strana, così in levare, no? Esatto, così, ma grazie, arrivederci e a domani vi aspetto, dai.

0: Amici di Primo Canale, ben ritrovati a questo aggiornamento con le previsioni di Trebi Meteo. L'arrivo di correnti più fresche e umide dal nord Europa porterà forti contrasti sulle regioni del nord. Anche martedì ci aspettiamo equazioni temporali, soprattutto tra Lombardia e nord-est, ma qualche fenomeno, qualche temporale sarà possibile anche in Liguria, segnatamente sui rilievi e sullo Spezzino. Temperature in lieve calo, ma ancora con massime oltre i 30 gradi. Sull'Imperiese e sulla costa, tempo in prevalenza soleggiato, qualche temporale invece si formerà poi nell'entroterra, soprattutto nelle ore pomeridiane. Andiamo a vedere la provincia di Savona con una giornata caratterizzata da un po' di variabilità. Qualche acquazzone temporale potrà interessare le aree montuose interne e poi localmente sconfinare anche sulla costa, soprattutto sul Finalese. A seguire la zona di Genova sarà ancora interessata dal sole, soprattutto sulle zone costiere, con della variabilità però presente, possibilità di qualche locale piovasco in formazione, soprattutto sulle aree interne appenniniche. Sul Tiguglio la giornata sarà in prevalenza asciutta, un po' di variabilità sarà comunque possibile, con temperature massime intorno ai 30 gradi sulla costa. Infine, sulla provincia di La Spezia avremo un martedì caratterizzato dal transito di annuvolamenti e la possibilità di qualche acquazzone o temporale sparso. Mercoledì avremo una giornata in prevalenza soleggiata in Liguria, entrano correnti più fresche e secche da nord, quindi caleranno le temperature, soprattutto le minime e l'umidità. Le massime ancora rimangono intorno localmente superiori ai 30 gradi. È tutto, per maggiori dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.
1: Dal 1963, 365 giorni all'anno, 24 ore su 24. Un grande impegno per la soddisfazione del cliente, una risorsa per il territorio. Gruppo Spinelli, Logistics Provider.
2: TecnoD, un consolidato team con oltre 30 anni di esperienza. In un mercato sempre più vario e competitivo, noi facciamo ciò che da tempo sappiamo fare meglio: individuare difetti, perdite e ripristinare la funzionalità delle condotte senza scavi, demolizioni e inutili disagi. Fognature, pluviali, canne fumarie. Per chi pensa che rompere sia l'unica soluzione, noi rispondiamo con strumentazioni sofisticate, intervenendo in tempi rapidi e riducendo i costi. Chiamaci per un consulto o un preventivo.

0: aggiuntivo e visita il nostro sito.
1: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.
2: Il Warner Bros. Discovery Celebration Tour ha scelto Genova come tappa conclusiva dell'edizione 2026. Per gli appassionati di cartoon, cinema e serie TV, l'evento si svolgerà al Porto Antico il 25 e 26 luglio, previsti intrattenimenti, giochi e attività interattive per adulti e bambini. Appuntamento nell'entroterra ligure della Val Brevenna dal 24 al 26 luglio con i festeggiamenti dedicati a Sant'Anna, patrona di Nenno. L'evento autentico ligure, oltre alle celebrazioni religiose, prevederà stand gastronomici e momenti musicali. Dal 24 al 26 luglio a Loco di Rovegno l'Expo Alta Valtrebbia, la manifestazione che promuove le locale, l'enogastronomia e l'artigianato. Ad arricchire il vasto programma di appuntamenti la rassegna Musica nei musei e non solo, che prenderà avvio il 25 luglio con un concerto inaugurale di musica classica. Il 26 luglio a Castiglione Chiavarese si terrà la Festa della Trebbiatura, riconosciuto come evento autentico di Regione Liguria 2026, riporterà in vita l'antico rito del grano con l'aiuto dei contadini locali che mostreranno la tradizionale tecnica della trebbiatura sul piazzale del centro storico. A Palazzo Ducale la mostra fotografica Ponte Morandi The Constructions la ricorda la tragedia del crollo di 8 anni fa. Negli scatti di Gigi Cifali, frammenti del Ponte Morandi sequestrati e conservati per il procedimento giudiziario. Un percorso espositivo emozionante che invita a non dimenticare le 43 vittime e a riflettere sulla sicurezza delle infrastrutture. Prende il via a Rapallo Estate a Villa Tiguglio, la rassegna che valorizza l'antica struttura con un ricco calendario di eventi per gli appassionati di musica e teatro. Non mancheranno incontri culturali, concerti e sketch comici.
1: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.

0: 25 anni dal 21 luglio 2001, la drammatica notte della scuola Diaz, un violento pestaggio che lo stesso vicequestore del primo reparto mobile di Roma, Michelangelo Fournier, definì una macelleria messicana. Caldo estremo da domani, il bollino emesso dal Ministero della Salute torna giallo, almeno fino a giovedì, ma oggi attenzione a pioggia e grandine. E poi un maxi sequestro in porto a Vado Ligure, pensate, oltre 770 kg di cocaina purissima trovata all'interno di pallet di banane. Di questo e molto altro parleremo quest'oggi a Newsroom 28. Allora andiamo a parlare proprio di questo maxi sequestro con Chiara Orru. Buongiorno Chiara.
1: Intanto buongiorno a te Aurora, buongiorno a tutti i nostri telespettatori. Esatto, questa mattina parliamo di un fatto di cronaca, un maxi sequestro al porto di Vado Ligure. Pensate, la Guardia di Finanza e alcuni funzionari delle dogane hanno sequestrato, pensate, quasi una tonnellata di cocaina purissima ed era nascosta all'interno di un container frigorifero carico di banane provenienti dall'Ecuador. Pensate, oltre 650 panetti di droga erano occultate tra i pallet destinati al mercato europeo. È stata un'operazione antidroga storica, una dei più importanti e rilevanti operazioni antidroga messe a segno negli ultimi anni proprio nello scalo vadese. Lo stupefacente sequestrato, qualora immesso nel mercato, pensate, avrebbe potuto fruttare alla criminalità organizzata circa 250 milioni di euro. Questa è la notizia a te.
0: Grazie Chiara, e noi torniamo a 25 anni fa, il terzo e ultimo giorno del G8 di Genova si aprì con una città profondamente segnata, con un corteo pacifico e una calma apparente, ma è durante la notte che si consumano gli eventi destinati a segnare in maniera indelebile la memoria del G8. Poco prima della mezzanotte numerosi reparti della Polizia di Stato fanno irruzione nella scuola Diaz Pertini, utilizzata come dormitorio da attivisti, giornalisti, osservatori legali.

0: e volontari del Genoa Social Forum. Secondo la versione inizialmente fornita dalle autorità, all'interno dell'edificio si sarebbero nascosti alcuni dei responsabili delle devastazioni avvenute nei giorni precedenti. L'operazione si trasforma in un vero e proprio pestaggio. Molti dei presenti vengono colpiti mentre dormono e non possono opporre resistenza. Al termine dell'intervento i feriti sono più di 70, alcuni in modo gravissimo. Ma torniamo ai giorni nostri, perché ieri è partito ufficialmente il lavoro del Comune di Genova per la Darsena. Si parla di un presidio fisso della polizia locale. Certo che rimangono ancora tanti problemi quando si parla di sicurezza a Genova. Sentiamo.
1: Parte oggi il nuovo presidio permanente della Polizia Locale alla Darsena, attivo 24 ore su 24 tra la stazione della metropolitana, calata Simone Vignoso, via Rubattino e le aree vicine a via Gramsci. Pattuglie fisse, controlli continui contro degrado, spaccio e reati predatori. Una risposta alle tante richieste dei residenti che da tempo denunciavano una situazione insostenibile, chiedendo l'intervento da parte delle istituzioni. È ormai un covo di spacciatori tossicodipendenti, raccontava uno studente al secondo anno della facoltà di economia dell'Università di Genova in occasione dell'ultima rissa bottigliate avvenuta in zona. Solo un mese fa la presidente del Comitato Diritto e Legalità aveva chiesto l'intervento dell'esercito. Intanto nel resto della città continuano le segnalazioni e i video che rimbalzano sui social tra Facebook e WhatsApp, raggiungendo milioni di visualizzazioni. L'ultimo di una lunga lista è quello di una signora che dalla finestra di casa riprende una maxi rissa scoppiata sul marciapiede di via Cornigliano, nell'omonimo quartiere del ponente genovese. In cinque prendono a pugni e calci un ragazzo finito a terra, mentre diversi passanti tentano di intervenire per bloccare la mattanza. Solo nel weekend un altro episodio simile: decine di giovani sudamericani che si picchiano furiosamente a campi a pochi passi da un noto locale della zona, una discoteca che il questore negli anni ha chiuso più volte proprio dopo risse e violente aggressioni.
0: E ora la politica. Do il mio benvenuto al direttore Matteo Angeli, perché quest'oggi torna il tradizionale appuntamento con Zona Rossa a partire dalle 14.30.
2: Ciao Aurora, buongiorno. Sì, alle 14.30 come tutti i martedì inizia Zona Rossa, quindi con tanti collegamenti dal Consiglio Comunale. Vedremo quello che saranno un po' i temi all'ordine del giorno. Naturalmente c'è tanta attesa anche per quello che potrebbero essere gli attacchi da parte del centrodestra anche per gli ultimi avvenimenti. Mi riferisco anche alla presenza di Silvia Sales ieri in piazza Limonda per ricordare Carlo Giuliani, che è stato sicuramente una presenza che ha fatto molto discutere. E poi naturalmente anche le frasi pronunciate a Palazzo Ducale all'interno di un convegno organizzato da alcuni centri sociali proprio per ricordare i giorni del G8, con le frasi di questa persona che ha appunto detto: andiamo a prendere i fascisti a casa, alziamo il tiro, non ci fermiamo davanti allo Stato e neppure di fronte alle forze dell'ordine. Non c'entra niente Palazzo Ducale, ovviamente, che ha solo ospitato questo convegno, però indubbiamente il Palazzo Ducale è anche la casa in qualche modo del comune, quindi di questo probabilmente oggi si parlerà in Consiglio Comunale con l'opposizione, che chiederà sicuramente spiegazioni di quello che è avvenuto.
0: Grazie allora al direttore.
2: 14.30
0: 14.30
2: fino alle 17 almeno, insomma 2 ore e mezzo di politica. Insomma, nonostante il caldo e l'estate, continuiamo a seguire il Consiglio Comunale. Abbiamo ripetuto più di una volta, facciamo compagnia ai nostri concittadini anche a luglio nel pomeriggio, e devo dire, Aurora, lo sai, insomma, che Zona Rossa è diventata, è entrata proprio nel, così, nel, non dico nel cuore che è un po' troppo, no, però è entrato nel telecomando,
0: esatto,
2: diciamo così, di tante persone, perché insomma è stata una scommessa vinta. Mettere la politica al pomeriggio poteva sembrare un azzardo all'inizio, invece pensiamo che sia stata una scelta vincente, quindi una scommessa che siamo contenti di aver vinto. Quindi insomma oggi pomeriggio ancora una volta batti becchi da una parte e dall'altra, sono cose che ai cittadini interessano, a dimostrazione che non è vero che la politica è così lontana. Probabilmente è lontana dai cittadini, però ancora i cittadini in qualche modo credono ancora nella politica e comunque vogliono seguire quello che la politica propone o non propone.
0: Sì, sta dando i suoi risultati Zona Rossa.
2: Sì, devo dire la verità.

0: Non dico che non ci pensavamo, non pensavamo così tanto, ecco, perché era, devo dire, un po' un azzardo mettere alle 3 del pomeriggio, 2 e mezza del pomeriggio la politica, quando magari anche nelle altre reti ci sono sicuramente dei programmi più leggeri e più consoni forse anche a quell'ora. Invece, insomma, grazie a chi ci segue tutti i martedì.
1: Grazie, grazie direttore. Noi torniamo in Newsroom 28 perché ieri c'è stato uno sciopero di 4 ore degli autisti di AMT e oggi sono stati chiamati i sindacati in prefettura. Allora do il mio buongiorno ad Annissa De Filippi.
2: Esatto Aurora, buongiorno a te e bentrovati ai telespettatori. È in corso questo tavolo in prefettura dove parteciperanno tutti i vertici comunali, dal sindaco di Genova ai direttori di AMT, ma anche comandanti di polizia locale, polizia di Stato e carabinieri impegnati anche nell'ordine pubblico e a bordo dei bus. È proprio questa la richiesta emersa ieri dai sindacati che hanno fatto 4 ore di sciopero e un presidio davanti alla prefettura. Chiedono di avere le forze dell'ordine a bordo, una impresa praticamente impossibile visti i numeri degli agenti che sono sempre sotto quello che servirebbe in tutti questi casi di sicurezza, non solo sui bus. Cosa si potrà arrivare in fondo da questo incontro? È presto per dirlo, perché appunto il problema fondamentale è quello dell'organico, mancano i numeri di polizia di Stato, polizia locale e quindi un servizio del genere è difficile da garantire. Sul nostro sito nel pomeriggio aggiorneremo la notizia proprio per vedere quali sono state le decisioni del prefetto a riguardo di questa emergenza sicurezza a bordo dei bus. Non ultimo, proprio qualche decina di minuti fa abbiamo pubblicato una notizia dell'ennesima aggressione ai danni di un autista MT, questa volta sulla linea 1 verso Voltri. È stato aggredito verbalmente e una persona a bordo che voleva scendere, pretendeva di voler scendere, ha cercato di aprire la porta dello spazio dove si trova l'autista e l'ha minacciato di morte. Quindi è questa la situazione. A te Aurora.
1: Grazie, grazie Annissa. E proprio sul tema sicurezza, anche se in questo caso si parla a livello politico, possiamo passare a un altro scontro che è quello tra la giunta di Silvia Salis e il ministero di Matteo Piantedosi. Sentiamo.
3: È un clima sempre più teso quello che si respira nella politica sull'asse Genova-Roma e che ha messo al centro il tema della sicurezza. Ultima solo in ordine di tempo la querelle sulla presenza del ministro degli interni Matteo Piantedosi a Genova dopo lo scambio a distanza con la sindaca Silvia Salis. Le posizioni diametralmente opposte tra Salis e Piantedosi sulla gestione della sicurezza, legate anche all'uso del taser per la polizia locale, sono al centro del dibattito. Un braccio di ferro che rischia ora di far saltare o quantomeno di trasformare in un terreno di durissimo scontro politico istituzionale l'imminente visita del ministro a Genova per la firma dei patti per la sicurezza. E visita che sarebbe dovuta essere il 23 luglio, poi slittata al 24 e ora più che mai in forse. La miccia è esplosa a seguito delle ultime direttive arrivate da Roma. Il Ministero dell'Interno ha infatti posto 2 condizioni chiare per blindare i piani di sicurezza cittadini: l'introduzione del taser per la polizia locale e l'apertura alla realizzazione di un centro di permanenza per il rimpatrio sul territorio, il cosiddetto CPR. La risposta della giunta genovese non si è fatta attendere ed è stata categorica, irricevibile. Sul tema nelle ultime ore è ancora intervenuto Palazzo Tursi in difesa della polizia locale, che non può caricarsi di tutto. Secondo la sindaca, la copertura globale dei punti critici cittadini non può ricadere su un unico comando. Non possiamo fare uno sforzo su tutti i campi e su tutti i punti di criticità della città. La polizia locale sta facendo il possibile ed è sempre presente, come dimostra la risposta immediata sulla linea 71, ma da soli non possiamo farcela. La richiesta è stata quindi anche quella inoltrata al questore con più forze dell'ordine. Per la sindaca la radice del problema è legata alle carenze di organico complessive. Le stesse forze dell'ordine sono in difficoltà numerica ed è proprio per questo che serve un investimento a livello governativo. Se si ha a cuore la sicurezza bisogna investire sulle risorse, le sue parole.
1: E noi ci fermiamo per una piccola pausa, ma rimanete con noi perché ci collegheremo con Moena e Ponte di Legno per parlare di sport e poi ancora il ricordo del G8.
4: Amici, siamo qui per ricordare quanto sia importante donare il sangue, soprattutto prima di partire per le vacanze. Ah, ma qui ci sono dei donatori speciali.

0: Inoltre, quando si dona?
1: Siamo tutti dalla stessa parte, Jean-Claude.
2: Prima di partire per le vacanze, andate a donare il sangue. Un piccolo ma grande gesto da veri supereroi. Parola del vostro amichevole Cavalier Spider-Man di quartiere.

0: Ci sono momenti in cui basta un attimo per avere bisogno di qualcuno. E sapere che qualcuno risponde subito fa tutta la differenza.
1: Pronto, Lubrani? Signora, ha bisogno di aiuto? Tranquilla, adesso ci pensiamo noi.
2: Da oltre 100 anni Lubrani si prende cura della sicurezza. Oggi lo fa anche con il telesoccorso, per essere ancora più vicini alle persone.
3: La nostra rete continua ad evolversi. Stiamo realizzando importanti lavori sulla linea ferroviaria Milano-Genova. Fino al 30 settembre i collegamenti saranno modificati e saranno attivati i bus sostitutivi. Stiamo realizzando interventi di velocizzazione e rendendo la linea più efficiente per ogni tuo prossimo viaggio. Mentre lavoriamo sui binari, investiamo nel futuro del paese. Prima di partire, verifica le modifiche alla circolazione sui canali di RFI.

0: Bentornati a Newsroom 28 e come dicevo ci colleghiamo con Ponte di Legno e con Moena, con il nostro Simone Galdi e il nostro Carlo Danani. Allora, visto che ieri ho iniziato con Carlo, direi che oggi possiamo andare a salutare per primo Simone Galdi. Come sta andando questa giornata di ritiro? Direi che sono scesi in campo alla fine.
1: Buongiorno Aurora e i nostri telespettatori, sì, confermo, una giornata che è iniziata sotto una pioggia, tutta la notte ha piovuto qui nell'Alta Valle Camonica, dopodiché per fortuna quando la squadra poi è entrata in campo finalmente è uscito il sole, lo vedete voi stessi, il campo non aveva bisogno a quel punto di essere troppo irrigato, però è proseguita la preparazione agli ordini di mister Corradi, è proseguita con delle esercitazioni molto interessanti sul possesso palla, sugli scambi stretti, poi una partitella con le sponde a campo ridotto molto intensa e interessante, con punteggi magari anche tennistici, ma allo stesso tempo utile e fondamentale per far capire come gli inserimenti, come il movimento della palla e l'occupazione degli spazi siano alla base della filosofia di mister Corradi. Dobbiamo fare anche la conta di chi non c'era, ovviamente, come sempre Gennaro Tutino l'abbiamo visto allenarsi solamente per un breve scorcio alla fine dell'allenamento per conto suo, abbiamo notato l'assenza di Stanis Perrola, più misteriosa quella di Oliver Abilgard, scopriremo, ne sapremo di più nelle prossime ore nel pomeriggio, però l'abbiamo visto solamente a bordo campo. C'era Lorenzo Insigne che insieme a Stefan Gartman si è allenato a parte, ma questo è un percorso di riatletizzazione che sappiamo essere già previsto per quanto riguarda questi due giocatori. Infine chiudo, si è rivisto Nicola Sekulov, sappiamo che dovrà essere operato per la lesione al crociato anteriore destro, sicuramente molto triste vedere un giocatore ad inizio stagione già con le stampelle e il tutore, però purtroppo il calcio è così, allora possiamo solamente augurare tutto il meglio a Sekulov per il suo percorso riabilitativo che è solamente all'inizio. Naturalmente aspettiamo la sessione del pomeriggio, l'allenamento del pomeriggio, le voci dicono che dovrebbe arrivare Joseph Tay, il proprietario, con il plenipotenziario Nathan Walker, il presidente De Gennaro, e quindi sarà ovviamente nostra cura portarvi le immagini anche dei massimi dirigenti, dei massimi rappresentanti del club blu cerchiato.

0: Grazie, grazie Simone. Allora ti lasciamo andare a pranzare. Allora saluto Carlo Danani. Invece Carlo, per il Genoa oggi c'è stato un arrivo.
1: C'è stato un arrivo importante, quello di Samuel Viaf, centrocampista proveniente dalla Modena, un giocatore reduce dal campionato europeo Under 19 con la nazionale azzurra. Ebbene, pensate, questo giovane centrocampista si è tagliato un po' di ferie perché ha talmente voglia di Genoa che ha deciso di prendere la strada della Valle di Fassa rispetto ai tempi concordati. Il saluto da parte di De Rossi, da parte del CEO Blaschez e naturalmente di tutta la squadra. C'è da dire che è scambiato il programma da parte del Genoa per quanto riguarda la giornata odierna rispetto a quanto vi avevamo detto nel collegamento alle ore 9:10 di questa mattina. Intanto andiamo con ordine: allenamento mattutino sotto la pioggia, autentico diluvio quest'oggi su Moena, e adesso splende il sole. De Rossi ha dato un'occhiata ai livelli fisici dei giocatori e ha dichiarato con grande soddisfazione da parte di tutti i suoi giocatori il pomeriggio libero, e dunque ci sarà spazio per andare a cementare il gruppo, magari tutti insieme con una gita nei boschi oppure con il rafting, una disciplina che affascina sempre molto. Una pillola di mercato in uscita: Alan Matturo, dovrebbe essere lo Shakhtar Donetsk, la formazione ucraina, la sua destinazione. Per il resto il programma rimane sempre fitto dopo il pomeriggio di riposo di quest'oggi. Questa sera alle ore 21, grande serata a Canazei in piazza, ancora una volta uno spettacolo con sul palco i giocatori, ci dicono, della vecchia guardia e i volti nuovi della Genoa, con il tradizionale bagno di folla da parte del popolo rossoblu. Concludo il mio intervento segnalando che c'è grande curiosità per quanto riguarda la partita amichevole di domani al Centro Benatti, inizio alle ore 17, Genoa contro Genoa B, insomma sarà veramente il tripudio dei colori rossoblu qui in Val di Fassa. E se non ci sono domande da studio, restituisco la linea.
0: Grazie Carlo, no, direi di no, ti lasciamo anche a te andare a pranzare, ti auguriamo una buona giornata, perché noi ora torniamo a 25 anni fa. Ieri sera una trasmissione condotta dal direttore Matteo Angeli, dove si sono ricordati quei momenti durante la lunga diretta di Primo Canale con le immagini che fecero il giro del mondo. Allora andiamo a sentire le testimonianze di Davide Lentini e Elisabetta Biancalani.
2: Ricordo proprio con Elisabetta e con Luca, ma soprattutto con Elisabetta, ci sentivamo perché eravamo in due punti magari vicini, ma al tempo stesso per non sovrapporci, ma ci raccontavamo anche in quei momenti dove sei tu, dove sei, dove ci spostiamo, mettiamoci in sicurezza. Ecco, non era semplice, possiamo anche dirlo, avevamo paura, respiravamo lacrimogeni, ci sono stati momenti difficili. Io, nonostante fosse la fine di luglio e facessi
3: caldo, guarda cosa ti faccio vedere, guarda cosa ha portato Elisabetta questa sera. Un limone di 25 anni.
4: Esatto,
3: fa.
4: L'ho trovato nella borsa del G8 e questo qua è un limone che usavamo per diciamo mitigare gli effetti dei lacrimogeni o dei fumogeni, perché si diceva che, è vero Davide, che sì, si diceva che con il limone...
2: Anche quello, Betta.
3: Beh, intanto vedere un limone di 25 anni, insomma, non è proprio una cosa che se qualcuno vuole toccarlo, questo è un limone che ha 25 anni, questo anche
4: dal punto
3: di vista della scienza, della storia.
2: Un aneddoto, scusa, che ho raccontato altre volte, ma che rende onore anche a un collega che è stato tuo collega, Matteo, al Mercantile, collega degli altri a Primo Canale, Michele Varì, che mi ha trovato per strada a respirare in maniera difficile in quei momenti. Io non sapevo per nulla, l'ho scoperto lì, l'effetto del limone. Lui ne aveva, da cronista di razza, sicuramente solo perché aveva qualche anno in più, qualcuno, e me lo diede. Per quello io dico, ci siamo trovati e scoperti pronti, perché forse fino a mezz'ora prima non lo eravamo, ecco.
0: L'estate non è fatta solo di mare e spiaggia, sempre più persone decidono infatti di passare le loro giornate immersi nella natura, e la Liguria propone non solo delle spiagge bellissime, ma anche dei luoghi dove

0: dove rinfrescarsi in montagna, in campagna. Sentiamo.
1: Primo Canale continua a raccontarvi questa estate 2026 e lo fa oggi non soltanto sulle spiagge belle della nostra regione, ma anche sui suoi laghi, e ce ne sono tanti in tutta la Liguria. Ad esempio, quello che vedete nelle immagini è lo splendido lago di Osiglia, un polmone di verde meraviglioso. Amici, oggi vi chiediamo di lasciarvi alle spalle il caos delle spiagge affollate, il riverbero del sole sull'asfalto della costa. Bastano davvero pochi chilometri di curve, salendo da Savona verso l'entroterra della Val Bormida, e l'aria già cambia. Diventa frizzante, profuma di resina, di foglie di castagno e di terra bagnata. All'improvviso, tra i rami fitti del bosco, appare lui, uno specchio d'acqua color smeraldo che sembra dipinto. Stiamo proprio parlando del lago di Osiglia. Qui l'estate ha un ritmo diverso, fatto di respiri profondi, di ombre fresche e di giornate che sembrano non finire mai. La mattina ad Osiglia inizia presto, quando una leggera nebbiolina si solleva lentamente dalla superficie dell'acqua, svelando un lago calmo come un cristallo. Questo è il momento perfetto per chi ama muoversi. Per i più sportivi il lago è davvero una palestra a cielo aperto, canoa, windsurf, oppure anche una semplice nuotata rinfrescante nelle sue acque limpide e balneabili. Se invece preferite la terraferma, allora vi propongo le sponde del lago, che sono abbracciate da chilometri di sentieri, dove potete salire in sella ad esempio ad una mountain bike o incamminarvi a piedi sotto la cupola fresca dei faggi. Il tutto per ricercare questi panorami che si aprono davvero all'improvviso sull'azzurro profondo del lago. E poi, con l'arrivo del primo pomeriggio, il sole scalda le sponde del lago, ma qui la calura non è mai paura. Anzi, c'è sempre una brezza leggera che accarezza la vostra pelle. Insomma, per tutti coloro che non amano troppo il mare e il caos delle spiagge, il lago di Osiglia potrebbe davvero essere un'occasione per scoprire una parte di territorio e rilassarsi per una giornata diversa.
0: Sicuramente è un luogo da visitare quest'estate. Per questa edizione di Newsroom 28 è tutto. Ricordo che trovate tutte le notizie sempre aggiornate sul nostro sito primocanale.it e sui nostri social. Io vi auguro un buon proseguimento su Primo Canale.

0: Ci sono momenti in cui basta un attimo per avere bisogno di qualcuno. E sapere che qualcuno risponde subito fa tutta la differenza.
1: Pronto, Lubrani? Signora, ha bisogno di aiuto? Tranquilla, adesso ci pensiamo noi.
2: Da oltre 100 anni Lubrani si prende cura della sicurezza. Oggi lo fa anche con il telesoccorso, per essere ancora più vicini alle persone.
3: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.
4: Il Warner Bros. Discovery Celebration Tour ha scelto Genova come tappa conclusiva dell'edizione 2026. Per gli appassionati di cartoon, cinema e serie TV, l'evento si svolgerà al Porto Antico il 25 e 26 luglio. Previsti intrattenimenti, giochi e attività interattive per adulti e bambini. Appuntamento nell'entroterra ligure della Val Brevenna dal 24 al 26 luglio con i festeggiamenti dedicati a Sant'Anna, patrona di Nenno. L'evento autentico ligure, oltre alle celebrazioni religiose, prevederà stand gastronomici e momenti musicali. Dal 24 al 26 luglio a Loco di Rovegno l'Expo Alta Valtrebbia, la manifestazione che promuove le eccellenze del territorio valorizzando l'economia locale, l'enogastronomia e l'artigianato. Ad arricchire il vasto programma di appuntamenti la rassegna Musica nei musei e non solo, che prenderà avvio il 25 luglio con un concerto inaugurale di musica classica. Il 26 luglio a Castiglione Chiavarese si terrà la Festa della Trebbiatura, riconosciuto come evento autentico di Regione Liguria 2026, riporterà in vita l'antico rito del grano con l'aiuto dei contadini locali che mostreranno la tradizionale

0: tecnica della trebbiatura sul piazzale del centro storico. A Palazzo Ducale la mostra fotografica Ponte Morandi Deconstructions la ricorda la tragedia del crollo di 8 anni fa. Negli scatti di Gigi Cifali, frammenti del Ponte Morandi sequestrati e conservati per il procedimento giudiziario. Un percorso espositivo emozionante che invita a non dimenticare le 43 vittime e a riflettere sulla sicurezza delle infrastrutture. Prende il via a Rapallo Estate a Villa Tiguglio, la rassegna che valorizza l'antica struttura con un ricco calendario di eventi per gli appassionati di musica e teatro. Non mancheranno incontri culturali, concerti e sketch comici.
1: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.

0: dimmi che cosa ricordi.
1: Una moglie. Un figlio.
0: E cos'altro?
2: Christopher Nolan ha sempre girato film su uomini che cercano di orientarsi dentro sistemi troppo grandi per essere compresi. Il tempo, la memoria, la guerra, la fisica, la colpa. Era inevitabile che prima o poi arrivasse ad Omero. Sorprende, semmai, che abbia scelto di adattare l'Odissea non come un poema dell'intervento divino, ma come il resoconto clinico di un uomo che torna dalla guerra, incapace di uscirne davvero. L'Odisseo di Matt Damon non è il grande manipolatore dell'epica, ma un uomo che porta addosso il peso morale del cavallo di Troia e delle migliaia di morti che quell'invenzione ha prodotto. Non l'eroe dell'astuzia, ma un reduce. Nolan legge Omero come se il poema fosse stato scritto da un veterano incapace di liberarsi dalla guerra. Il cavallo di Troia diventa il peccato originale della modernità, un atto di ingegneria militare tanto brillante quanto moralmente irreparabile. Da quel momento il viaggio non è più un'avventura, ma una lunga elaborazione del trauma. Questa scelta produce un film rigoroso, ossessivo, incapace di indulgere nel pittoresco, ma anche curioso, quasi riluttante nei confronti del mito. Gli dei passano come figure periferiche, il soprannaturale viene spesso trattato come un'estensione della psiche. È come se il regista avesse una fiducia sconfinata nell'intelligenza umana e pochissima nel mistero. Omero, invece, viveva precisamente di quel mistero. Il risultato è che Odissea è continuamente diviso tra due impulsi contrastanti. Da una parte vuole essere un poema epico, dall'altra un caso clinico. Ogni volta che l'immaginazione potrebbe precipitare nell'inspiegabile, Nolan interviene con la razionalità, una forma di controllo che talvolta rischia di diventare una limitazione. Il vero protagonista resta però un'idea, che ogni ritorno sia impossibile. L'Itaca di Nolan non è una destinazione ma una domanda. Cosa resta dell'uomo che parte quando finalmente rientra? La risposta non arriva attraverso mostri o sirene, bensì attraverso il peso della memoria. In questo senso, Odissea dialoga con Oppenheimer e Interstellar. Entrambi raccontano uomini che sopravvivono alle proprie imprese senza riuscire davvero a sopportarne le conseguenze. Il film probabilmente dividerà. Chi cerca il respiro sacrale dell'epica potrebbe trovarlo eccessivamente razionale. Chi ama Nolan ritroverà la sua ossessione per il tempo, la responsabilità e la costruzione impeccabile delle immagini. Alla fine, l'impressione è che il regista abbia realizzato un film magnifico sul viaggio di Odisseo senza accettare fino in fondo il mondo in cui viveva. È un'Odissea raccontata da un moderno che ammira gli antichi ma continua a fidarsi più della psicologia che degli dei. E forse è proprio questa tensione, mai del tutto risolta, a renderla un'opera affascinante anche quando non raggiunge la grandezza insondabile del poema che l'ha ispirata.
3: Quel mondo è finito.
1: Nessuno può impedirmi di tornare a casa. Nemmeno gli dèi.

La nostra rete continua ad evolversi. Stiamo realizzando importanti lavori sulla linea ferroviaria Milano-Genova. Fino al 30 settembre i collegamenti saranno modificati e saranno attivati i bus sostitutivi. Stiamo realizzando interventi di velocizzazione e rendendo la linea più efficiente per ogni tuo prossimo viaggio. Mentre lavoriamo sui binari, investiamo nel futuro del paese. Prima di partire, verifica le modifiche alla circolazione sui canali di RFI.

Ciao, sono Fabrizio e queste sono le notizie della Regione Liguria. Regione Liguria riorganizza la misura Meglio a Casa, destinata alle persone anziane non autosufficienti e ai cittadini in condizioni di fragilità che necessitano di un supporto assistenziale temporaneo a domicilio. La misura potrà contare su una donazione finanziaria di 2 milioni di euro per rendere più semplice, veloce ed efficace l'accesso ai servizi. Ancora bollino rosso a Genova. Il livello di massima allerta per il caldo sarà attivo in città anche domani, martedì 21 luglio. Restano operativi i 4 punti di prima accoglienza negli ospedali San Martino, Villa Scassi, Galliera ed Evangelico, dedicati in particolare agli over 65 e ai pazienti fragili. L'accesso è diretto e gratuito dalle ore 10 alle ore 18. Sono in via di conclusione a Sant'Olcese gli interventi di messa in sicurezza della viabilità e di regimazione delle acque meteoriche finanziati da Regione con quasi 2 milioni di euro di risorse del Fondo Sviluppo e Coesione. L'inaugurazione delle opere è prevista nel mese di settembre. Parte per tutti i cittadini liguri affetti da celiachia la sperimentazione che consente di utilizzare buoni regionali per l'acquisto di prodotti senza glutine anche negli esercizi convenzionati della Lombardia. Il servizio è reciproco, anche i cittadini lombardi potranno spendere i propri buoni nei punti vendita aderenti in Liguria, un passo concreto per semplificare i servizi sanitari e tutelare i diritti delle persone celiache. Fondazione Teatro Acropolis, Scarti e Associazione Sarabanda uniscono le forze per dare vita al Centro di Residenza Liguria, residenze artistiche multidisciplinari. Si tratta del primo polo strategico per la sperimentazione multidisciplinare sul territorio ligure, che fa salire a 14 gli hub dislocati in tutta Italia. Rimanete aggiornati sui nostri canali social.

0: La sigla che avete appena sentito è esattamente quella di 25 anni fa, quando Primo Canale raccontò la storia al mondo, quando Genova venne sconvolta dai fatti del G8, e allora abbiamo voluto riproporre tutto come 25 anni fa. Qualcuno ovviamente è un po' cresciuto, lo vedete tra poco tra gli ospiti che sono venuti questa sera a trovarci, tra quelli che si collegheranno durante la nostra trasmissione. La sigla che avete sentito, dicevamo, è quella di 25 anni fa, e anche lo studio che vedete alle mie spalle è di fatto lo stesso di 25 anni fa. Buonasera, ben trovata Ilaria Cavo, ex direttore di Primo Canale, quindi questa sera.
1: Buonasera.
0: È ovviamente una serata
1: a condurre la diretta.
0: La sala era
1: tutti
0: questa.
1: Tutti loro collegati e la sala era questa.
0: E lo sfondo era quello dietro, che riconoscerai, e qualcuno a casa.
1: E magari. La musica, devo dire, che rifà vivere la tensione di quei giorni, basta sentirla e si ritorna indietro di 25 anni.
0: Buonasera Dario Vassallo.
2: Buonasera,
0: anche lui
2: direttore.
0: Tra i grandi protagonisti di quei giorni, come Elisabetta Biancalani.
3: Buonasera a tutti.
0: E buonasera anche a Susi De Martino, vice capo struttura del G8, quindi in qualche modo lei è una delle donne, o vedi, le persone che governavano la città e comunque facevano sì che tutto andasse per il meglio dal punto di vista naturalmente organizzativo, e quindi questa sera ci racconterà.
4: Sì, dei rapporti con le delegazioni, i capi di Stato e di Governo e l'organizzazione tecnica del vertice, nulla a che vedere con l'organizzazione della polizia,
0: certo,
4: che doveva
0: certo
4: occuparsi dell'ordine pubblico, tanto per chiarire.
0: E allora, prima di iniziare questa nostra trasmissione dedicata proprio a quei giorni, vi faccio sentire un commento, un estratto di un nostro editore, di Maurizio Rossi, di un estratto che proprio qualche tempo fa ha parlato proprio di quei giorni, e pensiamo che sia il modo migliore per capire cos'è stata Primo Canale 25 anni fa.
5: Iniziarono ad arrivarmi telefonate da tutte le più grandi testate giornalistiche del mondo, da CNN, CBS, Japan TV, ZDF, tutte le grandi televisioni mi chiedevano di vendere le immagini di quello che stavamo facendo. Noi non abbiamo fatto un'operazione di speculazione e io risposi a tutti, andate in onda, prendete le immagini, l'unica cosa che vi chiedo, lasciate il marchio di Primo Canale.
6: I genovesi che si sono chiusi in casa hanno seguito minuto per minuto, come fosse una tragica partita, quello che è successo, perché una emittente, una delle principali emittenti qui di Genova, ha proprio trasmesso questa giornata campale minuto per minuto, e così attraverso le immagini di questa emittente ce la racconta Fabrizio Summonte.
7: L'emittente genovese dell'editore Maurizio Rossi.
5: Quelle immagini che iniziano a fare il giro del mondo, è chiaro che giornalisticamente

0: ci rendevamo conto che eravamo il più grande evento glocal mai esistito, peraltro un termine coniato da poco tempo. Il glocal è praticamente un evento locale che diventa globale. Ecco, quell'evento stava per non essere documentato. Se non ci fosse stata Primo Canale non sarebbe stata documentata in quel modo, non sarebbe diventato una informazione, una notizia che ha cambiato poi la storia di tutti i G8 successivi. Ci rendevamo conto di questo nostro ruolo, ci rendevamo anche conto della drammaticità di quello che stava travolgendo la nostra città, e devo dire che tutti i giornalisti, da Ilaria Cavo, che era la giovane direttrice di 27 anni che io avevo voluto a Primo Canale, ma a tutti gli altri giornalisti, Luca Russo, Elisabetta Biancalani, Porcella, Vassallo, e Gianluca Ales, oggi uno dei più grandi giornalisti di Sky, inviato tra l'altro in giro per il mondo anche in zone pericolose. Ecco, tutta questa squadra di giornalisti fece un lavoro straordinario, un lavoro, come dicevo prima, di pura cronaca, e rischiando anche molto, e di questo non potremo mai ringraziarli abbastanza, non solo per Primo Canale, ma perché hanno permesso a tutti di capire effettivamente che cosa stava avvenendo a Genova.
1: Giallo verso il corso Castaldi. Questo è quanto sta succedendo in questi minuti dal corso Buenos Aires.
2: Davide, allontanati dalla zona, l'incolumità prima di tutto, invitiamo anche i cittadini che si trovino nella zona ad allontanarsi e di chiudersi in casa. Davide, allontanati subito dalla zona in cui ti trovi, cerca di allontanarti dai lacrimogeni. Avete sentito la testimonianza drammatica come quella di Luca La Viola prima durante gli scontri. Ecco, vedete le immagini.
1: Praticamente il camioncino delle forze dell'ordine

0: chiaramente quelle immagini non passarono inosservate neanche alla Presidenza del Consiglio, al Ministro degli Esteri, e ricevette telefonate molto pesanti che mi invitavano a bloccare immediatamente la diretta e dare le immagini di quello che accadeva a Palazzo Ducale. Era un ordine, non era una richiesta. E i toni erano molto accesi, molto molto accesi. Io rifiutai e dissi: noi non abbiamo un contratto come le altre televisioni di tutto il mondo che devono prendere il segnale ufficiale e mandare Palazzo Ducale. Noi abbiamo un contratto proprio, come dice il contratto che per fortuna ho ritrovato, è un contratto che proprio ci obbliga a dare informazioni ai cittadini sui rischi che corrono, i problemi di viabilità, ed è quello che stiamo facendo. Sono state centinaia le telefonate di gente che ha detto: grazie a voi non siamo usciti di casa, potevo portare il cane fuori, mi sarei trovato in mezzo a dei problemi. Credo che abbiamo partecipato veramente a difendere i nostri concittadini, e questa era la nostra missione, ed è questo che noi abbiamo fatto, e abbiamo tenuto duro tutti, non abbiamo assolutamente accettato quel diktat di smettere la diretta.
1: E allora pensiamo che questa introduzione, in questa trasmissione, meglio di Maurizio Rossi nessuno potesse farla, naturalmente. Susi De Martini, prima di entrare ovviamente con i colleghi che hanno raccontato quello che appena abbiamo sentito, però vorrei che lei ci spiegasse bene come sono andate le cose, perché Primo Canale è arrivata qui a fare questo, tutto questo, lei in qualche modo ha contribuito.
2: Sì, ho portato a termine il contratto, che è nato da un'idea geniale per il bene dei cittadini genovesi dell'editore Maurizio Rossi, e che non è stato facile da portare avanti, perché spiegare alla Presidenza del Consiglio la necessità di una televisione di servizio ad uso dei cittadini genovesi non era stato facile. L'investimento era stato anche piuttosto cospicuo, perché tutti i materiali, le stazioni mobili, i giornalisti impegnati. E quindi devo dire che sono molto fiera di essere riuscita a portare a termine quel contratto. Quando si parlava di che cosa ha fatto la struttura della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ha cercato di tutelare i cittadini genovesi e di lasciare qualche cosa anche di positivo per loro, di informazione, oltre alle opere di cui magari parleremo dopo, che sono state fatte.
1: Assolutamente,
2: e che hanno
1: arricchito
2: la città.
1: Ilaria Cavo, vabbè, sarebbero tantissime ovviamente le domande che mi vengono da farle, la prima ovviamente, insomma, sono passate

0: di 25 anni, riguardandosi, qual è la cosa che subito le viene in mente? La difficoltà, l'eccitazione, la paura anche. Lei era comunque già molto giovane, aveva già un ruolo importante.
1: Se io, se dovessi rispondere in maniera così più concisa possibile, è il senso di responsabilità che si aveva ogni minuto, ed era responsabilità per i colleghi che erano per strada. Io conducevo qui in questo studio,

0: Mentre i colleghi erano in strada e c'era la responsabilità, ero direttore responsabile allora, ovviamente di saperli, di guidarli mentre ero in diretta, nello stesso tempo sapendoli al sicuro. E poi la responsabilità della tempistica di dare le notizie. E, in alcuni momenti la tempistica è stata fondamentale, perché un conto è dare la notizia, cosa che è corretta, doverosa ed è del nostro mestiere. L'altro tema era darla al momento opportuno per evitare anche che ci fossero problemi di ordine pubblico. Ad esempio la notizia della morte di Carlo Giuliani, e mi fa piacere aver qui Elisabetta perché io ho dato la linea a lei e lei poi l'ha data, però c'è stata una scelta e abbiamo aspettato alcuni minuti a darla, e io credo che quella sia stata una grande scelta di responsabilità che ha fatto l'emittente e che io francamente rifarei. Ma vedevo questa intervista dell'editore che è estrapolata da un bel documentario che ha fatto Sky, prendendo sostanzialmente, si chiama La sottile zona rossa, e credo che racconti tutto il dietro le quinte del lavoro di allora, non solo di Primo Canale ma anche di Primo Canale, e a me aveva colpito molto, dopo parecchi anni, vedere le scelte che erano state fatte, la difficoltà di certe scelte, perché io non ricordavo di aver fatto e che invece anche tutti insieme come redazione abbiamo fatto. Anche mostrare o non mostrare delle immagini cruente, ad esempio quelle del corpo di Carlo Giuliani il giorno del 20 luglio, ebbene noi siamo stati molto cauti, ha prevalso sempre la cautela rispetto alla spettacolarizzazione, e con questa scelta, o nonostante questa scelta che rivendico, siamo stati la TV del G8 e lo siamo stati a tutti gli effetti. Il Primo Canale lo è stato a tutti gli effetti, perché è nata come TV di servizio grazie a quel contratto, all'editore che ha avuto il progetto e a Susi De Martini che l'ha portato avanti, ma poi di fatto essere di TV di servizio non lo potevamo immaginare, non lo potevamo immaginare in quei termini, ma è diventato essere necessariamente TV di cronaca. Non era più scindibile il raccontare com'erano le strade, qual erano libere, quali erano i servizi attivi per i genovesi e per i liguri, senza invece andare a fare cronaca pura, che purtroppo abbiamo dovuto fare, perché quella giornata del 20 luglio, e le immagini l'hanno mostrato chiaramente, è iniziata con la devastazione e il saccheggio della città.
1: Ilaria, se posso dire, direttore, è proprio la dimostrazione, cara Ilaria, che Genova sa fare squadra, ha sempre saputo fare squadra per il bene della città.
0: Questo... Noi sicuramente l'abbiamo fatto.
1: Noi sì.
0: Noi con tutti loro...
2: Sì. Hai citato Ilaria Cavo, quel drammatico momento che aveva in collegamento. Ilaria Cavo era in redazione, naturalmente in conduzione, ma in strada c'era Elisabetta Biancalani. Allora andiamo a rivivere proprio quel drammatico momento.
3: Quello che Kofi Annan si aspettava. Però bisogna anche tener conto di un fatto.
4: Mi scusi, dottor Caputo, io la devo interrompere perché c'è una notizia importante di cronaca. Rimango ovviamente collegato per poi andare ancora a ascoltare il discorso di Kofi Annan, ma la notizia sicuramente di quelle che non si possono rimandare. Elisabetta Biancalani.
5: Sì, Ilaria, purtroppo ho una notizia non positiva da dare. Mi trovo qui in piazza Limonda e è morto un ragazzo, un manifestante, penso che abbia una ventina d'anni. Gli hanno da poco coperto il viso e il corpo con un telo bianco.
6: Andai lì sul posto.
5: Una dottoressa del Genoa Social Forum, una dottoressa volontaria che l'ha soccorso insieme alla Croce Rossa, ha detto che presentava un'escoriazione sulla fronte che poteva sembrare un'escoriazione, una pietrata, e poi presentava senza, ripeto sembra, un buco non grosso vicino allo zigomo.
4: Allora a questo punto la notizia è questa: un ragazzo, uno dei manifestanti, è deceduto in piazza a Limona. Andiamo in questura perché ci sono, mi segnalano, delle novità importanti.
7: Allora, ci sono altri 17 fermati oltre i 39 che abbiamo segnalato prima, e poi qui abbiamo il segretario nazionale del SAP, Giovanni Paradini, che ovviamente vorrebbe commentare i fatti gravissimi di questi momenti.
8: Sì, il libro dei sogni delle dichiarazioni di non violenza date in questi giorni, come vedete, si è perduto. Io sono d'accordo con la persona che mi ha preceduto, perché stavo seguendo il dibattito interessante, il quale ha detto che qua ognuno si deve assumere le sue responsabilità. Era prevedibile che in questi giorni, dando naturalmente, inneggiando ad attività, ad attacchi, a tutto quello che non è il programma poi di pacifismo, che innescava degli episodi di violenza.
2: Intanto mi mettevo nei panni di Ilaria Cavo, che avete visto in un fuori onda, che chiede proprio anche alla regia o comunque qualcuno che potesse sapere in quel momento qualcosa di più.
0: Non potevo telefonare, io essendo costantemente in diretta non riuscivo a verificare, e la domanda in quel momento era stata anticipata da Elisabetta.

0: che aveva detto un sembra, ripeto sembra, con una precisione incredibile riguardante il foro, e la domanda in quelle ore, perché adesso sono passati anni ed è tutto chiaro la dinamica, era se c'era lo sparo o non c'era lo sparo. Io continuavo a dire ma hanno sparato, no, perché cambiava ed era una narrazione doverosa quella da dover fare.
1: Elisabetta.
2: Sì, allora io intanto avevo 25 anni, lavoravo a Primo Canale da circa 4 anni e mi trovai ovviamente coinvolta in queste situazioni, direi un po' di panico, perché io ricordo che al G8 ho imparato a cercare le vie di fuga, perché ti trovavi in mezzo alla strada con da un lato i manifestanti, dall'altro lato le forze dell'ordine e avevi paura di rimanere schiacciata in mezzo allo scontro tra le due parti. Quindi ricordo che ho iniziato a guardare lateralmente le vie, le strade erano veramente piene zeppe di manifestanti, quindi intanto la paura di rimanere coinvolta negli scontri. Giravo a volte con il cameraman, a volte con la telecamerina da sola, quindi potevo essere anche oggetto di lancio di oggetti. Per quanto riguarda la morte di Carlo Giuliani, io ricordo che ero diventata amica di un giornalista inglese che si chiamava Kevin e ci sentivamo quando andavamo in giro per fare i servizi, oppure lui mi diceva è successo questo, vieni. Ricordo che quel giorno lì lui mi chiamò e mi disse sembra che sia morto un ragazzo in Piazza Alimonda. Quindi io andai in Piazza Alimonda, mi guardai intorno, c'era tantissima gente e dissi ma dov'è? È lì. Praticamente ero sopra il corpo di Carlo Giuliani, era lì steso e l'ho visto prima che venisse coperto. Quindi chiamai l'editore, direi, e dissi guarda che è morto un ragazzo. Lui mi disse ma sei sicura, sei sicura? E, insomma, l'immagine era chiara ma bisognava che fosse ben verificata perché era una notizia decisamente grave che poi avrebbe anche dato adito ad altre vicende legate al G8 di cui parleremo. E io ricordo il foro della Pallottola, tutto il sangue intorno, il suo corpo era evidentemente privo di vita, ma a un certo punto lo coprirono con un lenzuolo bianco e io dissi Maurizio, è arrivato il lenzuolo bianco, quindi ho la certezza che sia effettivamente deceduto. E da lì poi, come ha raccontato Ilaria, ci fu la scelta per motivi di sicurezza di aspettare. Che...
0: Beh, intanto noi non sapevamo se erano già stati avvisati i familiari, esatto. Non si poteva dare una notizia senza essere sicuri che si potesse dare. E poi c'era il tema, e quindi questo l'avevamo diciamo condiviso anche con l'editore, che chiaramente era una scelta da fare, e c'era il tema del corteo, che era il corteo quello pacifico, perché ci sono state tante anime in questo G8, quindi è giusto dire che c'è stato un corteo pacifico, così come è giusto dire che c'è chi ha messo a fare fuoco questa città per ore, se non per giorni, perché poi le violenze sono continuate anche il giorno dopo. E appunto, qual era il rischio? Che dare subito la notizia con enfasi o con una rapidità eccessiva significava poterla far deflagrare anche tra il corteo pacifico e quindi si rischiava di trasformare anche diciamo quell'occasione in un momento in un rischio di scontri e che la situazione degenerasse, per cui abbiamo preferito abdicare per alcuni minuti, che devo dire sono sembrati molto lunghi, e per chi fa questo mestiere sono sembrati molto lunghi, ma abbiamo abdicato a dare la notizia per alcuni minuti per fare in modo che l'altro corteo defluisse e che quindi poi rimanesse da gestire la situazione di Piazza Alimonda, ma abbiamo dato la notizia quando abbiamo ritenuto diciamo più consono al momento. Poi non c'è mai un momento per dare una notizia del genere e forse neanche un tono. Certo che se posso dire di tutte le parole che poteva trovare nella difficoltà di quel momento, credo che Elisabetta Biancalani abbia trovato
1: assolutamente
0: più precise,
1: sì.
0: Più caute.
1: Dario Vassallo, ovviamente tu facevi parte di quella redazione, se abbiamo visto tanti filmati, te ne faccio vedere uno che riguarda un po' tutta il dietro le quinte della redazione, quello proprio che fa capire un po' anche cosa si viveva in quei momenti.
3: ambito dello spazio della stampa, riservato alla stampa, questo è lo spazio di Primo Canale. Questi sono i nostri studi, credo che parlino da soli, sono studi assolutamente prestigiosi, in una posizione anche strategicamente molto molto felice. Lungo tutta questa banchina ci sono gli altri studi televisivi e devo dire che siamo in ottima compagnia. Per esempio alla nostra destra, subito alla nostra destra, ci sono gli studi della RAI, la Task Force

0: della TV di Stato, mentre invece, le potete vedere esattamente in questo momento, alla nostra sinistra invece ci sono gli studi di Mediaset, quindi siamo tra Rai e Mediaset. Ecco, adesso vedete anche gli studi di Mediaset, ma non soltanto gli studi di Mediaset, perché subito dopo gli studi di Mediaset ci sono le piante a delimitarlo, c'è il grande tendone proprio della sala stampa. Qui fisicamente lavoreranno i nostri colleghi che arriveranno da tutto il mondo, che quindi avremo proprio a portata di mano, si potrebbe dire.
1: Allora, questo era uno dei tanti collegamenti che ha fatto Dario Vassallo, però andiamo proprio a vedere invece proprio il dietro le quinte della redazione, dove c'eri anche tu, naturalmente.
2: Ma dopo la mappa distribuita ieri a Piazzale Kennedy ce l'abbiamo noi, Davide? Distribuita ieri a Piazzale Kennedy ce l'abbiamo? Dammelo un attimo in mente. Questa, allora? Piazza Prodanovi, Piazzale del Lavoro, Work Square, Disobbedienti Civili. Benissimo, grande, ok. Quindi praticamente, scusa, tu dove vai oggi? In che zona sei? Ah, ok, qui, ho capito. Senti un attimo Alex, c'è un altro problema, non mi consiglia di mandare il cameraman di giù perché dice...
3: Sì, è vero.
2: Sì, però io non posso giocare.
3: Ma allora, no, proviamo a mandare lui con la camera, perché non dovevo farlo salire?
4: A partire dall'editore, andare all'ultimo dei tecnici o dell'ultimo di quei rider che andavano in città a recuperare le cassette e portarle in redazione o transitarle, erano tutti affiatati, tutti lavoravano con un unico scopo: raccontare quello che stava succedendo nella nostra città.
3: Far venire Vallini qua e fargli portare giù i passi.
2: Come? No, con la telecamerina, però tu non ce l'hai la telecamerina.
5: Non ne abbiamo.
2: Non ne rientra nessuno?
5: No, sono tutti fuori.
2: Tutti su truppo? Cosa vuol dire, Davide? Chi ce le ha?
5: Allora, non ti devi arrabbiare perché io sono stato fino alle 11.
2: Dimmi chi ha le telecamere.
5: Allora, Miriam rientrerà, avrà bisogno della telecamera ed è l'unica disponibile. Abbiamo deciso così ieri sera. Hai deciso così ieri sera.
2: Poi?
5: Luca la telecamera.
1: Allora, Dario fa a volte questo dietro le quinte, fa anche naturalmente spesso, visto dopo, soprattutto dopo 25 anni, fa anche un po' sorridere.
6: Mancava una telecamerina.
1: Allora, cos'era vivere quella redazione in quegli anni, in quei giorni, ma in quegli anni naturalmente?
7: Noi, io devo dire che credo di parlare anche a nome di Laria, a nome di Elisabetta, noi abbiamo avuto la grande fortuna di poter vivere in una televisione privata un'esperienza che i giornalisti di una televisione privata non vivranno mai, non possono vivere, cioè di essere proprio al centro del mondo. Le nostre immagini, come sappiamo, hanno fatto il giro nel mondo. Se posso fare una battuta, un ricordo, mi ricordo che un cliente di mia moglie mi vide sulla CNN nello Utah. Tanto per dirti, perché erano state regalate queste immagini dal nostro editore, purché fossero marchiate, e dalla CNN al Giappone hanno fatto il giro del mondo. E direi che il merito di quello che abbiamo fatto, io l'ho vissuto quotidianamente in quei 3-4 giorni, nei magazzini del cotone, perché io ero ai magazzini del cotone, ero un po' il responsabile del lì c'era tutta la stampa estera, i nomi più prestigiosi, e oltre al fatto che riuscii a convincere quelli del posto che gestivano la stampa di mettere nei monitor della grande sala stampa le nostre immagini, così che i colleghi potessero vedere quello che stava succedendo, perché eravamo gli unici a fare vedere, loro non potevano uscire da lì, non potevano andare liberamente in giro per la città, e vedevano quello che succedeva grazie alle nostre immagini. E detto questo, fin da subito io poi mi collegavo e ho chiesto a Ferrara, ho chiesto a Gad Lerner, ho chiesto a Capuozzo, cioè nomi importanti, a Mentana, di venire a parlare con noi. Nessuno ha detto no, ha detto volentieri, perché si rendevano conto di quello che stavamo facendo, dell'importanza che stavamo avendo in quel momento. Anche mi ricordo il corrispondente di Time, della rivista, la rivista più prestigiosa del mondo, è venuto da noi, ti ricorderai, Ilaria. E tra l'altro, ancora prima, forse è stata l'unica volta perché il giorno prima che cominciasse tutto, improvvisamente, senza che nessuno lo sapesse, Berlusconi, che è presidente del Consiglio, ha deciso di venire a fare

0: una visita lì per vedere come erano le cose. E poi si è fermato a parlare e abbiamo fatto un'intervista che è stata mandata in diretta, non so se te lo ricordi, di lui, eravamo tutti, lui ha fatto il giro, molto gentile, molto disponibile, poi alla fine, dove c'è l'ingresso, diciamo così, del corridoio, dei magazzini, del lungo corridoio dei magazzini del cotone, si è fermato e a quel tempo... Con il telefonino, mettendogli il telefonino davanti, siamo riusciti a cogliere quello che era, diciamo così, per lui la vigilia di questo evento.
1: Sì. Ci fermiamo solo qualche istante, restate lì, torniamo subito con altri colleghi che hanno vissuto quei drammatici giorni, con tante testimonianze che abbiamo ancora da farvi sentire e soprattutto vedere.
2: Dopo Genova, dal 1 marzo, la nuova procedura per l'invalidità civile arriva anche a Savona e La Spezia. A Imperia sarà attiva dal 1 gennaio 2027. Il certificato introduttivo lo invia al tuo medico. Per tutto il resto, rivolgiti all'Inca CGL. Info su incaliguria.it.
1: E allora con la sigla di 25 anni fa vado a salutare Davide Lentini, che ritrovo con piacere. Ciao Davide.
3: Ciao Matteo, buonasera a tutti i telespettatori di Primo Canale e i colleghi e amici che sono lì in studio. Ciao a tutti.
4: Ciao Davide.
5: Ciao Davide.
1: E oltre a Davide anche Gianluca Ales. Buonasera e bentrovata anche a te.
6: Buonasera e un saluto a tutti quanti, è un piacere rivedervi dopo tanto tempo, vedervi ancora così bene.
1: Speriamo. Allora, intanto chiedo a tutte e due, vi ritrovate nello studio che è alle nostre spalle?
3: Beh sì, decisamente. Io sposo quello che ha detto Ilaria, appena è partita la sigla, quel ricordo, la potenza della musica, di quella musica, io ho avuto un brivido, devo dirvi la verità, e possiamo, credo, confermarlo tra di noi, che 25 anni fa eravamo lì, abbiamo raccontato quello che stava succedendo a Genova, difficilmente siamo tornati a parlarne di quei fatti, forse per un certo pudore, non lo so. Oggi, risentendo quella canzone, quella musica, quella sigla, davvero ho avuto un flashback incredibile e una sensazione anche di appartenenza per qualcosa di molto grosso che abbiamo vissuto, forse anche un po' inconsapevolmente, se vogliamo anche inconsciamente, come diceva anche Elisabetta, ci siamo ritrovati per strada, spesso anche insieme a cercare le vie di fuga. Io a distanza di 25 anni voglio ricordare, salutare e ringraziare gli abitanti di Corso Torino, perché lì in certi momenti ci hanno aperto i portoni e ci hanno fatto salire, perché altrimenti avremmo rischiato grosso.
1: Ti faccio vedere un frammento, così vediamo se ti riconosci.
7: In diretta corpo la Muspini, ragazzi si scontrano!
8: Davide, che cosa sta succedendo?
9: Ilaria, mi trovo in piazza Paolo Benoni, vicino anche tra l'altro a piazza Prezzera, nel senso che dai momento non ci sono scontri fisici tra la polizia e i manifestanti, ma quindi sono i black blocs, possiamo essere gerarchici, quelli vestiti tutti di nero, hanno praticamente bruciato lungo la strada e la piazza, tutti i campionetti della spazzatura, rovesciato tutto quanto, qualche giorno addirittura è stato un fuoco, la polizia sta arrivando qua in massa.
7: Immagini sicuramente efficaci, è stato dato fuoco a un cassonetto, mi segnalano a una macchina, una dei tanti atti di vandalismo che si sono verificati, ripetiamo, nella zona di piazza Paolo da Novi. La Davide Lentini ancora in diretta. Davide.
9: Sì, Ilaria, perché c'è stata un'ennesima carica con fumogeni, mi ha detto che è scappata, qui in via Casalesi sta l'incrocio, hanno nuovamente buttato tutto quanto per terra, cassonetti incendiati, e vi ripeto, ci sono fumogeni lanciati dalla polizia, ma non solo, anche proprio dai manifestanti, che sono in un vero e proprio assetto di guerra, perché hanno caschetti di protezione, hanno giubbotti impermeabili e imbottiti, e di conseguenza hanno soprattutto la persona, anche di conseguenza sono pronti a tutto.
7: A livello numerico, Davide, devo dirti la verità, da qui non sembrano tantissimi, forse...
9: Come ti dicevo, sono divisi tutti a blocchi, perché questa è stata praticamente la tecnica, ricordata anche Vincenzo, perché se scontro fisico io per me non ne ho vinto.
7: Ecco, li vedete in fondo la zona dei primi contatti tra anarchici, appunto, una parte dei manifestanti della polizia, ecco che si scappa. Abbiamo Davide in linea. Davide, noi stiamo vedendo le immagini.
9: Mi senti, ecco, dunque, credo che tra poco dovrebbe esserci.

0: lungo corso umanitario, che si sono formati due gruppi, da una parte la polizia schierata che sta muovendo verso di loro, dall'altra i manifestanti che stanno muovendo verso la polizia. Non si riesce a respirare dagli animosi.
1: Davide, faccio a te la stessa domanda che farò tra poco a Gianluca. Naturalmente parliamo di quello che è accaduto a Genova 25 anni fa, dal punto di vista naturalmente dell'ordine pubblico, però insomma io da giornalista sono convinto che quei giorni abbiano cambiato anche il modo di fare giornalismo.
2: Senza dubbio, anche perché per noi è stato il primo grande evento di cronaca, molto più grande, ripeto, di quello che potevamo immaginare, per quanto ci fossimo preparati, che ci siamo trovati a raccontare. È cambiato il modo per noi anche di guardare la città, guardare i fatti, raccontare poi la città e la regione subito dopo, perché ricordiamoci anche che venne fatta una scelta dopo quel G8 da parte dell'editore, da parte di Ilaria, direttore, di tutta la redazione, di trasformare il primo canale di fatto in una televisione all news. Quindi sì, è cambiato il nostro modo di raccontare la Liguria, ma è cambiata anche la consapevolezza che abbiamo avuto di come le cose, della responsabilità che avremmo avuto nel appunto affrontare il nostro lavoro da lì in avanti. Anche poi per raccontare le inchieste e tutto quello che è successo dopo.
1: Gianluca, ti faccio vedere un frammento che ti riguarda, ce ne sono naturalmente tantissimi, ne abbiamo preso uno, lo andiamo a vedere subito.
3: Sì, Luca. Luca, parla. Dove sei?
4: Io adesso sono nella postazione in questura, mi sono appena allontanato dalla zona degli scontri, Piazza Rossetti, le vie adiacenti. Non so se già stiamo vedendo le immagini, mi sembra di no ancora.
3: No, ancora no, ma adesso vediamo se possiamo produrle. Intanto raccontaci quello che è successo. Eccole, vediamo. Ovviamente sono immagini non particolarmente chiare, ma almeno non pulitissime, ma sono immagini che testimoniano abbastanza evidentemente quello che è successo. Ma tu che sei stato lì, raccontaci cosa è successo.
4: Beh, io ho percorso quasi tutto il corteo verso Piazzale Kennedy, a passo più accelerato rispetto ai manifestanti. E quando siamo arrivati in vista di Piazza Rossetti abbiamo potuto notare già a molta distanza le colonne di fumo dei lacrimogeni che salivano, e anche colonne di fumo più scuro, lo vedete lì sulla sinistra, evidentemente erano state bruciate delle macchine, altre cose. E io mi sono avvicinato il più possibile alla linea che separava i, non so come definirli, questi teppisti dalla polizia.
1: Gianluca, intanto ti chiedo che effetto ti fa, l'avrai viste e riviste tante volte, però insomma questa sera con noi, con lo studio che ricorderai molto bene, con la musica, con le intro della nostra sigla che abbiamo riproposto uguale a quello di 25 anni fa, ti chiedo subito le tue prime sensazioni riguardando tutto questo.
5: Allora, prima di tutto devo confessare che io non ho mai visto molto spesso le immagini, anzi mi colpisco a rivederle, e parte lo shock di vedermi con 25 anni di meno e forse anche qualche chilo, devo dire. E, ovviamente fu un'esperienza che ci ha segnato tutti profondamente, sia dal punto di vista professionale che umano, perché per la prima volta tutti quanti siamo venuti a contatto con un evento storico di quelle dimensioni. E fondamentalmente eravamo tutti dei ragazzini, chi più chi meno, eravamo tra i 30 e anche meno anni, quindi insomma ci trovavamo non solo a misurarci con questo evento, ma anche con i nostri limiti professionali. Mi commuove quasi vedere appunto i volti di noi di 25 anni fa e confrontarci con questa realtà che ci è esposta dalle mani. Io venivo da Roma come, tra virgolette, esperto di esteri, perché ovviamente il G8 sarebbe dovuto essere appunto l'incontro dai grandi della terra, e ci dovremmo a raccontare quello che poi appunto è successo, che è qualcosa che ci ha colpito profondamente e che dal mio punto di vista poi ha segnato una sorta di cesura rispetto al passato, e di lì in poi abbiamo avuto una deviazione nel corso della storia molto molto significativa, ne avete parlato. Comunque insomma nei successivi 20 anni abbiamo anche pagato le conseguenze di quello che abbiamo raccontato, e quello che mi colpisce è la freschezza ma anche l'ingenuità di trattare quello che poi era un avvenimento storico come un fatto solamente di cronaca. Era normale, era fisiologico ed era forse anche doveroso

0: sia quello, però certamente colpisce anche la nostra, come dire, inconsapevolezza rispetto a quello che stavamo raccontando. E poi la vita ci ha portato tutti quanti più o meno a raccontare i successivi 20 anni con le ricadute e le conseguenze che si stavano vedendo all'epoca nelle strade e poi anche nel mondo. E ho sentito l'intervista di Gad Lerner che ha rilasciato proprio a voi di Primo Canale e lui raccontava appunto di questo momento che ha segnato un brutale cambiamento della storia. Noi siamo stati dei protagonisti, ci siamo trovati a giocare, come dire, nel campionato di Serie A, forse anche in Champions League. Ricordiamo che cioè abbiamo dato il bianco non solo ai nostri concorrenti italiani ma anche a quelli stranieri. Siamo stati bravi, sicuramente siete stati bravi, perché ovviamente io di Genova questa era la cosa che ricordo con maggiore chiarezza. Io di Genova non sapevo nulla perché non ero stato chiamato a raccontare quel tipo di realtà e devo ringraziare tutti i tecnici che mi spiegavano le strade, le piazze, perché quel punto era particolarmente pericoloso e è stato un'avventura. E da un punto di vista professionale e personale è stato certamente, o quasi posso dirlo, bellissimo, ma certamente dal punto di vista storico e politico ha segnato una pagina molto molto buia che avrebbe avuto ripercussioni per tutti i nostri 20 anni che abbiamo visto successivamente.
1: Senti, l'ultima battuta prima di lasciarti andare, in 30 secondi, dicevamo, a noi interessa anche molto la parte giornalistica, no? Naturalmente per mille motivi. Ilaria anche oggi mi ha raccontato, ma negli anni, ma insomma nel tempo, anche le difficoltà che si avevano, perché oggi insomma basta una scheda in uno zainetto, in un telefonino e vai in diretta live, bastando schiacciare un pulsante. All'epoca non era così, c'erano già i telefoni cellulari, per carità, quello sì, quindi ti permettevano di essere in diretta, ma le immagini dovevano essere portate fisicamente in un posto, in un punto che poi dava il segnale. Vi raccontava oggi Ilaria che appunto grazie all'editore era stato fatto non solo nella sede questa possibilità naturalmente di trasmettere le immagini, ma anche a Corte Lambruschini, che c'era un ufficio decentrato, diciamo così, dove si poteva portare più facilmente, non essendo nella zona rossa, le immagini, soprattutto della zona della foce. Quindi
2: se lo ricorderà Gianluca che cosa ha significato questo, perché noi che eravamo in conduzione ovviamente ci alternavamo nella conduzione, poi ci collegavamo con Elisabetta, con Davide, con i giornalisti che erano sul campo a girare con le telecamere a spalla le immagini per strada, che poi correvano e andavano al punto di emissione in Corte Lambruschini per fare in modo che quelle immagini che avevano su cassetta diventassero immagini in onda. E quello che io ho detto oggi, ci terrei a ribadirlo qui, è che tante emittenti, tutte avevano tante telecamere in giro per Genova, ma nessuno aveva organizzato un meccanismo che poi noi abbiamo scoperto e collaudato in onda facendolo, per cui le cassette arrivavano al punto di transito che era appunto nella zona di Corte Lambruschini, così potevano andare in onda, tutti avevano cassette piene di immagini che non sono mai andate in onda le altre emittenti. La nostra chiave e la nostra soluzione è stata trovare quel transito, volerlo, cercarlo, perché avevamo capito che se ci fossero stati degli scontri nella zona di Piazza Paolo Danovi, di Corso Buenos Aires, noi non avremmo avuto copertura, perché da quassù non si vede quella zona perché è coperta dai palazzi. Quindi abbiamo attivato questo transito. E che cosa succedeva? Che in diretta andavi con la telecamera dall'alto che riprendeva tutte le immagini in diretta, ma le immagini che ci arrivavano da loro, da Elisabetta, da Davide, erano in differita, di pochi minuti, di pochissimi minuti,
1: ma loro sono stati bravissimi. Diventavano vere commentando, loro li commentavano.
2: Perché noi li chiamavamo al telefono, perché esatto, i cellulari c'erano, e loro al telefono cellulare ci raccontavano esattamente diretta, quello che avevano visto, e c'era una piccola discrasia tra la loro voce che raccontava e le immagini che però noi sapevamo,
1: Davide,
2: ma siamo andati in maniera spontanea a fare.
1: Voglio intervenire tutti con le tue parole,
3: Elisabetta. No, velocemente Matteo, proprio per commentare questo, dicevo che erano in differita di pochissimo, proprio perché eravamo lì sotto con i cameraman o comunque i tecnici, salivamo su a Corte Lambruschini, il tempo di fare un trasferimento

0: oggi nel 2026 parlare di cassette Ilaria di nuovo fa così pensare a un'epoca molto molto molto lontana. Oggi sappiamo tutti gli strumenti che
1: Elisabetta?
0: Ci sono, neanche più fisici.
2: Confermo quello che dice Ilaria, queste corse a portare le cassette, poi il tentativo in onda comunque di sapere che stavi commentando quelle immagini, era un senso comunque, di medesimazione. In
1: Gianluca?
3: Davide si ricorderà che cercavamo in onda di far capire che cosa stavamo trasmettendo,
2: esatto.
3: A voi,
1: Gianluca?
3: Dovevate vedere.
4: Sì, una considerazione che sì, al di là del dato tecnico che comunque cioè, da certi punti di vista siamo stati modernissimi ma anche antichi, perché appunto eravamo molto anni 90 con il commento radiofonico di fatto, perché poi appunto c'era questa difficoltà monumentale fra la discrasia appunto di cui parlava Ilaria, fra le immagini che venivano trasmesse e il nostro commento, e soprattutto il nostro commento sulla telecamera fissa che appunto inquadrava queste immagini drammatiche, fra l'altro del fumo che si alzava nero o bianco a seconda di quello che stava succedendo. Quello che secondo me ha segnato una vera e propria cesura rispetto al passato, oltre al dato tecnico che è stato importante, ricordo Alex con cui discutevamo ogni volta come piazzare, come fare arrivare appunto il più presto possibile il materiale, è stato il linguaggio. Il linguaggio dell'immediatezza, della diretta, la diretta continua, che era in parte mutuato dai grandi player internazionali, la CNN già c'era, però noi fummo i primi davvero a restituire immediatamente quello che succedeva in tempo reale senza limiti. Perché ricordiamo, c'erano i collegamenti in diretta anche alla Rai e a Mediaset, ma non avevano questa durata spropositata che avevamo noi. Noi dovevamo reggere la diretta per mezz'ore, Ilaria e io ci alternavamo per turni massacranti di diretta, e quello che cambiò fu esattamente questo. Qualche cosa che poi è stato esattamente, ha ricalcato anche il vostro percorso e anche il mio percorso professionale, no? Il primo canale è diventato un canale All News, il mio percorso mi ha portato poi in un canale All News, quello è stato il periodo d'oro dell'All News, e diciamo il primo canale, noi veniamo da Stream News noi romani, quindi per certi aspetti ci provavamo a fare All News, ma non l'avevamo fatto davvero 24 ore di seguito. Ecco, quello fu davvero un cambiamento di registro significativo e storico.
1: È vero, assolutamente. Insomma, però, oggi, come dicevi tu, giustamente.
4: Non a caso riuscimmo a dare il bianco a Rai Mediaset, su cui si potrebbe anche discutere a lungo sulla volontà politica di trasmettere un commentario sul sushi o sui cigni. Però è anche vero che noi eravamo in onda sempre, loro avevano semplicemente i buchi informativi, e questo fece l'enorme differenza.
1: E quello che oggi, come dicevi te, Gianluca, è oggi ancora primo canale, dopo 25 anni da quel giorno, un All News in onda, non dico tutto il giorno, ma quasi, ci sono certe volte, Carla Elisabetta e Dario che siete ancora con me, quante dirette facciamo non solo ovviamente per il Maltempo, ma insomma per tutto, e quindi insomma primo canale è rimasta una televisione di servizio con l'All News. Sì. Grazie Gianluca per essere stato con noi.
5: Se posso dire una cosa, è che grazie a un sindaco di una grandissima responsabilità e maturità politica, con delle profondissime radici culturali, che fu Beppe Perico, il G8 rimase a Genova, perché io qua la delibera di maggio, a maggio il G8 doveva essere trasferito a Milano, perché non c'era, secondo la Presidenza del Consiglio, la sicurezza per alloggiare i capi di Stato, i giornalisti, le delegazioni. E lì devo dire, ci sono i verbali, con Perico e la mia persona, eravamo riusciti a convincere la Presidenza del Consiglio di mantenere il G8 a Genova, perché Perico e anch'io genovese non volevamo perdere le centinaia di miliardi, c'era ancora l'euro, di finanziamenti che servivano per rimettere a nuovo la stazione marittima che era fatiscente, rifare caricamento e tutta una serie di altri lavori di illuminazione di tutta Corsa Italia.
1: Allora andiamo a sentire un frammento prima di andare da Dario Vassallo, volevi dire una cosa?
6: No, volevo raccontare un aneddoto, ma lo possiamo anche fare dopo.
1: Allora facciamo così, sentiamo quella famosa telefonata del sindaco Perico, che in qualche modo anche quella entrò nella storia.
7: Un ospite importante al telefono, direi che come TV di servizio abbiamo bisogno delle parole, ovviamente in questo momento particolarmente duro, difficile per Genova, del sindaco proprio di Genova, Giuseppe Perico, che è in collegamento telefonico. Buonasera signor sindaco.
8: Buonasera.
7: Buonasera, sindaco, un commento non glielo chiedo, io le chiedo innanzitutto.
8: Sono qui in Piazza Dante, dove sto cercando di convincere i dimostranti a ritornarsene via, perché sono questi dimostranti pacifici, in modo tale che la polizia possa...
7: Signor sindaco, tanto la stiamo vedendo.

0: dicendo con le nostre telecamere mentre lei sta parlando?
1: Dicendo perché la polizia possa più liberamente andare a inseguire e a perseguire quelle bande di razziatori che sono in giro per la città.
0: Ecco, l'invito ai genovesi qual è in questo momento? Perché molti genovesi stanno alla finestra a vedere uno spettacolo che non è uno spettacolo, è un disastro.
1: Uno spettacolo orribile, speriamo che cessi presto. Se cominciano quelli che sono la maggior parte dei manifestanti, che sono persone pacifiche, incominciano chiaramente a dissociarsi, come mi auguro che succeda tra poco qui in Piazza Dante, certamente si potranno isolare i violenti.
0: Ecco, lei sta chiedendo quindi al gruppo del GSF, tanto per dire la parte meno violenta, chiaramente la parte più pacifica del corteo, quella che ha sfilato ieri,
1: di rinunciare
0: a questa sedia,
1: di ritirarsi. In maniera tale che quelli che stanno facendo dei disastri possano eventualmente essere logicamente perseguiti.
2: Dario Vassallo, il tuo aneddoto, e poi saluto anche Luca Russo. Ciao Luca, ben trovato.
3: Buonasera, buonasera a te Matteo, buonasera telespettatori.
2: Allora, prima l'aneddoto di Vassallo.
4: Una cosa, tanto per sottolineare ancora una volta quella che è stata l'importanza di Primo Canale e l'eco che quello che abbiamo fatto in tutta Italia. A settembre, pochi giorni dopo il crollo delle torri, perché nel 2001 c'è stato anche il crollo delle torri, a Genova c'era un famoso regista che è Mario Martone, regista napoletano che vive a Roma, e io ero andato lì a chiedergli un'intervista e mi sono avvicinato dicendo molto timidamente: guardi, sono un giornalista di Primo Canale, una televisione di Genova. E lui mi ha risposto: è Primo Canale. La fama di Primo Canale è stata sovvertita solo da Al Jazeera. Prima di Al Jazeera c'era solo Primo Canale, mi ha detto. Tanto per...
2: L'autista di Bush cosa guardava sullo schermo?
5: Primo Canale.
2: Mentre aspettava il presidente. Pensa un po'.
5: È andata così.
2: Luca Russo, allora, ben trovato. Intanto, ora anche tu avrai sentito lo stacco iniziale della trasmissione, anche quello che è appunto dopo gli stacchi pubblicitari, vedi sicuramente lo sfondo dello studio che è uguale, identico a quello di 25 anni fa.
3: Fa una certa impressione sicuramente vedere che insomma si torna a parlare di un evento particolare. Io ho letto in questi giorni che addirittura qualcuno ha detto che non si doveva tenere a Genova, ma perché Genova è una città inadeguata. Allora, se la inadeguatezza di Genova era legata al fatto che in altre città non sarebbe successo quel che è successo a Genova, beh, io non lo credo, perché come testimonia la storia di questi ultimi 25 anni, fatti come quelli di Genova, con altre dimensioni, con altre conseguenze, a volte peggiori, a volte per fortuna migliori, sono accadute anche al popolo. Io credo che invece il fatto di avere ottenuto questo vertice a Genova sia stato un aspetto sicuramente istituzionalmente positivo.
5: Grazie.
3: Poi è evidente che è successo quello che è successo e noi lo abbiamo raccontato, direi, in modo puntuale e capillare, grazie al lavoro straordinario di una squadra, con Ilaria, con Dario, con Giovanni, con Davide, insomma con chi allora c'era e ora magari appunto svolge un altro ruolo, ma ricorda con grande spessore e intensità quei giorni di una grande squadra. Ora vedete, io sono qua con una tuta di una squadra di calcio, perché appunto adesso ricopro il ruolo di responsabile di comunicazione del Genoa, ma anche allora era una grande squadra, perché ciascuno sapeva cosa doveva fare, sapeva come muoversi e in qualche modo aveva anche quel briciolo un po' di non dico sfrontatezza, neanche spericolatezza, ma anche di coraggio, perché stare in certi luoghi, penso anche a Elisabetta Biancalani, stare in certi luoghi necessitava anche di una dose di coraggio, oltre che di voglia di raccontare. Di
2: ecco Luca, scusa, mentre parli mi viene in mente una cosa, ma coinvolgo anche un po' tutti. Io stesso, beh, non ero a Primo Canale, ma comunque lavoravo già a Corriere Mercantile, ero di vedetta all'ospedale San Martino per vedere quello che ovviamente è un ruolo marginale rispetto a tutto, però da ragazzino facevo quello, aspettavo i feriti che arrivavano al San Martino. Però eravamo tutti ragazzi, cioè adesso dopo 25 anni siamo ancora tutti giovani più o meno. Sì.
5: Perché ti giri da me?
4: No, si girava da me.
5: Attenzione. Stavo
2: girava
5: un po', attenzione.
2: Non giravo da nessuno, cercavo solo un conforto.
4: Girava da me.
2: Però voglio dire, era una redazione giovane, ma tanti giornalisti, anche i miei colleghi,

0: che all'epoca lavoravano a Mercantile, ma in altri giornali, siamo ancora tutti giovani oggi, cioè cosa significa? Oggi non so se sia impensabile con le redazioni di oggi poter fare quel lavoro lì, eravamo già tutti a 25, 27, 26, 28 anni, però già pronti per una cosa del genere, poi è vero che quando ci si trova dentro si fa qualcosa che si va magari anche oltre, però non dico vecchio cronista perché ancora no, però da cronista dico e coinvolgo anche Luca e Davide, e insomma eravamo tutti giovani e già pronti per fare un lavoro difficile come quello del cronista. Davide?
1: Io posso dirti che ci siamo scoperti pronti, perché fino a quel momento, io avevo 27 anni, noi facevamo un telegiornale, facevamo i nostri servizi, certo c'era qualche servizio un po' più, come dire, di cronaca interessante rispetto ad altri, ma trovarsi a raccontare, a vivere per strada quello che succedeva in quel momento al G8, beh sì, per quanto ci fossimo preparati, ripeto, non era quello che immaginavamo, per cui ci siamo scoperti pronti. La passione per il giornalismo, lo spirito che io credo ogni giornalista abbia, forse un po' anche innato nella curiosità, nel voler raccontare, anche nello spingersi un po' oltre, ci ha portati a fare quel lavoro che molti dei nostri telespettatori di oggi ricorderanno e che stiamo rivedendo. Ricordo proprio con Elisabetta e con Luca, ma soprattutto con Elisabetta, ci sentivamo perché eravamo in due punti magari vicini, ma al tempo stesso per non sovrapporci, ma ci raccontavamo anche in quei momenti dove sei tu, dove sei, dove ci spostiamo, mettiamoci in sicurezza. Ecco, non era semplice, possiamo anche dirlo, avevamo paura, respiravamo lacrimogeni, ci sono stati momenti difficili. Io, nonostante fosse la fine di luglio e facessi
0: guarda cosa campo, ti faccio dopo... vedere, guarda cosa ha portato Elisabetta questa sera. Un limone di 25 anni.
2: Esatto,
0: fa.
2: L'ho trovato nella borsa del G8 e questo qua è un limone che usavamo per diciamo mitigare gli effetti dei lacrimogeni o dei fumogeni, perché si diceva che è vero, Davide, che sì, si diceva che con il limone
1: anche quello,
0: beh, intanto vedere un limone di 25 anni, insomma, non è proprio una cosa che se qualcuno vuole toccarlo, questo è un limone che ha 25 anni, questo anche
2: e posso...
0: della scienza, della scienza, della storia.
1: Un aneddoto, scusa, che ho raccontato altre volte, ma che rende onore anche a un collega che è stato tuo collega, Matteo, al Mercantile, collega degli altri a Primo Canale, Michele Varì, che mi ha trovato per strada a respirare in maniera difficile in quei momenti. Io non sapevo per nulla, l'ho scoperto lì, l'effetto del limone. Lui ne aveva, da cronista di razza, sicuramente solo perché aveva qualche anno in più, qualcuno, e me lo diede. Per quello io dico, ci siamo trovati e scoperti pronti, perché forse fino a mezz'ora prima non l'eravamo,
0: Luca?
1: Però ci siamo adeguati.
0: Luca?
3: Non era pronta Genova, del resto, con quello che è accaduto.
1: Neanche.
3: Non erano pronti gli altri, probabilmente.
4: Ma non credo sarebbe stata pronta nessuna città, io credo, perché comunque quello che è successo forse doveva succedere lì o altrove, ma non ci addentriamo in analisi troppo particolari.
0: No, sera la politica, la politica la lasciamo fuori, facciamo solo cronaca di quello che è stata la cronaca.
4: Assolutamente, sicuramente in noi c'era quella vocazione, la sentivamo, in noi c'era quella dote probabilmente di poter raccontare in un certo modo come abbiamo fatto quello che è successo, però ci siamo misurati sul campo, dal limone prestato da un collega caduto anche a me nella zona di Piazza Giusti, appunto il trovare rifugio, riparo in una certa situazione. Di fatto abbiamo vissuto una scena da guerra, da guerriglia, e quindi nessuno di noi probabilmente fino a quel momento dal vivo e diciamo come coprotagonista aveva vissuto una situazione del genere. L'abbiamo vissuta nel 2001 con il G8 e da lì poi, però ecco, mi piace sottolineare anche una cosa, da lì è nato anche un modo di fare informazione diverso per quanto riguarda anche Primo Canale, per quanto riguarda quella squadra con quel gruppo di giornalisti, tanto che poi si sono raccontati altri fatti, sicuramente di altre dimensioni rispetto a quello, però da lì è nata una consapevolezza che si poteva fare un'informazione in un certo modo, lo si poteva raccontare con un certo tono, lo si poteva documentare anche in un certo modo. Ora sorrido, ma oggi quante TV nazionali usano il telefonino per fare i collegamenti? Noi là usavamo la telecamerina, io mi ricordo anche la staffetta, gli scooter, mi ricordo Davide con lo scooter, avevo usato anch'io lo scooter per portare la mini DV, che allora era il piccolo nastro, perché oggi se parli a un ragazzo di nastri

0: quasi sorridi, ti guarda come se fossi un boomer, però c'erano i nastri, c'erano le famose BBU, poi c'erano le beta che erano un po' più piccole e poi c'erano le mini BBU piccoline che erano quelle che usavamo con Davide a far staffetta, a portare appunto il nastro con il registrato e farlo sembrare quasi diretta, perché accanto alla nostra voce che arrivava sì in diretta grazie al telefono c'erano poi questi piccoli nastri che andavamo a portare nel luogo di cosiddetto transito, e lì ovviamente
1: l'abbiamo raccontato Luca, insomma. Questo l'abbiamo raccontato, ma io scusami, quando tu hai specificato giustamente, in un'altra città sarebbe stato lo stesso, io ho detto Genova perché il G8 non l'abbiamo raccontato a Genova, ma quello che significa, che volevo dire io, è che ci siamo trovati pronti a raccontare un sistema che non era pronto.
2: Questo sicuro. Certo. Luca, prima di salutarti, Luca, dobbiamo chiudere, ti faccio ovviamente anche a te vedere uno dei tanti frammenti che abbiamo recuperato, che tanto stiamo facendo vedere anche in questi giorni per intero, però un piccolo frammento naturalmente di un Luca Russo giovanissimo. Ciao Luca, buona serata e buon lavoro.
0: Buona serata, che nostra gira, viva!
3: Ciao Luca!
1: Ciao! Ciao. Viva la squadra!
4: Ieri vi avevamo documentato la posa dei primi New Jersey in città, oggi c'è la posa delle prime cancellate, questa per esempio è alta addirittura 5 metri, è una cancellata che è stata posta proprio di fronte al Palazzo Ducale, cioè in salita Pollaioli, una delle tante che è comparsa attorno alla zona rossa e che dalle 7 di mercoledì mattina sarà chiusa, e dunque questo portone che ora è spalancato sarà chiuso e sarà presidiato dalle forze dell'ordine, e per passare, oltrepassare questa zona bisognerà esibire un pass. Ma c'è una particolarità che riguarda questa cancellata, questa di salita Pollaioli, ed è la protezione in alto, una protezione che solitamente viene fatta in esterno, invece in questo caso è fatta internamente, forse si è detto per proteggere le forze dell'ordine dal lancio degli oggetti, in questo caso comunque forse il piano per scavalcare potrebbe essere più facile per i contestatori dal momento che è in obliquo verso Palazzo Ducale e non verso la zona gialla, comunque la zona non off limits.
5: Sei già andata da Conad? Da Conad! Devi andare da Conad! Vai da Conad!
6: Vieni da Conad, perché conviene! Fino al 29 luglio, filetti di tonno callipo, vari tipi e grammature, ad esempio, all'olio d'oliva, 174 grammi, due pezzi a 7,99 euro. Solo da Conad, sempre il meglio, al miglior prezzo.
5: Quindi, se siete liguri o vivete in Liguria, venite da noi. Sapete perché?
7: Perché conviene!
8: Passa a Passi Luce e Gas e scopri come poter risparmiare in bolletta in modo semplice.
9: Perché con l'energia giusta puoi fare qualsiasi cosa.
8: E con il codice promo super otterrai fino a 240 euro di sconto sulle tue forniture.
10: Tecno D, un consolidato team con oltre 30 anni di esperienza. In un mercato sempre più vario e competitivo, noi facciamo ciò che da tempo sappiamo fare meglio: individuare difetti, perdite e ripristinare la funzionalità delle condotte senza scavi, demolizioni e inutili disagi. Fognature, pluviali, canne fumarie. Per chi pensa che rompere sia l'unica soluzione, noi rispondiamo con strumentazioni sofisticate, intervenendo in tempi rapidi e riducendo i costi. Chiamaci per un consulto o un preventivo e visita il nostro sito.

0: Elisabetta, insomma, stiamo piano piano facendo vedere un po' tutto e soprattutto cercando di tirarvi fuori un po' quello che avevate vissuto 25 anni fa. Tu hai, oltre il limone, hai anche limone, il blocchetto originale di 25 anni fa, tra l'altro mantenuto perfettamente.
1: Veramente,
0: il pass
1: che usavamo proprio per distinguerci rispetto ai manifestanti e soprattutto la pettorina con scritto press,
0: falla pure, falla vedere,
1: che ci consentiva di evitare appunto di essere confusi con i manifestanti.
0: Qui cade tutto, bisogno, in diretta, benissimo.
1: Si poteva andare a nascondersi dietro la polizia nei momenti di scontro, perché erano veramente

0: veramente tantissimi.
1: Poi tra i tuoi cimeli abbiamo anche...
0: Tra i miei cimeli c'è una sorta di diario che io ho scritto quando quell'estate la TV, peraltro chiuso un paio di settimane, una cosa storica perché poi non l'ha mai più fatto dopo quello sforzo, io andai a Santo Stefano d'Avito in vacanza e scrissi un diario per non dimenticare, perché ho la memoria molto labile. E prima parlava Davide della paura, anche Luca, che si aveva. Leggo due righe. Salgo sul ponte vicino a Brignoli e sopra la ferrovia. È guerra, punto esclamativo. In via Tolemaide, in fondo a Corso Gastaldi, vedo auto e bidoni in fiamme, ombre nere che corrono e distruggono, la gente in piedi dalle ringhiere del ponte a guardare. Che ansia, che paura. Voglio avvertire la TV che non ho più scheda. Sul telefono si parlava anche dei diversi metodi di comunicazione. Chiedo a una ragazza se mi fa fare il numero verde. Ok, li avverto di chiamarmi loro. Non so proprio cosa fare. Temporeggio, ho paura ad avvicinarmi al casino. Mi chiama Davide Lentini, mi dice di andargli incontro, proprio là verso le auto che bruciano, perché lui è lì vicino. Ok, gli dico, ma ho una fifa, punto esclamativo, questo non glielo dico. Mi spingo quindi in via Tolemaide, ci incontriamo. Torniamo verso Brignole e io ho sempre paura. Non so cosa ci faranno, non capisco se ci faranno qualcosa. Questo per rendere
1: l'idea. Questo l'hai scritto quando?
0: L'ho scritto nell'agosto del 2001. Quindi dopo il G8, quando sono andata in ferie, visto che io amo molto scrivere, ho scritto una sessantina di pagine perché volevo mettere per iscritto.
1: Sì. Potresti arrivare a 100 e fare un libro. Tanto ti rimetto questo. Che
0: il pass, era un po' più giovane, come tu hai fatto notare più volte ormai dall'inizio.
1: C'è ancora Davide con noi, ancora collegato. Dario...
2: Perché quel pass, Matteo, anche io lo avevo, non portavo la pettorina perché...
1: Devo cercarlo anch'io.
2: Ritenevo fosse troppo pericoloso girare con quella pettorina perché c'era il rischio che alcuni manifestanti, sappiamo che anche alcuni cameraman nostri sono stati presi di mira all'epoca, vennero colpiti proprio perché portavano la telecamera, noi stessi ogni tanto avevamo la telecamerina. E quel pass io uscivo, nonostante fosse caldo perché eravamo appunto alla fine di luglio, con un gilet, e il pass lo nascondevo quando mi trovavo in mezzo a manifestanti, lo tiravo fuori da questo gilet quando ero in mezzo alla polizia, proprio per evitare di prendere le botte dall'una o dall'altra parte.
3: Beh, capite che è un cortocircuito totale, sì. Quando uno che ha un pass da un giornalista deve nascondere e far vedere che non lo è, perché altrimenti
2: oggi,
3: non è tutelato.
2: Quando dicevo che ci eravamo trovati pronti, erano piccoli escamotage perché ci eravamo resi conto che in mezzo a manifestanti i giornalisti non erano ben visti.
1: Beh, ancora oggi assolutamente.
2: In mezzo alla polizia potevano scambiarti per un facinoroso e quindi tiravo fuori il pass.
1: Esatto. Dario, tu hai vissuto la televisione di 25 anni fa e la televisione di oggi, Primo Canale edizione 2026. Abbiamo parlato prima con Luca, con Davide, con Ilaria, Elisabetta e tutti gli altri, di come, anche con Gianluca, ci ha spiegato come, lo sappiamo perfettamente, però come da quell'anno Primo Canale, che insomma è una televisione importante anche a livello nazionale, e tutti riconoscono il ruolo dell'All News, nata in quei giorni ma ancora oggi portata avanti, non tutte le televisioni, anzi le locali pochissime riescono ad andare in onda così tante ore, riescono ad essere così presenti su ogni fatto di cronaca. Questa è la forza di una televisione, che appunto oggi tu sai che c'è un fatto qualsiasi, accedi Primo Canale e sai che Primo Canale c'è.
4: Indubbiamente quello per la nostra televisione, dico nostra perché la sento in qualche modo mia, sono qui, mi ha chiamato Ilaria perché lavoravamo insieme al giornale e quindi mi conosceva, mi ha voluto qua, io sono qui un paio d'anni, dal 1999, quindi la maggior parte della mia carriera l'ho vissuta qui dentro, quello è stato per la nostra televisione proprio un punto di svolta, si è capito, il nostro editore, proprio tutti noi, che la televisione poteva essere qualcosa di diverso. Io mi ricordo le critiche e i volti, diciamo così, dubbiosi di molti colleghi, soprattutto di altre televisioni, quando decidemmo, l'editore decise di rinunciare alle pubblicità, alle televendite. Allora, i pomeriggi di solito erano, diciamo così, qualche televisione lo fa ancora adesso, erano dedicate alle televendite, che permettevano da un lato di non avere problemi di diciamo così, di produzione,
1: palinsesto,
4: e dall'altro gli facevano guadagnare dei soldi. Cioè, dopo questo si decise di interrompere completamente, di creare

0: una all news, e dimostrammo che si poteva fare anche con, anche senza essere i 40 che eravamo durante il G8, perché poi siamo ritornati e eravamo più o meno una decina di colleghi, un po' a Genova, poi si aprirono,
1: sì, i rinforzi se ne erano andati,
0: poi vennero aperte le redazioni nel Tiguglio, poi a Spezia, anche a Savona, Imperia, e di lì si capì che potevamo essere una televisione, e quella siamo rimasti, perché ancora adesso credo che i nostri telespettatori lo possono vedere, ogni qualvolta c'è qualcosa che merita di essere seguito, Primo Canale c'è, insomma, è una sorta di appoggio, quello che si dice servizio pubblico, ecco, il servizio pubblico, credo, della nostra regione siamo noi.
2: Sì. Ed è anche
3: senza canone.
0: Senza canone,
4: posso
0: sì.
4: Dire una cosa, io abito a New York da 10 anni e ogni giorno, per sapere le notizie di Genova, apro Primo Canale e leggo tutto. Siete meravigliosi, veramente.
2: Ed è una responsabilità, vero Elisabetta? Perché comunque lo sappiamo, anche noi che ci lavoriamo tutti i giorni, cosa significa anche quando c'è un fatto, certo. Ci chiediamo subito, è la diretta o non è la diretta? La prima cosa,
3: veramente.
2: Dalla coda d'autostrada a qualsiasi cosa.
3: Esatto.
2: Bisogna subito andare lì e poi da lì decidere se andare in diretta oppure no.
3: Ed è quello che il G8 veramente è stato il punto di svolta, cioè da quel momento l'editore ha capito veramente quanto sia potente l'andare in diretta per eventi che non hanno certo quella caratura, ma che attaccano il pubblico ancora alla televisione, oltre che allo streaming, perché certo. Oggi si può vedere col sito da qualsiasi parte, tantissima gente ci segue anche in quel modo.
2: Ilaria, volevi dire una cosa, poi...
1: No, ma un piccolo aneddoto personale, ma credo che insomma sia anche un po' la chiusura di un cerchio, perché io poi dopo il G8 e dopo quelle 2 settimane di ferie...
3: È vero, te lo ricordi.
1: Ho continuato ancora quasi un anno a lavorare qui, a fare il direttore qui, poi sono andata porta a porta, insomma poi la vita ha portato ad altro, peraltro lavorare stranamente, no? Sarà una coincidenza in un All News, ma, e poi a tornare qui tanto da un altro punto di vista e con un altro ruolo. Però io devo dirvi che la mattina del 14 agosto, quando ero a casa mia e si sente la sopraelevata da casa mia, e ho sentito la quinta ambulanza passare, io sono corsa ad accendere Primo Canale, ovviamente per affetto per Primo Canale, ma anche per la certezza che se qualcosa fosse accaduto a Genova quella mattina, Primo Canale c'era. E io la notizia del crollo di Ponte Morandi l'ho appresa dalla vostra breaking news, io non lavoravo più a Primo Canale, l'ho appresa dalla breaking news crollato Ponte Morandi e dall'audio, scusate ma mi vengono i brividi, perché quello che abbiamo vissuto nel G8 poi l'ho vissuto quella mattina, ed era Luca Russo che stava dando la notizia che era appena passato lì vicino al ponte, e quando io ho sentito che era Luca a darla ho capito che era vera. Per qualche istante ho sperato che non fosse di aver capito male,
2: certo,
1: perché vedevo scritto sulla breaking news. Quando ho sentito Luca Russo al telefono con quello che abbiamo vissuto tutti insieme, ho capito che...
2: È la questione anche di un'affidabilità, no?
1: E però c'eravate, c'era Primo Canale, l'ha data Primo Canale con tutto quello che poi ha raccontato ancora pochi giorni fa con la sentenza. Con
2: assolutamente. Ilaria, hai citato Porta a Porta, allora vi faccio sentire anche un frammento di Bruno Vespa.
5: E credo che se domani vedremo le immagini esemplari fino a questo momento di oggi, gli antiglobalizzatori avranno avuto successo. Per arrivare qua ho fatto un rapido sopralluogo nella zona rossa, sfondarla mi pare oggettivamente molto complicato, a meno di un corpo a corpo che sarebbe ragionevolmente perdente per i manifestanti, ma che sarebbe sicuramente molto cruento. A chi giova il sangue? Io credo a nessuno, credo che le immagini che abbiamo visto finora siano la risposta migliore. Esiste una fascia importante di popolazione internazionale che non approva la politica della globalizzazione, anche se curiosamente la globalizzazione sta portando lavoro proprio nel terzo mondo, togliendola al primo, non perché siano tutti buoni quelli delle multinazionali, perché lì costa meno, no? La biglietteria della Swissair, l'amministrazione della Swissair è gestita dai tecnici indiani, perché il lavoro in India costa molto meno che in Svizzera, quindi la globalizzazione porta del lavoro via internet anche nei paesi che invece fino a ieri stavano alla fame. Ma onestamente protestare, ricordare la povertà, tirare fuori

0: più soldi per la lotta all'AIDS. Si fa come stiamo vedendo in questo momento, alle 7:10 giovedì, poi non so alle 7:10 che cosa succederà. Questo è la cosa che dovrebbe succedere. Se uno tenta di sfondare la zona rossa, non lo so, si fa soltanto del male, credo, e fa del male proprio a chi manifesta pacificamente.
1: E allora questa era la previsione di Bruno Vespa, che appunto auspicava in qualche modo che non succedesse poi nulla, niente, e poi insomma, dividendo anche come ha detto Ilaria prima.

0: Teoricamente avrebbero dovuto, potuto fare porta a porta da questo studio, poi siccome era zona gialla e non zona rossa non avevano poi più permesso e quindi si era creato un link, un legame con la sua produzione, per cui poi lui era venuto ospite, improvvisato, e devo dire che insomma...
1: Davide, vuole dire ancora qualcosa?
2: Sì, visto che siamo in diretta, proprio essere collegati con la stretta attualità, qualcosa che ahimè fa male dopo quello che abbiamo rivissuto oggi del G8 di 25 anni fa, ci sono notizie che arrivano da Bologna per la manifestazione di quell'uomo morto fakir ammanettato, una manifestazione che doveva essere pacifica, si è trasformata invece, e leggo testualmente adesso dai vari siti, in un lancio di bombe carta e di bottiglie Molotov con la polizia che ha caricato un gruppo di antagonisti. La storia, ahimè, che si ripete in forme e città diverse, però abbiamo imparato poco.
1: Assolutamente, grazie a Davide Lentini, a presto allora, ti aspettiamo a Genova quando passi di qui naturalmente.
0: Beh, se posso, visto che Davide c'è ancora, non solo abbiamo imparato poco, ma nel provare a dare anche in queste ore una lettura soltanto unilaterale di quello che è stato il G8, mentre senza credo che noi in questa serata stiamo dimostrando quante anime ha avuto, quante immagini ha avuto di tanto tipo. Questo G8 è stato la devastazione del saccheggio di Genova, poi c'è stato il momento drammatico di Piazza Limonde, la morte di Carlo Giuliani con un placanica che spara, ma poi si capisce, e lo dicono i processi, che era legittima difesa. Poi c'è stato il terribile irruzione alla Diaz, le violenze della Diaz di Bolzaneto, ma è sfaccettato questo G8. Dare un titolo o una interpretazione o un dibattito soltanto unilaterale non fa
2: senza
0: diciamo,
2: dubbio, Ilaria. Io credo
0: non,
2: che
0: non rispetta la storia, ecco, e credo che se c'è una cosa che questo G8 ha insegnato è che con la violenza non si è andati da nessuna parte. Quella fisica allora, quella verbale oggi, che purtroppo ancora ascoltiamo, e adesso giustamente, come ci stai dicendo, i fatti che stanno accadendo poco lontano da qua, quella lezione io spero che prima o poi si impari.
3: Sì, però va detto anche che il 2001 era l'anno in cui ci si aspettava qualcosa di catastrofico, e non dimentichiamo cosa successe a settembre, è l'anno dell'abbattimento delle Twin Towers, era a New York a settembre, cioè era un anno.
0: Ma tra l'altro
3: in cui...
0: c'era stata un'informativa che un giornalista del Secolo aveva scritto del tentativo di Bin Laden di colpire qua, sì. L'avevano preso tutti per un qualche cosa,
3: no.
0: E poi un fondo, non dico di verità su Genova, assolutamente allora, non lo sappiamo, ma di scenario
3: allora,
0: globale.
3: Questo lo posso dire perché ormai è uscito, noi come struttura di missione avevamo le informative dei servizi, sì che dell'ordine pubblico si occupava il Ministero dell'Interno, però noi eravamo a contatto. Il porto era stato chiuso perché c'erano tutte le reti metalliche, avevano paura dei piccoli siluri che potessero affondare o colpire la nave con tutti i capi di Stato, e c'erano anche i delfini, e attenzione a non dire agli ambientalisti perché i delfini sono più sensibili alla ricerca delle bombe. Patriot e antipatriot all'aeroporto di Genova, quindi quelle minacce erano arrivate, assolutamente sì, e si sono poi manifestate purtroppo con la tragica morte di 3.000 persone, non uno, 3.000 persone che erano andate in ufficio come ogni altro giorno con l'abbattimento delle Torri Gemelle.
1: Allora, andata via senza salutare, no, colpa mia ovviamente che non l'ho fatto, Elisabetta Biancalani, Simona Giani ha dato il cambio, esce Elisabetta Biancalani, entra Simona Giani, una Simona Giani all'epoca anche lei giovane?
4: Sì, all'epoca, giusto?
1: Non diciamo che ne aveva, perché sennò...
4: No, possiamo dirlo, all'epoca sì, forse ero una delle più vecchie in realtà, avevo 30 anni e comunque insomma giovane.
1: Un attimo. Andiamo a vedere un frammento anche di uno dei tuoi interventi.
4: Buongiorno ai nostri telespettatori, io mi trovo nella sala della Questura di Vita, sala stampa, qui arriveranno praticamente tutte le informazioni dal centro operativo della Questura di Genova, centro operativo che si trova a qualche piano sopra di noi e al quale assolutamente noi non possiamo accedere per ovvi motivi di sicurezza. In questura facevo i collegamenti dalla questura con la collega Lucia Pescio, ci davamo il cambio e noi facevamo da lì degli interventi per innanzitutto informare la redazione di quella che era un po' la situazione dal punto di vista anche delle forze dell'ordine, quindi noi vedevamo proprio entrare e uscire questi poliziotti che andavano, che affrontavano appunto quello che poi era la strada. Io, se ho un ricordo così che mi viene subito in mente, era sicuramente la paura per i miei colleghi che erano in strada, perché io tutto sommato mi sentivo in una situazione

0: situazione di sicurezza. Ero in questura e facevo i collegamenti dalla mattina, molto presto arrivavamo lì, e però io mi ricordo appunto Davide e Elisabetta e i loro collegamenti. E mi ricordo anche i tecnici, e ci fu un tecnico che venne a cercare rifugio proprio da noi in questura, e il nostro editore, che era un po' quello che in qualche modo sosteneva anche moralmente tutta la situazione, mi ricordo che chiamò molto preoccupato, perché questo tecnico era stato picchiato, uno dei nostri tecnici, e quindi insomma si informava come erano le cose. Noi non uscivamo molto dalla questura, se non perché purtroppo in quei giorni, soprattutto nei giorni che hanno preceduto il 20, devo dire, c'erano purtroppo una serie di allarmi bomba, che poi molto spesso erano allarmi in realtà non veritieri, per cui spesso si era chiamate ad uscire magari appunto verso Corte Lambruschini piuttosto che verso la Foce, perché c'era un allarme. E io mi ricordo che uscendo dalla questura vedevo i cingolati nella strada, e mi sembrava proprio una situazione di guerra, perché il cingolato ricorda comunque un po' il carro armato, insomma, quindi la nostra città veramente in guerra. E quindi in quei momenti in cui si usciva per la strada e si toccava con mano, io appunto avevo 30 anni, non ero una ragazzina, ma avevo sicuramente molta paura. Ma mi ricordo che con Lucia avevamo tanto timore per i nostri colleghi, perché comunque vivevamo lì la situazione che loro vivevano poi nelle strade. Quando successe poi il fatto di Piazza Alimonda, la mattina noi alle 6 eravamo già in questura, un gruppo di poliziotti molto ovviamente spaventati, perché noi avevamo 30 anni ma loro secondo me erano molto più giovani di noi, e un gruppo di poliziotti venne e ci fece vedere in che modo poter evacuare se eventualmente la questura fosse stata presa di mira da qualche manifestante. Per cui anche in quella situazione, che doveva essere una situazione di sicurezza, le forze dell'ordine avevano molta paura, perché poi è vero che lì eravamo in questura e quello che era successo.
1: E poi però, scusa, c'è stata la conferenza stampa post Diaz.
0: Certo, dopo sì, anche perché lì io mi ricordo che poi quando tutto sembrava finito, in realtà poi c'è stata anche la situazione. Io mi ricordo che quando finì tutto, e questa è una sensazione che mi sono portata a casa per anni, finalmente riuscì a finire tutto. Oltre alla Diaz, purtroppo poi c'è stato quello che è successo alla caserma, e non so se vi ricordate che voi eravate qua e stavate quasi festeggiando la fine di tutto, no? Io mi ricordo questa situazione, e poi in realtà non era finita.
1: Beh, io mi ricordo questo la sera della Diaz, che noi avevamo sostanzialmente, ci eravamo concessi di chiudere, perché chiudeva a mezzanotte la non stop, noi avevamo una non stop che iniziava sostanzialmente alle 7 del mattino.
2: Sì, tra l'altro è iniziata la domenica prima, noi siamo andati in diretta dalla domenica prima.
1: No? Però quella sera della Diaz hanno cominciato a suonare i telefoni, il centralino di Primo Canale, ed erano gli abitanti che ci avvisavano del fatto che c'era qualche cosa di anomalo alla Diaz, e quindi ci dicevano venite, venite, perché dovete documentare quello che sta accadendo. Quindi abbiamo riaperto la diretta, e i colleghi sono ripartiti, io sono andata in diretta, abbiamo raccontato anche la sera della Diaz come era doveroso, e poi c'è stata la conferenza del giorno dopo, le finte Molotov, i processi.
2: Vedevamo un elicottero con un faro, non so se te lo ricordi, in lontananza, poi abbiamo capito che cos'era, perché era appunto un elicottero della polizia, dei carabinieri, non lo so, che con un faro illuminava la zona della...
3: Davide, devo dire, ci sei ancora? Pensavo che fossi andato via, non pensavo fosse ancora qui.
4: No, semplicemente ricordo quel momento.
3: Stai bene con noi.
4: Eravamo arrivati alla fine praticamente di questa difficile settimana, e ci eravamo concessi un momento di relax, quando, come hanno detto gli altri correttamente, ci hanno avvertito di quello che stava succedendo, e oltre all'elicottero bastava affacciarsi per vedere ambulanze, sirene, tutta la zona lì appunto della Diaz illuminata. E da lì poi Elisabetta andò sul posto, era di turno lei, ma eravamo tutti lì, anche perché vivevamo praticamente attaccati alla televisione tutti quanti in un albergo. Tutte le mattine passavamo la zona rossa, i VAR, archi per rientrare dentro la zona rossa dove si trova la redazione, e la sera riuscivamo per andare appunto in albergo. Questa è stata anche una parte, diciamo, di convivenza al di là del lavoro, fuori dal lavoro.

0: loro in quei giorni così complicati.
1: Perché in effetti forse non è stato detto finora che l'organizzazione non è stata soltanto un'organizzazione, diciamo così, televisiva, ma è stata un'organizzazione pratica, perché certo, non si viveva in quei giorni lì, non si dormiva a casa, l'editore aveva
0: non si dormiva neanche Dario praticamente.
2: Sì, non si dormiva, ma io mi ricordo
1: infatti, aveva affittato delle camere in albergo.
2: Una delle immagini più forti che ho è esattamente quella dei blindati dell'esercito, perché la mattina del 20 luglio, visto che siamo al 20 luglio e ormai è la sera del 20 luglio, quella mattina io ho attraversato via 20 settembre, c'erano i blindati dell'esercito e c'erano i container a bloccare l'accesso via 20 settembre, avevano messo i container nella zona della foce e lì si era capito che qualcosa nelle comunicazioni era andato non come doveva andare e che sarebbe stata una giornata complicata come quel 20 luglio è stata nella
3: droga. 30 secondi, Susi De Martini, lei da quei giorni, lei dice più di una volta, l'ho ripetuto questa sera in diverse occasioni, lo diceva anche durante la pubblicità, però Genova è una ferita ancora aperta, resterà aperta per sempre, però ha avuto dei benefici.
4: È una ferita enorme, però ha avuto dei grandi benefici, fra i quali quelli di una stazione marittima nuova che ha dato grandissimo impulso a tutto il settore delle crociere, dei traghetti, ha avuto altri lavori fatti. Ora, fatemi fare un piccolo commento di quello che è stata l'organizzazione. Ci siamo trovati in un vuoto politico, perché il Presidente del Consiglio era Giuliano Amato all'inizio della gestione G8, e il G8 è una struttura della Presidenza del Consiglio. C'erano le elezioni, vinse poi Berlusconi, ma a un mese e mezzo dalla gestione dell'evento. Quindi tutte, diciamo, le nomine che erano state fatte prima, soprattutto mi riferisco alla sicurezza, erano state fatte da Giuliano Amato. Quindi in realtà c'è stato questo vuoto di comunicazione, di potere, che secondo me ha portato a quella disorganizzazione che ha portato a tutti questi disordini in strada. Mentre noi nella struttura di missione non abbiamo risentito di questo. Perché? Perché Giuliano Amato, comunque da uomo intelligente, rendendosi conto dello scenario internazionale, aveva già contatti con Silvio Berlusconi, quindi in realtà che si sapeva avrebbe vinto le elezioni. Quindi in realtà noi avevamo preso tutte le decisioni insieme già allo staff di Silvio Berlusconi, quindi siamo riusciti a portare avanti l'evento per quanto riguardava la dinamica e il successo internazionale. Ricordiamo che G8 era presente anche Putin, Bush appena eletto, quindi il successo internazionale di Genova, il successo politico dell'Italia è stato enorme, il successo dell'ordine pubblico è stato un disastro, ma secondo il mio umile parere è dovuto a questo vuoto di potere che si era creato quando è un cambiamento di quel tipo epocale.
3: Grazie a Susi De Martini, grazie anche a Simona Gianni per essere stata con noi questa sera, un volto che qualcuno ricorderà con piacere e ritrova con piacere dopo qualche anno. Naturalmente con Ilaria Cavo ci si vede spesso, ovviamente, con
2: Dario un'altra veste.
3: Con Dario Vassallo tutti i giorni. Grazie a Elisabetta Biancani che è stata con noi questa sera. Davide Lentini, ti risaluto ancora una volta, grazie per essere stato con noi.
5: Ciao Davide.
0: Buon lavoro, ciao Susi.
3: E affido all'ex direttore o direttrice, non so come voleva farsi chiamare all'epoca, non c'era forse ancora tutto questo.
2: A me direttore va benissimo. Va bene. Guarda, non sono per le quote rosa,
3: Ilaria Cavo,
2: non sono per i distinguo.
3: Chi meglio di lei,
2: brava,
3: a parte.
2: Non è con i nomi, scusate, che ci facciamo.
3: Vabbè, non perdiamo tempo.
4: Posso fare un applauso, perché questo è importantissimo. Finalmente qualcuno dice: non è con un nome che si fa la persona. Io sono un medico,
3: chiudere.
4: Non una meditessa.
3: Ovviamente da Massimo Sapelli a Francesco Righi, ovviamente sarebbe
2: tutti grandiosi, è lunghissimo l'elenco, poi ho visto le immagini di Giovanni Porcella,
3: viene mente, ovviamente,
2: che anche lui aveva dato tanta sostituzione in conduzione, questo visto che c'era l'immagine di Giovanni è stato preziosissimo anche lui, siamo stati io, ma anche la segreteria, Renata, un saluto a Renata lo vorrei fare perché lei c'era in segreteria ed era stata molto, molto attiva.
6: Renata, e possiamo ricordare anche il nostro tecnico
2: Enrico Cominoli. Credo che possiamo chiudere con un saluto a loro.
6: È vero, sì, giusto.
3: Grazie allora a tutti per essere stati con noi questa sera.
2: Un ringraziamento all'editore che ha creduto nel progetto, perché senza l'editore dietro tutto questo, la parte giornalistica da sola non avrebbe potuto.
3: Ci crede anche oggi con tanta forza, insomma lo vediamo tutti i giorni, caro Dario, in redazione, l'entusiasmo anche, insomma, anche a me che sono il direttore, ma poi a tutti, so anche il modo con cui ci guida e qualche volta anche, insomma, ci sprona, ma è bello così, insomma, perché avere una guida importante non è perché ovviamente il mio editore che dico questo, però insomma penso che avere già al mattino qualcuno che ti aiuta.

che abbia entusiasmo, soprattutto nel lavoro, penso che sia fondamentale, che poi viene trasmesso a tutta la squadra. Grazie per essere stati con noi, speriamo di essere riusciti a offrirvi un ricordo di quello che è stato 25 anni fa, di quello che è stata Primo Canale 25 anni fa. Buonanotte.

La nostra rete continua ad evolversi. Stiamo realizzando importanti lavori sulla linea ferroviaria Milano-Genova. Fino al 30 settembre i collegamenti saranno modificati e saranno attivati i bus sostitutivi. Stiamo realizzando interventi di velocizzazione e rendendo la linea più efficiente per ogni tuo prossimo viaggio. Mentre lavoriamo sui binari, investiamo nel futuro del paese. Prima di partire, verifica le modifiche alla circolazione sui canali di RFI.

0: Buon pomeriggio, ben ritrovati con Zona Rossa. Siamo oltre la metà di luglio, ma continua l'appuntamento con il Consiglio Comunale che andrà avanti fino alla fine del mese, anzi probabilmente anche agli inizi di agosto. Poi la pausa estiva con i lavori dell'Aula che verranno interrotti. Questo pomeriggio insieme, come sempre, circa 2 ore e 30 da passare insieme per raccontare quello che succede in Aula Rossa, per capire come stanno andando queste settimane. Sono mesi che Zona Rossa prosegue con il suo progetto all'interno del Consiglio Comunale, le interviste ai consiglieri e agli assessori per raccontare di un oltre un anno di giunta nuova della sindaca Silvia Salis, con tanti scontri che abbiamo narrato, mostrato in questi mesi. Vedremo oggi quali saranno i temi più caldi. Ci sono gli articoli 54 come sempre dalle 14 alle 15, poi dalle 15 i lavori dell'Aula che partono ufficialmente con le varie tematiche affrontate. Come sempre andremo anche all'interno dell'Aula Rossa per vedere la discussione in corso con gli articoli 54, però andiamo subito a Palazzo Tursi, sede del Comune di Genova, dal direttore Matteo Angeli, che saluto. Ciao Matteo, buon pomeriggio.
1: Buon pomeriggio anche a te. Sì, un consiglio comunale che si annuncia anche piuttosto caldo, e non solo ovviamente per le temperature esterne. Sono già iniziati diversi articoli 54, alcuni riguardano lo sfalcio dell'erba nei vari municipi. So che c'è stata una risposta dell'assessore Ferrante che non ha soddisfatto buona parte dei consiglieri, soprattutto ovviamente dell'opposizione. Si parla anche della metro di Sarzana, si parla anche dell'emergenza caldo, come il comune sta gestendo appunto l'emergenza caldo in città. Tantissimi gli articoli 54, tra poco i primi ospiti ai nostri microfoni, ma allora Giorgio, se sei d'accordo, andrei proprio a sentire dentro la sala rossa qual è l'argomento del momento.
0: Assolutamente, allora ripartiamo poi tra poco da te con le interviste, ma andiamo dentro l'Aula Rossa. In corso come sempre gli articoli 54 a quest'ora, sentiamo.
2: Ha creato molte aspettative nel quartiere, perché poi noi parliamo del comitato che ha fatto sicuramente un'opera, diciamo, meritoria nel dire come erano le cose, ma sostanzialmente quello che nel 2021 bisognava dire, o negli anni successivi, era: finché RFI non fa la nuova stazione, quindi fa ancora delle opere, non questa cosa Palmaro non ce l'avrà. Perché questo mi sembra poi, ma magari sbaglio io, la sintesi di questa risposta. Ora, io attualmente ho dato mandato alla mia segreteria di chiedere una commissione sul tema e farò in modo che possa essere fatta nel più breve tempo possibile.

0: possibile, anche perché credo che su molti aspetti della città, scusi Presidente, se... Vabbè, niente, andiamo avanti con le suonerie, e... grazie. Stavo dicendo che quindi ho dato già mandato alla segreteria di richiedere una commissione, sperando che, come è già successo, questi auditi si possano presentare, perché in queste commissioni spesso, dove sia RFI, e qua recupero un po' di tempo, sia autorità di sistema portuale sono state chiamate a dare delle risposte a questi cittadini, a quest'aula che ricordo è l'unica aula eletta dai cittadini di questa città, io spero che si presentino in commissione e spieghino, non voglio dire le mancanze, perché probabilmente ci saranno anche delle motivazioni, spero, ma che siano dati dei cronoprogrammi e RFI, autorità di sistema portuale, dicano le condizioni e i tempi attraverso i quali verranno fatte tutte le opere per arrivare poi all'obiettivo. Grazie.
1: Mi scuso con la consigliera Stupia, l'assessore Robotti mi ha comunicato che sta arrivando in aula, quindi darei la parola, se lei mi permette, come a quelli successivi forse, alla consigliera Finocchio per la presentazione della sua interrogazione, emergenza caldo, le risponderà l'assessore Ferrante, a lei la parola. Grazie consigliera Stupia.
2: Grazie Presidente, buongiorno a tutte e a tutti. Questa interrogazione nasce per queste elevate temperature che stiamo affrontando in questi giorni, anche perché ricordiamo sempre che Genova è la città con più anziani, ma l'emergenza caldo non tocca soltanto gli anziani, tocca anche le persone fragili, tocca i neonati, tocca i bambini. Quindi devo dire che bisogna capire un attimo anche come si sta appunto muovendo il comune in questo tempo, proprio perché queste temperature elevate sono un grosso problema per la città. E quello che io volevo appunto capire era come si sta muovendo il comune a livello di prevenzione, informazione e coordinamento, sapendo che tutte queste particolarità sono legate alla protezione civile. Quindi volevo un attimo capire che cosa si è fatto già in passato, perché comunque siamo a quasi fine luglio, quindi praticamente capire un attimo quali sono state le attività che sono state messe in atto già i primi mesi estivi, quali attività si pensa di mettere in atto ancora successivamente, quindi anche per capire se ci sarà un'altra ondata di caldo e quali tipi di attività saranno prese in considerazione per riuscire in qualche modo a riuscire a sistemare le persone, quindi se ci sono anche dei luoghi, come si sta muovendo il comune anche a livello di informazione sui cittadini e le cittadine, e quindi capire un attimo come anche il comune sta affrontando questa emergenza caldo che sta colpendo tutti noi. Grazie.
1: Assessore Ferrante.
3: Grazie Presidente, grazie consigliera Finocchio. Guardi, al di là del fatto che chiaramente siamo d'estate fa caldo, ci terrei anche però a evidenziare la particolarità di quest'estate. Quest'estate le ondate di calore, già di ondata di calore di livello 2, bollino arancione, sono partite dall'ultima decade di maggio. Noi ci ritroviamo in una situazione anomala che non succedeva da tempo. Non so se è paragonabile al 2003, ma abbondantemente ritengo che abbiamo superato anche quella, di continue persistenze ondate di calore di livello 3, che è il massimo livello. Abbiamo avuto 5 giorni a fine giugno e siamo oggi al sesto giorno a luglio, anticipate da ondate di calore di livello 2 con la continuazione di ondate di calore di livello 1. Quindi, come dire, è da quando è finita la primavera che ci ritroviamo in situazioni di temperature al di fuori della media e anche livelli di umidità al di fuori della media. Abbiamo attivato immediatamente già da maggio, con la prima ondata di calore di livello 2, cioè il Arancione, il COC, il centro operativo comunale, e abbiamo già dato fin da fine maggio le prime disposizioni. A giugno poi le disposizioni sono diventate categoriche, con l'apertura di tutte le sale dei municipi climatizzate e delle biblioteche. Abbiamo permesso alle persone sopra una certa età di poter accedere anche in maniera totalmente gratuita

0: anche i giorni, il sabato e i giorni feriali nei musei, e la domenica sapete che nei nostri musei civici già tutti i residenti possono andare a titolo gratuito. Abbiamo fatto una campagna di comunicazione fornendo sia il numero, quello unico dell'emergenza, il 112, che il numero della centrale operativa della Polizia Municipale, a cui corrisponde anche quello della Protezione Civile, lo 010 5570. Abbiamo inserito e comunicato tutti i siti istituzionali da cui si possono prendere informazioni, esattamente come l'anno scorso è stata prolungata l'apertura dei parchi e giardini alle 9 di sera, in modo da permettere alle persone di avere un po' di refrigerio nella fase del tramonto. In questo momento siamo ancora in questa situazione anomala, perché da domani avremo due giornate di bollino giallo, ondata di calore livello 1. Chiaramente, come dicevo, in merito agli sfalci, noi non possiamo programmare le ondate di calore perché vengono comunicate ogni 48 ore dal Ministero della Salute, e anche in questo caso, come dire, noi facciamo un lavoro in progress. Chiaramente invitiamo i nostri cittadini a seguire le prescrizioni indicate dai bollettini, non uscire nelle ore calde, soprattutto per anziani e bambini, cercare luoghi climatizzati, mangiare cose assolutamente fresche, conservare i cibi e conservare i farmaci in maniera corretta. Chiaramente noi costantemente, ogni volta che viene emanato un nuovo bollettino di ondata di calore livello 3, e facciamo, riaggiorniamo, riconvochiamo la centrale operativa comunale e costantemente teniamo sotto controllo anche quelli che per esempio sono i dati che arrivano dagli ospedali.
1: Prego, consigliera Finocchio, per la replica.
2: Grazie Presidente, grazie Assessore Ferrante, direi che la risposta ricevuta è ampia, mi ritengo ampiamente soddisfatta, perché comunque è un lavoro continuo e capisco che sia continuamente in evoluzione, proprio perché essendo ondate di calore non sono programmabili, ma immagino il lavoro che ci sia dietro anche con la Protezione Civile, che dobbiamo sempre ringraziare perché sempre presente sul territorio, e quindi buon lavoro soprattutto alla Protezione Civile, e continuate così, grazie.
1: Grazie, se mi consente aspettiamo ancora due minuti il consigliere Pellerano, che sta arrivando anche per lei l'assessore Robotti. Do la parola alla consigliera Canessa Cerchi.
3: Avete visto quello che è andato in scena in Aula Rosso, ovvero c'è l'assenza dell'assessore alla mobilità Robotti, che guardando anche i 54 di quest'oggi aveva da rispondere a molte domande, quindi chiaramente c'è anche questo tema di confronto rispetto a uno dei temi più caldi, che è quello che riguarda MT. Si è parlato però dell'emergenza caldo, quali sono le misure che il Comune di Genova sta adottando per contrastare una delle estati più calde, e lo dicono i numeri, lo dicono le temperature stesse, lo dice la storia di quest'anno rispetto agli anni passati, e quindi quali sono poi le anche capacità organizzative di Palazzo Tursi per l'emergenza caldo. Tra l'altro emergenza caldo, lo ricordiamo, siamo in bollino rosso ancora oggi, sono oramai molti giorni da bollino rosso, da domani dovrebbe migliorare, tra l'altro quest'oggi previste anche magari temporali e piogge in città e sulla Liguria. Direi che possiamo andare proprio a Palazzo Tursi, fuori dal Consiglio Comunale, dal direttore Matteo Angeli. Ciao direttore, buon pomeriggio ancora.
4: Ancora un buongiorno qui da Palazzo Tursi, perché tra i tanti articoli 54 che in questo momento sono dibattuti in Sala Rossa, uno riguardato gli sfalci dell'erba, un tema sempre piuttosto caldo, tanto per rimanere in tema.
5: Sì, da sempre il problema per la città è degli sfalci, ma questo è sempre stato anche nella precedente amministrazione dove io ero amministratore, quindi premetto questo. A me dispiace l'ipocrisia nelle risposte che vengono date. Noi oggi abbiamo semplicemente chiesto a che punto è il cronoprogramma per gli sfalci, visto che per 13 mesi ci è stato raccontato che gli sfalci non andavano bene perché era colpa dell'appalto che avevano ereditato dall'amministrazione precedente. Dal 1° giugno loro hanno cambiato tipologia di appalto, hanno cambiato l'organizzazione, hanno dato l'appalto a una ditta esterna, hanno centralizzato lo sfalcio dell'erba. Bene, non è più colpa dell'amministrazione precedente, ma adesso è colpa in parte dei municipi, che per inciso sono amministrati sempre dal centrosinistra, quindi la notizia del giorno è che l'assessore Ferrante attacca i municipi amministrati dal centrosinistra stessi.

0: e poi dal Padre Eterno, perché tra le responsabilità e le scuse è il tanto caldo e quindi i lavoratori non hanno potuto lavorare. Quando io gli ho fatto notare che anche l'anno scorso a giugno c'era stata la stessa ondata di calore, volevo capire come mai l'anno scorso era colpa nostra, quest'anno invece del Padre Eterno e dei municipi. Io credo che l'appalto va rivisto perché per come è stato impostato l'azienda appaltante ha assunto soltanto 24 operai per 9 municipi e sono oggettivamente pochi per fare uno sfalcio tempestivo, o quantomeno un primo sfalcio tempestivo, è totalmente insufficiente, ma soprattutto le risorse messe nell'appalto sono la metà rispetto a quelle che lui aveva detto che avrebbe messo e quindi evidentemente i 24 operatori che stanno facendo lo sfalcio e che sono in ritardo oggettivamente sono pagati, probabilmente la ditta è pagata poco visto i tagli che avrà messo l'assessore Ferrante anche in questo appalto qua.
1: Quindi per tutti i quartieri di Genova quanti sono? 24 solo?
0: Quello che noi sappiamo sono 24, punto, stop, cioè sono 24 operatori e poi chiedo poi magari se potete chiedere la smentita all'assessore Ferrante, ma quello che risulta è quello che è stato detto anche ai municipi, che l'impresa in questo momento ha 24 operai destinati all'esecuzione dell'appalto che gli è stato affidato al comune, ripeto, con risorse che sono la metà rispetto a quelle che l'assessore Ferrante aveva deciso che sarebbero state necessarie per lo sfalcio dell'erba.
1: Anche perché 24 obiettivamente sono un po' pochi.
0: 24, se facciamo diviso 9 municipi, non sono neanche 3 persone per municipio, quindi oggettivamente pensare che con 3 persone sia un numero sufficiente per, al di là del caldo, che potrebbe essere anche una motivazione, ma mi insegna che in estate c'è sempre caldo, cioè anzi la stagione estiva è connotata dal fatto che fa caldo. Allora, se fai un appalto per lo sfalcio dell'erba che prevede uno sfalcio anche in periodi dove ci possono essere andate di caldo, magari gestisci l'appalto, visto che lo dai a ditte esterne, stabilendo che in caso di allerta per caldo l'orario di lavoro si sposta anziché fino alle 5, magari fino alle 8, alle 9, visto che comunque le giornate sono piuttosto lunghe, è una ditta privata, la ditta privata viene pagata per svolgere un servizio e non gli si può dire alla ditta privata se fa caldo non lo fai, se fa caldo lo fai quando le ore sono più fresche.
1: Va bene, Giorgio, hai qualche domanda dallo studio? Insomma, quello dello sfalcio dell'erba, come diceva prima Sergio Gambino del gruppo misto, è un tema che ha sempre, insomma, è stato piuttosto appassionante, fra virgolette, purtroppo, perché insomma è un problema grosso effettivamente.
0: Perché i cittadini vogliono la manutenzione della città e io condivido. Allora, noi siamo stati mandati a casa tra i vari motivi, anche perché probabilmente per quanto riguarda la manutenzione non siamo stati efficienti ed efficaci come avremmo voluto. Bene, loro hanno vinto le elezioni dicendo che avrebbero fatto le cose meglio di come le avremmo fatte noi. Oggi sullo sfalcio dell'erba le cose sono fatte peggio di come le facevamo noi, perché già nel periodo di fine luglio dell'anno scorso il primo giro di sfalcio, comunque negli anni quando amministravamo noi, il primo giro di sfalcio era già stato concluso. Quindi ad oggi siamo a fine luglio, non è stato neanche concluso il primo giro di sfalcio. Se noi pensiamo che di sfalci ne dovrebbero essere fatti 3 in un anno, siamo già alla fine del settimo mese e non è stato concluso neanche il primo giro.
1: Grazie a Sergio Gambino, vediamo se riusciamo ad intercettare l'assessore Ferrante per capire quelle che sono state le sue parole in Sala Rossa e replicare ulteriormente anche quelle che sono le accuse, fra virgolette naturalmente, di Sergio Gambino. Giorgia, a te.
2: Grazie al direttore Matteo Angeli, grazie a Sergio Gambino. Torniamo tra poco da te poi per capire se ci sono appunto le risposte da parte degli assessori competenti, come capita spesso a zona rossa, quindi questo botte di risposta anche a distanza proprio attraverso i microfoni di Primo Canale. Ci fermiamo un attimo, torniamo tra pochissimo.

0: Ci sono momenti in cui basta un attimo per avere bisogno di qualcuno. E sapere che qualcuno risponde subito fa tutta la differenza.
1: Pronto, Lubrani? Signora, ha bisogno di aiuto? Tranquilla, adesso ci pensiamo noi.
2: Da oltre 100 anni Lubrani si prende cura della sicurezza. Oggi lo fa anche con il telesoccorso, per essere ancora più vicini alle persone.

0: Quest'anno i saldi cantano!
1: Allora, saldi musicali, sconti reali fino al 50% su tutta la nostra collezione di letti, materassi, reti, divani letto e poltrone relax a tasso zero. Musica maestro!

0: Ripartiamo zona rossa, avete sentito le parole del consigliere comunale del gruppo misto fuoriuscito da Fratelli d'Italia, Sergio Gambino, sul tema degli stralci. In realtà se ne è parlato molto, se ne parlava anche con la giunta precedente, adesso dire che questo possa essere magari uno dei motivi per cui il centrodestra ha perso l'anno scorso la partita politica contro il centrosinistra non è dato sapersi, non si può sapere, però certamente era uno dei temi più dibattuti, che probabilmente non ha ben fatto uscire anche gli ultimi mesi di lavoro, come diceva Gambino, del centrodestra. Però la risposta dal suo punto di vista non c'è neanche dopo un anno abbondante dalla nuova amministrazione. Quindi vedremo se poi riusciremo ad avere l'assessore di competenza con il direttore Matteo Angeli. Allora torniamo dentro l'Aula Rossa, perché tra pochi minuti finisce la discussione, le risposte a interrogazione, risposta immediata in Aula Rossa da parte dei consiglieri nei confronti degli assessori. Sentiamo di cosa si parla.
1: Generavano degrado e varie criticità, fra cui la proliferazione dei ratti, e penso sia stato un grande successo. Con Amio abbiamo pensato questo sistema di ecostop che certo è una sperimentazione e pian piano si dovrà adattare alle esigenze della popolazione. Per quello che riguarda noi, sicuramente i punti che lei ha messo in evidenza ci sono stati segnalati, verranno trovate delle soluzioni, ma le utenze domestiche sono la parte meno critica. Teniamo conto che adesso con questa modalità di ritiro a Boccadasse siamo tra l'80 e il 90% di raccolta differenziata, che è una cosa che ci interessa molto, e pensiamo anche che ci sia un margine in cui le persone si adatteranno. Ma volendo venire incontro e fornire supporto, abbiamo il 15 luglio incontrato in Confcommercio già una delegazione di commercianti, esercenti, bar e ristoranti, e trovato delle soluzioni ad hoc per risolvere le problematiche. E grazie al fatto che loro hanno richiesto da parte dell'azienda e del comune supporto, ma si sono anche dichiarati volenterosi nel avviare azioni in sinergia. E ad esempio la sera circolerà, pagato dalle varie esercenti dei bar, una persona che raccoglie nelle 3 ore di presenza delle co-stop, raccoglie da ogni bar i rifiuti per poi portarli al camioncino, che in questa maniera può soggiornare nel suo ecostop il minor tempo possibile. Incontreremo anche le utenze domestiche, cercheremo di capire, capiamo questa questione dell'umido è subito balzata anche a me, e la ipotesi anche quella di fare in realtà un punto di raccolta accessibile ai cittadini. Però andiamo per gradi, mano a mano le persone si abituano, vengono informate, collaborano come sta succedendo, e pian piano nei diversi step metteremo in atto soluzioni diverse.
2: Consigliere Gandolfo per la replica.
3: Sì, grazie Presidente. Ma intanto ringrazio l'assessore per la risposta, ribadisco quello che gli avevo anche detto in premessa, che la mia non era una critica ma una volontà a collaborare, come vedo i cittadini stanno già facendo, vedo anche i commercianti, e questo sapevo che vi eravate già incontrati. Ben venga la notizia, quantomeno per quanto mi riguarda, la notizia per me è quella, diciamo, per aiutare le attività tipo i bar sul servizio, diciamo, usiamo il termine notturno, che penso che sia anche quello molto importante. Ho voluto portarle un esempio, uno su tutti, che è quello, diciamo, in questo caso del pannolino, però valutiamo anche insieme a lei, perché anche un domani potrebbe

0: avere famiglia, figli e cose, magari a valutare anche un punto ragionato sul discorso veramente che se diciamo l'indifferenziata la puoi portare una volta a settimana, quello può effettivamente essere una criticità. Valutiamo ovviamente nel borgo quanti potrebbero avere questa criticità, si farà un ragionamento a mio avviso, ma magari anche una richiesta di commissione, magari anche non solo per valutare il risultato positivo all'interno del borgo di Boccadasse, ma anche di ampliarlo ad altri borghi o altri contesti, quartieri della città. Quindi, come le ripeto, la ringrazio per la risposta e diciamo che da parte nostra, ma lo è stato anche da parte del municipio del Medio Levante, collaborazione insieme a tutti i cittadini nel risolvere queste criticità che sono emerse, ma che sia giusto poter fare ognuno la propria parte. Grazie.
1: Grazie. Do adesso la parola alla consigliera Stupia, la ringrazio, relativamente alla quinta interrogazione. Ringrazio l'assessore che è arrivato di corsa da un incontro che aveva in prefettura. Scale mobili, stazioni metropolitana Sarzano Sant'Agostino fuori servizio da mesi. Ricordo, come ho già premesso, che l'assessore Robotti risponderà alla numero 5 e poi le due successivamente che verranno presentate, la 7 e la 10. Grazie, a lei la parola, consigliera Stupia.
2: Grazie Presidente, grazie all'assessore. Allora, premesso che la metropolitana di Genova è la più costosa del mondo e la più breve, la stazione di Sarzano Sant'Agostino è stata la prima ad essere inaugurata nel 2006 e che ha sempre delle criticità. Vorrei sapere dall'assessore come mai spesso non funzionano né le scale mobili e neanche l'ascensore e quindi le persone che si trovano di fronte a questa situazione non sanno come fare e spesso si trovano in difficoltà quando scendono dalla metropolitana e stazione non sanno come risalire in superficie. Chiedo quali provvedimenti intende prendere AMT, che chiedo che venga pubblicizzato quando c'è il disservizio e come vuole comportarsi la giunta e l'azienda. Grazie.
1: Assessore Robotti, a lei la parola.
3: Grazie Presidente, grazie consigliera Stupia anche per l'attesa. Quasi tre ore di riunione in prefettura impedivano di essere qua. Allora, l'impianto sia per quanto riguarda gli ascensori sia per quanto riguarda le scale mobili è oggetto di un'attività per la revisione generale ventennale prevista dalla normativa vigente. In realtà l'intervento è stato posticipato sia per questioni che riguardano la condizione di liquidità dell'azienda e quindi la crisi finanziaria industriale su cui è inutile ritornare, e anche perché c'era comunque l'iniziativa che riguardava gli alpini e quindi la chiusura della stazione avrebbe riguardato anche quello. L'iter burocratico e tecnico è abbastanza complesso e lungo e quindi la stima dell'azienda sul completamento è di circa 5 mesi. Questo sia per la complessità degli interventi che sono richiesti da una revisione ventennale, cioè una manutenzione straordinaria particolarmente articolata, che comprende la sostituzione delle catene di trascinamento, cosa che è piuttosto impegnativa perché bisogna smontare integralmente tutti i gradini dell'impianto, più i numerosi interventi delicati, meccanici, elettrici, revisione completa sistemi di frenatura, controllo del motore, riduttore d'argano, corrimano e tutti i componenti di sicurezza, più una pulizia accurata. Quindi ci sono poi anche prove di marcia e frenatura e c'è tutto l'iter, nel senso che bisogna ottenere le certificazioni relative alla sicurezza che non sono immediate sostanzialmente. Ora, è evidente il disagio che viene arrecato alla clientela, c'è una precisazione da fare rispetto all'interrogazione: le scale mobili non sono idonee da

0: all'utilizzo da parte di persone con ridotta capacità motoria, perché l'impiego comporta potenziali rischi. In questo caso l'invito è a utilizzare gli ascensori che oggi sono funzionanti e a disposizione di tutta l'utenza. Anche nel periodo peggiore è stato garantito il funzionamento dell'ascensore per le persone con problemi motori che potevano chiamare. In merito alle infiltrazioni, che non sono di oggi, il settore competente di AMT ha già avviato le necessarie indagini tecniche finalizzate a stabilirne la causa originaria, perché a questo punto c'è una causa originaria, a definire le soluzioni risolutive più congrue.
1: Grazie a lei. Prima di dare la parola alla consigliera Stupia per la replica, invito la segreteria generale all'appello. Grazie.
2: Intanto che c'è l'appello, rientriamo. Avete sentito quindi la risposta dell'assessore Robotti rispetto alle scale mobili di Sarzano. La domanda è stata rivolta dalla consigliera di Vince Genova Stupia: scale mobili della stazione metropolitana Sarzano Sant'Agostino fuori servizi da mesi. Queste immagini, tra l'altro, che vedete, ve le mostriamo in anteprima perché sono state girate proprio in queste ore dalla nostra Elisabetta Biancalani, e che raccontano le difficoltà. In questo caso avete visto una coppia con un bimbo neonato e il passeggino. E in realtà l'ascensore, forse uno funziona e l'altro no, comunque non c'è una situazione neanche molto positiva dal punto di vista invece dell'altro mezzo per salire e scendere, che è l'ascensore in questo momento. Quindi chiaro che c'è una condizione abbastanza precaria alla metropolitana di Sarzano. Questa è la chiusura, la vedete con le immagini che lo raccontano, lo testimoniano. Allora, ci fermiamo un attimo, torniamo tra poco, anche perché credo che in aula si continui a parlare di AMT, perché è arrivato appunto l'assessore Robotti e dovrebbe rispondere ad altri 54. Vediamo tra poco.
3: Sei già andata da Conad? Da Conad! Devi andare da Conad! Vai da Conad!
4: Vieni da Conad, perché conviene! Fino al 29 luglio, filetti di tonno callipo, vari tipi e grammature, ad esempio, all'olio d'oliva 174 grammi, due pezzi a 7,99 euro. Solo da Conad, sempre il meglio, al miglior prezzo.
3: Quindi, se siete liguri o vivete in Liguria, venite da noi. Sapete perché?
5: Perché conviene!
6: Passa a Palsiluce Gas e scopri come poter risparmiare in bolletta in modo semplice.
7: Perché con l'energia giusta puoi fare qualsiasi cosa.
6: E con il codice promo super otterrai fino a 240 euro di sconto sulle tue forniture.

0: Allora, sentiamo, ripartiamo dall'aula, credo che sia in corso ancora l'appello, poi come dicevo probabilmente prima di iniziare con la seduta di quest'oggi si dovrebbe concludere la lettura degli articoli 54, gli interventi degli articoli 54 da parte dei consiglieri nei confronti dell'assessore Robotti. Sentiamo.
1: Comunicazione con le app in modo tale che i cittadini non si trovino in difficoltà. Grazie.
2: Consigliere Pellerano, a lei la parola per la presentazione della interrogazione. Funicolare Sant'Anna, sospensione del servizio e rimodulazione abbonamenti. Le risponderà l'assessore Robotti. A lei la parola.
3: Grazie Presidente. Oggi portiamo all'attenzione dell'Aula della Giunta diciamo, due temi che si collegano fra loro. Uno è la nostra iniziativa politica per cercare di massimizzare l'uso degli impianti verticali e delle isole periferiche. Certamente nel periodo della gratuità vi era stata un'impennata nell'utilizzo di questi.

0: strumenti. Noi da tempo portiamo l'attenzione della Giunta al fatto che un abbonamento sugli impianti verticali e le linee periferiche a 160 euro l'anno è poco competitivo e porta risultati non proficui per l'azienda, anche oltre che non massimizzare l'impiego di questi strumenti, che hanno anche dei costi fissi e che quindi potrebbero essere ammortizzati meglio. A maggio l'assessore ci aveva detto che gli abbonamenti erano stati solamente 750. Su un tema di questo tipo si inserisce la manutenzione della funicolare di Sant'Anna, che a luglio si è saputo essere ora sottoposta a 70 giorni di manutenzione programmata quinquennale. E rispetto a questo il tema è di sapere quelli che sono le iniziative previste in termini di minimizzazione del disagio per l'utenza e anche di programmazione. E rispetto al tema che sollevavo prima, per un abbonamento da 160 euro l'anno, 70 giorni di stop di un impianto significa di fatto negare il 20% del servizio. E da questo punto di vista, certamente sapere che cosa si può fare per magari ottimizzare questa situazione. E sul tema generale invece dell'abbonamento sugli impianti verticali, la nostra iniziativa è stata poi, come dire, condivisa da tutto il Consiglio Comunale in una seduta del maggio di quest'anno, quando tutta l'Aula ha dato mandato alla Giunta di considerare una migliore, come dire, individuazione dell'asticella più positiva sul costo dell'abbonamento per gli impianti verticali, in maniera tale possibilmente da ridurre il costo e quindi aumentare l'utenza. A spanne avevo fatto dei calcoli che certamente individuare un costo annuo di 70-80 euro certamente porterebbe a moltiplicare il numero degli utenti e dall'altra parte ad aumentare le entrate per AMT. Da questo punto di vista certamente sapere la Giunta come si sta muovendo è certamente importante per sapere come il mandato che è arrivato dal Consiglio Comunale poi si concretizza in un'azione positiva per i cittadini della nostra città, di diversi territori, il centro sicuramente per gli impianti verticali, ma non solo, e le linee periferiche, che sono però sentito e anche al centro del dibattito anche del futuro di AMT, sono altre potenziali utenza che, in ipotesi anche collegata poi al trasporto su ferro o alla ferrovia, possono essere un modo per moltiplicare l'uso del trasporto pubblico e AMT e non solo. Grazie.
1: Assessore Robotti, per la risposta.
2: Grazie Presidente, grazie Consigliere Pederano. Dal 13 luglio 2026, come lei sottolineava, la funicolare di Sant'Anna ha una serie di articolate attività legate alla revisione quinquennale dell'impianto. Chiaramente la revisione comporta che sia fermo il servizio, perché vi sono interventi a ampio raggio sia su parti meccaniche sia su componenti elettriche e poi, come nel caso degli ascensori e delle scale mobili a cui ho risposto precedentemente, c'è una verifica sulle principali componenti connesse alle funzioni di sicurezza dell'esercizio, oltre che chiaramente poi l'ottenimento di tutte le certificazioni e autorizzazioni necessarie agli impianti. Le funicolari sono sottoposte periodicamente a specifici interventi di revisione, cioè quella ogni 5 anni, e poi ce ne sono altre come quella di 20 anni, che ad esempio interessava quando questa amministrazione è entrata in carica, era già in corso da alcuni mesi, quella della funicolare Zeccarighi, che è stata ferma proprio per questo tipo di interventi. Poi dipende dalla revisione che tipo di interventi viene fatta, pezzi di ricambio e via dicendo, quindi si possono fare delle stime. Sono adempimenti obbligatori per legge e indispensabili per consentire di svolgere il servizio nel rispetto delle condizioni di sicurezza. Quindi le attività si concluderanno con le prove di funzionamento finale sull'impianto e il rilascio del nulla osta all'esercizio da parte dell'ente ministeriale preposto. Per l'esecuzione si stima in circa 2 mesi e mezzo la durata. Durante lo stop al servizio, per raggiungere dal centro la zona di circonvallazione Monte e viceversa, c'è la possibilità comunque in alternativa di utilizzare l'ascensore di Castelletto Levante o la linea bus 36. Per quanto riguarda la richiesta di rimodulazione del costo degli abbonamenti per gli impianti verticali e linee periferiche, allo stato attuale

0: quali non sono previste variazioni e rimodulazioni delle tariffe vigenti. Questa rimodulazione sarebbe comunque impedita attualmente dal piano di composizione negoziata della crisi che è stato sottoposto al Tribunale. E quindi è un qualcosa che, per carità, l'amministrazione si è presa l'impegno di valutare in futuro, ovviamente nel momento in cui sarà valido e chiaramente nel momento in cui sarà sostenibile. In questo momento, ripeto, non è possibile farlo. Grazie.
1: Consigliere Pellerano, per la replica.
2: Grazie, non posso che manifestare una plurima insoddisfazione per le dichiarazioni dell'assessore. Parto dalla fine. Io francamente non riesco a capire come possa essere negativo sugli impatti del bilancio una misura che aumenterebbe le entrate per AMT. Diciamo che fare un abbonamento a impianti verticali a 160 euro, che è stato sottoscritto, e me l'ha detto l'assessore Robotti, da 750 persone, chi ha un po' di conoscenza del centro della città sa che alcune zone, che possono essere Righi, San Nicola, tutta San Paolo, tutte le zone che sono vicine agli ascensori, certamente a un importo di 70 euro l'abbonamento lo farebbero. Per con grande prudenza, tre volte tanto, se fossero 3.000 persone, AMT incasserebbe di più di quanto incassa oggi. Poi c'è un tema politico, non è stato il gruppo Noi Moderati Orgoglio Genova a proporre questa cosa, lo chiede tutto il Consiglio Comunale, per cui comincia a essere un tema rispetto al quale la Giunta decide di non ascoltare pervicacemente un'istanza che viene da tutto il Consiglio Comunale. Fate una sperimentazione, non costa niente, beneficerebbero i cittadini e i conti di AMT. Da questo punto di vista, sul tema del funicolare di Sant'Anna, lo ripeto, se si fa un abbonamento a 160 euro l'anno e magari uno lo fa a giugno e a luglio viene a sapere che per 2 mesi e mezzo non potrà utilizzare l'impianto su cui fondava l'abbonamento, non è una soluzione dirgli di andare a Castelletto a prendere l'ascensore o il 36. Almeno fate questo. A chi ha fatto quell'abbonamento sulla fiducia, per una valutazione, come dire, anche di supporto al trasporto pubblico, fate utilizzare il 36 gratis a chi ha l'abbonamento per i mezzi gratuiti e per gli impianti verticali, perché quelle 750 persone hanno investito sul trasporto pubblico e sono state, come dire, trattate in maniera poco corretta nel dirgli senza preavviso che per 2 mesi e mezzo non utilizzavano il mezzo. Quindi con l'impianto per gli impianti verticali, con l'abbonamento per gli impianti verticali, sarebbe ragionevole poter viaggiare sul 36 in questo momento. Almeno questo fatelo, visto che loro hanno già pagato e ad AMT i soldi li hanno dati, almeno in questo dategli rispetto, se non volete per nessuna ragione considerare l'abbattimento dell'abbonamento sui mezzi verticali. Peraltro su altri servizi tipo gli abbonamenti avete aumentato gli orari di utilizzo, per cui degli impatti sui costi di esercizio li avete avuti, qui l'impatto sarebbe positivo, non si vede perché in maniera totalmente, devo dire, ottusa e poco coerente rispetto ai numeri insistere contro una manovra che è economicamente sostenibile e voluta da tutto il Consiglio Comunale. Andate avanti così se lo ritenete. Grazie.

0: Do adesso la parola alla consigliera Siciniano relativamente alla interrogazione. Presunto caporalato e sfruttamento del lavoro nelle opere collegate alla realizzazione della nuova diga foranea di Genova. Le risponderà l'assessore Robotti e la ringrazio. A lei la parola.
1: Sì, buongiorno a tutti. Allora, nelle scorse settimane abbiamo appreso dalla stampa la notizia di un'inchiesta della Procura della Repubblica di Savona relativa a un presunto sistema di caporalato e di sfruttamento del lavoro nell'ambito delle lavorazioni per la realizzazione dei cassonetti destinati alla nuova diga foranea di Genova. E sono molto contenta di poter presentare oggi questa interrogazione, perché qualcosa di analogo è stato presentato anche stamattina in Regione, ma non si è voluto, non si è potuto, non si è capito perché non si sia data una risposta su un tema così importante, di un'opera così importante, dove sono investiti milioni dai PNRR, quindi sono denari pubblici sui quali la cittadinanza deve avere un'assoluta trasparenza. E la nuova diga foranea rappresenta una delle più rilevanti opere infrastrutturali in corso di realizzazione nel nostro paese e quindi è considerata strategica per il futuro del porto della

città. E crediamo che il rispetto della legalità e della sicurezza e della dignità del lavoro rappresenti un elemento imprescindibile nella realizzazione di questa e di qualsiasi opera pubblica. E la presenza di presunti fenomeni di sfruttamento lavorativo pone interrogativi sull'efficacia dei sistemi di controllo predisposti lungo la filiera, degli appalti e dei subappalti. E quindi siamo a chiedere se il Comune abbia ricevuto

0: delle informazioni ufficiali dagli enti competenti in merito ai fatti oggetto dell'inchiesta, quali siano queste informazioni e quali iniziative il Comune intenda assumere nell'ambito delle proprie competenze per promuovere la tutela dei lavoratori, il contrasto al caporalato e la piena trasparenza delle grandi opere che insistono sul territorio cittadino. Grazie.
1: Do la parola all'assessore Robotti per la risposta.
2: Grazie Presidente, grazie consigliera Sicignano per porre all'attenzione questo aspetto importante, ovvero lo sfruttamento lavorativo e addirittura il caporalato, che è una delle forme più odiose del lavoro cattivo da combattere. Il Comune di Genova non ha ricevuto ad oggi comunicazioni ufficiali specifiche dagli organi inquirenti o dagli enti competenti per gli episodi che lei cita relativi agli appalti sulla nuova diga di Genova, tali che possano consentire valutazioni del merito dell'indagine in corso, per la quale aspettiamo gli sviluppi da parte dell'autorità giudiziaria. La vicenda infatti è oggetto di accertamenti da parte degli inquirenti e degli organismi competenti in materia di vigilanza sul lavoro, rispetto ai quali il Comune non esercita né funzioni investigative né competenze dirette. Peraltro, il contrasto a ogni forma di sfruttamento lavorativo, di lavoro irregolare, di intermediazione illecita è un obiettivo che questa amministrazione considera prioritario. Per questo, come Comune di Genova, operiamo costantemente nell'ambito delle nostre competenze per promuovere legalità, qualità dell'occupazione, tutela dei lavoratori, del loro salario e dei loro diritti. In questo senso, nel luglio 2025, il Comune ha aderito al protocollo d'intesa per la prevenzione di situazioni di sfruttamento lavorativo nel territorio della provincia di Genova, sottoscritto insieme alla Prefettura, agli enti ispettivi, alle organizzazioni sindacali e alle associazioni datoriali, con l'obiettivo di rafforzare gli strumenti di prevenzione e emersione dei fenomeni di sfruttamento. A ciò si aggiunge tutta un'altra attività, tra cui cito il percorso di aggiornamento del protocollo sulla tutela dei lavoratori degli appalti, volto a rafforzare le garanzie in materia di sicurezza, continuità occupazionale, legalità e prevenzione delle infiltrazioni criminali, che stiamo condividendo con organizzazioni sindacali, Città Metropolitana e ANCE, oltre a un'attività di verifica del rispetto della delibera sul salario minimo in corso. Più in generale, il confronto quotidiano con le organizzazioni sindacali costituisce uno degli strumenti attraverso i quali come amministrazione affrontiamo le criticità del mondo del lavoro, con l'obiettivo di prevenire situazioni di sfruttamento e promuovere condizioni di lavoro sicure, regolari e rispettose della dignità delle persone, di tutto il lavoro. Stiamo lavorando anche su provvedimenti che riguardino forme particolari di possibile caporalato digitale, come ad esempio i rider. L'amministrazione continuerà pertanto a sostenere, nell'ambito delle proprie competenze, in collaborazione con tutte le istituzioni coinvolte, oltre che con le organizzazioni sindacali e con le associazioni datoriali, ogni iniziativa utile a rafforzare la cultura della legalità, della sicurezza e del lavoro di qualità sul territorio cittadino, contrastando il lavoro povero e irregolare. Grazie.
1: Grazie Assessore Robotti, do la parola.
3: Questo quindi il botte risposta tra Sicignano, Lista Salis e l'assessore Robotti. Si è parlato con le due interrogazioni in ritardo proprio per la riunione in prefettura dell'assessore alla mobilità e ai trasporti. Si è parlato di MT con i due casi delle scale mobili a Sarzano da una parte, invece la funicolare Sant'Anna, e poi anche di Diga, che è di competenza la storia del caporalato all'interno della diga. Torno invece in esterna dal direttore Matteo Angeli in compagnia di un ospite, eccoci.
4: Eccoci Giorgia, allora sì, con Mario Mascia, capogruppo di Forza Italia, proprio qui nel Consiglio Comunale. Mascia, tanti argomenti oggi in questo martedì quasi di fine luglio, insomma gli argomenti non mancano, tantissimi. Si è parlato prima dello sfalcio con l'assessore Ferrante, che secondo molti consiglieri, ovviamente dell'opposizione, ha un po' ribalzato la palla dall'altra parte del campo.

0: addirittura un po' accusando i municipi.
1: Guardi, sta terminando e si sta esaurendo come in una clessidra il tempo a disposizione della nuova giunta per ribaltare tutte le frittate a carico della giunta precedente. È passato ormai più di un anno, stiamo avvicinandosi ad un momento in cui questa giunta poi dovrà vivere di luce propria, se ce l'ha, oppure non addebitare il buio evidentemente alla giunta precedente, perché di luce ne abbiamo data a questa città e lo testimoniano i tanti cittadini che ce lo riconoscono, anche ad esempio sulle concessioni balneari e sulle spiagge libere di Corso Italia, che noi per primi abbiamo assicurato la fruibilità pubblica, sto parlando della spiaggia dell'Esercito e della spiaggia di Capomarina, e che giustamente la nuova amministrazione ha rilanciato, ma dimenticandosi oppure non ricordando alla collettività quello che tutti sanno i genovesi, che evidentemente sono state scelte che abbiamo preso noi in periodi non sospetti. Addirittura la spiaggia dell'Esercito nel 2022, la spiaggia di Capomarina nel 2023. Che ci abbiamo lavorato alacremente, partendo da una situazione impossibile, perché c'era un concessionario titolare della concessione su tutto lo stabilimento balneare. Il primo passo fu, e lo feci io come assessore della giunta Bucci Bis, fare un accordo con il concessionario per una rinuncia parziale alla spiaggia, in modo tale da renderla fruibile, e anche ai parcheggi sotto arcata per renderli, diciamo, a metterli a disposizione delle persone con disabilità, e poi tutti i percorsi che abbiamo creato in Capomarina per l'accessibilità anche al mare delle persone con disabilità tramite l'uso di dispositivi ad hoc come appunto le sedie job, le passerelle, il personale a supporto anche dei servizi igienici con il progetto Startup e anche Bagni Marina Genovese a servizio. Insomma, nulla di nuovo sotto il sole, devo dire, con la nuova amministrazione. Attendiamo con ansia il momento in cui la nuova amministrazione riconoscerà qualche merito a chi l'ha preceduta e soprattutto cercherà un attimo di emanciparsi dallo scaricabarile, che è diventato uno sport, diciamo, un po' troppo frequente.
0: Senta, le chiedo, sarà in qualche modo dibattuto oggi in aula anche un po' il discorso legato al G8, la presenza del sindaco ieri in Piazza Rimonda ha destato qualche perplessità per qualcuno?
1: Il sindaco nella sua veste deve rappresentare tutti, e deve rappresentare Genova, deve rappresentare quello che per Genova costituisce comunque un evento chiave della storia della città, perché evidentemente da allora sono cambiate tante cose. Io ricordo con un occhio di favore quel corteo dei migranti che ci fu il 19 di luglio, che fu il corteo pacifico, dopo il quale però tutto cambiò, perché al 20 luglio iniziarono i tentativi di assalto alla zona rossa, alle forze dell'ordine, il 21 di luglio ancora, poi ci fu appunto la notte della Diaz. Io credo che questa escalation francamente sia stata e sia derivata da diversi errori, tra cui quello anche di dare delle pacche sulle spalle ai cosiddetti compagni che sbagliano. Genova, che fu una città anche ai tempi delle Brigate Rosse caratterizzata da una situazione di particolare doppiezza da parte dei partiti di sinistra, non si può permettere più questo atteggiamento equivoco e deve fare delle scelte chiare a favore dell'ordine e della legalità. La legalità non significa preservare l'ordine costituito in una logica, diciamo, di potere. La legalità significa preservare l'ordine costituzionale, quindi garantire che quell'assetto democratico e costituzionale che è stato disegnato dai nostri padri costituenti sia rispettato nei fatti.
0: Ecco, lei ha fatto un bellissimo giro di parole, le rifaccio la domanda: ha fatto bene Silvia Sales ad andare ieri dai genitori? No,
1: parole.
0: Perché abbiamo poco tempo.
1: Ma io credo,
0: e soprattutto
1: io credo
0: anche le sue parole, no? È stato un attacco duro anche alla gestione dell'ordine pubblico.
1: Io credo che la sindaca Sales debba mantenersi su un registro istituzionale di responsabilità, perché le parole che usa non sono le parole di chiunque, sono le parole di chi rappresenta Genova. Chi tutela loro ordine pubblico non si può trovare in mano le bombe né, diciamo, le aggressioni su strada organizzate, come furono anche ai tempi del G8, secondo

0: dei metodi e delle tattiche consolidate di guerriglia urbana. Quello credo che non possa avvenire, e anche quello che è stato accertato e anche condannato in sede giudiziale con le devastazioni e saccheggi evidentemente denuncia un clima, ma anche delle condotte che erano organizzate al fine di creare disordine. Io sono dalla parte dell'ordine sempre e comunque e della legalità.
1: Grazie, grazie a Mario Mascia. Giorgia, se hai delle domande siamo qui ad ascoltarle, altrimenti ti restituisco la linea.
2: No, ti volevo solo chiedere, e tengo un po' di tempo, direttore, anche perché vi comunico che è stata sospesa, il Consiglio Comunale è stato sospeso per 10 minuti almeno, questo sembrerebbe, perché la capogruppo di Fratelli d'Italia Bianchi ha chiesto delle lucidazioni rispetto a quello che è successo mercoledì scorso in commissione con questa aggressione nei confronti, detta da Fratelli d'Italia, di Gandolfo, se non erro, del CAP, e quindi si chiede di dialogarne, di parlarne, è stata sospesa. Questo lo volevo dire anche a Mascia, intanto se lui era presente, allora ditemi voi quando ci sono, per capire che cosa sia accaduto e per capire quali siano poi le risposte di un'aula che chiede con il centrodestra, in questo caso con Fratelli, di affrontare questo tema, e con il Presidente del Consiglio comunale invece Villa, che sospende per 10 minuti. Quindi intanto lo dico come comunicazione anche a entrambi, c'è la sospensione. Che cosa si sente di dire, direttore, rispetto a quel tema, Mascia, di mercoledì scorso in aula, in commissione?
1: Abbiamo perso il primo pezzettino della tua domanda, Giorgio. Abbiamo visto e capito che la seduta era stata sospesa, infatti, avendo visto tutti i consiglieri uscire fuori, chi nel giardino, chi insomma nelle varie stanze. Però insomma, se ci ripeti la domanda dall'inizio.
2: Sì, la domanda riguarda proprio la richiesta di dialogo di Fratelli d'Italia all'aula e gli assessori, di conseguenza io credo soprattutto al sindaco, al vice sindaco, rispetto ai fatti di mercoledì scorso in commissione, questa aggressione, non si capisce se fisica o verbale, di alcuni esponenti del CAP nei confronti del consigliere Gandolfo, se non erro, di Fratelli d'Italia. Volevo capire con Mascia cosa ne pensa di questo, se lui era presente, se sa bene che cosa è accaduto, e chiaramente questo apre un ulteriore scontro in aula tra l'opposizione e la maggioranza.
0: Allora, innanzitutto io ho chiesto già per stamattina, per la conferenza di capigruppo di stamattina che si è tenuta come tutti i martedì mattina, la presenza comunque del vice sindaco, l'ho caldeggiata, non c'è stata evidentemente. Credo che questo, diciamo, seconda conferenza capigruppo a consiglio comunale aperto vada in quella direzione. Non so se è entrato il vice sindaco o meno,
1: di averlo visto passare
0: capigruppo, perché ero qui impegnato nell'intervista, ma credo che siano momenti in cui proprio l'ordine costituzionale di cui parlavo prima debba serrare le fila, perché non ci possiamo permettere che all'interno di una commissione consiliare, cui io peraltro ho partecipato, ci siano degli auditi che minaccino e vengano trattenuti a forza dall'aggredire o ad andare ad aggredire dei commissari, consiglieri comunali. Questo non deve assolutamente accadere. Direi le stesse cose se l'audito fosse, diciamo, di segno politico, tra virgolette, se di politica dobbiamo parlare, opposta, perché quando si usa la violenza, dei toni e anche degli atteggiamenti e delle condotte, siamo completamente fuori dal perimetro delle regole di ingaggio del Consiglio Comunale e delle commissioni. Quindi io ho chiesto stamattina a gran voce nel corso della conferenza capigruppo di convocare appunto il vice sindaco Terrile, perché ha dato nel corso della commissione una sua versione. Lui era assente, quindi non ha assistito a questo Parietto, ma quando è arrivato, diciamo, ha ritenuto di condannare l'atteggiamento di Gandolfo, credo che sia assolutamente un giudizio affrettato e sbagliato, perché non ha tenuto conto della dinamica dei fatti che ad onor del vero appunto Terrile non poteva conoscere in quanto assente, ma esige questo giudizio una rettifica, ed è il motivo per cui appunto ho chiesto la convocazione di una conferenza capigruppo.
1: Ecco, ora per capire anche per chi ci sta seguendo da casa cosa sta succedendo, perché noi, facendo anche servizio pubblico, è bello anche

0: che un consigliere comunale spieghi il perché in questo momento è stato interrotto il consiglio comunale.
1: È stato interrotto perché dobbiamo riunirci come capigruppo insieme al vice sindaco e chiarirci, perché nella politica esistono, la politica è fatta apposta esattamente come i processi in cui si mediano i conflitti. Quando ci sono dei conflitti bisogna avere dei luoghi dove vengono mediati, perché se no scoppiano e i conflitti sono violenza. Quindi quello che accade in questo momento nella conferenza capigruppo, non avendo il dono della onniscienza e dell'ubiquità, ovviamente non lo so.
0: La lasciamo andare allora.
1: però devo dire la verità che...
0: Allora facciamo così, lei entri dentro per noi e poi esce e ci racconta
1: spia,
0: qualcosa.
1: Va bene. Devo fare la spia.
0: Grazie a Mario Mascia, lo lasciamo entrare dentro la riunione di capogruppo. E allora Giorgia, questa è la situazione, appena avremo un altro consigliere ovviamente lo porteremo ai nostri microfoni.
2: Grazie direttore. Allora ci risentiamo tra poco e a questo punto sarai tu molto a raccontarci che cosa sta accadendo, perché in realtà, come dicevo, l'aula rossa, se noi la mostriamo in questo momento, è un'aula rossa vuota in parte o comunque sospesa, anzi proprio sospesa dai lavori. Vedete, non c'è neanche il presidente del consiglio comunale, la telecamera fissa su di lui, non ci sono i consiglieri, c'è chi sta girando, i capigruppo invece sono appunto nella capigruppo. Vedremo, perché questo era un tema che poteva sembrare scottante già i giorni scorsi e così lo è quest'oggi in aula in consiglio comunale. Allora ci fermiamo un attimo, torniamo tra poco, così andiamo a capire cosa sta accadendo, quanto durerà questa sospensione, soprattutto tra poco.

0: Ci sono momenti in cui basta un attimo per avere bisogno di qualcuno. E sapere che qualcuno risponde subito fa tutta la differenza.
1: Pronto, Lubrani? Signora, ha bisogno di aiuto? Tranquilla, adesso ci pensiamo noi.
2: Da oltre 100 anni Lubrani si prende cura della sicurezza. Oggi lo fa anche con il telesoccorso, per essere ancora più vicini alle persone.
3: Quest'anno i saldi cantano!
4: Allora, saldi musicali, sconti reali fino al 50% su tutta la nostra collezione di letti, materassi, reti, divani letto e poltrone relax a tasso zero. Musica maestro!

Ben ritrovati con Zona Rossa, l'appuntamento come sempre del martedì in occasione del Consiglio Comunale di Genova per raccontare come vanno i lavori dell'Aula, come si procede nel confronto sui maggiori temi che riguardano la città e devo dire che di argomenti, di situazioni e di temi scottanti ce ne sono molti, tra questi sicuramente la situazione che riguarda AMT, ma non solo, poi c'è la quotidianità come quello che è accaduto martedì, mercoledì scorso in commissione speciale con questo confronto acceso tra alcuni esponenti del CAP e alcuni esponenti della minoranza, dell'opposizione, con questa aggressione verbale nei confronti di Nicola Gandolfo di Fratelli d'Italia. È proprio su questo tema che si è sospesa la seduta di quest'oggi, decisione del presidente del Consiglio Comunale Claudio Villa. La motivazione è che cos'è accaduto? Che l'opposizione, in realtà la capogruppo di Fratelli d'Italia Alessandra Bianchi, ha chiesto un confronto su questo, ha chiesto che il vice sindaco Alessandro Terrile riferisse in aula, che comunque la giunta riferisse in aula e prendesse le distanze.

non si è trovata probabilmente la quadra, si rischiava uno scontro in aula, come spesso abbiamo raccontato in queste settimane, e quindi cosa è accaduto? Che c'è stata una sospensione. Per una capigruppo, sospensione di circa 10 minuti, almeno queste sono le tempistiche, vedremo se poi verranno rispettate oppure no, anche perché in questi casi si sa quando si entra ma non si sa quando si esce, nel senso che si potrebbe anche andare oltre le tempistiche base, che sono quelle di circa una decina di minuti, perché bisogna capire se si trova o meno, se si riesca a trovare o meno la quadra, quindi lo capiremo soprattutto con il direttore Matteo Angeli, che oggi si trova in consiglio comunale a Palazzo Tursi, perché all'interno adesso si trovano i capigruppo, quindi è una discussione allargata con tutta la maggioranza e l'opposizione per trovare una quadra rispetto a questo, quindi non stiamo andando in aula rossa anche per questo motivo, perché in questo momento non si stanno svolgendo i lavori. Tra l'altro quest'oggi si è andati lunghi come tempistiche rispetto alla discussione degli articoli 54, come abbiamo visto, perché mancava, era assente l'assessore di competenza alla mobilità e trasporti Robotti, che si trovava coinvolto in una riunione importante, un vertice importante in prefettura. Tra l'altro sembrerebbe che non ci sia soddisfazione da parte del mondo AMT, il sindacato UGL si è detto deluso da questo incontro, la scorta per quanto riguarda la linea 71 sui mezzi AMT è stata decisa solo per il weekend, almeno così sembrerebbe, si apprende questo oggi, una notizia che farà sicuramente discutere, perché abbiamo visto, raccontato in questi ultimi giorni, le aggressioni nei confronti degli autisti di AMT, la paura anche che si respira all'interno dei bus per chi comunque svolge un servizio, che è quello dell'autista di AMT, che svolge un servizio per gli altri e si trova in queste situazioni, ultima in ordine di tempo appunto quello sulla linea 71, quindi il ritardo ha ritardato di conseguenza anche la situazione degli articoli 54 con la lettura e le risposte immediate che sono slittate, perché oggi in realtà ci sono diversi punti all'ordine del giorno con diverse delibere che riguardano il riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio, che in esecuzione dei provvedimenti giudiziari, sono questioni molto tecniche, quindi che anche per non addetti ai lavori, ma anche in generale giornalisticamente poi vengono magari meno affrontate, però riguardano poi le questioni più tecniche, burocratiche e anche di bilancio. E poi ci sono diverse mozioni, tra queste l'adeguamento, l'attuazione delle tariffe comunali relative agli impianti sportivi concessi a soggetti terzi, quindi il tema dello sport per intenderci, che riguarda lo sport, che è stato presentato da Fratelli d'Italia con prima firmataria Alessandra Bianchi, ex assessora allo sport delle giunte comunali di centrodestra, tema su cui si è sempre battuta e quindi con cui in realtà in questo anno abbondante di giunta Salis si è scontrata spesso con la prima cittadina. Poi andiamo avanti perché ci sono altre mozioni, la terza che riguarda l'installazione nelle spiagge pubbliche, negli stabilimenti comunali, di cartelli informativi dei tempi di biodegradabilità dei rifiuti più comuni. Si tratta quindi della questione, grande macro questione, degli imballaggi, dei rifiuti, della gestione, quindi ovviamente anche della partecipata AMIU, che in questo momento, tra l'altro nella giornata di oggi, ha preso da fuori che si è chiuso il bando sulla chiusura del ciclo dei rifiuti. Quindi quest'oggi la notizia è questa, adesso ci saranno 30 giorni per capire quali aziende hanno partecipato e che cosa si deciderà da quelle prossime settimane. Poi ancora la mozione che riguarda il conferimento del titolo di ambasciatori nel mondo al gruppo musicale Ricchi e Poveri, atto presentato da Bordigli e Bevilacqua, che sono capogruppo e consigliere della Lega. Adesso poi non sappiamo se qualcuno dei Ricchi e Poveri sia presente, però questo è un conferimento ufficiale del titolo di ambasciatori nel mondo, che comunque sono sempre questioni che riguardano poi anche la appetibilità di esponenti, in questo caso della musica, che vengono riconosciuti a livello mondiale. E poi ci sarebbe un quinto punto, l'ultima mozione, con il conferimento di un riconoscimento istituzionale

0: del Comune di Genova al maestro Gian Piero Reverberi da parte di AWS con Garzarelli, Ghio e Romeo. Questo è quindi all'ordine del giorno quello che dovrebbe essere votato e affrontato nel corso del pomeriggio, però siamo sospesi e in attesa appunto di sospensione anche in realtà un po' la nostra diretta, perché tra poco vediamo se riusciamo a avere qualcuno a microfono del direttore Matteo Angeli, perché c'è questa discussione in atto su quello che è accaduto settimana scorsa in commissione con lo scontro, c'è cioè chi dice quasi fisico, chi dice più verbale, comunque tra esponenti del CAP e il consigliere comunale di Fratelli d'Italia Nicolas Gandolfo. Direi che magari ci fermiamo un attimo, torniamo tra poco, magari così capiamo anche dal direttore che cosa sta accadendo, perché poi raccontato molti in questi mesi, molte volte, episodi di questo tipo, io sul proprio Palazzo Tursi devo dire che poi sono momenti anche un po' concitati, dove anche i consiglieri, gli assessori sono presi da queste decisioni improvvise e quindi si perde un po' il filo anche di quello che accade, ma d'altronde abbiamo imparato a conoscere tutto questo. Allora ci fermiamo, tra poco torniamo, tra l'altro dovrebbe essere pronto poi il direttore Matteo Angeli.
1: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.
2: Il Warner Bros. Discovery Celebration Tour ha scelto Genova come tappa conclusiva dell'edizione 2026. Per gli appassionati di cartoon, cinema e serie TV, l'evento si svolgerà al Porto Antico il 25 e 26 luglio, previsti intrattenimenti, giochi e attività interattive per adulti e bambini. Appuntamento nell'entroterra ligure della Val Brevenna dal 24 al 26 luglio con i festeggiamenti dedicati a Sant'Anna, patrona di Nenno. L'evento autentico ligure, oltre alle celebrazioni religiose, prevederà stand gastronomici e momenti musicali. Dal 24 al 26 luglio a Loco di Rovegno l'Expo Alta Valtrebbia, la manifestazione che promuove le eccellenze del territorio valorizzando l'economia locale, l'enogastronomia e l'artigianato. Ad arricchire il vasto programma di appuntamenti la rassegna Musica nei musei e non solo, che prenderà avvio il 25 luglio con un concerto inaugurale di musica classica. Il 26 luglio a Castiglione Chiavarese si terrà la Festa della Trebbiatura, riconosciuto come evento autentico di Regione Liguria 2026, riporterà in vita l'antico rito del grano con l'aiuto dei contadini locali che mostreranno la tradizionale tecnica della trebbiatura sul piazzale del centro storico. A Palazzo Ducale la mostra fotografica Ponte Morandi Deconstructions la ricorda la tragedia del crollo di 8 anni fa. Negli scatti di Gigi Cifali, frammenti del Ponte Morandi sequestrati e conservati per il procedimento giudiziario. Un percorso espositivo emozionante che invita a non dimenticare le 43 vittime e a riflettere sulla sicurezza delle infrastrutture. Prende il via a Rapallo Estate a Villa Tiguglio, la rassegna che valorizza l'antica struttura con un ricco calendario di eventi per gli appassionati di musica e teatro. Non mancheranno incontri culturali, concerti e sketch comici.
1: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.
3: Ma ci sei andata da Conad? Oh, devi andare da Conad, Nan, fidati, da Conad, vai da Conad!
4: Vieni da Conad, perché conviene! Fino al 29 luglio, shampoo e balsamo ultra dolce Garnier, vari tipi e grammature, 2 pezzi a 2,90€. Solo da Conad, sempre il meglio, al miglior prezzo!
5: Se siete liguri o vivete in Liguria, vi aspettiamo qui da noi. E sapete perché?
6: Perché conviene!
7: Amici, siamo qui per ricordare quanto sia importante donare il sangue, soprattutto prima di partire per le vacanze. Ah! Ma qua ci sono degli amici speciali.
8: Donare sangue
9: significa fare qualcosa di grande.
8: Insieme.
7: Prima di andare in vacanza andate a donare il sangue. Un piccolo ma grande gesto da veri supereroi. Parola del vostro amichevole Cavalier Spider-Man di quartiere.

0: Allora, torniamo subito a Palazzo Tursi dal direttore Matteo Angeli, che se non ero in compagnia dell'assessore Beghin, per capire intanto cosa sta accadendo. Poi immagino che l'assessore non sia particolarmente coinvolto, almeno in prima persona, però ci può raccontare come stanno le cose. A te, Matteo.
1: No, l'assessore non è coinvolto. Sì, esatto, l'assessore, come dicevi tu, non è coinvolta in nulla, però sicuramente c'è un po' di animosità alle mie spalle, insomma, con questa capigruppo che è ancora in corso, se non vado errato. Assessore, tanto buongiorno. È uscita Ilaria Cavo urlando, poi cerchiamo poi di capire il perché lei dice essere stata espulsa dall'assemblea, dalla mini assemblea, dalla mini riunioncina. Vedremo quello che avrà da dire. Assessore, intanto, buongiorno, ben trovata. Uno dei temi di discussione che potrebbe essere all'ordine del giorno, non oggi ma lo è in città, è quello del turismo. Abbiamo visto ancora in questi giorni tantissimi turisti, navi da crociera ma non solo. Che città stanno trovando?
2: Beh, noi stiamo lavorando molto sul turismo perché sappiamo che la nostra è una città che non sta crescendo molto in termini numerici e quindi abbiamo anche bisogno di dare quella possibilità in più a tutta la città in termini anche di fruitori, di servizi e di commercio e quant'altro. Chiaramente ho trovato la città calda, insolitamente molto molto calda, che per le città in generale non è un'altissima stagione, mentre per Genova luglio e agosto sono sempre stati alta stagione, perché può offrire, oltre appunto all'offerta culturale, anche il mare, anche le passeggiate sulle nostre alture, quindi dare un'offerta complessiva importante. Ci stiamo lavorando per aumentare anche i servizi, diciamo, accessori, penso al decoro, alla pulizia. Abbiamo un grosso progetto di riqualificazione, proprio di rigenerazione urbana, che va da via Buozzi per arrivare fino al waterfront, quindi tutta una zona importante che poi è quella anche molto spesso che è il primo biglietto da visita, per esempio dei croceristi, che forse non hanno un grande impatto sulla città, lo abbiamo stimato, hanno un impatto decisamente meno importante.
1: Beh, sicuramente iniziano dalla Darsena per arrivare poi alla zona dell'acquario, per arrivare poi a caricamento, insomma, e banchi. Questo è proprio
2: è il loro primo itinerario. Poi è vero che loro consumano sulla nave, quindi non hanno un impatto economico importante sulla città, anche perché abbiamo questo problema della tassa di imbarco e di sbarco, ma che risolveremo. Però possono essere persone che tornano, che hanno magari un bel biglietto da visita della città, si rendono conto che ci sono molte cose da vedere, quindi io non disdegno il mercato croceristico. Bisogna gestire bene i flussi e i tempi in modo che non sia di impatto esclusivamente negativo, ma che possano essere, come si dice, una miniera d'oro per il futuro.
1: Senta, ne parlavamo anche prima di iniziare questo collegamento. Genova è migliorata tantissimo, soprattutto nei giorni festivi, di domenica. Una volta trovare un negozio o solo un bar dove prendere un caffè era un'impresa titanica. Ora obiettivamente negli ultimi anni c'è stata una bella svolta. Si può fare ancora qualcosa? Si deve fare ancora qualcosa?
2: Beh, sicuramente se vogliamo ambire ad essere una delle capitali del turismo dobbiamo fare qualcosina in più. Penso a orari più lunghi, per esempio per quei turisti che hanno un jet lag e che magari vorrebbero cenare o pranzare a orari che chiaramente per noi non sono quelli consueti, ma che sono magari abituati a città come Roma e Firenze, dove si può cenare e pranzare in qualunque momento. È vero che però bisogna avere una massa critica per chiedere a un locale che sia magari gestito da una famiglia piuttosto che anche da chi ha dei dipendenti di poter essere così impegnato. Quindi dobbiamo arrivare a un livello tale di saturazione, quindi già si è fatto molto, dobbiamo fare un passaggio in più.
1: Grazie, grazie all'assessore Tiziana Beghin.
2: Grazie.
1: Giorgio, allora qui intanto la situazione è sempre frizzata, nel senso che è ancora tutto fermo. Dovrebbe parlare il sindaco Salis al rientro in aula proprio sul G8, è stato presentato un articolo 55, quindi vedremo quello che avrà da dire Silvia Salis, su probabilmente anche gli sarà chiesto anche dall'opposizione qualche delucidazione anche in merito alla sua presenza ieri proprio in piazza Limonda insieme ai genitori di Carlo Giuliani.
0: Grazie, grazie direttore. Allora torniamo tra poco da te per capire che cosa sta accadendo.

0: accadendo. In realtà, come vi dicevo, non per fare l'uccello del malaugurio, però vedete che sono molto più di 10 minuti, questi 10 minuti da considerare come tempistica media di una capigruppo durante una sospensione dei lavori della seduta dell'aula, poi in realtà spesso si dilata e quindi sono più di 10 minuti, cosa che sta accadendo. Da quello che apprendiamo, sembrerebbe, lo raccontava prima Matteo Angeli, sembrerebbe che ci sia stato uno scontro in aula, che la deputata, l'onorevole Cavo, nonché capogruppo in comune di Noi Moderati Orgoglio e Genova, se ne sia andata. Però torniamo dal direttore, perché forse c'è qualcosa da sapere in più. Eccoci.
1: Allora, ancora no su questa situazione legata proprio alla riunione dei capi della capigruppo, però da quello che sta emergendo è questo, che venerdì potrebbe essere riproposta una commissione bis, dopo che quella dei giorni scorsi, quella che aveva portato anche a quelle fasi concitate con l'attentata aggressione da parte di un dipendente del CALP verso il consigliere comunale Gandolfo, e dovrebbe essere riproposta nella giornata di venerdì, e sembra addirittura che sia anche previsto un presidio dei lavoratori del CALP proprio sotto la sede di Palazzo Tursi, quindi in via Garibaldi. Questo è quello che sta emergendo negli ultimi minuti, e quindi questa è un po' la notizia, quindi questa nuova commissione dedicata alle armi in porto e a tutto quello che è anche la sicurezza naturalmente dei lavoratori nel porto di Genova. Lo ricordiamo quello che era avvenuto una decina di giorni fa con con il vice sindaco Terrile, che si era allontanato per qualche minuto, quindi quando è tornato è stato accusato da parte di un consigliere di non essere presente alla commissione, quindi che quella commissione, di fatto essendo lui l'unico rappresentante della giunta, aveva poco senso, e da lì è partito poi Gandolfo aveva detto: allora io me ne vado perché non ha senso senza il vice sindaco. E allora da quel momento in poi c'era stato proprio questo dipendente del CALP che era è andato in escandescenze, e quindi aveva provato addirittura ad andare verso il consigliere Gandolfo, che è stato poi trattenuto, non Gandolfo ma il dipendente del CALP, è stato trattenuto da alcune persone che gli hanno addirittura nella foga strappato anche la maglietta, proprio a dimostrazione di una situazione molto, molto calda e imbarazzante obiettivamente dentro una commissione comunale. Allora la capigruppo è stata adesso indetta proprio per cercare di trovare un'intesa, probabilmente anche perché le parole del vice sindaco, che non avevano preso le distanze dal fatto increscioso ma avevano quasi accusato Gandolfo, obiettivamente non avevano avuto il consenso naturalmente dell'opposizione, che oggi hanno chiesto una retromarcia da parte del vice sindaco, chiedendogli ovviamente la sua solidarietà nei confronti del consigliere comunale. Ed è proprio questo il motivo per cui ovviamente si tende a trovare una quadra prima di tornare in aula, proprio per cercare di ricucire quello strappo nella commissione della settimana scorsa, ed è questo il motivo per cui sono dentro alla sala che è alla mia destra. Quindi cercheranno di trovare una pace, metterci una pietra sopra su quello che è successo, chiedendo naturalmente a Terrile di trovare delle parole migliori rispetto a quelle magari dette un po' a caldo qualche giorno fa. Vedremo se riusciranno a trovare una quadra, e vedremo se poi riprenderà il consiglio comunale come dovrebbe essere naturalmente, quindi con le parole di Silvia Sales sul G8 e anche sulla città di Genova, e naturalmente qualcuno forse probabilmente gli chiederà anche della sua partecipazione, come dicevo ieri, alla commemorazione di Carlo Giuliani in piazza Limonda di Silvia Sales, proprio insieme ai genitori del ragazzo che ha perso la vita proprio durante gli scontri nel 2001. Giorgia.
0: Grazie direttore. Allora tra poco, per capire anche come proseguirà questo pomeriggio, era un pomeriggio comunque di impegno appunto in aula, con quello che vi dicevo, la partenza con gli articoli 54 che si sono tenuti dalle 14 alle 15, sono slittati oltre le 15 per una sorta di ritardo che si è creato a causa della mancata presenza di Robotics, si trovava al tavolo della prefettura molto importante, quindi di conseguenza

0: conseguenza c'è stato un ritardo. Poi si doveva partire con i lavori dell'Aula con diverse mozioni, circa 4, 5 se non ricordo male, e in realtà poi c'è stata questa sospensione dovuta alla richiesta di confronto rispetto all'aggressione o comunque allo scontro avvenuto mercoledì scorso in commissione col CAP. Vediamo che cosa accadrà, però direi che siamo quasi a un'oretta scarsa di sospensione poco dopo le 15, sono quasi le 16, quindi il tempo è dilatato. E poi intanto ci fermiamo, torniamo tra poco per ricordarvi appunto che dovrebbe poi parlare in aula Silvia Salis per chiudere il cerchio anche di questa 4-5 giorni dedicata al G8 di Genova, perché 25 anni fa, proprio in questi giorni, si celebrava si viveva più che altro una delle pagine più buie del italiane, ma non solo, ma soprattutto genovesi. Ci fermiamo tra poco.
1: La nostra rete continua ad evolversi. Stiamo realizzando importanti lavori sulla linea ferroviaria Milano-Genova. Fino al 30 settembre i collegamenti saranno modificati e saranno attivati i bus sostitutivi. Stiamo realizzando interventi di velocizzazione e rendendo la linea più efficiente per ogni tuo prossimo viaggio. Mentre lavoriamo sui binari, investiamo nel futuro del paese. Prima di partire, verifica le modifiche alla circolazione sui canali di RFI.
2: Passa a Palsy Luce e Gas e scopri come poter risparmiare in bolletta in modo semplice.
3: Perché con l'energia giusta puoi fare qualsiasi cosa.
2: E con il codice promo super otterrai fino a 240 euro di sconto sulle tue forniture. I can with Palsy.

0: Andiamo subito dal direttore Matteo Angeli in compagnia del vice sindaco di Genova Alessandro Terrile, che so che non ha tantissimo tempo. A voi.
1: No, perché intanto la campanella sta suonando, anzi è già suonata, tantissimi argomenti di Terrile, proviamo a andare velocissimi. Intanto questa capigruppo che è terminata, abbiamo visto uscire, non dico trafelato, però un po' arrabbiato.
2: No, assolutamente, è che, diciamo, semmai il tema è che sono le 4, dobbiamo ancora cominciare il consiglio comunale, si perde molto tempo, diciamo, quindi la mia insoddisfazione rispetto a questi tempi morti, ma in qualche modo, insomma, visto che sappiamo come funziona, sono ineliminabili. Quindi.
1: Ecco, al centro c'è stata questa sua frase che avrebbe detto nel giorno della commissione, che non è stata proprio gradita alla minoranza, quella sul non avrebbe preso le posizioni.
2: No, credo che ci sia stata una strumentalizzazione indegna di quello che io ho detto da parte del centrodestra, che capisco che ha pochi argomenti per fare opposizione, quindi si attacca un po' a tutto, ma non c'è dubbio che ogni atteggiamento di violenza, minaccia trova la ferma condanna. Io non mi considero una persona pacifica, non ho mai avuto violenza, agito violenza nei confronti di nessuno, e ci mancherebbe altro che difendessi chi arriva, diciamo, a minacciare in consiglio comunale. Detto questo, però, c'è un atteggiamento da parte del centrodestra sempre di aggressione verso soprattutto chi presiede l'aula, quindi verso il presidente Villa, verso in quel caso il presidente Mesmaeker, con anche toni e, diciamo, linguaggio che non sono, diciamo, consoni al consiglio comunale. Quindi mi auguro che da quella vicenda, che ripeto grave, possa derivare un senso di riflessione di tutti e un maggiore buon senso anche nel fare un posizione con asprezza nei contenuti, ma con un linguaggio urbano. Purtroppo non tutti lo fanno, e mi auguro che ci possa essere, diciamo, un passo avanti anche da questo punto di vista.
1: Vice sindaco, parliamo di caldo, si sta parlando anche di caldo oggi, il consiglio comunale addirittura vi è stato dato anche il via libera a levarsi la giacca, tanto per far capire un po' questa emergenza obiettivamente che non molla, anche se stasera dovrebbe per fortuna forse cambiare leggermente. Le chiedo il Brugneto, so che state contrattando con Piacenza, che insomma cosa dobbiamo aspettarci?
2: Ma dunque.

0: Il tema è un tema molto rilevante, nel senso che quest'anno è un anno, diciamo, di severità idrica un po' per tutta il nord Italia e quindi non solo per l'Emilia Romagna ma anche per la Liguria. Noi pensiamo, dunque la cornice ovviamente è quella del rinnovo della concessione che durerà 30 anni, quindi nel momento in cui si fanno accordi che durano 30 anni bisogna avere la prudenza di fare accordi che poi siano sostenibili anche durante i 30 anni, quindi noi confermiamo la nostra disponibilità anche ad aumentare la quantità prevista di rilasci di acqua a favore del territorio piacentino, ma sempre con una riserva, cioè nel senso che quando l'invaso del Brugneto scende sotto un certo livello i rilasci devono interrompersi perché c'è una quota che deve essere garantita per l'approvvigionamento idrico potabile della città di Genova. Sono ormai più di 30 anni che non ci sono, forse 40, che non ci sono razionamenti idrici e questo lo si deve non tanto al clima che purtroppo è peggiorato dal punto di vista della siccità, ma ai grandi investimenti che sono stati fatti sull'area genovese, l'interconnessione degli acquedotti e gli interventi sui vari invasi. E quindi ora noi non è che possiamo pensare di mettere a rischio l'approvvigionamento dell'acqua potabile con un accordo che sarebbe sproporzionato, quindi continuiamo a trattare. L'importante è che ci sia, diciamo, questa riserva per il potabile genovese che non può essere intaccato per nessun motivo.
1: Ecco, ha parlato di razionamento, non c'è alcun problema ad oggi.
0: Allora, diciamo che il livello dell'acqua del Brugneto assomiglia agli stati più in cui c'è stata più siccità degli ultimi anni, cioè il 2017-2022. Se non piovesse da qui a settembre, avremo all'inizio di settembre, cominceremo a avere qualche problema serio, non è detto razionamento ma qualche problema serio.
1: Grazie al vice sindaco Alessandro Terrile. Giorgia, insomma, avete sentito anche il discorso legato proprio ai rapporti tra Genova e Piacenza sull'accordo trentennale proprio per il Brugneto e quindi anche al rilascio di un numero di litri di acqua alla città e alla provincia di Piacenza. Però insomma questo è quello che ha detto il vice sindaco e vedremo anche dal punto di vista del razionamento. Insomma, ha detto che se non dovesse piovere anche ad agosto sarebbe questa la situazione. Alessandra Bianchi in diretta, buongiorno, ben trovata.
2: Buongiorno.
1: Venga,
2: buongiorno.
1: Dietro, così ci mettiamo qua. Che succede?
2: Ma direi che in conferenza capigruppo alla presenza del vice sindaco.
3: Ti interrompo un attimo solo perché sta per parlare sul G8 la sindaca di Genova Silvia Salis, se potete proprio aspettare un paio di minuti così sentiamo il suo intervento.
4: Migliaia di persone provenienti da mondi diversi provarono a costruire un'idea alternativa di futuro. Era un'associazione.
3: No, non ancora, scusate, chiedo venia, non ancora. Era uno scherzo, quindi possiamo tornare da voi. Se dovesse parlare ti richiedo subito la linea.
1: Va bene, eccoci.
2: Anche se in ritardo, il vice sindaco ha confermato di come l'episodio di mercoledì in commissione da parte dell'audito in rappresentanza del CALP sia stato gravissimo, l'ha condannato, è quello che noi chiedevamo, al di là di però di ma, di se, di riconduzioni ad altre attività di aula, perché sinceramente sentirci dire che è stata una conseguenza di quello che può aver detto il collega parlando col presidente, questo per noi era inaccettabile, quindi volevamo una condanna ferma di un episodio di violenza verbale e visto anche che poi è stato rivendicato dallo stesso autore questo gesto, c'è stato un silenzio di tanti giorni, però comunque noi avevamo a cuore questa presa di posizione, è avvenuta in conferenza capigruppo, ne prendiamo atto.
1: Ce ne sarà un'altra venerdì?
2: La commissione, sì, spero episodi del genere no, anche se il CALP ha diffuso un comunicato dove conferma la presenza come presidio e vede il fatto che nel rivendicare l'episodio scorso abbia detto che comunque era una, diciamo, una rabbia perché non si concludesse l'iter nel termine giusto, che ci potesse essere un rinvio ad altra commissione, anche in questo comunicato dove viene preannunciato il presidio di venerdì dice proprio noi saremo lì perché auspichiamo che non ci siano ulteriori rinvii e quindi vada tutto bene. Ecco, mettendo in parallelo e unendo queste due posizioni penso che una condanna a una violenza avvenuta in Sala Rossa fosse doverosa da parte del vice sindaco.
1: Sento tra poco Silvia Salis parlerà anche del G8.
2: Ho votato favorevolmente che se ne parlasse

0: Oggi è stato detto più volte formalmente che non si voleva ricondurre, richiamare, limitare, sminuire i fatti di allora con i conflitti e il clima che c'era, però poi mi sembra che questo sia quello che è avvenuto nelle dichiarazioni pubbliche. Insomma, voglio sentire adesso il sindaco che cosa dirà. Anche qui abbiamo delle circostanze dove noi pretendiamo che vengano dette e chiarite determinate cose, così come in non aver preso posizione su quanto riferito al Ducale in merito alle dichiarazioni del rappresentante. Penso che in un'istituzione dire determinate cose e non esserci prese di posizione sia qualcosa di attenzionale.
1: Secondo lei ha fatto bene Silvia Sallesta ad andare ieri alla commemorazione per Carlo Giuliani?
0: Ognuno valuta come meglio crede. Penso che di fronte a vittime, a soggetti che perdono la vita, ci debba essere una rappresentanza, però poi ricostruire, invece strumentalizzare determinate cose.
1: Lei si riferisce all'accusa che ha fatto Salis nei confronti della gestione dell'ordine pubblico?
0: Assolutamente sì, e anche questo voler sempre dare contro, a prescindere, in via presuntiva anche alle forze dell'ordine, ecco, ci dovrebbe essere lo stesso rispetto anche nei confronti di chi quotidianamente mette a repentaglio la propria vita per garantire la sicurezza di tutti i cittadini. E forse bisognerebbe anche riflettere su tutte le condotte che possono anche portare a alimentare climi di conflitto o comunque di non serenità all'interno di una città, perché io, guardando a Bologna, sinceramente ho delle preoccupazioni sul fatto che non si verifichino anche qua in città determinate episodi, e quindi a maggior ragione richiediamo sempre comunque una presa di posizione, una condanna di ogni forma di violenza, che sia fisica, verbale, ma anche intimidazioni, determinati atteggiamenti. Non possono le amministrazioni, le istituzioni, tutti i rappresentanti far passare il messaggio che determinate cose siano legittime in base verso chi sono rivolte o comunque da chi provengono. Ecco, questo assolutamente no. Come Fratelli d'Italia lo ribadiamo da sempre: la violenza va sempre condannata, senza se e senza ma, cosa che invece non abbiamo visto avvenire sempre così.
1: Grazie, grazie a Alessandra Bianchi. Giorgia, ti restituisco la linea.
2: Grazie direttore. Allora, prima era un falso allarme, nel senso che non era ancora il momento di Silvia Sallis in aula. Credo che ci sia una sorta di dibattito che in realtà poi è gestito a minutaggio, quindi ogni consigliere ha circa tre minuti a disposizione per intervenire e per dare la propria lettura della tematica di argomentazione, in questo caso è il G8 di Genova. Quindi io direi andiamo dentro, sentiamo magari qualche intervento e poi alla fine di tutto, in conclusione, dovrebbe parlare proprio Silvia Sallis.
3: Come utopici o estremisti. Oggi invece sappiamo che quelle piazze avevano semplicemente ragione, e ben venga ricordarlo. Temi a cui però nessuno ha dato le doverose e le adeguate risposte. E se c'è una lezione che il G8 ci lascia, è che la forza delle istituzioni non si misura nella capacità o nella volontà di imporre ordine, ma nella capacità di garantire libertà e diritti, anche quando sono scomodi, soprattutto quando sono scomodi. Perché uno Stato democratico non teme il dissenso, lo tutela, e questo ancora oggi avviene davvero poco. Grazie.
4: A lei, parola alla consigliera Centofanti.
5: Grazie Presidente. Purtroppo non posso dire che avevo 5 anni, 25 anni fa, e ne avevo molti di più, ne avevo 40, ed ero in una fase in cui per la prima volta nella mia città si riunivano i grandi della terra e nel contempo si aspettava una manifestazione enorme. 25 anni dall'irruzione della polizia nella scuola Diaz, centro stampa e dormitorio per il Genoa Social Forum, dalla morte di Carlo Giuliani, dalla macelleria messicana della scuola Diaz e dalle torture nella caserma di Bolzaneto. Quel luglio del 2001 non è soltanto un evento del passato, è una soglia storica, visibile oggi più di allora, che continua a interrogare il rapporto tra potere, partecipazione, sicurezza e libertà. I movimenti No Global erano arrivati lì a Genova da tutta Europa: ambientalisti, sindacalisti, associazioni cattoliche, studenti, centri sociali. Persone diverse, diversissime, che condividevano una convinzione semplice: la globalizzazione non

0: non poteva essere lasciata esclusivamente nelle mani dei mercati e dei grandi poteri economici. Oggi, molte delle questioni che allora sembravano marginali, le disuguaglianze, la crisi ambientale, il potere delle multinazionali, sono diventate i temi centrali del dibattito pubblico. Nel luglio del 2001, invece, erano solo una promessa di cambiamento. La globalizzazione neoliberista aveva promesso benessere diffuso attraverso il libero scambio, privo di vincoli sociali, ambientali ed etici, ma anche molti protagonisti delle istituzioni finanziarie mondiali hanno poi riconosciuto il fallimento di quella visione. Genova anticipò questioni che oggi sono centrali: la sorveglianza crescente, la difficoltà di distinguere tra dissenso e minaccia, la trasformazione dello spazio pubblico, il rapporto tra sicurezza e libertà. Per chi c'era, Genova rappresenta la fine di un'epoca. Per chi è venuto dopo, è una delle origini del presente. La violenza e la responsabilità dello Stato sono state più gravi delle violenze che la città ha subito per le frange minoritarie, ma non piccole, dei manifestanti che sconvolsero la città con distruzione gratuita e diffusa. Ma le prime non possono far rimuovere le seconde e la città fu aggredita e non difesa. Il G8 ci ricorda che il dissenso è il sistema immunitario della democrazia. Quando lo si indebolisce, l'ordine sembra aumentare, ma insieme al rumore delle piazze scompare anche la capacità di correggere gli errori del potere. Per questo Genova continua a riguardarci, non perché appartenga al passato, ma perché il conflitto tra potere e partecipazione è ancora la domanda politica più attuale del nostro tempo. Grazie.
1: Grazie a lei. Se non ci sono altri interventi, consigliere Picciocchi.
2: Grazie Presidente. Se ricorda bene, avevamo già discusso in quest'Aula la tematica del G8. In quell'occasione si erano annunciati degli eventi per celebrare questi 25 anni. Io avevo chiesto una commissione per valutare tutte insieme le iniziative che l'amministrazione avrebbe inteso assumere per celebrare una ricorrenza così importante, perché il G8 è una ferita ancora aperta per la nostra città, 25 anni sono niente, e credo che sarebbe stato utile lavorare insieme, così come ritengo che sia tuttora utile, questo è il senso del mio intervento, nella ricerca di una memoria condivisa di quei giorni, perché credo che questa sia la responsabilità di chi ha l'onore di ricoprire incarichi pubblici, al di là poi delle parti politiche a cui ognuno di noi faccia riferimento. Tuttavia, le celebrazioni alle quali abbiamo assistito in questi giorni, mi dispiace veramente doverlo constatare, non sono state all'altezza della rilevanza di questo evento, del suo significato più profondo. E questo lo dico anzitutto nel rispetto dovuto a chi ha molto sofferto in quelle giornate. Giornate che, le ricordiamo tutti, sono state di violenza inaudita, giornate che hanno segnato una grande sconfitta per lo Stato, questo è fuori discussione, non possono esserci equivoci su questo argomento, lo ha confermato la magistratura, ma anche una sconfitta per tutti coloro che credono nella democrazia, nel diritto di manifestare liberamente, pacificamente il proprio pensiero. Tutti sogniamo un mondo migliore, ad iniziare dalla nostra città, e credo che il nostro impegno comune in quest'Aula ne è la puntuale testimonianza. Quello che tuttavia non possiamo assolutamente accettare, e purtroppo gli echi di questo atteggiamento in questi giorni ahimè ci sono stati, è l'inasprirsi dei toni, gli eccessi, la strumentalizzazione dei fatti, la polarizzazione estrema, un racconto a senso unico. Usare il ricordo del G8 per attaccare ideologicamente le forze dell'ordine, il governo, le istituzioni, la parte politica avversa che ha piena legittimazione democratica, e intendo ribadirlo perché forse talvolta qualcuno se ne dimentica, ecco, questo è del tutto inaccettabile, questo non è il modo per celebrare il G8. Sabato scorso abbiamo assistito a scena a Palazzo Ducale, luogo che per definizione deve essere un centro di cultura, di dialogo e di incontro, che sono indegne della più alta istituzione culturale della nostra città, e siamo in attesa di una netta presa di distanza da parte di questa amministrazione. E anche il documento con cui avete introdotto questo articolo 55 non è purtroppo scevro da contaminazioni ideologiche. Concludo, Presidente. I 25 anni del G8 sono trascorsi, ma la ferita resta aperta. L'atto di responsabilità più alto che possiamo assumere è quello di lavorare ad una memoria condivisa che diventi patrimonio comune della nostra

0: nostra città, una vicenda dolorosa come tante ce ne sono state, dalla quale trarre una lezione per il futuro. E la lezione più importante è che non c'è mai progresso nella complicità con la violenza, da qualunque parte essa provenga. Grazie.
1: Grazie, consigliera Caputo.
2: Sì, incredibilmente in realtà il mio intervento sarà molto simile a quello del consigliere Picciocchi, perché sono d'accordo.

0: Concordo, tanti colleghi hanno già detto molto rispetto a quelle che sono state, a quelle che erano le domande, le emergenze. Hanno parlato a lungo di temi che furono liquidati come utopie, furono schiacciati così come tutte le mobilitazioni da quel giorno in avanti. Il G8 però è feroce, ci ha lasciato in realtà un'altra domanda che è emersa con forza a causa di quello che accade in quei giorni, ossia quale deve essere il rapporto tra lo Stato e i diritti fondamentali delle persone. Perché le vicende della Diaz, di Bolzaneto e tutte quelle vicende che sono state affrontate, diciamo, dalla magistratura, hanno aperto una ferita profonda nel rapporto di fiducia che c'è tra i cittadini e le istituzioni. E quella è una domanda che non appartiene solo al passato, è una domanda che oggi sentiamo forte, perché non possiamo non dirci che negli anni successivi abbiamo continuato ad assistere all'uso sproporzionato della forza, a interventi violenti durante le manifestazioni, a immagini che periodicamente riaprono quella ferita. E questo non significa mettere in discussione il ruolo essenziale delle forze dell'ordine rispetto al lavoro che svolgono ogni giorno e al loro servizio, che è sicuramente prezioso, ma significa affermare che in uno Stato democratico, che proprio in uno Stato democratico, si debba pretendere che chi esercita il monopolio della forza lo faccia sempre nel pieno rispetto della Costituzione e dei diritti fondamentali. Questo proprio per continuare a mantenere questo rapporto di fiducia che è sacrosanto in una democrazia. Il punto del G8 in realtà è che la violenza ha finito per soffocare tutto, ha oscurato le domande dei manifestanti e ha prodotto nuove domande sulla qualità della nostra democrazia. A distanza di 25 anni molte di quelle risposte mancano. Quindi oggi, secondo me, per quanto attiene al nostro ruolo, non basta ricordare o commemorare. Dobbiamo capire e impegnarci a capire come ricostruire questa fiducia che si è spezzata. La giustizia penale ha fatto il suo corso nei limiti delle possibilità che aveva, ma sicuramente non è sufficiente a ricomporre una frattura che è collettiva. Il G8 non rappresenta una pagina dolorosa di Genova, rappresenta un vulnus della nostra democrazia, una ferita che è stata inferta nel rapporto di fiducia tra cittadini e istituzioni. Le ferite della democrazia non si rimarginano soltanto con le sentenze, pur necessarie, hanno bisogno di essere ricostruite, comprese e ricucite. Oggi, e ringrazio il Comune con la mozione che avevamo presentato, grazie a Edoardo Marangoni, credo che il cammino che si è intrapreso rispetto anche a quelli che sono stati gli eventi che sono stati messi a terra, ringrazio tutta l'amministrazione, il consigliere delegato anche, credo che questi eventi siano il primo passo per iniziare a ricucire lo strappo che il G8 ha prodotto nella nostra democrazia. Dobbiamo fare ancora di meglio, sicuramente, ha ragione anche il consigliere Picciocchi, però credo che il nostro dovere sia ricucire una ferita che non riguarda un'intera comunità nazionale, ma come ci dimostra la piazza e il corteo di domenica scorsa, riguarda e attraversa intere generazioni. Ricucire questa ferita significa dare una risposta alle domande che animavano quelle piazze, domande di giustizia, di fiducia nelle istituzioni e di tutti quei temi che bene hanno detto. Ecco, credo che la strada giusta sia proprio questa, non dimenticare, ma riuscire a trasformare la ferita in una responsabilità collettiva di cui dobbiamo farci carico. Grazie. Scusate.
1: Grazie consigliera Caputo, se non ci sono altri interventi do la parola alla signora sindaca, scusi, consigliere Garzarelli.
2: Grazie Presidente, ma diciamo che ho sentito gli interventi che mi hanno preceduto, come potete immaginare, non mi trova particolarmente d'accordo la parte polemica che giustamente ha sottolineato poi anche la consigliera Caputo dell'intervento del collega Picciocchi, che mi dispiace tra l'altro che sia uscito perché, vedete, in un momento credo come quello che stiamo vivendo quotidianamente, come quello che abbiamo vissuto.
3: Allora, tra poco dovrebbe parlare Silvia Salis, chiudere quindi questo articolo 55, il cerchio sul G8, su quello che è accaduto in modo trasversale. Vado subito invece dal direttore, ah no, ok, aspettiamo allora, tra pochissimo dal direttore Matteo Angeli perché è in compagnia di Pietro Picciocchi, capogruppo di Vince Genova, nonché ex candidato sindaco ed ex sindaco facente funzioni. E allora torno dal direttore Matteo Angeli. Come ti dicevo, direttore, qualora parlasse Silvia Salis, magari vi chiedo la linea giusto per sentire appunto l'ultima chiusura del cerchio rispetto ai
4: Certo,
3: fatti del
4: certo.
3: G8. A voi.
4: Assolutamente sì, Pietro Picciocchi, tanto ben trovato.
5: Grazie.
4: Tra poco parla Silvia Salis sul G8, avete presentato.

0: È stato presentato un 55, tutti d'accordo?
1: Relativamente, perché io credo, e l'ho espresso in aula, che il modo migliore per ricordare il G8 sia lavorare ad una memoria condivisa di quei giorni. Una ferita aperta nella nostra città, sono state giornate di inaudita violenza, giornate in cui lo Stato ha subito una grande sconfitta, questo è indubbio, con atteggiamenti assolutamente sbagliati e da condannare dalla polizia, ma sono state anche giornate molto negative per tutti coloro che credono nel diritto di dimostrare e di manifestare liberamente, pacificamente il proprio pensiero. Quindi io credo che dopo 25 anni in cui la città ha metabolizzato e sta metabolizzando quello che è accaduto, sia giusto lavorare perché le ricostruzioni siano scevre da contaminazioni ideologiche. Perché vedete, e questo poi è la cosa che mi è dispiaciuta di più vedere in questi giorni, usare il G8 per attaccare ideologicamente la polizia, per attaccare le istituzioni, enfatizzare una deriva anarchica per ricordare quei giorni, io credo che non sia un buon servizio che facciamo alla città, alle istituzioni, in un momento storico dove c'è un enorme bisogno di trovare unità, di trovare sintesi, perché ci sono polarizzazioni fortissime, estremismi che sono assolutamente negativi. Quindi forse penso che qualcuno, anche nella nostra aula, la lezione di quelle giornate non l'abbia ancora del tutto imparata.
0: Senta, ci avviamo verso la fine di luglio, ormai ad agosto insomma è alle porte, vedo che insomma si sta finendo l'anno, non è ovviamente dicembre, però l'estate è un po' così uno spartiacque, no? tra due stagioni, però insomma anche oggi un clima caldissimo in aula, non riuscite proprio a tenere una linea voi e loro un po' più soft? Ma ce lo diciamo ormai da mesi.
1: Guardi, è molto difficile e nel dirlo manifesto il mio dispiacere, anche perché io credo di essere conosciuto come persona equilibrata, ho sempre cercato l'incontro, il dialogo, la condivisione. Però quando noi ci troviamo a vedere che i nostri documenti vengono bocciati solo perché sono preparati e portati in aula da noi, ecco, questo francamente la dice lunga. Io credo che chi governa in questo momento la città è il primo che ha la responsabilità di unire. Io l'ho raccontato e lo faccio anche adesso, quando io ero vice sindaco, io ricordo che periodicamente ci vedevamo nell'ufficio del sindaco, riunioni riservate informali con l'allora minoranza, e discutevamo dei temi della città e magari erano anche momenti di contrapposizione, ma si parlava. Da quando c'è questa amministrazione non c'è più stato nessun tipo di dialogo. Io e i miei colleghi capigruppo mai una volta siamo stati chiamati e consultati per capire qual era la nostra posizione su un tema, anche per rendere magari più fluidi poi i passaggi di determinate decisioni in aula. Io spero che questo atteggiamento cambi, e questo fa il paio con quello che dicevo prima sul G8, cioè noi vogliamo lavorare per estremizzare gli opposti, le differenze, la contrapposizione, o vogliamo lavorare dando anche l'esempio alla nostra comunità cittadina per ricucire, per ricomporre, per fare sintesi, per mitigare i conflitti, per limare gli spigoli? Perché io credo fortemente che questa sia la nostra responsabilità e io continuerò a provarci, perché poi sinceramente io non credo mai di essere aggressivo assolutamente con le persone, ben lungi da me, però ecco, non è un bel clima che si respira in questo momento, sia nel palazzo, forse purtroppo mi permetto anche di dire che non è un bel clima che si respira nel paese, ma a maggior ragione dobbiamo essere responsabili.
0: Grazie Pietro Picciocchi, grazie, buon lavoro.
1: Grazie.
0: Giorgia, allora, in attesa delle parole di Silvia Salis, andiamo un po' a sentire in Sala Rossa se sei d'accordo che cosa sta accadendo.
2: Assolutamente, andiamo. Credo che stia parlando proprio l'ex direttore di Primo Canale ai tempi del G8, Ilaria Cavo.
3: Bisogna dare vicinanza, bisogna ricordare tutto. C'è stato il processo a Mario Placanica con quell'immagine dello sparo che poi le sentenze hanno certificato essere legittima difesa. E poi ci sono state le immagini ancora più inaccettabili della Diaz, raccontate, documentate. Il G8 è stato un qualche cosa di variegato e composito, e scusate, anche quelle di Bolzaneto che non sono state così immediate come quelle della Diaz, ma poi ci sono state e hanno portato a delle sentenze chiare, delle sentenze che non permettono e chiaramente non è questo il caso di essere discusse. Sentenze di devastazione e saccheggio, sentenze di lesioni, di falso per le forze dell'ordine. C'è stato un G8 che è stato tante cose, troppe cose.

0: cose per arrivare a un giudizio univoco o unilaterale o a un presupposto che abbia il carattere, e qui sono d'accordo con il collega Picciocchi, di essere semplicemente a senso unico. È stato citato Perico, io lo ricordo il sindaco, davvero, un grande sindaco che in maniche di camicia cercava di dividere e di convincere i non violenti a separarsi dai violenti. Il G8 è stato sicuramente anche tutto questo. E allora io credo che se un insegnamento ha dato è che con la violenza, né fisica né verbale, negli errori commessi su tutti i fronti in un cortocircuito che c'è stato, la violenza non porta e non ha portato da nessuna parte, non ha portato neanche alla soluzione di quei problemi che venivano posti e che oggi una soluzione non hanno. Se si vuole arrivare a una memoria condivisa, io credo che bisogna partire dal presupposto che la verità deve essere messa in fila e che non può essere univoca. E se c'è un passaggio di questo documento che mi lascia perplessa, è che l'obiettivo è quello di contestare la legittimità morale di un potere che si autogiustifica. Io credo che siamo in un sistema democratico, poi ascolterò anche la nostra sindaca, e che il confronto sia legittimo, che sia legittimo dire le nostre posizioni. Grazie. E che quando anche diciamo che c'è stato un'univocità, lo facciamo nello spirito democratico che ci è consentito. Non si tratta di alto o basso livello. Nessuno vuole assolutamente incrementare un clima d'odio. Grazie. Ma riportare i fattori in fila e dire che siamo disponibili assolutamente. Grazie. A un confronto di merito e a una memoria condivisa. Grazie. Purché si prendano le distanze dalle...
1: Per cortesia. Grazie. Le tolgo la parola, grazie, per cortesia, grazie. Se non ci sono altri interventi, do quindi la parola alla signora sindaca per la replica. A lei la parola. Bene, ragazzi. Consigliere Maresca, a lei la parola.
2: Grazie Presidente. Ma visto che la sinistra oggi vuole parlare di nuovo del G8, parliamo del G8. Visto che la città non ha altri problemi che continuare a parlare del G8. No, la sinistra, perché è un documento votato dalla sinistra. Quindi parliamo del G8. Allora, il G8 è stata una pagina nera della nostra storia, nera per tanti motivi. Alcuni li hanno detti precedentemente i miei colleghi. Ricordiamo però che è stata, me lo ricordava il mio collega Gambino, una riunione del G8 per parlare dei temi principali tra le più grandi nazioni del mondo per quanto riguarda la povertà, per quanto riguarda l'ambiente, temi comunque che erano fondamentali. C'è stata una manifestazione, ovviamente, una manifestazione che, come ha detto il collega, una manifestazione più manifestazioni devono essere sempre legittime, ma le manifestazioni non devono andare a sfociare in temi di violenza, se non si devono trasformare in manifestazioni sovversive, come è stata la manifestazione del G8, perché è stata una manifestazione sovversiva nei confronti dello Stato, perché ci sono state devastazioni. Io sto esprimendo la mia opinione, se non posso esprimere la mia opinione in quest'Aula, Presidente.
1: Chiedo silenzio, grazie.
3: Presidente, il tempo,
1: Chiedo silenzio.
2: Ripeto, il G8 da manifestazione pacifica si è trasformata in manifestazione sovversiva. 13,8 miliardi di richiesta di risarcimento, 13,8 miliardi. L'allora governo diede 15 miliardi di euro a Genova per il risarcimento. Negozianti che hanno visto le loro attività completamente distrutte, attività commerciali, piccoli, grandi, gente che ha perso il lavoro, macchine incendiate. Il G8 è stato anche questo e bisogna avere la forza e il coraggio di dirlo, non solo pararci dietro sempre i soliti argomenti buonisti come fa spesso il sindaco di questa città. Il G8 è un richiamo, il G8 è stato devastazione e questo dobbiamo ricordarlo, perché chiunque di noi avrà avuto magari degli amici, dei parenti che in quegli anni hanno avuto serie difficoltà ad avere anche risarcimenti delle loro attività che sono state prese d'assalto dai black bloc e non soltanto dai black bloc. Poi c'è stato tutto il resto, ci sono delle sentenze che parlano chiaro, delle sentenze ovviamente di condanna, delle sentenze di assoluzione, però bisogna ricordare una volta per tutte in questa città che il G8 non è una pagina da ricordare, ma è una pagina da dimenticare per la nostra città, perché è stata devastazione totale nei confronti di una città che in quei giorni è stata completamente

0: completamente martoriata. Questo è stato il G8 di Genova e io obiettivamente avevo 19 anni, 20 anni in quegli anni, l'ho vista alla televisione, non ero presente, ma ho visto una devastazione che è andata anche a inficiare dei parenti che avevano un'attività commerciale. Il G8 però, bisogna dirlo una volta per tutte, non deve ogni 25 anni, hanno parlato gli altri, no, mi faccio recuperare 30 secondi.
1: No,
2: l'avete interrotto 15 volte. Ma
1: non interrotto. Scelgo io, grazie. Vada avanti.
0: Ricordiamo, la storia va ricordata, ma va ricordata per intero, non solo quello che a una parte politica viene comodo. La storia va ricordata anche con azioni di pace, non come azioni di guerriglia come sono successe negli ultimi giorni.
1: Grazie,
0: con petardi contro la sede di Confindustria, con petardi contro la sede di Confindustria e soprattutto con qualcuno che in un palazzo ducale ha chiesto alle persone di andare a prendere a casa le altre persone.
1: Grazie. Prego, grazie. Le chiedo silenzio, grazie. Per cortesia, se non ci sono altri interventi, do quindi adesso la parola alla consigliera Bianchi.
3: Non riporto quello che è stato detto dai colleghi, andiamo avanti. In questi giorni abbiamo assistito e ascoltato tutto il contratto. Di tutto e questo documento ne è la dimostrazione. Vedete, il sindaco Salis ha dichiarato alla stampa che ridurre il G8 agli scontri e alla violenza di quei giorni sarebbe un errore clamoroso e anche tutta la maggioranza lo scrive di fatto in un passaggio di questo documento, per cui sarebbe sbagliato sia nascondere o dimenticare, sia ricordare solamente per i disordini e i tafferugli. Eppure mi sembra che sia proprio quella la parte che si voglia enfatizzare, perché tra coloro con cui è scesa in piazza il primo cittadino ci sono quelle stesse persone che hanno applaudito alle dichiarazioni violente pronunciate da Davide Dioguardi, del centro sociale napoletano Mezzo Cannonea, a Palazzo Ducale, trasformandolo in uno spazio di propaganda politica di parte. Aprendo delle prese di distanze di AWS oggi, non ho sentito nulla nelle ore precedenti, ma è compito di chi governa, di chi amministra, dare l'esempio con senso di responsabilità. Il G8, l'ho detto prima, non è solo una parte, è una situazione complessa e se parliamo di quell'evento, quindi torniamo indietro a quegli anni, dobbiamo ricordare tutto quello che è avvenuto, è stato detto prima, e diversi ambiti, ma soprattutto se si parla di determinati anche episodi, si deve parlare di quegli episodi a 360 gradi. Si è scesi in piazza ieri, alcuni sono scesi in piazza ieri, in piazza Alimonda, per ricordare Carlo Giuliani, assolutamente chi perde la vita è da ricordare, ma al fianco di Carlo Giuliani sono da ricordare anche le forze dell'ordine, bisogna rispettare le forze dell'ordine che tutti i giorni scendono in campo per tutelare i cittadini mettendo a rischio anche la propria vita. Quindi vedere una targa imbrattata o comunque si va a ledere il ricordo anche della stessa targa, e penso che ricordare le persone non debba avvenire in questo modo. Quindi colgo e chiudo, Presidente, anche in questa occasione per invitarvi nuovamente a un senso di responsabilità guardando le immagini di Bologna. Non si può che riflettere e preoccuparsi, perché non è così lontano da noi e quello che sta subendo la nostra città in quest'ultimo periodo non è così lontano e non è con certezza escludere che possano verificarsi anche nella nostra città degli episodi così gravi. È per quello che come Fratelli d'Italia abbiamo sempre chiesto e continueremo a farlo la condanna di ogni episodio di violenza fisico, verbale, indiretto, che siano intimidazioni, che siano provocazioni, perché riteniamo che questo debba essere il ruolo di ciascuno di noi e specialmente di chi fa parte delle istituzioni. Quindi nel ricordare quei giorni del G8, attualizziamoli e facciamo sì che tutti gli episodi di violenza non si verifichino mai più.
1: Consigliere Bevilacqua.
4: Grazie Presidente. Allora, intanto è stato detto prima, non è la prima volta che ci troviamo in questa sala a parlare del G8. Il testo che è stato presentato

0: stato un testo maggiormente elaborato rispetto a quelle che sono state le iniziative consiliari precedenti. Io speravo di poter affrontare l'argomento magari anche con qualche elemento in più. È stato richiamato prima e quindi ci tengo a richiamarlo anche io. Quello che poteva essere un elemento in più era una risposta da parte della Giunta sul tema che riguardava gli eventi a Genova in occasione dei 25 anni del G8 e quello che abbiamo sentito tutti è stato detto all'interno di Palazzo Ducale. Anche come Lega abbiamo proposto su questo un articolo 54 attraverso la collega Paola Bordilli, e questo, Presidente, sarebbe potuto essere un momento di inizio anche per vedere quello che è accaduto 25 anni fa con una chiave di lettura dei giorni nostri. Invece questo non c'è stato, o almeno non è stata data la possibilità all'Aula, attraverso una scelta sua, Presidente, per quanto riguarda gli articoli 54 e l'ordine dei lavori. Su il tema G8 in sé, è stato detto prima, non possiamo parlare del G8 solo ed esclusivamente rispetto ai temi che sono stati portati dalle realtà che hanno promosso le tematiche dell'ambiente, dell'economia, è stato detto bene prima dalla collega che mi ha preceduto. Bisogna guardare anche quello che è stato Genova e quella che è stata soprattutto l'eredità di Genova, su quelle immagini che hanno visto una devastazione anche della città. Le vetrine rotte, il decoro, l'arredo urbano, in frantumi, quelli che sono quello che è il patrimonio del comune di Genova assalito, vandalizzato. Questo non possiamo dimenticarlo, pertanto anche come amministrazione noi dobbiamo mettere in conto che se vogliamo parlare del G8, se ci vogliamo fermare tutti quanti a parlare del G8, dobbiamo anche parlare di quella che è stata l'eredità di questa città e quello che noi abbiamo ereditato da quei giorni. E non ultimo, noi come Lega l'abbiamo sempre detto, davanti a ogni tipo di tema che può essere quello che accade a Cuba piuttosto che la storia di questa città, non ci sottraiamo rispetto ai temi e alla nostra visione politica e su quello che noi pensiamo di quello che sono i documenti che vengono portati in aula dalla sinistra. Però una cosa ci tengo a esprimerla, una grande solidarietà nei confronti di Genova per quello che ha subito, anche nei confronti delle forze dell'ordine, perché non viene detto tanto, soprattutto da alcuni partiti, che anche le forze dell'ordine hanno subito delle aggressioni. Se vogliamo fermarci ulteriormente per parlare di certi temi che riguardano il G8, da parte nostra non è nessun tipo di problema, ma facciamolo tutti con grande senso di responsabilità.
1: Grazie a lei. Do quindi adesso la parola alla signora Sindaca per la replica. A lei la parola, grazie.
2: Buonasera, grazie Presidente. Mi dà un grande senso d'angoscia, come già detto, pensare alla posizione nella quale è stato il sindaco Giuseppe Perico in quei giorni. Da un lato, rappresentante della Repubblica sul territorio di Genova, quindi tutore della città, tutore della sicurezza per quello che riguarda un sindaco, ma anche preoccupato per tutto quello che stava accadendo a Genova in quel momento. Ieri sera sono stata invitata dall'Ordine a vedere la proiezione del film Diaz a Palazzo Ducale. Vi confesso che non l'ho mai voluto vedere, non ho mai visto Diaz nella mia vita, perché solo il trailer mi mette un'angoscia tale che non ho mai visto il film, perché è violenza gratuita e non c'è niente di più spaventoso della violenza gratuita, non c'è niente di più violento e di più aberrante della violenza gratuita verso chi è inerme. Ieri sono stata in piazza Limonda, ma non certo per esaltare chi inneggia contro le forze di polizia, tra l'altro va molto male anche in questo caso, perché non solo non esalto chi inneggia contro le forze di polizia, ma io faccio parte di una forza di polizia perché sono un agente di polizia penitenziaria, come molti di voi sapranno. Per cui non solo non sono dalla parte di chi li attacca, ma credo fondamentale la loro presenza su questo in questo paese e il loro ruolo in Italia. Detto questo, credo che ci siano dei momenti nella vita di un sindaco nel quale è importante esserci. Ieri in Piazza Limonda era uno di questi, stasera la fiaccolata verso la Diaz sarà un altro, e questo non vuol dire non riuscire a prendere una presa di posizione a sostegno delle forze di polizia.

0: polizia. Vuol dire saper distinguere. Lo so, è un po' complesso in un momento in cui si parla solo di slogan, però saper distinguere tra quella che è la gestione di un ordine pubblico corretta, la gestione di un ordine pubblico che porta a comprimere le manifestazioni e conduce verso scontri, a volte anche violentissimi, come quelli che abbiamo visto. La più grande sospensione dei diritti civili dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale, e in effetti lo è stata, e questo non lo possiamo cancellare, ma sarebbe molto sbagliato ricondurre quello che è successo il G8, perché il G8 è stato un momento di presentazione di istanze fondamentali, da parte soprattutto dei giovani, e come ho avuto già modo di dire, sono i giovani che avvertono sulla loro pelle con più urgenza certe istanze, perché loro sanno che quel futuro lo abiteranno, ci vivranno, e quindi rispetto a chi è più grande le vedono arrivare. Ecco, anche il tradimento di quelle istanze, il tradimento della fiducia che i giovani avevano nella politica mondiale, anche quello fa parte del G8 ed anche quello è importante da ricordare. Loro chiedevano la pace, la solidarietà dei popoli, delle misure contro la povertà globale, non mi sembrano richieste irragionevoli. Ecco, la visione di quei ragazzi e di quelle ragazze, di tutte le persone che hanno manifestato, che andavano da suore, preti, a persone di ogni età e a ragazzi molto giovani, ecco, quella visione ora sappiamo 25 anni dopo che era una visione corretta. Per cui credo che da istituzioni non dobbiamo pensare che sia debole da parte delle istituzioni fare un ragionamento su quello che è stato il loro comportamento, la loro tenuta in momenti fondamentali della storia del paese. Anzi, le istituzioni forti sanno analizzare quello che è stato e sanno comprendere quelli che sono stati gli errori. Voglio parlare dell'ordine pubblico, perché usare le forze dell'ordine per fare propaganda credo che sia uno dei gesti più aberranti di chi rappresenta le istituzioni. Tenere l'ordine pubblico, tenerlo in modo da non fare scoppiare il conflitto, è a tutela di tutti, anche e soprattutto delle forze dell'ordine che sono coinvolte, che non hanno nessuna convenienza e nessun piacere a trovarsi in mezzo a scontri così accesi. Voglio poi fare un riferimento a Palazzo Ducale, visto che l'avete citato in molti. Quella era una manifestazione non organizzata dal Comune di Genova, non organizzata, e quindi in nessun modo i contenuti sono riconducibili a una programmazione del Comune di Genova. Io non ho nessun problema a prendere le distanze da quello che hanno detto, ma le prendo come il consigliere Garzelli in modo molto deciso. Però vedete, siamo in un paese dove ieri è circolato un video dove si inneggiava alla morte dei leader dell'opposizione a questo governo, e non mi sembra di aver visto la presa di distanza da parte vostra. Anzi, una presa di distanza l'ho vista alla 7 dalla presidente Letizia Moratti, che ha detto quello che è, che quel video, non ha detto queste parole, le uso io, quel video è schifoso e bisogna avere il coraggio di dirlo, come bisogna avere il coraggio di condannare tutte le violenze che avvengono, come bisogna avere il coraggio di dire che questo clima di odio non avvantaggia nessuno. Inneggiare alla morte in un'arena di leader dell'opposizione è una vergogna, e quindi, visto che si fa mozioni per qualsiasi cosa, bisognerebbe anche avere il coraggio, invece che postare i video di un'esternazione dalla quale prendo le distanze, di postare quel video, di scrivere come parte di governo: questo video ci fa schifo. Sarebbe molto bello da parte vostra. Concludo dicendo che Genova nel 2001 è stata scelta come città dove organizzare il G8. Su questo ci soffermiamo troppo poco, sul ruolo internazionale che aveva Genova in quel momento. È stata scelta come il centro del mondo della discussione politica. E credo che a quella dimensione di protagonismo politico bisognerebbe tornare, proprio perché Genova in quel momento era il centro di una discussione che riguardava tutto il mondo. E penso che bisogna tornare a essere all'altezza di poter rappresentare le istanze che coinvolgono il presente e il futuro di questa città, che è una città che è presente in un paese, che è presente nel mondo, e non si può ridurre a un dibattito di slogan e continua opposizione. Io credo che la cosa di sottolineare del 2001 è che Genova era stata scelta come capitale mondiale del dialogo politico, e a questo forse bisognerebbe tornare.
1: Si conclude qua, almeno magari rimaniamo anche con le immagini, comunque dalla regia, e se dovesse esserci il proseguo del dibattito, mi pare di no, si chiude come sempre avviene in questi casi con le parole del primo cittadino della città, che in consiglio comunale prende la parola su un tema, in questo caso un fuorisacco, articolo 55, direi di sì che è confermato, quindi il cambio di argomento. Si parte direi a quest'ora, quindi quasi alle 17, con i lavori dell'aula previsti oggi con le varie mozioni. Si chiude quindi il confronto sul G8 in questi giorni, che tra l'altro Primo Canale ha raccontato e ha narrato puntualmente, con ripercorrendo quello

0: che è stata la storia del G8 a Genova, perché per un canale FuTV di servizio le proprie immagini fecero il giro del mondo. Tra l'altro si è conclusa proprio ieri sera con una trasmissione ad hoc condotta dal direttore Matteo Angeli con i suoi ospiti. Si chiude quindi il tema sul G8, le parole di Silvia Salis. L'attacco, per chi non avesse visto il video, si riferiva al generale Vannacci, europarlamentare di Futuro Nazionale, uscito dalla Lega negli scorsi mesi, che ha prodotto con l'intelligenza artificiale, tra l'altro quella di Elon Musk, un video in cui nell'arena, come il gladiatore, condannava a morte Elly Schlein, Giuseppe Conte, ma anche Boldrini e Prodi. Quindi questo era il riferimento. Va detto che a livello nazionale molti partiti, mi sembra di aver capito anche di centrodestra, hanno preso comunque le distanze. Allora ci fermiamo un attimo, torniamo tra poco. Ultimissima volata a Palazzo Tursi con il direttore Matteo Angeli e i suoi ospiti. A tra poco.
1: TecnoD, un consolidato team con oltre 30 anni di esperienza. In un mercato sempre più vario e competitivo, noi facciamo ciò che da tempo sappiamo fare meglio: individuare difetti, perdite e ripristinare la funzionalità delle condotte senza scavi, demolizioni e inutili disagi. Fognature, pluviali, canne fumarie. Per chi pensa che rompere sia l'unica soluzione, noi rispondiamo con strumentazioni sofisticate, intervenendo in tempi rapidi e riducendo i costi. Chiamaci per un consulto o un preventivo e visita il nostro sito.

0: aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM.
1: Per ricevere 109 azioni Poste Italiane per 500 azioni TIM, più 835 euro. Ecco perché.
0: Se sei un azionista TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas. Consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
2: La nostra rete continua ad evolversi. Stiamo realizzando importanti lavori sulla linea ferroviaria Milano-Genova. Fino al 30 settembre i collegamenti saranno modificati e saranno attivati i bus sostitutivi. Stiamo realizzando interventi di velocizzazione e rendendo la linea più efficiente per ogni tuo prossimo viaggio. Mentre lavoriamo sui binari, investiamo nel futuro del paese. Prima di partire, verifica le modifiche alla circolazione sui canali di RFI.
3: Sei andato da Conad! Ma vai da Conad! Vai da Conad! Mea, vai da Conad!
4: Vieni da Conad, perché conviene! Fino al 29 luglio, Dibite 0 San Pellegrino, vari tipi 750 ml, due pezzi a 1,10 euro. Solo da Conad, sempre il meglio al miglior prezzo.
5: Quindi, se siete liguri o vivete in Liguria, venite da noi. Sapete perché?
6: Perché conviene!

0: Torno subito allora a Palazzo Tursi, sede del Comune di Genova, per chiudere in questi ultimi minuti il racconto di quello che è accaduto oggi in Aula Rossa. Allora vado dal direttore Matteo Angeli, saluto anche l'onorevole Ilaria Cavo, a voi.
1: Sì, Giorgia, sì, come hai detto tu, Ilaria Cavo, tanto ben trovata. Insomma, tanti argomenti oggi. Intanto c'è stato questo... infuocata no, però questo battibecco anche all'interno della capigruppo. Cosa è successo?
2: Ma intanto io sono stata in capigruppo, ma avendola seguito questa mattina il mio collega che è il vice capogruppo Lorenzo Pellerano, poi ho lasciato lui. Niente, si è chiesto che ci fosse, diciamo, che si tornasse sui propri passi per quanto riguarda quello che è accaduto la settimana scorsa e quindi l'episodio che ha visto uno degli auditi sostanzialmente degenerare con il rischio di mettere le mani addosso a uno dei nostri consiglieri, in particolare il vicepresidente

0: Presidente del Consiglio Comunale Nicolas Gandolfo, che ha subito tutto questo, ci sono stati, insomma, è stato un episodio molto acceso, e poi per una lettura, io credo, diciamo, non puntuale e non circostanziata del vice sindaco, sembrava che poi la colpa fosse di Gandolfo, quindi abbiamo chiesto di condannare invece l'atteggiamento che aveva avuto, totalmente irricevibile, l'audito, e diciamo che tutto questo si è composto poi all'interno della capigruppo, perché Terrilli ha accettato di venire. È stata lunga e faticosa la trattativa tra la capigruppo di stamattina e quella del pomeriggio, e sostanzialmente il risultato è stato che è stato giudicato, sostanzialmente condannato, il comportamento della persona dell'audito del, diciamo, portuale la settimana scorsa. Poi, per carità, ci metto anche una chiosa un po' più di colore, ma la Ghio, da vicepresidente di AWS, siccome noi eravamo oggettivamente in due, io non parlavo, facevo parlare Lorenzo Pellerano, ma ha chiesto che ci fosse soltanto uno dei due, nello specifico che io mi allontanassi dalla capigruppo. Le ho fatto presente che io, rispetto al regolamento, se questo chiedeva, sono uscita lasciando il collega perché ho ritenuto corretto così. Le ho precisato che forse più che guardare quanti siamo in capigruppo, che siamo tutte persone per bene e io mi ritengo una persona per bene, forse fa meglio guardare la lista dei suoi auditi, visto che tutto questo è successo perché lei, come AWS, lei, Ghio, ha chiamato nelle audizioni delle persone che non erano in grado di tenere un'audizione. Poi andiamo a vedere se avevano titolo, ma sicuramente non erano in grado. E questo è un tema, perché chi convoca in audizioni e chi si chiede di portare in audizione, io credo che ci debba essere una forte responsabilità del gruppo e della persona che chiama gli auditi, perché qui non è che possiamo accettare chiunque e far diventare le audizioni teatro di qualunque tipo di persona o personaggio che poi deborda, e credo che questo principio vada affermato, e quindi mi sono permessa di precisarlo alla Ghio.
1: L'ultima battuta, Silvia Sais ha appena terminato il suo discorso in relazione al G8, sono 25 anni naturalmente, abbiamo parlato a lungo in questi giorni, in sintesi, perché siamo veramente in chiusura, il suo commento alle parole di Silvia Sales che abbiamo sentito anche in diretta.
0: Beh, francamente Silvia Sales non mi sembra che abbia dato una lettura, ha detto che lei è andata in Piazza Limonda, che andrà alla fiaccolata questa sera alla Diaz, totalmente legittimo, ma sostanzialmente ha detto che però questo non significa che non sta con la polizia, perché lei è anche, diciamo, in forze di polizia ed è un agente di polizia penitenziaria. Non ho capito, mi è sembrato un po' un escusazzo non petita. Noi siamo stati molto più chiari, io sono stata molto chiara, ho detto che il documento che ci hanno presentato sul G8, leggetelo, è un documento totalmente unilaterale che dice che Piazza Limonda e la Diaz non sono, sono separate e non sovrapponibili alla devastazione saccheggio. Io la penso diversamente, io penso che il G8 sia stato tutto questo, sia stata la devastazione, il saccheggio della città, le auto incendiate, le vetrine dei nostri commercianti distrutti, poi sia stato le immagini drammatiche di Piazza Limonda e della Diaz, ma non si può pensare che ci sia qualcosa che è più importante o da non mettere in paragone con qualcos'altro, e dare una lettura unilaterale di questo G8 come hanno fatto negli eventi comunali e con la presenza di un sindaco in una piazza soltanto, sostanzialmente, per me il G8 non è un estintore, per me il G8 è stato qualcosa di molto più complesso, che non si può banalizzare, che non si può riassumere in una visione unilaterale. È stato anche le immagini, tanto per essere chiari, dei poliziotti che si portavano e si sostenevano l'uno con l'altro, perché diciamo la situazione nella città in alcune ore è stata assolutamente incandescente e ingestibile. Ammettere tutto questo, dire che non è una visione univoca, significa anche poter andare a una memoria condivisa che, diciamo, a cui nessuno si sottrae, ma il documento che ci hanno portato non è tutto questo, è qualche cosa di diverso. La sindaca, lo devo dire, l'unica cosa che ha fatto è stato condannare le frasi irricevibili che abbiamo ascoltato a Palazzo Ducale recentemente, frasi di istigazione alla violenza, precisando però che quell'evento non era organizzato dal comune, quindi prendendo le distanze. Ha detto che lei chiede le distanze invece dai video che sono circolati e che hanno sostanzialmente messo nell'arena del gladiatore le forze della minoranza. Io lo dico chiaramente, su questo non ho nessun problema neanche a prendere le distanze, perché la violenza, né quella virtuale delle immagini, né quella a cui abbiamo assistito nel G8 con errori da tutte le parti, e quella verbale a cui abbiamo assistito a Palazzo Ducale qualche giorno fa, porta da qualche parte, non porta da nessuna parte.
1: Grazie a Ilaria Cavo. C'è ancora Paola Bordini per 30 secondi, se ce la fa venire, così chiudiamo anche con lei, perché siamo veramente alla fine di questa nostra lunga diretta. In 30 secondi, finita la giornata di oggi, come?
2: Ancora non è terminata. Quello che dico è che, diciamo,

0: così, ci portiamo a casa il fatto che là c'è violenza, il vice sindaco l'ha condannata e questo credo che fosse doveroso. Noi su questo tema eravamo coesi per continuare sino alla fine, finché non veniva fatta chiarezza sul fatto che qui nell'Aula Rossa, come dovunque, non vi possono essere minacce. Ecco, questo credo che sia un messaggio chiaro che deve partire dalla nostra città, dal nostro consiglio comunale. C'è diciamo così, stato un po' troppo silenzio nella settimana. Credo che il silenzio finisca con il legittimare, quindi bene così, continuiamo con il dirlo chiaramente, con il condannare qualsiasi violenza e anche qualsiasi forma e un sopruso, perché credo che qui nell'aula di Tursi, casa di ogni genovese, siano scene che non si erano mai viste e che non dobbiamo mai più vedere.
1: Grazie Paola Bordilli. Giorgia, allora dal consiglio comunale, da Palazzo Tursi in via Garibaldi a Genova, direi che per oggi è tutto e quindi ti restituisco la linea.
2: Grazie direttore, buon lavoro, buon rientro. Direi che zona rossa si conclude qui, l'appuntamento si rinnova come sempre ogni martedì, penso che ci siano ancora un paio di martedì più o meno, poi dovrebbe chiudersi per la pausa estiva, quella di agosto, il consiglio comunale, ripartire poi a settembre. Credo che l'appuntamento possa essere ancora per la fine di luglio, forse ancora la prima di settimana di agosto, ma si capirà da qui ai prossimi giorni. Zona Rossa si interrompe qui, come sempre, vi auguro un buon proseguimento di giornata, se volete poi l'informazione di Primo Canale dalla Liguria a partire dalle 18. Buona giornata.

0: 25 anni fa il G8 di Genova, un G8 che probabilmente qualcuno dice a distanza di tanti anni che ha cambiato il mondo, o qualcuno ha provato a cambiare il mondo. Sicuramente è cambiata Genova in qualche modo, è cambiato anche forse anche il lavoro dei giornalisti, perché quel giorno insomma è stato raccontato qualcosa di straordinario per la città di Genova, ma per l'Italia e il mondo in generale. E uno dei giornalisti che quei giorni erano quei giorni molto molto caldi, erano sul pezzo, era sicuramente Davide Lentini, che ritroviamo con piacere. Ben trovato Davide.
1: Ciao Matteo, grazie a tutti.
0: Allora, insomma, sono passati 25 anni, naturalmente il ricordo di Primo Canale è un ricordo sempre molto vivo, perché tu sai meglio di me che non c'ero, che cosa è stata Primo Canale per il G8 e il G8 per Primo Canale.
1: Guarda, rivedere queste immagini, ero giovanissimo, sono passati, come dicevi, 25 anni, al di là di un ricordo personale e anche di una crescita professionale, perché senza ombra di dubbio, come dicevi tu, è cambiato anche il modo di fare giornalismo. Lì possiamo dire eravamo giornalisti di strada, da marciapiede, perché in quei giorni abbiamo battuto con tutti gli altri colleghi, alcuni che ancora sono in forza alla redazione di Primo Canale, mi viene in mente Elisabetta Biancalani. Abbiamo davvero monitorato in tempo reale sulla strada quello che stava succedendo. Ma tornando a quello che dicevi all'inizio, ovvero è cambiato il mondo, qualcuno ha provato a cambiare il mondo, io con grande onestà credo che a distanza di 25 anni possiamo dire che sia stato un fallimento quel G8, un fallimento da tutti i punti di vista, perché le cose le vediamo ancora a oggi non sono migliorate, anzi a distanza di 25 anni ci ritroviamo in una situazione ben peggiore rispetto a quello che speravamo di poter migliorare 25 anni fa. Ci metto dentro tutti, perché tutti avevamo una speranza da quel G8. E anche dal punto di vista proprio dei movimenti, che oggi di fatto sono spariti, se vogliamo. Un fallimento per quello che è stata l'organizzazione dell'ordine pubblico, per quello che è stato la gestione della piazza. Sarebbe necessario oggi, a distanza di 25 anni, che venissero ammesse le colpe, al di là delle inchieste e delle possibili sentenze. È necessario, secondo me, che qualcuno dica sì, è stato commesso un grave errore alla Diaz, a Bolzaneto, in piazza, da parte del governo dell'epoca, dei governi dell'epoca, perché ricordiamo che venne organizzato da uno e gestito da un altro.

0: il G8 genovese. Ci dovrebbe essere una missione di colpa anche da chi ha aumentato l'escalation di tensione in quei giorni sulla piazza, e anche, ahimè, da chi appunto sperava di poter cambiare le cose, ma le cose non sono cambiate.
1: Senti, torniamo proprio alla mera cronaca, naturalmente, perché poi è ovvio che il G8 ancora oggi, come è giusto che sia, fa ancora discutere anche i temi di cui appena hai trattato tu. Però tornando proprio invece proprio sul lavoro del giornalista, erano anche non i primi telefonini, naturalmente, perché i telefonini erano già arrivati da qualche anno, però, come si diceva prima, è stato uno dei primi momenti dove in qualche modo sicuramente il telefono cellulare ha cambiato anche il modo di fare giornalismo.
0: Questo senza dubbio, anche se non c'erano le funzioni che ci sono oggi. Oggi sappiamo bene che dal cellulare con una schedina SIM si può fare molto di più rispetto a quello che comunque abbiamo fatto all'epoca. Oggi gli zainetti permettono di trasmettere proprio con una schedina SIM da qualsiasi parte del mondo. Noi eravamo però molto ben organizzati anche con i mezzi dell'epoca, già all'avanguardia, riuscivamo a trasmettere velocemente le immagini, se non proprio in diretta, da qualsiasi punto della città dove erano le manifestazioni, perché avevamo organizzato con l'intuizione, bisogna dirlo, del nostro editore Maurizio Rossi, tutte le stazioni e i punti di trasmissione più strategici. Ad esempio, su Corte Lambruschini c'era la possibilità di trasmettere delle immagini che venivano registrate in piazza per non dover rientrare nella sede, che era un po' più distante da Piazza Dante rispetto appunto ai luoghi nevralgici. Alla Foce salivamo all'ultimo piano di Corte Lambruschini, era stato predisposto un trasferimento via Ponte Radio per poter appunto gestire le immagini e farle arrivare in sede pochissimi minuti dopo la loro registrazione in piazza. Il telefono cellulare permetteva di parlare su quelle immagini in tempo reale, documentando poi quello che stava accadendo.
1: Nulla a che vedere, Davide, con quello che potrebbe accadere oggi, no? Quello che accade non potrebbe accadere, che accade quotidianamente nel nostro lavoro, dove si va su un posto e nella maniera più semplice del mondo, a volte anche se poi l'immagine non è così nitida, ma a volte basta anche un video su WhatsApp e tu sei subito in diretta di fatto. E questo
0: Oggi
1: è una
0: sarebbe
1: svolta
0: molto più
1: epocale, perché
0: facile.
1: quello che raccontavi tu, insomma, di fare questa staffetta, no, con i video che raccoglievate di minuto in minuto, poi bisognava portarli nella redazione o comunque dove partiva il segnale. Oggi è tutto obiettivamente più semplice da questo punto di vista.
0: Oggi sarebbe stato davvero molto più semplice, ma come sempre e come dico spesso, quando c'è un'organizzazione diversa rispetto all'utilizzo di alcuni strumenti tecnologici, quello che conta è davvero l'efficienza organizzativa. Da questo punto di vista eravamo ben strutturati e ben organizzati proprio per poter essere quasi in presa diretta anche con le immagini, per raccontare come è successo non soltanto a Genova e alla Liguria, ma a tutto il mondo quello che stava accadendo a Genova, perché con i mezzi di Primo Canale, le immagini di Primo Canale, i racconti di Primo Canale sono finiti, lo ricordiamo spesso, sulla CNN negli Stati Uniti, da lì praticamente in tutto il mondo.
1: Ecco, tra l'altro, Davide, non perché siamo a Primo Canale in questo momento e chi ci sta guardando ovviamente vede il segnale, il segno, il logo di Primo Canale, però obiettivamente tu c'eri, io no, quindi posso dirlo tranquillamente, Primo Canale, e non lo dico perché oggi ne sono fieramente il direttore. Però, insomma, ha dato anche il via e ha ricevuto anche tanti complimenti anche delle big, no? Delle trasmissioni nazionali, delle televisioni nazionali, dei media nazionali. A volte anche una realtà locale può, insomma, tracciare una retta, può dare a tutti un modo anche di lavorare, perché molti anche dei colleghi, anche nazionali, negli anni che ho incontrato da quel G8 di Primo Canale, non so se hanno imparato qualcosa, ma hanno comunque avuto la parola lezione è brutta, però hanno avuto molte indicazioni che sono arrivate da quella giovane redazione, poi eravate tanti giovani, eravate.
0: Sì, le immagini che state facendo lo dimostrano impietosamente, gli anni sono passati. Di fatto però hai perfettamente ragione, ci stupimmo una sera perché al di là di lungo lavoro, iniziava molto presto la mattina, eravamo tutti quanti lì, ricordo che vivevamo di fatto attaccato alla redazione, c'era tutto lo staff tecnico e giornalistico in un albergo, attraversavamo la mattina la strada per poter arrivare proprio in redazione.

0: molto presto, dicevo, eravamo praticamente sempre lì al lavoro. Una sera guardammo il TG5 e in maniera così un po' a sorpresa ci accorgemmo che dedicò il servizio di apertura, all'epoca il direttore era Enrico Mentana, proprio all'impegno e al ruolo di primo canale, l'importanza di una televisione locale, regionale, su un evento così importante con i riflettori del mondo puntati sulla città di Genova. La forza era quella di conoscere la città, le strade, tutto quello che invece i grandi inviati, cronisti di tutte le TV mondiali, dei giornali, delle radio non potevano fare perché non conoscevano quella città ed è la nostra città ed è lo stesso problema che hanno avuto anche le forze dell'ordine arrivate a dare rinforzi da Roma e da altre città d'Italia, si sono ritrovate a dover gestire l'ordine pubblico in una città che era un po' più complicata rispetto a quello che potevano immaginare, anche perché sappiamo qual è la conformazione di Genova. Ecco, per noi la grande forza era invece proprio quella, conoscere la città e poterla raccontare, anche se pur sempre in una situazione drammatica, a tutto il mondo.
1: Ecco, tra l'altro, Davide, proprio per continuare a parlare di quegli anni, rivedendo le immagini in tutti questi anni, appunto, lo dicevamo prima, eravate una redazione di giovani. Questo è un'altra peculiarità importante di Primo Canale di quegli anni.
0: Guarda, sì, ed è stato anche un bene, anche perché oggi stare tutte quelle ore in giro per Genova da un punto all'altro a piedi, non so se riusciremmo a farcela. Battute a parte, direttore molto giovane, Ilaria Cavo, io e lei siamo della stessa annata, 1973, fate i conti, avevamo 27 anni, no, forse qualcosa di più, comunque 28, era pur sempre una redazione dinamica, c'era anche chi era più giovane, però. Ripeto, quella è stata la nostra forza, la velocità, anche il fatto di in quei momenti mettere davanti davvero il lavoro, la professionalità e tenere da parte i sentimenti, perché vedere questa immagine a distanza di 25 anni è davvero un tuffo al cuore e io mi chiedo ancora oggi come abbiamo fatto in quei momenti a dico, mantenere una certa lucidità nel fare i cronisti, tutti quanti noi ci siamo trovati di fronte a una situazione ben più grave e pesante rispetto a quella che potevamo lontanamente immaginare. E credo che non devo essere io a dirlo, però mi fa piacere ricordare l'impegno di tutti gli altri colleghi. Siamo riusciti davvero a fare un lavoro egregio proprio nel essere cronisti fino in fondo.
1: Assolutamente sì, poi Primo Canale, naturalmente tu lo sai, anche se poi hai lasciato Genova, ma naturalmente segui tutto, è rimasta per fortuna non la televisione del G8, è cresciuta anche negli anni ed è rimasta sicuramente un punto di riferimento per il territorio, soprattutto naturalmente sulla cronaca, su quello che accade ogni giorno nella nostra regione, insomma come se non dico battesimo perché Primo Canale ovviamente era già in vita da diversi anni, però è come se quell'imprinting, no, di quei giorni avesse dato proprio a tutta la struttura proprio il là per poi avere una strada tracciata negli anni.
0: Eh sì, perché se vogliamo il canale All News che è oggi Primo Canale è nato proprio dopo l'esperienza del G8. Intanto perché prima c'era un altro tipo di programmazione, sempre con delle finestre informative, sempre con grande attenzione a quello che succedeva in tutta la regione, con la prima TV che ebbe le redazioni distaccate nelle varie province. Però dopo quelle 2 settimane di maratona completa dedicata al G8, alla fase preparatoria e poi vivere in tempo reale quello che stava accadendo, ha portato alla scelta, e lì ricordo bene quei giorni su come abbiamo deciso di riorganizzare il lavoro e la redazione ha portato, dicevo, alla scelta di abbandonare altri tipi di programmazione per concentrarsi totalmente sul mondo news, nel raccontare Genova e la Liguria minuto dopo minuto, iniziando già la mattina molto presto, quando ancora non c'erano prima del G8 delle trasmissioni ad hoc, si iniziava un po' più tardi in diretta e venne affidato proprio a me il ruolo di aprire questa fascia informativa già alle 6:45. All'epoca con la rassegna stampa, gli aggiornamenti sul traffico, sul meteo, tutte le ultime della notte, il racconto di come una regione si sarebbe svegliata e quello che poi sarebbe accaduto durante il corso della giornata. E da lì, dalle 6:45, arrivare fino alla sera sempre in diretta, modello che ancora oggi portate avanti.
1: Assolutamente sì, grazie, grazie a Davide Valentini. Io ti aspetto naturalmente lunedì sera, spero che tu possa essere presente alla Terrazza Colombo per...

0: questa trasmissione che stiamo preparando proprio per il 25esimo anniversario del G8. Spero in presenza, e se non sarai in presenza, naturalmente ti aspetto collegato.
1: Ci provo, grazie a voi.
0: Grazie, grazie a Davide Lentini e buon lavoro.

Amici di Primo Canale, ben ritrovati da Nikos, che ho detto di Trebimeteo, un aggiornamento con le previsioni per mercoledì 22, quando ritroveremo generale stabilità dopo i temporali di martedì pomeriggio, con stabilità, cioè cielo sereno poco nuvoloso e caldo anche intenso sulla zona di mare, massime prossime ai 32-33 gradi, però sarà un caldo più asciutto rispetto alle ultime giornate molto afose. Andiamo a vedere l'Imperiese, una giornata con sole, qualche nuvola di passaggio di tanto in tanto, però insomma non prevediamo temporali. La parte del Savonese, anche qui cielo sereno, poco nuvoloso dappertutto, una giornata di bel tempo con vento debole, al più qualche raffica moderata. Ecco invece la provincia di Genova che vedrà tempo soleggiato, poco nuvoloso, con qualche raffica moderata di vento da nord, massime fino a 33 gradi a Genova. E poi Tiguglio, classica estate mediterranea, quindi ottime notizie per i vacanzieri. Sarà una bella giornata di mercoledì 22 con una temperatura più o meno attorno ai 30 gradi, gradi più, gradi meno. E infine lo Spezzino, anche qui godrà di una giornata soleggiata perfetta per i vacanzieri del mare. Tendenza per la giornata di giovedì, quando ritroveremo sempre stabilità sulle nostre regioni nord-occidentali, anche la Liguria godrà di una bella giornata con temperature questa volta in lieve calo. Non tanto le minime, ma le massime. Notate, siamo attorno ai 30 gradi, quindi veramente si starà bene. Sarà una giornata di giovedì 23 di classica estate mediterranea su tutta la Liguria, finalmente è alle spalle quel grande caldo africano con valori veramente elevati di massime e anche di tassi di umidità. Tutti i dettagli sulle vostre località scaricando l'app di Trebimeteo o visitando il nostro sito web.

0: Dimmi che cosa ricordi.
1: Una moglie. Un figlio.
0: E cos'altro?
2: Christopher Nolan ha sempre girato film su uomini che cercano di orientarsi dentro sistemi troppo grandi per essere compresi. Il tempo, la memoria, la guerra, la fisica, la colpa. Era inevitabile che prima o poi arrivasse ad Omero. Sorprende, semmai, che abbia scelto di adattare l'Odissea non come un poema dell'intervento divino, ma come il resoconto clinico di un uomo che torna dalla guerra incapace di uscirne davvero. L'Odissea di Matt Damon non è il grande manipolatore dell'epica, ma un uomo che porta addosso il peso morale del cavallo di Troia e delle migliaia di morti che quell'invenzione ha prodotto. Non l'eroe dell'astuzia, ma un reduce. Nolan legge Omero come se il poema fosse stato scritto da un veterano incapace di liberarsi della guerra. Il cavallo di Troia diventa il peccato originale della modernità, un atto di ingegneria militare tanto brillante quanto moralmente irreparabile. Da quel momento il viaggio non è più un'avventura, ma una lunga elaborazione del trauma. Questa scelta produce un film rigoroso, ossessivo, incapace di indulgere nel pittoresco, ma anche curioso, quasi riluttante nei confronti del mito. Gli dèi passano come figure periferiche, il soprannaturale viene spesso trattato come un'estensione della psiche. È come se il regista avesse una fiducia sconfinata nell'intelligenza umana e pochissima nel mistero. Omero, invece, viveva precisamente di quel mistero. Il risultato è che Odissea è continuamente diviso tra due impulsi contrastanti. Da una parte vuole essere un poema epico, dall'altra un caso clinico. Ogni volta che l'immaginazione potrebbe precipitare nell'inspiegabile, Nolan interviene con la razionalità, una forma di controllo che talvolta rischia di diventare una limitazione. Il vero protagonista resta però un'idea, che ogni ritorno sia impossibile. L'Itaca di Nolan non è una destinazione, ma una domanda. Cosa resta dell'uomo che parte quando finalmente rientra? La risposta non arriva attraverso mostri o sirene, bensì attraverso il peso della memoria,

In questo senso, Odissea dialoga con Oppenheimer e Interstellar. Entrambi raccontano uomini che sopravvivono alle proprie imprese senza riuscire davvero a sopportarne le conseguenze. Il film probabilmente dividerà. Chi cerca il respiro sacrale dell'epica potrebbe trovarlo eccessivamente razionale. Chi ama Nolan ritroverà la sua ossessione per il tempo, la responsabilità e la costruzione impeccabile delle immagini. Alla fine, l'impressione è che il regista abbia realizzato un film magnifico sul viaggio di Odisseo senza accettare fino in fondo il mondo in cui vive.

0: un'opera affascinante, anche quando non raggiunge la grandezza insondabile del poema che l'ha ispirata.
1: Quel mondo è finito.
2: Nessuno può impedirmi di tornare a casa. Nemmeno gli dèi.

0: È la 12ª edizione del CLIP, il concorso lirico internazionale di Portofino, che animerà non soltanto Portofino ma anche Camogli, vedremo perché, nel corso di tutta questa settimana, a partire da domani. Ma abbiamo il piacere, proprio per approfondire questo che ormai è diventato un appuntamento fondamentale nell'arco della cultura musicale, Monique Pudel, che è il, diciamo così, il presidente onorario di questa manifestazione, e Francesco Donati, che ne è il direttore artistico. Non solo, perché collegato con noi c'è anche il maestro Marco Librando, che dirigerà il momento, diciamo così, culminante, diciamo, della manifestazione, il concerto che si terrà in piazzetta a Portofino domenica prossima. Tanta carne al fuoco, tante domande da fare, quindi comincio subito con Monique, chiedendole qual è il bilancio. Siamo arrivati alla 12ª edizione, un numero importante, insomma, qual è, diciamo, il bilancio di questa manifestazione e anche il risultato più importante che è stato ottenuto?
1: Allora, intanto diciamo che il bilancio è che abbiamo, in tutti questi anni, abbiamo visto una crescita di qualità, di partecipazione, e sempre più cantanti che poi, partendo da CLIP, debuttando in un certo senso da noi, lì ce li ritroviamo nei grandi teatri del mondo, e questo è, evidentemente, è il bilancio, è la più grande soddisfazione che possiamo avere. E quindi, diciamo, i numeri sono sempre più importanti, le richieste di essere ammessi, cioè le domande, diventano sempre, aumentano ogni anno, e l'altro bilancio è che vediamo una crescita costante nella qualità dei cantanti, nella preparazione di quelli che chiedono di essere ammessi.
0: E Donati, quando è cominciato tutto questo, diciamo così, che idea avevate in mente e come poi è evoluta nel corso degli anni?
2: L'idea alla base del concorso è quella che veramente il concorso debba essere un ponte tra l'audizione e il palcoscenico, e per fare questo abbiamo fin da subito deciso di invitare solo direttori artistici, sovrintendenti, casting director di grandi teatri italiani, europei e anche internazionali, e cioè quelle figure che possano firmare dei contratti. Questa è stata proprio la scelta principale, e che penso abbia dato grandi frutti in questi anni. E il concorso ha trovato subito una dimensione bellissima fin da subito, con si è creata un'atmosfera straordinaria a Portofino, coinvolgendo tante persone, tanti abitué del luogo e tanti appassionati e grandi giudici, e da lì noi abbiamo cercato di preservare questo piccolo Dominique Meyer lo chiama piccolo gioiello, no? Questo piccolo gioiello che si è creato.
0: Scusi, però, interrompo per dire, certo, che Dominique Meyer è tra l'altro il presidente di giuria, una giuria assolutamente prestigiosa formata da nomi importanti. Scusi, esatto, se l'ho interrotta, ma magari non sapevo. L'importanza di Meyer.
2: Tra l'altro Dominique Meyer è presidente della giuria dal primo anno, quindi è con noi da 12 anni, abbiamo un rapporto straordinario. E quindi noi abbiamo voluto mantenere questo crescendo, ma non stravolgendo l'anima del concorso, quindi ogni anno aggiungiamo qualcosa, ci innoviamo, ma mantenendo la base e i piedi solidi sul terreno.
0: Ho parlato di quello che è il momento conclusivo di questa manifestazione, che è il concerto di domenica sera, concerto che verrà diretto dal maestro Marco Librando, un maestro che cambia ogni anno, e quindi, maestro, le volevo chiedere innanzitutto cosa significa per lei dirigere la finale di un concorso internazionale come quello

0: di Portofino.
1: È sicuramente un grande piacere supportare tutti questi giovani talenti in un contesto così prestigioso. È sicuramente un senso di grande responsabilità, perché il mio compito insieme ai musicisti dell'orchestra del Teatro del Carlo Felice di Genova sarà quello di supportare questi giovani talenti e aiutarli a dare il massimo. Quindi cercherò di essere per loro un fratello maggiore, insomma, che li accompagna in questa grande vetrina che sarà la finale di domenica.
0: Monique, il concorso si svolge in una perla non soltanto della Liguria, diciamo così, ma insomma una perla mondiale. C'è gente che viene da tutto il mondo, a partire dai VIP più importanti alle persone normali che vogliono vivere un giorno, diciamo, da VIP o comunque un giorno in un posto così. Ecco, quanto è importante il rapporto, quanto è diventato importante il rapporto tra questo spettacolo e il territorio?
2: Beh, credo che Portofino sia ovviamente non una scelta casuale, ma è ovviamente importantissimo il richiamo, il nome che ha in tutto il mondo, il fascino, anche chi non l'ha mai vista. Direi che ci sono vari componenti. Intanto uniamo la bellezza del posto con quello spettacolo che offriamo. Premetto che intanto siamo l'unico evento culturale continuativo da 12 anni che ha Portofino, che non ce ne sono state altre, non ci siamo neanche fermati durante il Covid. È chiaro che Portofino aiuta anche a attrarre quello di cui evidentemente abbiamo bisogno, sostenitori, sponsor, cioè si crea tutto un insieme che è una settimana che va oltre oltre solo alla musica, che non è solo, che è chiaramente lo scopo principale, però molte persone appassionate, ovviamente gli piace anche dall'estero, abbiamo infatti adesso moltissimi sostenitori, moltissimi cosiddetti amici che vengono dall'estero, che uniscono la bellezza del posto al loro amore per la lirica e soprattutto anche alla voglia di aiutare questi giovani talenti. E quindi direi che tutto l'insieme penso che porti anche un po' di prestigio al territorio, alla regione e tutto il resto, infatti. E quindi ritengo che sia una roba molto, che va tutto un pochino insieme, ecco, diciamo in questo modo, che fa tutto parte della stessa idea.
0: Donato, vogliamo dare un po' di numeri di questa edizione, i cantanti, da dove vengono, e poi anche un pochettino parlare di quelle che sono le novità, perché ci sono due novità importanti quest'anno rispetto al passato.
3: Sì, i cantanti, abbiamo ricevuto più di 300 candidature quest'anno, un numero veramente importante, e provenienti da 57 paesi diversi. Questo è il dato che mi sciocca sempre di più e che mi piace anche di più, perché ci dimostra quanto l'Italia comunque sia ancora un faro nel mondo della musica e dell'opera, e quanto il mondo ami questa forma d'arte nata nel nostro paese più di 500 anni fa. Le novità, esatto, parlavamo delle novità. Novità, appunto, legandomi a quello che dicevamo prima, che comunque è sempre una crescita, ogni anno aggiungiamo qualcosa, curiamo di più qualche aspetto. Quest'anno abbiamo deciso di selezionare un numero leggermente inferiore di cantanti, quindi abbiamo selezionato circa 50 cantanti dai 300 iniziali per venire a Portofino. Questo l'abbiamo fatto per tanti motivi: intanto per dare più valore alla loro partecipazione, perché ovviamente se è un numero inferiore è già prestigioso per loro accedere alle audizioni dal vivo a Portofino, e poi per una forma di rispetto sia per i cantanti, perché naturalmente fanno un investimento economico importante per partecipare a questo concorso, e anche per la giuria, perché fin da subito ci sarà un livello altissimo e ognuno di questi 48 cantanti avrà la possibilità veramente di accedere dei premi. Questo ci ha permesso anche di dare una borsa di studio di 500 euro a tutti questi cantanti, quindi fin da subito vengono aiutati.

0: dati dal concorso per e sostenuti. E l'altra grande novità è il concerto del sabato sera, che mancava, e era un giorno libero per il pubblico, per noi no chiaramente, ma per il pubblico sì. E quindi ci sarà quest'anno, eseguiremo lo Stabat Mater di Pergolesi alla Basilica di Santa Margherita Ligure, sabato alle ore 19:45, con l'Orchestra Bottesini, che è un nostro progetto recente, diretta dal maestro Enrico Fagone, e ovviamente le due soliste sono due straordinarie cantanti provenienti da Clip: Lili Jostad, che vinse il concorso nel 2016, e Elisaveta Shuvalova, che si è qualificata terza al concorso dell'anno scorso. E c'è poi un aspetto charity in questo evento, ma lascerei la parola a Monique
1: Sì, allora abbiamo pensato, insomma, che il territorio ci dà tanto, vorremmo anche restituire qualche cosa, e abbiamo scelto un charity partner che è l'ospedale Gaslini, perché riteniamo che sia un'eccellenza ligure. Quindi il concerto in Basilica, che è assolutamente a ingresso libero, però sarà dedicato al progetto di musicoterapia dell'ospedale Gaslini, e ci sarà la possibilità per chi lo vorrà di fare una donazione alla Fondazione Gaslini Insieme, che saranno abbiamo anche già pubblicato sui social, altrimenti ci saranno loro presenti in Basilica, che ci sembrava di legare la nostra musica al fatto, come ci hanno spiegato, di questa musicoterapia, che pare abbia dei risultati eccezionali nei vari reparti del Gaslini.
2: Maestro, le volevo chiedere questo: la finale di un concorso è ovviamente un momento molto molto delicato e pieno di tensione da parte dei concorrenti. Quanto deve essere diversa rispetto ad un concerto normale la sensibilità di un direttore d'orchestra nel dirigerli?
3: Ma diciamo che dirigere l'opera, dirigere dei cantanti lirici, richiede sempre da parte del direttore una grande empatia, quasi sapere prima di loro quali sono le necessità di un respiro, del fiato, del tempo giusto. All'interno di un concorso c'è in più un'attenzione in più che magari un cantante durante un proprio concerto non ha, perché c'è appunto il giudizio del pubblico, come sempre, ma soprattutto della giuria. Quindi cercherò di essere particolarmente attento alla loro, diciamo, tranquillità anche psicologica. Devo dire che mi piace moltissimo, da seguo da anni il Clip, e faccio i complimenti a Monica, Francesco e tutto lo staff per lo splendido lavoro, li ringrazio per l'invito. Poi anch'io nel mio piccolo cerco di supportare i giovani artisti da sempre, quindi sono molto molto molto felice di dare il mio piccolo contributo, e vi aspettiamo domenica numerosi.
2: Monique, c'è stato nel corso di questi anni un momento in cui lei ha detto: sì, ce l'abbiamo fatta?
1: No, perché non ce l'aveva. Premetto che, visto che la perfezione non esiste e noi la cerchiamo, il momento non c'è mai. Ci sono dei momenti che diciamo: beh, questa l'abbiamo fatto bene, siamo contenti. Ci sono poi altre cose che hanno detto: questa andrebbe rettificata, eccetera, ma abbiamo sempre in mente, nel limite delle nostre possibilità, un miglioramento. Quindi ce l'abbiamo fatta non esiste, andiamo avanti per la nostra strada, ce la facciamo, ce la faremo. Ogni anno facciamo un passettino in più, come ha detto prima Francesco, ogni anno coinvolgiamo più persone, e questo è importante, perché non è che possiamo farlo noi due e basta. Ci vuole tutto un aiuto anche psicologico, anche solo di supporto, di simpatia, oltre ovviamente economico, da fuori, e che vediamo crescere sempre di più, perché soprattutto quello che ci dà una grande soddisfazione è proprio questo eco che abbiamo all'estero adesso, sia negli Stati Uniti che in Sud America che in Inghilterra. Quindi questo è una questo è un aspetto dove non ce l'abbiamo fatta, ma siamo sulla buona strada. Ecco, direi che

0: genere ce l'abbiamo fatta? No, ma siamo sulla buona strada, sì.
1: Però quando vediamo i nostri cantanti alla prima della scala, ovviamente
0: Ah,
1: un po' di
0: beh,
1: soddisfazione
0: quella
1: la
0: è enorme, ma
1: proviamo.
0: poi però ne vogliamo vedere gli
2: Beh, lì,
0: altri.
2: esatto. Lì ce l'abbiamo fatta, si può anche scappare se vedi un
0: Quello,
2: cantante
0: sì,
2: alla
0: ce
2: prima della
0: l'abbiamo, questa volta ce
2: scala.
0: l'abbiamo fatta, adesso dobbiamo farcela anche alla prossima.
2: Francesco, possiamo riassumere brevemente le varie tappe della settimana?
1: Sì, domani,
2: Parliamo giorno per giorno.
1: sì, mercoledì. Inizieremo le audizioni in teatrino. Sono aperte al pubblico, quindi il pubblico può venire fino alla capienza naturalmente raggiunta. Poi giovedì 23 luglio avremo la semifinale, quindi questi 48 cantanti diventeranno probabilmente 20, 22 per la semifinale, che si svolgerà sempre nel teatrino di Portofino, sempre aperto al
0: Bene.
1: pubblico, nel pomeriggio, mentre domani è tutto il giorno, e a quel punto noi sapremo i 10 finali. Il venerdì alle ore 17 siamo al Teatro Sociale di Camogli, l'ingresso è libero per la finale, che è un momento che a me piace moltissimo perché è un momento tecnico dove veramente ascolti le voci, e c'è una grande atmosfera, quindi lo consiglio veramente a tutti. E poi sabato a Santa Margherita Ligure alle ore 19:45 eseguiremo lo Stabat Mater di Pergolesi, anche quello in ingresso libero, e domenica il concerto conclusivo di premiazione intitolato sempre al nostro caro amico Francesco Brioschi a Portofino, con la partecipazione dell'orchestra del Carlo Felice e di questo magnifico maestro Marco Alibrando. La finale di venerdì e il concerto di premiazione di domenica poi saranno visibili anche in streaming su YouTube, e poi trasmesso in televisione, ovviamente,
2: Lo trasmetteremo noi, sì.
1: più avanti da Primo Canale.
2: Trasmetteremo noi. Maestro, le volevo chiedere se potesse dare un consiglio ai cantanti che si esibiranno quella sera, che sarà sicuramente una delle serate più importanti della loro vita, indipendentemente da quello che potranno fare in futuro, sarà una serata che si ricorderanno per sempre. Che consiglio darebbe?
3: Ah, direi di cantare per se stessi e per la musica, ricordandosi del perché hanno deciso di intraprendere questo percorso, perché davvero io ho una grande ammirazione per i cantanti lirici. Essere su un palcoscenico con uno strumento che fa parte del corpo, quindi uno strumento molto delicato che molto collegato alla salute fisica e mentale anche, quindi ho grande ammirazione per quello che loro fanno, è molto difficile, quindi il mio consiglio è quello di godersela e cantare per la musica e per se stessi, sicuramente così riusciranno a contagiare gli ascoltatori.
2: Siamo praticamente arrivati in conclusione. Io volevo chiedere a Monique come vede il futuro del clip.
0: Il futuro, che come diceva Francesco, clip deve rimanere nello spirito quello che è, e ogni anno avere un piccolo miglioramento nello svolgimento, e si spera ogni anno possa passare da lì uno, due o più future star. Perché ricordiamoci che il concorso, questo genere di concorsi, serve per garantire le nuove generazioni di cantanti lirici, che in questo modo si fanno conoscere dai direttori dei teatri importanti.
2: Francesco, vuole aggiungere qualcosa a
1: Sì,
2: questa visione del futuro? Dal suo punto di vista di
1: il
2: direttore?
1: concorso è un anello di una grande catena, è un anello fondamentale. Quindi noi siamo felici di essere questo anello e di dare la possibilità a questi cantanti di veramente di emergere. Noi ci auguriamo di andare avanti, di crescere gradualmente, ma in modo solido, e di dare sempre maggiore visibilità ai nostri cantanti, anche a Portofino, a questo bellissimo territorio che ci accoglie.
2: Bene, io allora ringrazio Monique Pudel, ringrazio Francesco Donati, ringrazio il maestro Marco Librando. Vi ricordo che il Primo Canale, come abbiamo accennato prima, seguirà in maniera capillare questo che, lo ripeto, l'ho detto all'inizio, lo ripeto adesso anche alla fine, è uno dei momenti più importanti.

0: Il medico risponde, diamo il buongiorno a Francesco Santini, direttore della cardiochirurgia dell'azienda ospedaliera metropolitana IRCCS Policlinico San Martino di Genova. Buongiorno.
1: Buongiorno.
0: Allora, numero verde per le vostre domande in diretta all'800 640 771, oppure via WhatsApp 347 67 66 291. Santini, spesso si parla, forse, o si conosce di più la figura del cardiologo rispetto a quella del cardiochirurgo. Di che cosa si occupa il cardiochirurgo e quali sono le principali che richiedono un intervento chirurgico?
1: Le principali patologie sono quelle cosiddette strutturali, in cui ovviamente la soluzione terapeutica debba necessariamente passare attraverso un intervento chirurgico in cui si modifichi strutturalmente, che so io, quella valvola che non funziona bene, oppure si ripari quel setto che magari abbia una perforazione, oppure si sostituisca quella aorta che nel tempo si sia dilatata, oppure alterata acutamente. Le principali patologie rimangono ancora la patologia coronarica, quindi gli interventi di bypass, gli interventi sulle valvole cardiache, prevalentemente la valvola aortica e la valvola mitrale, laddove non siano modificabili o trattabili con modalità percutanee, per così dire, meno invasive, e naturalmente la patologia dell'aorta toracica, che per lo più è una patologia dilatativa, fatta eccezione alcune patologie acute rappresentate per lo più dalla dissezione aortica cosiddetta o dalla rottura spontanea. Poi che negli ultimi anni, ormai quasi decenni, è aumentata enormemente la quota dei cosiddetti reinterventi, quindi secondi, terzi, quarti interventi cardiochirurgici, che per lo più sono destinati alla sostituzione di protesi valvolari impiantate molti anni fa, che nel tempo si sono deteriorate o sempre più spesso negli ultimi tempi si siano colonizzate con processi infettivi, le cosiddette endocarditi su protesi. Ecco, questi sono sostanzialmente i grandi capitoli della cardiochirurgia attuale.
0: La cardiochirurgia attuale come è cambiata rispetto all'età dei pazienti? Cioè, oggi operate anche pazienti anziani, anche molto anziani, che una volta non si operavano?
1: Assolutamente sì, la popolazione sta raggiungendo dei traguardi di età anagrafica spinti sempre più in avanti. Ovviamente a questi corrisponde una maggiore fragilità, in termini biologici, e questa fragilità pone dei grandi, delle grandi difficoltà, ma anche delle grandi sfide. Questo ha modificato la cardiochirurgia a beneficio di questi pazienti, ma anche di pazienti più giovani, rendendola progressivamente meno invasiva in quello che è l'accesso chirurgico, ovviamente, e questo è un concetto facilmente intuibile, che ha vantaggi non solo di tipo estetico ma anche funzionale, perché ovviamente mitigando il trauma chirurgico si migliora anche e si rende più rapido il recupero, ma è migliorata in tutti i sensi la tecnologia, quindi anche l'utilizzo della circolazione extracorporea, quindi la cosiddetta macchina cuore-polmone, che naturalmente consente al cardiochirurgo di fermare il cuore e lavorare su strutture immobili ed esangui, e che non è prettamente fisiologica e quindi di conseguenza traumatica. Ecco, nel tempo il trauma indotto da questi macchinari si è mitigato, migliorando ovviamente l'impatto funzionale sull'organismo, specialmente sull'organismo anziano fragile, e quindi migliorando le probabilità di recupero, e quindi allargando l'opzione chirurgica anche a pazienti per i quali un tempo questa ipotesi era proibitiva, ecco, da un punto di vista di rischio.
0: Quali sono i controlli da effettuare per la salute del nostro cuore, e anche a partire da quale età, per evitare un po', il rischio di arrivare in emergenza da lei poi, ecco, insomma?
1: Allora, io credo che

0: diciamo, l'attenzione al nostro cuore parta da piccoli, diciamo, con un'educazione familiare innanzitutto che soprattutto sottolinea la necessità di avere un'alimentazione corretta, un'attività fisica sistematica, evitare tutti quei fattori di rischio ormai noti che contribuiscono a far ammalare il nostro cuore. Penso ovviamente a uno scarso controllo glicemico o all'obesità o al fumo, in generale anche al sovrappeso. Diciamo che non esiste un'età specifica che valga per tutti, ma posto per i soggetti ad esempio che non hanno fattori di rischio specifici o familiarità specifica, io credo che già dall'età di 20-30 anni possa essere utile fare una prima valutazione cardiologica che poi deve diventare sistematica dai 40 anni in poi. Naturalmente queste età sono diverse, più precoci laddove esista una familiarità. Penso ad esempio a soggetti che nascono in famiglie dove esistono cardiopatie congenite, che allora hanno bisogno di fare valutazioni magari ecografiche già in età pediatrica, o comunque in soggetti che nascono in famiglie dove esista un grosso impatto ad esempio della cardiopatia ischemica, per capirci la coronaropatia e quindi il rischio di infarto. Ovviamente questi pazienti devono avere un'attenzione alla dieta, al profilo lipidico, all'attività fisica, all'evitare il sovrappeso e l'ipertensione arteriosa già molto precocemente, e nonostante questa attitudine che ovviamente va in tutti i modi ovviamente promossa, devono affidarsi ovviamente in questo caso ad un cardiologo di riferimento, che devono a mio avviso vedere poi con una certa sistematicità e dal quale avranno sicuramente poi quei consigli sistematici di vita ed eventualmente terapeutici che possono ridurre il rischio, che nel caso specifico, nel loro caso specifico, è evidentemente lievemente aumentato proprio per ragioni di familiarità rispetto alla popolazione generale.
1: Allora ci fermiamo per una piccola pausa, tra poco ancora insieme con lei cominciamo con le domande dei nostri telespettatori.

0: Eccoci ancora insieme con Francesco Santini, direttore della cardiochirurgia dell'azienda ospedaliera metropolitana IRCCS Policlinico San Martino di Genova. Stiamo parlando di quando il cuore ha bisogno del cardiochirurgo, come sono cambiati gli interventi sempre più mini invasivi. E allora 800-647-71 per le vostre domande in diretta, oppure 347-6766-291. E allora partiamo proprio da queste, dalle domande di WhatsApp. Buongiorno, ho letto che voi avete una Aortic Team, di che cosa si tratta e soprattutto quali sono gli esami da fare per verificare se l'aorta è dilatata? Grazie Luigi, 65 anni.
1: Allora, diciamo che l'Aortic Team è uno, mi permetto di dire, dei fiori d'occhiello, diciamo, del Policlinico San Martino, ed è sostanzialmente un gruppo interdisciplinare che comporta cardiochirurghi, chirurghi vascolari, cardioanestesisti e tecnici di perfusione cardiovascolare, oltre ovviamente al personale infermieristico dedicato, e si occupa sostanzialmente del trattamento di tutta l'aorta, diciamo, quindi di quella dell'arteria principale del nostro organismo, che parte dalla valvola aortica, quindi dal cuore, per raggiungere poi in addome l'aorta addominale e le arterie iliache. Diciamo che noi rappresentiamo, il nostro Aortic Team rappresenta un centro, diciamo, di riferimento nazionale e internazionale. Siamo sostanzialmente in grado di trattare tutte le patologie di tipo aneurismatico, dissezioni e comunque sindrome aortiche acute, trattandole ovviamente con le modalità più moderne. Gli esami da fare dipendono dal tratto di aorta, diciamo, che si vuole andare a per così dire valutare. Il primo tratto dell'aorta, quello che va dalla valvola aortica, la cosiddetta radice aortica e l'aorta ascendente, possono avere una buona valutazione anche con un semplice esame ecocardiografico transtoracico, che è in grado già da subito di dire se le dimensioni dell'aorta siano come dire sospette e quindi meritino un ulteriore accertamento o meno. E quindi, diciamo, per questo tratto dell'aorta è sicuramente un esame di primo livello adeguato. Oltre, diciamo, l'esame più affidabile è l'angiotac toracica o toraco-addominale, che ovviamente consente non solo di vedere l'aorta nella sua interezza,

0: ma anche attraverso tutta una serie di manipolazioni delle immagini che si ricavano, di fare delle elaborazioni tridimensionali e quindi di studiarla nel minimo dettaglio. E questo può rappresentare un esame utile, soprattutto all'inizio, per valutare anche nel tempo l'evoluzione della patologia, che magari all'inizio può non rappresentare un'indicazione terapeutica o un'indicazione quindi all'intervento, ma può diventare nel tempo. E quindi ripetere questi esami a scadenza fissa, secondo una scaletta ovviamente che viene poi suggerita dall'Aortic Team, consente poi di arrivare in tempo utile a fare un intervento che naturalmente ha un profilo di rischio molto diverso se programmato con modalità elettiva rispetto ad un intervento fatto in regime d'urgenza.
1: Buongiorno, dopo un intervento di chiusura del forame ovale pervio, quando potrò ricominciare a guidare la macchina? Grazie, Clemente.
0: Dipende da come è stato fatto questo intervento. Una volta questo intervento veniva fatto chirurgicamente, quindi veniva fatto fino alla fine degli anni 90, diciamo, attraverso una sternotomia. In questo caso, ovviamente, l'elemento critico per riprendere a guidare era considerata, come oggi negli interventi fatti per altre indicazioni, il consolidamento della sternotomia stessa, e quindi più o meno, diciamo, veniva suggerito di riprendere a guidare dopo 2 mesi dall'intervento, perché si riteneva che fosse questo e si ritiene che sia questo, diciamo, il tempo utile per il consolidamento dello stemma. Se il forame ovale, viceversa, come più spesso accade oggi nel caso del nostro ascoltatore, è stato chiuso con una modalità interventistica, quindi con un device che si chiama, che diciamo volgarmente viene definito ombrellino, che comunque chiude, o unplugged, diciamo in maniera più tecnica, è un nome commerciale, ma insomma è più quello più usato per chiudere questo forame ovale. Io ritengo che non ci siano controindicazioni ad una ripresa precocissima dell'attività normale. È uno dei vantaggi peraltro di questo approccio, di questa modalità di chiusura. Quindi se questa è stata la modalità con cui il nostro ascoltatore ha chiuso il difetto, il suo forame ovale o difetto interlaterale che sia, può riprendere a guidare la macchina già pochi giorni dopo la procedura.
1: Sentiamo che linea con noi all'800 640 771. Pronto, buongiorno.
2: Buongiorno, sono Margherita, grazie. Volevo chiedere al professore che cos'è un'acchetasia alla radice aortica in persona ultra sessantenne, perché me lo chiedono a me, poi io lo chiedo a voi. Grazie. Mi sono spiegata bene?
0: Può ripetermi, perché non...
1: No, se può ripetere, Margherita.
2: Come?
1: Se può ripetere, che cos'è?
2: Che cos'è un'ecchetasia alla radice aortica? Ho spiegato?
0: Sì.
1: Grazie Margherita.
0: Ectasia, se ho capito bene. Allora, ectasia è un equivalente di dilatazione, quindi diciamo che il termine ectasia o dilatazione, che dir si voglia, vuole significare che la radice aortica, e per radice aortica si intende il primissimo tratto, diciamo, dell'aorta ascendente, quindi è quella porzione che contiene la valvola aortica e dalla quale partono le arterie coronarie, quindi una porzione nettamente strategica, diciamo, dell'aorta ascendente. Ecco, ectasia significa che questa aorta è dilatata. Termine non ci dice più di tanto, nel senso che ovviamente prima di arrivare a rappresentare un'indicazione per un'eventuale iniziativa terapeutica, bisogna sapere esattamente questa dilatazione a quanto corrisponde. E anche qui, più che misure assolute, ci sono misure che vanno un pochino rapportate anche a quelle che sono le caratteristiche antropometriche del soggetto. Quindi, in altri termini, ectasia o dilatazione della radice significa che la radice è dilatata, il quesito è quanto è dilatata, quindi in quanti millimetri è questa dilatazione rispetto a un soggetto, o comunque, diciamo, a un valore normale, e come interpretare questa dilatazione nella prospettiva del soggetto portatore della dilatazione stessa. Quindi questa dilatazione, date le sue caratteristiche antropometriche, è importante o meno. Ecco, quindi bisogna conoscere i numeri e capire, diciamo, di chi stiamo parlando, ecco, proprio soggettivamente.
1: Buongiorno, quando si opera l'aorta addominale? Grazie Paola.
0: Allora, l'aorta addominale è un intervento intanto che è di pertinenza del chirurgo vascolare. E comunque l'aorta addominale si opera quando tende a dilatarsi, e tende a dilatarsi, e anche qui

0: ci sono delle caratteristiche diciamo di dimensione che abitualmente orbitano più o meno intorno ai 5 cm e oltre, oppure quando ci siano anche dimensioni ridotte, però ci siano segnali di sospetti per una possibile alterazione imminente della aorta addominale, che possono essere rappresentati ad esempio dal dolore, oppure da un incremento, da un trend di aumento delle dimensioni dell'aorta addominale che sia rapido nel tempo. Quindi questo può indurre spesso il chirurgo vascolare che segue il paziente a porre un'indicazione anche su valori dimensionali inferiori, nel sospetto ovviamente che questa crescita possa poi sfuggire ai controlli e quindi intervenire più rapidamente o comunque più precocemente. E anche qui ci esistono soluzioni diverse. Una volta la soluzione era solo una soluzione open, quindi con un intervento chirurgico diciamo così convenzionale, adesso ci sono anche diverse modalità di intervento rappresentate dalle cosiddette endoprotesi, che sono protesi che vengono espanse all'interno dell'aneurisma e portate in quella sede attraverso una procedura transcatetere, quindi evitando l'apertura dell'addome, ma questo, ripeto, è a giudizio del chirurgo vascolare.
1: Senta, Sardini ci ha raccontato di come sia cambiata, no, la chirurgia, di come ci siano sempre più interventi mini-invasivi, non sempre è possibile, e sicuramente alcuni di questi sono anche interventi invasivi, c'è molta preoccupazione nei pazienti. Come riuscite, diciamo, a anche psicologicamente preparare i vostri pazienti quando è possibile? Perché ovviamente quando si arriva in urgenza non c'è questo tempo.
0: Allora, diciamo che una leva fondamentale è che quasi mai un intervento cardiochirurgico è opzionale. Quindi ovviamente purtroppo quando si interviene di fronte ad una condizione clinica che spesso è in rapido peggioramento e comunque rischia di danneggiare il cuore in maniera irreparabile. Penso ad esempio ad un'insufficienza valvolare mitralica, ad una stenoinsufficienza valvolare aortica. Quindi sono patologie che, lasciate lì, ovviamente evolvono nonostante magari una terapia medica ben articolata, e quindi nel tempo, con modalità diversa a seconda del tipo di patologia, possono portare ad uno scompenso cardiaco, talvolta anche molto grave, che compromette enormemente la qualità di vita, ma anche la sopravvivenza del paziente. Quindi ecco, questo è un primo argomento che in qualche modo, ben spiegato, secondo me riesce a convincere sulla necessità, diciamo, la non opzionabilità, diciamo, della soluzione. Poi naturalmente i progressi della cardiochirurgia hanno reso i nostri interventi molto più tollerabili sotto il profilo del dolore, diciamo che questo grazie ai cardioanestesisti che hanno reso questo intervento e soprattutto il post-operatorio dal risveglio in poi sostanzialmente un passaggio in cui non ci sono più ovviamente i sintomi, quel distress, diciamo, fisico che c'era ovviamente fino a molti anni fa. L'intervento chirurgico è stato minimizzato negli accessi, come dicevamo, quindi questo apre il grande capitolo della chirurgia mini-invasiva, quindi gli accessi sono diventati molto più ridotti, salvo ovviamente che l'esposizione non imponga accessi maggiori, ma questo ovviamente solo in questo caso, se no preferenzialmente gli accessi sono tutti ridotti. Questo ha portato ad una modifica della tecnica chirurgica, perché ovviamente si opera spesso e volentieri attraverso accessi veramente minimi, quindi ha portato ad un cambiamento delle tecniche, cambiamento dello strumentario, cambiamento delle modalità con cui si vedono le lesioni. Spesso ci si aiuta ovviamente con delle ottiche e non con una visione diretta, ma dall'altro lato ha minimizzato ovviamente il trauma chirurgico e quindi il dolore, il distress fisico, e questo ha consentito ovviamente, ha contribuito ovviamente ad un più rapido recupero fisico dei pazienti. E questo può essere un elemento cruciale, soprattutto nei confronti di quei pazienti anziani fragili che citavamo prima, perché la possibilità di rimettere, come si dice in gergo, diciamo, rimettere fisicamente proprio in piedi un soggetto dopo un intervento cardiochirurgico, quindi farlo il prima possibile, evita una enorme quantità di potenziali complicanze che poi sono spesso quelle che rischiano di compromettere l'intervento stesso. Quindi anche un intervento tecnicamente ben eseguito rischia di compromettersi perché magari un soggetto rimane allettato troppo a lungo o è di

0: difficile a mobilizzarsi e così via. Quindi tutto, certo, quello che contribuisce ad accelerare questo processo ovviamente riduce il rischio chirurgico.
1: L'ultima velocissima telefonata, pronto, buongiorno.
2: Buongiorno, guardi, sono una signora di 77 anni e ho una lieve insufficienza mitralica.
1: Sì.
2: È una cosa pericolosa?
1: Grazie signora, sentiamo.
0: Allora, l'insufficienza mitralica anche in questo caso va quantificata, quindi per quantificarla diciamo che l'esame principale è anche un'ecografia transtoracica che ci può dare delle indicazioni sull'entità del rigurgito mitralico. Importa anche vedere quanto questa insufficienza mitralica impatti sulla funzione cardiaca. L'ecografia può rispondere a questa domanda naturalmente dandoci delle indicazioni sulle dimensioni, la funzione del cuore, del ventricolo sinistro nello specifico, per capire per l'appunto quanto questo grado di insufficienza mitralica, quindi nello specifico quella della nostra ascoltatrice, possa impattare sulla sua funzione cardiaca oggi e in prospettiva. Quindi, diciamo, sicuramente è una patologia per la quale è indispensabile consultare il cardiologo, fare una valutazione clinica e strumentale che sarà prevalentemente ecografica per avere un primo indizio sulla gravità. Poi gran parte di queste lesioni, soprattutto se inducono insufficienza lieve e moderata, possono essere gestite anche farmacologicamente. E solo nei casi in cui ovviamente l'insufficienza sia severa e soprattutto l'impatto sul cuore sia importante, allora si deve ricorrere in questo caso ad una soluzione che può essere chirurgica o interventistica. Quindi chirurgica, un intervento convenzionale con modalità mini-invasiva nello specifico, oppure con modalità transcatetere se ci sono le indicazioni.
1: Grazie a Francesco Santini, buona giornata e buon lavoro.
0: Grazie a voi.
1: Arrivederci, a presto.
0: Arrivederci.

0: Dopo il caldo intenso degli ultimi giorni, sulla Liguria è in arrivo una fase di instabilità che porterà piogge, vento e possibili grandinate. Domani il bollino diventa giallo. Dal tavolo tecnico in prefettura sulle recenti aggressioni ai danni degli autisti AMT è emerso che la linea 71 sarà scortata solo nel fine settimana, sindacati insoddisfatti. Axi sequestro di droga nel porto di Vado Ligure, le forze dell'ordine hanno individuato un carico di banane che nascondeva quasi una tonnellata di cocaina. Il 21 luglio 2001, poco prima della mezzanotte, la polizia entra nella scuola Diaz, un blitz per cui qualcuno a posteriori parlò di macelleria messicana. Buonasera, ben ritrovati con il nostro primo giornale. Partiamo dal caldo questa sera, ma partiamo dall'estate che dovrebbe susseguirsi almeno in queste ore tra il caldo, le piogge, i temporali e anche il rischio grandinate. Un'estate che va in pausa almeno per qualche giorno. Il bollino rosso delle ultime settimane declassa domani a giallo. Dopo il caldo intenso in Liguria arrivano piogge, vento forte, temporali e possibili grandinate, soprattutto perché in un clima così estremo si rischia poi di fronte alle piogge di vedere appunto episodi estremi, quindi massima attenzione, ma andiamo a capire che cosa ci aspetta nel servizio di apertura di Chiaro Ru.
1: Peggiora il tempo sulla Liguria. Tra il pomeriggio e la serata sono attesi i rovesci e temporali in diverse zone della regione. Secondo ARPAL, in alcuni casi i fenomeni potranno essere intensi. Forte piogge, fulmini, raffiche di vento e grandine, anche con chicchi grandi oltre 2 cm. La probabilità di temporali particolarmente violenta resta comunque bassa. Le temperature non subiranno grandi variazioni e il caldo continuerà a farsi sentire, soprattutto nella città. Da domani però il tempo tornerà stabile, il cielo sarà in prevalenza sereno, soffieranno venti di tramontana con raffiche fino a 50-60 km orari sul centro ponente e si avvertirà un leggero calo dell'afa, anche se nelle ore più calde della giornata il caldo resterà ancora presente.
0: Adesso il comune di Genova si è discusso.

0: discorso di G8, un articolo 55, un cosiddetto in gergo fuori sacco, con un botta e risposta all'interno dell'Aula Rossa tra maggioranza e opposizione. Ha parlato anche la sindaca di Genova Silvia Salis. Ci facciamo raccontare da tutto dal direttore Matteo Angeli, che ha seguito per noi oggi il Consiglio Comunale.
1: L'anniversario dei tragici eventi del G8 del 2001 non poteva non essere argomento di discussione oggi nel Consiglio Comunale a Genova. Ne ha parlato il sindaco Silvia Salis, ricordando anche la centralità di Genova in quei giorni, ma anche il pensiero di migliaia di persone che manifestavano per ambiente, economia e un mondo migliore. E allora Silvia Salis ha parlato anche della sua presenza domenica in Piazza Limonda a Genova insieme ai genitori di Carlo Giuliani e che questa sera presenzierà alla fiaccolata davanti alla scuola Diaz.
2: Ieri sono stata in Piazza Limonda, ma non certo per esaltare chi inneggia contro le forze di polizia. Tra l'altro va molto male anche in questo caso, perché non solo non esalto chi inneggia contro le forze di polizia, ma io faccio parte di una forza di polizia perché sono un agente di polizia penitenziaria, come molti di voi sapranno. Per cui non solo non sono dalla parte di chi li attacca, ma credo fondamentale la loro presenza su questo in questo paese e il loro ruolo in Italia. Detto questo, credo che ci siano dei momenti nella vita di un sindaco nel quale è importante esserci. Ieri in Piazza Limonda era uno di questi, stasera la fiaccolata verso la Diaz sarà un altro.
3: Non ho capito, mi è sembrata un po' un'escusaccia non petita. Noi siamo stati molto più chiari, io sono stata molto chiaro, ho detto che il documento che ci hanno presentato sul G8, leggetelo, è un documento totalmente unilaterale che dice che Piazza Limonda e la Diaz non sono, sono separate e non sovrapponibili alla devastazione e saccheggio. Io la penso diversamente, io penso che il G8 sia stato tutto questo, sia stata la devastazione, il saccheggio della città, le auto incendiate, le vetrine dei nostri commercianti distrutti, poi sia stato le immagini drammatiche di Piazza Limonda e della Diaz. Ma non si può pensare che ci sia qualcosa che è più importante o da non mettere in paragone con qualcos'altro.
0: Si è tenuto invece oggi in prefettura un tavolo tecnico dopo le recenti aggressioni ai danni degli autisti AMT e lo stato di agitazione proclamato ieri, che ha portato a 4 ore di sciopero. Alla riunione presieduta dalla prefetta Cinzia Torraco hanno partecipato il questore, la direzione aziendale di AMT, gli assessori comunali alla mobilità e alla sicurezza e poi ancora questura, carabinieri, polizia locale e guardia di finanza. Delusione è stata espressa alla fine dal sindacato UGL, siamo usciti dalla riunione, si legge in una nota, senza la risposte concrete che ci aspettavamo. Ci è stato comunicato che la scorta sulla linea 71 sarà attiva solo nei fine settimana, una scelta inaccettabile, la prima nuova aggressione al nostro personale, non esiteremo a fermarci nuovamente. Infatti la notizia di oggi, almeno per quanto riguarda il sindacato, la più importante ma anche quella più deludente, è che la scorta per i mezzi della linea 71 ci sarà solo nel weekend. Il comune fa sapere che bisogna mettere in campo tutte le forze per assicurare la massima sicurezza del personale di AMT. E poi oggi invece dalla Regione è arrivata la notizia che si è conclusa la fase di presentazione delle proposte di partenariato pubblico-privato per dotare la Liguria di un impianto strategico per la chiusura del ciclo dei rifiuti, il cosiddetto termovalorizzatore. Al centro la possibilità di installare un termovalorizzatore in Regione, tra le ipotesi anche quella di un ampliamento dell'impianto dell'opera nel capoluogo Ligure. L'assessore regionale alla gestione dei rifiuti Giacomo Giampedrone ha rivelato che ci sono state più proposte che verranno vagliate in questi 10 giorni e poi di conseguenza, dopodiché, se ne serviranno altri 30 in tutto per capire come concludere l'operazione e poi capire se partire con l'impianto. La cronaca, maxi sequestro nuovo di droga nel porto di Vado Ligure in provincia di Savona, dove finanza e polizia insieme agli uomini delle dogane hanno individuato un carico di banane che però non era un carico di frutta normale, nascondeva al suo interno una tonnellata di cocaina. Aurora Bottino.
4: Quasi una tonnellata di cocaina purissima. I militari del comando provinciale di Savona con i colleghi del nucleo di polizia economico-finanziaria di Genova hanno sequestrato nello scalo portuale di Vado Ligure un carico di 650 panetti contenenti oltre 770 kg di cocaina purissima. La droga era stata occultata tra decine di pallet di banane trasportati in un container frigorifero partito da uno dei principali scali portuali dell'Ecuador, una delle rotte commerciali più utilizzate anche dai narcotrafficanti per introdurre

0: cocaina in Europa. Quest'ultimo sequestro di droga rappresenta una delle più rilevanti operazioni antidroga messe a segno negli ultimi anni nello scalo di Vado Ligure. Se solo la droga fosse arrivata sul mercato, avrebbe potuto fruttare alle organizzazioni criminali circa 250 milioni di euro al dettaglio. E solo 3 settimane fa, sempre nel porto savonese, erano stati sequestrati 300 kg di droga, anche in quel caso cocaina purissima. Lo stupefacente era nascosto in un carico di platani all'interno di un container proveniente da uno dei principali porti colombiani.
1: È stato arrestato dopo una denuncia paradossale. Lui stesso a chiamare la polizia, minacciato dal padre di una delle vittime. Così un 28enne genovese è stato rintracciato e dopo le indagini è stato condannato con rito abbreviato a 7 anni per aver abusato di numerosi minori pagandoli con l'eredità della nonna, Annissa De Filippi.
2: È stato condannato in primo grado a 7 anni di reclusione per aver abusato sessualmente di numerosi minori. È un 28enne genovese. Con i soldi ereditati dalla nonna pagava ragazzine tra i 12 e i 14 anni in cambio di prestazioni sessuali. Il 28enne le adescava soprattutto su TikTok, puntando su situazioni familiari difficili e fragilità psicologiche. Dopo aver conquistato la loro fiducia con piccoli favori come passaggi in auto o merende, passava alle richieste sessuali. In alcuni casi i rapporti si sono protratti per mesi. Filmava gli incontri e, secondo l'accusa, utilizzava i video per ricattare le vittime, costringendole a coinvolgere altri minorenni. Per questo risponde anche di estorsione e tentata induzione alla prostituzione. L'inchiesta del commissariato di Sestri Ponente della Polizia, coordinata dalla PM Valentina Grosso, è partita in modo paradossale. È stato proprio l'uomo a chiamare il 112 a gennaio, denunciando minacce di morte ricevute dal padre di una 12enne. Le indagini hanno portato all'arresto ad agosto. Nella sua abitazione, acquistata con l'eredità della nonna, sono state trovate telecamere in camera da letto e nello studio. Il 28enne è stato condannato con rito abbreviato dalla giudice Nutini e si trova nel carcere di Ponte Decimo, nella sezione dei sex offender.
1: Torniamo adesso alla storia di Sestri Levante, dove Alice, la bimba di 11 anni, che è morta mercoledì scorso dopo essere rimasta incastrata con i capelli nella bocchetta di aspirazione della piscina, quanto tempo sia rimasta sott'acqua e quali siano stati i suoi tentativi di reazione, sono le due domande centrali a cui l'autopsia eseguita questa mattina dovrà rispondere. L'esame autoptico si concentrerà in particolare sulle condizioni del cuore e dei polmoni per capire che cosa sia accaduto ad Alice. 25 anni fa, il 21 luglio 2001, il G8 di Genova si concludeva nel peggiore dei modi. Dopo una nuova giornata di scontri, a mezzanotte la polizia fece irruzione alla scuola Diaz, trasformando l'irruzione in un violento e gratuito pestaggio. C'è chi parlò di macelleria messicana. Raccontiamo in questo servizio quei 25 anni fa con Dario Vassallo.
3: Il terzo e ultimo giorno del G8 si apre con una città profondamente segnata. Le strade del centro portano i segni degli incendi, delle barricate e degli scontri. La mattina prende il via il grande corteo promosso dal Genova Social Forum, che sfila con l'intenzione dichiarata di dare una risposta pacifica agli eventi del giorno precedente. Tuttavia, nel corso della manifestazione si registrano nuovi episodi di violenza. Gruppi di Black Bloc compiono danneggiamenti e devastazioni in diverse zone della città, mentre le forze dell'ordine intervengono con cariche e lanci di lacrimogeni. Il bilancio è ancora una volta pesante. Centinaia di feriti tra civili e appartenenti alle forze di polizia e decine di persone fermate. Con la conclusione del corteo sembra che la città possa finalmente ritrovare una relativa calma, ma è durante la notte che si consumano gli eventi destinati a segnare in maniera indelebile la memoria del G8. Poco prima di mezzanotte la polizia fa irruzione nella scuola Diaz, utilizzata come dormitorio da attivisti, giornalisti e volontari del Genoa Social Forum. Secondo la versione inizialmente fornita dalle autorità, all'interno dell'edificio si sarebbero nascosti alcuni dei responsabili delle devastazioni avvenute nei giorni precedenti. L'operazione si trasforma rapidamente in un violento pestaggio. Al termine dell'intervento i feriti sono oltre 60, alcuni in modo gravissimo, e 93 gli arrestati. Fu lo stesso vicequestore aggiunto del primo reparto mobile di Roma, Michelangelo Fournier, a parlare di macelleria messicana. Le successive indagini della magistratura accertano che alcune prove presentate per giustificare il blitz, tra cui due bottiglie Molotov esibite come materiale sequestrato all'interno della scuola, erano state introdotte dagli stessi agenti dopo l'irruzione. Parallelamente, arrivano testimonianze sui trattamenti altrettanto violenti e umilianti subiti dagli arrestati trasferiti nella caserma di Bolzaneto, adibita a centro di identificazione temporaneo. Nel 2015 la

0: Corte Europea dei Diritti dell'Uomo stabilirà che quanto avvenuto alla Diaz e alla caserma di Bolzaneto costituì una violazione dell'articolo 3 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo.
1: Adesso rivediamo dalla trasmissione di ieri sera, Primo Canale, che ha dedicato al G8 il ricordo di quella esperienza vissuta dai giornalisti che lavoravano qui in quel periodo, Elisabetta Biancalani che lavora ancora, poi anche Davide Lentini, vediamo.
2: Trovato nella borsa del G8, e questo qua è un limone che usavamo per diciamo mitigare gli effetti dei lacrimogeni o dei fumogeni. Tra i miei cimeli c'è una sorta di diario che io ho scritto quando quell'estate la TV, peraltro chiuso un paio di settimane, una cosa storica perché poi non l'ha mai più fatto dopo quello sforzo, io andai a Santo Stefano d'Avito in vacanza e scrissi un diario. Leggo due righe: salgo sul ponte vicino a Brignoli e sopra la ferrovia. È guerra, punto esclamativo, in via Tolemaide, in fondo a Corso Gastaldi vedo auto e bidoni in fiamme, ombre nere che corrono e distruggono, la gente in piedi dalle ringhiere del ponte a guardare, che ansia, che paura. Voglio avvertire la TV che non ho più scheda. Sul telefono si parlava anche dei diversi metodi di comunicazione. Chiedo a una ragazza se mi fa fare il numero verde. Ok, li avverto di chiamarmi loro. Non so proprio cosa fare. Temporeggio, ho paura ad avvicinarmi al casino. Mi chiama Davide Lentini, mi dice di andargli incontro. Proprio là, verso le auto che bruciano, perché lui è lì vicino. Ok, gli dico, ma ho una fifa, punto esclamativo, questo non glielo dico. Mi spingo quindi in via Tolemaide, ci incontriamo. Torniamo verso Brignole e io ho sempre paura. Non so cosa ci faranno, non capisco se ci faranno qualcosa.
1: Questo quindi il racconto, il ricordo di Elisabetta Biancalani, ed è invece è morto improvvisamente, una notizia che ha sconvolto sicuramente il giornalismo a causa di un malore. Daniele Compatangelo, il giornalista della 7, corrispondente da Washington, salito alla ribalta delle cronache politiche per la recente intervista telefonica a Donald Trump che ha scatenato lo scontro con la premier Giorgia Meloni dopo il suo servizio all'area che tira, 50 anni, nato a Savona, cresciuto però a Torino, aveva vissuto a Roma ma da molti anni si era stabilito negli Stati Uniti. Aveva alle spalle 25 anni di carriera in cui aveva collaborato con molte testate, da Sky al Secolo XIX, curato uffici stampa di primo piano, in particolare aveva seguito ben 8 edizioni dei Giochi Olimpici, e la sua morte ovviamente ha sconvolto il mondo del giornalismo, soprattutto quello di La 7. Una sede nel cuore del Parco Nazionale delle Cinque Terre per permettere a uomini e mezzi dei vigili del fuoco di intervenire in caso di necessità. Il presidio rurale, situato in località Pianca, assumerà la funzione di posto di comando avanzato durante le emergenze. Sentiamo Emanuela Cavallo.
3: Il Parco delle Cinque Terre rafforza il presidio antincendio dei Vigili del Fuoco sul proprio territorio con una struttura in località Pianca, al confine tra il comune di Vernazza e Rio Maggiore, dove sosterranno fissi mezzi e uomini disponibili in caso di intervento.
4: È un presidio del quale avvertivamo la mancanza e che consente di abbreviare i tempi di intervento di 30-40 minuti rispetto ad interventi eseguiti partendo dalla Spezia. Questo in un territorio particolarmente fragile, qual è il territorio delle Cinque Terre, frequentato e visitato ogni anno da centinaia di migliaia di turisti.
5: Questo è un presidio rurale, quindi nasce con l'esigenza di tutela di un patrimonio naturale che è il Parco Nazionale delle Cinque Terre, ma è un presidio particolare perché questo è un territorio fortemente antropizzato, con una rete sentieristica e un'affluenza turistica fuori dal comune, parliamo di 4 milioni di visitatori annui, quindi oltre alla protezione dall'incendio boschivo, la squadra che è permanentemente qui dalle 8 alle 20 tutti i giorni effettua soccorso tecnico urgente. Ovviamente partire con una squadra dal presidio rurale delle Cinque Terre e arrivare sul territorio ci comporta un dimezzamento dei tempi di soccorso che sono necessari per il salvataggio della vita umana.
6: Questo è un primo passo, ma che poi vedrà naturalmente una sede operativa fissa, appena ci sarà l'approvazione del piano del parco, quindi saranno tutte le varie fasi che permetteranno di utilizzare questa zona così baricentrica per il territorio delle Cinque Terre, così importante per la velocità dei soccorsi di qualsiasi tipo, mi viene da dire, come centro polifunzionale proprio per l'attività di salvaguardia del territorio delle Cinque Terre.
1: Proseguono i ritiri di Genoa e Sampdoria, ultimi giorni per capire come va la preparazione in montagna, e poi ovviamente proseguirà la preparazione in vista dell'inizio del campionato verso la metà di agosto. Parliamo di questo e tanto altro con Dario Vassallo. Ciao Dario, buonasera. Buonasera.

Buonasera Giorgio, buonasera ai nostri telespettatori, un po' di invidia per i nostri inviati che rispettivamente a Moena e a Ponte di Legno, ovviamente che hanno, pur lavorando, ma anche noi d'altronde qua lavoriamo, hanno comunque un ambiente sicuramente più confortevole, un'altra giornata di ritiro, tra l'altro per la Sampdoria la giornata di ritiro è stata, diciamo così, segnata dalla presenza di te, del maggior azionista. Comunque andiamo per ora.

0: Moena, giorno 6, arriva il ritiro del Grifone al Giro di Boa. Questo pomeriggio, primo momento di relax per i giocatori di De Rossi, che convinto dai test fisici e atletici ha dato mezza giornata di riposo per andare a cementare il gruppo. Questa sera poi grande festa sulla piazza di Canazei con inizio alle ore 21, ben 8 rossoblù si alterneranno sul palco. Ci saranno i rappresentanti della vecchia guardia Messias, Sabelli, Sommariva e Vitigna che accompagneranno i volti nuovi Havel, Puczka, Traoré e Wyaf. Proprio Samuel Wyaf è arrivato questa mattina nel ritiro del Grifone e da domani si unirà al gruppo. Da segnalare poi venerdì a Moena invece la presentazione totale della squadra alla presenza del presidente Dan Sciucu. E poi domani programma intensissimo con il clou alle ore 17 al Centro Benatti per questa amichevole in famiglia. Il Genoa raddoppia, Genoa A contro Genoa B. Per i tanti tifosi rossoblù presenti in Val di Fassa, la possibilità di vedere vecchi e nuovi in contemporanea sul campo. Concluderà poi il ritiro di Moena, lo scrimmage di sabato alle 17 contro il Vicenza, neopromosso in Serie B. Coriandoli di mercato, Matturo sembra destinato a passare allo Shakhtar Donetsk, in uscita anche Aaron Martinez, che si allena regolarmente con il Genoa, ma non rientra più nei piani di De Rossi. E ora vi lascio con l'intervista che abbiamo effettuato ad Ahmed Junior Traoré. Benvenuto, ritrovi l'Italia, un paese che tu hai nel cuore.
1: Sì, grazie, grazie del benvenuto. Sì, è un paese che ho nel cuore, è un paese, dai, considero l'Italia come il mio secondo paese, perché poi alla fine sono cresciuto anche qua, che sono arrivato a 13 anni qua in Italia, quindi mi è mancato, sono contento di tornare.
0: Ecco, per quanto riguarda le tue condizioni, ovviamente ci sono tantissime aspettative da parte della gente perché dicono Traoré è un giocatore che può farci fare il salto di qualità, memori di quello che hai dimostrato con il Sassuolo. Le tue sensazioni su questa nuova piazza?
1: No, le mie sensazioni sono buone, ho trovato bravi ragazzi che hanno voglia di lavorare insieme, sono uniti e mi fa piacere di essere qua. Eh sì, so che ci sono tante aspettative, sono consapevole di quello e sto lavorando da parte di cercare di farmi trovare pronto e cercare di ridare la fiducia al mister, al presidente, al direttore, anche ai tifosi che puntano su di me, che sanno che quando sto bene può essere un grande aiuto per la squadra. Sono consapevole di quello e sto lavorando per farmi trovare pronta.
0: Il Traoré del Sassuolo e il Traoré del Genoa, quali le differenze? Là eri ragazzo, qui sei un po' più uomo, insomma.
1: Sì, Sassuolo avevo 19-20 anni, sì. Sì, c'è una grande differenza nella maturità, nelle esperienze. Sì, sono due giocatori diversi, a Sassuolo ero un po' più giovane. E adesso sono più maturo, con tante esperienze, quindi penso che sono due persone diverse, vabbè, con la stessa qualità, quindi non credo se quella va via.
2: E questo era Traoré, intervistato da Carlo Danani. Adesso ci trasferiamo a Temuto, che dovrebbe esserci per noi Simone Galdi. E dicevamo che questa è stata una giornata importante per quello che riguarda la Sampdoria, perché non soltanto ovviamente è continuato, non soltanto dicevamo è continuato il ritiro, ma è arrivato anche l'azionista di maggioranza. Simone dovrebbe essere con noi. Simone, ce l'abbiamo?
3: Eccomi, eccomi Dario, una buonasera a te e ai nostri telespettatori. Sì, dici bene, una giornata che ha visto sicuramente un alternarsi di pioggia e di schiarite qui in Alta Val Camonica, ma il lampo è stato, per quanto annunciato, quello della visita di Joseph Tay con il suo braccio destro Nathan Walker, con il presidente della Sampdoria Francesco De Gennaro, che stanno continuando ad osservare gli allenamenti, una giornata dove sicuramente la loro presenza, il fatto che si siano avvicinati alla squadra per la prima volta.

0: volta in questa stagione assume un significato particolare, sia perché sappiamo essere comunque una fase storica molto travagliata, quella della Samp che viene da brutti campionati e che deve ritrovare un blasone proprio alla soglia degli 80 anni del club. La celebrazione del 12 agosto è imminente, sia perché abbiamo sempre riportato come ci sia una frattura, una distanza tra questa proprietà e la maggior parte della tifoseria, e quindi anche la vicinanza fisica in qualche modo dovrebbe provare a ricucire quello che è uno strappo che sappiamo si è consumato soprattutto nei mesi scorsi, con forti manifestazioni soprattutto da parte della gradinata sud. Che dire, è stata una visita come detto annunciata, arrivati qui intorno alle 15:30 con massima discrezione, quando ancora i tifosi all'esterno del centro sportivo comunale di Temu erano davvero molto pochi, quando tra l'altro stava piovendo anche in maniera copiosa su tutta questa zona. Tei, Walker, De Gennaro si sono intrattenuti con diversi collaboratori sia di campo, per esempio Mister Corradi, sia ovviamente tra i collaboratori che invece lavorano dietro una scrivania. Per loro un atteggiamento assolutamente rilassato, addirittura qualche calcio ad un pallone da parte di Nathan Walker sul terreno di gioco. Anche dall'abbigliamento si notava quanto fossero particolarmente rilassati, informali, con tutti coloro che poi li hanno salutati, ripeto, collaboratori del club, campo e scrivania. A proposito di campo, come vedete continuano gli allenamenti, anche perché ovviamente con la pioggia un pochino di ritardo, di slittamento c'è stato, è stato inevitabile. Un'indicazione particolare di Mister Corradi per Salvatore Esposito, gli ha detto: sei tu il padrone dell'azione, sei tu il fulcro dell'azione. Quello che viene provato è soprattutto il movimento dei reparti, il fatto che siano legati e che la squadra rimanga più corta possibile, perché poi in questo momento sono, oltre alla preparazione fisica, i concetti tattici fondamentali da assorbire e da poter portare poi avanti per tutto il resto della stagione. Sappiamo, Corradi punta sul 4-3-3. In chiusura io vi invito ad ascoltare le parole di Simone Ghidotti, che in questo momento sarebbe il portiere titolare, ma sappiamo che c'è comunque una ricerca sul mercato da parte di Americo Branco, il direttore sportivo, di un'altra figura che possa alternarsi con Ghidotti, magari una figura di alto profilo. Ovviamente il sogno dei tifosi è il ritorno di Emil Audero, e allora la domanda è stata inevitabile anche per Ghidotti. Sentite.
1: Io penso principalmente a lavorare come tutti i miei compagni, poi non entro in merito alle scelte che farà la società, però io sono a disposizione e quello che posso fare è concentrarmi su quello che ho da fare e sul lavoro da fare. No, sicuramente buone sensazioni, stiamo lavorando molto, stiamo lavorando bene e il mister ci chiede sacrificio, ma siamo tutti a disposizione con tanta voglia di fare bene.
0: Il tuo piccolo posto nella strada della Samp ce l'hai, che effetto ti farebbe giocarti il posto con un altro portiere che ovviamente nella strada della Samp ha un ruolo importante, Emil Audero, se mai arrivasse?
1: Sarebbe un grande stimolo sicuramente, e ho grandissimo rispetto suo e come ho detto prima io sono a disposizione, quindi penso solo a lavorare e sarebbe un onore per me. No, mi hanno fatto un'impressione positiva, sì, sono subito calati nella parte, diciamo, e magari ci metteranno un po' di più a livello atletico, ma quello penso sia normale, però sono anche loro molto disponibili al lavoro. E beh, sicuramente è un'emozione speciale, diciamo, perché la carriera che ha fatto parla per lui.
0: Volevo chiederti dei tuoi giovani colleghi di reparto, più giovani di te, come li vedi per ciascuno? Che caratteristiche stai notando?
1: Allora, li conoscevo già tutti in realtà, però anche loro sono dei grandi lavoratori, soprattutto quelli un po' più giovani, quindi Andre e Scardi, però anche Lia è uno che ha voglia di migliorare e stiamo facendo un bel lavoro, secondo me. Ci ha chiesto sacrificio e voglia di lavorare e di sacrificio, e sì, esatto. Ma sicuramente ascoltare il mister e mettersi a disposizione su quello che vuole. Le idee sono un po' diverse dagli anni scorsi, però ce la stiamo mettendo tutta. Chiede di...

0: esagerare con i rischi da dietro, e quindi anche questo è una cosa che mi piace.
1: Ringraziamo allora Simone Galdi anche per questa intervista e Giorgio per quello che riguarda il calcio. Oggi è tutto.
2: Grazie, grazie anche a te Dario Vassallo. Ci fermiamo qui, ci rivediamo domani sera, stessi orari. Buona serata.

0: Amici di Primo Canale, ben ritrovati da Nikos Chiodetto di Trebi Meteo, un aggiornamento con le previsioni per mercoledì 22, quando ritroveremo generale stabilità dopo i temporali di martedì pomeriggio, con stabilità, cioè cielo sereno poco nuvoloso, e caldo anche intenso sulla zona di mare, massime prossime ai 32-33 gradi, però sarà un caldo più asciutto rispetto alle ultime giornate molto afose. Andiamo a vedere l'Imperiese, una giornata con sole, qualche nuvola di passaggio di tanto, però insomma non prevediamo temporali. La parte del Savonese, anche qui cielo sereno poco nuvoloso dappertutto, una giornata di bel tempo con vento debole, al più qualche raffica moderata. Ecco invece la provincia di Genova che vedrà tempo soleggiato poco nuvoloso, con qualche raffica moderata di vento da nord, massime fino a 33 gradi a Genova. E poi Tiguglio, classica estate mediterranea, quindi ottime notizie per i vacanzieri. Sarà una bella giornata di mercoledì 22 con una temperatura più o meno attorno ai 30 gradi, gradi più, gradi in meno. E infine lo Spezzino, anche qui godrà di una giornata soleggiata perfetta per i vacanzieri del mare. Tendenza per la giornata di giovedì, quando ritroveremo sempre stabilità sulle nostre regioni nord-occidentali, anche la Liguria godrà di una bella giornata con temperature questa volta in lieve calo. Non tanto le minime, ma le massime. Notate, siamo attorno ai 30 gradi, quindi veramente si starà bene. Sarà una giornata di giovedì 23 di classica estate mediterranea su tutta la Liguria, finalmente è alle spalle quel grande caldo africano con valori veramente elevati di massime e anche di tassi di umidità. Tutti i dettagli sulle vostre località scaricando l'app di Trebi Meteo o visitando il nostro sito web.
1: La nostra rete continua ad evolversi. Stiamo realizzando importanti lavori sulla linea ferroviaria Milano-Genova. Fino al 30 settembre i collegamenti saranno modificati e saranno attivati i bus sostitutivi. Stiamo realizzando interventi di velocizzazione e rendendo la linea più efficiente per ogni tuo prossimo viaggio. Mentre lavoriamo sui binari, investiamo nel futuro del paese. Prima di partire, verifica le modifiche alla circolazione sui canali di RFI.

Dopo il caldo intenso degli ultimi giorni, sulla Liguria è in arrivo una fase di instabilità che porterà a piogge, vento e possibili grandinate. Domani il bollino diventa giallo. Dal tavolo tecnico in prefettura sulle recenti aggressioni ai danni degli autisti AMT è emerso che la linea 71 sarà scortata solo nel fine settimana, sindacati insoddisfatti. Maxi sequestro di droga nel porto di Vado Ligure, le forze dell'ordine hanno individuato un carico di banane che nascondeva quasi una tonnellata di cocaina. Il 21 luglio 2001, poco prima della mezzanotte, la polizia entra nella scuola Diaz, un blitz per cui qualcuno a posteriori parlò di macelleria messicana. Buonasera, ben ritrovati con il nostro primo giornale. Partiamo dal caldo questa sera, ma partiamo dall'estate.

0: che dovrebbe susseguirsi almeno in queste ore tra il caldo, le piogge, i temporali e anche il rischio grandinate. Un'estate che va in pausa almeno per qualche giorno, il bollino rosso delle ultime settimane declassa domani a giallo, dopo il caldo intenso in Liguria arrivano piogge, vento forte, temporali e possibili grandinate, soprattutto perché in un clima così estremo si rischia poi di fronte alle piogge di vedere appunto episodi estremi, quindi massima attenzione, ma andiamo a capire che cosa ci aspetta nel servizio di apertura di Chiaro Ru.
1: Peggiora il tempo sulla Liguria. Tra il pomeriggio e la serata sono attesi rovesci e temporali in diverse zone della regione. Secondo ARPAL, in alcuni casi i fenomeni potranno essere intensi. Forte piogge, fulmini, raffiche di vento e grandine, anche con chicchi grandi oltre 2 cm. La probabilità di temporali particolarmente violenta resta comunque bassa. Le temperature non subiranno grandi variazioni e il caldo continuerà a farsi sentire, soprattutto nella città. Da domani però il tempo tornerà stabile, il cielo sarà in prevalenza sereno, soffieranno venti di tramontana con raffiche fino a 50-60 km/h sul centro ponente e si avvertirà un leggero calo dell'afa, anche se nelle ore più calde della giornata il caldo resterà ancora presente.
0: Adesso il comune di Genova si è discusso di G8, un articolo 55, un cosiddetto in gergo fuori sacco, con un botta e risposta all'interno dell'Aula Rossa tra maggioranza e opposizione. Ha parlato anche la sindaca di Genova Silvia Salis. Ci facciamo raccontare da tutto dal direttore Matteo Angeli, che ha seguito per noi oggi il Consiglio Comunale.
2: L'anniversario dei tragici eventi del G8 del 2001 non poteva non essere argomento di discussione oggi nel Consiglio Comunale a Genova. Ne ha parlato il sindaco Silvia Salis, ricordando anche la centralità di Genova in quei giorni, ma anche il pensiero di migliaia di persone che manifestavano per ambiente, economia e un mondo migliore. E allora Silvia Salis ha parlato anche della sua presenza domenica in Piazza Alimonda a Genova insieme ai genitori di Carlo Giuliani e che questa sera presenzierà alla fiaccolata davanti alla scuola Diaz.
3: Ieri sono stata in Piazza Alimonda, ma non certo per esaltare chi inneggia contro le forze di polizia. Tra l'altro va molto male anche in questo caso, perché non solo non esalto chi inneggia contro le forze di polizia, ma io faccio parte di una forza di polizia perché sono un agente di polizia penitenziaria, come molti di voi sapranno. Per cui non solo non sono dalla parte di chi li attacca, ma credo fondamentale la loro presenza su questo in questo paese e il loro ruolo in Italia. Detto questo, credo che ci siano dei momenti nella vita di un sindaco nel quale è importante esserci. Ieri in Piazza Alimonda era uno di questi, stasera la fiaccolata verso la Diaz sarà un altro.
4: Non ho capito, mi è sembrata un po' un'escusaccia non petita. Noi siamo stati molto più chiari, io sono stata molto chiara, ho detto che il documento che ci hanno presentato sul G8, leggetelo, è un documento totalmente unilaterale che dice che Piazza Alimonda e la Diaz non sono, sono separate e non sovrapponibili alla devastazione saccheggio. Io la penso diversamente, io penso che il G8 sia stato tutto questo, sia stata la devastazione, il saccheggio della città, le auto incendiate, le vetrine dei nostri commercianti distrutti, poi sia stato le immagini drammatiche di Piazza Alimonda e della Diaz, ma non si può pensare che ci sia qualcosa che è più importante o da non mettere in paragone con qualcos'altro.
0: Si è tenuto invece oggi in prefettura un tavolo tecnico dopo le recenti aggressioni ai danni degli autisti AMT e lo stato di agitazione proclamato ieri, che ha portato a 4 ore di sciopero. Alla riunione presieduta dalla prefetta Cinzia Torraco hanno partecipato il questore, la direzione aziendale di AMT, gli assessori comunali alla mobilità e alla sicurezza e poi ancora questura, carabinieri, polizia locale e guardia di finanza. Delusione è stata espressa alla fine dal sindacato UGL, siamo usciti dalla riunione, si legge in una nota, senza le risposte concrete che ci aspettavamo. Ci è stato comunicato che la scorta sulla linea 71 sarà attiva solo nei fine settimana, una scelta inaccettabile, la prima nuova aggressione al nostro personale, non esiteremo a fermarci nuovamente. Infatti la notizia di oggi, almeno per quanto riguarda il sindacato, la più importante ma anche quella più deludente è che la scorta per i mezzi della linea 71 ci sarà solo nel weekend. Il comune fa sapere che bisogna mettere in campo tutte le forze per assicurare la massima sicurezza del personale di AMT. E poi oggi invece dalla Regione è arrivata la notizia che si è conclusa la fase di presentazione delle proposte di partenariato pubblico-privato per dotare la Liguria di un impianto strategico per la chiusura

0: del ciclo dei rifiuti, il cosiddetto termovalorizzatore, al centro la possibilità di installare un termovalorizzatore in regione. Tra le ipotesi anche quella di un ampliamento dell'impianto e dell'opera nel capoluogo ligure. L'assessore regionale alla gestione dei rifiuti Giacomo Giampedrone ha rivelato che ci sono state più proposte che verranno vagliate in questi 10 giorni e poi di conseguenza dopodiché se ne serviranno altri 30 in tutto per capire come concludere l'operazione e poi capire se partire con l'impianto. La cronaca: maxi sequestro nuovo di droga nel porto di Vado Ligure in provincia di Savona, dove finanza e polizia insieme agli uomini delle dogane hanno individuato un carico di banane che però non era un carico di frutta normale, nascondeva al suo interno una tonnellata di cocaina. Aurora Bottino.
1: Quasi una tonnellata di cocaina purissima. I militari del Comando Provinciale di Savona con i colleghi del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Genova hanno sequestrato nello scalo portuale di Vado Ligure un carico di 650 panetti contenenti oltre 770 kg di cocaina purissima. La droga era stata occultata tra decine di pallet di banane trasportati in un container frigorifero partito da uno dei principali scali portuali dell'Ecuador, una delle rotte commerciali più utilizzate anche dai narcotrafficanti per introdurre cocaina in Europa. Quest'ultimo sequestro di droga rappresenta una delle più rilevanti operazioni antidroga messe a segno negli ultimi anni nello scalo di Vado Ligure. Se solo la droga fosse arrivata sul mercato, avrebbe potuto fruttare alle organizzazioni criminali circa 250 milioni di euro al dettaglio. E solo 3 settimane fa, sempre nel porto savonese, erano stati sequestrati 300 kg di droga, anche in quel caso cocaina purissima. Lo stupefacente era nascosto in un carico di platani all'interno di un container proveniente da uno dei principali porti colombiani.
0: È stato arrestato dopo una denuncia paradossale, lui stesso a chiamare la polizia, minacciato dal padre di una delle vittime. Così un 28enne genovese è stato rintracciato e dopo le indagini è stato condannato con rito abbreviato a 7 anni per aver abusato di numerosi minori pagandoli con l'eredità della nonna, Annissa De Filippi.
2: È stato condannato in primo grado a 7 anni di reclusione per aver abusato sessualmente di numerosi minori. È un 28enne genovese. Con i soldi ereditati dalla nonna pagava ragazzine tra i 12 e i 14 anni in cambio di prestazioni sessuali. Il 28enne le adescava soprattutto su TikTok, puntando su situazioni familiari difficili e fragilità psicologiche. Dopo aver conquistato la loro fiducia con piccoli favori come passaggi in auto o merende, passava alle richieste sessuali. In alcuni casi i rapporti si sono protratti per mesi. Filmava gli incontri e, secondo l'accusa, utilizzava i video per ricattare le vittime, costringendole a coinvolgere altri minorenni. Per questo risponde anche di estorsione e tentata induzione alla prostituzione. L'inchiesta del commissariato di Sestri Ponente della Polizia, coordinata dalla PM Valentina Grosso, è partita in modo paradossale. È stato proprio l'uomo a chiamare il 112 a gennaio, denunciando minacce di morte ricevute dal padre di una 12enne. Le indagini hanno portato all'arresto ad agosto. Nella sua abitazione, acquistata con l'eredità della nonna, sono state trovate telecamere in camera da letto e nello studio. Il 28enne è stato condannato con rito abbreviato dalla giudice Nutini e si trova nel carcere di Ponte Decimo, nella sezione dei sex offender.
0: Torniamo adesso alla storia di Sestri Levante, dove Alice, la bimba di 11 anni che è morta mercoledì scorso dopo essere rimasta incastrata con i capelli nella bocchetta di aspirazione della piscina, quanto tempo sia rimasta sott'acqua e quali siano stati i suoi tentativi di reazione sono le due domande centrali a cui l'autopsia eseguita questa mattina dovrà rispondere. L'esame autoptico si concentrerà in particolare sulle condizioni del cuore e dei polmoni per capire che cosa sia accaduto ad Alice. 25 anni fa, il 21 luglio 2001, il G8 di Genova si concludeva nel peggiore dei modi. Dopo una nuova giornata di scontri, a mezzanotte la polizia fece irruzione alla scuola Diaz, trasformando l'irruzione in un violento e gratuito pestaggio. C'è chi parlò di macelleria messicana. Raccontiamo in questo servizio quei 25 anni fa con Dario Vassallo.
3: Il terzo e ultimo giorno del G8 si apre con una città profondamente segnata. Le strade del centro portano i segni degli incendi, delle barricate e degli scontri. La mattina prende il via

0: Grande corteo promosso dal Genova Social Forum che sfila con l'intenzione dichiarata di dare una risposta pacifica agli eventi del giorno precedente. Tuttavia, nel corso della manifestazione si registrano nuovi episodi di violenza. Gruppi di Black Bloc compiono danneggiamenti e devastazioni in diverse zone della città, mentre le forze dell'ordine intervengono con cariche e lanci di lacrimogeni. Il bilancio è ancora una volta pesante, centinaia di feriti tra civili e appartenenti alle forze di polizia e decine di persone fermate. Con la conclusione del corteo sembra che la città possa finalmente ritrovare una relativa calma, ma è durante la notte che si consumano gli eventi destinati a segnare in maniera indelebile la memoria del G8. Poco prima di mezzanotte la polizia fa irruzione nella scuola Diaz, utilizzata come dormitorio da attivisti, giornalisti e volontari del Genoa Social Forum. Secondo la versione inizialmente fornita dalle autorità, all'interno dell'edificio si sarebbero nascosti alcuni dei responsabili delle devastazioni avvenute nei giorni precedenti. L'operazione si trasforma rapidamente in un violento pestaggio. Al termine dell'intervento i feriti sono oltre 60, alcuni in modo gravissimo, e 93 gli arrestati. Fu lo stesso vicequestore aggiunto del primo reparto mobile di Roma, Michelangelo Fournier, a parlare di macelleria messicana. Le successive indagini della magistratura accertano che alcune prove presentate per giustificare il blitz, tra cui due bottiglie Molotov esibite come materiale sequestrato all'interno della scuola, erano state introdotte dagli stessi agenti dopo l'irruzione. Parallelamente, arrivano testimonianze sui trattamenti altrettanto violenti e umilianti subiti dagli arrestati trasferiti nella caserma di Bolzaneto, adibita a centro di identificazione temporaneo. Nel 2015 la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo stabilirà che quanto avvenuto alla Diaz e alla caserma di Bolzaneto costituì una violazione dell'articolo 3 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo.
1: Adesso rivediamo dalla trasmissione di ieri sera, Primo Canale, che ha dedicato al G8 il ricordo di quella esperienza vissuta dai giornalisti che lavoravano qui in quel periodo, Elisabetta Biancalani che lavora ancora, poi anche Davide Lentini, vediamo.
2: Trovato nella borsa del G8, e questo qua è un limone che usavamo per diciamo mitigare gli effetti dei lacrimogeni o dei fumogeni. Tra i miei cimeli c'è una sorta di diario che io ho scritto quando quell'estate la TV peraltro chiuso un paio di settimane, una cosa storica perché poi non l'ha mai più fatto dopo quello sforzo, io andai a Santo Stefano Davito in vacanza e scrissi un diario. Leggo due righe, salgo sul ponte vicino a Brignoli e sopra la ferrovia. È guerra, punto esclamativo, in via Tolemaide, in fondo a Corso Gastaldi vedo auto e bidoni in fiamme, ombre nere che corrono e distruggono, la gente in piedi dalle ringhiere del ponte a guardare, che ansia, che paura. Voglio avvertire la TV che non ho più scheda. Sul telefono si parlava anche dei diversi metodi di comunicazione. Chiedo a una ragazza se mi fa fare il numero verde. Ok, li avverto di chiamarmi loro. Non so proprio cosa fare. Temporeggio, ho paura ad avvicinarmi al casino. Mi chiama Davide Lentini, mi dice di andargli incontro, proprio là verso le auto che bruciano perché lui è lì vicino. Ok, gli dico, ma ho una fifa, punto esclamativo, questo non glielo dico. Mi spingo quindi in via Tolemaide, ci incontriamo. Torniamo verso Brignole e io ho sempre paura. Non so cosa ci faranno, non capisco se ci faranno qualcosa.
1: Questo quindi il racconto, il ricordo di Elisabetta Biancalani, ed è invece è morto improvvisamente, una notizia che ha sconvolto sicuramente il giornalismo a causa di un malore. Daniele Compatangelo, il giornalista della 7, corrispondente da Washington, salito alla ribalta delle cronache politiche per la recente intervista telefonica a Donald Trump che ha scatenato lo scontro con la premier Giorgia Meloni dopo il suo servizio all'area che tira. 50 anni, nato a Savona, cresciuto però a Torino, aveva vissuto a Roma ma da molti anni si era stabilito negli Stati Uniti, aveva alle spalle 25 anni di carriera in cui aveva collaborato con molte testate, da Sky al Secolo XIX, curato uffici stampa di primo piano, in particolare aveva seguito ben 8 edizioni dei Giochi Olimpici, e la sua morte ovviamente ha sconvolto il mondo del giornalismo, soprattutto quello di La 7. Una sede nel cuore del Parco Nazionale delle Cinque Terre per permettere a uomini e mezzi necessità. Il presidio rurale, situato in località Pianca, assumerà la funzione di posto di comando avanzato durante le emergenze. Sentiamo Emanuela Cavallo.
3: Il Parco delle Cinque Terre rafforza il presidio antincendio dei Vigili del Fuoco sul proprio territorio con una struttura in località Pianca, al confine tra il comune di Vernazza e Rio Maggiore, dove sosterranno fissi mezzi e uomini disponibili in caso di intervento.
4: È un presidio del quale avvertivamo la mancanza e che consente di abbreviare i tempi di intervento di 30-40 minuti rispetto ad interventi eseguiti partendo dalla Spezia. Questo in un territorio particolarmente fragile, qual è il territorio delle Cinque Terre, frequentato e visitato ogni anno da centinaia di migliaia di turisti.
5: Questo è un presidio.

0: rurale, quindi nasce con l'esigenza di tutela di un patrimonio naturale che è il Parco Nazionale delle Cinque Terre, ma è un presidio particolare perché questo è un territorio fortemente antropizzato, con una rete sentieristica e un'affluenza turistica fuori dal comune, parliamo di 4 milioni di visitatori annui, quindi oltre alla protezione dall'incendio boschivo, la squadra che è permanentemente qui dalle 8 alle 20 tutti i giorni effettua soccorso tecnico urgente. Ovviamente partire con una squadra dal presidio rurale delle Cinque Terre e arrivare sul territorio ci comporta un dimezzamento dei tempi di soccorso che sono necessari per il salvataggio della vita umana.
1: Questo è un primo passo, ma che poi vedrà naturalmente una sede operativa fissa, appena ci sarà l'approvazione del piano del parco, quindi saranno tutte le varie fasi che permetteranno di utilizzare questa zona così baricentrica per il territorio delle Cinque Terre, così importante per la velocità dei soccorsi di qualsiasi tipo, mi viene da dire, come centro polifunzionale proprio per l'attività di salvaguardia del territorio delle Cinque Terre.
2: Proseguono i ritiri di Genoa e Sampdoria, ultimi giorni per capire come va la preparazione in montagna e poi ovviamente proseguirà la preparazione in vista dell'inizio del campionato verso la metà di agosto. Parliamo di questo e tanto altro con Dario Vassallo. Ciao Dario, buonasera.
3: Buonasera Giorgio, buonasera ai nostri telespettatori. Un po' di invidia per i nostri inviati che rispettivamente a Moena e a Ponte di Legno, ovviamente, che hanno pur lavorato, ma anche noi d'altronde qua lavoriamo, comunque un ambiente sicuramente più confortevole. Un'altra giornata di ritiro, tra l'altro per la Sampdoria la giornata di ritiro è stata, diciamo così, segnata dalla presenza di Tei, del maggior azionista. Comunque andiamo per ordine e cominciamo a sentire Carlo Danani da Moena. Carlo, buonasera.
4: Buonasera Dario, buonasera a tutti i telespettatori. Moena, giorno 6, arriva il ritiro del Grifone al Giro di Boa. Questo pomeriggio, primo momento di relax per i giocatori di De Rossi, che convinto dai test fisici e atletici ha dato mezza giornata di riposo per andare a cementare il gruppo. Questa sera poi grande festa sulla piazza di Canazei con inizio alle ore 21. Ben 8 rosso-blu si alterneranno sul palco. Ci saranno i rappresentanti della vecchia guardia, Messias, Sabelli, Sommariva e Vitigna, che accompagneranno i volti nuovi Avel Puczka, Traoré e Wiaf. Proprio Samuel Wiaf è arrivato questa mattina nel ritiro del Grifone e da domani si unirà al gruppo. Da segnalare poi venerdì a Moena invece la presentazione totale della squadra alla presenza del presidente Dan Sciucu. E poi domani programma intensissimo con il clou alle ore 17 al centro Benatti per questa amichevole in famiglia. Il Genoa raddoppia, Genoa A contro Genoa B, per i tanti tifosi rossoblu presenti in Val di Fassa, la possibilità di vedere vecchi e nuovi in contemporanea sul campo. Concluderà poi il ritiro di Moena lo scrimmage di sabato alle 17 contro il Vicenza, neopromosso in Serie B. Coriandoli di mercato, Matturo sembra destinato a passare allo Shakhtar Donetsk, in uscita anche Aaron Martine, che si allena regolarmente con il Genoa ma non rientra più nei piani di De Rossi. E ora vi lascio con l'intervista che abbiamo effettuato ad Ahmed Junior Traoré.
5: Ahmed, benvenuto. Ritrovi l'Italia, un paese che tu hai nel cuore.
6: Sì, grazie del benvenuto. Sì, è un paese che ho nel cuore. È un paese, dai, considero l'Italia come il mio secondo paese, perché poi alla fine sono cresciuto anche qua, che sono arrivato a 13 anni qua in Italia, quindi mi è mancato, sono contento di tornare.
5: Ecco, per quanto riguarda le tue condizioni, ovviamente ci sono tantissime aspettative da parte della gente, perché dicono Traoré è un giocatore che può farci fare il salto di qualità, memori di quello che hai dimostrato con il Sassuolo. Le tue sensazioni su questa nuova piazza?
6: Oh, le mie sensazioni sono buone, ho trovato bravi ragazzi che hanno voglia di lavorare insieme, sono uniti e mi fa piacere di essere qua. Eh sì, so che ci sono tante aspettative.

0: sono consapevole di quello e sto lavorando da parte di cercare di farmi trovare pronto e cercare di ridare la fiducia al mister, al presidente, al direttore, anche ai tifosi che puntano su di me, che sanno che quando sto bene può essere un grande aiuto per la squadra. Sono consapevole di quello e sto lavorando per farmi trovare pronto.
1: Il Traoré del Sassuolo e il Traoré del Genoa, quali le differenze? Là eri ragazzo, qui sei un po' più uomo, insomma.
0: Sì, Sassuolo avevo 19-20 anni, sì. Sì, c'è una grande differenza nella maturità, nelle esperienze. Sì, sono due giocatori diversi, a Sassuolo ero un po' più giovane e adesso sono più maturo, con tante esperienze, quindi penso che sono due persone diverse, quella con la stessa qualità, non credo se quella va via.
2: E questo era Traoré, intervistato da Carlo Damani. Adesso ci trasferiamo a Temuto, che dovrebbe esserci per noi Simone Galdi. E dicevamo che questa è stata una giornata importante per quello che riguarda la Sampdoria, perché non soltanto ovviamente è continuato, non soltanto dicevamo è continuato il ritiro, ma è arrivato anche l'azionista di maggioranza. Simone dovrebbe essere con noi. Simone, ce l'abbiamo?
3: Eccomi. Dario, una buonasera a te e ai nostri telespettatori. Sì, dici bene, una giornata che ha visto sicuramente un alternarsi di pioggia e di schiarite qui in Alta Val Camonica, ma il lampo è stato, per quanto annunciato, quello della visita di Joseph Tay con il suo braccio destro Nathan Walker, con il presidente della Sampdoria Francesco De Gennaro, che stanno continuando ad osservare gli allenamenti. Una giornata dove sicuramente la loro presenza, il fatto che si siano avvicinati alla squadra per la prima volta in questa stagione assume un significato particolare, sia perché sappiamo essere comunque una fase storica molto travagliata, quella della Samp, che viene da brutti campionati e che deve ritrovare un blasone proprio alla soglia degli 80 anni del club. La celebrazione del 12 agosto è imminente, sia perché abbiamo sempre riportato come ci sia una frattura, una distanza tra questa proprietà e la maggior parte della tifoseria, e quindi anche la vicinanza fisica in qualche modo dovrebbe provare a ricucire quello che è uno strappo che sappiamo si è consumato soprattutto nei mesi scorsi, con forti manifestazioni soprattutto da parte della gradinata sud. Che dire, è stata una visita, come detto, annunciata, arrivati qui intorno alle 15:30 con massima discrezione, quando ancora i tifosi all'esterno del centro sportivo comunale di Temu erano davvero molto pochi, quando tra l'altro stava piovendo anche in maniera copiosa su tutta questa zona. Tay, Walker, De Gennaro si sono intrattenuti con diversi collaboratori, sia di campo, per esempio mister Corradi, sia ovviamente tra i collaboratori che invece lavorano dietro una scrivania. Per loro un atteggiamento assolutamente rilassato, addirittura qualche calcio ad un pallone da parte di Nathan Walker sul terreno di gioco. Anche dall'abbigliamento si notava quanto fossero particolarmente rilassati, informali, con tutti coloro che poi li hanno salutati, ripeto, collaboratori del club, campo e scrivania. A proposito di campo, come vedete continuano gli allenamenti, anche perché ovviamente con la pioggia un pochino di ritardo, di slittamento c'è stato, è stato inevitabile. Un'indicazione particolare di mister Corradi per Salvatore Esposito: gli ha detto sei tu il padrone dell'azione, sei tu il fulcro dell'azione. Quello che viene provato è soprattutto il movimento dei reparti, il fatto che siano legati e che la squadra rimanga più corta possibile, perché poi in questo momento sono, oltre alla preparazione fisica, i concetti tattici fondamentali da assorbire, da poter portare poi avanti per tutto il resto della stagione. Sappiamo che Corradi punta sul 4-3-3. In chiusura io vi invito ad ascoltare le parole di Simone Ghidotti, che in questo momento sarebbe il portiere titolare, ma sappiamo che c'è comunque una ricerca sul mercato da parte di Americo Branco, il direttore sportivo, di un'altra figura che possa alternarsi con Ghidotti, magari una figura di alto profilo. Ovviamente il sogno dei tifosi è il ritorno di Emil Audero, e allora la domanda è stata inevitabile anche per Ghidotti. Sentite.
4: Io

0: Penso principalmente a lavorare come tutti i miei compagni, poi non entro in merito alle scelte che farà la società, però io sono a disposizione e quello che posso fare è concentrarmi su quello che ho da fare e sul lavoro da fare. No, sicuramente buone sensazioni, stiamo lavorando molto, stiamo lavorando bene e il mister ci chiede sacrificio, ma siamo tutti a disposizione con tanta voglia di fare bene.
1: Ah, il tuo piccolo posto nella strada Samp ce l'hai, che effetto ti farebbe giocarti il posto con un altro portiere che ovviamente nella strada Samp ha un ruolo importante, Emil Audiero, se mai arrivasse?
0: Sarebbe un grande stimolo sicuramente e ho grandissimo rispetto suo e come ho detto prima io sono a disposizione, quindi penso solo a lavorare e sarebbe un onore per me. No, mi hanno fatto un'impressione positiva, sì, sono subito calati nella parte, diciamo, e magari ci metteranno un po' di più a livello atletico, ma quello penso sia normale, però sono anche loro molto disponibili al lavoro. E beh, sicuramente è un'emozione speciale, diciamo, perché la carriera che ha fatto parla per lui.
1: Volevo chiederti dei tuoi giovani colleghi di reparto, più giovani di te, come li vedi per ciascuno? Che caratteristiche stai notando?
0: Allora, li conoscevo già tutti in realtà, però anche loro sono dei grandi lavoratori, soprattutto quelli un po' più giovani. Quindi Andre e Scardi, però anche Lia è uno che ha voglia di migliorare e stiamo facendo un bel lavoro, secondo me. Ci ha chiesto sacrificio e voglia di lavorare e di sacrificio. E sì, esatto. Ma sicuramente è ascoltare il mister e mettersi a disposizione su quello che vuole. Le idee sono un po' diverse dagli anni scorsi, però ce la stiamo mettendo tutta. Chiede di non esagerare con i rischi da dietro e quindi anche questo è una cosa che mi piace.
2: Ringraziamo allora Simone Galdi anche per questa intervista e Giorgio per quello che riguarda il calcio. Oggi è tutto.
3: Grazie, grazie anche a te Dario Vassallo. Ci fermiamo qui, ci rivediamo domani sera, stessi orari. Buona serata.

0: Tecno-D, un consolidato team con oltre 30 anni di esperienza. In un mercato sempre più vario e competitivo, noi facciamo ciò che da tempo sappiamo fare meglio: individuare difetti, perdite e ripristinare la funzionalità delle condotte senza scavi, demolizioni e inutili disagi. Fognature, pluviali, canne fumarie. Per chi pensa che rompere sia l'unica soluzione, noi rispondiamo con strumentazioni sofisticate, intervenendo in tempi rapidi e riducendo i costi. Chiamaci per un consulto o un preventivo e visita il nostro sito.
1: Dopo Genova, dal 1 marzo, la nuova procedura per l'invalidità civile arriva anche a Savona e La Spezia. A Imperia sarà attiva dal 1 gennaio 2027. Il certificato introduttivo lo invia al tuo medico. Per tutto il resto, rivolgiti all'Inca CGL. Info su incaliguria.it.
2: Oh, ma sei andato da Conad! Ma vai da Conad! Vai da Conad! Mea, vai da Conad!
3: Vieni da Conad, perché conviene! Fino al 29 luglio, Dibite 0 San Pellegrino, vari tipi 750 ml, due pezzi a 1,10€. Solo da Conad, sempre il meglio al miglior prezzo.
4: Quindi, se siete liguri o vivete in Liguria, venite da noi. Sapete perché?
5: Perché conviene!

0: Arriva una fase di instabilità che porterà a piogge, vento e possibili grandinate. Domani il bollino diventa giallo. Dal tavolo tecnico in prefettura sulle recenti aggressioni ai danni degli autisti AMT è emerso che la linea 71 sarà scortata solo nel fine settimana, sindacati insoddisfatti. Axi sequestro di droga nel porto di Vado Ligure, le forze dell'ordine hanno individuato un carico di banane che nascondeva quasi una tonnellata di cocaina. Il 21 luglio 2001, poco prima della mezzanotte, la polizia entra nella scuola Diaz, un blitz per cui qualcuno a posteriori parlò di macelleria messicana. Buonasera, ben ritrovati con il nostro primo giornale. Partiamo dal caldo questa sera, ma partiamo dall'estate che dovrebbe susseguirsi almeno in queste ore tra il caldo, le piogge, i temporali e anche il rischio grandinate. Un'estate che va in pausa almeno per qualche giorno. Il bollino rosso delle ultime settimane declassa domani a giallo. Dopo il caldo intenso in Liguria arrivano piogge, vento forte, temporali e possibili grandinate, soprattutto perché in un clima così estremo si rischia poi di fronte alle piogge di vedere appunto episodi estremi, quindi massima attenzione, ma andiamo a capire che cosa ci aspetta nel servizio di apertura di Chiaro Ru.
1: Peggiora il tempo sulla Liguria. Tra il pomeriggio e la serata sono attesi i rovesci e temporali in diverse zone della regione. Secondo ARPAL, in alcuni casi i fenomeni potranno essere intensi. Forte piogge, fulmini, raffiche di vento e grandine, anche con chicchi grandi oltre 2 cm. La probabilità di temporali particolarmente violenta resta comunque bassa. Le temperature non subiranno grandi variazioni e il caldo continuerà a farsi sentire, soprattutto nella città. Da domani però il tempo tornerà stabile, il cielo sarà in prevalenza sereno, soffieranno venti di tramontana con raffiche fino a 50-60 km/h sul centro ponente e si avvertirà un leggero calo dell'afa, anche se nelle ore più calde della giornata il caldo resterà ancora presente.
0: Adesso il comune di Genova si è discusso di G8, un articolo 55, un cosiddetto in gergo fuori sacco, con un botta e risposta all'interno dell'Aula Rossa tra maggioranza e opposizione. Ha parlato anche la sindaca di Genova Silvia Salis. Ci facciamo raccontare da tutto dal direttore Matteo Angeli, che ha seguito per noi oggi il Consiglio Comunale.
2: L'anniversario dei tragici eventi del G8 del 2001 non poteva non essere argomento di discussione oggi nel Consiglio Comunale a Genova. Ne ha parlato il sindaco Silvia Salis, ricordando anche la centralità di Genova in quei giorni, ma anche il pensiero di migliaia di persone che manifestavano per ambiente, economia e un mondo migliore. E allora Silvia Salis ha parlato anche della sua presenza domenica in Piazza Alimonda a Genova insieme ai genitori di Carlo Giuliani e che questa sera presenzerà alla fiaccolata davanti alla scuola Diaz.
3: Ieri sono stata in Piazza Alimonda, ma non certo per esaltare chi inneggia contro le forze di polizia. Tra l'altro va molto male anche in questo caso, perché non solo non esalto chi inneggia contro le forze di polizia, ma io faccio parte di una forza di polizia perché sono un agente di polizia penitenziaria, come molti di voi sapranno, per cui non solo non sono dalla parte di chi li attacca, ma credo fondamentale la loro presenza su questo in questo paese e il loro ruolo in Italia. Detto questo, credo che ci siano dei momenti nella vita di un sindaco nel quale è importante esserci. Ieri in Piazza Alimonda era uno di questi, stasera la fiaccolata verso la Diaz sarà un altro.
4: Non ho capito, mi è sembrata un po' un'escusaccia non petita. Noi siamo stati molto più chiari, io sono stata molto chiaro, ho detto che il documento che ci hanno presentato sul G8, leggetelo, è un documento totalmente unilaterale che dice che Piazza Alimonda e la Diaz non sono, sono separate e non sovrapponibili alla devastazione saccheggio. Io la penso diversamente, io penso che il G8 sia stato tutto questo, sia stata la devastazione, il saccheggio della città, le auto incendiate, le vetrine dei nostri commercianti distrutti, poi sia stato le immagini drammatiche di Piazza Alimonda e della Diaz, ma non si può pensare che ci sia qualcosa che è più importante o da non mettere in paragone con qualcos'altro.
0: Si è tenuto invece oggi in prefettura un tavolo tecnico dopo le recenti aggressioni ai danni degli autisti AMT e lo stato di agitazione proclamato ieri, che ha portato a 4 ore di sciopero. Alla riunione presieduta dalla prefetta Cinzia Torraco hanno partecipato il questore, la direzione aziendale di AMT, gli assessori comunali alla mobilità e alla sicurezza e poi ancora questura, carabinieri, polizia.

0: locale e Guardia di Finanza. Delusione è stata espressa alla fine dal sindacato UGL, siamo usciti dalla riunione, si legge in una nota, senza le risposte concrete che ci aspettavamo. Ci è stato comunicato che la scorta sulla linea 71 sarà attiva solo nei fine settimana, è una scelta inaccettabile, la prima nuova aggressione al nostro personale, non esiteremo a fermarci nuovamente. Infatti la notizia di oggi, almeno per quanto riguarda il sindacato, la più importante ma anche quella più deludente è che la scorta per i mezzi della linea 71 ci sarà solo nel weekend. Il comune fa sapere che bisogna mettere in campo tutte le forze per assicurare la massima sicurezza del personale di AMT. E poi oggi invece dalla Regione è arrivata la notizia che si è conclusa la fase di presentazione delle proposte di partenariato pubblico-privato per dotare la Liguria di un impianto strategico per la chiusura del ciclo dei rifiuti, il cosiddetto termovalorizzatore. Al centro la possibilità di installare un termovalorizzatore in Regione, tra le ipotesi anche quella di un ampliamento dell'impianto dell'opera nel capoluogo Ligure. L'assessore regionale alla gestione dei rifiuti Giacomo Giampedrone ha rivelato che ci sono state più proposte che verranno vagliate in questi 10 giorni e poi di conseguenza, dopodiché se ne serviranno altri 30 in tutto per capire come concludere l'operazione e poi capire se partire con l'impianto. La cronaca, maxi sequestro nuovo di droga nel porto di Vado Ligure in provincia di Savona, dove finanza e polizia insieme agli uomini delle dogane hanno individuato un carico di banane che però non era un carico di frutta normale, nascondeva al suo interno una tonnellata di cocaina. Aurora Bottino.
1: Quasi una tonnellata di cocaina purissima. I militari del comando provinciale di Savona con i colleghi del nucleo di polizia economico-finanziaria di Genova hanno sequestrato nello scalo portuale di Vado Ligure un carico di 650 panetti contenenti oltre 770 kg di cocaina purissima. La droga era stata occultata tra decine di pallet di banane trasportati in un container frigorifero partito da uno dei principali scali portuali dell'Ecuador, una delle rotte commerciali più utilizzate anche dai narcotrafficanti per introdurre cocaina in Europa. Quest'ultimo sequestro di droga rappresenta una delle più rilevanti operazioni antidroga messe a segno negli ultimi anni nello scalo di Vado Ligure. Se solo la droga fosse arrivata sul mercato, avrebbe potuto fruttare alle organizzazioni criminali circa 250 milioni di euro al dettaglio. E solo 3 settimane fa, sempre nel porto savonese, erano stati sequestrati 300 kg di droga, anche in quel caso cocaina purissima. Lo stupefacente era nascosto in un carico di platani all'interno di un container proveniente da uno dei principali porti di colombiani.
0: È stato arrestato dopo una denuncia paradossale, lui stesso a chiamare la polizia, minacciato dal padre di una delle vittime. Così un 28enne genovese è stato rintracciato e dopo le indagini è stato condannato con rito abbreviato a 7 anni per aver abusato di numerosi minori pagandoli con l'eredità della nonna Annissa De Filippi.
2: È stato condannato in primo grado a 7 anni di reclusione per aver abusato sessualmente di numerosi minori. È un 28enne genovese. Con i soldi ereditati dalla nonna pagava ragazzine tra i 12 e i 14 anni in cambio di prestazioni sessuali. Il 28enne le adescava soprattutto su TikTok, puntando su situazioni familiari difficili e fragilità psicologiche. Dopo aver conquistato la loro fiducia con piccoli favori come passaggi in auto o merende, passava alle richieste sessuali. In alcuni casi i rapporti si sono protratti per mesi. Filmava gli incontri e, secondo l'accusa, utilizzava i video per ricattare le vittime, costringendole a coinvolgere altri minorenni. Per questo risponde anche di estorsione e tentata induzione alla prostituzione. L'inchiesta del commissariato di Sestri Ponente della Polizia, coordinata dalla PM Valentina Grosso, è partita in modo paradossale. È stato proprio l'uomo a chiamare il 112 a gennaio, denunciando minacce di morte ricevute dal padre di una 12enne. Le indagini hanno portato all'arresto ad agosto. Nella sua abitazione, acquistata con l'eredità della nonna, sono state trovate telecamere in camera da letto e nello studio. Il 28enne è stato condannato con rito abbreviato dalla giudice Nutini e si trova nel carcere di Ponte Decimo nella sezione dei sex offender.
0: Torniamo adesso alla storia di Sestri Levante, dove Alice, la bimba di 11 anni, che è morta mercoledì scorso dopo essere rimasta incastrata con i capelli nella bocchetta di aspirazione della piscina, quanto tempo sia rimasta sott'acqua e quali siano stati i suoi tentativi di reazione, sono le due domande.

0: centrali a cui l'autopsia eseguita questa mattina dovrà rispondere. L'esame autoptico si concentrerà in particolare sulle condizioni del cuore e dei polmoni per capire che cosa sia accaduto ad Alice. 25 anni fa, il 21 luglio 2001, il G8 di Genova si concludeva nel peggiore dei modi. Dopo una nuova giornata di scontri, a mezzanotte la polizia fece irruzione alla scuola Diaz, trasformando l'irruzione in un violento e gratuito pestaggio. C'è chi parlò di macelleria messicana. Raccontiamo in questo servizio quei 25 anni fa con Dario Vassallo.
1: Il terzo e ultimo giorno del G8 si apre con una città profondamente segnata. Le strade del centro portano i segni degli incendi, delle barricate e degli scontri. La mattina prende il via il grande corteo promosso dal Genova Social Forum, che sfila con l'intenzione dichiarata di dare una risposta pacifica agli eventi del giorno precedente. Tuttavia, nel corso della manifestazione si registrano nuovi episodi di violenza. Gruppi di Black Bloc compiono danneggiamenti e devastazioni in diverse zone della città, mentre le forze dell'ordine intervengono con cariche e lanci di lacrimogeni. Il bilancio è ancora una volta pesante: centinaia di feriti tra civili e appartenenti alle forze di polizia e decine di persone fermate. Con la conclusione del corteo sembra che la città possa finalmente ritrovare una relativa calma, ma è durante la notte che si consumano gli eventi destinati a segnare in maniera indelebile la memoria del G8. Poco prima di mezzanotte la polizia fa irruzione nella scuola Diaz, utilizzata come dormitorio da attivisti, giornalisti e volontari del Genoa Social Forum. Secondo la versione inizialmente fornita dalle autorità, all'interno dell'edificio si sarebbero nascosti alcuni dei responsabili delle devastazioni avvenute nei giorni precedenti. L'operazione si trasforma rapidamente in un violento pestaggio. Al termine dell'intervento i feriti sono oltre 60, alcuni in modo gravissimo, e 93 gli arrestati. Fu lo stesso vicequestore aggiunto del primo reparto mobile di Roma, Michelangelo Fournier, a parlare di macelleria messicana. Le successive indagini della magistratura accertano che alcune prove presentate per giustificare il blitz, tra cui due bottiglie Molotov esibite come materiale sequestrato all'interno della scuola, erano state introdotte dagli stessi agenti dopo l'irruzione. Parallelamente arrivano testimonianze sui trattamenti altrettanto violenti e umilianti subiti dagli arrestati trasferiti nella caserma di Bolzaneto, adibita a centro di identificazione temporaneo. Nel 2015 la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo stabilirà che quanto avvenuto alla Diaz e alla caserma di Bolzaneto costituì una violazione dell'articolo 3 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo.
0: Adesso rivediamo dalla trasmissione di ieri sera, Primo Canale, che ha dedicato al G8 il ricordo di quella esperienza vissuta in quel periodo. Elisabetta Biancalani, che lavora ancora, poi anche Davide Lentini, vediamo.
2: Trovato nella borsa del G8, e questo qua è un limone che usavamo per diciamo mitigare gli effetti dei lacrimogeni o dei fumogeni. Tra i miei cimeli c'è una sorta di diario che io ho scritto quando quell'estate la TV, peraltro chiuso un paio di settimane, una cosa storica perché poi non l'ha mai più fatto dopo quello sforzo, io andai a Santo Stefano d'Avito in vacanza e scrissi un diario. Leggo due righe: salgo sul ponte vicino a Brignoli e sopra la ferrovia. È guerra, punto esclamativo, in via Tolemaide, in fondo a Corso Gastaldi vedo auto e bidoni in fiamme, ombre nere che corrono e distruggono, la gente in piedi dalle ringhiere del ponte a guardare, che ansia, che paura. Voglio avvertire la TV che non ho più scheda. Sul telefono si parlava anche dei diversi metodi di comunicazione. Chiedo a una ragazza se mi fa fare il numero verde. Ok, li avverto di chiamarmi loro. Non so proprio cosa fare. Temporeggio, ho paura ad avvicinarmi al casino. Mi chiama Davide Lentini, mi dice di andargli incontro, proprio là verso le auto che bruciano, perché lui è lì vicino. Ok, gli dico, ma una fifa, punto esclamativo, questo non glielo dico. Mi spingo quindi in via Tolemaide, ci incontriamo. Torniamo verso Brignole e io ho sempre paura. Non so cosa ci faranno, non capisco se ci faranno qualcosa.
0: Questo quindi il racconto, il ricordo di Elisabetta Biancalani, ed invece è morto improvvisamente, una notizia che ha sconvolto sicuramente il giornalismo a causa di un malore. Daniele Compatangelo, il giornalista della 7, corrispondente da Washington, salito alla ribalta delle cronache politiche per la recente intervista telefonica a Donald Trump, che ha scatenato lo scontro con la premier Giorgia Meloni dopo il suo servizio all'area che tira. 50 anni, nato a Savona, cresciuto però a Torino, aveva vissuto a Roma, ma da molti anni si era stabilito negli Stati Uniti. Aveva alle spalle 25 anni di carriera in cui aveva collaborato con molte testate, da Sky al Secolo XIX, curato uffici stampa di Primo Piano, in particolare aveva seguito ben 8 edizioni dei Giochi Olimpici, e la sua morte ovviamente ha sconvolto il mondo del giornalismo, soprattutto quello di La 7.

0: sede nel cuore del Parco Nazionale delle Cinque Terre per permettere a uomini e mezzi dei Vigili del Fuoco di intervenire in caso di necessità. Il presidio rurale, situato in località Pianca, assumerà la funzione di posto di comando avanzato durante le emergenze. Sentiamo Emanuela Cavallo.
1: Il Parco delle Cinque Terre rafforza il presidio antincendio dei Vigili del Fuoco sul proprio territorio con una struttura in località Pianca, al confine tra il comune di Vernazza e Rio Maggiore, dove sosterranno fissi mezzi e uomini disponibili in

0: seguiti partendo dalla Spezia. Questo è un territorio particolarmente fragile, qual è il territorio delle Cinque Terre, frequentato e visitato ogni anno da centinaia di migliaia di turisti.
1: Questo è un presidio rurale, quindi nasce con l'esigenza di tutela di un patrimonio naturale che è il Parco Nazionale delle Cinque Terre, ma è un presidio particolare perché questo è un territorio fortemente antropizzato, con una rete sentieristica e un'affluenza turistica fuori dal comune, parliamo di 4 milioni di visitatori annui, quindi oltre alla protezione dall'incendio boschivo, la squadra che è permanentemente qui dalle 8 alle 20 tutti i giorni effettua soccorso tecnico urgente. Ovviamente partire con una squadra dal presidio rurale delle Cinque Terre e arrivare sul territorio ci comporta un dimezzamento dei tempi di soccorso che sono necessari per il salvataggio della vita umana.
2: Questo è un primo passo, ma che poi vedrà naturalmente una sede operativa fissa, appena ci sarà l'approvazione del piano del parco, quindi saranno tutte le varie fasi che permetteranno di utilizzare questa zona così baricentrica per il territorio delle Cinque Terre, così importante per la velocità dei soccorsi di qualsiasi tipo, mi viene da dire, come centro polifunzionale proprio per l'attività di salvaguardia del territorio delle Cinque Terre.
3: Proseguono i ritiri di Genoa e Sampdoria, ultimi giorni per capire come va la preparazione in montagna e poi ovviamente proseguirà la preparazione in vista dell'inizio del campionato verso la metà di agosto. Parliamo di questo e tanto altro con Dario Vassallo. Ciao Dario, buonasera.
4: Buonasera Giorgio, buonasera ai nostri telespettatori. Un po' di invidia per i nostri inviati che rispettivamente a Moena e a Ponte di Legno, ovviamente, che hanno pur lavorando, ma anche noi d'altronde qua lavoriamo, comunque un ambiente sicuramente più confortevole. Un'altra giornata di ritiro, tra l'altro per la Sampdoria la giornata di ritiro è stata, diciamo così, segnata dalla presenza di Tei, del maggior azionista. Comunque andiamo per ordine e cominciamo a sentire Carlo Danani da Moena. Carlo, buonasera.
5: Buonasera Dario, buonasera a tutti i telespettatori. Moena, giorno 6, arriva il ritiro del Grifone al Giro di Boa. Questo pomeriggio, primo momento di relax per i giocatori di De Rossi, che convinto dai test fisici e atletici ha dato mezza giornata di riposo per andare a cementare il gruppo. Questa sera poi grande festa sulla piazza di Canazei con inizio alle ore 21. Ben 8 rosso-blu si alterneranno sul palco. Ci saranno i rappresentanti della vecchia guardia, Messias, Sabelli, Sommariva e Vitigna, che accompagneranno i volti nuovi Avel Puczka, Traoré e Wiaf. Proprio Samuel Wiaf è arrivato questa mattina nel ritiro del Grifone e da domani si unirà al gruppo. Da segnalare poi venerdì a Moena invece la presentazione totale della squadra alla presenza del presidente Dan Sciucu. E poi domani programma intensissimo con il clou alle ore 17 al centro Benatti per questa amichevole in famiglia. Il Genoa raddoppia, Genoa A contro Genoa B, per i tanti tifosi rossoblu presenti in Val di Fassa, la possibilità di vedere vecchi e nuovi in contemporanea sul campo. Concluderà poi il ritiro di Moena lo scrimmage di sabato alle 17 contro il Vicenza, neopromosso in Serie B. Coriandoli di mercato, Matturo sembra destinato a passare allo Shakhtar Donetsk, in uscita anche Aaron Martine, che si allena regolarmente con il Genoa ma non rientra più nei piani di De Rossi. E ora vi lascio con l'intervista che abbiamo effettuato ad Ahmed Junior Traoré.
6: Ahmed, benvenuto, ritrovi l'Italia, un paese che tu hai nel cuore.
7: Sì, grazie del benvenuto. Sì, è un paese che ho nel cuore, è un paese, dai, considero l'Italia come il mio secondo paese, perché poi alla fine sono cresciuto anche qua, che sono arrivato a 13 anni qua in Italia, quindi mi è mancato, sono contento di tornare.
6: Ecco, per quanto riguarda le tue condizioni, ovviamente ci sono tantissime aspettative da parte della gente, perché dicono Traoré è un giocatore che può farci fare il salto di qualità, memori di quello che hai dimostrato con il Sassuolo. Le tue sensazioni su questa nuova piazza?
7: Oh, le mie sensazioni sono buone.

0: ho trovato bravi ragazzi che hanno voglia di lavorare insieme, sono uniti e mi fa piacere di essere qua. Eh sì, so che ci sono tante aspettative, sono consapevole di quello e sto lavorando da parte di cercare di farmi trovare pronto e cercare di ridare la fiducia al mister, al presidente, al direttore, anche ai tifosi che puntano su di me, che sanno che quando sto bene può essere un grande aiuto per la squadra. Sono consapevole di quello e sto lavorando per farmi trovare pronto.
1: Il Traoré del Sassuolo e il Traoré del Genoa, quali le differenze? Là eri ragazzo, qui sei un po' più uomo, insomma.
0: Sì, Sassuolo avevo 19-20 anni, sì. Sì, c'è una grande differenza nella maturità, nelle esperienze. Sì, sono due giocatori diversi, a Sassuolo ero un po' più giovane e adesso sono più maturo, con tante esperienze, quindi penso che sono due persone diverse, poi vabbè, con la stessa qualità, non credo se quella va via.
2: E questo era Traoré, intervistato da Carlo Damani. Adesso ci trasferiamo a Temuto, che dovrebbe esserci per noi Simone Galdi. Dicevamo che questa è stata una giornata importante per quello che riguarda la Sampdoria, perché non soltanto ovviamente è continuato, non soltanto dicevamo è continuato il ritiro, ma è arrivato anche l'azionista di maggioranza. Simone dovrebbe essere con noi. Simone, ce l'abbiamo?
3: Eccomi. Ecco. Dario, una buonasera a te e ai nostri telespettatori. Sì, dici bene, è una giornata che ha visto sicuramente un alternarsi di pioggia e di schiarite qui in Alta Val Camonica, ma il lampo è stato, per quanto annunciato, quello della visita di Joseph Tay con il suo braccio destro Nathan Walker, con il presidente della Sampdoria Francesco De Gennaro, che stanno continuando ad osservare gli allenamenti. Una giornata dove sicuramente la loro presenza, il fatto che si siano avvicinati alla squadra per la prima volta in questa stagione assume un significato particolare, sia perché sappiamo essere comunque una fase storica molto travagliata, quella della Samp che viene da brutti campionati e che deve ritrovare un blasone proprio alla soglia degli 80 anni del club. La celebrazione del 12 agosto è imminente, sia perché abbiamo sempre riportato come ci sia una frattura, una distanza tra questa proprietà e la maggior parte della tifoseria, e quindi anche la vicinanza fisica in qualche modo dovrebbe provare a ricucire quello che è uno strappo che sappiamo si è consumato soprattutto nei mesi scorsi, con forti manifestazioni soprattutto da parte della gradinata sud. Che dire, è stata una visita come detto annunciata, arrivati qui intorno alle 15:30 con massima discrezione, quando ancora i tifosi all'esterno del centro sportivo comunale di Temuto erano davvero molto pochi, quando tra l'altro stava piovendo anche in maniera copiosa su tutta questa zona. Tay, Walker, De Gennaro si sono intrattenuti con diversi collaboratori sia di campo, per esempio mister Corradi, sia ovviamente tra i collaboratori che invece lavorano dietro una scrivania. Per loro un atteggiamento assolutamente rilassato, addirittura qualche caso ad un pallone da parte di Nathan Walker sul terreno di gioco. Anche dall'abbigliamento si notava quanto fossero particolarmente rilassati, informali, con tutti coloro che poi li hanno salutati, ripeto, collaboratori del club, campo e scrivania. A proposito di campo, come vedete continuano gli allenamenti, anche perché ovviamente con la pioggia un pochino di ritardo, di slittamento c'è stato, è stato inevitabile. Un'indicazione particolare di mister Corradi per Salvatore Esposito, gli ha detto: sei tu il padrone dell'azione, sei tu il fulcro dell'azione. Quello che viene provato è soprattutto il movimento dei reparti, il fatto che siano legati e che la squadra rimanga più corta possibile, perché poi in questo momento sono, oltre alla preparazione fisica, i concetti tattici fondamentali da assorbire, da poter portare poi avanti per tutto il resto della stagione. Sappiamo che Corradi punta sul 4-3-3. In chiusura io vi invito ad ascoltare le parole di Simone Ghidotti, che in questo momento sarebbe il portiere titolare, ma sappiamo che c'è comunque una ricerca sul mercato da parte di Americo Branco, il direttore sportivo, di un'altra figura che possa

0: alternarsi con Ghidotti, magari una figura di alto profilo. Ovviamente il sogno dei tifosi è il ritorno di Emil Audero, e allora la domanda è stata inevitabile anche per Ghidotti. Sentite.
1: Io penso principalmente a lavorare come tutti i miei compagni, poi non entro in merito alle scelte che farà la società, però io sono a disposizione e quello che posso fare è concentrarmi su quello che ho da fare e sul lavoro da fare. No, sicuramente buone sensazioni, stiamo lavorando molto, stiamo lavorando bene e il mister ci chiede sacrificio, ma siamo tutti a disposizione con tanta voglia di fare bene.
0: Il tuo piccolo posto nella storia della Samp ce l'hai, che effetto ti farebbe giocarti il posto con un altro portiere che ovviamente nella storia della Samp ha un ruolo importante, Emil Audero, se mai arrivasse?
1: Sarebbe un grande stimolo sicuramente, e ho grandissimo rispetto suo e come ho detto prima io sono a disposizione, quindi penso solo a lavorare e sarebbe un onore per me. No, mi hanno fatto un'impressione positiva, sì, sono subito calati nella parte, diciamo, e magari ci metteranno un po' di più a livello atletico, ma quello penso sia normale, però sono anche loro molto disponibili al lavoro. E beh, sicuramente è un'emozione speciale, diciamo, perché la carriera che ha fatto parla per lui.
0: Volevo chiederti dei tuoi giovani colleghi di reparto, più giovani di te, come li vedi per ciascuno? Che caratteristiche stai notando?
1: Allora, li conoscevo già tutti in realtà, però anche loro sono dei grandi lavoratori, soprattutto quelli un po' più giovani, quindi Andre e Scardi, però anche Lia è uno che ha voglia di migliorare e stiamo facendo un bel lavoro secondo me. Ci ha chiesto sacrificio e voglia di lavorare e di sacrificio, e sì, esatto. Ma sicuramente ascoltare il mister e mettersi a disposizione su quello che vuole. Le idee sono un po' diverse dagli anni scorsi, però ce la stiamo mettendo tutta. Chiede di non esagerare con i rischi da dietro e quindi anche questo è una cosa che mi piace.
2: Ringraziamo allora Simone Galdi anche per questa intervista e Giorgio per quello che riguarda il calcio. Oggi è tutto.
3: Grazie anche a te Dario Vassallo. Ci fermiamo qui, ci rivediamo domani sera stessi orari. Buona serata.

Amici di Primo Canale, ben ritrovati da Nikos, che ho detto di Trebi Meteo, un aggiornamento con le previsioni per mercoledì 22, quando ritroveremo generale stabilità dopo i temporali di martedì pomeriggio, con stabilità, cioè cielo sereno poco nuvoloso e caldo anche intenso sulla zona di mare, massime prossime ai 32-33 gradi, però sarà un caldo più asciutto rispetto alle ultime giornate molto afose. Andiamo a vedere l'Imperiese, una giornata con sole, qualche nuvola di passaggio in tanto, però insomma non prevediamo temporali. La parte del Savonese, anche qui cielo sereno poco nuvoloso dappertutto, una giornata di bel tempo con vento debole, al più qualche raffica moderata. Ecco invece la provincia di Genova, che vedrà tempo soleggiato poco nuvoloso, con qualche raffica moderata di vento da nord, massime fino a 33 gradi a Genova. E poi Tiguglio, classica estate mediterranea, quindi ottime notizie per i vacanzieri, sarà una bella giornata di mercoledì 22 con una temperatura più o meno attorno ai 30 gradi, gradi più gradi in meno. E infine lo Spezzino, anche qui godrà di una giornata soleggiata perfetta per i vacanzieri del mare. Tendenza per la giornata di giovedì, quando ritroveremo sempre stabilità sulle nostre regioni nord-occidentali, anche la Liguria godrà di una bella giornata con temperature questa volta in lieve calo, non tanto le minime ma le massime, notate, siamo attorno ai 30 gradi, quindi veramente si starà bene, sarà una giornata di giovedì 23 di classica estate mediterranea su tutta la Liguria, finalmente è alle spalle quel grande caldo africano con valori veramente elevati di massime e anche di tassi.

0: Ci sono momenti in cui basta un attimo per avere bisogno di qualcuno. E sapere che qualcuno risponde subito fa tutta la differenza.
1: Pronto, Lubrani? Signora, ha bisogno di aiuto? Tranquilla, adesso ci pensiamo noi.
2: Da oltre 100 anni Lubrani si prende cura della sicurezza. Oggi lo fa anche con il telesoccorso, per essere ancora più vicini alle persone.
3: Quest'anno i saldi cantano!
4: Allora, saldi musicali, sconti reali fino al 50% su tutta la nostra collezione di letti, materassi, reti, divani letto e poltrone relax a tasso zero. Musica maestro! Some

0: Dopo il caldo intenso degli ultimi giorni, sulla Liguria è in arrivo una fase di instabilità che porterà a piogge, vento e possibili grandinate. Domani il bollino diventa giallo. Dal tavolo tecnico in prefettura sulle recenti aggressioni ai danni degli autisti AMT è emerso che la linea 71 sarà scortata solo nel fine settimana, sindacati insoddisfatti. Axis sequestro di droga nel porto di Vado Ligure, le forze dell'ordine hanno individuato un carico di banane che nascondeva quasi una tonnellata di cocaina. Il 21 luglio 2001, poco prima della mezzanotte, la polizia entra nella scuola Diaz, un blitz per cui qualcuno a posteriori parlò di macelleria messicana. Buonasera, ben ritrovati con il nostro primo giornale. Partiamo dal caldo questa sera, ma partiamo dall'estate che dovrebbe susseguirsi almeno in queste ore tra il caldo, le piogge, i temporali e anche il rischio grandinate. Un'estate che va in pausa almeno per qualche giorno. Il bollino rosso delle ultime settimane declassa domani a giallo. Dopo il caldo intenso in Liguria arrivano piogge, vento forte, temporali e possibili grandinate, soprattutto perché in un clima così estremo si rischia poi di fronte alle piogge di vedere appunto episodi estremi, quindi massima attenzione, ma andiamo a capire che cosa ci aspetta nel servizio di apertura di Chiaro Ru.
1: Peggiora il tempo sulla Liguria. Tra il pomeriggio e la serata sono attesi i rovesci e temporali in diverse zone della regione. Secondo ARPAL, in alcuni casi i fenomeni potranno essere intensi. Forte piogge, fulmini, raffiche di vento e grandine, anche con chicchi grandi oltre 2 cm. La probabilità di temporali particolarmente violenta resta comunque bassa. Le temperature non subiranno grandi variazioni e il caldo continuerà a farsi sentire, soprattutto nella città. Da domani però il tempo tornerà stabile, il cielo sarà in prevalenza sereno, soffieranno venti di tramontana con raffiche fino a 50-60 km/h sul centro ponente e si avvertirà un leggero calo dell'afa, anche se nelle ore più calde della giornata il caldo resterà ancora presente.
0: Adesso il comune di Genova si è discusso di G8, un articolo 55, un cosiddetto in gergo fuori sacco, con un botta e risposta all'interno dell'Aula Rossa tra maggioranza e opposizione. Ha parlato anche la sindaca di Genova Silvia Salis. Ci facciamo raccontare da tutto dal direttore Matteo Angeli, che ha seguito per noi oggi il Consiglio Comunale.
2: L'anniversario dei tragici eventi del G8 del 2001 non poteva non essere argomento di discussione oggi nel Consiglio Comunale. A Genova ne ha parlato il sindaco Silvia

0: Sales, ricordando anche la centralità di Genova in quei giorni, ma anche il pensiero di migliaia di persone che manifestavano per ambiente, economia e un mondo migliore. E allora Silvia Sales ha parlato anche della sua presenza domenica in Piazza Alimonda a Genova insieme ai genitori di Carlo Giuliani e che questa sera presenzerà alla fiaccolata davanti alla scuola Diaz.
1: Ieri sono stata in Piazza Alimonda, ma non certo per esaltare chi inneggia contro le forze di polizia. Tra l'altro va molto male anche in questo caso, perché non solo non esalto chi inneggia contro le forze di polizia, ma io faccio parte di una forza di polizia perché sono un agente di polizia penitenziaria, come molti di voi sapranno. Per cui non solo non sono dalla parte di chi li attacca, ma credo fondamentale la loro presenza su questo in questo paese e il loro ruolo in Italia. Detto questo, credo che ci siano dei momenti nella vita di un sindaco nel quale è importante esserci. Ieri in Piazza Alimonda era uno di questi, stasera la fiaccolata verso la Diaz sarà un altro.
2: Non ho capito, mi è sembrata un po' un'escusaccia non petita. Noi siamo stati molto più chiari, io sono stata molto chiaro, ho detto che il documento che ci hanno presentato sul G8, leggetelo, è un documento totalmente unilaterale che dice che Piazza Alimonda e la Diaz non sono, sono separate e non sovrapponibili alla devastazione e saccheggio. Io la penso diversamente, io penso che il G8 sia stato tutto questo, sia stata la devastazione, il saccheggio della città, le auto incendiate, le vetrine dei nostri commercianti distrutti, poi sia stato le immagini drammatiche di Piazza Alimonda e della Diaz. Ma non si può pensare che ci sia qualcosa che è più importante o da non mettere in paragone con qualcos'altro.
3: Si è tenuto invece oggi in prefettura un tavolo tecnico dopo le recenti aggressioni ai danni degli autisti AMT e lo stato di agitazione proclamato ieri, che ha portato a 4 ore di sciopero. Alla riunione presieduta dalla prefetta Cinzia Torraco hanno partecipato il questore, la direzione aziendale di AMT, gli assessori comunali alla mobilità e alla sicurezza e poi ancora questura, carabinieri, polizia locale e guardia di finanza. Delusione è stata espressa alla fine dal sindacato UGL, siamo usciti dalla riunione, si legge in una nota, senza le risposte concrete che ci aspettavamo. Ci è stato comunicato che la scorta sulla linea 71 sarà attiva solo nei fine settimana, una scelta inaccettabile, la prima nuova aggressione al nostro personale, non esiteremo a fermarci nuovamente. Infatti la notizia di oggi, almeno per quanto riguarda il sindacato, la più importante ma anche quella più deludente è che la scorta per i mezzi della linea 71 ci sarà solo nel weekend. Il comune fa sapere che bisogna mettere in campo tutte le forze per assicurare la massima sicurezza del personale di AMT. E poi oggi invece dalla Regione è arrivata la notizia che si è conclusa la fase di presentazione delle proposte di partenariato pubblico-privato per dotare la Liguria di un impianto strategico per la chiusura del ciclo dei rifiuti, il cosiddetto termovalorizzatore. Al centro la possibilità di installare un termovalorizzatore in Regione, tra le ipotesi anche quella di un ampliamento dell'impianto dell'opera nel capoluogo Ligure. L'assessore regionale alla gestione dei rifiuti Giacomo Giampedrone ha rivelato che ci sono state più proposte che verranno vagliate in questi 10 giorni e poi di conseguenza, dopodiché se ne serviranno altri 30 in tutto per capire come concludere l'operazione e poi capire se partire con l'impianto. La cronaca, maxi sequestro nuovo di droga nel porto di Vado Ligure in provincia di Savona, dove finanza e polizia insieme agli uomini delle dogane hanno individuato un carico di banane che però non era un carico di frutta normale, nascondeva al suo interno una tonnellata di cocaina. Aurora Bottino.
4: Quasi una tonnellata di cocaina purissima. I militari del comando provinciale di Savona con i colleghi del nucleo di polizia economico-finanziaria di Genova hanno sequestrato nello scalo portuale di Vado Ligure un carico di 650 panetti contenenti oltre 770 kg di cocaina purissima. La droga era stata occultata tra decine di pallet di banane trasportati in un container frigorifero partito da uno dei principali scali portuali dell'Ecuador, una delle rotte commerciali più utilizzate anche dai narcotrafficanti per introdurre cocaina in Europa. Quest'ultimo sequestro di droga rappresenta una delle più rilevanti operazioni antidroga messe a segno negli ultimi anni nello scalo di Vado Ligure. Se solo la droga fosse arrivata sul mercato, avrebbe potuto fruttare alle organizzazioni criminali circa 250 milioni di euro al dettaglio. sbaglio, e solo 3 settimane fa, sempre nel porto savonese, erano stati sequestrati 300 kg di droga, anche in quel caso cocaina purissima. Lo stupefacente era nascosto in un carico di platani all'interno di un container proveniente da uno dei principali porti colombiani.

0: È stato arrestato dopo una denuncia paradossale. Lui stesso a chiamare la polizia, minacciato dal padre di una delle vittime. Così un 28enne genovese è stato rintracciato dopo le indagini. È stato condannato con rito abbreviato a 7 anni per aver abusato di numerosi minori pagandoli con l'eredità della nonna, Annissa De Filippi.
1: È stato condannato in primo grado a 7 anni di reclusione per aver abusato sessualmente di numerosi minori. È un 28enne genovese. Con i soldi ereditati dalla nonna pagava ragazzine tra i 12 e i 14 anni in cambio di prestazioni sessuali. Il 28enne le adescava soprattutto su TikTok, puntando su situazioni familiari difficili e fragilità psicologiche. Dopo aver conquistato la loro fiducia con piccoli favori come passaggi in auto o merende, passava alle richieste sessuali. In alcuni casi i rapporti si sono protratti per mesi. Filmava gli incontri e, secondo l'accusa, utilizzava i video per ricattare le vittime, costringendole a coinvolgere altri minorenni. Per questo risponde anche di estorsione e tentata induzione alla prostituzione. L'inchiesta del commissariato di Sestri Ponente della Polizia, coordinata dalla PM Valentina Grosso, è partita in modo paradossale. È stato proprio l'uomo a chiamare il 112 a gennaio, denunciando minacce di morte ricevute dal padre di una 12enne. Le indagini hanno portato all'arresto ad agosto. Nella sua abitazione, acquistata con l'eredità della nonna, sono state trovate telecamere in camera da letto e nello studio. Il 28enne è stato condannato con rito abbreviato dalla giudice Nutini e si trova nel carcere di Ponte Decimo, nella sezione dei sex offender.
0: Torniamo adesso alla storia di Sestri Levante, dove Alice, la bimba di 11 anni, che è morta mercoledì scorso dopo essere rimasta incastrata con i capelli nella bocchetta di aspirazione della piscina, quanto tempo sia rimasta sott'acqua e quali siano stati i suoi tentativi di reazione sono le due domande centrali a cui l'autopsia eseguita questa mattina dovrà rispondere. L'esame autoptico si concentrerà in particolare sulle condizioni del cuore e dei polmoni per capire che cosa sia accaduto ad Alice. 25 anni fa, il 21 luglio 2001, il G8 di Genova si concludeva nel peggiore dei modi. Dopo una nuova giornata di scontri, a mezzanotte la polizia fece irruzione alla scuola Diaz, trasformando l'irruzione in un violento e gratuito pestaggio. C'è chi parlò di macelleria messicana. Raccontiamo in questo servizio quei 25 anni fa con Dario Vassallo.
2: Il terzo e ultimo giorno del G8 si apre con una città profondamente segnata. Le strade del centro portano i segni degli incendi, delle barricate e degli scontri. La mattina prende il via il grande corteo promosso dal Genova Social Forum, che sfila con l'intenzione dichiarata di dare una risposta pacifica agli eventi del giorno precedente. Tuttavia, nel corso della manifestazione si registrano nuovi episodi di violenza. Gruppi di Black Bloc compiono danneggiamenti e devastazioni in diverse zone della città, mentre le forze dell'ordine intervengono con cariche e lanci di lacrimogeni. Il bilancio è ancora una volta pesante: centinaia di feriti tra civili e appartenenti alle forze di polizia e decine di persone fermate. Con la conclusione del corteo sembra che la città possa finalmente ritrovare una relativa calma, ma è durante la notte che si consumano gli eventi destinati a segnare in maniera indelebile la memoria del G8. Poco prima di mezzanotte la polizia fa irruzione nella scuola Diaz, utilizzata come dormitorio da attivisti, giornalisti e volontari del Genoa Social Forum. Secondo la versione inizialmente fornita dalle autorità, all'interno dell'edificio si sarebbero nascosti alcuni dei responsabili delle devastazioni avvenute nei giorni precedenti. L'operazione si trasforma rapidamente in un violento pestaggio. Al termine dell'intervento i feriti sono oltre 60, alcuni in modo gravissimo, e 93 gli arrestati. Fu lo stesso vice questore aggiunto del primo reparto mobile di Roma, Michelangelo Fournier, a parlare di macelleria messicana. Le successive indagini della magistratura accertano che alcune prove presentate per giustificare il blitz, tra cui due bottiglie Molotov esibite come materiale sequestrato all'interno della scuola, erano state introdotte dagli stessi agenti dopo l'irruzione. Parallelamente, arrivano testimonianze sui trattamenti altrettanto violenti e umilianti subiti dagli arrestati trasferiti nella caserma di Bolzaneto, adibita a centro di identificazione temporaneo. Nel 2015 la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo stabilirà che quanto avvenuto alla Diaz e alla caserma di Bolzaneto costituì una violazione dell'articolo 3 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo.
0: Adesso rivediamo dalla trasmissione di ieri sera, Primo Canale, che ha dedicato al G8 il ricordo di quella esperienza vissuta dai giornalisti che lavoravano qui in quel periodo. Elisabetta Biancalani, che lavora ancora, poi anche Davide Lentini, vediamo.
3: Trovato nella borsa del G8, e questo qua è un limone.

0: limone che usavamo per diciamo mitigare gli effetti dei lacrimogeni o dei fumogeni. Tra i miei cimeli c'è una sorta di diario che io ho scritto quando quell'estate la TV peraltro chiuso un paio di settimane, una cosa storica perché poi non l'ha mai più fatto dopo quello sforzo. Io andai a Santo Stefano Davito in vacanza e scrissi un diario. Leggo due righe: salgo sul ponte vicino a Brignole sopra la ferrovia, è guerra, punto esclamativo, in via Tolemaide, in fondo a Corso Gastaldi vedo auto e bidoni in fiamme, ombre nere che corrono e distruggono, la gente in piedi dalle ringhiere del ponte a guardare, che ansia, che paura, voglio avvertire la TV che non ho più scheda. Sul telefono si parlava anche dei diversi metodi di comunicazione. Chiedo a una ragazza se mi fa fare il numero verde. Ok, li avverto di chiamarmi loro. Non so proprio cosa fare. Temporeggio, ho paura ad avvicinarmi al casino. Mi chiama Davide Lentini, mi dice di andargli incontro, proprio là verso le auto che bruciano perché lui è lì vicino. Ok, gli dico, ma ho una fifa, punto esclamativo, questo non glielo dico. Mi spingo quindi in via Tolemaide, ci incontriamo. Torniamo verso Brignole e io ho sempre paura. Non so cosa ci faranno, non capisco se ci faranno qualcosa.
1: Questo quindi il racconto, il ricordo di Elisabetta Biancalani, ed è invece è morto improvvisamente, una notizia che ha sconvolto sicuramente il giornalismo a causa di un malore. Daniele Compatangelo, il giornalista della 7, corrispondente da Washington, salito alla ribalta delle cronache politiche per la recente intervista telefonica a Donald Trump che ha scatenato lo scontro con la premier Giorgia Meloni dopo il suo servizio all'area che tira. 50 anni, nato a Savona, cresciuto però a Torino, aveva vissuto a Roma ma da molti anni si era stabilito negli Stati Uniti, aveva alle spalle 25 anni di carriera in cui aveva collaborato con molte testate, da Sky al Secolo XIX, curato uffici stampa di primo piano, in particolare aveva seguito ben 8 edizioni dei Giochi Olimpici, e la sua morte ovviamente ha sconvolto il mondo del giornalismo, soprattutto quello di La 7. Una sede nel cuore del Parco Nazionale delle Cinque Terre per permettere a uomini e mezzi dei Vigili del Fuoco di intervenire in caso di necessità. Il presidio rurale, situato in località Pianca, assumerà la funzione di posto di comando avanzato durante le emergenze. Sentiamo Emanuela Cavallo.
2: Il Parco delle Cinque Terre rafforza il presidio antincendio dei Vigili del Fuoco sul proprio territorio con una struttura in località Pianca, al confine tra il comune di Vernazza e Rio Maggiore, dove sosterranno fissi mezzi e uomini disponibili in caso di intervento.
3: È un presidio del quale avvertivamo la mancanza e che consente di abbreviare i tempi di intervento di 30-40 minuti rispetto ad interventi eseguiti partendo da La Spezia. Questo in un territorio particolarmente fragile, qual è il territorio delle Cinque Terre, frequentato e visitato ogni anno da centinaia di migliaia di turisti.
4: Questo è un presidio rurale, quindi nasce con l'esigenza di tutela di un patrimonio naturale che è il Parco Nazionale delle Cinque Terre, ma è un presidio particolare perché questo è un territorio fortemente antropizzato, con una rete sentieristica e un'affluenza turistica fuori dal comune, parliamo di 4 milioni di visitatori annui, quindi oltre alla protezione dall'incendio boschivo, la squadra che è permanentemente qui dalle 8 alle 20 tutti i giorni effettua soccorso tecnico urgente. Ovviamente partire con una squadra dal presidio rurale delle Cinque Terre e arrivare sul territorio ci comporta un dimezzamento dei tempi di soccorso che sono necessari per il salvataggio della vita umana.
5: Questo è un primo passo, ma che poi vedrà naturalmente una sede operativa fissa, appena ci sarà l'approvazione del piano del parco, quindi saranno tutte le varie fasi che permetteranno di utilizzare questa zona così baricentrica per il territorio delle Cinque Terre, così importante per la velocità dei soccorsi di qualsiasi tipo, mi viene da dire, come centro polifunzionale proprio per l'attività di salvaguardia del territorio delle Cinque Terre.
1: Proseguono i ritiri di Genoa e Sampdoria, ultimi giorni per capire come va la preparazione in montagna, e poi ovviamente proseguirà la preparazione in vista dell'inizio del campionato verso la metà di agosto. Parliamo di questo e tanto altro con Dario Vassallo. Ciao Dario, buonasera.
6: Buonasera Giorgio, buonasera ai nostri telespettatori. Un po' di invidia per i nostri inviati che rispettivamente a Moena e a Ponte di Legno, ovviamente, che hanno pur lavorando, ma anche noi d'altronde qua lavoriamo, comunque un ambiente sicuramente più confortevole. Un'altra giornata di ritiro, tra l'altro per la Sampdoria la giornata di ritiro è stata, diciamo così, segnata dalla presenza di Tei, del maggior azionista. Comunque andiamo per ordine e cominciamo a sentire

0: Carlo Danani da Moena. Carlo, buonasera.
1: Buonasera Dario, buonasera a tutti i telespettatori. Moena, giorno 6, arriva il ritiro del Grifone al Giro di Boa. Questo pomeriggio, primo momento di relax per i giocatori di De Rossi, che convinto dai test fisici e atletici ha dato mezza giornata di riposo per andare a cementare il gruppo. Questa sera poi grande festa sulla piazza di Canazei con inizio alle ore 21. Ben 8 rosso-blu si alterneranno sul palco. Ci saranno i rappresentanti della vecchia guardia, Messias, Sabelli, Sommariva e Vitigna, che accompagneranno i volti nuovi Avel Puczka, Traoré e Wyaf. Proprio Samuel Wyaf è arrivato questa mattina nel ritiro del Grifone e da domani si unirà al gruppo. Da segnalare poi venerdì a Moena invece la presentazione totale della squadra alla presenza del presidente Dan Sciucu. E poi domani programma intensissimo con il clou alle ore 17 al centro Benatti per questa amichevole in famiglia. Il Genoa raddoppia, Genoa A contro Genoa B, per i tanti tifosi rossoblu presenti in Val di Fassa, la possibilità di vedere vecchi e nuovi in contemporanea sul campo. Concluderà poi il ritiro di Moena lo scrimmage di sabato alle 17 contro il Vicenza, neopromosso in Serie B. Coriandoli di mercato, Matturo sembra destinato a passare allo Shakhtar Donetsk, in uscita anche Aaron Martine, che si allena regolarmente con il Genoa ma non rientra più nei piani di De Rossi. E ora vi lascio con l'intervista che abbiamo effettuato ad Ahmed Junior Traoré.
2: Ahmed, benvenuto. Ritrovi l'Italia, un paese che tu hai nel cuore.
3: Sì, grazie, grazie del benvenuto. Sì, è un paese che ho nel cuore. È un paese, dai, considero l'Italia come il mio secondo paese, perché poi alla fine sono cresciuto anche qua, che sono arrivato a 13 anni qua in Italia, quindi mi è mancato, sono contento di tornare.
2: Ecco, per quanto riguarda le tue condizioni, ovviamente ci sono tantissime aspettative da parte della gente, perché dicono Traoré è un giocatore che può farci fare il salto di qualità, memori di quello che hai dimostrato con il Sassuolo. Le tue sensazioni su questa nuova piazza?
3: No, le mie sensazioni sono buone, ho trovato bravi ragazzi che hanno voglia di lavorare insieme, sono uniti e mi fa piacere di essere qua. Sì, so che ci sono tante aspettative, sono consapevole di quello e sto lavorando da parte di cercare di farmi trovare pronto e cercare di ridare la fiducia al mister, al presidente, al direttore, anche ai tifosi che puntano su di me, che sanno che quando sto bene può essere un grande aiuto per la squadra. Sono consapevole di quello e sto lavorando per farmi trovare pronto.
2: Il Traoré del Sassuolo e il Traoré del Genoa, quali le differenze? Là eri ragazzo, qui sei un po' più uomo, insomma.
3: Sì, Sassuolo avevo 19-20 anni, sì. Sì, c'è una grande differenza nella maturità, nelle esperienze. Sì, sono due giocatori diversi. A Sassuolo ero un po' più giovane e adesso sono più maturo, con tante esperienze, quindi penso che sono due persone diverse, poi vabbè, con la stessa qualità, non credo se quella va via.
0: E questo era Traoré, intervistato da Carlo Danani. Adesso ci trasferiamo a Temuto, che dovrebbe esserci per noi Simone Galdi. Dicevamo che questa è stata una giornata importante per quello che riguarda la Sampdoria, perché non soltanto ovviamente è continuato, non soltanto dicevamo è continuato il ritiro, ma è arrivato anche l'azionista di maggioranza. Simone dovrebbe essere con noi. Simone, ce l'abbiamo?
4: Eccomi. Dario, una buonasera a te e ai nostri telespettatori. Sì, dici bene, una giornata che ha visto sicuramente un alternarsi di pioggia e di schiarite qui in Alta Val Camonica, ma il lampo è stato, per quanto annunciato, quello della visita di Joseph Tay con il suo braccio destro Nathan Walker, con il presidente della Sampdoria Francesco De Gennaro, che stanno continuando ad osservare gli allenamenti.

0: una giornata dove sicuramente la loro presenza, il fatto che si siano avvicinati alla squadra per la prima volta in questa stagione assume un significato particolare, sia perché sappiamo essere comunque una fase storica molto travagliata, quella della Samp che viene da brutti campionati e che deve ritrovare un blasone proprio alla soglia degli 80 anni del club, la celebrazione del 12 agosto è imminente, sia perché abbiamo sempre riportato come ci sia una frattura, una distanza tra questa proprietà e la maggior parte della tifoseria, e quindi anche la vicinanza fisica in qualche modo dovrebbe provare a ricucire quello che è uno strappo che sappiamo si è consumato soprattutto nei mesi scorsi con forti manifestazioni soprattutto da parte della gradinata sud. Che dire, è stata una visita come detto annunciata, arrivati qui intorno alle 15:30 con massima discrezione, quando ancora i tifosi all'esterno del centro sportivo comunale di Temu erano davvero molto pochi, quando tra l'altro stava piovendo anche in maniera copiosa su tutta questa zona. Tei, Walker, De Gennaro si sono intrattenuti con diversi collaboratori sia di campo, per esempio Mister Corradi, sia ovviamente tra i collaboratori che invece lavorano dietro una scrivania. Per loro un atteggiamento assolutamente rilassato, addirittura qualche calcio ad un pallone da parte di Nathan Walker sul terreno di gioco. Anche dall'abbigliamento si notava quanto fossero particolarmente rilassati, informali, con tutti coloro che poi li hanno salutati, ripeto, collaboratori del club, campo e scrivania. A proposito di campo, come vedete continuano gli allenamenti, anche perché ovviamente con la pioggia un pochino di ritardo, di slittamento c'è stato, è stato inevitabile. Un'indicazione particolare di Mister Corradi per Salvatore Esposito, gli ha detto: sei tu il padrone dell'azione, sei tu il fulcro dell'azione. Quello che viene provato è soprattutto il movimento dei reparti, il fatto che siano legati e che la squadra rimanga più corta possibile, perché poi in questo momento sono, oltre alla preparazione fisica, i concetti tattici fondamentali da assorbire, da poter portare poi avanti per tutto il resto della stagione. Sappiamo che Corradi punta sul 4-3-3. In chiusura io vi invito ad ascoltare le parole di Simone Ghidotti, che in questo momento sarebbe il portiere titolare, ma sappiamo che c'è comunque una ricerca sul mercato da parte di Americo Branco, il direttore sportivo, di un'altra figura che possa alternarsi con Ghidotti, magari una figura di alto profilo. Ovviamente il sogno dei tifosi è il ritorno di Emil Audero, e allora la domanda è stata inevitabile anche per Ghidotti. Sentite.
1: Io penso principalmente a lavorare come tutti i miei compagni, poi non entro in merito alle scelte che farà la società, però io sono a disposizione e quello che posso fare è concentrarmi su quello che ho da fare e sul lavoro da fare. No, sicuramente buone sensazioni, stiamo lavorando molto, stiamo lavorando bene e il mister ci chiede sacrificio, ma siamo tutti a disposizione con tanta voglia di fare bene.
0: Ah, il tuo piccolo posto nella strada della Samp ce l'hai, che effetto ti farebbe giocarti il posto con un altro quartiere che ovviamente nella strada della Samp ha un ruolo importante, Emil Audero, se mai arrivasse?
1: Sarebbe un grande stimolo sicuramente, e ho grandissimo rispetto suo e come ho detto prima io sono a disposizione, quindi penso solo a lavorare e sarebbe un onore per me. No, mi hanno fatto un'impressione positiva, sì, sono subito calati nella parte, diciamo, e magari ci metteranno un po' di più a livello atletico, ma quello penso sia normale, però sono anche loro molto disponibili al lavoro. E beh, sicuramente è un'emozione speciale, diciamo, perché la carriera che ha fatto parla per lui.
0: Volevo chiederti dei tuoi giovani colleghi di reparto, più giovani di te, come li vedi per ciascuno? Che caratteristiche stai notando?
1: Allora, li conoscevo già tutti in realtà, però anche loro sono dei grandi lavoratori, soprattutto quelli un po' più giovani, quindi Andre e Scardi, però anche Lia è uno che ha voglia di migliorare e stiamo facendo un bel lavoro, secondo me. Ci ha chiesto sacrificio e voglia di lavorare e di sacrificio, e sì, esatto. Ma sicuramente ascoltare il mister e mettersi a disposizione su quello che

0: vuole. Le idee sono un po' diverse dagli anni scorsi, però ce la stiamo mettendo tutta. Chiede di non esagerare con i rischi da dietro e quindi anche questo è una cosa che mi piace.
1: Ringraziamo allora Simone Galdi anche per questa intervista e Giorgio per quello che riguarda il calcio. Oggi è tutto.
2: Grazie, grazie anche a te Dario Vassallo. Ci fermiamo qui, ci rivediamo domani sera, stessi orari. Buona serata.

0: Amici di Primo Canale, ben ritrovati da Nikos Chiodetto di Trebi Meteo. Un aggiornamento con le previsioni per mercoledì 22, quando ritroveremo generale stabilità dopo i temporali di martedì pomeriggio, con stabilità, cioè cielo sereno poco nuvoloso e caldo anche intenso sulla zona di mare, massime prossime ai 32-33 gradi, però sarà un caldo più asciutto rispetto alle ultime giornate molto afose. Andiamo a vedere l'Imperiese, una giornata con sole, qualche nuvola di passaggio in tanto, però insomma non prevediamo temporali. La parte del Savonese, anche qui cielo sereno poco nuvoloso dappertutto, una giornata di bel tempo con vento debole, al più qualche raffica moderata. Ecco invece la provincia di Genova, che vedrà tempo soleggiato poco nuvoloso, con qualche raffica moderata di vento da nord, massime fino a 33 gradi a Genova. E poi Tiguglio, classica estate mediterranea, quindi ottime notizie per i vacanzieri, sarà una bella giornata di mercoledì 22 con una temperatura più o meno attorno ai 30 gradi, gradi più gradi in meno. E infine lo Spezzino, anche qui godrà di una giornata soleggiata perfetta per i vacanzieri del mare. Tendenza per la giornata di giovedì, quando ritroveremo sempre stabilità sulle nostre regioni nord-occidentali. Anche la Liguria godrà di una bella giornata con temperature questa volta in lieve calo. Non tanto le minime, ma le massime. Notate, siamo attorno ai 30 gradi, quindi veramente si starà bene. Sarà una giornata di giovedì 23 di classica estate mediterranea su tutta la Liguria. Finalmente è alle spalle quel grande caldo africano con valori veramente elevati di massime e anche di tassi di umidità. Tutti i dettagli sulle vostre località scaricando l'app di Trebi Meteo o visitando il nostro sito web.
1: Aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM.
2: Per entrare a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani. Ecco perché.
1: Se sei un azionista TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas. Consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
3: La nostra rete continua ad evolversi. Stiamo realizzando importanti lavori sulla linea ferroviaria Milano-Genova. Fino al 30 settembre i collegamenti saranno modificati e saranno attivati i bus sostitutivi. Stiamo realizzando interventi di velocizzazione e rendendo la linea più efficiente per ogni tuo prossimo viaggio. Mentre lavoriamo sui binari, investiamo nel futuro del paese. Prima di partire, verifica le modifiche alla circolazione sui canali di RFI.
4: Passa a Passiluce Gas e scopri come poter risparmiare in bolletta in modo semplice.
5: Perché con l'energia giusta puoi fare qualsiasi cosa.
4: E con il codice promo super otterrai fino a 240 euro di sconto sulle tue forniture. I can, we'll see.

È la 12ª edizione del CLIP, il concorso lirico internazionale di Portofino, che animerà non soltanto Portofino ma anche Camogli, vedremo perché, nel corso di tutta questa settimana, a partire da domani. Ma abbiamo il piacere

0: proprio per approfondire questo che ormai è diventato un appuntamento fondamentale nell'arco della cultura musicale ligure. Abbiamo con noi, dicevo, Monique Pudel, che è il, diciamo così, il presidente onorario di questa manifestazione, e Francesco Donati, che ne è il direttore artistico. Non solo, perché collegato con noi c'è anche il maestro Marco Librando, che dirigerà il momento, diciamo così, culminante, diciamo, della manifestazione, il concerto che si terrà in piazzetta a Portofino domenica prossima. Tanta carne al fuoco, tante domande da fare, quindi comincio subito con Monique, chiedendole qual è il bilancio. Siamo arrivati alla 12ª edizione, un numero importante, insomma, qual è, diciamo, il bilancio di questa manifestazione e anche il risultato più importante che è stato ottenuto?
1: Allora, intanto diciamo che il bilancio è che abbiamo, in tutti questi anni, abbiamo visto una crescita di qualità, di partecipazione, e sempre più cantanti che poi, partendo da clip, debuttando in un certo senso da noi, ce li ritroviamo nei grandi teatri del mondo. E questo evidentemente è il bilancio, è la più grande soddisfazione che possiamo avere. Quindi, diciamo, i numeri sono sempre più importanti, le richieste di essere ammessi, cioè le domande, diventano sempre, aumentano ogni anno, e l'altro bilancio è che vediamo una crescita costante nella qualità dei cantanti, nella preparazione di quelli che chiedono di essere ammessi.
0: Donati, quando è cominciato tutto questo, diciamo così, che idea avevate in mente e come poi è evoluta nel corso degli anni?
2: L'idea alla base del concorso è quella che veramente il concorso debba essere un ponte tra l'audizione e il palcoscenico. E per fare questo abbiamo fin da subito deciso di invitare solo direttori artistici, sovrintendenti, casting director di grandi teatri italiani, europei e anche internazionali, e cioè quelle figure che possano firmare dei contratti. Questa è stata proprio la scelta principale e che penso abbia dato grandi frutti in questi anni. E il concorso ha trovato subito una dimensione bellissima fin da subito, con si è creata un'atmosfera straordinaria a Portofino, coinvolgendo tante persone, tanti abitué del luogo e tanti appassionati e grandi giudici, e da lì noi abbiamo cercato di preservare questo piccolo Dominique Meyer lo chiama piccolo gioiello, no? Questo piccolo gioiello che si è creato.
0: Scusi, però, per dire, certo, che Dominique Meyer è tra l'altro il presidente di giuria, che è una giuria assolutamente prestigiosa formata da nomi importanti. Scusi, esatto, se l'ho interrotta, ma magari non sapevano l'importanza di Meyer.
2: Tra l'altro Dominique Meyer è presidente della giuria dal primo anno, quindi è con noi da 12 anni, abbiamo un rapporto straordinario. E quindi noi abbiamo voluto mantenere questo crescendo, ma non stravolgendo l'anima del concorso, quindi ogni anno aggiungiamo qualcosa, ci innoviamo, ma mantenendo la base e i piedi solidi sul terreno.
0: Ho parlato di quello che è il momento conclusivo di questa manifestazione, che è il concerto di domenica sera, concerto che verrà diretto dal maestro Marco Librando, un maestro che cambia ogni anno. E quindi, maestro, le volevo chiedere innanzitutto cosa significa per lei dirigere la finale di un concorso internazionale come quello di Portofino.
3: È sicuramente un grande piacere supportare tutti questi giovani talenti in un contesto così prestigioso. È sicuramente un senso di grande responsabilità, perché il mio compito, insieme ai musicisti dell'orchestra del Teatro del Carlo Felice di Genova, sarà quello di supportare questi giovani talenti e aiutarli a dare il massimo. Quindi cercherò di essere per loro un fratello maggiore, insomma, che li accompagna in questa grande vetrina che sarà la finale di domenica.
0: Monique, Il concorso si svolge in una perla non soltanto della Liguria, diciamo così, ma insomma una perla mondiale. C'è gente che viene da tutto il mondo, a partire dai VIP più importanti alle persone normali che vogliono vivere un giorno, diciamo da VIP o comunque un giorno in un posto così. Ecco,

0: È importante il rapporto, quanto è diventato importante il rapporto tra questo spettacolo e il territorio?
1: Beh, credo che Portofino sia ovviamente non una scelta casuale, ma è ovviamente importantissimo il richiamo, il nome che ha in tutto il mondo, il fascino, anche chi non l'ha mai vista. Direi che ci sono vari componenti. Intanto uniamo la bellezza del posto con quello spettacolo che offriamo. Premetto che intanto siamo l'unico evento culturale continuativo da 12 anni che ha Portofino, che non ce ne sono state altre, non ci siamo neanche fermati durante il Covid. È chiaro che Portofino aiuta anche a attrarre quello di cui evidentemente abbiamo bisogno, sostenitori, sponsor, cioè si crea tutto un insieme che è una settimana che va oltre solo alla musica, che non è solo, che è chiaramente lo scopo principale, però molte persone appassionate, ovviamente gli piace anche dall'estero, abbiamo infatti adesso moltissimi sostenitori, moltissimi cosiddetti amici che vengono dall'estero, che uniscono la bellezza del posto al loro amore per la lirica e soprattutto anche alla voglia di aiutare questi giovani talenti. E quindi direi che tutto l'insieme penso che porti anche un po' di prestigio al territorio, alla regione e tutto il resto, infatti. E quindi ritengo che sia una roba molto, che va tutto un pochino insieme, ecco, diciamo in questo modo, che fa tutto parte della stessa idea.
0: Donato, vogliamo dare un po' di numeri di questa edizione, i cantanti, da dove vengono, e poi anche un pochettino parlare di quelle che sono le novità, perché ci sono due novità importanti quest'anno rispetto al passato.
2: Sì, i cantanti, abbiamo ricevuto più di 300 candidature quest'anno, un numero veramente importante, provenienti da 57 paesi diversi. Questo è il dato che mi sciocca sempre di più e che mi piace anche di più, perché ci dimostra quanto l'Italia comunque sia ancora un faro nel mondo della musica e dell'opera, e quanto il mondo ami questa forma d'arte nata nel nostro paese più di 500 anni fa. Le novità, esatto, parlavamo delle novità. Novità, appunto, legandomi a quello che dicevamo prima, che comunque è sempre una crescita, ogni anno aggiungiamo qualcosa, curiamo di più qualche aspetto. Quest'anno abbiamo deciso di selezionare un numero leggermente inferiore di cantanti, quindi abbiamo selezionato circa 50 cantanti dai 300 iniziali per venire a Portofino. Questo l'abbiamo fatto per tanti motivi: intanto per dare più valore alla loro partecipazione, perché ovviamente se è un numero inferiore già prestigioso per loro accedere alle audizioni dal vivo a Portofino, e poi per una forma di rispetto sia per i cantanti, perché naturalmente fanno un investimento economico importante per partecipare a questo concorso, e anche per la giuria, perché fin da subito ci sarà un livello altissimo e ognuno di questi 48 cantanti avrà la possibilità veramente di accedere dei premi. Questo ci ha permesso anche di dare una borsa di studio di 500 euro a tutti questi cantanti, quindi fin da subito vengono aiutati dal concorso e sostenuti. E l'altra grande novità è il concerto del sabato sera, che mancava, e era un giorno libero per il pubblico, per noi no chiaramente, ma per il pubblico sì, e quindi ci sarà quest'anno, eseguiremo lo Stabat Mater di Pergolesi alla Basilica di Santa Margherita Ligure, sabato alle ore 19:45, con l'Orchestra Bottesini, che è un nostro progetto recente, diretta dal maestro Enrico Fagone, e ovviamente le due soliste sono due straordinarie cantanti provenienti da Clip: Lili Jostad, che vinse il concorso nel 2016, e Elisaveta Shuvalova, che si è qualificata terza al concorso dell'anno scorso. C'è poi un aspetto charity in questo evento, ma lascerei la parola a Monique.

Sì, allora abbiamo pensato insomma, che il territorio ci dà tanto, vorremmo anche restituire qualche cosa e abbiamo scelto un charity partner che è l'ospedale Gaslini perché riteniamo che sia un'eccellenza ligure, quindi il concerto in Basilica che è assolutamente a ingresso libero però sarà dedicato al

0: che saranno sia abbiamo anche già pubblicato sui social, altrimenti ci saranno loro presenti in Basilica, che ci sembrava di legare la nostra musica al fatto, come ci hanno spiegato, di questa musicoterapia che pare abbia dei risultati eccezionali nei vari reparti del Gaslini.
1: Maestro, le volevo chiedere questo: la finale di un concorso è ovviamente un momento molto molto delicato e pieno di tensione da parte dei concorrenti. Quanto deve essere diversa rispetto ad un concerto normale la sensibilità di un direttore d'orchestra nel dirigerli?
2: Ma diciamo che dirigere l'opera, dirigere dei cantanti lirici richiede sempre da parte del direttore una grande empatia, quasi sapere prima di loro quali sono le necessità di un respiro, del fiato, del tempo giusto. All'interno di un concorso c'è in più un'attenzione in più che magari un cantante durante un proprio concerto non ha, perché c'è appunto il giudizio del pubblico, come sempre, ma soprattutto della giuria. Quindi come dire, cercherò di essere particolarmente attento alla loro, diciamo, tranquillità anche psicologica. Devo dire che mi piace moltissimo, da seguo da anni il clip, faccio i complimenti a Monica, a Francesco e a tutto lo staff per lo splendido lavoro, li ringrazio per l'invito. Poi anch'io nel mio piccolo cerco di supportare i giovani artisti da sempre, quindi sono molto molto molto felice di dare il mio piccolo contributo e vi aspettiamo domenica numerosi.
1: Monique, c'è stato nel corso di questi anni un momento in cui lei ha detto sì, ce l'abbiamo fatta?
0: No, perché non ce l'aveva. Premetto che, visto che la perfezione non esiste e noi la cerchiamo, il momento non c'è mai. Ci sono dei momenti che diciamo beh, questa l'abbiamo fatto bene, siamo contenti. Ci sono poi altre cose che hanno detto questa l'abbiamo, andrebbe rettificata eccetera, ma abbiamo sempre in mente, nel limite delle nostre possibilità, un miglioramento. Quindi ce l'abbiamo fatta non esiste, andiamo avanti per la nostra strada, ce la facciamo, ce la faremo. Ogni anno facciamo un passettino in più, come ha detto prima Francesco, ogni anno coinvolgiamo più persone, e questo è importante, perché non è che possiamo farlo noi due e basta, ci vuole tutto un aiuto anche psicologico, anche solo di supporto, di simpatia, oltre ovviamente economico, da fuori, e che vediamo crescere sempre di più, perché soprattutto quello che ci dà una grande soddisfazione è proprio questo eco che abbiamo all'estero adesso, sia negli Stati Uniti che in Sud America che in Inghilterra. Quindi questo è questo è un aspetto dove non ce l'abbiamo fatta, ma siamo sulla buona strada. Ecco, direi che in genere ce l'abbiamo fatta, no, ma siamo sulla buona strada, sì.
3: Però quando vediamo i nostri cantanti alla prima della Scala, ovviamente un po' di soddisfazione
0: quella
3: la proviamo.
0: Ma poi però ne vogliamo vedere gli altri.
3: Esatto.
1: Lì ce l'abbiamo fatta, si può anche scappare se vedi, quello,
0: sì,
1: alla prima della Scala.
0: Questa volta ce l'abbiamo fatta, adesso dobbiamo farcela anche alla prossima.
1: Francesco, possiamo riassumere brevemente le varie tappe della settimana?
3: Sì, domani...
1: Parliamo giorno per giorno.
3: Sì, mercoledì inizieremo le audizioni in teatrino. Sono aperte al pubblico, quindi il pubblico può venire fino a capienza naturalmente raggiunta. Poi giovedì 23 luglio avremo la semifinale, quindi questi 48 cantanti diventeranno probabilmente 20-22 per la semifinale, che si svolgerà sempre nel teatrino di Portofino, sempre aperto al pubblico nel pomeriggio, mentre domani è tutto il giorno, e a quel punto noi sapremo i 10 finalisti. E il venerdì alle ore 17 siamo al Teatro Sociale di Camogli, l'ingresso è libero, per la finale, che è un momento che a me piace moltissimo, perché è un momento tecnico dove veramente ascolti le voci e c'è una grande atmosfera, quindi lo consiglio veramente a tutti. E poi sabato a Santa Margherita Ligure alle ore 19:45 eseguiremo lo Stabat Mater di Pergolesi, anche quello ingresso libero, e domenica il concerto con

0: inclusivo di premiazione intitolato sempre al nostro caro amico Francesco Brioschi a Portofino, con la partecipazione dell'orchestra del Carlo Felice e di questo magnifico maestro Marco Alibrando. E la finale di venerdì e il concerto di premiazione di domenica poi saranno visibili anche in streaming su YouTube, e poi trasmesso in televisione, ovviamente.
1: Lo trasmetteremo noi, sì.
0: Più avanti da Primo Canale.
1: Trasmetteremo noi. Maestro, le volevo chiedere se potesse dare un consiglio ai cantanti che si esibiranno quella sera, che sarà sicuramente una delle serate più importanti della loro vita, indipendentemente da quello che potranno fare in futuro, sarà una serata che si ricorderanno per sempre. Che consiglio darebbe?
2: Direi di cantare per se stessi e per la musica, ricordandosi del perché hanno deciso di intraprendere questo percorso, perché davvero io ho una grande ammirazione per i cantanti lirici. Essere su un palcoscenico con uno strumento che fa parte del corpo, quindi uno strumento molto delicato, che è molto collegato alla salute fisica e mentale anche, quindi ho grande ammirazione per quello che loro fanno. È molto difficile, quindi il mio consiglio è quello di godersela e cantare per la musica e per se stessi, e sicuramente così riusciranno a contagiare gli ascoltatori.
1: Siamo praticamente arrivati in conclusione. Io volevo chiedere a Monique come vede il futuro del clip.
3: Il futuro, che come diceva Francesco, clip deve rimanere nello spirito quello che è, e ogni anno avere un piccolo miglioramento nello svolgimento, e si spera ogni anno possa passare da lì uno, due o più future star, perché ricordiamoci che il concorso, questo genere di concorsi serve per garantire le nuove generazioni di cantanti lirici, che in questo modo si fanno conoscere dai direttori dei teatri importanti.
1: Francesco, vuole aggiungere qualcosa a questa visione del futuro? Dal suo punto di vista di direttore.
0: Il concorso è un anello di una grande catena, è un anello fondamentale, quindi noi siamo felici di essere questo anello e di dare la possibilità a questi cantanti di veramente di emergere. Noi ci auguriamo di andare avanti, di crescere gradualmente ma in modo solido, e di dare sempre maggiore visibilità ai nostri cantanti, anche a Portofino, a questo bellissimo territorio che ci accoglie.
1: Bene, io allora ringrazio Monique Pudel, ringrazio Francesco Donati, ringrazio il maestro Marco Alibrando. Vi ricordo che il Primo Canale, come abbiamo accennato prima, seguirà in maniera capillare questo che, lo ripeto, l'ho detto all'inizio, lo ripeto adesso anche alla fine, è uno dei momenti più importanti per quello che riguarda la cultura della nostra regione, non soltanto dal punto di vista musicale. Grazie.
0: Grazie.
3: Grazie.
4: Dopo Genova, dal 1 marzo, la nuova procedura per l'invalidità civile arriva anche a Savona e La Spezia. A Imperia sarà attiva dal 1 gennaio 2027. Il certificato introduttivo lo invia al tuo medico. Per tutto il resto, rivolgiti all'Inca CGL. Info su incaliguria.it.

0: Tecno-D, un consolidato team con oltre 30 anni di esperienza. In un mercato sempre più vario e competitivo, noi facciamo ciò che da tempo sappiamo fare meglio: individuare difetti, perdite e ripristinare la funzionalità delle condotte senza scavi, demolizioni e inutili disagi. Fognature, pluviali, canne fumarie. Per chi pensa che rompere sia l'unica soluzione, noi rispondiamo con strumentazioni sofisticate, intervenendo in tempi rapidi e riducendo i costi. Chiamaci per un consulto o un preventivo e visita il nostro sito.
1: Sei già andata da Conad? Da Conad! Devi andare da Conad! Vai da Conad!
2: Vieni da Conad, perché conviene!

0: carne. Fino al 29 luglio. Filetti di tonno callipo, vari tipi e grammature. Ad esempio, all'olio d'oliva 174 grammi, due pezzi a 7,99 euro. Solo da Conad. Sempre il meglio, al miglior prezzo.
1: Quindi, se siete liguri o vivete in Liguria, venite da noi. Sapete perché?
2: Perché conviene!
3: Amici, siamo qui insieme per ricordare quanto sia importante donare il sangue, soprattutto prima di partire per le vacanze estive. Ah, ma qui ci sono due donatori speciali, ragazzi.
4: Quando si dona,
5: i colori non contano.
3: Prima di andare in vacanza, ricordatevi di andare a donare il sangue, un piccolo ma grande gesto da veri supereroi. Parola del vostro amichevole Cavalier Spider-Man di quartiere.

0: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
1: Perché puoi aggiungere valore alle tue azioni con il dividendo. Ecco perché.
0: Se sei un azionista TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas. Consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.

0: Lotteria delle anime, Rosa Matteucci, Adelphi, l'editore. Beh, un libro molto molto originale, perché si occupa delle anime del purgatorio, poverette, dimenticate da tutti, maltrattate. Allora, Rosa Matteucci, come nasce questo libro?
1: Allora, Lotteria delle anime, che è uscito il 5 giugno nella rinnovata collana Microgrammi, che ora hanno l'immagine di copertina, è nato perché mentre io nella lunga attesa in cui venisse pubblicato Carta Gloria, sì, che finora ha vinto solo 4 premi, io ero fuori di me e ogni tanto mi dicevano che l'incipit, quello della battaglia di Austerlitz, non andava bene. Allora dico, vabbè, lo riscrivo. Mi metto a scrivere ed eccoti Lotteria delle anime, per cui arrivata a un certo punto io ho detto... Alt, qua non si butta via niente, perché questo è un racconto a sé. L'ho messo da parte, ho reiterato l'incipit di Carta Gloria di Austerlitz e andava bene, e così è nata Lotteria delle anime, in cui io non mi sono inventata niente, perché i miei lettori sanno che io racconto sempre cose vere,
0: provate,
1: se non altro provate, insomma l'invenzione è minima, c'è qualcosa inventato però è pochissimo. Sono avventure che mi sono effettivamente occorse. Se poi il lettore genovese, io nomino dei luoghi di Genova, li riconosce, il fatto che io abbia trovato dei doni, un ananas con residui di paglia ai giardini dell'Acquasola, nonché un chilo di clementine di categoria 1 e altri vari doni nella città, secondo me può essere più divertente come viaggio, no? Come lettura, perché insomma tu leggi e leggi di posti che in qualche maniera,
0: certo,
1: conosci.
0: Ma raccontami un po' invece queste anime del purgatorio. Perché?
1: Adesso sono imbizzarrito.
0: Perché? Ecco, si ribellano in qualche maniera della loro situazione,
1: no,
0: o
1: sì,
0: l'accettano alla fine?
1: No, l'accettano, però chiedono continuamente con un'insistenza talora molesta, e chiedono a persone di fede, a mistici, a persone che siano più aperte a sentire, sì, queste richieste, perché sennò è la voce che grida nel deserto. Rompono tanto, perché chiedono continuamente preghiere in suffragio e soprattutto messe in suffragio. Poi, applicandomi io a queste pratiche devozionali, cioè alla recita della preghiera per eccellenza per suffragare le anime purganti, cioè il Ti adoro Croce Santa, e poi mi sono resa conto che anche se io facevo un elenco di anime per le quali

0: Bergamo, e poi però Padre Eterno. Come gli gira? Cioè, magari questo suffragio che io ho fatto per Tizio è suffraga
1: Logia, sono, ho
0: Sempronio.
1: capito.
0: Quindi non v'è certezza e contezza. Quindi, dopo una prima fase iniziale in cui io mi applicai con solerzia per riscattare le anime dei miei nonni, dei miei genitori e del mio defunto editore, e poi sono passata agli amici. E poi sono passato ulteriormente per esempio a degli scrittori che io stimavo in vita, però poi sono sbucati di suffragati, perché una volta che ottengono il suffragio e quindi
1: Ecco.
0: vanno in paradiso, loro si manifestano in
1: Sì.
0: qualche
1: Cioè
0: maniera, si manifestano con dei segni abbastanza
1: ti
0: chiari.
1: avvisano in qualche
0: Sì,
1: maniera.
0: dice:
1: Sì.
0: guarda, siamo andati,
1: Siamo
0: siamo
1: arrivati.
0: lassù. L'altro giorno stavo per strada e ho avuto contezza, pur non avendo pregato, poverina per lei, di aver suffragato Eleonora Giorgi. Perché ci sono sono delle piccole
1: Ho
0: cose, delle
1: capito.
0: immagini, dei segni, delle scritte. Una frase che dice qualcuno che tu capisci chi è stato liberato. Ora, delle anime del purgatorio, al di là dei conventi,
1: È vero,
0: dei
1: non se ne occupa
0: preti,
1: nessuno.
0: delle monache, delle beghine, di quei baciapile, scaldabanchi, delle chiese, non ci pensa
1: Nessuno.
0: nessuno. Però è una
1: È vero.
0: condizione, che ci precede. Perché alle nostre spalle quelli che stanno dietro di noi sono morti e ci attende al capolinea del Camposanto. Quindi io sono abbastanza atterrita, anche perché ho letto delle testimonianze di mistici. Allora, Papa Wojtyla, l'uomo più importante secondo me del Novecento, un gigante,
1: Certo.
0: fatto poi diventato santo. 2 giorni di purgatorio, e anche Suor Giacinta, una delle ex bambine di Fatima che tutta la vita ha fatto la monaca, 2 giorni di purgatorio che corrispondono a 80 anni di vita terrestre. Poi la mistica Maria Simma, che stava in Austria, disse che John Kennedy, Marilyn Monroe e John Lennon, che insomma erano
1: Sì, beh.
0: personaggi, non erano santi, non
1: No,
0: è.
1: assolutamente.
0: Sono morti neanche un giorno di purgatorio.
1: Dritto,
0: Io
1: cioè
0: diretto in
1: dritti.
0: paradiso. Io mi
1: Ah,
0: sono sentita molto
1: beh.
0: offesa da questa cosa.
1: Senti, un'ultima domanda. Quindi è meglio andare all'inferno alla fine, direttamente, senza sosta, senza fare la sosta purgatoriale,
0: No, è meglio andare al
1: no?
0: purgatorio, dove
1: Sì,
0: però il purgatorio
1: cercando di far presto però.
0: fa un gran caldo. E presto è relativo,
1: Relativo, appunto.
0: perché un giorno in purgatorio corrisponde, come trascorrere del tempo, a 40 anni di vita in terra.
1: Figurati.
0: E lì,
1: Certo.
0: poi, no, io all'inferno non ci vorrei
1: Non ci vuoi
0: andare, però il
1: andare.
0: purgatorio, che ha vari livelli, perché c'è l'attico del
1: Sì,
0: purgatorio più vicino al
1: ecco, quindi insomma un
0: paradiso.
1: attico del purgatorio meglio.
0: Sì, però anche lì
1: Bene.
0: si patisce perché si percepisce la vicinanza di Dio, quindi si
1: Ma no,
0: smania per
1: ma non ci sei ancora.
0: No, quelli che stanno al piano più basso, che confina con l'inferno, e quelli tutti sbruciacchiati da
1: Certo,
0: queste.
1: certo.
0: E poi si va, fondamentalmente, ho letto fra le varie testimonianze che si va in purgatorio per aver parlato degli altri e soprattutto per non aver perdonato. E questa cosa mi ha abbastanza atterrito, non tanto lo sparlare quanto il
1: Non,
0: perdonare,
1: esatto, non
0: il
1: perdonare.
0: non aver perdonato, per cui è un concetto su cui bisogna riflettere.
1: Ragionare. Grazie, Rosa Matteucci, Lotteria delle Anime. Buona lettura a tutti.
2: Quest'anno i saldi cantano!
3: Allora, saldi musicali, sconti reali fino al 50% su tutta la nostra collezione di letti, materassi, reti, divani letto e poltrone relax a tasso zero. Musica maestro!
4: Son felice!

0: animerà non soltanto Portofino ma anche Camogli, vedremo, perché nel corso di tutta questa settimana, a partire da domani, ma abbiamo il piacere, proprio per approfondire questo che ormai è diventato un appuntamento fondamentale nell'arco della cultura musicale ligure, abbiamo con noi, dicevo, Monique Pudel, che è il, diciamo così, il presidente onorario di questa manifestazione, e Francesco Donati, che ne è il direttore artistico. Non solo, perché collegato con noi c'è anche il maestro Marco Librando, che dirigerà il momento, diciamo così, culminante, diciamo, della manifestazione, il concerto che si terrà in piazzetta a Portofino domenica prossima. Tanta carne al fuoco, tante domande da fare, quindi comincio subito con Monique, chiedendole: qual è il bilancio? Siamo arrivati alla 12ª edizione, un numero importante. Insomma, qual è, diciamo, il bilancio di questa manifestazione e anche il risultato più importante che è stato ottenuto?
1: Allora, intanto diciamo che il bilancio è che abbiamo, in tutti questi anni, abbiamo visto una crescita di qualità, di partecipazione, e sempre più cantanti che, poi partendo da clip, debuttando in un certo senso da noi, ce li ritroviamo nei grandi teatri del mondo, e questo evidentemente è il bilancio, è la più grande soddisfazione che possiamo avere. Quindi, diciamo, i numeri sono sempre più importanti, le richieste di essere ammessi, cioè le domande, diventano sempre, aumentano ogni anno, e l'altro bilancio è che vediamo una crescita costante nella qualità dei cantanti, nella preparazione di quelli che chiedono di essere ammessi.
0: E Donati, quando è cominciato tutto questo, diciamo così, che idea avevate in mente e come poi è evoluta nel corso degli anni?
2: L'idea alla base del concorso è quella che veramente il concorso debba essere un ponte tra l'audizione e il palcoscenico, e per fare questo abbiamo fin da subito deciso di invitare solo direttori artistici, sovrintendenti, casting director di grandi teatri italiani, europei e anche internazionali, e cioè quelle figure che possano firmare dei contratti. Questa è stata proprio la scelta principale, e che penso abbia dato grandi frutti in questi anni. E il concorso ha trovato subito una dimensione bellissima fin da subito, con si è creata un'atmosfera straordinaria a Portofino, coinvolgendo tante persone, tanti abitué del luogo e tanti appassionati e grandi giudici, e da lì noi abbiamo cercato di preservare questo piccolo Dominique Meyer lo chiama piccolo gioiello, no? Questo piccolo gioiello che si è creato.
0: Scusi, però, interrompo per dire, certo, che Dominique Meyer è tra l'altro il presidente di giuria, una giuria assolutamente prestigiosa formata da nomi importanti. Scusi, esatto, se l'ho interrotta, ma magari non sapevo.
2: Sì, l'importanza.
0: Di Meyer.
2: Tra l'altro Dominique Meyer è presidente della giuria dal primo anno, quindi è con noi da 12 anni, abbiamo un rapporto straordinario. E quindi noi abbiamo voluto mantenere questo crescendo, ma non stravolgendo l'anima del concorso, quindi ogni anno aggiungiamo qualcosa, ci innoviamo, ma mantenendo la base e i piedi solidi sul terreno.
0: Ho parlato di quello che è il momento conclusivo di questa manifestazione, che è il concerto di domenica sera, concerto che verrà diretto dal maestro Marco Librando, un maestro che cambia ogni anno, e quindi, maestro, le volevo chiedere innanzitutto cosa significa per lei dirigere la finale di un concorso internazionale come quello di Portofino.
3: È sicuramente un grande piacere supportare tutti questi giovani talenti in un contesto così prestigioso. È sicuramente un senso di grande responsabilità, perché il mio compito, insieme ai musicisti dell'orchestra del Teatro del Carlo Felice di Genova, sarà quello di supportare questi giovani talenti e aiutarli a dare il massimo, quindi cercherò di essere per loro un fratello maggiore, insomma, che li accompagna in questa grande vetrina che sarà la finale di domenica.
0: Monique, il concorso si svolge in una perla non soltanto della Liguria,

0: Diciamo così, ma insomma una perla mondiale, c'è gente che viene da tutto il mondo, a partire dai VIP più importanti alle persone normali che vogliono vivere un giorno, diciamo, da VIP o comunque un giorno in un posto così. Ecco, quanto è importante il rapporto, quanto è diventato importante il rapporto tra questo spettacolo e il territorio?
1: Beh, credo che Portofino sia ovviamente non una scelta casuale, ma è ovviamente importantissimo il richiamo, il nome che ha in tutto il mondo, il fascino, anche chi non l'ha mai vista. Direi che ci sono vari componenti. Intanto uniamo la bellezza del posto con quello spettacolo che offriamo. Premetto che intanto siamo l'unico evento culturale continuativo da 12 anni che ha Portofino, che non ce ne sono state altre, non ci siamo neanche fermati durante il Covid. È chiaro che Portofino aiuta anche a attrarre quello di cui evidentemente abbiamo bisogno, sostenitori, sponsor, cioè si crea tutto un insieme che è una settimana che va oltre solo alla musica, che non è solo, che è chiaramente lo scopo principale, però molte persone appassionate, ovviamente gli piace anche dall'estero, abbiamo infatti adesso moltissimi sostenitori, moltissimi cosiddetti amici che vengono dall'estero, che uniscono la bellezza del posto al loro amore per la lirica e soprattutto anche alla voglia di aiutare questi giovani talenti. E quindi direi che tutto l'insieme penso che porti anche un po' di prestigio al territorio, alla regione e tutto il resto, infatti. E quindi ritengo che sia una roba molto, che va tutto un pochino insieme, ecco, diciamo in questo modo, che fa tutto parte della stessa idea.
0: Donato, vogliamo dare un po' di numeri di questa edizione, i cantanti, da dove vengono, e poi anche un pochettino parlare di quelle che sono le novità, perché ci sono due novità importanti quest'anno rispetto al passato.
2: Sì, i cantanti, abbiamo ricevuto più di 300 candidature quest'anno, un numero veramente importante, e provenienti da 57 paesi diversi. Questo è il dato che mi sciocca sempre di più e che mi piace anche di più, perché ci dimostra quanto l'Italia comunque sia ancora un faro nel mondo della musica e dell'opera, e quanto il mondo ami questa forma d'arte nata nel nostro paese più di 500 anni fa. Le novità, esatto, parlavamo delle novità. Novità, appunto, legandomi a quello che dicevamo prima, che comunque è sempre una crescita, ogni anno aggiungiamo qualcosa, curiamo di più qualche aspetto. Quest'anno abbiamo deciso di selezionare un numero leggermente inferiore di cantanti, quindi abbiamo selezionato circa 50 cantanti dai 300 iniziali per venire a Portofino. Questo l'abbiamo fatto per tanti motivi: intanto per dare più valore alla loro partecipazione, perché ovviamente se è un numero inferiore già prestigioso per loro accedere alle audizioni dal vivo a Portofino, e poi per una forma di rispetto sia per i cantanti, perché naturalmente fanno un investimento economico importante per partecipare a questo concorso, e anche per la giuria, perché fin da subito ci sarà un livello altissimo e ognuno di questi 48 cantanti avrà la possibilità veramente di accedere dei premi. Questo ci ha permesso anche di dare una borsa di studio di 500 euro a tutti questi cantanti, quindi fin da subito vengono aiutati dal concorso e sostenuti. E l'altra grande novità è il concerto del sabato sera, che mancava, e era un giorno libero per il pubblico, per noi no chiaramente, ma per il pubblico sì, e quindi ci sarà quest'anno, eseguiremo lo Stabat Mater di Pergolesi alla Basilica di Santa Margherita Ligure, sabato alle ore 19:45, con l'Orchestra Bottesini, che è un nostro progetto recente, diretta dal maestro Enrico Fagone, e ovviamente le due soliste sono due straordinarie cantanti provenienti da Clip: Lili Jostad, che vinse il concorso nel 2016, e Elisaveta Shuvalova, che

0: si è qualificata terza al concorso dell'anno scorso. C'è poi un aspetto charity in questo evento, ma lascerei la parola a Monique
1: Sì, allora abbiamo pensato insomma che il territorio ci dà tanto, vorremmo anche restituire qualche cosa e abbiamo scelto un charity partner che è l'ospedale Gaslini perché riteniamo che sia un'eccellenza ligure, quindi il concerto in Basilica che è assolutamente a ingresso libero però sarà dedicato al progetto di musicoterapia dell'ospedale Gaslini e ci sarà la possibilità per chi lo vorrà di fare una donazione alla fondazione Gaslini Insieme che saranno abbiamo anche già pubblicato sui social, altrimenti ci saranno loro presenti in Basilica, che ci sembrava di legare la nostra musica al fatto, come ci hanno spiegato, di questa musicoterapia che pare abbia dei risultati eccezionali nei vari reparti del Gaslini.
2: Maestro, le volevo chiedere questo. La finale di un concorso è ovviamente un momento molto molto delicato e pieno di tensione da parte dei concorrenti. Quanto deve essere diversa rispetto ad un concerto normale la sensibilità di un direttore d'orchestra nel dirigerli?
3: Ma diciamo che dirigere l'opera, dirigere dei cantanti lirici richiede sempre da parte del direttore una grande empatia, quasi sapere prima di loro quali sono le necessità di un respiro, del fiato, del tempo giusto. All'interno di un concorso c'è in più un'attenzione in più che magari un cantante durante un proprio concerto non ha, perché c'è appunto il giudizio del pubblico come sempre, ma soprattutto della giuria, quindi come dire, cercherò di essere particolarmente attento alla loro, diciamo, tranquillità anche psicologica. Devo dire che mi piace moltissimo, seguo da anni il clip, faccio i complimenti a Monica, Francesco e tutto lo staff per lo splendido lavoro, li ringrazio per l'invito, poi anch'io nel mio piccolo cerco di supportare i giovani artisti da sempre, quindi sono molto molto molto felice di dare il mio piccolo contributo e vi aspettiamo domenica numerosi.
2: Monique, c'è stato nel corso di questi anni un momento in cui lei ha detto sì, ce l'abbiamo fatta?
1: No, perché non ce l'aveva. Premetto che, visto che la perfezione non esiste e noi la cerchiamo, il momento non c'è mai, ci sono dei momenti l'abbiamo fatto bene, siamo contenti, ci sono poi altre cose che hanno detto questa andrebbe rettificata eccetera, ma abbiamo sempre in mente, nel limite delle nostre possibilità, un miglioramento, quindi ce l'abbiamo fatta non esiste, andiamo avanti per la nostra strada, ce la facciamo, ce la faremo, ogni anno facciamo un passettino in più come ha detto prima Francesco, ogni anno coinvolgiamo più persone e questo è importante perché non è che possiamo farlo noi due e basta, ci vuole tutto un aiuto anche psicologico, anche solo di supporto, di simpatia, oltre ovviamente economico da fuori, e che vediamo crescere sempre di più, perché soprattutto quello che ci dà una grande soddisfazione è proprio questo eco che abbiamo all'estero adesso, sia negli Stati Uniti che in Sud America che in Inghilterra, quindi questo è questo è un aspetto dove non ce l'abbiamo fatta ma siamo sulla buona strada. Ecco, direi che in genere ce l'abbiamo fatta no, ma siamo sulla buona strada sì.
0: Però quando vediamo i nostri cantanti alla prima della scala, ovviamente un po' di soddisfazione
1: quella
0: la proviamo.
1: Ma poi però ne vogliamo vedere gli altri.
0: Esatto.
2: Lì ce l'abbiamo fatta, si può anche scappare se vedi quello,
1: sì,
2: alla prima della scala.
1: Questa volta ce l'abbiamo fatta, adesso dobbiamo farcela anche alla prossima.
2: Francesco, possiamo riassumere brevemente le varie tappe della settimana?
0: Sì, domani
2: parliamo giorno per giorno.
0: Sì, mercoledì Inizieremo le audizioni in teatrino. Sono aperte al pubblico, quindi il pubblico può venire fino a capienza, naturalmente raggiunta. Poi giovedì 20

0: 23 luglio avremo la semifinale, quindi questi 48 cantanti diventeranno probabilmente 20-22 per la semifinale, che si svolgerà sempre nel teatrino di Portofino, sempre aperto al pubblico, nel pomeriggio, mentre domani è tutto il giorno, e a quel punto noi sapremo i 10 finalisti. E il venerdì alle ore 17 siamo al Teatro Sociale di Camogli, l'ingresso è libero, per la finale, che è un momento che a me piace moltissimo, perché è un momento tecnico dove veramente ascolti le voci e c'è una grande atmosfera, quindi lo consiglio veramente a tutti. E poi sabato a Santa Margherita Ligure alle ore 19:45 eseguiremo lo Stabat Mater di Pergolesi, anche quello a ingresso libero, e domenica il concerto conclusivo di premiazione intitolato sempre al nostro caro amico Francesco Brioschi a Portofino, con la partecipazione dell'orchestra del Carlo Felice e di questo magnifico maestro Marco Alibrando. E la finale di venerdì e il concerto di premiazione di domenica poi saranno visibili anche in streaming su YouTube, e poi trasmesso in televisione, ovviamente
1: lo trasmetteremo noi,
0: sì, più avanti da Primo Canale
1: trasmetteremo noi. Maestro, le volevo chiedere se potesse dare un consiglio ai cantanti che si esibiranno quella sera, che sarà sicuramente una delle serate più importanti della loro vita, indipendentemente da quello che potranno fare in futuro, sarà una serata che si ricorderanno per sempre. Che consiglio darebbe?
2: Direi di cantare per se stessi e per la musica, ricordandosi del perché hanno deciso di intraprendere questo percorso, perché davvero io ho una grande ammirazione per i cantanti lirici. Essere su un palcoscenico con uno strumento che fa parte del corpo, quindi uno strumento molto delicato, che è molto collegato alla salute fisica e mentale anche, quindi ho grande ammirazione per quello che loro fanno. È molto difficile, quindi il mio consiglio è quello di godersela e cantare per la musica e per se stessi, e sicuramente così riusciranno a contagiare gli ascoltatori.
1: Siamo praticamente arrivati in conclusione. Io volevo chiedere a Monique come vede il futuro del clip.
3: Il futuro, che come diceva Francesco, clip deve rimanere nello spirito quello che è, e ogni anno avere un piccolo miglioramento nello svolgimento, e si spera ogni anno possa passare da lì uno, due o più future star, perché ricordiamoci che il concorso, questo genere di concorsi serve per garantire le nuove generazioni di cantanti lirici, che in questo modo si fanno conoscere dai direttori dei teatri importanti.
1: Francesco, vuole aggiungere qualcosa a questa visione del futuro? Dal suo punto di vista di direttore.
0: Il concorso è un anello di una grande catena, è un anello fondamentale, quindi noi siamo felici di essere questo anello e di dare la possibilità a questi cantanti di veramente di emergere. E noi ci auguriamo di andare avanti, di crescere gradualmente ma in modo solido, e di dare sempre maggiore visibilità ai nostri cantanti, anche a Portofino, a questo bellissimo territorio che ci accoglie.
1: Bene, io allora ringrazio Monique Pudel, ringrazio Francesco Donati, ringrazio il maestro Marco Alibrando. Vi ricordo che il Primo Canale, come abbiamo accennato prima, seguirà in maniera capillare questo che, lo ripeto, l'ho detto all'inizio, lo ripeto adesso anche alla fine, è uno dei momenti più importanti per quello che riguarda la cultura della nostra regione, non soltanto dal punto di vista musicale. Grazie.
0: Grazie.
3: Grazie.
4: La nostra rete continua ad evolversi. Stiamo realizzando importanti lavori sulla linea ferroviaria Milano-Genova. Fino al 30 settembre i collegamenti saranno modificati e saranno attivati bus sostitutivi. Stiamo realizzando interventi di velocizzazione e rendendo la linea più efficiente per ogni tuo prossimo viaggio. Mentre lavoriamo sui binari, investiamo nel futuro del paese. Prima di partire, verifica le modifiche alla circolazione sui canali di RFI.

0: Benvenuti, benvenuti in diretta dalla Sala Sud di Terrazza Colombo. Un saluto al Presidente di Regione Marco Bucci.
1: Grazie. Saluti a tutti, un saluto a tutti.
0: E all'Assessore all'Agricoltura Alessandro Piana, grazie di essere con noi.
2: Buongiorno a tutti.
0: Una stupenda platea di sindaci interessati all'argomento di oggi, perché parliamo di entroterra, parliamo di investimenti regionali, di piani che hanno consentito di realizzare cose nei comuni più piccoli della nostra regione, e questo, Alessandro Piana, è un tema fondamentale. Il grande fratello, cioè la regione, che deve necessariamente aiutare tutti i suoi fratelli più piccoli, soprattutto quelli più piccoli che hanno tanto bisogno. Noi parliamo moltissimo di entroterra, dell'importanza di collegare meglio, di garantire la vita dei nostri borghi. Questi sono fatti concreti.
2: Assolutamente sì, noi abbiamo uno strumento fantastico che è il piano di sviluppo rurale, che in futuro si chiamerà complemento di sviluppo rurale, che ci consente, e abbiamo fatto una scelta come Regione Liguria, di destinare una parte delle risorse anche per le amministrazioni, non soltanto per le aziende agricole. E devo dire che i risultati sono stati importanti, perché da parte dei sindaci c'è grande vivacità proprio nell'affrontare queste tematiche, segnalarci alcune problematiche e soprattutto per disporre dei progetti che siano in piedi. E devo dire che sono molto bravi, perché il soccorso istruttorio è quasi minimo nella predisposizione delle pratiche, malgrado ovviamente abbiano degli uffici tecnici non forniti come i loro colleghi, che hanno dei comuni più grandi, del personale più ampio.
0: L'importanza dell'entroterra, Presidente Bucci, è nella nostra storia, nella nostra cucina, deve necessariamente essere anche negli investimenti degli enti pubblici.
1: Sono assolutamente d'accordo, ma prima cosa fatemi salutare questa grande platea di sindaci, tutti, non voglio dire ex colleghi, perché ricordatevi, sindaco una volta, sindaco per sempre, quindi non ve lo leverete mai l'appellativo di sindaco. Quindi
0: punto giornalisticamente tutti, interessante, caro
1: siamo
0: Presidente,
1: tutti,
0: comunque la lasciamo,
1: siamo tutti
0: lasciamo
1: sindaci,
0: andare.
1: Okay? Bene. Allora, la Liguria, vedete, forse nell'immaginario collettivo, beh, è la realtà, nei canti la storia ha sempre detto che abbiamo fatto tanto per il mare, per la blue economy, il turismo sulle spiagge, il turismo d'estate, il turismo di tutto l'anno, anche per quanto riguarda la parte diciamo costiera. In realtà la Liguria, sin dai tempi dei romani, era più che altro invece le valli, le borgate, la cultura di un certo tipo, che era quella dell'agricoltura, la cultura che, forse usando un termine non corretto, era la cultura contadina, ma è vero, perché in realtà le professioni erano quelle a quell'epoca, e piano piano si sono sviluppate attraverso il commercio e una certa industrializzazione che la Repubblica di Genova aveva portato avanti anche oltre gli Appennini. I posti come il famoso Novi Ligure, no? Che tutti dicono che in realtà era proprio parte della Repubblica di Genova, ma lo stesso Ovada, tutta la parte tra Ovada e Novi Ligure sono tutti i castelli delle famiglie genovesi che avevano lì i loro territori, da cui prendevano il grano e tutti gli altri prodotti dell'agricoltura. Quindi vedete, c'è una cultura importante nel nostro entroterra, e questa cultura va mantenuta e va soprattutto sviluppata. Cioè, non è accettabile per noi avere una parte della regione che è destinata a decadere. Una volta si pensava così, o a spopolarsi. No, bisogna rifiutarsi di tenere questo concetto, e anzi bisogna lavorare per far sì che ci sia esattamente l'effetto contrario. E abbiamo le prove, ci sono dei comuni, dell'imperiese, ad esempio, dove la popolazione è aumentata. E il fatto che, ad esempio, anche a Torriglia la popolazione è aumentata, tanto per dirne una. Quando si portano i servizi? Quando si riesce, ad esempio uno è la fibra, lo so che ci sono alcuni che si lamentano, ma altri invece hanno avuto già la fibra, e con la fibra si riesce a lavorare addirittura stando pure in un borgo dell'entroterra. Quando si portano i servizi

0: per le piccole imprese o addirittura i finanziamenti per le piccole imprese. Il bando che abbiamo fatto per aiutare i commercianti, per 5 anni diamo l'affitto, no? A chi mantiene una struttura commerciale dentro un paese, che sia o un comune sotto i 2500 abitanti. Ebbene, queste cose sono fondamentali. Adesso faremo un bando anche, ve lo anticipo, per chi va a abitare. Chi va a abitare avrà l'affitto o un contributo al costo della casa, quello che è, insomma, non è necessario poi essere in affitto, anche se sei il proprietario dei muri, va bene lo stesso, il contributo lo diamo lo stesso. È perché vogliamo aiutare le persone ad andare a vivere. A Torriglia, ad esempio, sono stato a inaugurare l'asilo, circa un mese e mezzo fa, il nuovo asilo che abbiamo fatto con i fondi del PNR e altri fondi regionali. Ebbene, lì 11 famiglie da Genova si sono spostate lì, perché lì si vive bene, c'è la scuola, c'è l'asilo, ci sono i servizi, e quindi alcune famiglie hanno deciso di spostarsi. Quindi vedete, non è detto che debba per forza esistere lo spopolamento e l'impoverimento. No, bisogna tirarsi sulle maniche, lavorare, le cose si possono fare. Sono state dimostrate, tra l'altro nell'imperiese arrivano dall'Olanda, dalla Danimarca, dalla Germania, cioè sono diventati posti di eccellenza. Le borgate che una volta si spopolavano oggi sono posti di eccellenza, dove c'è un'altissima qualità di vita. Perché la qualità di vita dei nostri territori è fantastica, nessuno può dire che... è difficile poter trovare posti di qualità di vita diversa. Vi dico soltanto questo, ve la racconto. Ero sulla nave, io sono venuto con la nave stamattina, ieri sera c'era un signore che mi avvicina, si avvicina a me e mi dice: io sono un torinese e sono venuto a vivere a Imperia perché secondo me sono 5 anni ancora che mi resta da lavorare, è molto meglio lavorare in un posto di alta qualità di vita piuttosto che vivere a Torino. Nessun problema per chi è torinese qui, non voglio dire nulla, però l'ha detto proprio, io ci sono rimasto proprio così stupefatto, ma è così. Quindi noi siamo abituati forse alle nostre cose, ma ricordatevi che rispetto agli altri abbiamo un valore in mano che è nostro compito, anche come sindaci o soprattutto come sindaci, cercare sempre di valutare, sostenere e sviluppare. Questo è il nostro lavoro.
1: Indubbiamente. È chiaro che, assessore Piana, per fare queste cose serve una bella congiunzione, no? Tra l'ente regionale e i comuni. Immagino che i soldi non bastino mai, che le richieste siano tantissime, però anche i comuni poi devono presentare dei progetti di un certo tipo, quindi devono essere bravi anche loro a farsi scegliere in questi piani. Facciamo un po' un bilancio. Nella trasmissione di oggi ne tratteremo tanti, ascolteremo dei sindaci, guarderemo dei casi concreti, ma insomma c'è sicuramente un bilancio che lei da assessore può correttamente fare.
2: Il bilancio è più che positivo, perché almeno per la parte di mia competenza, delle mie deleghe e in modo particolare del nostro strumento finanziario, non abbiamo restituito nulla. Quindi è stato speso tutto bene, sia per quanto riguarda la componente privata che la componente amministrativa pubblica. Abbiamo corso molto negli ultimi 2 anni, se lei considera il fatto che come PSR dal 2016 più o meno abbiamo investito circa 113 milioni di euro nell'entroterra, 58 solo negli ultimi 2 anni. Il Presidente Bucci ci ha detto di correre molto, abbiamo corso, hanno corso moltissimo anche i sindaci nel predisporre le progettazioni, abbiamo fatto un lavoro ottimo con ANCI, che vedo qua presente, che ha fatto un po' da regia, no? Andando a individuare quelle che erano le caratteristiche principali, le problematiche più importanti, e soprattutto anche sulla luce di una sorta di esperienza maturata in passato abbiamo destinato le risorse dove dovevano essere destinate. La situazione, diciamo così, climatica dice che la maggior parte degli investimenti andrebbe fatta per quanto riguarda il ripristino della rete idrica di questi comuni, la creazione di invasi che possono essere dei bacini antincendio, possono essere dei bacini idrici per la componente rurale e possono anche diventare sicuramente un approvvigionamento per la rete urbana. Quindi abbiamo investito, e così abbiamo fatto, abbiamo investito molto in quel senso lì. Poi ovviamente sono misure che tengono conto della particolarità di quei territori, e consideratemi di definirle omnicomprensive, nel senso che è difficile andare a individuare una problematica di un comune dell'entroterra. Diciamo che le problematiche sono tante, nella predisposizione di questi bandi, nei criteri, le consideriamo tutte, e poi a seconda di quelle che sono le priorità di ogni singolo territorio presenteranno la progettazione che, come dicevo in precedenza, è quasi sempre impeccabile. Quindi bravi loro, brave anche le ditte che hanno contribuito a fare questi...
1: Anche perché parliamo di piccole realtà, quindi bisogna mettersi pancia a terra.

0: sindaco direttamente e i suoi strettissimi collaboratori.
1: È proprio così, è proprio così. E devo dire che siccome i tempi erano ristretti, la rendicontazione è al 30 di settembre del 2026, un po' come quella di tutti i PNRR. Questo ha evidenziato due fatti e mi sento di parlare un po', se il Presidente me lo consente, per tutti i miei colleghi, ognuno per la propria componente finanziaria. Come Liguria non abbiamo restituito nulla, abbiamo speso tutto, speso bene, e questo dice che dal punto di vista amministrativo è stato fatto un ottimo lavoro, e anche le ditte, le maestranze che hanno partecipato hanno dimostrato una certa serietà, perché ci tengono a far bella figura, ci tengono a fare i lavori ben fatti, ci tengono a consegnare le opere e rendicontarle entro quel determinato periodo. Quindi devo dire che, contrariamente un po' all'immaginario collettivo europeo che vede sempre l'Italia come Cenerentola, secondo me siamo stati i più bravi di tutti, e ovviamente anche a livello ligure abbiamo dimostrato questa capacità.
0: E complimenti, perché poi a casa si deve capire questo dettaglio, no? Quando l'assessore Piana dice non abbiamo restituito niente, cioè significa non abbiamo lasciato sprecare dei fondi che arrivavano alla nostra regione, e che talvolta in molte regioni vengono restituiti al mittente, e questo ovviamente è un danno, perché i soldi ci sarebbero stati e non vengono spesi. Invece qui si è trovato il modo perfetto per riuscirci. Andiamo a vedere un caso concreto? Andiamo a Cosio da Roscia. Certo, certo, certo, Presidente.
2: Perché l'assessore Piana ha parlato dei fondi PNR, dei fondi della parte, diciamo, agricoltura, eccetera. C'è una cosa in più, e cioè il fondo strategico. Non dimentichiamo che negli ultimi due anni noi abbiamo messo 150 milioni in due anni sul fondo strategico, ovvero sia sulle, diciamo, sulle attività di edilizie, sia per strutture del paese o della città o del borgo, che per parte infrastrutturale sulle strade. E di questi sono stati tutti distribuiti. Noi abbiamo 150 milioni oggi che sono sui progetti. Ora ci sono ovviamente anche i paesi costieri, le città costiere, ci sono anche le città di Imperia, la città di Spezia, eccetera, ovviamente, anche Savona. Però ci sono anche molti paesi dell'entroterra, e questi qui hanno beneficiato, avendo il progetto pronto, hanno beneficiato del 95% o 90-95% dei costi del progetto attraverso il fondo strategico, che non è da poco. Tanto è vero che tutte le volte per fare le scelte vi assicuro che non è mai facile.
0: No.
2: Poter dire lo do a te invece che a te non è facile. Però noi valutiamo sempre, se lo dico a tutti, chi è pronto col progetto esecutivo cantierabile ha veramente altissima probabilità di essere finanziato, perché il problema è quando c'è anche una bella idea ma non è cantierabile, allora a quel punto lì noi non possiamo finanziarla. Se invece è progetto pronto, cantierabile, cioè tutta la burocrazia, tutta la parte amministrativa
0: una parte
2: è stata fatta, eccetera, si è pronti per partire, pronti per fare la gara, boom, allora sì, noi li finanziamo. Quindi diamoci da fare, perché anche per i prossimi anni prevediamo lo stesso tipo di investimento.
0: Quindi i limiti sono solo i sogni, Progettate. Andiamo a Cosio da Roscia. Tra l'altro vedrete in alcuni dei contributi la figura del nostro assessore Alessandro Piana, perché ovviamente ci teneva anche ad andare a fare sopralluoghi con l'occasione di incontrare i sindaci. Andiamo a vedere cosa si è fatto in quel comune.
3: Oltre 3 chilometri di sicurezza è anche un'occasione di rilancio e soprattutto di crescita e sviluppo.
4: Sì, per noi è un intervento molto importante, è un intervento finanziato grazie alla Regione e all'assessore Alessandro Piana, che ci consente comunque di avere intanto per la sicurezza una via di fuga importante in caso la provinciale fosse interrotta, come purtroppo è avvenuto già diverse volte, e in più è importante per controllare il bosco, per l'antincendio boschivo, per i terreni che ancora vengono coltivati, per la malga che c'è su in cima, ed è un collegamento tra il paese e la strada che passa per i boschetti, quindi è un'arteria per noi fondamentale.
3: Particolarmente impegnativo l'entroterra.
5: Sì, come diceva il sindaco poc'anzi, intanto bisogna creare le basi e le alternative in caso di un particolare traffico veicolare, di poter usufruire di strade ulteriori, e soprattutto garantire a chi investe sul territorio, a chi ha delle aziende, a chi ha delle attività turistico-ricettive su quel determinato territorio, una viabilità dignitosa di queste realtà. Molto bravi, come nei casi precedenti, i sindaci, perché hanno saputo veramente interpretare quelle che erano le esigenze del territorio, del proprio del proprio comune, della popolazione residente, andando ad intercettare dei finanziamenti che, ricordiamolo sempre, sono al 100%, perché anche una compartecipazione minima per questi comuni potrebbe essere proibitiva.

0: Ecco, l'obiettivo di fatto è anche un po' il ripopolamento delle zone. Intervenire in questa maniera, i provvedimenti, cercare di dare una mano.
1: Quello che in realtà sta avvenendo, perché se consideriamo che nel 2025 la Liguria ha avuto 1 milione di turisti in più rispetto all'anno precedente, questo 1 milione di turisti è stato spalmato soprattutto nell'entroterra della Liguria. Quindi questi sono i dati di quanto vuol dire investire nell'entroterra.
2: Il bello di questa trasmissione è che si conoscono un sacco di bei posti, Presidente Bucci. Sei mai stato a Cosio d'Arroscia?
3: No, però se parliamo dei monti e delle valli nella provincia di Genova sono
2: Sei imbattibile.
3: No, imbattibile no, ma sono
2: questo è più un posto da Alessandro Piana. Si sta bene lì, si vede, c'è una bella campagna e insomma sono molto felice
3: comunque
2: di aver conosciuto.
3: Consiglio una campagna elettorale dal Presidente della Regione a tutti,
2: perché
3: conoscere. Nei 2 mesi, quello che è, andate a vedere dei posti che non avete mai visto in tutta la Liguria, uno più bello dell'altro, ed è se non altro un'attività turistica di alto livello.
2: Grazie Presidente. Ci fermiamo un attimo, tra poco entriamo nel tema dei servizi, li ha citati prima anche il Presidente Marco Bucci, allora vediamo che cosa si è fatto grazie a questi fondi proprio su questo tema. A tra poco.
4: Ci sono momenti in cui basta un attimo per avere bisogno di qualcuno. E sapere che qualcuno risponde subito fa tutta la differenza.
5: Pronto, Lubrani? Signora, ha bisogno di aiuto? Tranquilla, adesso ci pensiamo noi.
6: Da oltre 100 anni Lubrani si prende cura della sicurezza. Oggi lo fa anche con il telesoccorso, per essere ancora più vicini alle persone.

0: Eccoci di nuovo in diretta, ben trovato Mattia Crucioli, sindaco di Santo Stefano d'Aveto.
1: Grazie per l'invito.
0: In questo blocco, anche nel contributo esterno, li conosco entrambi, sono stato in entrambi. Uno gioco in casa, cioè il comune di Framura, che poi andremo a conoscere, l'altro è ovviamente la bellissima Santo Stefano d'Aveto, il cui sindaco è Mattia Crucioli. Allora, intanto, insomma, cominciamo a inquadrare un po' il tema dei servizi. Anche qui non si vive di sola agricoltura, non si vive di sola strada, non si vive di solo dottore, anzi sì, il dottore è abbastanza importante, ma insomma ci sono tante cose che si possono fare nei comuni e l'aiuto della regione in questo caso è stato importante.
1: Sì, devo dire che il progetto che andiamo a discutere è un progetto importante, è un progetto particolare, un progetto che consente anche di poter svolgere tutta una serie di lavori a distanza con delle strutture importanti, moderni, efficienti ed efficaci. Quindi il PSR è anche questo, quando le dicevo che cerchiamo di tenere conto un po' di quelle che sono le esigenze del territorio. Poc'anzi citava la banda ultralarga, il PSR ha finanziato il 50% di quest'opera a livello regionale, per dire un piano di sviluppo rurale che va a finanziare una banda ultralarga che riguarda una moltitudine di servizi, proprio perché anche le aziende agricole, anche perché le aree rurali hanno bisogno ovviamente di una rete moderna che le consenta di poter essere competitiva sui mercati per quanto riguarda ovviamente le aziende private e soprattutto appetibile a turisti e investitori per quanto riguarda un'amministrazione comunale.
0: Eh già, Mattia Crucioli, nel suo comune sono state fatte cose importanti perché è stata realizzata una sala multimediale che ha recuperato un edificio scolastico, l'investimento è importante, €500.000.
1: Sì, dunque è la ex scuola del paese ed era, diciamo, aveva molti problemi proprio anche nel tetto, nelle facciate, negli infissi. L'idea era appunto quella di offrire un servizio che tendesse a invertire lo spopolamento, quindi a consentire alle persone che nascono lì magari di poter trovare un lavoro anche attraverso appunto un punto di internet veloce e di collegamento, ma anche di attrarre lavoratori che possono lavorare da remoto, che magari hanno la seconda casa lì o che vogliono trasferirsi lì e che quindi possono scegliere attraverso questo luogo molto accogliente di lavorare da remoto in quest'aula, che abbiamo voluto intitolare

al sindaco che è mancato l'anno scorso, Meghi, si chiama Aula Meghi, che era il soprannome, Roberto Pareti, che se lo merita tutto perché era lui che ha ottenuto questi finanziamenti dalla regione e che ha portato avanti questa iniziativa. Iniziativa che appunto è stata realizzata con quasi, sono 490.000 euro del PSR e circa 20

0: bilancio comunale, proprio perché ha riqualificato tutto un intero edificio e ha garantito appunto 26 postazioni con anche le forniture, quindi computer, fotocopiatrici e appunto, come dicevo, internet veloce, e una sala anche per dedicata proprio alla teleconferenza. Devo dire che oltre a essere è stata accolta molto, molto bene dai residenti e anche da turisti o chi ha le seconde case, e sta avendo degli sviluppi e degli utilizzi anche imprevisti, perché appunto era pensata proprio per il telelavoro, però sempre di più ci viene chiesta anche da studenti per fare ricerche, per collegarsi, addirittura stiamo mettendo in campo anche delle convenzioni con istituti scolastici per provare a fare anche non tutti i giorni della settimana, ma magari siccome noi siamo abbastanza isolati e Santo Stefano d'Avito è il comune più alto di tutta la regione, alcuni dei nostri ragazzi per andare ad esempio all'Agrario a Bedogna fanno quasi due ore di viaggio, no? Tutti i giorni, allora, e magari in condizioni climatiche avverse, perché magari nevica o anche piove molto forte, quindi l'idea di avere la possibilità di avere un punto in paese dove poter fare non come alternativa quotidiana, ma come in casi particolari poter fare la didattica a distanza, ad esempio, questo è molto importante. In più c'è il tema della telemedicina, che speriamo di poter sviluppare con un secondo lotto, perché attualmente non è ancora, diciamo, facilmente fruibile, cioè bisogna superare delle barriere architettoniche e quindi speriamo in mamma regione che ci possa aiutare nel proseguo.
1: Ecco, questo tipo di servizi sono molto importanti, perché spesso si parla di viabilità, no? Di connessione, diciamo, di strade soprattutto verso questi comuni, però ci sono dei limiti fisici oggettivi, cioè comunque Santo Stefano d'Avito sempre lì rimane, non è che la possiamo avvicinare. Ci sono le montagne, ci sono strade che non possono essere delle autostrade, quindi il fatto di avere una digitalizzazione più spinta può aiutare, tra l'altro anche nell'idea proprio del ripopolamento dei piccoli comuni, perché non ci si pensa forse ancora tantissimo, ma all'estero, ancora più che in Italia, il tema dello smart working o del lavoro da remoto, come si dice più correttamente, è un tema vero, è un tema che può favorire anche dei posti, cioè, prima uno per andare a lavorare devi andare a Genova magari, no? Adesso non è detto.
2: Sì, è così, perché poi diciamo che se vogliamo, se un comune di un certo determinato territorio vuole essere attrattivo verso investimenti, ma anche soltanto verso semplici cittadini che vogliono scegliere una residenza differente da quella che hanno sempre avuto, bisogna avere tutto questo genere di servizi. Una famiglia giovane ovviamente ha delle esigenze, perché magari ha dei figli che devono andare a scuola, la scuola deve essere vicina, ci vuole un presidio medico, ci vogliono delle strutture anche sportive per poter permettere loro di fare un po' di sport. Una coppia, una famiglia di un'altra tipologia di età ha delle esigenze diverse, e bisogna tenere conto un po' di tutte queste componenti per intanto dare tutti i servizi, dai trasporti alla telemedicina, al medico di famiglia, al servizio di sicurezza, al presidio di sicurezza, carabinieri, postazioni ovviamente di polizia, e la viabilità diventerà da qua ai prossimi anni sicuramente sempre più un qualcosa su cui puntare, perché a grande fatica quelle vie, quelle strade sono state tracciate dai nostri avi, dai nostri antenati. Noi abbiamo una fatica minore rispetto a loro, che è quella di andare a intercettare i fondi per fare la manutenzione ordinaria che ci consente che quelle strade non vengano giù, e quando c'è da intervenire in maniera straordinaria ovviamente farlo, perché altrimenti non si riesce a dare una risposta.
1: Ma poi diventa molto più costoso in un secondo momento mettere le mani su qualcosa che magari ha franato, cose simili. Andiamo a Framura, provincia della Spezia, anche qui sul tema dei servizi, vediamo.
3: Una terrazza sul mare, un sentiero da panorami mozzafiato, anche una proposta per gli escursionisti, tutto nasce da delle risorse che ci ha messo Regione Liguria e che rivalutano anche il REL.
2: Sì, noi diciamo che come Regione Liguria mettiamo a disposizione delle risorse con una previa interlocuzione con ANCI, e poi sono molto bravi i sindaci e con i loro uffici tecnici nel predisporre le domande e nel vincere i bandi. Una dotazione finanziaria che permetteva di fare tutta una serie di interventi, il comune di Framura, il bravissimo sindaco,

0: Ho deciso di ripristinare questo sentiero fantastico, meraviglioso. Devo dire che è stato fatto anche tenendo conto dell'ambiente circostante, perché sono state impastate le terre, le pietre locali proprio per creare questa amalgama del territorio che è molto confacente a quelli che sono i colori del promontorio del Levante.
1: Per i comuni recuperare questi percorsi della rete escursionistica ligure.
0: È fondamentale, considerando che noi, oltre all'Alta Via dei Monti Liguri, abbiamo 5.500 km di REL e soprattutto sono molto, molto richieste dai turisti che sono appassionati a un turismo lento, ma soprattutto alla scoperta e alla riscoperta di quelle che sono, diciamo così, le bellezze naturali del nostro territorio. Finanziamenti al 100%, perché comprendiamo benissimo che anche una compartecipazione economica del 5-10% da parte di un comune potrebbe essere, non dico proibitiva, ma molto impegnativa. Quindi i fondi di Regione Liguria sono al 100% per quanto riguarda il piano di sviluppo rurale, proprio perché i comuni hanno bisogno di queste risorse.
1: I piccoli comuni hanno bisogno di questo tipo di interventi, poi devono essere bravi a portare a casa le risorse e a fare le progettualità e realizzarle concretamente.
2: Sì, è vero che naturalmente Regione Liguria, in questa proposta di bandi di PSR totalmente finanziati al 100%, ha dato opportunità al comune come il mio, a comuni piccoli, di poter partecipare su varie misure. Noi oggi stiamo visitando 2 misure su 6 a cui abbiamo partecipato e fortunatamente vinto, che spaziano dalle acquedotti irrigui alla sentieristica, al recupero di tradizioni locali e anche a quello che sono l'abbattimento di barriere architettoniche negli uffici pubblici, perciò anche la rivitalizzazione e riqualificazione di aule consiliari e di biblioteche. Perciò sono molto soddisfatto perché Regione Liguria veramente ha creduto in questo percorso e chi ha avuto la fortuna, tra cui il comune di Framura, oggi può sorridere perché è stato un lavoro intenso, impegnativo, visto anche delle scadenze molto, molto strette, però credo anche con capacità degli uffici stiamo sorridendo su questo ottimo risultato.
3: Mi viene da dire solo questo. Turisti che ci state guardando in streaming, cosa aspettate a venire nella nostra Liguria a godervi i nostri panorami? Mattia Crucioli, quanto è difficile gestire un comune piccolo? Lei ha avuto diciamo, esperienze politiche a scaletta, diciamo, sì. Dal Senato al Comune di Genova a sindaco di Santo Stefano David.
4: Ma devo dire che è la cosa di maggior soddisfazione tra quelle che ho fatto fino adesso, perché vedi in concreto e puoi risolvere concretamente dei problemi. In Senato, lasciami dire, i problemi sono molto molto grossi e tu sei una piccola parte di un ingranaggio enorme, quindi come dire, vedi difficilmente il risultato che vorresti. In Comune di Genova, vabbè,
3: fare l'opposizione a Bucci non era facilissimo.
4: Esatto, poteva essere folcloristica, anche divertente certe volte, ma poi era, insomma, non vedevi anche lì. Invece in un piccolo comune, ma fare il sindaco in generale, per di più in un piccolo comune, secondo me è molto appagante e anche responsabilizzante, perché vedi in concreto problemi e puoi dare delle risposte vere, ma ovviamente piccole cose, perché con i bilanci di un comune sotto i 1.000 abitanti non è che se viene giù appunto una frana come dire, c'è una strada con problemi reali, grossi, strutturali, devi sempre chiedere a enti sovraordinati. Però ecco, intanto questo, cioè il fatto di dover avere sempre rapporti operativi con anche altri enti, che sia ANAS, che sia il dirigente scolastico regionale, guardate, veramente in tutti gli ambiti, compreso il vescovo, perché comunque i piccoli comuni, il sindaco deve dare risposte sia se manca il prete, sia se manca il medico, sia se mancano gli insegnanti, e vi faccio esempi concreti perché a noi mancano tutte queste, e ti senti sempre dire più o meno le stesse risposte, cioè siete pochi, mancano medici, sanitari e anche preti, e quindi dovete accontentarvi. Quindi, però tu sei in prima linea e devi rispondere, quindi primo saper interagire con gli altri enti sovraordinati, poi saper ascoltare e poi cercare di coordinare le forze che hai. Devo dire che in questo io sono abbastanza fortunato. Intanto perché forse per i miei pregressi politici ho avuto intessuto rapporti con gli enti sovraordinati che, devo dire, a prescindere da qualunque colore e dal

0: dal mio essere stato sempre, come dire, un po' antagonista, no? Beh, parlo sia della, ad esempio, della sindaca Salis o del presidente Bucci della città metropolitana, della regione da cui noi dipendiamo, perché è evidente, e in tutti i casi sto riscontrando un'attenzione encomiabile. E quindi io voglio pubblicamente ringraziare sia Marco Bucci sia Silvia Salis, perché veramente stanno rispondendo in maniera concreta ogni volta che c'è bisogno, e naturalmente tutti gli assessori. L'assessore Piana qui presente è venuto più volte, è venuto sia all'inaugurazione ad esempio della sala multimediale, sia per il progetto delle vigne eroiche che vorremmo impiantare diciamo in quota, non scordiamoci che, essendo l'unico comune con un impianto, diciamo, di risalita, un compendio sciistico, certo. Ci hanno aiutato lì, in quel caso erano i fondi FSR, non PSR, ma insomma un altro calderone, ma anche lì sono stati dei
1: tante cose soldi che si possono
0: indispensabili
1: fare
0: per tenere aperte delle infrastrutture che il comune mai riuscirebbe con
1: da
0: le
1: solo proprie, con le sue forze. Grazie mille Mattia Crucioli. Io in realtà mi stavo un po' immaginando Crucioli medico, pensavo a qualche cura alternativa che sicuramente potrebbe proporre, più difficile prete, però adesso questo penso che...
0: La cosa buffa, guarda, è stata, se hai un attimo vi racconto questa scena. Io dopo essere andato a parlare col dirigente scolastico regionale e...
1: Il vescovo.
0: E poi sono andato a parlare anche col vescovo, e il vescovo ha fatto un'assemblea pubblica, anche perché stiamo passando sotto la diocesi di Chiavari, uh-huh. E le dinamiche, e c'erano anche le persone, erano le stesse, identiche, e anche nei confronti del vescovo la gente non aveva troppi riguardi.
1: E
0: diceva: ci devi dare il prete, ma sei venuto qua a raccontarci quella delusione, proprio perché ne hanno esigenza.
1: Giusto.
0: E quando uno ha un'esigenza si vuole sentire la risposta.
1: Alla messa di Natale non posso mica andare, dire, in un altro comune. Grazie Mattia Crucioli, ci fermiamo un istante, tra poco parliamo di acqua, restate con noi.
2: Tecno D, un consolidato team con oltre 30 anni di esperienza. In un mercato sempre più vario e competitivo, noi facciamo ciò che da tempo sappiamo fare meglio: individuare difetti, perdite e ripristinare la funzionalità delle condotte senza scavi, demolizioni e inutili disagi. Fognature, pluviali, canne fumarie. Per chi pensa che rompere sia l'unica soluzione, noi rispondiamo con strumentazioni sofisticate, intervenendo in tempi rapidi e riducendo i costi. Chiamaci per un consulto o un preventivo e visita il nostro sito.

0: aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM.
1: Per ricevere 109 azioni Poste Italiane per 500 azioni TIM, più 835 euro. Ecco perché.
0: Se sei un azionista TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas. Consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
2: Ben ritrovati, un bel applauso a Stefano Damonte, sindaco di Villa Faraldi, grazie di essere con noi. Siamo in provincia di Imperia, al confine con la provincia di Savona. Lo dico subito perché sennò a casa uno si domanderebbe come mai a Villa Faraldi hanno gli occhiali da sole anche al chiuso, perché il sindaco ha avuto un piccolo incidente e quindi diciamo, però sta bene, sì, tutto più o meno tutto ok, insomma.
3: Sì, sì, stamattina ho tolto una scheggia dall'occhio e è fotosensibile l'occhio.
2: No, non c'è dubbio, poi qua abbiamo tantissima luce. Assessore Piana, l'acqua è un tema fondamentale che dipende veramente tanto anche dall'uomo, perché è vero che i cambiamenti climatici, che piove meno, che peraltro nel ponente della Liguria piove tradizionalmente poco, il che è buono da un certo punto di vista, è male da un altro, però la tenuta degli acquedotti è determinante, no? Quindi quando parliamo d'acqua evidentemente dobbiamo anche tener conto che la mano dell'uomo può fare veramente tutta la differenza del mondo.
4: È proprio così, partendo dallo stato dei nostri acquedotti, dove dicono, questo lo dicono le aziende che gestiscono poi i vari servizi, c'è il 50% in alcuni casi di perdita, quindi credo che già intervenire, ripristinare, mettere in sicurezza o a rifare delle condotte idriche è importante, perché si ottimizza e si risparmia la risorsa idrica e poi magari a crearne di nuove, come invasi, bacini, pozzi artesiani

0: È importante, è fondamentale, perché noi l'acqua gran parte dell'anno l'abbiamo. La conformazione della Liguria è evidente un po' a tutti, no? Appennini e Alpi, valli molto, montagne molto alte, valli importanti e profonde, dove magari anche un semplice sbarramento che va dal di fuori della psicosi della diga può essere determinante per fornire quell'acqua durante il resto dell'anno, soprattutto nel periodo estivo, essere quindi una sicurezza e soprattutto magari, perché no, poter anche creare delle piccole centraline idroelettriche per andare incontro a quella che è un'altra esigenza, che è quella dei costi delle energie. Quindi ha una duplice valenza. In alcuni casi ci sono dei sindaci che questi investimenti li fanno, vedo qua ad esempio il sindaco di Aquila d'Arroscia, dove abbiamo ripristinato una diga, un invaso di 50.000 metri cubi d'acqua, quindi che dà l'acqua per un centinaio di aziende agricole e che sicuramente poi sarà oggetto di un intervento successivo per quanto riguarda il posizionamento di una centralina idroelettrica, perché vogliamo sfruttare veramente quell'importante risorsa idrica. E credo che anche l'interpretazione del sindaco Damonte per quanto riguarda il suo comune sia fondamentale, perché poi lo dirà lui, è un intervento risolutivo in quelle determinate aree, perché è un approvvigionamento importante per le aziende che insistono su quel territorio e continuano a investire, ma anche per i cittadini, visto che molta di questa acqua di queste due vasche va nella rete urbana.
1: Non c'è dubbio. Ma intanto una battuta sulla psicosi delle dighe, perché l'altro giorno ho fatto una trasmissione in cui c'erano anche esperti di energia idroelettrica, quindi anche di dighe da questo punto di vista, e ricordava che la famosa diga del Vajont, da cui poi parte tutta la psicosi successiva e tutto il resto della nostra storia, è ancora lì. Cioè, il problema non era la diga del Vajont, era la montagna su cui l'avevano costruita, che è franata dentro l'invaso d'acqua. La diga è perfetta e nessuno l'ha mai toccata, quindi diciamo che bisogna sapere dove costruire più che come, perché questo l'abbiamo imparato. Allora, voi avete realizzato nuove vasche, quattro pozzi, recuperato diciamo una vasca esistente, l'investimento qui è di 400.000 euro. Vorrei che mi partisse dalla situazione pre, cioè avevate un problema con l'acqua a Villa Faraldi?
2: Allora sì, Villa Faraldi storicamente, comunque negli ultimi 10-15 anni, tutte le volte che arriva la gente sulla costa, perché siamo dietro la costa così, quindi Diano Marina, Cervo, arriva senza acqua perché aumenta la richiesta e nell'entroterra non arrivava più niente. E una ventina d'anni fa alcuni pozzi sono stati abbandonati perché è stato fatto la ciarroia, che è la condotta principale che passa sulla costa e serve tutti i comuni della costiera, e da lì è stata portata l'acqua anche a Villa Faraldi. E i pozzi sono stati abbandonati, con questo progetto abbiamo potuto recuperare questi pozzi, metterli in rete, gestirli con un telecontrollo e realizzare le due vasche che danno acqua a uso irriguo. È un'infrastruttura importante per il territorio, perché permette a un territorio come Villa Faraldi, che è principalmente un territorio olivicolo, olive dappertutto diciamo, in ogni parte del territorio, dove sono immersi questi cinque paesi di Villa Faraldi, e si dà una risposta alle aziende di dire sì, potete contare su una struttura che vi permette di coltivare le olive e magari di averle anche le olive, perché comunque quando sta per 4-5 mesi non piove. La pianta soffre.
1: È stato un anno brutto l'anno scorso.
2: Sì, l'anno scorso è stato un anno brutto.
1: E quindi sì, naturalmente fare delle cose che possano anche comunque evitare i problemi evitabili, poi se viene un fortunale.
2: Certo, non è che sia la bacchetta magica, si può risolvere qualsiasi problema. Però giusto magari sopperire quella crisi, quell'aiuto che magari l'oliva ha bisogno solo per arrivare a settembre, ottobre, poi magari arriva un po' di pioggia così e poi si può raccogliere. Questo è una
1: Com'è andata l'interlocuzione con Regione? Avevate già il progetto pronto? L'avete realizzato ad hoc? Come ha funzionato?
2: Sì, è un sogno nel cassetto che era già lì da anni, quindi una bozza di progetto c'era. Poi con il PSR abbiamo cercato di sviluppare un progetto completo, esecutivo, da fornire alla Regione, all'assessorato è stato finanziato il progetto e siamo potuti partire con l'opera e realizzare finalmente l'opera che era già richiesta da

0: da anni dal territorio e dalle aziende.
1: Ci spostiamo dalla provincia di Imperia a quella di Savona, non lontano, visto che appunto, come ci raccontava il sindaco, Villa Faraldi è appunto al confine con Savona, e andiamo a Bardineto per vedere che cosa si è fatto dal punto di vista dell'acqua. Qua, assieme al sindaco di Bardineto, Mario Basso, c'è un altro assessore regionale, l'assessore Ripamonti. Vediamo.
2: Progetto importante all'interno naturalmente di questa parte di territorio, due mezzi che serviranno tantissimo alla comunità. Facciamo un po' il punto della situazione.
3: Questa è una delle attività di Regione Liguria che fa normalmente rispetto a quelle che sono le attenzioni verso le aree dell'entroterra. In modo particolare questi sono due mezzi comprati con le misure messe a disposizione dal settore agricoltura per consentire appunto a quelle aree un pochino più complicate di poter essere tempestive e puntuali nel momento in cui il bisogno viene su. A questo punto c'è un mini escavatore e una grande benna, quello serve per multifunzione, neve e quant'altro, quindi l'attenzione per il territorio è sempre prima di tutto.
2: Un'attenzione che viene rivolta spesso e volentieri, fortunatamente adesso lo possiamo dire, a tutto quello che è il nostro entroterra, con tutto rispetto per la costa.
3: Assolutamente sì, la costa ha le sue peculiarità, ma il vero tema è quello dell'entroterra, perché questi piccoli comuni, noi siamo una regione particolarmente vocata ai piccoli comuni, l'attenzione di regione deve andare in questa direzione e consentire ai sindaci, che sono i veri front office di questa regione, di essere tempestivi nel momento in cui ci sarà bisogno di farlo. Queste sono aree in cui viene la neve, il ghiaccio e quant'altro, e quindi questi mezzi vanno in questa direzione a tutela della comunità e soprattutto in sostegno ai sindaci.
2: Sindaco, alle sue spalle una delle tante opere importanti in questa parte di territorio, vogliamo ricordarle?
4: Sì, certamente, lì è stato fatto nell'anno 2023 e 2024 questa palificata, ahimè, perché purtroppo avevamo avuto nel 2016 e 2018 un gelicidio dove purtroppo aveva causato l'interruzione di questa strada, che è una strada di collegamento che collega il Colle del Melogno e il comune di Giustenice. Più giù abbiamo fatto anche dei gabioni che ci hanno permesso, che la regione ovviamente ci ha autorizzato.
2: Quindi sostenibilità anche per cercare di mantenere il più possibile questa parte di territorio?
4: Assolutamente sì, perché come ho già detto questa qua è una strada frequentata da tante, sia per i boscaioli, perché qua ahimè la foresta è una delle foreste più grandi d'Europa, Faggeti, che lavorano i boscaioli, più i biker che vengono dal Finalese, vengono su.
2: Ricordiamo un po' questa parte di territorio, si parte da qui e si arriva fin dove?
4: Allora, come ho già detto, si parte da Bardineto e questa strada porta al Colle di Melogno, che è in comune di Calizzano, o addirittura giù a Giustenice, dalla Val Maremola.
2: Quindi,
4: sì,
2: bello
4: e poi si va sul Monte Carmo, che è a 1389 metri, che è il monte più alto della provincia di Savona.
2: Ancora una volta quindi un ringraziamento comunque a Regione Liguria.
4: Assolutamente, la Regione Liguria è un grosso ringraziamento che c'è stata veramente a fianco a tutti gli interventi che abbiamo chiesto, soprattutto questo che è stato solerte e l'hanno fatto in breve tempo.
1: Molto bello, tra l'altro mi piace, assessore, il fatto che alcune opere siano magari anche un po' più tradizionali, no? Le palizzate, per esempio, uno pensa sempre ai muraglioni, invece ci sono tanti modi per difendere il territorio, anche più armonici con quella che è poi la vocazione, il paesaggio, mi è piaciuto molto questo aspetto.
5: Sì, devo dire che sono soluzioni ingegneristiche importanti e poi oltretutto hanno una tenuta
1: importante
5: sì. Pluriennale, perché si pensa magari a una palificazione come sistemazione momentanea, in realtà è risolutiva, perché lo dicono gli ingegneri, che durano tantissimi anni, sicuramente più di un muraglione di cemento armato o di un gabbione,
1: non c'è dubbio. Per chiudere mi racconta un po' di Villa Faraldi. Olive le abbiamo capite, ci sono, poi perché ho sbagliato a non essere ancora venuto a visitare Villa Faraldi fino ad oggi, e così magari qualcuno a casa gli viene voglia.
6: Ok, è un piccolo borgo a pochi chilometri dal mare, perché una decina di chilometri siamo sul mare.
1: Quindi già c'è questo aspetto da seconda casa da non sottovalutare,
6: sì,
1: no?
6: Sì, sicuramente. e poi siamo in mezzo al verde e con tantissimi sentieri, ci sono una rete escursionistica ampissima, c'è la possibilità di visitare dei laghetti e fare

0: il bagno e rifrigerare con questo caldo estivo.
1: La sera è più fresco, sì.
0: Sì, sì, la sera è un po' più fresca. Sì, certo. C'è il
1: non l'ho chiesto a Mattia Crucioli perché mi avrebbe detto che sono 4 gradi a Santo Stefano Davido la sera d'estate, quindi non volevo esagerare, diciamo. Però, insomma,
0: siamo a 350 metri dal mare,
1: vabbè, insomma, abbastanza vicini, e quindi sicuramente ancora molto, molto liguri, diciamo quasi di costa dal punto di vista del clima. Grazie mille, Sindaco. Sì. Grazie a Villa Faraldi. E tra poco continuiamo con il tema degli acquedotti e della qualità della vita, e ci muoveremo tra Genova e la provincia della Spezia. Restate con noi.
2: Ma ci sei andata da Conad? Oh, devi andare da Conad, Nan, fidati, da Conad, vai da Conad!
3: Vieni da Conad, perché conviene! Fino al 29 luglio, shampoo e balsamo ultra dolce Garnier, vari tipi e grammature, due pezzi a 2,90€. Solo da Conad, sempre il meglio, al miglior prezzo.
4: Se siete liguri o vivete in Liguria, vi aspettiamo qui da noi. E sapete perché?
5: Perché conviene.

0: Eccoci di nuovo in diretta, un saluto a Giancarlo Leveratto, sindaco di Carrodano, grazie sindaco di essere con noi.
1: Grazie a voi.
0: Siamo in provincia della Spezia e anche qui parliamo di acqua, acquedotti e qualità della vita. Voi avete un nuovo acquedotto di Cane Greca e Porcile ed è stato un intervento piuttosto importante, ce lo racconta?
1: Sì, un intervento per noi molto importante, perché la frazione di Cane Greca è una delle 8 frazioni in cui si articola il nostro comune, era servita esclusivamente da un acquedotto privato che esisteva da più di 30 anni, che si approvvigionava su una fonte, diciamo, autorizzata, concessionata, ma molto povera d'acqua, e tutti gli anni, quando il comune gestiva la, diciamo, la risorsa idrica, il comune immetteva nell'acquedotto privato una certa quantità di acqua. Ora, da quando il comune di Carrodano non si occupa più di, non gestisce più la risorsa idrica, che è diciamo d'esclusivo appannaggio del gestore unico, è il centro di Cane Greca, che parliamo di circa 30 nuclei familiari, era in forte sofferenza. Per fortuna è stato finanziato questo progetto che avevamo realizzato da più di 15 anni e, diciamo, lo abbiamo realizzato in tempi molto veloci, molto, diciamo, compatibili con la chiusura della progettazione e del PSR. E la cosa più critica per noi è stata diciamo armonizzare il progetto con quelli che sono gli standard del gestore unico, cioè siccome questo acquedotto non l'avremmo gestito noi, ma l'avrebbe gestito il gestore unico, abbiamo dovuto apportare delle piccole modifiche per renderlo funzionale alla gestione, diciamo, del gestore unico.
0: Ed è stato difficile, è stata necessaria una burocrazia eccessiva? Qual è la sua opinione da sindaco?
1: Beh, diciamo che è stato un po' complicato, impossibile non c'è nulla, diciamo, nel momento in cui c'è la volontà di poter procedere, però abbiamo avuto difficoltà a rispettare i tempi, questo sì. Poi c'è stata la grande collaborazione del gestore unico, che ci è venuto incontro, ci ha dato anche supporto tecnico laddove ne avevamo bisogno.
0: Ecco, quello che dice il sindaco è un altro dei temi, no? Non è che ci sono solo uno o due attori quando si fanno le cose, no? Dipende da che cosa fai, c'è una pletora di possibili interlocutori che devono diciamo lavorare in sinergia. Talvolta succede, questa volta sì, mi pare, no? Il gestore unico ha dato buone risposte al sindaco Leveratto, ma insomma non è proprio sempre facile, questo forse talvolta non si capisce bene, no? Di chi è la colpa, delle cose che non vanno.
2: Diciamo che, ma no, è difficile andare a individuare delle colpe, il politico ha sempre il pensiero o comunque la speranza che questi enti si parlino.

0: tra di loro, ecco, almeno questo, perché poi è inutile destinare delle risorse finanziarie, creare dei capitoli, stabilire dei criteri per emettere a bando ovviamente dei fondi, se poi ci sono enti che tra di loro non si parlano, si parlano poco o si complicano la vita. Ecco, io credo che il periodo degli amanuensi che scrivevano paginate e paginate di regole sia un po' finito, comunque cozza un po' con quelli che sono i tempi di un'amministrazione, ma soprattutto di una politica più veloce e più moderna, anche perché altrimenti davvero rischiamo di non rispettare i tempi, o spesso e volentieri molti sindaci, perché io in passato quando sono diventato assessore mi sentivo dire sì, però non so se ce la faccio, perché poi devo parlare con questo, con quell'altro, devo andare in provincia, devo andare in regione, in città metropolitana, devo parlare con quell'ente, forestali o non forestali. E questo mi ha portato ovviamente a fare tutta una serie di lavori, una regia intanto con ANCE, poi anche con tutta una serie di soggetti giuridici che hanno competenza in materia, per cercare di avere le idee un po' più chiare, soprattutto per quanto riguarda i tempi, perché poi c'è il comune che è in salvaguardia idrica, c'è il comune che ha è nella gestione del gestore e quindi non può prendere il contributo se non sotto quella forma. Diciamo che tutte queste esperienze mi hanno portato, e hanno portato anche i miei uffici negli ultimi anni, a correre un po' di più, perché poi è difficile spiegarla alla gente, è difficile spiegarla a un sindaco,
1: che è una cosa non si può fare,
0: è difficile per un trovare le parole, esatto.
1: Non c'è dubbio, però deve essere invece molto soddisfacente per un sindaco dire alla popolazione che non riceveva l'acqua con regolarità: da oggi è andato tutto a posto, no? Cioè, penso che sia il motivo per cui uno, anche perché diciamolo, e credo, fatevi un applauso, perché c'è un tema fondamentale che è quello dei soldi e della casta, ok? Perché la politica è tutta soldi e casta, secondo quelli che... Ora, certo, se faccio il parlamentare di opposizione e vado una volta ogni tanto alla Camera dei Deputati, posso anche abbastanza sentirmi casta. Ma se faccio il sindaco di Carrodano, di Santo Stefano Davido, di tutti gli altri comuni che sono presenti qui, prendo due spiccioli di cui probabilmente ce ne rimetto, perché mi ricordo una notte in una pioggia estrema, Primo Canale, ero in diretta, il sindaco, chiacchieravamo un po' nella disperazione più generale, mi dice: ma guarda, io alla fine del mese, se non ci rimetto, sono già contento così. Ecco, forse è questo il motivo, no? Andare dalle case della frazione che è stata ricollegata all'acqua e dirgli: ragazzi, da ora siete a posto.
2: Sì, questo lo dicevano anche i miei predecessori, chi mi ha preceduto, è uno dei motivi che fa scattare la molla in chi vuole impegnarsi nell'amministrazione di un piccolo comune, perché è la soddisfazione di dare delle risposte ai cittadini e possibilmente ricevere anche un segnale di gratitudine.
1: Arriva
2: quello. Devo dire la verità, io questi segnali li ricevo.
1: Vediamo le prossime elezioni, uno dice, perché poi è sempre lì il tema, no? Ricordatevi, brava gente. Allora, adesso invece andiamo non in un comune piccolo, il comune è molto grande, quello di Genova, che però ovviamente ha anche le sue alture, le sue località un pochino più bisognose di cure. Andiamo nella bella Apparizione, dove, sempre per parlare di acquedotti e qualità della vita, troviamo un altro assessore regionale, Alessio Piana, perché come sapete chiamarsi Piana nella regione Liguria conta, diciamo, porta, diciamo, ha un vantaggio, insomma, si chiamano tutti Piana, diciamo, più o meno, scherzo, anzi A Piana per essere più precisi, quindi diciamo, anche l'A diciamo, di iniziale va bene, insieme con Giorgio Viale, che è assessore del municipio locale, anzi ex, no, assessore attuale e ex assessore alla sicurezza del Comune di Genova. Andiamo a sentire.
3: È un aspetto che per la sicurezza dei cittadini del municipio è veramente importante, soprattutto per chi risiede come alle nostre spalle sulle alture e qua dove siamo noi, cioè nell'area del quartiere di Apparizione. Parliamo di un pericolo concreto che c'è stato per anni e anni, cioè il pericolo che le proprie case venissero travolte dagli incendi boschivi, un pericolo che adesso si è molto affievolito grazie appunto a questa rete idrica che consente il pronto intervento delle squadre operative, dei vigili del fuoco e dei volontari, che quindi possono andare a spegnere e contenere le fiamme proprio prima che arrivino verso le case. Nel nostro caso più specifico, qua in via Lanfranco, abbiamo una vera e propria barriera a tutela delle abitazioni contro appunto un possibile incendio boschivo.
4: È un progetto che ha avuto il suo successo grazie alla collaborazione

0: tra il municipio, tra l'amministrazione comunale e tra la regione, che assieme hanno avuto la capacità di sviluppare una progettazione che nell'ambito poi della misura che è stata attivata sul piano di sviluppo rurale ha reso possibile sostanzialmente infrastrutturare questa rete di serbatoi, di stazioni di pompaggio, di nuova rete dell'acquedotto, proprio funzionale alla prevenzione e al contrasto degli incendi boschivi. Genova è una città meravigliosa che ha alle sue spalle moltissimo verde, molto spesso di proprietà dell'amministrazione comunale, e quindi è necessario un'attenzione particolare per la tutela e la cura di questo patrimonio e soprattutto per la messa in sicurezza anche delle tante abitazioni che si trovano immediatamente a contatto con le aree più boscate. Credo che qui, come è successo anche a Ponente, il medesimo progetto riguardava anche contesti adiacenti a Villa Doria, a Villa Pallavicini, a Pegli, e appunto grazie a questo 1.500.000 euro sono state rese possibili queste infrastrutture che sicuramente consentiranno di rimanere un pochino più tranquilli in prospettiva e di aumentare il livello di protezione.
1: E qui, caro assessore, intanto bellissima vista ovviamente anche da Apparizione, mi veniva in mente il problema opposto, no? Che il comune di Genova è così grande per la sua struttura, diciamo così, che ci sono dei municipi che sono grandi come delle città. Ora non ho il dato esatto del Levante, però per esempio ho quello della media Val Bisagno, perché lo cercavo ieri per altre ragioni, fa tipo 55.000 abitanti, che sono poco meno di quelli che fa Savona, per
2: Sanremo.
1: Ecco, esatto. Quindi diciamo che ha grandissime complessità. Altro tema importantissimo è quello degli incendi boschivi. In effetti, quando si vedono quelle belle villette un po' isolate, dici eh sì, bella, però se comincia a bruciare l'intorno è difficile salvarla. Questo è un'ottima idea, cioè avere un canale irrigui, un acquedotto che arriva, può sparare acqua direttamente da lì.
2: Sì, siamo anche, venendo questa immagine, mi è venuto in mente che siamo anche intervenuti molto anche sulla creazione di colonnine antincendio per i vigili del fuoco, la protezione civile, perché spesso e volentieri si va in loco, magari con la botte finisce e devi avere un qualcosa per poter riempire, ripristinare e poter intervenire subito dopo. E ancora la settimana scorsa nell'Imperiese avevamo inaugurato 3 mesi prima 2 vasche antincendio proprio con questo scopo. È scoppiato un incendio e per fortuna i danni sono stati contenuti proprio perché l'elicottero è potuto intervenire grazie a queste 2 vasche che erano state fatte nel comune di Molini di Triora. Non so cosa sarebbe successo oggettivamente se non ci fossero stati questi 2 grandi bacini.
1: Certo, non c'è dubbio. Sindaco, anche a lei per chiudere, insomma, ora avete anche l'acqua, non c'è più nessun motivo per non venire a fare un giro a Carroda.
3: Direi di no, direi di no. Anche se magari è meglio bere il vino, però.
1: Certo. Meglio il vin caudo che l'acqua fredda, diciamo, dalla mia parte, penso più o meno anche dalle, anche dalle sue, però diciamo che sicuro sono quei bei posti che fanno da corona.
3: Sì, tenga presente che parlava dell'abitazione di una delegazione tipo Apparizione, eccetera, eccetera, di un quartiere, di un municipio di Genova, parlando di 55.000 abitanti, Carota non fa meno di 500 abitanti.
1: Sì, con le stesse dimensioni però a volte.
3: Con le stesse dimensioni.
1: Perché mi pare che il comune più grande della Liguria sia Varese Ligure, se non mi sbaglio, come estensione di... Sì. Chilometri. Quindi per dire, cioè, che poi non fa pochissimi abitanti rispetto, e questo crea dei problemi enormi, perché poi voi avete strutture sulla base di quanti abitanti, non di quanto è grande, e talvolta sono veramente molto grandi, con tante strade, con tanta boscaglia, tanta vegetazione. Grazie sindaco, viva i comuni della Liguria.
3: A voi.
1: Tra pochissimo ce ne andiamo dell'Imperiese, ma anche a Savona, restate con noi.
4: Quest'anno i saldi cantano!
5: Allora, saldi musicali, sconti reali fino al 50% su tutta la nostra collezione di letti, materassi, reti, divani letto e poltrone relax a tasso zero. Musica maestro! Son felice!

0: Ben ritrovati in questa parte di trasmissione, assessore, l'abbiamo chiamata Viabilità, Borghi e Resilienza, che potrebbe essere: i borghi riescono a essere resilienti se hanno la viabilità, perché altrimenti uno poi dopo un po', bello, però anche no, nel senso che non è che posso stare veramente troppo isolato. Poi ci sono, come dire, dei luoghi, come diciamo prima, Santo Stefano d'Aveto, altri comuni che sono anche orgogliosamente isolati, no? Ci vai apposta per goderti la natura incontaminata, per vivere un po' lontano rispetto alla città, però in generale, se devo lavorare, se ho degli interessi, se mi devo muovere, la viabilità è fondamentale. Anche in questo entra in gioco, diciamo così, la parte dei finanziamenti e i piani che sono stati utilizzati.
1: Sì, questa è la novità forse del PSR, che a conclusione ci ha visto, diciamo così, coinvolti nel raggiungere l'obiettivo di spesa e consentire ai sindaci di fare veramente degli interventi veloci che servissero. Molti di questi comuni, ad esempio, ci avevano chiesto di asfaltare delle strade bianche che non erano semplici strade rurali, addirittura collegavano frazioni con altre frazioni o con il comune.
0: Strade bianche vuol dire non asfaltate?
1: L'abbiamo consentito a molti sindaci di poter asfaltare queste strade. Ed è una novità, perché in passato non era, con un piano di sviluppo rurale non era consentito fare questo genere di intervento. Abbiamo posto diciamo così una richiesta, una domanda alla Commissione europea, ci è stato risposto di sì e siamo corsi ovviamente a fare anche questo genere di intervento.
0: Non c'è dubbio. Allora un saluto e un applauso a Marino Milani, sindaco di Castelvecchio di Rocca Barbena.
2: Grazie per l'invito.
0: Siamo dell'entroterra del Benga, siamo in provincia di Savona e voi avete beneficiato di due misure di questo PSR che vi hanno dato tanto, perché dall'elenco di cose qui credo che siano veramente notevoli.
2: Sì, sono stati due interventi importanti, le due misure sono la 7.2 e la 4.3. E la 7.2 ci ha permesso di recuperare la strada di accesso al borgo, tra l'altro è uno dei borghi più belli d'Italia, certificato, bandiera arancione.
0: Si è già messo avanti, sa, noi, che poi gli farò la domanda su perché devo andare a Castelvecchio di Rocca Barbena.
2: Quello è uno dei motivi.
0: Questo è uno dei motivi. Beh, è già tanto come motivo.
2: Però al posto di fare l'asfalto lo abbiamo tolto per usare pietra locale e ciappe comunque di una cava ligure.
0: Per avere una cosa,
2: un elegante, po' da
0: bella.
2: Collegare con il resto del borgo. E l'altra strada, l'altro intervento, la 4.3, è su una strada che comunque è rimasta bianca, non abbiamo asfaltato, e ci permette di collegare tutte le campagne, diciamo, continua fino al comune di Zoccarello e si può raggiungere anche l'ultimo pezzo del borgo di Castelvecchio, località Fontane, dove tra l'altro stiamo lavorando con l'intervento con il FOSMI, sempre grazie all'assessore Piana.
0: Lunga gestazione o occasione presa al volo? Com'è andata questi lavori?
2: No, sono progetti che uno avevamo già in programma e l'altro lo abbiamo fatto rapidamente.
0: Serviva il portafogli, è arrivato il portafogli.
2: Serviva il portafogli, è arrivato l'assessore Piana.
0: Vabbè,
2: Che ci ha dato la possibilità di
0: assessore, se avanza qualcosa io sono a sua disposizione. Scherzi a parte, è importante questo aspetto, no? Cioè, comuni, si diceva qualcuno anche prima, era il sogno nel cassetto, però il cassetto stava chiuso perché non c'erano i fondi. Poi, insomma, credo anche che un'altra delle qualità che deve avere un'amministrazione sia quella di trovarle queste opportunità, no? Perché a volte ci sono, anche i politici talvolta non sanno, o le istituzioni non sanno che magari c'è quel particolare tipo di finanziamento, quel piano, quel fondo che possono arrivare ad essere utilizzati lì. No, ci vuole anche un po' di finanza creativa, come si dice, senza ovviamente scadere nell'errore, ma si può fare, no?
1: Sì, direi che è proprio così, perché l'ultimo esempio che ho citato vale un po' per tutti. Il politico non ha soltanto il compito di andare a individuare una dotazione finanziaria per una misura, ha anche il compito di rendere quella misura attrattiva, ma soprattutto praticabile sui territori, perché poi loro vincono. Non è che distribuiamo i soldi così, non ho un cassetto infinito, diciamo che predisponiamo dei bandi e loro li vincono, sono molto bravi, alcuni che vedo qua i sindaci presenti ne hanno vinto anche due o tre, quindi sono tre volte bravi, e bisogna stare attenti dal punto di vista regionale.

0: a quelle che sono le reali esigenze del territorio, ripeto, e poi andare loro incontro, perché si parla sempre di piccole realtà che hanno la necessità di quei fondi e di quegli interventi. Se noi portiamo un intervento di 500.000 euro, mi pare l'ultimo che hai fatto tu nel tuo comune, in un comune costiero, una realtà più grande, quasi non si nota, è una aiola, è un qualcosa di irrisorio, mentre invece in quelle realtà lì sono sentite, sono volute e soprattutto sono apprezzate dai cittadini.
1: Eh già, perché possono cambiare loro la vita. Andiamo a Mendatica, dove appunto il nostro assessore Alessandro Piana era con le nostre telecamere assieme al sindaco Graziano Floccia. Vediamo cosa è stato fatto lì.
2: Questo intervento supportato da Regione Liguria per il Comune di Mendatica è stato un'occasione importante, perché su questo territorio, come abbiamo visto salendo e venendo su per questa strada, ci sono anche tutta una serie di abitazioni che l'abbiamo potute servire e mettere in sicurezza. In particolare questa strada comunque è una strada che ha anche profili tagliafuoco, penetrabilità del bosco, abbiamo delle aziende che stanno coltivando il bosco, tagliando degli appezzamenti. E poi una cosa importante che si sta sviluppando è il turismo outdoor, per cui è una strada di collegamento tra la frazione San Bernardo e il capoluogo di Mendatica per le biciclette, per il trekking e per tutto quello che riguarda questo tipo di sport.
3: Devo dire che dal punto di vista tecnico i comuni hanno risposto molto bene sui nostri piani di investimento, predisponendo diciamo così delle pratiche molto, molto ben istruite. Quindi complimenti intanto a loro che hanno saputo intercettare questi fondi, ai loro uffici tecnici che hanno fatto le istruttorie, e ovviamente a Regione Liguria, che ha sempre un occhio di riguardo, in modo particolare il mio assessorato, per queste realtà. Mettere in sicurezza, ripristinare o creare queste strade vuol dire intanto mantenere quello che è il presidio socio-economico del territorio, aziende agro-silvo-pastorali, aziende turistiche e soprattutto anche poter, diciamo così, implementare il sistema idrico degli acquedotti. Devo dire che sono tutti interventi utili alla popolazione e soprattutto nei periodi estivi, quando aumenta sensibilmente questa popolazione, dare una risposta concreta anche alle tante seconde case.
1: Allora, queste sono le opere di Mendatica. Eravamo in provincia di Imperia e a questo punto come cambia anche, come dire, l'attrattività del borgo, no? Capiamo che è bellissimo, ovviamente lo è, e attira quindi anche visitatori, ma dargli delle strade anche esteticamente, avete lavorato anche sul lato estetico giustamente, perché avevate da preservare una qualità complessiva, probabilmente gli dà un ulteriore slancio. Adesso bisogna promuoverlo al massimo.
4: Sì, abbiamo lavorato sull'estetica, non solo, perché anche tutti i sottoservizi, il potenziamento dell'illuminazione pubblica. Comunque, certamente avere la strada che porta dalla provinciale all'interno del borgo, essere fatta in una pavimentazione non più in asfalto ma in una pavimentazione di pietra locale che si ricongiunge con tutto il resto del borgo, sicuramente è un colpo d'occhio diverso.
1: Certo. Quanti abitanti avete nel vostro comune?
4: Noi siamo pochini, siamo sui 140 abitanti.
1: 140 abitanti, insomma, classico piccolissimo, tra i più piccoli, forse
4: uno dei più piccoli della provincia di Savona.
1: Della provincia di Savona, però con una sua storia, con un suo orgoglio e adesso anche con le strade nuove.
4: Con strade nuove.
1: E allora grazie sindaco.
4: Grazie a voi, e voglio ringraziare l'assessore Piana, veramente, che c'è stato vicinissimo, non soltanto con spot ma la verità.
1: Capito, assessore, dice che proprio come Piana non c'è nessuno.
0: Non ha proprio detto,
1: ha detto più o meno questo.
0: Apprezzo lo stesso.
1: Regione Liguria. Mi è sembrato di interpretare, diciamo così, le sue parole. Ci vediamo tra poco, le conclusioni con l'assessore Piana. Abbiamo ancora un collegamento esterno. Andremo a Montegrosso Pian di Latte. Pian Latte, che è proprio una delle zone. Infatti ci sarà Alessandro Piana, lì lo vedremo, Uno e Trino, tra poco.

Allora, Assessore, parte finale di questa nostra conversazione resta naturalmente il tema del bosco, della forestazione, che vabbè, in realtà è stato protagonista di quasi tutti i nostri video, no? Abbiamo visto un sacco di boschi bellissimi che caratterizzano la nostra regione.

0: le do un dato ulteriore. Nel fine 800, primi 900, il bosco rappresentava il 43% del territorio ligure. Oggi siamo al 74,6, quasi il doppio in soli 100 anni. Un bosco che i nostri antenati o le popolazioni che abitavano l'entroterra ci avevano insegnato a tenere pulito, a sfruttare, perché un bosco coltivato, un bosco sfruttato è un bosco che si rinnova ed è un territorio perennemente in sicurezza. Oggi, per fortuna, diciamo così, abbiamo una gestione virtuosa del nostro territorio, soprattutto del nostro entroterra, perché si è riscoperto veramente come attrattiva turistica. Consideriamo che oltre i 440 chilometri, come dicevo in un video precedente, abbiamo 5500 chilometri di sentieri iscritti alla REL, che è la rete escursionistica ligure. È un'opera infrastrutturale importante se la mettiamo assieme, perché ci consente di arrivare fino all'equatore se dovessimo fare un'unica strada. E questi piccoli sentieri sono stati riscoperti, che erano stati tracciati per questioni lavorative, poter arrivare ai campi, nei prati, nei pascoli, ma anche per il commercio con il Piemonte, perché molte di queste piccole mulattiere consentivano di portare tutta la salagione, il sale e l'olio in Piemonte, poi venire giù con la farina o altri prodotti legati ovviamente all'agricoltura per il solo ed esclusivo sostentamento. Non erano neanche diciamo così scopi commerciali, ma per poter vivere e sopravvivere. Oggi cerchiamo di riscoprirle e di rimetterle in sicurezza, perché hanno una grande attrattiva turistica, e investire su queste piccole strade consente alle aziende che sono sul territorio di poter continuare a lavorare, vivere e investire, e ai turisti che vengono per scoprirci o per riscoprirci, di avere un territorio monitorato, un territorio sicuro, e soprattutto a noi come Regione Liguria ci consentono di vedere tanti giovani andare a investire con strutture ricettive piccole o medie in quei determinati territori, cosa che prima in passato non avveniva.
1: Anzi, provare a reinvertire, no, quel trend, che mi ha molto colpito, quella cosa che abbiamo così più bosco rispetto alla fine dell'Ottocento, no? Vuol dire che un sacco di borghi sono perduti, sono stati invasi dalla boscaglia, e magari, ora non voglio dire che bisogna rinunciare al bosco che è preziosissimo, ma magari si può invertire un po' la presenza dell'uomo, che peraltro è importantissima anche per evitare disastri. L'abbiamo raccontato tante volte noi qui a Primo Canale, di quanto magari la mancata manutenzione che veniva naturalmente perché c'era la coltivazione, c'era la pastorizia, c'era tutto quello che il bosco il bosco e la campagna può dare, che invece adesso magari è stata abbandonata nel corso degli anni. Ultimo comune del nostro bellissimo giro della Liguria è Montegrosso Pian Latte. Andiamo a vedere cosa si è fatto lì.
0: Devo dire che sono stati molto bravi a spendere quelli che sono i fondi che noi Regione Liguria mettiamo a disposizione per ripristinare dei luoghi storici che hanno duplice valenza, quindi per il turismo che sta scoprendo e riscoprendo questi posti sempre più diciamo così pesantemente, e soprattutto per quelle che sono le attività agrosilvopastorali che insistono in questi territori, anche perché abbiamo delle malghe, se non sbaglio, sì, a monte di questo intervento, 5.000 metri di strada ripristinata, messa in sicurezza con anche un certo tipo di arginatura, quindi bravo, bravo sindaco.
2: Io. Per noi un intervento, grazie Alessandro, grazie alla Regione Liguria, grazie in particolare Alessandro per questi interventi che per noi sono fondamentali, sono vitali, vitali per noi e per le attività che insistono sul nostro territorio. L'intervento che ha riguardato in particolare la risistemazione della strada con la costruzione, perché di questo si tratta, di un nuovo ponte che attraversa questo rio che era stato completamente distrutto, era impraticabile, non si poteva passare con nessun mezzo durante una delle ultime terribili alluvioni che conosciamo bene, martorio nel nostro territorio con il dissesto geologico che conosciamo. Una risistemazione del manto stradale fatta a nuovo con interventi di ingegneria naturalistica, micropali di legno, pali di legno, palificazioni di legno, un lavoro per noi fondamentale. La malga raggiungibile con qualsiasi mezzo, 4x4 è comunque raggiungibile facilmente, quindi un impulso all'economia e al lavoro. Quindi grazie veramente alla Regione e a Alessandro per come si impegna per essere vicino ai territori e per quello che ci permette di sviluppare attraverso questi programmi di sviluppo rurale.

0: Il vero applauso quella stasera era per la Panda 4x4, che era perfetta per la location sindaco, nella quale si trovava. Per, assolutamente, la famosa macchina che di solito, insomma, dà dei punti ai tutti i SUV moderni. Esatto, quando si tratta di cavarsi di impaccio. Insomma, come questo, sicuramente tantissimi comuni dell'entroterra della nostra regione avranno bisogno anche in futuro. Quindi ora non parliamo ancora di programmazione futura, perché si sta ancora chiudendo questa, quindi bisognerà un po' ragionare ovviamente su quello che rimane, su quello che saranno le disponibilità prossime, però ce ne saranno, questo possiamo certamente immaginarlo. E allora chiunque all'interno della regione Liguria che non abbia ottenuto fondi adesso, che non abbia avuto magari progetti pronti, è credo stimolato a lavorare proprio in virtù di quello che è stato fatto negli altri comuni della Liguria.
1: È proprio così. Intanto posso farvi i complimenti per come avete, diciamo così, montato tutti i servizi, alcuni neanche li ricordavo più. Complimenti davvero, perché questo ci consente di promuovere ulteriormente quella che è l'azione di Regione Liguria e ci fa uscire fuori da quello che potrebbe essere solo ed esclusivamente un autocelebrarsi. Quindi questo è il vecchio PSR che chiude, si fanno i bilanci, ma soprattutto si tracciano le prospettive per il complemento di sviluppo rurale futuro, dove sicuramente ci saranno meno misure. Una delle esperienze che abbiamo fatto è che è vero, abbiamo dato molti soldi, però con diverse misure. Se andiamo a creare invece due o tre misure omnicomprensive che comprendano tutta questa serie di interventi, rendiamo ulteriormente ancora più facile la vita ai nostri uffici e ovviamente agli uffici comunali e ai sindaci stessi. Quindi sicuramente andremo su due o tre misure, ci sarà una dotazione finanziaria minore rispetto alla precedente, per il semplice fatto che alla metà della durata come numero complessivo di anni, quindi in prospettiva o in percentuale sarà più o meno la stessa per i prossimi due anni. Quindi chi ha seguito la trasmissione, chi seguirà la trasmissione, si farà un ulteriore quadro di quelle che possono essere le opportunità, tantissime, per poter predisporre dei progetti, se non li hanno ancora, che vanno ovviamente in quella direzione di intervento.
0: Abbiamo parlato poco, ma anche perché appunto gli interventi sono andati altrove, dell'agricoltura in senso stretto, no? Che è comunque un'altra, intanto è appunto uno dei modi per difendere l'entroterra e il territorio dal punto di vista ambientale, e poi è una fonte di sostentamento importante, magari è un settore economico. Cosa si può ancora fare per migliorare da questo punto di vista in Liguria?
1: Sì, anche in quel senso stiamo investendo molto. Per fortuna le aziende hanno ritrovato quella propensione all'investimento che era un po' mancata negli ultimi anni, non tanto per la loro intenzione, ma per un aumento sconsiderato di tutta una serie di prezzi delle materie prime. Quindi diciamo che dal lockdown in poi il mercato globale è un po' impazzito, basta un conflitto bellico a migliaia di chilometri di distanza per portare ad un aumento sconsiderato, comunque a speculazioni, a bolle speculative importanti che possono compromettere ovviamente quello che è il settore privato e imprenditoriale. E stiamo mettendo a disposizione anche in questo caso delle misure importanti con delle dotazioni finanziarie che ci auguriamo ci consentono di finanziare più aziende possibile, in modo tale che possano continuare a rimanere competitive sul mercato, un mercato sempre più moderno, sempre più veloce. Devo dire che però, per quanto riguarda l'agricoltura ligure, al 90% dei casi è già un'agricoltura molto moderna. Se pensiamo ai fiori, se pensiamo alle orticole, se pensiamo alle aromatiche, alle serre del basilico, sono già aziende molto ben strutturate. Poi il settore dei vini ultimamente sta facendo dei passi da gigante, oltre alla qualità che è altissima, stiamo arrivando anche ad aumentare le quantità per quanto riguarda le produzioni di uve, quindi di bottiglie di vino, e non vogliamo lasciare indietro nessuno. L'olivicoltura negli ultimi anni ha patito ovviamente una certa mancanza di infrastrutture, perché poi le infrastrutture idriche sono sempre mancate in olivicoltura perché non ce n'è mai stato bisogno, e negli ultimi anni, venendo a mancare questa materia importante, è venuta meno la produzione. Quindi quest'anno l'annata è ottima, c'è un'ottima produzione, ci sono tantissime olive, i pensieri sono tutti positivi, però non dobbiamo fermarci e dobbiamo continuare a investire anche in quel settore per non lasciare dietro nessuno.
0: Non c'è dubbio. E per quanto riguarda i vini,

Alessandro Piana, se lo ricorderà, un po' d'anni fa avevamo lavorato a un progetto proprio sui vini della Liguria, e io da giornalista avevo analizzato quasi tutte le cantine, cioè, era una roba pazzesca, veramente. Ho bevuto poco, in realtà, purtroppo, ho più letto che bevuto, ma è stata veramente è stato un viaggio, perché dappertutto in Liguria ci sono vini eccezionali. Anche questo bisogna ricordarlo a chi ci segue da casa. Per chiudere, visto che siamo

0: nei boschi, massima tutela di quello, portate via i rifiuti, non accendete fuochi, c'è il pericolo grave di incendi boschivi in questa fase dell'anno, quindi credo che da parte sua, per chiudere questo aspetto, perché poi alla fine protegge tutti i sindaci che sono seduti qui in platea.
1: Un'ottima indicazione, e soprattutto anche per chi va in certi boschi con i motori a scoppio, con le moto e i motorini, attenzione, perché anche una marmitta potrebbe causare un qualsiasi tipo di incendio, quindi corretto quella che è stata l'indicazione di chiusura.
0: Grazie all'assessore Alessandro Piana. Vi ringrazio per essere stati con noi e come sempre, viva la Liguria! Ciao!

La nostra rete continua ad evolversi. Stiamo realizzando importanti lavori sulla linea ferroviaria Milano-Genova. Fino al 30 settembre i collegamenti saranno modificati e saranno attivati i bus sostitutivi. Stiamo realizzando interventi di velocizzazione e rendendo la linea più efficiente per ogni tuo prossimo viaggio. Mentre lavoriamo sui binari, investiamo nel futuro del paese. Prima di partire, verifica le modifiche alla circolazione sui canali di RFI.

0: dimmi che cosa ricordi.
1: Una moglie. Un figlio.
0: E cos'altro?
2: Christopher Nolan ha sempre girato film su uomini che cercano di orientarsi dentro sistemi troppo grandi per essere compresi: il tempo, la memoria, la guerra, la fisica, la colpa. Era inevitabile che prima o poi arrivasse ad Omero. Sorprende, semmai, che abbia scelto di adattare l'Odissea non come un poema dell'intervento divino, ma come il resoconto clinico di un uomo che torna dalla guerra incapace di uscirne davvero. L'Odissea di Matt Damon non è il grande manipolatore dell'epica, ma un uomo che porta addosso il peso morale del cavallo di Troia e delle migliaia di morti che quell'invenzione ha prodotto. Non l'eroe dell'astuzia, ma un reduce. Nolan legge Omero come se il poema fosse stato scritto da un veterano incapace di liberarsi della guerra. Il cavallo di Troia diventa il peccato originale della modernità, un atto di ingegneria militare tanto brillante quanto moralmente irreparabile. Da quel momento il viaggio non è più un'avventura, ma una lunga elaborazione del trauma. Questa scelta produce un film rigoroso, ossessivo, incapace di indulgere nel pittoresco, ma anche curioso, quasi riluttante nei confronti del mito. Gli dèi passano come figure periferiche, il soprannaturale viene spesso trattato come un'estensione della psiche. È come se il regista avesse una fiducia sconfinata nell'intelligenza umana e pochissima nel mistero. Omero, invece, viveva precisamente di quel mistero. Il risultato è che Odissea è continuamente diviso tra due impulsi contrastanti. Da una parte vuole essere un poema epico, dall'altra un caso clinico. Ogni volta che l'immaginazione potrebbe precipitare nell'inspiegabile, Nolan interviene con la razionalità, una forma di controllo che talvolta rischia di diventare una limitazione. Il vero protagonista resta però un'idea, che ogni ritorno sia impossibile. L'Itaca di Nolan non è una destinazione, ma una domanda. Cosa resta dell'uomo che parte quando finalmente rientra? La risposta non arriva attraverso mostri o sirene, bensì attraverso il peso della memoria. In questo senso, Odissea dialoga con Oppenheimer e Interstellar. Entrambi raccontano uomini che sopravvivono alle proprie imprese senza riuscire davvero a sopportarne le conseguenze. Il film probabilmente dividerà. Chi cerca il respiro sacrale dell'epica potrebbe trovarlo eccessivamente razionale. Chi ama Nolan ritroverà la sua ossessione per il tempo, la responsabilità e la costruzione impeccabile delle immagini. Alla fine, l'impressione è che il regista abbia realizzato un film magnifico

0: viaggio di Odisseo senza accettare fino in fondo il mondo in cui viveva. È un'Odissea raccontata da un moderno che ammira gli antichi ma continua a fidarsi più della psicologia che degli dèi. E forse è proprio questa tensione, mai del tutto risolta, a renderla un'opera affascinante anche quando non raggiunge la grandezza insondabile del poema che l'ha ispirata.
1: Quel mondo è finito.
2: Nessuno può impedirmi di tornare a casa. Nemmeno gli dèi.

Dopo Genova, dal 1 marzo, la nuova procedura per l'invalidità civile arriva anche a Savona e La Spezia. A Imperia sarà attiva dal 1 gennaio 2027. Il certificato introduttivo lo invia al tuo medico. Per tutto il resto, rivolgiti all'Inca CGL. Info su incaliguria.it.

0: lenta e rosata, sale su dal mare la sera di Liguria. Perdizione di cuori amanti e di cose lontane. Indugiano le coppie nei giardini, s'accendono le finestre ad una, come tanti teatri. Sepolto nella bruma, il mare odora. Le chiese sulla riva paion navi che stanno per salpare.
1: Chi è?
0: Vincenzo Cardarelli, Sera di Liguria.
2: Versi che appaiono perfetti per una sera d'estate sugli scogli di Boccadasse, cartolina di acqua e di terra che lascia senza fiato, come una poesia di Montale, uno dei suoi poeti preferiti. Luca Bertoncini, originario di Milano, è forse l'unico artista d'Italia che propone poesia e strada. Lui da bambino sognava di guidare il tram e nella sua vita genovese, dove è arrivato dopo anni nelle montagne nel silenzio del Trentino, ha fatto un'infinità di lavori e per molto tempo gestito un bar in Val Bisagno. La scelta della poesia in strada a 50 anni per uscire da un momento difficile, maturata anche per trovare nuove risorse per i tanti cani e gatti che con la compagna fanno parte della sua famiglia allargata.
0: È una storia che è cominciata 10 anni fa con questa passione per la poesia che è scoppiata perché probabilmente era latente. Amavo un pochino vagamente la poesia nel corso della vita, ogni tanto prendevo in mano un libro, leggevo qualche verso, Ossi di Seppia di Montale, ne sfogliavo un po', poi dicevo i limoni, ecco che bella questa, no? Oppure Meriggiare pallido assorto. E poi ne saltavo altrettante, però non ero un grande appassionato. Così direi che è cominciata con la lettura della Divina Commedia, la vera passione. Questo libro che non ho mai affrontato, io ho letto tanti romanzi nella vita, anche tanti libri impegnativi, ma la Divina Commedia mi era sempre risultata un po' ostica, avevo un po' paura, è una cosa un po' lontana dal mio sentire. Quando la prendevo in mano poi la richiudevo quasi subito.
1: Tu dove nasci?
0: Io sono nato a Milano nel 64. Cioè, ho vissuto tanti anni a Milano, fino a 29 anni, poi mi sono trasferito in Trentino. Ho vissuto lì tanti anni,
1: perché 13
0: o 14. Era una mia passione di poter vivere in mezzo alle belle montagne. Un po' riassunta così, ecco.
1: Beh,
0: però
1: certo.
0: Soprattutto per questo.
1: Però,
0: sì, amavo molto andare in montagna e quindi mi sono trasferito in Trentino per quello e poi ho lavorato lì per diversi anni. Però mi avevi chiesto della poesia.
1: Sì.
0: Ecco, eravamo... rimasti a questo trasloco genovese che ho fatto nel 2014 e questa nuova casa dove siamo andati ad abitare non aveva ancora il collegamento telefonico internet, adesso non so per quale problema tecnico, siamo rimasti i primi mesi senza. Ho ripreso a fare le cose che facevo prima di internet in particolare. E quindi leggere i libri. Mi sono riproposto di leggere tutta la Divina

0: Divina Commedia, un canto a sera per 100 giorni, quanti sono i canti? E così ho fatto. Ma una cosa molto semplice, non è? Prima di andare a letto, anziché leggere un'altra cosa, davo un'occhiata così al riassunto in breve del canto e poi iniziavo
1: Qual è la
0: a leggerlo.
1: parte più bella della Divina Commedia? Si può ricordare? Per te?
0: Sì, allora, Divina Commedia è difficile fare un'esclusione di canti, perché in effetti sono
1: Ce
0: tutti
1: n'è
0: molto
1: uno.
0: belli, però ce ne sono alcuni che sono un pochino più, almeno dal mio punto di vista, più musicali. Non so, ad esempio, il terzo del Paradiso. Quel sol che pria d'amor mi scaldo il petto, di bella verità m'avea scoperto, provando e riprovando il dolce aspetto.
1: Bellissimo.
0: Ecco, già c'è un inizio
1: Sì, è
0: così,
1: molto
0: no? È
1: musicale.
0: molto musicale. E io
1: Come
0: sono
1: questo
0: molto.
1: aereo che passa sopra di noi.
0: Sì. Sono molto colpito da questa cosa e quindi, avendo letto tutti i 100 canti, alla fine qualcosa mi è rimasto e ho sentito quel desiderio di andare a riscoprire quelli che invece mi avevano colpito di più, e anche qualche reminiscenza scolastica, dico la verità.
1: Torniamo alla tua alla poesia in strada. Tu chiedi anche qualche soldino, perché comunque l'hai fatto
0: Certo, sì.
1: perché eri in difficoltà, è un momento della tua vita difficile, no? Ricordaci questo momento.
0: Sì, quando ho iniziato 10 anni fa, era il 26 di dicembre del 2015, Santo Stefano.
1: Difficile dimenticare una data così. Dove?
0: Eh sì, è stato il mio esordio in strada. Ho esordito in Piazza San Matteo
1: Bella
0: e
1: piazza.
0: aveva un senso la cosa, no? Perché ho recitato come prima cosa il canto 33esimo dell'Inferno, che è quello che nella prima parte c'è la famosa storia del conte Ugolino, e nella seconda viene evidenziata la figura di Brancadoria, e lì in Piazza San Matteo c'è proprio, che
1: Certo.
0: sono tutti i palazzi dei Doria, ecco, a sinistra della chiesa c'è il palazzo di Brancadoria. E quindi aveva un senso quello, lì c'è la famosa invettiva contro i genovesi. Ai genovesi, uomini diversi, d'ogni costume, chiedono di magagna, perché non siete voi del mondo spersi?
1: È iniziato così. Qual è stata la reazione dei passanti? È la tua dentro di te?
0: Ricordo che è scesa una signora che abitava in un palazzo proprio lì in Piazza San Matteo con il cane. E che mi ha detto: tu mi traumatizzi il cane con questo altoparlante. Ecco, è stato.
1: L'esordio non è
0: No,
1: stato
0: non è stato dei
1: bellissimo.
0: migliori. Poi, però, c'erano tre o quattro persone sedute sui gradini del sagrato e si sono alzate, hanno applaudito e hanno messo anche qualche moneta nel cappello, e quindi quello mi ha un po'
1: Moneta nel
0: fatto
1: cappello,
0: riprendere.
1: quanto riesce, è una delle curiosità che hanno tutti, scusami se te lo
0: Certo, sì.
1: chiedo, quanto riesci a guadagnare e quante ore declami poesie, quanti giorni? Raccontaci un po' questo tuo lavoro.
0: Allora, diciamo che ci sono due fasi, pre-Covid e post-Covid. E quella pre-2020, diciamo così, per non.
1: Sì.
0: Ecco, prima del 2020, anche se avevo un po' meno esperienza, un repertorio più limitato, non avevo difficoltà a guadagnare uno stipendietto normale di un lavoratore. Ecco,
1: Intorno ai 1000 euro,
0: di un campo semplice, anche
1: 1200,
0: qualcosa in più. Sì,
1: 1300,
0: diciamo su questa
1: 1400. Ah,
0: cifra.
1: bene.
0: E poi invece le difficoltà sono venute con in parte con gli anni del Covid e in parte credo con l'avvento in maniera proprio molto diffusa degli strumenti telefonici, smartphone di ultima generazione, quelli dove sei collegato ad internet costantemente e dove ci sono i social. Ecco, prima c'erano, ma molto meno.
1: Cioè, la distrazione della gente influisce sul tuo lavoro.
0: Molto, sì, decisamente.
1: te ne accorgi tu?
0: Sì, vedi me sempre. Ne accorgo.

0: Ma tu mentre declami le poesie riesci a vedere le persone o ti vediamo sempre molto concentrato,
1: Certo, no, no, vedo, vedo,
0: no? Immagino
1: osservo,
0: che
1: sì.
0: vedi. E vedi che la gente sta sul cellulare.
1: Sì, faccio questo raffronto con gli anni precedenti, pure io insomma sono abbastanza giovane come artista di strada, non ho vissuto come magari tanti, alcuni miei colleghi, non so, gli anni 90 o i primi anni 2000, quelli dell'avvento dell'euro
0: Sì.
1: e del passaggio dalla lira all'euro. Di cui
0: Sì, si
1: si
0: favoleggia.
1: favoleggia anche, magari anche un po'
0: Si guadagnava
1: eccessivamente.
0: molto di più prima.
1: Sì, ho vissuto comunque gli anni un po' più difficili, gli ultimi, però già posso notare la differenza tra 10 anni fa e il giorno d'oggi. Non
0: Il cellulare distrae il passato.
1: perché non ci siano persone
0: Sì, però
1: interessate a
0: non ti
1: porre,
0: vedono perché sono sul.
1: però manca un po', manca un
0: Di
1: po'
0: attenzione.
1: quella categoria di persone non appassionate alla poesia, che non pensano alla poesia, ma che magari prima si ritagliavano quei 2 minuti,
0: Inciampavano nella poesia. Adesso
1: inciampavano, ecco, sì.
0: invece si
1: Bello.
0: fermano quelli che nella poesia sentono
1: Sì,
0: un'ispirazione,
1: è
0: che
1: più
0: piace.
1: raro che si fermi qualcuno che magari non.
0: Pochi ma buoni, diciamo.
1: Sì, diciamo così.
0: Pochi ma buoni. Chi è che ti ha fatto l'offerta più importante? Te la ricordi? E di quanto è stato?
1: Ma io non ho mai superato nel cappello i 50 euro,
0: Beh,
1: che è una
0: 50
1: bella
0: euro è già la
1: cifra,
0: bella cifra.
1: certo, sì. E qualche caso
0: E chi è
1: è
0: stato?
1: capitato, sì.
0: Qualcuno?
1: E di solito questi casi sono anonimi.
0: Ma non li vedi tu però, no? Tu osservi tu.
1: A volte no, cioè non riesci a distinguere se ti mettono 50 euro o 10. Vedi che magari è un biglietto di carta, però non.
0: E qualcuno che te l'ha detto perché ha spiegato perché lo ha fatto?
1: Sì,
0: Ma no?
1: mi viene in mente adesso.
0: Ecco, te le devo tirare fuori, eh?
1: No, perché non me le ricordo tutte. Ecco, una volta c'era un ragazzo che si è fermato, un ragazzo giovane, che si è fermato ad ascoltarmi per parecchio tempo.
0: Quanto?
1: Mezz'ora, tre quarti d'ora anche.
0: Quante poesie in 3 quarti d'ora?
1: E io ne ho dette parecchie. Dipende se dico un canto della Divina Commedia che
0: Aia.
1: dura dai 7-10 minuti, oppure poesie molto brevi, non so, di Ungaretti. Non so, in 3 quarti d'ora se ne possono dire, considerando che ne dico qualcuna molto lunga, 15, 20, 25
0: E
1: anche.
0: questo ragazzo cosa ha fatto?
1: Questo ragazzo, dopo si è messo a parlare un attimino e poi si è alzato, si è messo a parlare con me, abbiamo parlato così, di poesia, e mi ha messo 50 euro nel cappello.
0: Non ha
1: Ho questo
0: spiegato perché.
1: ricordo. Ma gli andava di fare così, semplicemente. Poi siamo
0: La
1: rimasti.
0: campana ti viene in mente qualche poesia?
1: Vino campana.
0: Vabbè, la campana particolare
1: Sulla campana ci sono tante campane in Giovanni Pascoli.
0: no. Ecco,
1: Quanti.
0: Pascoli è uno dei tuoi
1: Don.
0: preferiti, o sbaglio?
1: Beh, sì, è uno dei grandi poeti che amo.
0: Quali sono i tuoi preferiti?
1: Direi
0: 3 o
1: sicuramente
0: 4,
1: nei
0: non
1: primi
0: dico,
1: posti metterei Gozzano, Guido
0: Guido
1: Gozzano,
0: Gozzano.
1: Giovanni Pascoli, l'abbiamo citato, Montale, Caproni, Mario Luzi. Poi se dovessi mettere qualche
0: Ecco.
1: contemporaneo direi Mariangela Gualtieri.
0: Ma ai giovani piace la poesia?
1: Allora, i giovani tendenzialmente sono molto lontani perché per il discorso dell'attenzione e per il discorso che non sono, cioè non vengono spronati un attimino all'ascolto, a vedere in questa cosa un qualcosa di buono. Perché ho notato che quando c'è un insegnante, ad esempio, che sa soffermarsi sulla poesia, anche in strada, raramente, i ragazzi sono attenti, e anzi gli piace questa cosa. Quindi non direi che le nuove generazioni sono lontane dalla poesia, ma perché non c'è un'educazione minima all'argomento.
0: Ecco.

0: Quante poesie conosce a memoria?
1: Allora, in questo momento 170 circa, di cui 10 canti della Divina Commedia, sono molto lunghi, altri invece più brevi.
0: Ma a scuola in italiano eri bravo con le poesie?
1: Ero bravo in italiano, nelle poesie ero normale, nella media, non ci pensavo più di tanto.
0: Questi 10 anni, i fatti più curiosi, che ti hanno incuriosito, infastidito, la soddisfazione più bella?
1: Un giorno si è fermato un professore universitario, mentre sto recitando una poesia, l'unica di una poetessa che si chiama Patrizia Valduga, è al telefono e poi lascia la telefonata, mi si avvicina e mi dice: sai con chi ero al telefono? Con Patrizia Valduga, che mi ha detto: ma chi è questo che recita le mie poesie in strada, che me lo sposo?
0: Tua moglie Cinzia?
1: Cinzia.
0: Cosa fa lei? Cosa pensa di questa attività?
1: No, mi ha sostenuto fin dall'inizio, e mi ha sorretto, e quindi è stata importante anche lei.
0: Nella tua vita importanti sono gli animali, dicevamo, no? Ne hai tanti, anche per loro in questo momento devi trovare un sostentamento.
1: Certo, sono partito a dire poesie in strada anche per loro, per passione, ma anche perché era la cosa conciliabile con la
0: gestione di tante
1: tanti cani.
0: Quanti ne hai?
1: Adesso sono 9.
0: Hai un giardino?
1: Ho una casa con il giardino e 3 gatti anche.
0: 3 gatti. Ci vuole una bella spesa?
1: Anche sì, anche per quello devo cercare di tirar su qualcosa.
0: Dunque, quando ti vedono in strada, se vogliono dare una mano anche a questi animali,
1: è importante. Bene, sì, anzi.
0: Vogliamo concludere con un'altra poesia che ti sta a cuore?
1: Allora, siamo in un posto bellissimo, Bocca d'Asse, mare, Caproni, il mare come materiale.
0: Vogliamo guardare?
1: Scolpire il mare, le sue musiche, lunghe, le mobili sue cordigliere crestate di neve. Scolpire, bluastre, le schegge delle sue ire, i frantumi contro murate o scogliere delle sue euforie. Filarne il vetro in lamine semiviperine, in taglienti nastri d'alghe. Fissarne sotto le trasparenti batterie del cielo le bianche catastrofi, lignificare le sterrefatte allegrie di chi vi si tuffa, scolpire il mare fino a farne il volto del dileguante, dire in calmeria o infortunale l'indicibile, usando il mare come materiale, il mare come costruzione, il mare come invenzione.
0: Grazie, grazie Luca.
1: Grazie a te.
0: Grazie.

0: dal 1963. 365 giorni all'anno, 24 ore su 24. Un grande impegno per la soddisfazione del cliente, una risorsa per il territorio. Gruppo Spinelli. Logistics Provider.
1: Dopo Genova, dal 1 marzo, la nuova procedura per l'invalidità civile arriva anche a Savona e La Spezia. A Imperia sarà attiva dal 1 gennaio 2027. Il certificato introduttivo lo invia al tuo medico. Per tutto il resto, rivolgiti all'Inca CGL. Info su incaliguria.it.

Lotteria delle anime, Rosa Matteucci, Adelphi e l'editore. Beh, un libro molto molto originale, perché si occupa delle anime del purgatorio, poverette, dimenticate da tutti.

0: tutti maltrattate. Allora, Rosa Matteucci, come nasce questo libro?
1: Allora, Lotteria delle Anime, che è uscito il 5 giugno nella rinnovata collana Microgrammi, che ora hanno l'immagine di copertina, è nato perché mentre io nella lunga attesa in cui venisse pubblicato Carta Gloria, che finora ha vinto solo 4 premi, io ero fuori di me e ogni tanto mi dicevano che l'incipit, quello della battaglia di Austerlitz, non andava bene. Allora dico, vabbè, lo riscrivo. Mi metto a scrivere ed eccoti Lotteria delle Anime, per cui arrivata a un certo punto io ho detto, alt, qua non si butta via niente, perché questo è un racconto a sé. L'ho messo da parte, ho reiterato l'incipit di Carta Gloria di Austerlitz e andava bene, e così è nata Lotteria delle Anime, in cui io non mi sono inventata niente, perché i miei lettori sanno che io racconto sempre cose vere.
0: Provate,
1: se non altro provate. Certo. Insomma, l'invenzione è minima, c'è qualcosa inventato, però è pochissimo. Sono avventure che mi sono effettivamente occorse. Poi il lettore genovese, io nomino dei luoghi di Genova, li riconosce. Il fatto che io abbia trovato dei doni, un ananas con residui di paglia ai giardini dell'Acquasola, nonché un chilo di clementine di categoria 1 e altri vari doni nella città, secondo me può essere più divertente come viaggio, no? Come lettura, perché insomma tu leggi e leggi di posti che in qualche maniera conosci.
0: Ma raccontami un po' invece queste anime del purgatorio. Perché?
1: Adesso sono imbizzarrito.
0: Si ribellano in qualche maniera dalla loro situazione, l'accettano alla fine?
1: No, l'accettano, però chiedono continuamente con un'insistenza talora molesta, e chiedono a persone di fede, a mistici, a persone che siano più aperte a sentire queste richieste, perché sennò è la voce che grida nel deserto. Rompono tanto, perché chiedono continuamente preghiere in suffragio e soprattutto messe in suffragio. Poi, applicandomi io a queste pratiche devozionali, cioè alla recita della preghiera per eccellenza per suffragare le anime purganti, cioè il Ti adoro Croce Santa, e poi mi sono resa conto che anche se io facevo un elenco di anime per le quali pregavo, poi però Padre Eterno come gli gira? Cioè, magari questo suffragio che io ho fatto per Tizio e suffraga Sempronio.
0: Ho capito.
1: Quindi non v'è certezza e contezza. Quindi dopo una prima fase iniziale in cui io mi applicai con solerzia per riscattare le anime dei miei nonni, dei miei genitori e del mio defunto editore, e poi sono passata agli amici. E poi sono passato ulteriormente per esempio a degli scrittori che io stimavo in vita, però poi sono sbucati di suffragati, perché una volta che ottengono il suffragio e quindi vanno in paradiso, loro si manifestano in qualche maniera, si manifestano con dei segni abbastanza chiari.
0: Cioè, ti avvisano in qualche maniera.
1: Sì, dice, guarda, siamo arrivati. Lassù. L'altro giorno stavo per strada e ho avuto contezza, pur non avendo pregato, poverina per lei, di aver suffragato Eleonora Giorgi. Perché ci sono delle piccole cose, delle immagini, dei segni, delle scritte, una frase che dice qualcuno che tu capisci chi è stato liberato. Ora, delle anime del purgatorio, al di là dei conventi,
0: è vero,
1: dei preti, delle monache, delle beghine, di quei baciapile, scaldabanchi delle chiese, non ci pensa nessuno. Però è una condizione, è una condizione che ci precede, perché alle nostre spalle quelli che stanno dietro di noi sono morti, e ci attende al capolinea del Camposanto. Quindi io sono abbastanza atterrita, anche perché ho letto delle testimonianze di mistici. Allora, Papa Wojtyla, l'uomo più importante secondo me del Novecento, un gigante,
0: certo,
1: fatto poi diventato santo, 2 giorni di purgatorio. E anche Suor Giacinta, una delle ex bambine di Fatima, che tutta la vita ha fatto la monaca, 2 giorni di purgatorio.

0: d'olio che corrispondono a 80 anni di vita terrestre. Poi la mistica Maria Simma, che stava in Austria, disse che John Kennedy, Marilyn Monroe e John Lennon, che insomma erano personaggi, non erano santi,
1: assolutamente,
0: sono morti neanche un giorno di purgatorio, diretti in paradiso. Io mi sono sentita molto offesa da questa cosa.
1: Senti, un'ultima domanda, quindi è meglio andare all'inferno alla fine, direttamente, senza sosta, senza fare la sosta?
0: No, è meglio andare al purgatorio, dove però il purgatorio
1: fa
0: un gran caldo, e presto è relativo perché un giorno in purgatorio corrisponde, come trascorrere del tempo, a 40 anni di vita in terra. E lì io all'inferno non ci vorrei andare. Però il purgatorio, che ha vari livelli, perché c'è l'attico del purgatorio più vicino al paradiso,
1: insomma un attico del purgatorio meglio,
0: però anche lì si patisce, perché si percepisce la vicinanza di Dio, quindi
1: ma non ci sei ancora.
0: No, quelli che stanno al piano più basso, che confina con l'inferno, e quelli tutti sbruciacchiati, e poi si va, fondamentalmente ho letto fra le varie testimonianze che si va in purgatorio per aver parlato degli altri e soprattutto per non aver perdonato, e questa cosa mi ha abbastanza atterrito, non tanto lo sparlare quanto il perdonare,
1: il non aver perdonato,
0: per cui è un concetto su cui bisogna riflettere,
1: ragionare. Grazie Rosa Matteucci, Lotteria delle Anime, buona lettura a tutti.
2: Vai da Conad!
3: Vieni da Conad, perché conviene! Fino al 29 luglio, Divite Zero San Pellegrino, vari tipi 750 ml, due pezzi a 1,10€. Solo da Conad, sempre il meglio al miglior prezzo.
4: Quindi, se siete liguri o vivete in Liguria, venite da noi. Sapete perché?
5: Perché conviene!
6: Con l'energia puoi fare qualsiasi cosa, ma bisogna saperla controllare. A volte, senza saperlo, ne usiamo più di quanto immaginiamo.
7: Con l'energimetro di Palsiluce Gas controlli i consumi dei tuoi elettrodomestici dallo smartphone e puoi risparmiare in bolletta.
8: Io scelgo Palsi, perché con l'energia giusta puoi fare qualsiasi cosa.
7: E con il codice promo Super otterrai fino a 240 euro di sconto sulle tue forniture.
9: I can with Palsi.
10: Amici, siamo qui per ricordare quanto sia importante donare il sangue, soprattutto prima di partire per le vacanze. Ah, ma qui ci sono dei donatori speciali.
11: Madre, quando si dona?
12: Siamo tutti dalla stessa parte, Jean-Claude.
10: Prima di partire per le vacanze, andate a donare il sangue. Un piccolo ma grande gesto da veri supereroi. Parola del vostro amichevole Cavalier Spider-Man di quartiere.

Dopo il caldo intenso degli ultimi giorni, sulla Liguria è in arrivo una fase di instabilità che porterà piogge, vento e possibili grandinate. Domani il bollino diventa giallo. Dal tavolo tecnico in prefettura sulle recenti aggressioni ai danni degli autisti AMT è emerso che la linea 71 sarà scortata solo nel fine settimana, sindacati insoddisfatti. Axi sequestro di droga nel porto di Vado Ligure, le forze dell'ordine hanno individuato un carico di banane che nascondeva quasi una tonnellata di cocaina. Il 21 luglio 2001, poco prima della mezzanotte, la polizia entra nella scuola Diaz, un blitz per cui qualcuno a posteriori parlò di macelleria messicana. Buonasera, ben ritrovati con il nostro primo giornale. Partiamo dal caldo.

0: questa sera, ma partiamo dall'estate che dovrebbe susseguirsi almeno in queste ore tra il caldo, le piogge, i temporali e anche il rischio grandinate. Un'estate che va in pausa almeno per qualche giorno, il bollino rosso delle ultime settimane declassa domani a giallo. Dopo il caldo intenso in Liguria arrivano piogge, vento forte, temporali e possibili grandinate, soprattutto perché in un clima così estremo si rischia poi di fronte alle piogge di vedere appunto episodi estremi. Quindi massima attenzione, ma andiamo a capire che cosa ci aspetta nel servizio di apertura di Chiaro Ru.
1: Peggiora il tempo sulla Liguria. Tra il pomeriggio e la serata sono attesi i rovesci e temporali in diverse zone della regione. Secondo ARPAL, in alcuni casi i fenomeni potranno essere intensi. Forte piogge, fulmini, raffiche di vento e grandine, anche con chicchi grandi oltre 2 cm. La probabilità di temporali particolarmente violenta resta comunque bassa. Le temperature non subiranno grandi variazioni e il caldo continuerà a farsi sentire, soprattutto nella città. Da domani però il tempo tornerà stabile, il cielo sarà in prevalenza sereno, soffieranno venti di tramontana con raffiche fino a 50-60 km/h sul centro ponente e si avvertirà un leggero calo dell'afa, anche se nelle ore più calde della giornata il caldo resterà ancora presente.
0: Adesso il comune di Genova si è discusso di G8, un articolo 55, un cosiddetto in gergo fuori sacco, con un botta e risposta all'interno dell'Aula Rossa tra maggioranza e opposizione. Ha parlato anche la sindaca di Genova Silvia Salis. Ci facciamo raccontare da tutto dal direttore Matteo Angeli, che ha seguito per noi oggi il Consiglio Comunale.
2: L'anniversario dei tragici eventi del G8 del 2001 non poteva non essere argomento di discussione oggi nel Consiglio Comunale a Genova. Ne ha parlato il sindaco Silvia Salis, ricordando anche la centralità di Genova in quei giorni, ma anche il pensiero di migliaia di persone che manifestavano per ambiente, economia e un mondo migliore. E allora Silvia Salis ha parlato anche della sua presenza domenica in Piazza Alimonda a Genova insieme ai genitori di Carlo Giuliani e che questa sera presenzerà alla fiaccolata davanti alla scuola Diaz.
3: Ieri sono stata in Piazza Alimonda, ma non certo per esaltare chi inneggia contro le forze di polizia. Tra l'altro va molto male anche in questo caso, perché non solo non esalto chi inneggia contro le forze di polizia, ma io faccio parte di una forza di polizia perché sono un agente di polizia penitenziaria, come molti di voi sapranno. Per cui non solo non sono dalla parte di chi li attacca, ma credo fondamentale la loro presenza su questo in questo paese e il loro ruolo in Italia. Detto questo, credo che ci siano dei momenti nella vita di un sindaco nel quale è importante esserci. Ieri in Piazza Alimonda era uno di questi, stasera la fiaccolata verso la Diaz sarà un altro.
4: Non ho capito, mi è sembrata un po' un'escusazione non petita. Noi siamo stati molto più chiari, io sono stata molto chiaro, ho detto che il documento che ci hanno presentato sul G8, leggetelo, è un documento totalmente unilaterale che dice che Piazza Alimonda e la Diaz non sono, sono separate e non sovrapponibili alla devastazione saccheggio. Io la penso diversamente, io penso che il G8 sia stato tutto questo, sia stata la devastazione, il saccheggio della città, le auto incendiate, le vetrine dei nostri commercianti distrutti, poi sia stato le immagini drammatiche di Piazza Alimonda e della Diaz. Ma non si può pensare che ci sia qualcosa che è più importante o da non mettere in paragone con qualcos'altro.
0: Si è tenuto invece oggi in prefettura un tavolo tecnico dopo le recenti aggressioni ai danni degli autisti AMT e lo stato di agitazione proclamato ieri, che ha portato a 4 ore di sciopero. Alla riunione presieduta dalla prefetta Cinzia Torraco hanno partecipato il questore, la direzione aziendale di AMT, gli assessori comunali alla mobilità e alla sicurezza e poi ancora questura, carabinieri, polizia locale e guardia di finanza. Delusione è stata espressa alla fine dal sindacato UGL, siamo usciti dalla riunione, si legge in una nota, senza le risposte concrete che ci aspettavamo. Ci è stato comunicato che la scorta sulla linea 71 sarà attiva solo nei fine settimana, una scelta inaccettabile, la prima nuova aggressione al nostro personale, non esiteremo a fermarci nuovamente. Infatti la notizia di oggi, almeno per quanto riguarda il sindacato, la più importante ma anche quella più deludente è che la scorta per i mezzi della linea 71 ci sarà solo nel weekend. Il comune fa sapere che bisogna mettere in campo tutte le forze per assicurare la massima sicurezza del personale di AMT. E poi oggi invece dalla Regione è arrivata la notizia che si è conclusa la fase di presentazione delle proposte di partenariato pubblico-privato per

0: dotare la Liguria di un impianto strategico per la chiusura del ciclo dei rifiuti, il cosiddetto termovalorizzatore, al centro la possibilità di installare un termovalorizzatore in regione. Tra le ipotesi anche quella di un ampliamento dell'impianto e dell'opera nel capoluogo Ligure. L'assessore regionale alla gestione dei rifiuti Giacomo Giampedrone ha rivelato che ci sono state più proposte che verranno vagliate in questi 10 giorni e poi di conseguenza dopodiché se ne serviranno altri 30 in tutto per capire come concludere l'operazione e poi capire se partire con l'impianto. La cronaca: maxi sequestro nuovo di droga nel porto di Vado Ligure in provincia di Savona, dove finanza e polizia insieme agli uomini delle dogane hanno individuato un carico di banane che però non era un carico di frutta normale, nascondeva al suo interno una tonnellata di cocaina. Aurora Bottino.
1: Quasi una tonnellata di cocaina purissima. I militari del comando provinciale di Savona con i colleghi del nucleo di polizia economico-finanziaria di Genova hanno sequestrato nello scalo portuale di Vado Ligure un carico di 650 panetti contenenti oltre 770 kg di cocaina purissima. La droga era stata occultata tra decine di pallet di banane trasportati in un container frigorifero partito da uno dei principali scali portuali dell'Ecuador, una delle rotte commerciali più utilizzate anche dai narcotrafficanti per introdurre cocaina in Europa. Quest'ultimo sequestro di droga rappresenta una delle più rilevanti operazioni antidroga messe a segno negli ultimi anni nello scalo di Vado Ligure. Se solo la droga fosse arrivata sul mercato, avrebbe potuto fruttare alle organizzazioni criminali circa 250 milioni di euro al dettaglio. E solo 3 settimane fa, sempre nel porto savonese, erano stati sequestrati 300 kg di droga, anche in quel caso cocaina purissima. Lo stupefacente era nascosto in un carico di platani all'interno di un container proveniente da uno dei principali porti colombiani.
0: È stato arrestato dopo una denuncia paradossale. Lui stesso a chiamare la polizia, minacciato dal padre di una delle vittime. Così un 28enne genovese è stato rintracciato e dopo le indagini è stato condannato con rito abbreviato a 7 anni per aver abusato di numerosi minori pagandoli con l'eredità della nonna, Annissa De Filippi.
2: È stato condannato in primo grado a 7 anni di reclusione per aver abusato sessualmente di numerosi minori. È un 28enne genovese. Con i soldi ereditati dalla nonna pagava ragazzine tra i 12 e i 14 anni in cambio di prestazioni sessuali. Il 28enne le adescava soprattutto su TikTok, puntando su situazioni familiari difficili e fragilità psicologiche. Dopo aver conquistato la loro fiducia con piccoli favori come passaggi in auto o merende, passava alle richieste sessuali. In alcuni casi i rapporti si sono protratti per mesi. Filmava gli incontri e, secondo l'accusa, utilizzava i video per ricattare le vittime, costringendole a coinvolgere altri minorenni. Per questo risponde anche di estorsione e tentata induzione alla prostituzione. L'inchiesta del commissariato di Sestri Ponente della Polizia, coordinata dalla PM Valentina Grosso, è partita in modo paradossale. È stato proprio l'uomo a chiamare il 112 a gennaio, denunciando minacce di morte ricevute dal padre di una 12enne. Le indagini hanno portato all'arresto ad agosto. Nella sua abitazione, acquistata con l'eredità della nonna, sono state trovate telecamere in camera da letto e nello studio. Il 28enne è stato condannato con rito abbreviato dalla giudice Nutini e si trova nel carcere di Ponte Decimo, nella sezione dei sex offender.
0: Torniamo adesso alla storia di Sestri Levante, dove Alice, la bimba di 11 anni che è morta mercoledì scorso dopo essere rimasta incastrata con i capelli nella bocchetta di aspirazione della piscina, quanto tempo sia rimasta sott'acqua e quali siano stati i suoi tentativi di reazione sono le due domande centrali a cui l'autopsia eseguita questa mattina dovrà rispondere. L'esame autoptico si concentrerà in particolare sulle condizioni del cuore e dei polmoni per capire che cosa sia accaduto ad Alice. 25 anni fa, il 21 luglio 2001, il G8 di Genova si concludeva nel peggiore dei modi. Dopo una nuova giornata di scontri, a mezzanotte la polizia fece irruzione alla scuola Diaz, trasformando l'irruzione in un violento e gratuito pestaggio. C'è chi parlò di macelleria messicana. Raccontiamo in questo servizio quei 25 anni fa con Dario Vassallo.
3: Il terzo e ultimo giorno del G8 si apre con una città profondamente segnata. Le strade del centro portano i segni degli incendi, delle barricate,

0: e degli scontri. La mattina prende il via il grande corteo promosso dal Genova Social Forum, che sfila con l'intenzione dichiarata di dare una risposta pacifica agli eventi del giorno precedente. Tuttavia, nel corso della manifestazione si registrano nuovi episodi di violenza. Gruppi di Black Bloc compiono danneggiamenti e devastazioni in diverse zone della città, mentre le forze dell'ordine intervengono con cariche e lanci di lacrimogeni. Il bilancio è ancora una volta pesante: centinaia di feriti tra civili e appartenenti alle forze di polizia e decine di persone fermate. Con la conclusione del corteo sembra che la città possa finalmente ritrovare una relativa calma, ma è durante la notte che si consumano gli eventi destinati a segnare in maniera indelebile la memoria del G8. Poco prima di mezzanotte la polizia fa irruzione nella scuola Diaz, utilizzata come dormitorio da attivisti, giornalisti e volontari del Genoa Social Forum. Secondo la versione inizialmente fornita dalle autorità, all'interno dell'edificio si sarebbero nascosti alcuni dei responsabili delle devastazioni avvenute nei giorni precedenti. L'operazione si trasforma rapidamente in un violento pestaggio. Al termine dell'intervento i feriti sono oltre 60, alcuni in modo gravissimo, e 93 gli arrestati. Fu lo stesso vicequestore aggiunto del primo reparto mobile di Roma, Michelangelo Fournier, a parlare di macelleria messicana. Le successive indagini della magistratura accertano che alcune prove presentate per giustificare il blitz, tra cui due bottiglie Molotov esibite come materiale sequestrato all'interno della scuola, erano state introdotte dagli stessi agenti dopo l'irruzione. Parallelamente, arrivano testimonianze sui trattamenti altrettanto tanto violenti e umilianti subiti dagli arrestati trasferiti nella caserma di Bolzaneto, adibita a centro di identificazione temporaneo. Nel 2015 la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo stabilirà che quanto avvenuto alla Diaz e alla caserma di Bolzaneto costituì una violazione dell'articolo 3 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo.
1: Adesso rivediamo dalla trasmissione di ieri sera, Primo Canale, che ha dedicato al G8 il ricordo di quella esperienza vissuta dai giornalisti che lavoravano qui in quel periodo, Elisabetta Biancalani che lavora ancora, poi anche Davide Lentini, vediamo.
2: Trovato nella borsa del G8, e questo qua è un limone che usavamo per diciamo mitigare gli effetti dei lacrimogeni o dei fumogeni. Tra i miei cimeli c'è una sorta di diario che io ho scritto quando quell'estate la TV peraltro chiuso un paio di settimane, una cosa storica perché poi non l'ha mai più fatto dopo quello sforzo, io andai a Santo Stefano d'Avito in vacanza e scrissi un diario. Leggo due righe: salgo sul ponte vicino a Brignole sopra la ferrovia, è guerra, punto esclamativo, in via Tolemaide in fondo a Corso Gastaldi vedo auto e bidoni in fiamme, ombre nere che corrono e distruggono, la gente in piedi dalle ringhiere del ponte a guardare, che ansia, che paura, voglio avvertire la TV che non ho più scheda. Sul telefono si parlava anche dei diversi metodi di comunicazione. Chiedo a una ragazza se mi fa fare il numero verde. Ok, li avverto di chiamarmi loro. Non so proprio cosa fare. Temporeggio, ho paura ad avvicinarmi al casino. Mi chiama Davide Lentini, mi dice di andargli incontro, proprio là verso le auto che bruciano perché lui è lì vicino. Ok, gli dico, ma ho una fifa, punto esclamativo, questo non glielo dico. Mi spingo quindi in via Tolemaide, ci incontriamo. Torniamo verso Brignole e io ho sempre paura. Non so cosa ci faranno, non capisco se ci faranno qualcosa.
1: Questo quindi il racconto, il ricordo di Elisabetta Biancalani, ed è invece morto improvvisamente, una notizia che ha sconvolto sicuramente il giornalismo a causa di un malore. Daniele Compatangelo, il giornalista del 7, corrispondente da Washington, salito alla ribalta delle cronache politiche per la recente intervista telefonica a Donald Trump che ha scatenato lo scontro con la premier Giorgia Meloni dopo il suo servizio all'area che tira, 50 anni, nato a Savona, cresciuto però a Torino, aveva vissuto a Roma, ma da molti anni si era stabilito negli Stati Uniti, aveva alle spalle 25 anni di carriera in cui aveva collaborato con molte testate, da Sky al Secolo XIX, curato uffici stampa di primo piano, in particolare aveva seguito ben 8 edizioni dei Giochi Olimpici, e la sua morte ovviamente ha sconvolto il mondo del giornalismo, soprattutto quello di La 7. Una sede nel cuore del Parco Nazionale delle Cinque Terre per permettere a uomini e mezzi dei Vigili del Fuoco di intervenire in caso di necessità. Il presidio rurale, situato in località Pianca, assumerà la funzione di posto di comando avanzato durante le emergenze. Sentiamo Emanuela Cavallo.
3: Il Parco delle Cinque Terre rafforza il presidio antincendio dei Vigili del Fuoco sul proprio territorio con una struttura in località Pianca, al confine tra il comune di Vernazza e Rio Maggiore, dove sosterranno fissi mezzi e uomini disponibili in caso di intervento.
4: È un presidio del quale avvertivamo la mancanza e che consente di abbreviare i tempi di intervento di 30-40 minuti rispetto ad interventi eseguiti partendo dalla Spezia. Questo in un territorio particolarmente fragile, qual è il territorio delle Cinque Terre, frequentato e visitato ogni anno da centinaia di

0: migliaia di turisti.
1: Questo è un presidio rurale, quindi nasce con l'esigenza di tutela di un patrimonio naturale che è il Parco Nazionale delle Cinque Terre, ma è un presidio particolare perché questo è un territorio fortemente antropizzato, con una rete sentieristica e un'affluenza turistica fuori dal comune, parliamo di 4 milioni di visitatori annui, quindi oltre alla protezione dall'incendio boschivo, la squadra che è permanentemente qui dalle 8 alle 20 tutti i giorni effettua soccorso tecnico urgente. Ovviamente partire con una squadra dal presidio rurale delle Cinque Terre e arrivare sul territorio ci comporta un dimezzamento dei tempi di soccorso che sono necessari per il salvataggio della vita umana.
2: Questo è un primo passo, ma che poi vedrà naturalmente una sede operativa fissa, appena ci sarà l'approvazione del piano del parco, quindi saranno tutte le varie fasi che permetteranno di utilizzare questa zona così baricentrica per il territorio delle Cinque Terre, così importante per la velocità dei soccorsi di qualsiasi tipo, mi viene da dire, come centro polifunzionale proprio per l'attività di salvaguardia del territorio delle Cinque Terre.
3: Proseguono i ritiri di Genoa e Sampdoria, ultimi giorni per capire come va la preparazione in montagna e poi ovviamente proseguirà la preparazione in vista dell'inizio del campionato verso la metà di agosto. Parliamo di questo e tanto altro con Dario Vassallo. Ciao Dario, buonasera.
4: Buonasera Giorgio, buonasera ai nostri telespettatori. Un po' di invidia per i nostri inviati che rispettivamente a Moena e a Ponte di Legno, ovviamente che hanno pur lavorato, ma anche noi d'altronde qua lavoriamo, comunque un ambiente sicuramente più confortevole. Un'altra giornata di ritiro, tra l'altro per la Sampdoria la giornata di ritiro è stata, diciamo così, segnata dalla presenza di Tei, del maggior azionista. Comunque andiamo per ordine e cominciamo a sentire Carlo Danani da Moena. Carlo, buonasera.
5: Buonasera Dario, buonasera a tutti i telespettatori. Moena, giorno 6, arriva il ritiro del Grifone al Giro di Boa. Questo pomeriggio, primo momento di relax per i giocatori di De Rossi, che convinto dai test fisici e atletici ha dato mezza giornata di riposo per andare a cementare il gruppo. Questa sera poi grande festa sulla piazza di Canazei con inizio alle ore 21. Ben 8 rosso-blu si alterneranno sul palco. Ci saranno i rappresentanti della vecchia guardia, Messias, Sabelli, Sommariva e Vitigna, che accompagneranno i volti nuovi Avel Puczka, Traoré e Wiaf. Proprio Samuel Wiaf è arrivato questa mattina nel ritiro del Grifone e da domani si unirà al gruppo. Da segnalare poi venerdì a Moena invece la presentazione totale della squadra alla presenza del presidente Dan Sciuku. E poi domani programma intensissimo con il clou alle ore 17 al centro Benatti per questa amichevole in famiglia. Il Genoa raddoppia, Genoa A contro Genoa B, per i tanti tifosi rossoblu presenti in Val di Fassa, la possibilità di vedere vecchi e nuovi in contemporanea sul campo. Concluderà poi il ritiro di Moena lo scrimmage di sabato alle 17 contro il Vicenza, neopromosso in Serie B. Coriandoli di mercato, Matturo sembra destinato a passare allo Shakhtar Donetsk, in uscita anche Aaron Martine, che si allena regolarmente con il Genoa ma non rientra più nei piani di De Rossi. E ora vi lascio con l'intervista che abbiamo effettuato ad Ahmed Junior Traoré.
6: Ahmed, benvenuto. Ritrovi l'Italia, un paese che tu hai nel cuore.
7: Sì, grazie del benvenuto. Sì, è un paese che ho nel cuore. È un paese, dai, considero l'Italia come il mio secondo paese, perché poi alla fine sono cresciuto anche qua, che sono arrivato a 13 anni qua in Italia, quindi mi è mancato, sono contento di tornare.
6: Ecco, per quanto riguarda le tue condizioni, ovviamente ci sono tantissime aspettative da parte della gente, perché dicono Traoré è un giocatore che può farci fare il salto di qualità, memory di quello che hai dimostrato con il Sassuolo. Le tue sensazioni su questa nuova piazza?
7: Le mie sensazioni sono buone, ho trovato bravi ragazzi che hanno voglia di lavorare insieme, sono uniti. mi fa piacere di essere qua. Sì, so che ci sono tanti.

0: certe aspettative, sono consapevole di quello e sto lavorando da parte di cercare di farmi trovare pronto e cercare di ridare la fiducia al mister, al presidente, al direttore, anche ai tifosi che puntano su di me, che sanno che quando sto bene può essere un grande aiuto per la squadra. Sono consapevole di quello e sto lavorando per farmi trovare pronto.
1: Il Traoré del Sassuolo e il Traoré del Genoa, quali le differenze? Là eri ragazzo, qui sei un po' più uomo, insomma.
0: Sì, Sassuolo avevo 19-20 anni, sì. Sì, c'è una grande differenza nella maturità, nelle esperienze. Sì, sono due giocatori diversi, a Sassuolo ero un po' più giovane e adesso sono più maturo, con tante esperienze, quindi penso che sono due persone diverse, poi vabbè, con la stessa qualità, non credo se quella va via.
2: E questo era Traoré, intervistato da Carlo Damani. Adesso ci trasferiamo a Temudo, che dovrebbe esserci per noi Simone Galdi. Dicevamo che questa è stata una giornata importante per quello che riguarda la Sampdoria, perché non soltanto ovviamente è continuato, non soltanto dicevamo è continuato il ritiro, ma è arrivato anche l'azionista di maggioranza. Simone dovrebbe essere con noi. Simone, ce l'abbiamo?
3: Eccomi, ecco. Dario, una buonasera a te e ai nostri telespettatori. Sì, dici bene, una giornata che ha visto sicuramente un alternarsi di pioggia e di schiarite qui in Alta Val Camonica, ma il lampo è stato, per quanto annunciato, quello della visita di Joseph Tay con il suo braccio destro Nathan Walker, con il presidente della Sampdoria Francesco De Gennaro, che stanno continuando ad osservare gli allenamenti. Una giornata dove sicuramente la loro presenza, il fatto che si siano avvicinati alla squadra per la prima volta in questa stagione assume un significato particolare, sia perché sappiamo essere comunque una fase storica molto travagliata, quella della Samp, che viene da brutti campionati e che deve ritrovare un blasone proprio alla soglia degli 80 anni del club. La celebrazione del 12 agosto è imminente, sia perché abbiamo sempre riportato come ci sia una frattura, una distanza tra questa proprietà e la maggior parte della tifoseria, e quindi anche la vicinanza fisica in qualche modo dovrebbe provare a ricucire quello che è uno strappo che sappiamo si è consumato soprattutto nei mesi scorsi, con forti manifestazioni soprattutto da parte della gradinata sud. Che dire, è stata una visita, come detto, annunciata, arrivati qui intorno alle 15:30 con massima discrezione, quando ancora i tifosi all'esterno del centro sportivo comunale di Temù erano davvero molto pochi, quando tra l'altro stava piovendo anche in maniera copiosa su tutta questa zona. Tay, Walker, De Gennaro si sono intrattenuti con diversi collaboratori sia di campo, per esempio mister Corradi, sia ovviamente tra i collaboratori che invece lavorano dietro una scrivania. Per loro un atteggiamento assolutamente rilassato, addirittura qualche calcio ad un pallone da parte di Nathan Walker sul terreno di gioco. Anche dall'abbigliamento si notava quanto fossero particolarmente rilassati, informali, con tutti coloro che poi li hanno salutati, ripeto, collaboratori del club, campo e scrivania. A proposito di campo, come vedete continuano gli allenamenti, anche perché ovviamente con la pioggia un pochino di ritardo, di slittamento c'è stato, è stato inevitabile. Un'indicazione particolare di mister Corradi per Salvatore Esposito, gli ha detto: sei tu il padrone dell'azione, sei tu il fulcro dell'azione. Quello che viene provato è soprattutto il movimento dei reparti, il fatto che siano legati e che la squadra rimanga più corta possibile, perché poi in questo momento sono, oltre alla preparazione fisica, i concetti tattici fondamentali da assorbire, da poter portare poi avanti per tutto il resto della stagione. Sappiamo Corradi punta sul 4-3-3. In chiusura io vi invito ad ascoltare le parole di Simone Ghidotti, che in questo momento sarebbe il portiere titolare, ma sappiamo che c'è comunque una ricerca sul mercato da parte di Americo Branco, il direttore sportivo, di un'altra figura che possa alternarsi con Ghidotti, magari una figura di alto profilo. Ovviamente il sogno dei tifosi è il ritorno di Emil Audero, e allora la domanda è stata inevitabile anche per Ghidotti.

0: ti sentite?
1: Io penso principalmente a lavorare come tutti i miei compagni, poi non entro in merito alle scelte che farà la società, però io sono a disposizione e quello che posso fare è concentrarmi su quello che ho da fare e sul lavoro da fare. No, sicuramente buone sensazioni, stiamo lavorando molto, stiamo lavorando bene e il mister ci chiede se

0: perché ovviamente nella storia della Samp ha un ruolo importante Emile Auriero, se mai arrivasse.
1: Sarebbe un grande stimolo sicuramente, e ho grandissimo rispetto suo, e come ho detto prima io sono a disposizione, quindi penso solo a lavorare e sarebbe un onore per me. No, mi hanno fatto un'impressione positiva, sì, sono subito calati nella parte, diciamo, e magari ci metteranno un po' di più a livello atletico, ma quello penso sia normale, però sono anche loro molto disponibili al lavoro. E beh, sicuramente è un'emozione speciale, diciamo, perché la carriera che ha fatto parla per lui.
0: Volevo chiederti dei tuoi giovani colleghi di reparto, più giovani di te, come li vedi per ciascuno? Che caratteristiche stai notando?
1: Allora, li conoscevo già tutti in realtà, però anche loro sono dei grandi lavoratori, soprattutto quelli un po' più giovani, quindi Andre e Scardi, però anche Lia è uno che ha voglia di migliorare e stiamo facendo un bel lavoro secondo me. Ci ha chiesto sacrificio e voglia di lavorare e di sacrificio, e sì, esatto. Ma sicuramente ascoltare il mister e mettersi a disposizione su quello che vuole. Le idee sono un po' diverse dagli anni scorsi, però ce la stiamo mettendo tutta. Chiede di non esagerare con i rischi da dietro, e quindi anche questo è una cosa che mi piace.
2: Ringraziamo allora Simone Galdi anche per questa intervista e Giorgio per quello che riguarda il calcio. Oggi è tutto.
3: Grazie anche a te Dario Vassallo. Ci fermiamo qui, ci rivediamo domani sera, stessi orari. Buona serata.

0: Ci sono momenti in cui basta un attimo per avere bisogno di qualcuno. E sapere che qualcuno risponde subito fa tutta la differenza.
1: Pronto, Lubrani? Signora, ha bisogno di aiuto? Tranquilla, adesso ci pensiamo noi.
2: Da oltre 100 anni Lubrani si prende cura della sicurezza. Oggi lo fa anche con il telesoccorso, per essere ancora più vicini alle persone.
3: Quest'anno i saldi cantano!
4: Allora, saldi musicali, sconti reali fino al 50% su tutta la nostra collezione di letti, materassi, reti, divani letto e poltrone relax a tasso zero. Musica maestro!

0: La sigla che avete appena sentito è esattamente quella di 25 anni fa, quando Primo Canale raccontò la storia al mondo, quando Genova venne sconvolta dai fatti del G8, e allora abbiamo voluto riproporre tutto come 25 anni fa. Qualcuno ovviamente è un po' cresciuto, lo vedete tra poco tra gli ospiti che sono venuti questa sera a trovarci, tra quelli che si collegheranno durante la nostra trasmissione. La sigla che avete sentito, dicevamo, è quella di 25 anni fa, e anche lo studio che vedete alle mie spalle è di fatto lo stesso di 25 anni fa. Buonasera, ben trovata Ilaria Cavo, ex direttore di Primo Canale, quindi questa sera.
1: Buonasera.
0: È ovviamente una serata
1: a condurre la diretta.
0: La sala era
1: tutti
0: questa.
1: Tutti loro collegati e la sala era questa.
0: E lo sfondo era quello dietro che riconoscerai, e qualcuno a casa.
1: E la musica, devo dire, che rifà vivere la tensione di quei giorni, basta sentirla e si ritorna indietro di 25 anni.
0: Buonasera Catario Vassallo.
2: Buonasera,
0: anche lui
2: direttore.
0: Tra i grandi protagonisti di quei giorni, come Elisabetta Biancalani.
3: Buonasera a tutti.
0: E buonasera anche a Susi De Martino, vice
4: buonasera.
0: Capo struttura del G8.

0: 18, quindi in qualche modo lei è una delle donne o delle persone che governavano la città e comunque facevano sì che tutto andasse per il meglio dal punto di vista naturalmente organizzativo, e quindi questa sera ci racconterà.
1: Sì, dei rapporti con le delegazioni, i capi di Stato e di Governo e l'organizzazione tecnica del vertice, nulla a che vedere con l'organizzazione della polizia, certo, che doveva, certo, occuparsi dell'ordine pubblico, tanto per chiarire.
0: E allora, prima di iniziare questa nostra trasmissione dedicata proprio a quei giorni, vi faccio sentire un commento, un estratto di un nostro editore, di Maurizio Rossi, di un estratto che proprio qualche tempo fa ha parlato proprio di quei giorni. E pensiamo che sia il modo migliore per capire cos'è stata Primo Canale 25 anni fa.
2: Iniziarono ad arrivarmi telefonate da tutte le più grandi testate giornalistiche del mondo, da CNN, CBS, Japan TV, ZDF, tutte le grandi televisioni mi chiedevano di vendere le immagini di quello che stavamo facendo. Noi non abbiamo fatto un'operazione di speculazione e io risposi a tutti: andate in onda, prendete le immagini, l'unica cosa che vi chiedo, lasciate il marchio di Primo Canale.
3: I genovesi che si sono chiusi in casa hanno seguito minuto per minuto, come fosse una tragica partita, quello che è successo, perché una emittente, una delle principali emittenti qui di Genova, ha proprio trasmesso questa giornata campale minuto per minuto, e così attraverso le immagini di questa emittente ce la racconta Fabrizio Summonte.
4: L'emittente genovese dell'editore Maurizio Rossi.
2: Quelle immagini che iniziarono a fare il giro del mondo, è chiaro che giornalisticamente ci rendevamo conto che eravamo il più grande evento glocal mai esistito, peraltro un termine coniato da poco tempo. Il glocal è praticamente un evento locale che diventa globale. Ecco, quell'evento stava per non essere documentato. Se non ci fosse stata Primo Canale non sarebbe stata documentata in quel modo, non sarebbe diventato una informazione, una notizia che ha cambiato poi la storia di tutti i G8 successivi. Ci rendevamo conto di questo nostro ruolo, ci rendevamo anche conto della drammaticità di quello che stava travolgendo la nostra città, e devo dire che tutti i giornalisti, da Ilaria Cavo, che era la giovane direttrice di 27 anni che io avevo voluto a Primo Canale, ma a tutti gli altri giornalisti, Luca Russo, Elisabetta Biancalani, Porcella, Vassallo, e Gianluca Ales, oggi uno dei più grandi giornalisti di Sky, inviato tra l'altro in giro per il mondo anche in zone pericolose. Ecco, tutta questa squadra di giornalisti fece un lavoro straordinario, un lavoro, come dicevo prima, di pura cronaca, e rischiando anche molto, e di questo non potremo mai ringraziarli abbastanza, non solo per Primo Canale, ma perché hanno permesso a tutti di capire effettivamente che cosa stava avvenendo a Genova.
5: Stanno giallo verso Corso Castaldi, questo è quanto sta succedendo in questi minuti tra Corso Buenos Aires.
6: Davide, allontanati dalla zona, l'incolumità prima di tutto, invitiamo anche i cittadini che si trovino nella zona ad allontanarsi e di chiudersi in casa. Davide, allontanati subito dalla zona in cui ti trovi, cerca di allontanarti dai lacrimogeni. Avete sentito la testimonianza drammatica come quella di Luca Laviola prima durante gli scontri. Ecco, vedete le immagini.
5: Praticamente il camioncino delle forze dell'ordine

chiaramente quelle immagini non passarono inosservate neanche alla Presidenza del Consiglio, al Ministro degli Esteri, e ricevette telefonate molto pesanti che mi invitavano a bloccare immediatamente la diretta e dare le immagini di quello che accadeva a Palazzo Ducale. Era un ordine, non era una richiesta. E i toni erano molto accesi, molto molto accesi. Io rifiutai e dissi: noi non abbiamo un contratto come le altre televisioni di tutto il mondo che devono prendere il segnale ufficiale e mandare Palazzo Ducale. Noi abbiamo un contratto proprio, come dice il contratto che per fortuna ho ritrovato, è un contratto che proprio ci obbliga a dare informazioni ai cittadini sui rischi che corrono, i problemi di viabilità, ed è quello che stiamo facendo. Sono state centinaia le telefonate di gente che ha detto: grazie a voi non siamo usciti di casa, potevo portare il cane fuori, mi sarei trovato in mezzo.

0: a dei problemi. Credo che abbiamo partecipato veramente a difendere i nostri concittadini, e questa era la nostra missione, ed è questo che noi abbiamo fatto, e abbiamo tenuto duro tutti, non abbiamo assolutamente accettato quel diktat di smettere la diretta.
1: E allora pensiamo che questa introduzione in questa trasmissione, meglio di Maurizio Rossi, nessuno potesse farla. Naturalmente, Susi De Martini, prima di entrare ovviamente con i colleghi che hanno raccontato quello che appena abbiamo sentito, però vorrei che lei ci spiegasse bene come sono andate le cose, perché Primo Canale è arrivata qui a fare questo, tutto questo, lei in qualche modo ha contribuito.
2: Sì, ho portato a termine il contratto, che è nato da un'idea geniale per il bene dei cittadini genovesi dell'editore Maurizio Rossi, e che non è stato facile da portare avanti, perché spiegare alla Presidenza del Consiglio la necessità di una televisione di servizio ad uso dei cittadini genovesi non era stato facile. L'investimento era stato anche piuttosto cospicuo, perché tutti i materiali, le stazioni mobili, i giornalisti impegnati. E quindi devo dire che sono molto fiera di essere riuscita a portare a termine quel contratto. Quando si parlava di che cosa ha fatto la struttura della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ha cercato di tutelare i cittadini genovesi e di lasciare qualche cosa anche di positivo per loro, di informazione, oltre alle opere di cui magari parleremo dopo, che sono state fatte
1: assolutamente
2: e che hanno arricchito
1: sì.
2: La città.
1: Ilaria Cavo, vabbè, sarebbero tantissime ovviamente le domande che mi vengono da farle. La prima, ovviamente, insomma, sono passati 25 anni, riguardandosi, qual è la cosa che subito le viene in mente? La difficoltà, l'eccitazione, la paura, anche lei era comunque già molto giovane, aveva già un ruolo importante.
3: Se io dovessi rispondere in maniera così più concisa possibile, è il senso di responsabilità che si aveva ogni minuto, ed era responsabilità per i colleghi che erano per strada. Io conducevo qui in questo studio e a un certo punto ho avuto l'istinto di uscire, volevo andare anch'io a seguire, però mi è stato detto no, devi rimanere qua a condurre, e giustamente dovevo portare avanti io a termine la conduzione mentre i colleghi erano in strada, e c'era la responsabilità, ero direttore responsabile allora, ovviamente, di saperli, di guidarli mentre ero in diretta, nello stesso tempo sapendoli al sicuro. E poi la responsabilità della tempistica di dare le notizie. E in alcuni momenti la tempistica è stata fondamentale, perché un conto è dare la notizia, cosa che è corretta, doverosa ed è del nostro mestiere. L'altro tema era darla al momento opportuno, per evitare anche che ci fossero problemi di ordine pubblico. Ad esempio, la notizia della morte di Carlo Giuliani, e mi fa piacere aver qui Elisabetta, perché io ho dato la linea a lei e lei poi l'ha data, però c'è stata una scelta e abbiamo aspettato alcuni minuti a darla, e io credo che quella sia stata una grande scelta di responsabilità che ha fatto l'emittente e che io francamente rifarei. Ma vedevo questa intervista dell'editore, che è estrapolata da un bel documentario che ha fatto Sky, sostanzialmente si chiama La sottile zona rossa, e credo che racconti tutto il dietro le quinte del lavoro di allora, non solo di Primo Canale ma anche di Primo Canale. E a me aveva colpito molto, dopo parecchi anni, vedere le scelte che erano state fatte, la difficoltà di certe scelte, perché io non ricordavo di aver fatto, e che invece anche tutti insieme come redazione abbiamo fatto. Anche mostrare o non mostrare delle immagini cruente, ad esempio quelle del corpo di Carlo Giuliani il giorno del 20 luglio, ebbene, noi siamo stati molto cauti, ha prevalso sempre la cautela rispetto alla spettacolarizzazione. E con questa scelta, o nonostante questa scelta che rivendico, siamo stati la TV del G8, e lo siamo stati a tutti gli effetti. Il Primo Canale lo è stato a tutti gli effetti, perché è nata come TV di servizio grazie a quel contratto, all'editore che ha avuto il progetto e a Susi De Martini che l'ha portato avanti. Ma poi di fatto essere di TV di servizio non lo potevamo immaginare in quei termini, ma è diventato essere necessariamente TV di cronaca. Non era più scindibile il raccontare com'erano le strade, erano libere, quali erano i servizi attivi per i genovesi e per i liguri, senza invece andare a fare cronaca pura, che purtroppo abbiamo dovuto fare, perché quella giornata del 20 luglio, e le immagini l'hanno mostrato chiaramente, è iniziata con la devastazione e il saccheggio della città.
2: Ilaria, se posso dire, direttore, è proprio la dimostrazione, cara Ilaria, che Genova sa fare squadra, ha sempre saputo fare squadra per il bene della città.
3: Noi sicuramente l'abbiamo fatta.
2: Noi sì.
3: Noi con tutti loro.
2: Sì.
1: Avete citato, hai citato Ilaria

0: Cavo quel drammatico momento che aveva in collegamento, Ilaria Cavo era in redazione, naturalmente in conduzione, ma in strada c'era Elisabetta Biancalani. Allora andiamo a rivivere proprio quel drammatico momento.
1: Quello che Kofi Annan si aspettava, però bisogna anche tener conto di un fatto.
2: Mi scusi, dottor Caputo, io la devo interrompere perché c'è una notizia importante di cronaca. Rimango ovviamente collegato per poi andare ancora a ascoltare il discorso di Kofi Annan, ma la notizia sicuramente di quelle che non si possono rimandare. Elisabetta Biancalani.
3: Sì, Ilaria, purtroppo ho una notizia non positiva da dare. Mi trovo qui in piazza Limonda e è morto un ragazzo, un manifestante, penso che abbia una ventina d'anni. Gli hanno da poco coperto il viso e il corpo con un telo bianco.
4: Andai lì sul posto.
3: Una dottoressa del Genoa Social Forum, una dottoressa volontaria che l'ha soccorso insieme alla Croce Rossa, ha detto che presentava un'escoriazione sulla fronte che poteva sembrare un'escoriazione, una pietrata, e poi presentava senza, ripeto sembra, un buco non grosso vicino allo zigomo.
2: Allora a questo punto la notizia è questa, un ragazzo, uno dei manifestanti, è deceduto in piazza a Limona. E andiamo in questura perché ci sono, mi segnalano, delle novità importanti.
5: Allora, ci sono altri 17 fermati oltre i 39 che abbiamo segnalato prima, e poi qui abbiamo il segretario nazionale del SAP, Giovanni Paladini, che ovviamente vorrebbe commentare i fatti gravissimi di questi momenti.
6: Sì, il libro dei sogni delle dichiarazioni di non violenza date in questi giorni, come vedete, si è perduto. Io sono d'accordo con la persona che mi ha preceduto, perché stavo seguendo il dibattito interessante, il quale ha detto che qua ognuno si deve assumere le sue responsabilità. Era prevedibile che in questi giorni, dando naturalmente, inneggiando ad attività, ad attacchi, a tutto quello che non è il programma poi di pacifismo, che innescava degli episodi di violenza.
0: Tanto mi mettevo nei panni di Ilaria Cavo, che avete visto in un fuori onda, che chiede proprio anche alla regia o comunque qualcuno che potesse sapere in quel momento qualcosa di più.
7: Non potevo telefonare, io essendo costantemente in diretta non riuscivo a verificare, e la domanda in quel momento era... è stata anticipata da Elisabetta, che aveva detto un sembra, ripeto sembra, con una precisione incredibile riguardante il foro, e la domanda in quelle ore, perché adesso sono passati anni ed è tutto chiaro la dinamica, era se c'era lo sparo o non c'era lo sparo. Io continuavo a dire ma hanno sparato, no, perché cambiava ed era una narrazione doverosa quella da dover fare.
0: Elisabetta.
8: Sì, allora io intanto avevo 25 anni, lavoravo a Primo Canale da circa 4 anni e mi trovai ovviamente coinvolta in queste situazioni, direi un po' di panico, perché io ricordo che al G8 ho imparato a cercare le vie di fuga, perché ti trovavi in mezzo alla strada con da un lato i manifestanti, dall'altro lato le forze dell'ordine, e avevi paura di rimanere schiacciata in mezzo allo scontro tra le due parti. Quindi ricordo che ho iniziato a guardare lateralmente le vie, le strade erano veramente piene zeppe di manifestanti, quindi intanto la paura di rimanere coinvolta negli scontri. Giravo a volte con il cameraman, a volte con la telecamerina da sola, quindi potevo essere anche oggetto di lancio di oggetti. Per quanto riguarda la morte di Carlo Giuliani, io ricordo che ero diventata amica di un giornalista inglese che si chiamava Kevin, e ci sentivamo quando andavamo in giro per fare i servizi, oppure lui mi diceva è successo questo, vieni. Ricordo che quel giorno lì lui mi chiamò e mi disse sembra che sia morto un ragazzo in Piazza Limonda. Quindi io andai in Piazza Limonda, mi guardai intorno, c'era tantissima gente e dissi ma dov'è? È lì. Praticamente ero sopra il corpo di Carlo Giuliani, era lì steso e l'ho visto prima che venisse coperto. Quindi chiamai l'editore, direi, e dissi guarda che è morto un ragazzo. Lui mi disse ma sei sicura, sei sicura? E, insomma, l'immagine era chiara, ma bisognava che fosse ben verificata, perché era una notizia decisamente grave che poi avrebbe anche dato adito ad altre vicende legate al G8 di cui parleremo. E io ricordo il foro della pallottola, tutto il sangue intorno, il suo corpo era evidentemente privo di vita, ma a un certo punto lo coprirono con un lenzuolo bianco e io dissi Maurizio, è arrivato il lenzuolo bianco, quindi ho la certezza che sia effettivamente deceduto. E da lì poi, come

0: Ha raccontato Ilaria, ci fu la scelta per motivi di sicurezza di aspettare che...
1: Beh, intanto noi non sapevamo se erano già stati avvisati i familiari,
0: esatto.
1: Non si poteva dare una notizia senza essere sicuri che si potesse dare. E poi c'era il tema, e quindi questo l'avevamo diciamo condiviso anche con l'editore, che chiaramente era una scelta da fare, e c'era il tema del corteo, che era il corteo quello pacifico, perché ci sono state tante anime in questo G8, quindi è giusto dire che c'è stato un corteo pacifico, così come è giusto dire che c'è chi ha messo a fare fuoco questa città per ore, se non per giorni, perché poi le violenze sono continuate anche il giorno dopo. E appunto, qual era il rischio? Che dare subito la notizia con enfasi o con una rapidità eccessiva significava poterla far deflagrare anche tra il corteo pacifico, e quindi si rischiava di trasformare anche diciamo quell'occasione in un momento, in un rischio di scontri e che la situazione degenerasse, per cui abbiamo preferito abdicare per alcuni minuti, che devo dire sono sembrati molto lunghi, e per chi fa questo mestiere sono sembrati molto lunghi, ma abbiamo abdicato a dare la notizia per alcuni minuti per fare in modo che l'altro corteo defluisse e che quindi poi rimanesse da gestire la situazione di Piazza Limonda, ma abbiamo dato la notizia quando abbiamo ritenuto diciamo più consono al momento. Poi non c'è mai un momento per dare una notizia del genere, e forse neanche un tono. Certo che, se posso dire, di tutte le parole che poteva trovare nella difficoltà di quel momento, credo che Elisabetta Biancalani abbia trovato
2: assolutamente
1: più precise,
2: sì.
1: Più caute.
2: Dario Vassallo, ovviamente tu facevi parte di quella redazione, se abbiamo visto tanti filmati, te ne faccio vedere uno che riguarda un po' tutta il dietro le quinte della redazione, quello proprio che fa capire un po' anche cosa si viveva in quei momenti.
3: Ambito dello spazio della stampa, riservato alla stampa, questo è lo spazio di Primo Canale. Questi sono i nostri studi, credo che parlino da soli, sono studi assolutamente prestigiosi, in una posizione anche strategicamente molto molto felice. Lungo tutta questa banchina ci sono gli altri studi televisivi e devo dire che siamo in ottima compagnia. Per esempio alla nostra destra, subito alla nostra destra, sono gli studi della RAI, la Task Force della TV di Stato, mentre invece, le potete vedere esattamente in questo momento, alla nostra sinistra invece ci sono gli studi di Mediaset, quindi siamo tra Rai e Mediaset. Ecco, adesso vedete anche gli studi di Mediaset, ma non soltanto gli studi di Mediaset, perché subito dopo gli studi di Mediaset ci sono le piante a delimitarlo, c'è il grande tendone proprio della sala stampa. Qui fisicamente lavoreranno i nostri colleghi che arriveranno da tutto il mondo, che quindi avremo proprio a portata di mano, si potrebbe dire.
2: Allora, questo era uno dei tanti collegamenti che ha fatto Dario Vassallo, però andiamo proprio a vedere invece proprio il dietro le quinte della redazione, dove c'eri anche tu naturalmente.
4: Ma dopo la mappa distribuita ieri a Piazzale Kennedy ce l'abbiamo noi, Davide? Distribuita ieri a Piazzale Kennedy ce l'abbiamo? Dammelo un attimo in meno. Questa allora? Piazza Paolo da Novi, Piazzale del Lavoro, Work Square, Disobbediente Civile. Benissimo, grande, ok. Quindi praticamente, scusa, tu dove vai oggi? In che zona sei? Ah, ok, qui, ho capito. Senti un attimo Alex, c'è un altro problema, non mi consiglia di mandare il cameraman di giù perché dice...
5: Sì, è vero.
4: Sì, però io non posso giocare.
5: Ma allora, no, proviamo a mandare lui con la camera, perché non dovevo farlo salire?
6: A partire dall'editore, andare all'ultimo dei tecnici o dell'ultimo di quei rider che andavano in città, recuperare le cassette e portarle in redazione o transitarle, erano tutti affiatati, tutti lavoravano con un unico scopo: raccontare quello che stava succedendo nella nostra città.
5: Far venire Vallini qua e fargli portare giù i passi.
4: Come? No, con la telecamerina, però tu non ce l'hai la telecamerina.
7: Non ne abbiamo.
4: Non ne rientra nessuno.
7: No, sono tutti fuori.
4: Tutti su truppo, cosa vuol dire Davide? Chi ce le ha?
7: Allora, non ti devi arrabbiare perché io sono stato fino alle 11.
4: Dimmi chi ha le telecamere.
7: Allora, Miriam rientrerà, avrà bisogno della telecamera ed è l'unica disponibile. Abbiamo deciso così ieri sera, hai deciso così ieri sera.
4: Poi?
7: Luca la telecamera.
2: Allora, Dario fa a volte questo dietro le quinte, fa anche naturalmente spesso, visto dopo, soprattutto dopo 25 anni, fa anche un po' sorridere.
0: Mancava una telecamerina.
2: Mancava una telecamerina. Allora, cos'era vivere...

0: quella redazione in quegli anni, in quei giorni, ma in quegli anni naturalmente.
1: Io devo dire che credo di parlare anche a nome di Ilaria, a nome di Elisabetta. Noi abbiamo avuto la grande fortuna di poter vivere in una televisione privata un'esperienza che i giornalisti di una televisione privata non vivranno mai, non possono vivere, cioè di essere proprio al centro del mondo. Le nostre immagini, come sappiamo, hanno fatto il giro nel mondo. Se posso fare una battuta, un ricordo, mi ricordo che un cliente di mia moglie mi vide sulla CNN nello Utah. Tanto per dirti, perché erano state regalate queste immagini dal nostro editore, purché fossero marchiate, e dalla CNN al Giappone hanno fatto il giro del mondo. E direi che il merito di quello che abbiamo fatto, io l'ho vissuto quotidianamente in quei 3-4 giorni, nei magazzini del cotone, perché io ero ai magazzini del cotone, ero un po' il responsabile del lì c'era tutta la stampa estera, i nomi più prestigiosi, e oltre al fatto che riuscii a convincere quelli del posto che gestivano la stampa di mettere nei monitor della grande sala stampa le nostre immagini, così che i colleghi potessero vedere quello che stava succedendo, perché eravamo gli unici a fare vedere, loro non potevano uscire da lì, non potevano andare liberamente in giro per la città, e vedevano quello che succedeva grazie alle nostre immagini. E detto questo, fin da subito io poi mi collegavo e ho chiesto a Ferrara, ho chiesto a Gad Lerner, ho chiesto a Capuozzo, cioè nomi importanti, a Mentana, di venire a parlare con noi. Nessuno ha detto no, ha detto volentieri, perché si rendevano conto di quello che stavamo facendo, dell'importanza che stavamo avendo in quel momento. Anche mi ricordo il corrispondente di Time, della rivista, una rivista più prestigiosa del mondo, è venuto da noi, ti ricorderai, Ilaria. E tra l'altro, ancora prima, forse è stata l'unica volta perché il giorno prima che cominciasse tutto, improvvisamente, senza che nessuno lo sapesse, Berlusconi, che è presidente del Consiglio, ha deciso di venire a fare una visita lì per vedere come erano le cose. E poi si è fermato a parlare e abbiamo fatto un'intervista che è stata mandata in diretta, non so se te lo ricordi, di lui. Eravamo tutti fermi, lui ha fatto il giro, molto gentile, molto disponibile. Poi alla fine, dove c'è l'ingresso, diciamo così, del corridoio dei magazzini, del lungo corridoio dei magazzini del cotone, si è fermato e a quel tempo, con il telefonino, mettendogli il telefonino davanti, siamo riusciti a cogliere quello che era, diciamo così, per lui la vigilia di questo evento.
0: Sì. Ci fermiamo solo qualche istante, restate lì, torniamo subito con altri colleghi che hanno vissuto quei drammatici giorni, con tante testimonianze che abbiamo ancora da farvi sentire e soprattutto vedere.
2: La nostra rete continua ad evolversi. Stiamo realizzando importanti lavori sulla linea ferroviaria Milano-Genova. Fino al 30 settembre i collegamenti saranno modificati e saranno attivati i bus sostitutivi. Stiamo realizzando interventi di velocizzazione e rendendo la linea più efficiente per ogni tuo prossimo viaggio. Mentre lavoriamo sui binari, investiamo nel futuro del paese. Prima di partire, verifica le modifiche alla circolazione sui canali di RFI.
3: Amici, siamo qui per ricordare quanto sia importante donare il sangue, soprattutto prima di partire per le vacanze. Ah, ma qua ci sono degli amici speciali.
4: Donare sangue
5: significa fare qualcosa di grande.
4: Insieme.
3: Prima di andare in vacanza, andate a donare il sangue. Un piccolo ma grande gesto da veri supereroi. Parola del vostro amichevole Cavalier Spider-Man di quartiere.

0: E allora con la sigla di 25 anni fa vado a salutare Davide Lentini, che ritrovo con piacere. Ciao Davide.
1: Ciao Matteo, buonasera a tutti i telespettatori di Primo Canale e i colleghi e amici che sono lì in studio. Ciao a tutti.
2: Ciao Davide.
3: Ciao Davide.
0: E oltre a Davide anche Gianluca Ales, buonasera e ben trovato anche a te.
4: Buonasera e un saluto a tutti quanti, è un piacere rivedervi dopo tanto tempo, vedervi ancora così bene.
0: Speriamo. Allora, intanto chiedo a tutti e due, vi ritrovate nello studio che è alle nostre spalle?
1: Beh sì, decisamente. Io sposo quello che ha detto Ilaria, appena è partita la sigla, quel ricordo, la potenza della musica, di quella musica io ho avuto un brivido, devo dirvi la verità, e possiamo credo confermarlo tra di noi che 25 anni fa eravamo lì, abbiamo raccontato quello che stava succedendo a Genova, difficilmente siamo tornati a parlarne di quei fatti, forse per un certo pudore, non lo so. Oggi risentendo quella canzone, quella musica, quella sigla, davvero ho avuto un flashback incredibile e una sensazione anche di appartenenza per qualcosa di molto grosso che abbiamo vissuto, forse anche un po' inconsapevolmente, se vogliamo anche inconsciamente, come diceva anche Elisabetta, ci siamo ritrovati per strada, spesso anche insieme a cercare le vie di fuga. Io a distanza di 25 anni voglio ricordare, salutare e ringraziare gli abitanti di Corso Torino, perché lì in certi momenti ci hanno aperto i portoni e ci hanno fatto salire, perché altrimenti avremmo rischiato grosso.
0: Ti faccio vedere un frammento, così vediamo se ti riconosci.
5: In diretta corpo Lambruschini, i ragazzi si scontrano! Davide, che cosa sta succedendo?
6: Milano, mi trovo in piazza Paolo Veronti, vicino anche a Torrano, che è stato preso in terra, nel senso che non ci sono specifici per la polizia e i manifestanti, ma qui ci sono i black blocks, sappiamo essere gerarchici, quelli vestiti tutti di nero, hanno praticamente bruciato tutto la strada e la piazza, tutti i campionetti della spazzatura, rovesciando tutto quanto, qualche giorno addirittura ha dato fuoco, la polizia sta arrivando qua in massa.
5: Immagini sicuramente efficaci, è stato dato fuoco o un cassonetto, mi segnalano, a una macchina, una dei tanti atti di vandalismo che si sono verificati, ripetiamo, nella zona di piazza Paolo da Novi. La Davide Lentini ancora in diretta. Davide.
6: Sì, l'aria, perché c'è stata un'ennesima carica con fumogeni, mi ha detto che è scappata. Qui in via Casalesi sta l'incrocio, hanno nuovamente buttato tutto quanto per terra, cassonetti incendiati, e vi ripeto, ci sono fumogeni lanciati dalla polizia, ma non solo, anche proprio dai manifestanti, che sono in un vero e proprio assetto di guerra, perché hanno caschetti di protezione, hanno giubbotti impermeabili e imbottiti, e di conseguenza hanno soprattutto la persona, che di conseguenza sono pronti a tutto.
5: A livello numerico, Davide, devo dirti la verità, da qui non sembrano tantissimi, forse...
6: Come ti dicevo, sono divisi tutti a blocchi, perché questa è stata praticamente la tecnica, ricordata anche Vincenzo, perché se ascolto fisico io per me non ne ho vinto.
5: Ecco, li vedete in fondo la zona dei primi contatti tra anarchici, appunto, una parte dei manifestanti e la polizia, ecco che si scappa. Abbiamo Davide in linea, Davide, noi stiamo vedendo l'immagine.
6: Sì, mi senti, ecco, dunque, credo che tra poco dovrebbe esserci un incontro tra i manifestanti, perché lungo Corso Buenos Aires si sono formati due gruppi, da una parte la polizia schierata che sta muovendo verso di loro, dall'altra i manifestanti che stanno muovendo verso la polizia. Non si riesce a respirare dagli acrimogeni.
0: Davide, faccio a te la stessa domanda che farò tra poco a Gianluca. Naturalmente parliamo di quello che è accaduto a Genova 25 anni fa, dal punto di vista naturalmente dell'ordine pubblico, però insomma io da giornalista sono convinto che quei giorni abbiano cambiato anche il modo di fare giornalismo.
1: Senza dubbio, anche perché per noi è stato il primo grande evento di cronaca, molto più grande, ripeto, di quello che potevamo immaginare, per quanto ci fossimo preparati, che ci siamo trovati a raccontare. È cambiato il modo per noi anche di guardare la città, guardare i fatti, raccontare poi la città e la regione subito dopo, perché ricordiamoci anche che venne fatta una scelta dopo quel G8 da parte dell'editore, da parte di Ilaria, direttore, di tutta la redazione, di trasformare il Primo Canale di fatto in una televisione all news. Quindi sì, è cambiato il nostro modo di raccontare la Liguria, ma è cambiata anche la consapevolezza che abbiamo avuto di come le cose, della responsabilità che avremmo avuto nel, appunto, affrontare il nostro lavoro da lì in avanti. Anche poi per raccontare le inchieste, tutto quello che

0: successo dopo.
1: Gianluca, ti faccio vedere un frammento che ti riguarda, ce ne sono uno, lo andiamo a vedere subito.
2: Sì, Luca, parla, dove
3: Salve,
2: sei?
3: io adesso sono nella postazione in questura, mi sono appena allontanato dalla zona degli scontri, Piazza Rossetti, le vie adiacenti. Non so se già stiamo vedendo le immagini, mi sembra di no ancora.
2: No, ancora no, ma adesso vediamo se è
3: Beh,
2: possibile
3: io
2: produrle. Intanto raccontaci quello che è successo. Eccole, vediamo. Ovviamente sono immagini non particolarmente chiare, ma almeno non pulitissime, ma sono immagini che testimoniano abbastanza evidentemente quello che è successo. Ma tu che sei stato lì, raccontaci cosa è successo.
3: Ho percorso quasi tutto il corteo verso Piazzale Kennedy, a passo più accelerato rispetto ai manifestanti, e quando siamo arrivati in vista di Piazza Rossetti abbiamo potuto notare già a molta distanza le colonne di fumo dei lacrimogeni che salivano, e anche colonne di fumo più scuro, lo vedete lì sulla sinistra, evidentemente erano state bruciate delle macchine, altre cose. E io mi sono avvicinato il più possibile alla linea che separava non so come definirli, questi teppisti dalla polizia.
1: Gianluca, intanto ti chiedo che effetto ti fa, l'avrai viste e riviste tante volte, però insomma questa sera con noi, con lo studio che ricorderai molto bene, con la musica, con le intro della nostra sigla, abbiamo riproposto uguale a quello di 25 anni fa, ti chiedo subito le tue prime sensazioni riguardando tutto questo.
0: Allora, prima di tutto devo confessare che io non ho mai visto molto spesso le immagini, anzi mi colpisco a rivederle, e a parte lo shock di vedermi con 25 anni di meno e forse anche qualche chilo, devo dire. E, ovviamente fu un'esperienza che ci ha segnato tutti profondamente, sia dal punto di vista professionale che umano, perché per la prima volta tutti quanti siamo venuti a contatto con un evento storico di quelle dimensioni. E fondamentalmente eravamo tutti dei ragazzini, chi più chi meno, eravamo tra i 30 e anche meno anni, quindi insomma ci trovavamo non solo a misurarci con questo evento, ma anche con i nostri limiti professionali. Mi commuove quasi vedere appunto i volti di noi di 25 anni fa e confrontarci con questa realtà che ci è esplosa dalle mani. Io venivo da Roma come, tra virgolette, esperto di esteri, perché ovviamente il G8 sarebbe dovuto essere appunto l'incontro dai grandi della terra, e ci trovammo a raccontare quello che poi appunto è successo, che è qualche cosa che ci ha colpito profondamente e che dal mio punto di vista poi ha segnato una sorta di cesura rispetto al passato, e di lì in poi abbiamo avuto, come dire, una deviazione nel corso della storia molto molto significativa, ne avete parlato. Comunque, insomma, nei successivi 20 anni abbiamo anche pagato le conseguenze di quello che abbiamo raccontato. E quello che mi colpisce è la freschezza, ma anche l'ingenuità di trattare quello che poi era un avvenimento storico come un fatto solamente di cronaca. Era normale, era fisiologico, ed era forse anche doveroso. A quello, però certamente colpisce anche la nostra, come dire, inconsapevolezza rispetto a quello che stavamo raccontando. E poi la vita ci ha portato tutti quanti più o meno a raccontare i successivi 20 anni con le ricadute e le conseguenze che si stavano vedendo all'epoca nelle strade e poi anche nel mondo. Ho sentito l'intervista di Gad Lerner che ha rilasciato proprio a voi di Primo Canale, e lui raccontava appunto di questo momento che ha segnato un brutale cambiamento della storia. Noi siamo stati dei protagonisti, ci siamo trovati a giocare, come dire, nel campionato di Serie A, forse anche in Champions League. Ricordiamo che cioè abbiamo dato il bianco non solo ai nostri concorrenti italiani, ma anche a quelli stranieri. Siamo stati bravi, sicuramente siete stati bravi, perché ovviamente io di Genova, questa era la cosa che ricordo con maggiore chiarezza. Io di Genova non sapevo nulla, perché non ero stato chiamato a raccontare quel tipo di realtà, e devo ringraziare tutti i tecnici che mi spiegavano le strade, le piazze, perché quel punto era particolarmente pericoloso. È stata un'avventura. E da un punto di vista professionale e personale è stato certamente

0: ho quasi voluto dirlo, bellissimo, ma certamente dal punto di vista storico e politico ha segnato una pagina molto molto buia che avrebbe avuto ripercussioni per tutti i nostri 20 anni che abbiamo visto successivamente.
1: Senti, l'ultima battuta prima di lasciarti andare, in 30 secondi, dicevamo, a noi interessa anche molto la parte giornalistica, no? Naturalmente per mille motivi. Ilaria anche oggi mi ha raccontato, ma negli anni, ma insomma nel tempo, anche le difficoltà che si avevano, perché oggi insomma basta una scheda in uno zainetto, in un telefonino e vai in diretta live, bastando schiacciare un pulsante. All'epoca non era così, c'erano già i telefoni cellulari, per carità, quello sì, quindi ti permettevano di essere in diretta, ma le immagini dovevano essere portate fisicamente in un posto, in un punto che poi dava il segnale. Vi raccontava oggi Ilaria che appunto grazie all'editore era stato fatto non solo nella sede questa possibilità naturalmente di trasmettere le immagini, ma anche a Corte Lambruschini che c'era un ufficio decentrato, diciamo così, dove si poteva portare più facilmente, non essendo nella zona rossa, le immagini, soprattutto della zona della foce, e
2: Ma
1: quindi.
2: se lo ricorderà Gianluca che cosa ha significato questo, perché noi che eravamo in conduzione, ovviamente ci alternavamo nella conduzione, poi ci collegavamo con Elisabetta, con Davide, con i giornalisti che erano sul campo a girare con le telecamere a spalla le immagini per strada, che poi correvano e andavano al punto di emissione in Corte Lambruschini per fare in modo che quelle immagini che avevano su cassetta diventassero immagini in onda. E quello che io ho detto oggi, ci terrei a ribadirlo qui, è che tante emittenti, tutte avevano tante telecamere in giro per Genova, ma nessuno aveva organizzato un meccanismo che poi noi abbiamo scoperto e collaudato in onda facendolo, per cui le cassette arrivavano al punto di transito, che era appunto nella zona di Corte Lambruschini, così potevano andare in onda. Tutti avevano cassette piene di immagini che non sono mai andate in onda alle altre emittenti. La nostra chiave e la nostra soluzione è stata trovare quel transito, volerlo, cercarlo, perché avevamo capito che se ci fossero stati degli scontri nella zona di Piazza Paolo da Novi, di Corso Buenos Aires, noi non avremmo avuto copertura, perché da quassù non si vede quella zona perché è coperta dai palazzi. Quindi abbiamo attivato questo transito. E che cosa succedeva? Che in diretta andavi con la telecamera dall'alto che riprendeva tutte le immagini in diretta, ma le immagini che ci arrivavano da loro, da Elisabetta, da Davide, erano in differita, di pochi minuti,
1: Però,
2: di pochissimi minuti.
1: però
2: Ma loro sono stati
1: diventavano
2: bravissimi.
1: vere commentando, loro le commentavano.
2: Perché noi li chiamavamo al telefono perché i
1: Esatto.
2: cellulari c'erano e loro al telefono cellulare ci raccontavano
1: E quindi
2: esattamente
1: diventava diretta
2: quello che avevano visto e c'era una piccola discrasia tra la loro voce che raccontava e le immagini che però noi sapevamo, ma
1: Davide,
2: siamo andati in maniera spontanea a
1: chiarissimo, perché
2: fare
1: voglio intervenire
2: qualcosa
1: tutti
2: di
1: con le tue
2: complicato.
1: parole.
3: No,
1: Elisabetta.
3: velocemente Matteo, proprio per commentare questo, dicevo che erano in differita di pochissimo, proprio perché eravamo lì sotto con i cameraman o comunque i tecnici, salivamo su a Corte Lambruschini il tempo di fare un trasferimento. Oggi nel 2026 parlare di cassette, Ilaria, di nuovo fa così pensare a un'epoca molto molto molto lontana. Oggi sappiamo tutti gli strumenti che ci sono,
1: Elisabetta?
3: neanche più
4: Confermo.
3: fisici.
4: Confermo quello che dice Ilaria, queste corse a portare le cassette, poi il tentativo in onda comunque di sapere che stavi commentando quelle immagini. Era un senso di immedesimazione in
1: Gianluca?
2: Davide si ricorderà che cercavamo in onda di far capire che cosa stavamo
4: Sì,
2: trasmettendo a
4: esatto.
2: voi, cosa
1: Gianluca?
2: dovevate vedere.
0: Sì, una considerazione che sì, al di là del dato tecnico, che comunque cioè, da certi punti di vista siamo stati modernissimi, ma anche antichi, perché appunto eravamo molto anni 90 con il commento radiofonico di fatto, perché poi appunto c'era questa difficoltà monumentale fra la discrasia appunto di cui parlava Ilaria, fra le immagini che venivano trasmesse e il nostro commento, e soprattutto il nostro commento sulla telecamera fissa che appunto inquadrava queste immagini drammatiche, fra l'altro del fumo che si alzava nero o bianco a seconda di quello che stava succedendo. Quello che secondo me ha segnato una vera e propria cesura rispetto al passato, oltre al dato tecnico che è stato importante, ricordo Alex con cui discutevamo ogni volta come piazzare, come fare arrivare appunto il più presto possibile il materiale, è stato il linguaggio. Il linguaggio

0: vantaggio dell'immediatezza, della diretta continua, che era in parte mutuato dai grandi player internazionali, la CNN già c'era, però noi fummo i primi davvero a restituire immediatamente quello che succedeva in tempo reale senza limiti. Perché ricordiamo, c'erano i collegamenti in diretta anche alla Rai e a Mediaset, ma non avevano questa durata spropositata che avevamo noi. Noi dovevamo reggere la diretta per mezz'ore, Ilaria e io ci alternavamo per turni massacranti di diretta, e quello che cambiò fu esattamente questo. Qualche cosa che poi è stato esattamente, ha ricalcato anche il vostro percorso e anche il mio percorso professionale, il primo canale è diventato un canale all news. Il mio percorso mi ha portato poi in un canale all news, quello è stato il periodo d'oro dell'all news, e diciamo il primo canale, noi veniamo da Stream News noi romani, quindi per certi aspetti ci provavamo a fare all news, ma non l'avevamo fatto davvero 24 ore di seguito. Ecco, quello fu davvero un cambiamento di registro significativo e storico.
1: È vero, assolutamente. Insomma, però, oggi, come dicevi tu, giustamente.
0: Non a caso riuscimmo a dare il bianco a Rai Mediaset, su cui si potrebbe anche discutere a lungo sulla volontà politica di smettere di commentare sul sushi o uno sui cigni. Però è anche vero che noi eravamo in onda sempre, loro avevano semplicemente i buchi informativi, e questo fece l'enorme differenza.
1: E quello che oggi, come dicevi te, Gianluca, è oggi ancora primo canale, dopo 25 anni da quel giorno, un all news in onda, non dico tutto il giorno, ma quasi, ci sono certe volte, Carla Elisabetta e Dario che siete ancora con me, quante dirette facciamo, non solo ovviamente per il Maltego, ma insomma per tutto, e quindi insomma primo canale è rimasta una televisione di servizio con l'all news. Sì. Grazie Gianluca per essere stato con noi.
2: Se posso dire una cosa, è che grazie a un sindaco di una grandissima responsabilità e maturità politica, con delle profondissime radici culturali, che fu Beppe Perico, il G8 rimase a Genova, perché io qua la delibera di maggio, a maggio il G8 doveva essere trasferito a Milano, perché non c'era, secondo la Presidenza del Consiglio, la sicurezza per alloggiare i capi di Stato, i giornalisti, le delegazioni. E lì devo dire, ci sono i verbali con Perico e la mia persona, eravamo riusciti a convincere la Presidenza del Consiglio di mantenere il G8 a Genova, perché Perico e anch'io genovese non volevamo perdere le centinaia di miliardi, c'era ancora l'euro, di finanziamenti che servivano per rimettere a nuovo la stazione marittima che era fatiscente, rifare caricamento e tutta una serie di altri lavori di illuminazione di tutta Corsa Italia.
1: Allora andiamo a sentire un frammento prima di andare da Dario Vassallo, volevi dire una cosa?
3: No, volevo raccontare un aneddoto, ma lo possiamo anche fare dopo.
1: Allora facciamo così, sentiamo quella famosa telefonata del sindaco Perico, che in qualche modo anche quella entrò nella storia.
4: Un ospite importante al telefono, direi che come TV di servizio abbiamo bisogno delle parole, ovviamente in questo momento particolarmente duro, difficile per Genova, del sindaco proprio di Genova, Giuseppe Perico, che è in collegamento telefonico. Buonasera signor sindaco.
5: Buonasera.
4: Buonasera, sindaco, un commento non glielo chiedo, io le chiedo innanzitutto.
5: Sono qui in Piazza Dante, dove sto cercando di convincere i dimostranti a ritornarsene via, perché sono questi dimostranti pacifici, in modo tale che la polizia possa...
4: Signor sindaco, tanto la stiamo vedendo con le nostre telecamere mentre lei sta parlando.
5: Dicendo perché la polizia possa più liberamente andare a inseguire e a perseguire quelle bande di razziatori che sono in giro per la città.
4: Ecco, l'invito ai genovesi qual è in questo momento? Perché molti genovesi stanno alla finestra a vedere uno spettacolo che non è uno spettacolo, è un disastro.
5: Uno spettacolo orribile, speriamo che cessi presto. Se cominciano quelli che sono la maggior parte dei manifestanti, che sono persone pacifiche, incominciano chiaramente a dissociarsi, come mi auguro che succeda tra poco qui in Piazza Dante, certamente si potranno isolare i violenti.
4: Ecco, lei sta chiedendo quindi al gruppo del GSF, tanto per dire la parte meno violenta, chiaramente la parte più pacifica del corteo, quella che ha sfilato ieri,
5: di rinunciare
4: a questa sedia,
5: di ritirarsi, in maniera tale che quelli che stanno facendo dei disastri possano eventualmente essere logicamente perseguiti.
1: Dario Vassallo, il tuo aneddoto, e poi saluto anche Luca Russo. Ciao Luca, ben trovato.
6: Buonasera, buonasera a te Matteo, buonasera telespettatori.
1: Allora, prima l'aneddoto di Vassallo.
3: Una cosa, tanto per sottolineare ancora una volta quella che è stata l'importanza di Primo Canale e l'eco che quello che abbiamo fatto in tutta Italia. A settembre, pochi giorni dopo il crollo delle torri, perché nel 2001 c'è stato anche il crollo delle

0: Nelle Torri. A Genova c'era un famoso regista che è Mario Martone, regista napoletano che viveva a Roma, e io ero andato lì a chiedergli un'intervista e mi sono avvicinato dicendo molto timidamente: guardi, sono un giornalista di Primo Canale, una televisione di Genova. E lui mi ha risposto: è Primo Canale. La fama di Primo Canale è stata sovvertita solo da Al Jazeera. Prima di Al Jazeera c'era solo Primo Canale, mi ha detto. Tanto per...
1: L'autista di Bush cosa guardava sullo schermo?
2: Primo Canale.
1: Mentre aspettava il presidente. Pensa un po'.
2: È andata così.
1: Luca Russo, allora, ben trovato. Intanto, ora anche tu avrai sentito lo stacco iniziale della trasmissione, anche quello che è appunto dopo gli stacchi pubblicitari. Vedi sicuramente lo sfondo dello studio, che è uguale, identico a quello di 25 anni fa.
3: Farà certa impressione sicuramente vedere che insomma si torna a parlare di un evento particolare. Io ho letto in questi giorni che addirittura qualcuno ha detto che non si doveva tenere a Genova, ma perché Genova è una città inadeguata. Allora, se la inadeguatezza di Genova era legata al fatto che in altra città non sarebbe successo quel che è successo a Genova, beh, io non lo credo, perché come testimonia la storia di questi ultimi 25 anni, fatti come quelli di Genova, con altre dimensioni, con altre conseguenze, a volte peggiori, a volte per fortuna migliori, sono accaduti anche al popolo. Io credo che invece il fatto di avere ottenuto questo vertice a Genova sia stato un aspetto sicuramente istituzionalmente positivo.
2: Grazie.
3: Poi è evidente che è successo quello che è successo. E noi lo abbiamo raccontato, direi, in modo puntuale e capillare, grazie al lavoro straordinario di una squadra, con Ilaria, con Dario, con Giovanni, con Davide, insomma, con chi allora c'era e ora magari appunto svolge un altro ruolo, ma ricorda con grande spessore e intensità quei giorni di una grande squadra. Ora vedete, io sono qua con una tuta di una squadra di calcio, perché appunto adesso ricopro il ruolo di responsabile di comunicazione del Genoa, ma anche allora era una grande squadra, perché ciascuno sapeva cosa doveva fare, sapeva come muoversi e in qualche modo aveva anche quel briciolo un po' di non dico sfrontatezza, neanche spericolatezza, ma anche di coraggio, perché stare in certi luoghi, penso anche a Elisabetta Biancalani, stare in certi luoghi necessitava anche di una dose di coraggio, oltre che di voglia di raccontare. Di,
1: ecco, Luca, scusa, mentre parli mi viene in mente una cosa, ma coinvolgo anche un po' tutti. Io stesso, beh, non ero a Primo Canale, ma comunque lavoravo già a Corriere Mercantile, ero di vedetta all'ospedale San Martino per vedere quello che ovviamente è un ruolo marginale rispetto a tutto, però da ragazzino facevo quello, aspettavo i feriti che arrivavano al San Martino. Però eravamo tutti ragazzi, cioè adesso dopo 25 anni siamo ancora tutti giovani più o meno.
2: Sì. Perché ti giri da me?
0: No, si girava da me.
2: Attenzione. Sì,
1: non giravo da nessuno, cercavo un conforto, cercavo solo un conforto.
0: Girava da me.
1: Però voglio dire, era una redazione giovane, ma tanti giornalisti, anche i miei colleghi che all'epoca lavoravano a Mercantile, ma in altri giornali, siamo ancora tutti giovani oggi. Cioè cosa significa? Oggi non so se sia impensabile con le redazioni di oggi poter fare quel lavoro lì. Eravamo già tutti a 25, 27, 26, 28 anni, però già pronti per una cosa del genere. Poi è vero che quando ci si trova dentro si fa qualcosa che si va magari anche oltre, però non dico vecchio cronista perché ancora no, però da cronista dico, e coinvolgo anche Luca e Davide, insomma eravamo tutti giovani e già pronti per fare un lavoro difficile come quello del cronista. Davide?
4: Io posso dirti che ci siamo scoperti pronti, perché fino a quel momento, io avevo 27 anni, noi facevamo un telegiornale, facevamo i nostri servizi, certo c'era qualche servizio un po' più, come dire, di cronaca interessante rispetto ad altri, ma trovarsi a raccontare, a vivere per strada quello che succedeva in quel momento al G8, beh sì, per quanto ci fossimo preparati, ripeto, non era quello che immaginavamo, per cui ci siamo scoperti pronti. La passione per il giornalismo, lo spirito che io credo ogni giornalista abbia, forse un po' anche innato, stato nella curiosità, nel voler raccontare, nel, anche nello spingersi un po' oltre, ci ha portati a fare quel lavoro che molti dei nostri telespettatori di oggi ricorderanno e che stiamo rivedendo. Ricordo proprio con Elisabetta e con

0: con Luca, ma soprattutto con Elisabetta, ci sentivamo perché eravamo in due punti magari vicini, ma al tempo stesso per non sovrapporci, ma ci raccontavamo anche in quei momenti dove sei tu, dove sei, dove ci spostiamo, mettiamoci in sicurezza. Ecco, non era semplice, possiamo anche dirlo, avevamo paura, respiravamo lacrimogeni, ci sono stati momenti difficili. Io, nonostante fosse la fine di luglio e facessi
1: guarda cosa caldo, ti faccio avevo... vedere, guarda cosa ha portato Elisabetta questa sera. Un allora, limone di 25 anni
2: esatto,
1: fa.
2: Esatto, l'ho trovato nella borsa del G8 e questo qua è un limone che usavamo per diciamo mitigare gli effetti dei lacrimogeni o dei fumogeni, perché si diceva che è vero Davide che sì, si diceva che con il limone
0: anche quello Betta.
1: Beh, intanto vedere un limone di 25 anni insomma non è proprio una cosa che se qualcuno vuole toccarlo, questo è un limone che ha 25 anni, questo anche
2: e posso
1: della scienza, della scienza e della storia.
0: Un aneddoto, scusa, che ho raccontato altre volte ma che rende onore anche a un collega che è stato tuo collega Matteo al Mercantile, collega degli altri a Primo Canale, Michele Varì, che mi ha trovato per strada a respirare in maniera difficile in quei momenti. Io non sapevo per nulla, l'ho scoperto lì, l'effetto del limone. Lui ne aveva, da cronista di razza, sicuramente solo perché aveva qualche anno in più, qualcuno, e me lo diede. Per quello io dico ci siamo trovati e scoperti pronti, perché forse fino a mezz'ora prima non lo eravamo,
1: Luca?
0: Però ci siamo adeguati.
1: Luca?
3: Non era pronta Genova del resto con quello che è accaduto.
0: Neanche.
3: Non erano pronti gli altri probabilmente.
4: Ma non credo sarebbe stata pronta nessuna città, io credo, perché comunque quello che è successo forse doveva succedere lì o altrove, ma non ci addentriamo in analisi troppo particolari.
1: No, detto questa questo, sera la politica, la politica la lasciamo fuori, facciamo solo sì, cronaca sì, di quello che è stata la cronaca.
4: Assolutamente, sicuramente in noi c'era quella vocazione, la sentivamo, in noi c'era quella dote probabilmente di poter raccontare in un certo modo come abbiamo fatto quello che è successo, però ci siamo misurati sul campo, dal limone prestato da un collega caduto anche a me nella zona di Piazza Giusti a appunto il trovare rifugio, riparo in una certa situazione. Di fatto abbiamo vissuto una scena da guerra, da guerriglia, e quindi nessuno di noi probabilmente fino a quel momento dal vivo e diciamo come coprotagonista aveva vissuto una situazione del genere. L'abbiamo vissuta nel 2001 con il G8 e da lì poi però ecco mi piace sottolineare anche una cosa, da lì è nato anche un modo di fare informazione diverso per quanto riguarda anche Primo Canale, per quanto riguarda quella squadra con quel gruppo di giornalisti, tanto che poi si sono raccontati altri fatti sicuramente di altre dimensioni rispetto a quello, però da lì è nata una consapevolezza che si poteva fare un'informazione in un certo modo, lo si poteva raccontare con un certo tono, lo si poteva documentare anche in un certo modo. Ora sorrido, ma oggi quante TV nazionali usano il telefonino per fare i collegamenti? Noi là usavamo la telecamerina, io mi ricordo anche la staffetta e gli scooter, mi ricordo Davide con lo scooter, avevo usato anch'io lo scooter per portare la mini DV che allora era il piccolo nastro, perché oggi se parli a un ragazzo di nastri quasi sorridi, ti guarda come se fossi un boomer, però c'erano i nastri, c'erano le famose BVU, poi c'erano le Beta che erano un po' più piccole e poi c'erano le mini DV piccoline che erano quelle che usavamo con Davide a far staffetta, a portare appunto il nastro con il registrato e farlo sembrare quasi diretta, perché accanto alla nostra voce che arrivava sì in diretta grazie al telefono c'erano poi questi piccoli nastri che andavamo a portare nel luogo di cosiddetto transito, e lì ovviamente
3: l'abbiamo raccontato Luca, insomma. Questo l'abbiamo raccontato, ma io scusami, quando tu hai specificato giustamente in un'altra città sarebbe stato lo stesso, io ho detto Genova perché il G8 non l'abbiamo raccontato a Genova, ma quello che significa, che volevo dire io è che ci siamo trovati pronti a raccontare un sistema che non era pronto.
1: Questo sicuro. Certo. Luca, prima di salutarti Luca, dobbiamo chiudere, ti faccio ovviamente anche te vedere uno dei tanti frammenti che abbiamo recuperato, che tanto stiamo facendo vedere anche in questi giorni per intero, però un piccolo frammento naturalmente di un Luca Russo giovanissimo. Ciao Luca, buona serata e buon lavoro.
4: Buona serata, che nostra gira, viva!
2: Ciao Luca!
3: Ciao! Viva la squadra!

Ieri vi avevamo documentato la posa dei primi New Jersey in città, oggi c'è la posa delle prime cancellate. Questa per esempio è alta addirittura 5 metri. È una cancellata che è stata posta proprio di fronte al Palazzo Ducale, cioè in salita a Pollaioli, una delle tante che è comparsa attorno alla zona rossa e che dalle 7 di

per proteggere le forze dell'ordine dal lancio degli oggetti. In questo caso comunque forse il piano per scavalcare potrebbe essere più facile per i contestatori, dal momento che è in obliquo verso Palazzo Ducale e non verso la zona gialla, comunque la zona non off limits.

0: Elisabetta, insomma, stiamo piano piano
1: sì.
0: facendo vedere un po' tutto e soprattutto cercando di tirarvi fuori un po' quello che
1: esatto.
0: avevate vissuto 25 anni fa. Tu hai, oltre il limone, hai
1: oltre
0: anche
1: limone,
0: il blocchetto originale esatto. di 25 anni fa, tra l'altro mantenuto perfettamente.
1: Veramente,
0: il pass.
1: Il pass che usavamo proprio per distinguerci rispetto ai manifestanti e soprattutto la pettorina con scritto press.
0: Pure, falla vedere.
1: Che ci consentiva di evitare appunto di essere confusi con i manifestanti.
0: Qui cade tutto in diretta, benissimo.
1: Si poteva andare a nascondersi dietro la polizia nei momenti di scontro perché erano veramente tantissimi.
0: Poi tra i tuoi cimeli abbiamo anche.
1: Tra i miei cimeli. C'è una sorta di diario che io ho scritto quando quell'estate la TV peraltro chiuso un paio di settimane, una cosa storica perché poi non l'ha mai più fatto dopo quello sforzo, io andai a Santo Stefano d'Avito in vacanza e scrissi un diario per non dimenticare perché ho la memoria molto labile. E prima parlava Davide della paura, anche Luca, che si aveva. Leggo due righe: salgo sul ponte vicino a Brignoli e sopra la ferrovia. È guerra, punto esclamativo. In via Tolemaide, in fondo a Corso Gastaldi, vedo auto e bidoni in fiamme, ombre nere che corrono e distruggono, la gente in piedi dalle ringhiere del ponte a guardare. Che ansia, che paura. Voglio avvertire la TV che non ho più scheda. Sul telefono si parlava anche dei diversi metodi di comunicazione. Chiedo a una ragazza se mi fa fare il numero verde. Ok, li avverto di chiamarmi loro. Non so proprio cosa fare. Temporeggio, ho paura ad avvicinarmi al casino. Mi chiama Davide Lentini, mi dice di andargli incontro, proprio là verso le auto che bruciano perché lui è lì vicino. Ok, gli dico, ma ho una fifa, punto esclamativo, questo non glielo dico. Mi spingo quindi in via Tolemaide, ci incontriamo. Torniamo verso Brignole e io ho sempre paura. Non so cosa ci faranno, non capisco se ci faranno qualcosa. Questo per rendere
0: l'idea. Questo l'hai scritto quando?
1: L'ho scritto nell'agosto del 2001, quindi dopo il G8, quando sono andata in ferie, visto che io amo molto scrivere, ho scritto una sessantina di pagine perché volevo mettere per iscritto.
0: Sì. Potresti arrivare a 100 e fare un libro, tanto ti rimetto questo. Che
1: il pass, era un po' più giovane, come tu hai fatto notare più volte ormai dall'inizio.
0: C'è ancora Davide con noi, ancora collegato. Dario,
2: perché vabbè. Quel pass, Matteo, anche io lo avevo, non portavo la pettorina perché...
0: Devo cercarlo anch'io.
2: Ritenevo fosse troppo pericoloso girare con quella pettorina perché c'era il rischio che alcuni manifestanti, sappiamo che anche alcuni cameraman nostri sono stati presi di mira all'epoca, vennero colpiti proprio perché portavano la telecamera, noi stessi ogni tanto avevamo la telecamerina. E quel pass io uscivo, nonostante fosse caldo perché eravamo appunto alla fine di luglio, con un gilet, e il pass lo nascondevo quando mi trovavo in mezzo a manifestanti, lo tiravo fuori da questo gilet quando ero in mezzo alla polizia, proprio per evitare di prendere le botte dall'una o dall'altra parte.
3: Beh, capite che è un cortocircuito totale, sì. Quando uno che ha un pass da un giornalista però deve nascondere e far vedere che non lo è perché altrimenti
2: oggi,
3: non è tutelato.
2: Quando dicevo che ci eravamo trovati pronti, erano piccoli escamotage perché ci eravamo resi conto che in mezzo ai manifestanti i giornalisti non erano ben visti.
0: Beh, ancora oggi assolutamente.
2: In mezzo alla polizia potevano scambiarti per un faccino roso e quindi tiravo fuori il pass.
1: Esatto.
0: Dario, tu hai vissuto la televisione di 25 anni fa e la televisione di oggi, Primo Canale edizione 2026. Abbiamo parlato prima con Luca, con Davide, con Ilaria, Elisabetta e tutti gli altri, di come, anche con Gianluca, ci ha spiegato come, lo sappiamo perfettamente, però come da quell'anno Primo Canale, che insomma è una televisione importante anche a livello nazionale, e tutti riconoscono il ruolo dell'All News, nata in quei giorni ma ancora oggi portata avanti, non tutte le televisioni.

0: anzi, le locali pochissime riescono ad andare in onda così tante ore, riescono ad essere così presenti su ogni fatto di cronaca. Questa è la forza di una televisione che appunto oggi tu sai che c'è un fatto qualsiasi, accedi Primo Canale e sai che Primo Canale c'è.
1: Indubbiamente quello per la nostra televisione, dico nostra perché la sento in qualche modo mia, sono qui, da mi ha chiamato Ilaria perché lavoravamo insieme al giornale e quindi mi conosceva, mi ha voluto qua e sono qui dal un paio d'anni, dal 1999, quindi la maggior parte della mia carriera l'ho vissuta qui dentro. Quello è stato per la nostra televisione proprio un punto di svolta. Si è capito, il nostro editore, poi tutti noi, che la televisione poteva essere qualcosa di diverso. Io mi ricordo le critiche e i volti, diciamo così, dubbiosi di molti colleghi, soprattutto di altre televisioni, quando decidemmo, l'editore decise di rinunciare alle pubblicità, alle televendite. Allora, i pomeriggi di solito erano, diciamo così, qualche televisione lo fa ancora adesso, erano dedicate alle televendite, che permettevano da un lato di non avere problemi di produzione,
0: palinsesto,
1: e dall'altro che facevano guadagnare dei soldi. Cioè, dopo questo si decise di interrompere completamente, di creare una all news. E dimostrammo che si poteva fare anche senza essere
2: un po' di orgoglio,
1: i 40 che eravamo durante il G8, perché poi siamo ritornati e eravamo più o meno una decina di colleghi, un po' a Genova, poi si aprirono.
2: I rinforzi se ne erano andati,
1: poi vennero aperte le redazioni nel Tiguglio, poi a Spezia, anche a Savona. A Imperia, e di lì si capì che potevamo essere una televisione, e quella siamo rimasti, perché ancora adesso credo che i nostri telespettatori lo possono vedere, ogni qualvolta c'è qualcosa che merita di essere seguito, Primo Canale c'è, insomma, è una sorta di appoggio. Quello che si dice servizio pubblico, ecco, il servizio pubblico, credo, della nostra regione siamo noi.
0: Sì. Ed è anche
2: senza canone.
1: Senza canone,
3: sì. Posso dire una cosa? Io abito a New York da 10 anni e ogni giorno, per sapere le notizie di Genova, apro Primo Canale e leggo tutto. Siete meravigliosi, veramente.
0: Ed è una responsabilità, vero Elisabetta? Perché comunque lo sappiamo, anche noi che ci lavoriamo tutti i giorni, cosa significa. Che anche quando c'è un fatto, certo, ci chiediamo subito: è la diretta o non è la diretta? La prima cosa,
2: veramente,
0: dalla coda d'autostrada a qualsiasi cosa,
2: esatto,
0: bisogna subito andare lì e poi da lì decidere se andare in diretta oppure no.
2: Ed è quello che il G8 veramente è stato il punto di svolta, cioè da quel momento l'editore ha capito veramente quanto sia potente l'andare in diretta per eventi che non hanno certo quella caratura, ma che attaccano il pubblico ancora alla televisione, oltre che allo streaming, perché certo, oggi si può vedere col sito da qualsiasi parte, tantissima gente ci segue anche in quel modo.
0: Ilaria, volevi dire una cosa, poi...
4: No, ma un piccolo aneddoto personale, ma credo che insomma sia anche un po' la chiusura di un cerchio, perché io poi dopo il G8 e dopo quelle 2 settimane di ferie...
2: È vero, te lo ricordi, te lo ricordi.
4: Ho continuato ancora quasi un anno a lavorare qui, a fare il direttore qui, poi sono andata porta a porta, insomma, poi la vita ha portato ad altro, peraltro lavorare stranamente, no? Sarà una coincidenza in un All News, ma, e poi a tornare qui tanto da un altro punto di vista e con un altro ruolo. Però io devo dirvi che la mattina del 14 agosto, quando ero a casa mia e si sente la sopraelevata da casa mia, e ho sentito la quinta ambulanza passare, io sono corsa ad accendere Primo Canale, ovviamente per affetto per Primo Canale, ma anche per la certezza che se qualcosa fosse accaduto a Genova quella mattina, Primo Canale c'era. E io la notizia del crollo di Ponte Morandi l'ho appresa dalla vostra breaking news. L'ho appresa dalla breaking news, crollato Ponte Morandi, e dall'audio, scusate ma mi vengono i brividi, perché quello che abbiamo vissuto nel G8 poi l'ho vissuto quella mattina, ed era Luca Russo che stava dando la notizia che era appena passato lì vicino al ponte, e quando io ho sentito che era Luca a darla ho capito che era vera. Per qualche istante ho sperato che non fosse, che di aver capito male,
0: certo,
4: che vedevo

0: assolutamente.
1: Sulla breaking news, quando ho sentito Luca Russo al telefono con quello che abbiamo vissuto tutti insieme, ma ho capito sì. Che
0: e questa è la questione anche di un'affidabilità, no?
1: E però c'eravate, c'era Primo Canale, l'ha data Primo Canale con tutto quello che poi hai raccontato ancora pochi giorni fa con la sentenza. Con
0: assolutamente. Ilaria, hai citato Porta a Porta, allora vi faccio sentire anche un frammento di Bruno Vespa.
2: E credo che se domani vedremo le immagini esemplari fino a questo momento di oggi, gli antiglobalizzatori avranno avuto successo. Per arrivare qua ho fatto un rapido sopralluogo nella zona rossa, sfondarla mi pare oggettivamente molto complicato, a meno di un corpo a corpo che sarebbe ragionevolmente perdente per i manifestanti, ma che sarebbe sicuramente molto cruento. A chi giova il sangue? Io credo a nessuno, credo che le immagini che abbiamo visto finora siano la risposta migliore. Esiste una fascia importante di popolazione internazionale che non approva la politica della globalizzazione, anche se curiosamente la globalizzazione sta portando lavoro proprio nel terzo mondo, togliendola al primo, non perché siano tutti buoni quelli alle multinazionali, perché lì costa meno, no? La biglietteria della Swissair, l'amministrazione della Swissair è gestita dai tecnici indiani, perché il lavoro in India costa molto meno che in Svizzera, quindi la globalizzazione porta del lavoro via internet anche nei paesi che invece fino a ieri stavano alla fame. Ma onestamente protestare, ricordare la povertà, tirare fuori più soldi per la lotta all'AIDS, si fa come stiamo vedendo in questo momento, alle 7:10 di giovedì, poi non so alle 7:10 che cosa succederà, questo è la cosa che dovrebbe succedere. Se uno tenta di sfondare la zona rossa, non lo so, si fa soltanto del male, credo, e fa del male proprio a chi manifesta pacificamente.
0: E allora questa era la previsione di Bruno Vespa, che appunto auspicava in qualche modo che non succedesse poi nulla. Niente, e poi insomma dividendo anche, come ha detto Ilaria prima, no? Le due anime della protesta.
1: Ti dico come mi tremavano le gambe a intervistare Bruno Vespa, cioè, a quell'età che era arrivato in studio. E noi l'avevamo invitato perché teoricamente avrebbero dovuto, potuto fare Porta a Porta da questo studio, poi siccome era zona gialla e non zona rossa non avevano poi più permesso, e quindi si era creato un link, un legame con la sua produzione, per cui poi lui era venuto ospite improvvisato. E devo dire che insomma,
0: Davide, vuole dire ancora qualcosa?
3: Sì, visto che siamo in diretta, proprio essere collegati con la stretta attualità, qualcosa che ahimè fa male dopo quello che abbiamo rivissuto oggi del G8 di 25 anni fa, ci sono notizie che arrivano da Bologna per la manifestazione di quell'uomo morto fakir ammanettato, una manifestazione che doveva essere pacifica, si è trasformata invece, e leggo testualmente adesso dai vari siti, in un lancio di bombe carta e di bottiglie Molotov, con la polizia che ha caricato un gruppo di antagonisti. La storia, ahimè, che si ripete in forme e città diverse, però abbiamo imparato poco.
0: Assolutamente, grazie a Davide Lentini, a presto allora. Ti aspettiamo a Genova quando passi di qui, naturalmente.
1: Beh, se posso, visto che Davide c'è ancora, non solo abbiamo imparato poco, ma nel provare a dare anche in queste ore una lettura soltanto unilaterale di quello che è stato il G8, mentre senza credo dubbi, che noi questa serata stiamo dimostrando quante anime ha avuto, quante immagini ha avuto di tanto tipo. Questo G8 è stato la devastazione del saccheggio di Genova, poi c'è stato il momento drammatico di Piazza Limonde, la morte di Carlo Giuliani con un placanica che spara, ma poi si capisce, e lo dicono i processi, che era legittima difesa. Poi c'è stato la terribile irruzione alla Diaz, le violenze della Diaz di Bolzaneto, ma è sfaccettato questo G8. Dare un titolo o una interpretazione o un dibattito soltanto unilaterale non fa
3: non
1: rispetta la storia, ecco, e credo che se c'è una cosa che questo G8 ha insegnato è che con la violenza non si è andati da nessuna parte. Quella fisica allora, quella verbale oggi, che purtroppo ancora ascoltiamo, e adesso giustamente, come ci stai dicendo, i fatti che stanno accadendo poco lontano da qua, quella lezione io spero che prima o poi si impari.
4: Sì, però va detto anche che il 2001 era l'anno in cui ci si aspettava qualcosa di catastrofico. E non dimentichiamo cosa successe a settembre, è l'anno dell'abbattimento delle Twin Towers, che era a New York a settembre, cioè era un anno.
1: Ma tra l'altro c'era stata un'informativa che un giornalista del Secolo aveva scritto del tentativo di Bin Laden di colpire qua, sì. L'avevano preso tutti per un qualche cosa,
4: no.
1: E poi un fondo, non dico di verità su Genova, assolutamente allora, non lo sappiamo, ma di scenario
4: allora,
1: globale.
4: Questo lo posso dire perché ormai è uscito, noi come struttura di missione avevamo le informative dei servizi, sì che dell'ordine pubblico si occupava il Ministero dell'Interno, però noi eravamo a contatto.

0: fatto. Il porto era stato chiuso perché c'erano tutte le reti metalliche, avevano paura dei piccoli siluri che potessero affondare o colpire la nave con tutti i capi di Stato, e c'erano anche i delfini, e attenzione a non dire agli ambientalisti, perché i delfini sono più sensibili alla ricerca delle bombe. Patriot e antipatriot all'aeroporto di Genova, quindi quelle minacce erano arrivate, assolutamente sì, e si sono poi manifestate purtroppo con la tragica morte di 3.000 persone, non uno, 3.000 persone che erano andate in ufficio come ogni altro giorno con l'abbattimento delle Torri Gemelle.
1: Allora, è andata via senza salutare, no, colpa mia ovviamente che non l'ho fatto, Elisabetta Biancalani, Simona Giani ha dato il cambio. Esce Elisabetta Biancalani, entra Simona Giani, una Simona Giani all'epoca anche lei giovane.
2: Sì, all'epoca, giusto.
1: Non diciamo che ne aveva, perché sennò...
2: No, possiamo dire, possiamo all'epoca dirlo? Sì, forse ero una delle più vecchie in realtà, avevo 30 anni e comunque insomma giovane.
1: Ed ero... un attimo. Andiamo a vedere un frammento anche di uno dei tuoi interventi.
2: Buongiorno ai nostri telespettatori, io mi trovo nella sala della Questura di Vita, sala stampa, qui arriveranno praticamente tutte le informazioni dal centro operativo della Questura di Genova, centro operativo che si trova a qualche piano sopra di noi e al quale assolutamente noi non possiamo accedere per ovvi motivi di sicurezza. In questura facevo i collegamenti dalla questura con la collega Lucia Pescio, ci davamo il cambio e noi facevamo da lì degli interventi per innanzitutto informare la redazione di quella che era un po' la situazione dal punto di vista anche delle forze dell'ordine, quindi noi vedevamo proprio entrare e uscire questi poliziotti che andavano, che affrontavano appunto quello che poi era la strada. Io, se ho un ricordo così che mi viene subito in mente, era sicuramente la paura per i miei colleghi che erano in strada, perché io tutto sommato mi sentivo in una situazione di sicurezza, ero in questura e facevo i collegamenti dalla mattina, molto presto arrivavamo lì, e però io mi ricordo appunto Davide e Elisabetta e i loro collegamenti. E mi ricordo anche i tecnici, e ci fu un tecnico che venne a cercare rifugio proprio da noi in questura, e il nostro editore, che era un po' quello che in qualche modo sosteneva anche moralmente tutta la situazione, mi ricordo che chiamò molto preoccupato, perché questo tecnico era stato picchiato, uno dei nostri tecnici, e quindi insomma si informava come erano le cose. Noi non uscivamo molto dalla questura, se non perché purtroppo in quei giorni, soprattutto nei giorni che hanno preceduto il 20, devo dire, c'erano purtroppo una serie di allarmi bomba, che poi molto spesso erano allarmi in realtà non veritieri, per cui spesso si era chiamate ad uscire magari appunto verso Corte Lambruschini piuttosto che verso la Foce, perché c'era un allarme. E io mi ricordo che uscendo dalla questura vedevo i cingolati nella strada e mi sembrava proprio una situazione di guerra, perché il cingolato ricorda comunque un po' il carro armato, insomma, quindi la nostra città veramente in guerra. E quindi in quei momenti in cui si usciva per la strada e si toccava con mano, io appunto avevo 30 anni, non ero una ragazzina, ma avevo sicuramente molta paura, ma mi ricordo che con Lucia avevamo tanto timore per i nostri colleghi, perché comunque vivevamo lì la situazione che loro vivevano poi nelle strade. Quando successe poi il fatto di Piazza Alimonda, la mattina noi alle 6 eravamo già in questura, molto ovviamente spaventati, perché noi avevamo 30 anni ma loro secondo me erano molto più giovani di noi, e un gruppo di poliziotti venne e ci fece vedere in che modo poter evacuare se eventualmente la questura fosse stata presa di mira da qualche manifestante, per cui anche in quella situazione, che doveva essere una situazione di sicurezza, le forze dell'ordine avevano molta paura, perché poi è vero che lì eravamo in questura e quello che era successo.
0: E poi però, scusa, c'è stata la conferenza stampa post Diaz.
2: Certo, dopo sì, anche perché lì io mi ricordo che poi quando tutto sembrava finito, in realtà poi c'è stata anche la situazione. Io mi ricordo che quando finì tutto, e questa è una sensazione che mi sono portata a casa per anni, finalmente riuscii a finire tutto, oltre alla Diaz purtroppo poi c'è stato quello che è successo alla caserma, e non so se vi ricordate che voi eravate qua

0: e stavate quasi festeggiando la fine di tutto, no? Io mi ricordo questa situazione, e poi in realtà non era finita.
1: Io mi ricordo questo la sera della Diaz, che noi avevamo sostanzialmente, ci eravamo concessi di chiudere, perché chiudeva a mezzanotte la non stop, noi avevamo una non stop che iniziava sostanzialmente alle 7 del mattino.
2: Tra l'altro iniziata la domenica prima, noi siamo andati in diretta dalla domenica prima.
1: Però quella sera della Diaz hanno cominciato a suonare i telefoni, il centralino di Primo Canale, ed erano gli abitanti che ci avvisavano del fatto che c'era qualche cosa di anomalo alla Diaz, e quindi ci dicevano venite, venite, perché dovete documentare quello che sta accadendo. Quindi abbiamo riaperto la diretta e i colleghi sono ripartiti, io sono andata in diretta e abbiamo raccontato anche la sera della Diaz come era doveroso, e poi c'è stata la conferenza del giorno dopo, le Molotov, le finte Molotov, i processi.
2: Se ti ricordi, vedevamo un elicottero con un faro, non so se te lo ricordi, in lontananza, poi,
1: da qui, e poi
2: abbiamo capito che cos'era, perché era appunto un elicottero della polizia, dei carabinieri, non lo so, che con un faro illuminava la zona della...
3: Davide, devo dire, ci sei ancora? Pensavo che fossi andato via, non pensavo fossi ancora qui.
4: No, semplicemente ricordo quel momento.
3: Stai bene con noi.
4: Eravamo arrivati alla fine praticamente di questa difficile settimana, e ci eravamo concessi un momento di relax, quando, come hanno detto gli altri correttamente, ci hanno avvertito di quello che stava succedendo, e oltre all'elicottero bastava affacciarsi per vedere ambulanze, sirene, tutta la zona lì appunto della Diaz illuminata. E da lì poi Elisabetta andò sul posto, era di turno lei, ma eravamo tutti lì, anche perché vivevamo praticamente attaccati alla televisione tutti quanti in un albergo. Tutte le mattine passavamo la zona rossa, i varchi, per rientrare dentro la zona rossa dove si trovava la redazione, e la sera riuscivamo per andare appunto in albergo. Questo è stato anche una parte, diciamo, di convivenza al di là del lavoro, fuori dal lavoro, in quei giorni così complicati.
2: Perché in effetti forse non è stato detto finora che l'organizzazione non è stata soltanto un'organizzazione, diciamo così, televisiva, ma è stata un'organizzazione pratica, perché non si viveva in quei giorni lì, non si dormiva a casa, l'editore aveva...
4: Non si dormiva neanche Dario, praticamente.
2: Sì, vabbè.
1: Non si dormiva. Ma io mi ricordo,
2: infatti, aveva affittato delle camere in albergo.
1: Una delle immagini più forti che ho è esattamente quella dei blindati dell'esercito, perché la mattina del 20 luglio, visto che siamo al 20 luglio e ormai è la sera del 20 luglio, quella mattina io ho attraversato via 20 settembre, c'erano i blindati dell'esercito e c'erano i container a bloccare l'accesso via 20 settembre, avevano messo i container nella zona della foce, e lì si era capito che qualcosa nelle comunicazioni era andato non come doveva andare, e che sarebbe stata una giornata complicata come quel 20 luglio è stata nella
3: droga. 30 secondi, Susi Di Martino, De Martini, lei da quei giorni, lei dice più di una volta, l'ho ripetuto questa sera in diverse occasioni, lo diceva anche durante la pubblicità, però Genova è una ferita ancora aperta, resterà aperta per sempre, però ha avuto dei benefici.
5: È una ferita enorme, però ha avuto dei grandi benefici, fra i quali quelli di una stazione marittima nuova che ha dato grandissimo impulso a tutto il settore delle crociere, dei traghetti, ha avuto altri lavori fatti. Ora, fatemi fare un piccolo commento di quello che è stata l'organizzazione. Ci siamo trovati in un vuoto politico, perché il Presidente del Consiglio era Giuliano Amato all'inizio della gestione G8, e il G8 è una struttura della Presidenza del Consiglio. C'erano le elezioni, vinse poi Berlusconi, ma a un mese e mezzo dalla gestione dell'evento. Quindi tutte, diciamo, le nomine che erano state fatte prima, soprattutto mi riferisco alla sicurezza, erano state fatte da Giuliano Amato. Quindi in realtà c'è stato questo vuoto di comunicazione di potere che secondo me ha portato a quella disorganizzazione che ha portato a tutti questi disordini in strada. Mentre noi nella struttura di missione non abbiamo risentito di questo. Perché? Perché Giuliano Amato, comunque da uomo intelligente, rendendosi conto dello scenario internazionale, aveva già contatti con Silvio Berlusconi, quindi in realtà, che si sapeva avrebbe vinto le elezioni, quindi in realtà noi avevamo preso tutte le decisioni insieme già allo staff di Silvio Berlusconi, quindi siamo riusciti a portare avanti l'evento per quanto riguardava la dinamica e il successo internazionale. Ricordiamo che G8 era presente anche Putin, Bush appena eletto, quindi il successo internazionale di Genova, il successo politico dell'Italia è stato enorme, il successo dell'ordine pubblico è stato un disastro, ma secondo il mio umile parere è dovuto a questo vuoto di potere che si era creato quando è un cambiamento di quel tipo epocale.

0: Grazie a Susi De Martini, grazie anche a Simona Gianni per essere stata grazie con noi questa sera, un volto che qualcuno ricorderà con piacere e ritrova con piacere dopo qualche anno. Naturalmente con Ilaria Cavo ci si vede spesso, ovviamente, con
1: Dario un'altra veste,
0: con Dario Vassallo tutti i giorni. Grazie a Elisabetta Biancani che è stata con noi questa sera. Davide Lentini, ti risaluto ancora una volta, grazie per essere stato con noi.
2: Ciao Davide.
3: Buon lavoro, ciao Susi.
0: E affido Alex, direttore o direttrice, non so come voleva farsi chiamare all'epoca, non c'era forse ancora tutto questo.
1: A me direttore va benissimo. Guarda, non sono per le quote rosa,
0: Ilaria Cavo,
1: non sono per i distinguo.
0: Meglio di lei, a parte
1: Ilaria. Non è con i nomi. Scusate, che ci facciamo
0: vabbè,
1: valere.
0: Non perdiamo tempo.
4: Posso fare un applauso perché questo è importantissimo. Finalmente qualcuno dice non è con un nome che si fa la persona. Io sono un medico, non una meditessa.
0: Ovviamente da Massimo Sappelli a Francesco Righi, ovviamente
1: sono stati
0: sarebbe
1: tutti grandiosi, è lunghissimo l'elenco, poi ho visto le immagini di Giovanni Porcella,
0: viene in mente, ovviamente,
1: che anche lui aveva dato tanta sostituzione in conduzione, questo visto che c'era l'immagine di Giovanni è stato preziosissimo anche lui, siamo stati io, ma anche la segreteria,
4: scusa,
1: Renata,
0: fai dei nomi.
1: Un saluto a Renata lo vorrei fare perché lei c'era in segreteria ed era stata molto, molto attiva.
4: Renata, e possiamo ricordare anche il nostro tecnico
1: Enrico Cominoli. Credo che possiamo chiudere con un saluto a loro.
4: È vero, sì, giusto.
0: Grazie allora a tutti per essere stati con noi questa sera.
1: Un ringraziamento all'editore che ha creduto nel progetto, perché senza l'editore dietro tutto questo la parte giornalistica da sola non avrebbe potuto.
0: E ci crede anche oggi con tanta forza, insomma lo vediamo tutti i giorni, caro Dario, in redazione, l'entusiasmo anche, insomma, anche a me che sono il direttore, ma poi a tutti, insomma, anche il modo con cui ci guida e qualche volta anche, insomma, ci sprona, ma è bello così, insomma, perché avere una guida importante non è perché ovviamente il mio editore che dico questo, però insomma penso che avere già al mattino qualcuno che ti aiuta, che abbia entusiasmo soprattutto nel lavoro, penso che sia fondamentale, che poi viene trasmesso a tutta la squadra. Grazie per essere stati con noi, speriamo di essere riusciti a offrirvi un ricordo di quello che è stato 25 anni fa, di quello che è stata Primo Canale 25 anni fa. Buonanotte.

0: TecnoD, un consolidato team con oltre 30 anni di esperienza. In un mercato sempre più vario e competitivo, noi facciamo ciò che da tempo sappiamo fare meglio: individuare difetti, perdite e ripristinare la funzionalità delle condotte senza scavi, demolizioni e inutili disagi. Fognature, pluviali, canne fumarie. Per chi pensa che rompere sia l'unica soluzione, noi rispondiamo con strumentazioni sofisticate, intervenendo in tempi rapidi e riducendo i costi. Chiamaci per un consulto o un preventivo e visita il nostro sito.
1: Quest'anno i saldi cantano!
2: Allora, saldi musicali, sconti reali fino al 50% su tutta la nostra collezione di letti, materassi, reti, divani letto e poltrone reti.

0: Benvenuti, benvenuti in diretta dalla Sala Sud di Terrazza Colombo. Un saluto al Presidente di Regione Marco Bucci.
1: Grazie. Saluti a tutti, un saluto a tutti.
0: E all'Assessore all'Agricoltura Alessandro Piana, grazie di essere con noi.
2: Buongiorno a tutti.
0: Una stupenda platea di sindaci interessati all'argomento di oggi, perché parliamo di entroterra, parliamo di investimenti regionali, di piani che hanno consentito di realizzare cose nei comuni più piccoli della nostra regione, e questo, Alessandro Piana, è un tema fondamentale. Il grande fratello, cioè la regione, che deve necessariamente aiutare tutti i suoi fratelli più piccoli, soprattutto quelli più piccoli che hanno tanto bisogno. Noi parliamo moltissimo

0: di entroterra, dell'importanza di collegare meglio, di garantire la vita dei nostri borghi, questi sono fatti concreti.
1: Assolutamente sì, noi abbiamo uno strumento fantastico che è il piano di sviluppo rurale, che in futuro si chiamerà complemento di sviluppo rurale, che ci consente, e abbiamo fatto una scelta come Regione Liguria, di destinare una parte delle risorse anche per le amministrazioni, non soltanto per le aziende agricole. E devo dire che i risultati sono stati importanti, perché da parte dei sindaci c'è grande vivacità proprio nell'affrontare queste tematiche, segnalarci alcune problematiche e soprattutto per disporre dei progetti che siano in piedi. E devo dire che sono molto bravi, perché il soccorso istruttorio è quasi minimo nella predisposizione delle pratiche, malgrado ovviamente abbiano degli uffici tecnici non forniti come i loro colleghi, che hanno dei comuni più grandi, del personale più ampio.
0: L'importanza dell'entroterra, Presidente Bucci, è nella nostra storia, nella nostra cucina, deve necessariamente essere anche negli investimenti degli enti pubblici.
2: Sono assolutamente d'accordo, ma prima cosa fatemi salutare questa grande platea di sindaci, tutti, non voglio dire ex colleghi, perché ricordatevi, sindaco una volta, sindaco per sempre, quindi non ve lo leverete mai l'appellativo di sindaco. Quindi
0: punto giornalisticamente
2: tutti,
0: interessante, caro
2: siamo
0: Presidente,
2: tutti
0: comunque la lasciamo,
2: siamo tutti
0: lasciamo
2: sindaci,
0: andare.
2: Okay? Bene. Allora, la Liguria, vedete, forse nell'immaginario collettivo, beh, è la realtà, nei canti la storia ha sempre detto che abbiamo fatto tanto per il mare, per la blue economy, il turismo sulle spiagge, il turismo d'estate, il turismo di tutto l'anno, anche per quanto riguarda la parte diciamo costiera. In realtà la Liguria, sin dai tempi dei romani, era più che altro invece le valli, le borgate, la cultura di un certo tipo, che era quella dell'agricoltura, la cultura che, forse usando un termine non corretto, era la cultura contadina, ma è vero, perché in realtà le professioni erano quelle a quell'epoca. E piano piano si sono sviluppate attraverso commercio e una certa industrializzazione che la Repubblica di Genova aveva portato avanti anche oltre gli Appennini. Posti come il famoso Novi Ligure, no? Che tutti dicono che in realtà era proprio parte della Repubblica di Genova, ma lo stesso Ovada, tutta la parte tra Ovada e Novi Ligure sono tutti i castelli delle famiglie genovesi che avevano lì i loro territori da cui prendevano il grano e tutti gli altri prodotti dell'agricoltura. Quindi vedete, c'è una cultura importante nel nostro entroterra e questa cultura va mantenuta e va soprattutto sviluppata. Cioè, non è accettabile per noi avere una parte della regione che è destinata a decadere. Una volta si pensava così, o a spopolarsi. No, bisogna rifiutarsi di tenere questo concetto e anzi bisogna lavorare per far sì che ci sia esattamente l'effetto contrario. E abbiamo le prove, ci sono dei comuni, dell'imperiese, ad esempio, dove la popolazione è aumentata. E il fatto che, ad esempio, anche a Torriglia la popolazione è aumentata, tanto per dirne una. Quando si portano i servizi? Quando si riesce, ad esempio, uno è la fibra, lo so che ci sono alcuni che si lamentano, ma altri invece hanno avuto già la fibra e con la fibra si riesce a lavorare addirittura stando pure in un borgo dell'entroterra. Quando si portano i servizi per le piccole imprese o addirittura i finanziamenti per le piccole imprese, il bando che abbiamo fatto per aiutare i commercianti, per 5 anni diamo l'affitto, no? A chi mantiene una struttura commerciale dentro un paese che sia un comune sotto i 2.500 abitanti. Ebbene, queste cose sono fondamentali. Adesso faremo un bando anche, ve lo anticipo, per chi va a abitare. Chi va a abitare avrà l'affitto o un contributo al costo della casa, quello che è, insomma, non è necessario poi essere in affitto, anche se sei il proprietario dei muri, va bene lo stesso, il contributo lo diamo lo stesso. È perché vogliamo aiutare le persone ad andare a vivere. A Torriglia, ad esempio, sono stato a inaugurare l'asilo circa un mese e mezzo fa, il nuovo asilo che abbiamo fatto con i fondi del PNR e altri fondi regionali. Ebbene, lì 11 famiglie da Genova si sono spostate lì, perché lì si vive bene, c'è la scuola, c'è l'asilo, ci sono i servizi e quindi alcune famiglie hanno deciso di spostarsi. Quindi vedete, non è detto che debba per forza esistere lo spopolamento e l'impoverimento. No, bisogna tirarsi sulle maniche, lavorare, le cose si possono fare. Sono state dimostrate, tra l'altro nell'imperiese arrivano dall'Olanda, dalla Danimarca, dalla Germania, cioè sono diventati posti di eccellenza. Le borgate che una volta si spopolavano oggi sono posti di eccellenza, dove c'è un'altissima qualità di vita. Perché la qualità di vita dei nostri territori è fantastica, nessuno può dire che È difficile poter trovare posti di qualità di vita diversa. Vi dico soltanto questa, ve la racconto. Ero sulla nave, io sono venuto con la nave stamattina, ieri sera.

0: C'era un signore che mi avvicina, si avvicina a me e mi dice: io sono un torinese e sono venuto a vivere a Imperia perché secondo me sono 5 anni ancora che mi resta da lavorare, è molto meglio lavorare in un posto di alta qualità di vita piuttosto che vivere a Torino. Nessun problema per chi è torinese qui, non voglio dire nulla, però l'ha detto proprio, io ci sono rimasto proprio così stupefatto, ma è così. Quindi noi siamo abituati forse alle nostre cose, ma ricordatevi che rispetto agli altri abbiamo un valore in mano che è nostro compito, anche come sindaci o soprattutto come sindaci, cercare sempre di valutare, sostenere e sviluppare. Questo è il nostro lavoro.
1: Indubbiamente. È chiaro che, Assessore Piana, per fare queste cose serve una bella congiunzione, no? Tra l'ente regionale e i comuni. Immagino che i soldi non bastino mai, che le richieste siano tantissime, però anche i comuni poi devono presentare dei progetti di un certo tipo, quindi devono essere bravi anche loro a farsi scegliere in questi piani. Facciamo un po' un bilancio. Nella trasmissione di oggi ne tratteremo tanti, ascolteremo dei sindaci, guarderemo dei casi concreti, ma insomma c'è sicuramente un bilancio che lei da assessore può correttamente fare.
2: Al bilancio è più che positivo, perché almeno per la parte di mia competenza, delle mie deleghe e in modo particolare del nostro strumento finanziario, non abbiamo restituito nulla, quindi è stato speso tutto bene, sia per quanto riguarda la componente privata che la componente amministrativa pubblica. Abbiamo corso molto negli ultimi 2 anni, se lei considera il fatto che come PSR dal 2016 più o meno abbiamo investito circa 113 milioni di euro nell'entroterra, 58 solo negli ultimi 2 anni. Il Presidente Bucci ci ha detto di correre molto, abbiamo corso, hanno corso moltissimo anche i sindaci nel predisporre le progettazioni, abbiamo fatto un lavoro ottimo con ANCI, che vedo qua presente, che ha fatto un po' da regia, no? Andando a individuare quelle che erano le caratteristiche principali, le problematiche più importanti, e soprattutto anche sulla luce di una sorta di esperienza maturata in passato abbiamo destinato le risorse dove dovevano essere destinate. La situazione, diciamo così, climatica dice che la maggior parte degli investimenti andrebbe fatta per quanto riguarda il ripristino della rete idrica di questi comuni, la creazione di invasi che possono essere dei bacini antincendio, possono essere dei bacini idrici per la componente rurale e possono anche diventare sicuramente un approvvigionamento per la rete urbana. Quindi abbiamo investito, e così abbiamo fatto, abbiamo investito molto in quel senso lì. Poi ovviamente sono misure che tengono conto della particolarità di quei territori, e consideratemi di definirle omnicomprensive, nel senso che è difficile andare a individuare una problematica di un comune dell'entroterra. Diciamo che le problematiche sono tante, nella predisposizione di questi bandi, nei criteri, le consideriamo tutte, e poi a seconda di quelle che sono le priorità di ogni singolo territorio presenteranno la progettazione che, come dicevo in precedenza, è quasi sempre impeccabile. Quindi bravi loro, brave anche le ditte
1: di piccole realtà, quindi bisogna mettersi pancia a terra, sindaco direttamente e i suoi strettissimi collaboratori.
2: È proprio così, è proprio così. E devo dire che, siccome i tempi erano ristretti, la rendicontazione è al 30 di settembre del 2026, un po' come quella di tutti i PNRR. Questo ha evidenziato due fatti, e mi sento di parlare un po', se il Presidente me lo consente, per tutti i miei colleghi, ognuno per la propria componente finanziaria. Come Liguria non abbiamo restituito nulla, abbiamo speso tutto, speso bene, e questo dice che dal punto di vista amministrativo è stato fatto un ottimo lavoro, e anche le ditte, le maestranze che hanno partecipato hanno dimostrato una certa serietà, perché ci tengono a far bella figura, ci tengono a fare i lavori ben fatti, ci tengono a consegnare le opere e rendicontarle entro quel determinato periodo. Quindi devo dire che, contrariamente un po' all'immaginario collettivo europeo che vede sempre l'Italia come Cenerentola, secondo me siamo stati i più bravi di tutti, e ovviamente anche a livello ligure abbiamo dimostrato questa capacità.
1: E complimenti, perché poi a casa si deve capire questo dettaglio, no? Quando l'assessore Piana dice non abbiamo restituito niente, cioè significa non abbiamo lasciato sprecare dei fondi che arrivavano alla nostra regione, e che talvolta in molte regioni vengono restituiti al mittente, e questo ovviamente è un danno, perché i soldi ci sarebbero stati e non vengono spesi. Invece qui si è trovato il modo perfetto per riuscirci. Andiamo a vedere un caso concreto? Andiamo a Cosino da Roscia. Certo, certo, certo, Presidente.
0: Perché l'assessore Piana ha parlato dei fondi PNR, dei fondi della parte, diciamo, agricoltura, eccetera. C'è una cosa

0: più, e cioè il fondo strategico. Non dimentichiamo che negli ultimi 2 anni noi abbiamo messo 150 milioni in 2 anni sul fondo strategico, ovvero sia sulle, diciamo, sulle attività di edilizie, sia per strutture del paese o della città o del, diciamo, del borgo, che per parte infrastrutturale sulle strade. E di questi sono stati tutti distribuiti. Noi abbiamo 150 milioni oggi che sono sui progetti. Ora ci sono ovviamente anche i paesi costieri, le città costiere, ci sono anche le città di Imperia, la città di Spezia, eccetera, ovviamente, anche Savona. Però ci sono anche molti paesi dell'entroterra, e questi qui hanno beneficiato, avendo il progetto pronto, hanno beneficiato del 95% o 90-95% dei costi del progetto attraverso il fondo strategico, che non è da poco. Tanto è vero che tutte le volte per fare le scelte vi assicuro che non è mai facile.
1: No.
0: Poter dire lo do a te invece che a te non è facile. Però noi valutiamo sempre, se lo dico a tutti, chi è pronto col progetto esecutivo cantierabile ha veramente altissima probabilità di essere finanziato, perché il problema è quando c'è anche una bella idea ma non è cantierabile, allora a quel punto lì noi non possiamo finanziarla. Se invece è progetto pronto, cantierabile, cioè tutta la burocrazia, no, non devo dirlo,
1: no,
0: questo,
1: tutta no,
0: la parte amministrativa è stata fatta, eccetera, si è pronti per partire, pronti per fare la gara, boom, allora sì, noi li finanziamo. Quindi diamoci da fare, perché anche per i prossimi anni prevediamo lo stesso tipo di investimento.
1: Quindi i limiti sono solo i sogni, Progettate. Andiamo a Cosio del Roscia. Tra l'altro vedrete in alcuni dei contributi la figura del nostro assessore Alessandro Piana, perché ovviamente ci teneva anche ad andare a fare sopralluoghi con l'occasione di incontrare i sindaci. Andiamo a vedere cosa si è fatto in quel comune.
2: Oltre 3 chilometri di sicurezza è anche un'occasione di rilancio e soprattutto di crescita e sviluppo.
3: Sì, per noi è un intervento molto importante, è un intervento finanziato grazie alla Regione e all'assessore Alessandro Piana, che ci consente comunque di avere intanto per la sicurezza una via di fuga importante in caso la provinciale fosse interrotta, come purtroppo è avvenuto già diverse volte, e in più importante per controllare il bosco, per l'antincendio boschivo, per i terreni che ancora vengono coltivati, per la malga che c'è su in cima, ed è un collegamento tra il paese e la strada che passa per i boschetti, quindi è un'arteria per noi fondamentale.
2: Particolarmente impegnativo l'entroterra.
4: Sì, come diceva il sindaco poc'anzi, intanto bisogna creare le basi e le alternative in caso di un particolare traffico veicolare, di poter usufruire di strade ulteriori, e soprattutto garantire a chi investe sul territorio, a chi ha delle aziende, a chi ha delle attività turistico-ricettive su quel determinato territorio, una viabilità dignitosa di queste realtà. Molto bravi, come nei casi precedenti, i sindaci, perché hanno saputo veramente interpretare quelle che erano le esigenze del territorio, del proprio comune, della popolazione residente, andando ad intercettare dei finanziamenti che, ricordiamolo sempre, sono al 100%, perché anche una compartecipazione minima per questi comuni potrebbe essere proibitiva.
2: Ecco, l'obiettivo di fatto è anche un po' il ripopolamento delle zone, intervenire, sì, in questa maniera, i provvedimenti, cercare di dare una mano.
4: Quello che in realtà sta avvenendo, perché se consideriamo che nel 2025 la Liguria ha avuto 1 milione di turisti in più rispetto all'anno precedente, questo 1 milione di turisti è stato spalmato soprattutto nell'entroterra della Liguria. Quindi questi sono i dati di quanto vuol dire investire nell'entroterra.
1: Il bello di questa trasmissione è che si conoscono un sacco di bei posti, presidente Bucci. Sei mai stato a Cosio del Roscia?
0: No, però se parliamo dei monti e delle valli nella provincia di Genova sono
1: sei imbattibile.
0: No, imbattibile no, ma sono
1: questo è più un posto da Alessandro Piana. Si sta bene lì, si vede, c'è una bella campagna e insomma sono molto felice
0: comunque
1: di aver conosciuto.
0: Consiglio una campagna elettorale da Presidente della Regione a tutti,
1: perché
0: conoscere. Nei 2 mesi, quello che è, andate a vedere dei posti che non avete mai visto in tutta la Liguria, uno più bello dell'altro, ed è se non altro un'attività turistica di alto livello.
1: Bene, grazie presidente. Ci fermiamo un attimo, tra poco entriamo nel tema dei servizi, li ha citati prima anche il presidente Marco Bucci. Allora vediamo che cosa si è fatto grazie a questi fondi proprio su questo tema. A tra poco.

0: Eccoci di nuovo in diretta, ben trovato Mattia Crucioli, sindaco di Santo Stefano d'Aveto.
1: Grazie, grazie per l'invito.
0: In questo blocco, anche nel contributo esterno, li conosco entrambi, sono stato in entrambi. Uno gioco in casa, cioè il comune di Framura, che poi andremo a conoscere, l'altro è ovviamente la bellissima Santo Stefano d'Aveto, il cui sindaco è Mattia Crucioli. Allora, intanto, insomma, cominciamo a inquadrare un po' il tema dei servizi. Anche qui non si vive di sola agricoltura, non si vive di sola strada, non si vive di solo dottore, anzi sì, il dottore è abbastanza importante, ma insomma ci sono tante cose che si possono fare nei comuni e l'aiuto della regione in questo caso è stato importante.
2: Sì, devo dire che il progetto che andiamo a discutere è un progetto importante, è un progetto particolare, un progetto che consente anche di poter svolgere tutta una serie di lavori a distanza con delle strutture importanti, moderni, efficienti ed efficaci. Quindi il PSR è anche questo, quando le dicevo che cerchiamo di tenere conto un po' di quelle che sono le esigenze del territorio. Poc'anzi citava la banda ultralarga, il PSR ha finanziato il 50% di quest'opera a livello regionale, per dire un piano di sviluppo rurale che va a finanziare una banda ultralarga che riguarda una moltitudine di servizi, proprio perché anche le aziende agricole, anche perché le aree rurali hanno bisogno ovviamente di una rete moderna che le consenta di poter essere competitiva sui mercati per quanto riguarda ovviamente le aziende private e soprattutto appetibile a turisti e investitori per quanto riguarda un'amministrazione comunale.
0: Eh già, Mattia Crucioli, nel suo comune sono state fatte cose importanti perché è stata realizzata una sala multimediale che ha recuperato un edificio scolastico, l'investimento è importante, €500.000.
1: Sì, dunque è la ex scuola del paese ed era, diciamo, aveva molti problemi proprio anche nel tetto, nelle facciate, negli infissi. L'idea era appunto quella di offrire un servizio che tendesse a invertire lo spopolamento, quindi a consentire alle persone che nascono lì magari di poter trovare un lavoro anche attraverso appunto un punto di internet veloce e di collegamento, ma anche di attrarre lavoratori che possono lavorare da remoto, che magari hanno la seconda casa lì o che vogliono trasferirsi lì e che quindi possono scegliere attraverso questo luogo molto accogliente di lavorare da remoto in quest'aula, che abbiamo voluto intitolare al sindaco che è mancato l'anno scorso, Meghi, si chiama Aula Meghi, che era il soprannome, Roberto Pareti, che se lo merita tutto perché era lui che regione e che ha portato avanti questa iniziativa. Che appunto è stata realizzata con sono €490.000 del PSR e circa 20, poco meno di 20 del bilancio comunale, proprio perché ha riqualificato tutto un intero edificio e ha garantito appunto 26 postazioni con anche le forniture, quindi computer, fotocopiatrici e appunto, come dicevo, internet veloce e una sala anche per dedicata proprio alla teleconferenza. Devo dire che oltre a essere è stata accolta molto, molto bene dai residenti e anche da turisti o chi ha le seconde case, e sta avendo degli sviluppi e degli utilizzi anche imprevisti, perché appunto era pensata proprio per il telelavoro, però sempre di più ci viene chiesta anche da studenti per fare ricerche, per collegarsi, addirittura stiamo mettendo in campo anche delle convenzioni con istituti scolastici per provare a fare anche non tutti i giorni della settimana, ma magari siccome noi siamo abbastanza isolati e Santo Stefano d'Aveto è il comune più alto di tutta la regione alcuni dei nostri ragazzi per andare ad esempio all'Agrario a Bedogna fanno due ore di viaggio, no? Tutti i giorni, allora, e magari in condizioni climatiche avverse, perché magari nevica o anche piove molto forte, quindi l'idea di avere la possibilità di avere un punto in paese dove poter fare non come alternativa quotidiana, ma come in casi particolari poter fare la didattica a distanza, ad esempio, questo è molto importante. In più c'è il tema della telemedicina, che speriamo di poter sviluppare con un secondo lotto, perché attualmente non è ancora, diciamo, facilmente fruibile, cioè bisogna

0: superare delle barriere architettoniche, e quindi speriamo in mamma regione che ci possa aiutare nel proseguo.
1: Ecco, questo tipo di servizi sono molto importanti, perché spesso si parla di viabilità, no? Di connessione, diciamo, di strade soprattutto verso questi comuni, però ci sono dei limiti fisici oggettivi, cioè comunque Santo Stefano d'Abito sempre lì rimane, non è che la possiamo avvicinare, ci sono le montagne, ci sono strade che non possono essere delle autostrade, quindi il fatto di avere una digitalizzazione più spinta può aiutare, tra l'altro anche nell'idea proprio del ripopolamento dei piccoli comuni, perché non ci si pensa forse ancora tantissimo, ma all'estero, ancora più che in Italia, il tema dello smart working o del lavoro da remoto, come si dice più correttamente, è un tema vero, è un tema che può favorire anche dei posti, cioè prima uno per andare a lavorare devi andare a Genova magari, no? Adesso non è detto.
2: Sì, è così, perché poi diciamo che se vogliamo, se un comune di un certo determinato territorio vuole essere attrattivo verso investimenti, ma anche soltanto verso semplici cittadini che vogliono scegliere una residenza differente da quella che hanno sempre avuto, bisogna avere tutto questo genere di servizi. Una famiglia giovane ovviamente ha delle esigenze, perché magari ha dei figli che devono andare a scuola, la scuola deve essere vicina, ci vuole un presidio medico, ci vogliono delle strutture anche sportive per poter permettere loro di fare un po' di sport. Una coppia, una famiglia di un'altra tipologia di età ha delle esigenze diverse, e bisogna tenere conto un po' di tutte queste componenti per intanto dare tutti i servizi, dai trasporti alla telemedicina, al medico di famiglia, al servizio di sicurezza, al presidio di sicurezza, carabinieri, postazioni ovviamente di polizia, e la viabilità diventerà da qua ai prossimi anni sicuramente sempre più un qualcosa su cui puntare, perché a grande fatica quelle vie, quelle strade sono state tracciate dai nostri avi, dai nostri antenati. Noi abbiamo una fatica minore rispetto a loro, che è quella di andare a intercettare i fondi per fare la manutenzione ordinaria che ci consente che quelle strade non vengano giù, e quando c'è da intervenire in maniera straordinaria ovviamente farlo, perché altrimenti non si riesce a dare una risposta.
1: Ma poi diventa molto più costoso in un secondo momento mettere le mani su qualcosa che magari ha franato, cose simili. Andiamo a Framura, provincia della Spezia, anche qui sul tema dei servizi, vediamo.
3: Una terrazza sul mare, un sentiero da panorami mozzafiato, anche una proposta per gli escursionisti, tutto nasce da delle risorse che ci ha messo Regione Liguria e che rivalutano anche il REL.
4: Sì, noi diciamo che come Regione Liguria mettiamo a disposizione delle risorse con una previa interlocuzione con ANCI, e poi sono molto bravi i sindaci e con i loro uffici tecnici nel predisporre le domande e nel vincere i bandi. Una dotazione finanziaria che permetteva di fare tutta una serie di interventi. Il comune di Framura, il bravissimo sindaco, ha deciso di ripristinare questo sentiero fantastico, meraviglioso. Devo dire che è stato fatto anche tenendo conto dell'ambiente circostante, perché sono state impastate le terre, le pietre locali, proprio per creare questa amalgama del territorio che è molto confacente a quelli che sono i colori del promontorio del Levante.
3: Per i comuni recuperare questi percorsi della rete escursionistica ligure
4: è fondamentale, considerando che noi, oltre all'Alta Via dei Monti Liguri, abbiamo 5.500 km di REL e soprattutto sono molto, molto richieste dai turisti che sono appassionati a un turismo lento, ma soprattutto alla scoperta e alla riscoperta di quelle che sono, diciamo così, le bellezze naturali del nostro territorio. Finanziamenti al 100%, perché comprendiamo benissimo che anche una compartecipazione economica del 5-10% da parte di un comune potrebbe essere, non dico proibitiva, ma molto impegnativa. Quindi i fondi di Regione Liguria sono al 100% per quanto riguarda il piano di sviluppo rurale, proprio perché i comuni hanno bisogno di queste risorse.

0: concretamente.
1: Sì, è vero che naturalmente la Regione Liguria, in questa proposta di bandi di PSR totalmente finanziati al 100%, ha dato opportunità al comune come il mio, a comuni piccoli, di poter partecipare su varie misure. Noi oggi stiamo visitando 2 misure su 6 a cui abbiamo partecipato e fortunatamente vinto, che spaziano dalle acquedotti irrigui alla sentieristica, al recupero di tradizioni locali e anche a quello che sono

0: che negli uffici pubblici, perciò anche la rivitalizzazione e riqualificazione di aule consiliari e di biblioteche. Perciò sono molto soddisfatto perché Regione Liguria veramente ha creduto in questo percorso e chi ha avuto la fortuna, tra cui il comune di Framura, oggi può sorridere perché è stato un lavoro intenso, impegnativo, visto anche delle scadenze molto, molto strette, però con, credo anche con capacità degli uffici, siamo oggi, stiamo sorridendo su questo ottimo risultato.
1: Mi viene da dire solo questo, turisti che ci state guardando in streaming, cosa aspettate a venire nella nostra Liguria a godervi i nostri panorami? Mattia Crucioli, quanto è difficile gestire un comune piccolo? Lei ha avuto, diciamo, esperienze politiche a scaletta, diciamo, sì. Dal Senato al Comune di Genova a Sindaco di Santo Stefano D'Aveto.
2: Ma devo dire che è la cosa di maggior soddisfazione tra quelle che ho fatto fino adesso, perché vedi in concreto e puoi risolvere concretamente dei problemi. In Senato, lasciami dire, i problemi sono molto molto grossi e tu sei una piccola parte di un ingranaggio enorme, quindi come dire, vedi difficilmente il risultato che vorresti. In Comune di Genova, vabbè,
1: fare l'opposizione a Bucci non era facilissimo.
2: Esatto, poteva essere folcloristica, anche divertente certe volte, ma poi era, insomma, non vedevi anche lì. Invece in un piccolo comune, ma fare il sindaco in generale, per di più in un piccolo comune, secondo me è molto appagante e anche responsabilizzante, perché vedi in concreto problemi e puoi dare delle risposte vere, ma ovviamente piccole cose, perché con i bilanci di un comune sotto i 1000 abitanti non è che se viene giù appunto una frana o c'è una strada con problemi reali, grossi, strutturali, devi sempre chiedere a enti sovraordinati. Però ecco, intanto questo, cioè il fatto di dover avere sempre rapporti operativi con anche altri enti, che sia ANAS, che sia il dirigente scolastico regionale, guardate, veramente in tutti gli ambiti, compreso il vescovo, perché comunque i piccoli comuni, il sindaco deve dare risposte sia se manca il prete, sia se manca il medico, sia se mancano gli insegnanti, e vi faccio esempi concreti perché a noi mancano in tutte queste, e ti senti sempre dire più o meno le stesse risposte, cioè siete pochi, mancano medici, sanitari e anche preti, e quindi dovete accontentarvi. Quindi, però tu sei in prima linea e devi rispondere, quindi primo saper interagire con gli altri enti sovraordinati, poi saper ascoltare e poi cercare di coordinare le forze che hai. Devo dire che in questo io sono abbastanza fortunato. Intanto perché forse per i miei pregressi politici ho avuto intessuto rapporti con gli enti sovraordinati che, devo dire, a prescindere da qualunque colore e dal mio essere stato sempre, come dire, un po' antagonista, no? Beh, parlo sia ad esempio della sindaca Salis o del presidente Bucci della città metropolitana, della regione, da cui noi dipendiamo, perché è evidente, e in tutti i casi sto riscontrando un'attenzione encomiabile. Quindi io voglio pubblicamente ringraziare sia Marco Bucci sia Silvia Salis, perché veramente stanno rispondendo in maniera concreta ogni volta che c'è bisogno, e naturalmente tutti gli assessori. L'assessore Piana qui presente è venuto più volte, è venuto sia all'inaugurazione ad esempio della sala multimediale, sia per il progetto delle vigne eroiche che vorremmo impiantare in quota, non scordiamoci che, essendo l'unico comune con un impianto, diciamo, di risalita, un compendio sciistico, certo. Ci hanno aiutato lì, in quel caso erano i fondi FSR e non PSR, ma insomma un altro calderone, ma anche lì sono stati dei
1: tante cose che si possono
2: indispensabili
1: fare.
2: Per tenere aperte delle infrastrutture che il comune mai riuscirebbe con
1: da
2: le proprie,
1: solo con le sue forze. Grazie mille Mattia Crucioli. Io in realtà mi stavo un po' immaginando Crucioli medico e pensavo a qualche cura alternativa che sicuramente potrebbe proporre, più difficile prete, però adesso questo penso che...
2: La cosa buffa, guarda, è stata, se hai un attimo vi racconto questa scena. Io dopo essere andato a parlare col dirigente scolastico regionale e poi sono andato a parlare anche col vescovo, e il vescovo ha fatto un'assemblea pubblica, anche perché stiamo passando sotto la diocesi di Chiavari, uh-huh. E le dinamiche, e c'erano anche le persone, erano le stesse, identiche, e anche nei confronti del vescovo la gente non aveva troppo

0: ti riguardi. E diceva: ci devi dare il prete. Ma sei venuto qua a raccontarci quella delle proprio perché ne hanno esigenza. E quando uno ha un'esigenza, si vuole sentire la risposta.
1: Alla messa di Natale non posso mica andare, dire, in un altro comune. Grazie, Mattia Gruccioli. Ci fermiamo un istante. Tra poco parliamo di acqua. Restate con noi.

0: Ben ritrovati, un bel applauso a Stefano Damonte, sindaco di Villa Faraldi, grazie di essere con noi. Siamo in provincia di Imperia, al confine con la provincia di Savona. Lo dico subito perché sennò a casa uno si domanderebbe come mai a Villa Faraldi hanno gli occhiali da sole anche al chiuso, perché il sindaco ha avuto un piccolo incidente e quindi diciamo, però sta bene, sì, tutto più o meno tutto ok, insomma.
1: Sì, sì, stamattina ho tolto una scheggia dall'occhio e è fotosensibile l'occhio.
0: No, non c'è dubbio, poi qua abbiamo tantissima luce. Assessore Piana, l'acqua è un tema fondamentale che dipende veramente tanto anche dall'uomo, perché è vero che i cambiamenti climatici, che piove meno, che peraltro è buono da un certo punto di vista, è male da un altro, però la tenuta degli acquedotti è determinante, no? Quindi quando parliamo d'acqua evidentemente dobbiamo anche tener conto che la mano dell'uomo può fare veramente tutta la differenza del mondo.
2: È proprio così, partendo dallo stato dei nostri acquedotti, dove dicono, questo lo dicono le aziende che gestiscono poi i vari servizi, c'è il 50% in alcuni casi di perdita, quindi credo che già intervenire a ripristinare, mettere in sicurezza o a rifare delle condotte idriche è importante, perché si ottimizza e si risparmia la risorsa idrica, e poi magari a crearne di nuove come invasi, bacini, pozzi artesiani è importante, fondamentale, perché noi l'acqua gran parte dell'anno l'abbiamo. La conformazione della Liguria è evidente un po' a tutti, no? Appennini e Alpi, valli molto, montagne molto alte, valli importanti e profonde, dove magari anche un semplice sbarramento che va dal di fuori della psicosi della diga può essere determinante per fornire quell'acqua durante il resto dell'anno, soprattutto nel periodo estivo, essere quindi una sicurezza e soprattutto magari, perché no, poter anche creare delle piccole centraline idroelettriche per andare incontro a quella che è un'altra esigenza, che è quella dei costi delle energie, quindi ha una duplice valenza. In alcuni casi ci sono dei sindaci che questi investimenti li fanno, vedo qua ad esempio il sindaco di Aquila d'Arroscia, dove abbiamo ripristinato una diga, un invaso di 50.000 metri cubi d'acqua, quindi che dà l'acqua per un centinaio di aziende agricole e che sicuramente poi sarà oggetto di un intervento successivo per quanto riguarda il posizionamento di una centralina idroelettrica, perché vogliamo sfruttare veramente quell'importante risorsa idrica. E credo che anche l'interpretazione del sindaco Damonte per quanto riguarda il suo comune sia fondamentale, perché poi lo dirà lui, è un intervento risolutivo in quelle determinate aree, perché è un approvvigionamento importante per le aziende che insistono su quel territorio e continuano a investire, ma anche per i cittadini, visto che molta di questa acqua di queste due vasche va nella rete urbana.
0: Non c'è dubbio. Ma intanto una battuta sulla psicosi delle dighe, perché l'altro giorno ho fatto una trasmissione in cui c'erano anche esperti di energia idroelettrica, quindi anche di dighe da questo punto di vista, e ricordava che la famosa diga del Vajont, da cui poi parte tutta la psicosi successiva e tutto il resto della nostra storia, è ancora lì. Il problema non era la diga del Vajont, era la montagna su cui l'avevano costruita, che è franata dentro l'invaso d'acqua. La diga è perfetta e nessuno l'ha mai toccata, quindi diciamo che bisogna sapere dove costruire più che come, perché questo l'abbiamo imparato. Allora, voi avete realizzato nuove vasche, 4 pozzi, recuperato diciamo una vasca esistente, l'investimento qui è di 400.000 euro. Vorrei che mi partisse dalla situazione pre, cioè avevate un problema con l'acqua a Villa Faraldi?
1: Allora sì, Villa Faraldi storicamente, comunque negli ultimi 10-15 anni, tutte le volte che arriva la gente sulla costa, perché siamo dietro la costa così, quindi Sdiano Marina, Cervo, arriva senza acqua perché aumenta la richiesta e nell'entroterra non arrivava più niente. E una ventina d'anni fa alcuni pozzi sono stati abbandonati perché è stato fatto la Ciarroia, che è la condotta principale che passa sulla costa e serve tutti i comuni della costiera, e da lì è stata portata l'acqua anche a Villa Faraldi. E i pozzi sono stati abbandonati, con questo progetto abbiamo potuto recuperare questi pozzi, metterli in rete, gestirli con un telecontrollo e realizzare le due vasche che danno acqua a uso irriguo. È un'infrastruttura importante per il territorio perché permette a

0: un territorio come Villa Faraldi, che è principalmente un territorio olivicolo, olive dappertutto, diciamo, in ogni parte del territorio, dove sono immersi questi cinque paesi di Villa Faraldi, e si dà una risposta alle aziende di dire sì, potete contare su una struttura che vi permette di coltivare le olive e magari di averle anche le olive, perché comunque quando sta per 4-5 mesi non piove, la pianta soffre.
1: È stato un anno brutto l'anno scorso.
0: Sì, l'anno scorso è stato un anno brutto.
1: E quindi naturalmente fare delle cose che possano anche comunque evitare i problemi evitabili, poi se viene un fortunale,
0: certo, non è che sia la bacchetta magica, si può risolvere qualsiasi problema, però giusto magari sopperire quella crisi, quell'aiuto che magari l'oliva ha bisogno solo per arrivare a settembre, ottobre, poi magari arriva un po' di pioggia così e poi si può raccogliere.
1: Come è andata l'interlocuzione con Regione? Avevate già il progetto pronto? L'avete realizzato ad hoc? Come ha funzionato?
0: Sì, è un sogno nel cassetto che era già lì da anni, quindi una bozza di progetto c'era. Poi con il PSR abbiamo cercato di sviluppare un progetto completo esecutivo da fornire alla Regione, e grazie alla Regione, grazie all'assessorato, è stato finanziato il progetto e siamo potuti partire con l'opera e realizzare finalmente l'opera che era già richiesta da anni dal territorio e dalle aziende.
1: Ci spostiamo dalla provincia di Imperia a quella di Savona, non lontano, visto che appunto, come ci raccontava il sindaco, Villa Faraldi è appunto al confine con Savona, e andiamo a Bardineto per vedere che cosa si è fatto dal punto di vista dell'acqua. Qua assieme al sindaco di Bardineto, Mario Basso, c'è un altro assessore regionale, l'assessore Ripamonti. Vediamo.
2: Progetto importante all'interno naturalmente di questa parte di territorio, due mezzi che serviranno tantissimo alla comunità. Facciamo un po' il punto della situazione.
3: E questa è una delle attività di Regione Liguria che fa normalmente rispetto a quelle che sono le attenzioni verso le aree dell'entroterra. In modo particolare questi sono due mezzi comprati con le misure messe a disposizione dal settore agricoltura per consentire appunto a quelle aree un pochino più complicate di poter essere tempestive e puntuali nel momento in cui il bisogno viene su. A questo punto c'è un mini escavatore e una grande benna, quello serve per multifunzione, neve e quant'altro. Quindi l'attenzione per il territorio è sempre prima di tutto.
2: Un'attenzione che viene rivolta spesso e volentieri, fortunatamente adesso lo possiamo dire, a tutto quello che è il nostro entroterra, con tutto rispetto per la costa.
3: Assolutamente sì, la costa ha le sue peculiarità, ma il vero tema è quello dell'entroterra, perché questi piccoli comuni, noi siamo una regione particolarmente diciamo vocata ai piccoli comuni, l'attenzione di regione deve andare in questa direzione e consentire ai sindaci, che sono i veri front office di questa regione, di essere tempestivi nel momento in cui ci sarà bisogno di farlo. Queste sono aree in cui viene la neve, il ghiaccio e quant'altro, e quindi questi mezzi vanno in questa direzione a tutela della comunità e soprattutto in sostegno ai sindaci.
2: Sindaco, alle sue spalle una delle tante opere importanti in questa parte di territorio, vogliamo ricordarle?
4: Sì, certamente, lì è stato fatto nell'anno 2023 e 24 questa palificata, ahimè, perché purtroppo avevamo avuto nel 2016 e 2018 un gelicidio dove purtroppo aveva causato l'interruzione di questa strada, che è una strada di collegamento che collega il Colle del Melogno e il comune di Giustenice. Più giù abbiamo fatto anche dei gabioni che ci hanno permesso, che la regione ovviamente ci ha autorizzato.
2: Quindi sostenibilità anche per cercare di mantenere il più possibile questa parte di territorio?
4: Assolutamente sì, perché come ho già detto questa qua è una strada frequentata, anzi frequentata da tante, sia per i boscaioli, perché qua ahimè la foresta è una delle foreste più grandi d'Europa, Faggeti, che lavorano i boscaioli, più i biker che vengono dal Finalese, vengono su.
2: Ricordiamo un po' questa parte di territorio, si parte da qui e si arriva fin dove?
4: Allora, come ho già detto, si parte da Bardineto e questa strada porta al Colle di Melogno, che è in comune di Calizzano, o addirittura giù a Giustenice, dalla Val Maremola.
2: Quindi,
4: sì, bello e poi si va sul Monte Carmo, che è a 1389 metri, che è il monte più alto della provincia di Savona.
2: Ancora una volta quindi un ringraziamento comunque a Regione Liguria.
4: Assolutamente.

0: Regione Liguria, un grosso ringraziamento che c'è stata veramente a fianco a tutti gli interventi che abbiamo chiesto, soprattutto questo che è stato solerte e l'hanno fatto in breve tempo.
1: Molto bello, tra l'altro mi piace, Assessore, il fatto che alcune opere siano magari anche un po' più tradizionali, no? Le palizzate, per esempio, uno pensa sempre ai muraglioni, invece ci sono tanti modi per difendere il territorio, anche più armonici con quella che è poi la vocazione, il paesaggio. Mi è piaciuto molto questo aspetto.
2: Sì, devo dire che sono soluzioni ingegneristiche importanti, e poi oltretutto hanno una tenuta
1: importante,
2: sì. Pluriennale, perché si pensa magari a una palificazione come sistemazione momentanea, in realtà è risolutiva, perché dicono, questo lo dicono gli ingegneri, che durano tantissimi anni, sicuramente più di un muraglione di cemento armato o di un gabbione.
1: Non c'è dubbio. Per chiudere, mi racconta un po' di Villa Faraldi. Olive, le abbiamo capite, ci sono. Poi, perché ho sbagliato a non essere ancora venuto a visitare Villa Faraldi fino ad oggi? E così magari qualcuno a casa gli viene voglia.
3: Ok, è un piccolo borgo a pochi chilometri dal mare, perché una decina di chilometri siamo sul mare.
1: Quindi già c'è questo aspetto da seconda casa da non sottovalutare.
3: Sì,
1: no?
3: Sì, sicuramente. E poi siamo in mezzo al verde, e con tantissimi sentieri, ci sono una rete escursionistica ampissima, c'è la possibilità di visitare dei laghetti e fare il bagno e refrigerare con questo caldo estivo.
1: La sera è più fresco, sì.
3: Sì, la sera è un po' più fresca,
1: sì, più
3: certo. Che altro c'è il verde.
1: Non l'ho chiesto a Mattia Crucioli, perché mi avrebbe detto che sono 4 gradi a Santo Stefano d'Avito la sera d'estate, quindi non volevo esagerare, diciamo.
3: Siamo a 350 metri dal mare,
1: vabbè, sono abbastanza vicini, e quindi sicuramente ancora molto, molto liguri, diciamo quasi di costa dal punto di vista del clima. Grazie mille, Sindaco, grazie a Villa Faraldi. E tra poco continuiamo con il tema degli acquedotti, della qualità della vita, e ci muoveremo tra Genova e la provincia della Spezia. Restate con noi.

0: Eccoci di nuovo in diretta, un saluto a Giancarlo Leverato, sindaco di Carrodano. Grazie sindaco di essere con noi.
1: Grazie a voi.
0: Siamo in provincia della Spezia e anche qui parliamo di acqua, acquedotti e qualità della vita. Voi avete un nuovo acquedotto di Cane Greca e Porcile ed è stato un intervento piuttosto importante, ce lo racconta?
1: Sì, un intervento per noi molto importante, perché la frazione di Cane Greca è una delle 8 frazioni in cui si articola il nostro comune, era servita esclusivamente da un acquedotto privato che esisteva da più di 30 anni, che si approvvigionava su una fonte, diciamo, autorizzata, concessionata, ma molto povera d'acqua. E tutti gli anni, quando il comune gestiva la, diciamo, la risorsa idrica, il comune immetteva nell'acquedotto privato una certa quantità di acqua. Ora, da quando il comune di Carrodano non si occupa più di, non gestisce più la risorsa idrica, che è diciamo ad esclusivo appannaggio del gestore unico, è il centro di Cane Greca, che parliamo di circa 30 nuclei familiari, era in forte sofferenza. Per fortuna è stato finanziato questo progetto che avevamo realizzato da più di 15 anni e diciamo lo abbiamo realizzato in tempi molto veloci, molto diciamo compatibili con la chiusura della progettazione e del PSR. E la cosa più critica per noi è stata diciamo armonizzare il progetto con quelli che sono gli standard del gestore unico, cioè siccome questo acquedotto non l'avremmo gestito noi, ma l'avrebbe gestito il gestore unico, abbiamo dovuto apportare delle piccole modifiche per renderlo funzionale alla gestione, diciamo, del gestore unico.
0: Ed è stato difficile, è stata necessaria una burocrazia eccessiva? Qual è la sua opinione da sindaco?
1: Beh, diciamo che è stato un po' complicato, impossibile non c'è nulla, diciamo, nel momento in cui c'è la volontà di poter procedere, però abbiamo avuto difficoltà a rispettare i tempi, questo sì. Poi c'è stata la grande collaborazione del gestore unico, che ci è venuto incontro, ci ha dato anche supporto tecnico laddove ne avevamo bisogno.
0: Ecco, quello che dice il sindaco è un altro dei temi, no? Non è che ci sono solo uno o due attori quando si fanno le cose, no? Dipende da che cosa fai, c'è una pletora di possibilità.

0: possibili interlocutori che devono diciamo lavorare in sinergia. Talvolta succede, questa volta sì, mi pare, no? Il gestore unico ha dato buone risposte al sindaco Leveratto, ma insomma non è proprio sempre facile. Questo forse talvolta non si capisce bene, no? Di chi è, sì, la colpa, delle cose che non vanno.
1: Diciamo che, ma no, è difficile andare a individuare delle colpe. Il politico ha sempre il pensiero o comunque la speranza che questi enti si parlino tra di loro, esatto. Almeno questo, perché poi è inutile destinare delle risorse finanziarie, creare dei capitoli, stabilire dei criteri per emettere a bando ovviamente dei fondi, se poi ci sono enti che tra di loro non si parlano, si parlano poco o si complicano la vita. Ecco, io credo che il periodo degli amanuensi che scrivevano paginate e paginate di regole sia un po' finito, comunque cozza un po' con quelli che sono i tempi di un'amministrazione, ma soprattutto di una politica più veloce e più moderna, anche perché altrimenti davvero rischiamo di non rispettare i tempi, o spesso e volentieri molti sindaci, perché io in passato quando sono diventato assessore mi sentivo dire sì, però non so se ce la faccio, perché poi devo parlare con questo, con quell'altro, devo andare in provincia, devo andare in regione, in città metropolitana, devo parlare con quell'ente, forestali o non forestali. E questo mi ha portato ovviamente a fare tutta una serie di lavori, una regia intanto con ANCE, poi anche con tutta una serie di soggetti giuridici che hanno competenza in materia, per cercare di avere le idee un po' più chiare, soprattutto per quanto riguarda i tempi, perché poi c'è il comune che è in salvaguardia idrica, c'è il comune che ha è nella gestione del gestore e quindi non può prendere il contributo se non sotto quella forma. Diciamo che tutte queste esperienze mi hanno portato, e hanno portato anche i miei uffici negli ultimi anni, a correre un po' di più, perché poi è difficile spiegarla alla gente, è difficile spiegarla a un sindaco,
0: che è una cosa non si può fare,
1: è difficile per un trovare le parole, esatto.
0: Non c'è dubbio, però deve essere invece molto soddisfacente per un sindaco dire alla popolazione che non riceveva l'acqua con regolarità: da oggi è andato tutto a posto, no? Cioè, sì, penso che sia il motivo per cui uno, anche perché diciamolo, e credo, fatevi un applauso, perché c'è un tema fondamentale che è quello dei soldi e della casta, ok? Perché la politica è tutta soldi e casta, secondo quelli che... Ora, certo, se faccio il parlamentare di opposizione e vado una volta ogni tanto alla Camera dei Deputati, posso anche abbastanza sentirmi casta. Ma se faccio il sindaco di Carrodano, di Santo Stefano Davido, di tutti gli altri comuni che sono presenti qui, prendo due spiccioli di cui probabilmente ce ne rimetto, perché mi ricordo una notte in una pioggia estrema, Primo Canale, ero in diretta, il sindaco, chiacchieravamo un po' nella disperazione più generale, mi dice: ma guarda, io alla fine del mese se non ci rimetto sono già contento così. Ecco, forse è questo il motivo, no? Andare dalle case della frazione che è stata ricollegata all'acqua e dirgli: ragazzi, da ora siete a posto.
2: Sì, questo lo dicevano anche i miei predecessori, chi mi ha preceduto, è uno dei motivi che fa scattare la molla in chi vuole impegnarsi nell'amministrazione di un piccolo comune, perché è la soddisfazione di dare delle risposte ai cittadini e possibilmente ricevere anche un segnale di gratitudine.
0: Arriva
2: quello. Devo dire la verità, io questi segnali li ricevo.
0: Vediamo le prossime elezioni, uno dice, perché poi è sempre lì il tema. No. Ricordatevi. Brava gente. Allora, adesso invece andiamo non in un comune piccolo, il comune è molto grande, quello di Genova, che però ovviamente ha anche le sue alture, le sue località un pochino più bisognose di cure. Andiamo nella bella Apparizione, dove, sempre per parlare di acquedotti e qualità della vita, troviamo un altro assessore regionale, Alessio Piana, perché come sapete chiamarsi Piana nella regione Liguria conta, diciamo, porta, diciamo, ha un vantaggio, insomma, si chiamano tutti Piana, diciamo, più o meno, scherzo, anzi A Piana per essere più precisi, quindi diciamo, anche l'A diciamo, di iniziale va bene, insieme con Giorgio Viale, che è assessore del municipio locale, anzi ex, no, assessore attuale e ex assessore alla sicurezza del Comune di Genova. Andiamo a sentire.
3: È un aspetto che per la sicurezza dei cittadini del municipio è veramente importante, soprattutto per chi risiede come alle nostre spalle sulle alture e qua dove siamo noi, cioè nell'area del quartiere di Apparizione. Parliamo di un pericolo concreto che c'è stato per anni e anni, cioè il pericolo che le proprie case venissero travolte dagli incendi boschivi, un pericolo

0: che adesso si è molto affievolito grazie appunto a questa rete idrica che consente il pronto intervento delle squadre operative, dei vigili del fuoco e dei volontari, che quindi possono andare a spegnere e contenere le fiamme proprio prima che arrivino verso le case. Nel nostro caso più specifico, qua in via Lanfranco, abbiamo una vera e propria barriera a tutela delle abitazioni contro appunto un possibile incendio boschivo.
1: È un progetto che ha avuto il suo successo grazie alla collaborazione tra il municipio, tra l'amministrazione comunale e tra la regione, che assieme hanno avuto la capacità di sviluppare una progettazione che nell'ambito poi della misura che è stata attivata sul piano di sviluppo rurale ha reso possibile sostanzialmente infrastrutturare questa rete di serbatoi, di stazioni di pompaggio, di nuova rete dell'acquedotto, proprio funzionale alla prevenzione e al contrasto degli incendi boschivi. Genova è una città meravigliosa che ha alle sue spalle moltissimo verde, molto spesso di proprietà dell'amministrazione comunale, e quindi è necessario un'attenzione particolare per la tutela e la cura di questo patrimonio e soprattutto per la messa in sicurezza anche delle tante abitazioni che si trovano immediatamente a contatto con le aree più boscate. Credo che qui, come è successo anche a Ponente, il medesimo progetto riguardava anche contesti adiacenti a Villa Doria, a Villa Pallavicini, a Pegli, e appunto grazie a questo 1.500.000 euro sono state rese possibili queste infrastrutture che sicuramente consentiranno di rimanere un pochino più tranquilli in prospettiva e di aumentare il livello di protezione.
2: E qui, caro assessore, intanto bellissima vista ovviamente anche da Apparizione, mi veniva in mente il problema opposto, no? Che il comune di Genova è così grande per la sua struttura, diciamo così, che ci sono dei municipi che sono grandi come delle città. Ora non ho il dato esatto del Levante, però per esempio ho quello della media Valbisagno, perché lo cercavo ieri per altre ragioni, fa tipo 55.000 abitanti, che sono poco meno di quelli che fa Savona, per
3: Sanremo.
2: Ecco, esatto. Quindi diciamo che ha grandissime complessità. Altro tema importantissimo è quello degli incendi boschivi. In effetti, quando si vedono quelle belle villette un po' isolate, dici eh sì, bella, però se comincia a bruciare l'intorno è difficile salvarla. Questo è un'ottima idea, cioè avere un canale irrigui, un acquedotto che arriva, può sparare acqua direttamente da lì.
3: Sì, siamo anche, venendo questa immagine, mi è venuto in mente che siamo anche intervenuti molto anche sulla creazione di colonnine antincendio per i vigili del fuoco, la protezione civile, perché spesso e volentieri si va in loco, magari con la botte finisce e devi avere un qualcosa per poter riempire, ripristinare e poter intervenire subito dopo. E ancora la settimana scorsa nell'Imperiese avevamo inaugurato 3 mesi prima 2 vasche antincendio proprio con questo scopo. È scoppiato un incendio e per fortuna i danni sono stati contenuti proprio perché l'elicottero è potuto intervenire grazie a queste 2 vasche che erano state fatte nel comune di Molini di Triora. Non so cosa sarebbe successo oggettivamente se non ci fossero stati questi 2 grandi bacini.
2: Certo, non c'è dubbio. Sindaco, anche a lei per chiudere, insomma, ora avete anche l'acqua, non c'è più nessun motivo per non venire a fare un giro a Carroda.
4: Direi di no, direi di no. Anche se magari è meglio bere il vino, però.
2: Certo. Meglio il vin caudo che l'acqua fredda, diciamo, dalla mia parte, penso più o meno anche dalle, anche dalle sue. Però diciamo che sicuro sono quei bei posti che fanno da corona.
4: Sì, tenga presente che parlava dell'abitazione di una delegazione tipo Apparizione, eccetera, eccetera, di un quartiere, di un municipio di Genova, parlando di 55.000 abitanti. Carota non fa meno di 500 abitanti.
2: Sì, con le stesse dimensioni, però, a volte.
4: Con le stesse dimensioni.
2: Perché mi pare che il comune più grande della Liguria sia Varese Ligure, se non mi sbaglio, come estensione. Di... Sì. Chilometri, quindi per dire, cioè, che poi non fa pochissimi abitanti rispetto, e questo crea dei problemi enormi, perché poi voi avete strutture sulla base di quanti abitanti, non di quanto è grande, e talvolta sono veramente molto grandi, con tante strade, con tanta boscaglia, tanta vegetazione. Grazie sindaco, viva i comuni della Liguria.
4: A voi.
2: Tra pochissimo ce ne andiamo nell'Imperiese, ma anche a Savona, restate con noi.

0: parte di trasmissione, assessore, l'abbiamo chiamata viabilità, borghi e resilienza, che potrebbe essere: i borghi riescono a essere resilienti se hanno la viabilità, perché altrimenti uno poi dopo un po', bello, però anche no, nel senso che non è che posso stare veramente troppo isolato. Poi ci sono, come dire, dei luoghi, come diciamo prima, Santo Stefano d'Aveto, altri comuni che sono anche orgogliosamente isolati, no? Ci vai apposta per goderti la natura incontaminata, per vivere un po' lontano rispetto alla città, però in generale, se devo lavorare, se ho degli interessi, se mi devo muovere, la viabilità è fondamentale. Anche in questo entra in gioco, diciamo così, la parte dei finanziamenti e i piani che sono stati utilizzati.
1: Sì, questa è la novità forse del PSR, che a conclusione ci ha visto, diciamo così, coinvolti nel raggiungere l'obiettivo di spesa e consentire ai sindaci di fare veramente degli interventi veloci che servissero. Molti di questi comuni, ad esempio, ci avevano chiesto di asfaltare delle strade bianche che non erano semplici strade rurali, addirittura collegavano frazioni con altre frazioni o con il comune.
0: Strade bianche vuol dire non asfaltate?
1: L'abbiamo consentito a molti sindaci di poter asfaltare queste strade. Ed è una novità, perché in passato non era, con un piano di sviluppo rurale non era consentito fare questo genere di intervento. Abbiamo posto diciamo così una richiesta, una domanda alla Commissione europea, ci è stato risposto di sì e siamo corsi ovviamente a fare anche questo genere di intervento.
0: Non c'è dubbio. Allora un saluto e un applauso a Marino Milani, sindaco di Castelvecchio di Rocca Barbena.
2: Grazie per l'invito.
0: Siamo nell'entroterra del Benga, siamo in provincia di Savona e voi avete beneficiato di due misure di questo PSR che vi hanno dato tanto, perché dall'elenco di cose qui credo che siano veramente notevoli.
2: Sì, sono stati due interventi importanti, le due misure sono la 7.2 e la 4.3. E la 7.2 ci ha permesso di recuperare la strada di accesso al borgo, tra l'altro è uno dei borghi più belli d'Italia, certificato, bandiera arancione.
0: Si è già messo avanti, sa che poi gli farò la domanda su perché devo andare a Castelvecchio e Rocca Barbena.
2: Quello è uno dei motivi.
0: Questo è uno dei motivi. Beh, è già tanto come motivo.
2: Però al posto di fare l'asfalto lo abbiamo tolto per usare pietra locale e ciappe comunque di una cava ligure,
0: per avere una cosa,
2: più elegante, più da bella. Collegare con il resto del borgo. E l'altra strada, l'altro intervento, la 4.3, è su una strada che comunque è rimasta bianca, non abbiamo asfaltato, e ci permette di collegare tutte le campagne, diciamo, continua fino al comune di Zoccarello e si può raggiungere anche l'ultimo pezzo del borgo di Castelvecchio, località Fontane, dove tra l'altro stiamo lavorando con l'intervento con il FOSMIT, sempre grazie all'assessore Piana.
0: Lunga gestazione o occasione presa al volo? Com'è andata questi lavori?
2: No, sono progetti che uno avevamo già in programma e l'altro lo abbiamo fatto rapidamente.
0: Serviva il portafogli, è arrivato il portafogli.
2: Serviva il portafogli, è arrivato l'assessore Piana. Che ci ha dato la possibilità di
0: assessore, se avanza qualcosa io sono a sua disposizione. Scherzi a parte, è importante questo aspetto, no? Cioè, comuni, si diceva qualcuno anche prima, era il sogno del cassetto, però il cassetto stava chiuso perché non c'erano i fondi. Poi, insomma, credo anche che un'altra delle qualità che deve avere un'amministrazione sia quella di trovarle queste opportunità, no? Perché a volte ci sono, anche i politici talvolta non sanno, o le istituzioni non sanno che magari c'è quel particolare tipo di finanziamento, quel piano, quel fondo che possono arrivare ad essere utilizzati lì. No, ci vuole anche un po' di finanza creativa, come si dice, senza ovviamente scadere nell'errore, ma si può fare, no?
1: Sì, direi che è proprio così, perché l'ultimo esempio che ho citato vale un po' per tutti. Il politico non ha soltanto il compito di andare a individuare una dotazione finanziaria per una misura, ha anche il compito di rendere quella misura attrattiva, ma soprattutto praticabile sui territori, perché poi loro vincono. Non è che distribuiamo i soldi così, non ho un cassetto infinito, diciamo che predisponiamo dei bandi e loro li vincono, sono molto bravi, alcuni che vedo qua, i sindaci presenti ne hanno vinto anche due o tre, quindi sono tre volte bravi, e bisogna stare attenti dal punto di vista regionale a quelle che sono le reali le reali esigenze del territorio, ripeto, e poi andare

0: loro incontro, perché si parla sempre di piccole realtà che hanno la necessità di quei fondi e di quegli interventi. Se noi portiamo un intervento di 500, Marino, 500.000 euro, mi pare l'ultimo che hai fatto tu nel tuo più grande, quasi non si nota, è un'aiola, è un qualcosa di irrisorio, mentre invece in quelle realtà lì sono sentite, sono volute e soprattutto sono apprezzate dai cittadini.
1: Eh già, perché possono cambiare loro la vita. Andiamo a Mendatica, dove appunto il nostro assessore Alessandro Piana era con le nostre telecamere, assieme al sindaco Graziano Floccia. Vediamo cosa è stato fatto lì.
2: Questo intervento supportato da Regione Liguria per il Comune di Mendatica è stato un'occasione importante perché su questo territorio, come abbiamo visto salendo e venendo su per questa strada, ci sono anche tutta una serie di abitazioni che l'abbiamo potute servire e mettere in sicurezza. In particolare, questa strada comunque è una strada che ha anche profili tagliafuoco, penetrabilità del bosco, abbiamo delle aziende che stanno coltivando il bosco, tagliando degli appezzamenti. E poi una cosa importante che si sta sviluppando è il turismo outdoor, per cui è una strada di collegamento tra la frazione San Bernardo e il capoluogo di Mendatica per le biciclette, per il trekking e per tutto quello che riguarda questo tipo di sport.
3: Devo dire che dal punto di vista tecnico i comuni hanno risposto molto bene sui nostri piani di investimento, predisponendo, diciamo così, delle pratiche molto, molto ben istruite. Quindi complimenti intanto a loro che hanno saputo intercettare questi fondi, ai loro uffici tecnici che hanno fatto le istruttorie e ovviamente alla Regione Liguria che ha sempre un occhio di riguardo, in modo particolare il mio assessorato, per queste realtà. Mettere in sicurezza, ripristinare o creare queste strade vuol dire intanto mantenere quello che è il presidio socio-economico del territorio, aziende agro-silvo-pastorali, aziende turistiche e soprattutto anche poter, diciamo così, implementare il sistema idrico degli acquedotti. Devo dire che sono tutti interventi utili alla popolazione e soprattutto nei periodi estivi, quando aumenta sensibilmente questa popolazione, dare una risposta concreta anche alle tante seconde case.
1: Allora, queste sono le opere di Mendatica. Eravamo in provincia di Imperia e a questo punto come cambia anche, come dire, l'attrattività del borgo, no? Capiamo che è bellissimo, ovviamente lo è, e attira quindi anche visitatori, ma dargli delle strade, anche esteticamente, avete lavorato anche sul lato estetico, giustamente, perché avevate da preservare una qualità complessiva, probabilmente gli dà un ulteriore slancio. Adesso bisogna promuoverlo al massimo.
4: Sì, abbiamo lavorato sull'estetica, non solo, perché anche tutti i sottoservizi, il potenziamento dell'illuminazione pubblica. Comunque, certamente avere la strada che porta dalla provinciale all'interno del borgo, essere fatta in una pavimentazione non più in asfalto, ma in una pavimentazione di pietra locale che si ricongiunge con tutto il resto del borgo, sicuramente è un colpo d'occhio diverso.
1: Certo, quanti abitanti avete nel vostro
4: Noi siamo
1: comune?
4: pochini, siamo sui 140 abitanti.
1: 140 abitanti, insomma, classico piccolissimo, tra i più piccoli
4: Piccoli,
1: forse
4: uno dei più piccoli della provincia di
1: della
4: Savona.
1: provincia di Savona, però con una sua storia, con un suo orgoglio e adesso anche con le strade
4: Con
1: nuove.
4: strade
1: E
4: nuove.
1: allora grazie
4: Grazie a
1: sindaco.
4: voi e voglio ringraziare l'assessore Piana, veramente che c'è stato vicinissimo, non soltanto con spot, ma la verità.
1: Capito, assessore, dice che proprio come Piana non c'è nessuno. Più
0: Non ha
1: o
0: proprio
1: meno.
0: detto
1: Ha
0: così,
1: detto
0: però
1: più o meno questo.
0: apprezzo lo stesso, Regione
1: Mi è
0: Liguria.
1: sembrato di interpretare, diciamo così, le sue parole. Ci vediamo tra poco, le conclusioni con l'assessore Piana. Abbiamo ancora un collegamento esterno. Andremo a Montegrosso Pian di Latte, Pian Latte, che è proprio una delle zone. Infatti ci sarà Alessandro Piana, lì lo vedremo uno e trino, tra poco.

0: Allora, assessore, parte finale di questa nostra conversazione resta naturalmente il tema del bosco, della forestazione, che vabbè, in realtà è stato protagonista di quasi tutti i nostri video, no? Abbiamo visto un sacco di boschi bellissimi che caratterizzano la nostra regione.
1: Sì, si parte da lì. Le do un dato ulteriore. Nel fine 800

0: Primi Novecento il bosco rappresentava il 43% del territorio ligure, oggi siamo al 74,6, quasi il doppio in soli 100 anni. Un bosco che i nostri antenati o le popolazioni che abitavano l'entroterra ci avevano insegnato a tenere pulito, a sfruttare, perché un bosco coltivato, un bosco sfruttato è un bosco che si rinnova ed è un territorio perennemente in sicurezza. Oggi, per fortuna, diciamo così, abbiamo una gestione virtuosa del nostro territorio, soprattutto del nostro entroterra, perché si è riscoperto veramente come attrattiva turistica. Consideriamo che oltre i 440 km, come dicevo in un video precedente, abbiamo 5.500 km di sentieri iscritti alla REL, che è la rete escursionistica ligure. È un'opera infrastrutturale importante se la mettiamo assieme, perché ci consente di arrivare fino all'equatore
1: Se
0: se
1: la mettiamo
0: dovessimo
1: dritta.
0: fare un'unica strada. E questi piccoli sentieri sono stati riscoperti, che erano stati tracciati per questioni lavorative, poter arrivare ai campi, nei prati, nei pascoli, ma anche per il commercio con il Piemonte, perché molte di queste piccole mulattiere consentivano di portare tutta la salagione, il sale e l'olio in Piemonte, poi venire giù con la farina o altri prodotti legati ovviamente all'agricoltura per il solo ed esclusivo sostentamento. Non erano neanche, diciamo così, scopi commerciali, ma per poter vivere e sopravvivere. Oggi cerchiamo di riscoprirle e di rimetterle in sicurezza perché hanno una grande attrattiva turistica e investire su queste piccole strade consente alle aziende che sono sul territorio di poter continuare a lavorare, vivere e investire, e ai turisti che vengono per scoprirci o per riscoprirci di avere un territorio monitorato, un territorio sicuro, e soprattutto a noi come Regione Liguria ci consentono di vedere tanti giovani andare a investire con strutture ricettive piccole o medie in quei determinati territori, cosa che prima in passato non avveniva.
1: Anzi, provare a reinvertire, no? Quel trend che mi ha molto colpito, quella cosa che abbiamo così più bosco rispetto alla fine dell'Ottocento, no? Vuol dire che un sacco di borghi sono perduti, sono stati invasi dalla boscaglia e magari, ora non voglio dire che bisogna rinunciare al bosco che è preziosissimo, ma magari si può invertire un po' la presenza dell'uomo, che peraltro è importantissima anche per evitare disastri, l'abbiamo raccontato tante volte noi qui a Primo Canale, di quanto magari la mancata manutenzione che veniva naturalmente perché c'era la coltivazione, c'era la pastorizia, c'era tutto quello che il bosco, il bosco e la campagna può dare, che invece adesso magari è stata abbandonata nel corso degli anni. Ultimo comune del nostro bellissimo giro della Liguria è Montegrosso Pian Latte. Andiamo a vedere cosa si è fatto lì.
0: Devo dire che sono stati molto bravi a spendere quelli che sono i fondi che noi Regione Liguria mettiamo a disposizione per ripristinare dei luoghi storici che hanno duplice valenza, quindi per il turismo che sta scoprendo e riscoprendo questi posti sempre più, diciamo così, pesantemente, e soprattutto per quelle che sono le attività agro-silvo-pastorali che insistono in questi territori, anche perché abbiamo delle malghe, se non sbaglio, a monte di questo intervento, 5.000 metri di strada ripristinata, messa in sicurezza con anche una certa tipo di arginatura, quindi bravo, bravo sindaco.
2: È stato per noi un intervento, grazie Alessandro, grazie alla Regione Liguria, grazie in particolare Alessandro per questi interventi che per noi sono fondamentali, sono vitali, vitali per noi e per le attività che insistono sul nostro territorio. Un intervento che ha riguardato in particolare la risistemazione della strada con la costruzione, perché di questo si tratta di un nuovo ponte che attraversa questo rio che era stato completamente distrutto, era impraticabile, non si poteva passare con nessun mezzo durante una delle ultime terribili alluvioni che conosciamo bene, martorio nel nostro territorio con il dissesto idrogeologico che conosciamo. Una risistemazione del manto stradale fatta a nuovo con interventi di ingegneria naturalistica, micropali di legno, pali di legno, palificazioni di legno. Un lavoro per noi fondamentale, la malga raggiungibile con qualsiasi mezzo, 4x4 è comunque raggiungibile facilmente, quindi un impulso all'economia e al lavoro. Quindi grazie veramente alla Regione e a Alessandro per come si impegna per essere vicino ai territori e per quello che ci permette di sviluppare attraverso questi programmi di sviluppo rurale.
1: Il vero applauso, Carlo Sessore, era per la Panda 4x4, che era perfetta.